0: vicepresidente appunto e non il segretario di Stato e non soltanto l'ineffabile coppia Steve Witkoff e Jared Kushner, per trasmettere il senso del valore che gli Stati Uniti danno a questi negoziati. Insomma, è un messaggio che da Washington mandano a Teheran circa la serietà delle proprie intenzioni. C'è probabilmente anche un'altra ragione che spiega l'invio di Vance in Svizzera. Il vicepresidente è il rappresentante dell'amministrazione notoriamente meno simpatico con Israele e infatti a Gerusalemme non viene considerato con particolare benevolenza. I toni molto aggressivi nei riguardi di Israele usati alcuni giorni fa in conferenza stampa proprio da Vance ne sono la dimostrazione più chiara. Mandando proprio lui, quindi Jedi Vance, a trattare con gli iraniani, l'amministrazione vuole mandare un ulteriore messaggio di rassicurazione a Teheran. A parte però l'andamento dei negoziati, che oggi sembrano aver preso una direzione positiva, una delle questioni che emergono in questi giorni riguarda proprio il ruolo di J.D. Vance. Guidare la delegazione americana in Svizzera è al tempo stesso un'opportunità e un rischio per il vicepresidente. L'opportunità è molto chiara, cioè trovarsi a gestire la maggior crisi internazionale del momento, ciò che dà a Vance una grande visibilità sconosciuta a gran parte dei vicepresidenti del passato. Il rischio è però altrettanto evidente. Non si sa come si concluderanno questi negoziati. Il memorandum d'intesa è un testo vago che manca di una serie di vincoli, di tappe prefissate per la rinuncia dell'Iran al nucleare militare. A detta di molti tra gli stessi funzionari dell'amministrazione, il testo dell'intesa ha un valore soprattutto politico, cioè un quadro che definisce il contesto generale. Ma dovranno essere proprio questi negoziati a dare forma pratica, concreta, agli auspici contenuti nel testo dell'intesa. Il difficile viene dunque ora, e tutti nell'amministrazione ne sono consapevoli. Lo ha detto lo stesso Donald Trump alcuni giorni fa, ha detto: se i negoziati saranno un successo, me ne prenderò il merito. Se saranno un fallimento, me la prenderò con JD. Sulla soluzione o meno di questa crisi, il vicepresidente gioca quindi il suo futuro politico. Non è un mistero che Vance pensa alla candidatura repubblicana alla presidenza nel 2028 e non è un mistero che Marco Rubio, l'attuale segretario di Stato, sarà il suo rivale più importante, più significativo. Rubio che, sinora molto prudentemente, si è tenuto in secondo piano nella crisi medio orientale. Trump sa che la soluzione di questa crisi non sarà facile. Per questo fa di J.D. Vance il volto americano dei negoziati. Appunto, se avranno successo, sarà merito dell'amministrazione, quindi di Donald Trump. Se non saranno un successo, ci sarà un chiaro, visibile, responsabile. J.D. Vance.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Colombia, dove la tensione è piuttosto elevata dopo la vittoria del candidato di destra alle presidenziali al secondo turno, candidato trampiano Abelardo de la Espriella, che ha battuto il candidato della sinistra Ivan Cepeda con uno scarto di solo 250.000 voti, meno di un voto percentuale, tanto che la sinistra ha chiesto il riconteggio delle schede, anche se insomma sembra improbabile un risultato diverso da quello della vittoria della Espriella, per l'appunto. È un voto però questo dall'altissima partecipazione, ma che fotografa un paese completamente spaccato. Sentiamo Alfredo Somoza.
1: Ci sono già sicuramente una serie di indicazioni. Innanzitutto che i colombiani hanno votato più che dal primo turno, e quello di solito è al contrario, 5,5 punti in più rispetto alle prime elezioni. Dal punto di vista del paese si ripete un po' quello che abbiamo visto in Perù, c'è una spaccatura non soltanto fatta alla media nazionale tra due candidati che sono veramente molto vicini, ma geograficamente c'è una grande differenza. Cepeda vince, vince molto bene in tutta l'Amazzonia, vince a Cali e nella provincia di Cali, Antioquia, vince a Bogotà, nella capitale. Della Espriella invece vince nella provincia e nella città di Medellín e poi in qualche provincia qua e là. Quello che è curioso è vedere che nelle zone dove ancora c'è il conflitto colombiano, cioè dove ancora c'è una situazione di incertezza legato ai gruppi criminali, ai gruppi sbandati dalle guerriglie che non hanno accettato la pace, eccetera, vince Cepeda più o meno dappertutto, mentre della Espriella vince nelle province dove il conflitto attualmente non c'è, e questo sicuramente è legato anche alle proposte di ciascuno. Cepeda aveva proposto di continuare i dialoghi di pace, mentre invece della Espriella si è qualificato, si è autonominato l'Álvaro Uribe del XXI secolo. Álvaro Uribe è stato un presidente della Colombia che è stato anche condannato per crimini durante la lotta contro la guerriglia. Autonominarsi Álvaro Uribe del XXI secolo fa capire chiaramente che la linea di della Espriella è una linea di opposizione militare e di chiusura del dialogo, cosa che tra l'altro ha già detto.
2: Trump ha anche invitato alla Casa Bianca Abelardo de la Espriella, che nel suo primo discorso ha detto: sarò il presidente di tutti. Ovviamente è una frase fatta, però l'ha detto. Che Colombia sarà sotto questo presidente di destra, anche perché tu l'hai sottolineato tantissime volte, attenzione, in America Latina difficilmente si governa quando non hai una maggioranza in Parlamento.
1: È proprio questa la chiave del discorso, perché anzitutto il vicepresidente che ha scelto della Espriella, che è un politico molto rispettato, si chiama José Manuel Restrepo, è un economista molto importante, anche rettore dell'università, ma è stato ministro dell'economia del governo di Iván Duque, cioè quello degli accordi di pace. Quindi possiamo dire un vicepresidente molto istituzionale e che proviene dalla destra storica tradizionale del paese. E questo perché probabilmente questa scelta è stata perché quando si erano fatte le legislative qualche mese fa, ne avevamo parlato noi, della Espriella non ha presentato i candidati propri, quindi in realtà il gruppo parlamentare in partenza di della Espriella non è suo, ma è prestato appunto dall'uribismo e dalle altre destre colombiane. Quindi ecco, vedremo un governo conservatore senza le punte annunciate in campagna elettorale da della Espriella, che non avrà i voti, che non ha i voti propri per fare follie, quindi alcune sue proposte andranno sicuramente mediate, e questa dichiarazione, sarò il presidente di tutti, ovviamente penso che volesse parlare più a destra che a sinistra.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare Popolare Network.

0: In chiusura andiamo in Francia, raccontiamo la 45esima Fête de la Musique, la festa della musica, che è stata ieri un'edizione segnata dall'ondata di caldo che sta colpendo la Francia e non solo, abbastanza senza precedenti. Ma prima di sentire Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Camminando domenica pomeriggio a Parigi, questo è quello che si sentiva nelle strade della capitale. Dagli arrondissement più centrali fino al 19esimo, passando per l'Eliseo, il traffico era in gran parte ridotto, le strade si sono aperte al pubblico e sono diventate piste da danza. I bar hanno spalancato le loro terrasse e installato DJ set e palcoscenici. Musicisti, cantanti, producer e fonici hanno preso il possesso della città per qualche ora, offrendo spettacoli totalmente gratuiti. L'evento non è un caso e non si è limitato alla sola Parigi. Ieri, infatti, 21 giugno, nel paese si è tenuta la Fête de la Musique, letteralmente la festa della musica, una delle giornate più attese dai francesi. Ogni anno, nel giorno del solstizio d'estate, nella capitale francese e nelle altre città del paese, tutto si blocca per una giornata totalmente dedicata alla musica. L'evento riunisce persone di ogni età, i giovani costituiscono ovviamente la maggioranza, ma anziani e bambini non mancano. Tutti scendono in strada per assistere alle performance degli artisti, dai più affermati agli emergenti. Quest'anno la Fête de la Musique ha vissuto un'edizione un po' particolare. A causa del caldo intenso, in certe regioni si sfioravano infatti i 40 gradi, diverse città hanno annullato l'evento, come a Nanterre, alle porte di Parigi. Altri comuni l'hanno invece posticipato alla sera, quando le temperature si sono fatte meno intense. Nella capitale alcuni cortei sono stati sospesi, così come la consumazione di alcol nelle strade, che erano pesantemente pattugliate dalla polizia. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, a Parigi erano presenti quasi 5.000 poliziotti e 2.500 vigili del fuoco. Le temperature elevate non hanno però impedito ai francesi e ai turisti di approfittare di questo evento alla sua 45esima edizione. La prima festa della musica fu infatti lanciata in Francia il 21 giugno 1982. L'anno non stupisce. Nell'82 il presidente francese era François Mitterrand, che ha fatto della cultura una priorità del suo mandato. La sua eredità si vede così ancora oggi, come nel caso della Fête de la Musique. Lo slogan gioca sull'omofonia tra Fête de la Musique, festa della musica, e Fête de la Musique, cioè fate della musica. Non si tratta solo di ascoltare concerti, ma anche di incoraggiare tutti a partecipare. Vittima del suo successo, la festa si è esportata ben al di là dei confini nazionali. Secondo i dati del Ministero francese la possiamo ritrovare oggi in oltre 120 paesi, come la Danimarca, la Spagna e anche se in misura minore l'Italia. Nel 1997 a Budapest si è creata la Carta della Festa Europea della Musica, che stabilisce i principi comuni alle città e ai paesi che desiderano adottare l'iniziativa. Una data comune, il 21 giugno, concerti assolutamente gratuiti, l'apertura a tutti i tipi di pubblico e la partecipazione sia di musicisti dilettanti che professionisti.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Buongiorno e benvenuto ad Ugo Mattei. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ugo Mattei è professore di diritto civile all'Università di Torino e di diritto internazionale comparato all'Università della California. È stato fra i redattori dei quesiti referendari sui beni comuni del giugno 2011. Sono passati 15 anni, Mattei.
1: 15 lunghi anni in cui non si è assistito ad altro che a un rifiuto della politica di prendere atto del fatto che i beni comuni sono e saranno l'orizzonte sempre più importante del discorso politico globale.
0: E ci ritorniamo.
1: Ci ritorniamo.
0: Ci ritorniamo su questo tema nel corso della puntata di oggi, che avrà un po' come centro, come boa di riferimento, l'ultimo libro che ha scritto Ugo Mattei, La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova, è pubblicato da Feltrinelli. Allora Mattei, possiamo dire così, metterla così per iniziare, che il diritto internazionale sia in qualche modo in grossa difficoltà, sia per molti finito, e sempre che ci fosse il bisogno di provarlo, è arrivata la firma di quel cosiddetto memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran a dimostrarlo nuovamente, potremmo dire. Che cosa farebbe finire quel conflitto, soprattutto nei calcoli di Trump? Beh, alcuni dicono è la volontà di ripristinare le regole internazionali, la stragrande maggioranza delle persone e degli studiosi ritengono che non sia assolutamente così, ma al suo posto è l'economia, bellezza, ad aver indotto probabilmente Trump a firmare quel memorandum d'intesa. Su questo, a supporto di questa tesi, leggerò a voi ascoltatrici e ascoltatori e ad Ugo Mattei, al professor Mattei, quello che è stato pubblicato dall'Avvenire venerdì scorso, un'intervista con un importante esperto americano di questioni iraniane, si chiama Richard Nephew ed è stato inviato speciale degli Stati Uniti in Iran durante la presidenza di Barack Obama. Allora, che cosa dice questo ex funzionario statunitense all'Avvenire? Aperte le virgolette. Trump ha capito che il conflitto stava entrando in una fase pericolosa dal punto di vista dei prezzi dell'energia, delle tensioni sui mercati e del rischio di un rallentamento dell'economia americana. A quel punto, dice sempre l'ex funzionario americano, a quel punto la ricerca di una via d'uscita è diventata una priorità. Quando ha visto che ogni prospettiva di pace produceva rialzi e che ogni segnale di escalation provocava turbulenze, ha tratto le sue conclusioni e appunto, sostiene Richard Nephew, ha messo fine al conflitto, questa è l'interpretazione di Nephew, con una firma sotto quel memorandum d'intesa e quindi in qualche modo dicendo che e certificando che anche in questo caso è stata l'economia a mangiarsi in qualche modo il diritto. Ugo Mattei, cosa ne pensi?
1: Trump, secondo me, è proprio la faccia triste dell'economia in questa fase, un'economia che vive di crisi in crisi, di alti e di bassi, di turbolenze, e Trump ha una personalità che riflette esattamente questo, un giorno fa una cosa, il giorno dopo ne fa un'altra, tutto è imprevedibile, è basato su quelle che sono delle dinamiche che sono molto difficili da comprendere semplicemente guardando quelli che sono i segnali che vengono dati. Io credo che lui abbia sicuramente ceduto a quelle che sono delle pressioni dell'economia internazionale, ma bisognerebbe prima capire qual è stata la ragione per la quale sia inizialmente partito per questa campagna sciagurata. E probabilmente lì bisogna andare a interrogare le leadership neocon globali, il rapporto molto complesso ma certamente non banale con Netanyahu, il sogno della grande Israele, il sionismo dilagante, cioè ci sono migliaia di pezzi che compongono un puzzle estremamente complesso. Resta il fatto che i 14 punti ritornano esattamente a quello che era prima, lo stretto di Hormuz era aperto prima, sarà aperto dopo, non mi pare questo gran risultato. Mi sembra che quello che adesso dovremmo vedere è che cosa succederà nella fase 2, perché già adesso, mentre stavi leggendo quello che diceva il politologo statunitense, mi sembra che fosse già qualche cosa che dava per assodato che si fosse raggiunto una situazione di pace. Io non ne sono affatto convinto.
0: No, infatti penso c'è una dimensione ottimistica in quelle parole che probabilmente non è...
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, come se l'economia alla fine poi dopo desse delle soluzioni ragionevoli e delle soluzioni che alla fine poi tutto sommato producono equilibrio. Ecco, purtroppo l'economia produce disequilibri. L'economia, la dinamica dell'economia, soprattutto dell'economia finanziaria oggi, dell'economia predittiva, è una dinamica fortemente destabilizzante, non ristabilizzante affatto. Resta vero il fatto, e questo lo dicevo anche nella fine del diritto, che il presupposto di queste trasformazioni tecnologiche è sicuramente la crescita nell'Occidente capitalista di soggetti privati, di un potere privato molto più forte del potere pubblico, che è questo potere ormai che si basa sulla previsione, sulla predizione, e questo potere predittivo sta spostando completamente il baricentro di quella che è anche la posizione tradizionale della giuridicità. Quindi non è solo il diritto internazionale in crisi, è proprio l'idea del diritto come sistema informativo normativo capace di controllare i processi economici.
0: E allora ti fermo un attimo, perché su questo punto voglio ritornare un po' indietro nella storia, non tantissimo indietro, perché altrimenti dovremmo riavvolgere il film della nostra chiacchierata di 2500 anni, forse qualcosa di più se vogliamo risalire al diritto romano, ma il senso per capire la trasformazione e la sostituzione in atto, in qualche modo dobbiamo rappresentare che cosa il diritto ha introdotto, che storia è stata quella dell'introduzione del diritto, no? Nelle, tra virgolette, società, se pensiamo alle società, l'antico impero orientale, che cosa il diritto ha introdotto, che storia è stata quella dell'introduzione del diritto, no? Nelle, tra virgolette, società, se pensiamo alle società,

0: amico vinci o perdi sulla base di rapporti di brutta forza, il diritto fa sì che, almeno in linea di principio, si cerchi una soluzione basata su dei principi. Questo è un primo punto importantissimo. Per ottenere questo è necessaria una terzietà del decisore, quindi il diritto è sostanzialmente applicato da una persona che non ha un interesse diretto nella partita in gioco. E naturalmente, ultimo corollario di questa, diciamo, strutturale postura del diritto, è il fatto che si discuta di cose che sono effettivamente avvenute nel palcoscenico della storia. Io ti ho effettivamente dato un pugno, non ho desiderato di darti un pugno, non era probabile che ti dessi un pugno, ti ho dato un pugno, e quindi si può andare a discutere se potevo o non potevo darti quel pugno, ok? Questo è il punto, cioè il diritto guarda indietro, una cosa che è effettivamente successa, e gestisce quella cosa che effettivamente è successa.
1: E allora, stante questa la postura, come dicevi tu, del diritto, a questo punto le piattaforme digitali, i sistemi di sorveglianza e controllo, dove vanno a inserirsi e dove introducono il loro, tra virgolette, baco?
0: Determinano la presenza di sistemi di soluzione dei conflitti sociali, quindi di sistemi informativo-normativi, che si basano su principi del tutto diversi, che sono i principi della probabilità. Cioè il fatto è probabile che io ti dia un pugno, ok? Raccogliendo le ipotesi, la mia storia, spiandomi, trovando i miei dati, riducendomi in qualche modo a dato, si può provare ad evitare che io ti dia un pugno, ok? Questa è l'idea, cioè si guarda al futuro invece di guardare al passato. Questa situazione è determinata dalla tecnologia. Cioè la tecnologia rende oggi possibile un controllo centralizzato di dati che era impensabile fino a 20 anni fa. Il muro di Berlino è caduto, l'Unione Sovietica è caduta sulla base dell'impossibilità di costruire dei piani. Friedrich von Hayek, il grande economista austriaco, ha fatto la sua fortuna e ha fondato il neoliberismo nell'idea per cui la conoscenza può essere prodotta soltanto da transazioni di mercato che producono prezzi e dunque ci insegnano che cosa produrre, quanto produrre e come produrre.
1: Cosa vale e cosa
0: perché
1: no.
0: All'epoca... esattamente. Mentre oggi questo non è più necessario, nel senso che le nostre informazioni non derivano da scambi di mercato, ma derivano da cattura di dati. Questa posizione rende sostanzialmente il diritto non più necessario per l'accumulo di capitale. Questa è la tesi, diciamo, della fine del diritto.
1: E allora,
0: cioè, mentre per i 400 anni passati il diritto era indispensabile per l'accumulo di capitale, oggi non lo è più.
1: E allora, da questo punto di vista, che cosa possiamo dire quando si parla di carattere predittivo, no, di questi strumenti di sorveglianza tecnologica? Perché il fondamento diventa la capacità di questi strumenti di predire quale sarà il tuo comportamento, il mio comportamento a fronte di un dato input, diciamo così, e quindi da questa struttura predittiva del sistema che norma i rapporti tra persone, da quel sistema lì segue che ci saranno dei soggetti, tu prima facevi riferimento soprattutto soggetti privati, che decideranno che cosa sarà bene per me. Visti i miei comportamenti del passato, si prevederà che nel futuro io compri soprattutto mele anziché pere, mi nutra soprattutto di verdura anziché carni, eccetera eccetera.
0: Beh, è già in gran parte così. Noi siamo già in gran parte collocati in camere dell'eco in cui ci vengono offerte, diciamo, delle possibilità di scegliere fra delle alternative che non abbiamo posto noi, perché oggi è in ballo grandemente la questione del libero arbitrio, no? Mentre sostanzialmente il modello giuridico tradizionale si basava su una capacità di scelte di libero arbitrio, questa fu anche la ragione per cui, diciamo, il marxismo e il materialismo storico contestò il diritto borghese, oggi è evidente che questa capacità di libero arbitrio è fortemente condizionata da quelli che sono i dipartimenti di marketing, il cognitivismo, cioè la costruzione di preferenze che dall'esterno entrano dentro di noi in modo più o meno fisico, perché poi stiamo arrivando anche alla questione, diciamo, della grande questione della privacy cognitiva, no? Di quanto si può difendere rispetto a queste influenze esterne il nostro intimo in queste condizioni. Quindi tutto questo è un processo che sta già in grande parte avvenendo. dice

0: molto bene il Papa nell'enciclica straordinaria che io da non credente ho tuttavia letto, studiato e apprezzato, della Magnifica Umanità, dice tuttavia, attenzione che questo genere di scelte, questo diciamo modelli predittivi non sono mai neutrali, sono determinati sostanzialmente da coloro che ci mettono il capitale dentro. Conseguentemente, se bisogna ricostruire, recuperare degli apparati valoriali come quelli che tutto sommato il diritto ha contribuito allo sviluppo della civiltà, almeno in Occidente, è necessario operare qui e adesso sui singoli comportamenti che determinano i dati che producono, diciamo, la previsione. Cioè togliere sostanzialmente, qui torniamo alla vicenda dei beni comuni, togliere dalla proprietà privata e anche dalla proprietà pubblica l'infrastruttura predittiva. L'infrastruttura predittiva deve essere un bene comune, lo dice in modo molto chiaro l'enciclica del Papa, perché se è privato come unico scopo quello di indurre comportamenti di consumo scellerati in una situazione ecologica quale quella che stiamo vivendo, se pubblico rischia di introdurre modelli autoritari di controllo sociale molto pericolosi dal punto di vista degli spazi delle libertà civili, deve essere bene comune, cioè deve essere un'infrastruttura che si controlla attraverso dei meccanismi politici che siano dei meccanismi partecipativi, secondo la logica del lungo periodo, dei beni comuni, eccetera. Questa è la grande partita. E se mi consenti, essendo poi, immagino me l'avresti chiesto tu, ma insomma, legandoci all'anniversario tristissimo della morte di Stefano Rodotà, questo è sostanzialmente un po' anche la cifra di quello che era stato il suo contenuto, cioè suonare l'allarme molto in anticipo sulla questione del controllo sociale tramite tecnologia. Pensate che il libro di Stefano Rodotà, Controllo sociale e calcolatori elettronici, è addirittura del 73, quindi stiamo parlando di anni luce fa, quindi suonare l'allarme in tempo, ma anche andare a cercare le soluzioni. Cioè, non è che se tu suoni l'allarme poi diventi luddista, tu suoni l'allarme, capisci come funzionano le cose, possibilmente per tempo, e proponi in modo, come dire, innovativo e intelligente una soluzione. Non è un caso che la soluzione proposta da Stefano fosse proprio quella della Commissione Rodotà, cioè dei beni comuni come struttura istituzionale capace di portarci, diciamo, ad una dimensione di governo democratico di questi processi economici complicatissimi. Ecco, tutto questo nella completa sordità del ceto politico ormai da, dicevi tu prima, da 15 anni, perché almeno dei tempi del referendum sull'acqua, che la questione dei beni comuni è stata messa al centro nel nostro sistema, e non soltanto nel nostro sistema, ma purtroppo nessuno dei nostri governanti è neppure in grado di capirla.
1: Allora, Ugo Mattei, siamo, è lui l'ospite di oggi di Pubblica, giurista internazionale. Ritorniamo un po' al punto di partenza, Mattei, ma giusto perché ci possa servire per fare un passo in avanti. La legge ha ceduto il passo al codice. Uno dice: che cosa significa questa affermazione, la legge, il codice, stiamo parlando di testi. In questo caso il riferimento è al codice, al coding informatico, cioè le linee di comando che formano la base di tutti i programmi informatici. Questo cedere il passo è un cedere il passo solo teorico, oppure si sostanzia anche poi di alcune azioni concrete che definiscono scenari completamente diversi rispetto al passato? Un po' queste sono le cose che ci hai raccontato in questi ultimi 10 minuti, ma vorrei che arrivassimo ad una sintesi anche per poi ritornare sul tema di Rodotà. Parlavi di questo anniversario, domani 23 giugno 2026 sono 9 anni dalla morte del grande giurista Stefano Rodotà, ma a questo ci ritorniamo poi tra un momento, Ugo.
0: Ma è il titolo di un famoso libro di Larry Lessig, no? Il codice binario introduce questi apparati che poi successivamente la Zuboff ha chiamato capitalismo della sorveglianza. Questi apparati sono meno costosi, più efficienti dal punto di vista, diciamo, del ragionamento neoliberale che si basa soltanto sui quattrini, sono più efficienti rispetto al diritto, per produrre controllo sociale, no? Questa è la cifra sostanzialmente del cambiamento in corso. Oggi si può controllare la società con un costo molto ridotto rispetto all'utilizzo degli apparati giuridico istituzionali, che hanno un costo molto più ampio e che producono informazione soltanto, diciamo, in via decentrata ed in via indiretta. Questo cambiamento non lo vediamo subito, ma lo vedremo di qui ai prossimi 10-15 anni. Noi ci avviamo verso una stagione di non diritto, purtroppo, ci avviamo verso questa stagione di non diritto senza esserci interrogati seriamente su quali sono le conseguenze di questa alternativa che sta nascendo. Ci sono dei paesi nel quale sono molto più avanti di noi nel riflettere su questi temi, in primis la Cina. Il cambiamento, in gran parte il cambiamento di egemonia globale è legato ad una capacità differente di relazionarsi sul rapporto fra tecnologia e controllo sociale da quelle parti, e anche di utilizzarlo in modo politicamente consapevole. Con la pianificazione i cinesi hanno portato fuori dalla povertà 850 milioni di persone in pochi anni, hanno disinquinato intere città. Noi con la sorveglianza abbiamo reso sempre più ricco Jeff Bezos o sempre più ricco Elon Musk, questa è la differenza. Cioè, sono le stesse tecniche che da un lato lavorano con obiettivi politici, che sono quelli fissati, piaccia o meno in quel caso, dal Partito Comunista Cinese, dall'altra sono gli obiettivi del capitalismo, che è quello di andare verso concentrazioni sempre più clamorose di potere, arricchimenti sempre più drammatici di persone che poi utilizzeranno questi loro soldi non controllati per corrompere il sistema, no? Questo è un po' si chiude un po' il cerchio in questo modo. Quindi direi che questa è la direzione verso la quale stiamo andando. Dobbiamo, e qui anche lo stesso Papa, diciamo, ci mobilita da questo punto di vista, dobbiamo tutti insieme capire se si possa trovare un modo di governare questo cambiamento tecnologico drammatico, che produrrà sicuramente, che sta producendo un cambio d'epoca, con una soluzione che non sia la soluzione del caos e del conflitto totale, ma sia una soluzione in qualche modo ordinata, attenta alle future generazioni.
1: Ugo Mattei, allora, prima di ritornare alla questione Rodotà e avviarci poi alla chiusura di questa puntata, voglio ancora restare su questo punto, soprattutto sulle rappresentazioni che i nuovi gestori privati di questo potere, che tu racconti nel tuo libro La fine del diritto, come rappresentano il mondo. Uno può dire questione di marketing, probabilmente sì, è questione di marketing, ma probabilmente non solo, è anche l'espressione di un modo di concepire il mondo, perché prendo una parte di quel documento che SpaceX di Elon Musk ha dovuto presentare alle autorità di borse negli Stati Uniti, appunto per far arrivare alla quotazione SpaceX, e sono un volume di 400 pagine, una roba densissima, ma ne leggo giusto alcuni passaggi perché sono più che esaustivi nel dare una risposta a chi sono questi signori e come si rappresentano e si raccontano il mondo in cui si trovano. Allora, la nostra missione, SpaceX scrive, che è quella di costruire i sistemi e le tecnologie necessarie per rendere la vita multiplanetaria, comprendere la vera natura dell'universo e estendere la luce della coscienza fino alle stelle. Per fare questo noi abbiamo creato il motore dell'innovazione, il più ambizioso e il più integrato verticalmente, sia sulla Terra che fuori dalla Terra, dotato della capacità ineguagliata di fabbricare e lanciare rapidamente dei sistemi di comunicazione spaziali che tengano insieme, leghino il mondo, e via di questo passo. Che cosa ti fa venire in mente una prosa di questo tipo, Ugo Mattei?
0: Beh, la Torre di Babele, ovviamente la Torre di Babele, ma non soltanto la Torre di Babele, che peraltro utilizza anche l'enciclica del Papa contrapponendola alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme, no? La ricostruzione di Nemia delle mura di Gerusalemme come progetto collettivo contro la Torre di Babele, come progetto, diciamo, individuale, verticale e un po' delirante. Mi ricorda più forse la canzone di Bennato sulla Torre di Babele, no? Che l'uomo è superiore a ogni altro animale, costruite la vostra terra, la vostra torre, per dimostrare che l'umanità potrà conquistare tutto lo spazio, no? Quindi chiaramente stanno vendendo dei sogni più o meno deliranti. Il fatto è che le persone le comprano, E questa è una sorta di neo-fideismo, diciamo, abbastanza inquietante a mio modo di vedere.
1: E allora ritorniamo a Stefano Rodotà per un ultimo pensiero, ricordo, partendo dalle cose che poi lui ha scritto, il capitolo che tu a cui facevi cenno prima era quello delle origini, in qualche modo potremmo dire, e cioè quel testo I laboratori elettronici e controllo sociale che Rodotà scrisse volendo tutelare i diritti civili e rendendosi conto, come dicevi poi anche tu prima, che la tecnologia non è neutrale, che avrebbe potuto da un lato aprire nuovi orizzonti nei rapporti tra l'individuo e le autorità pubbliche, ma dall'altro invece essere uno strumento per soggiogare le persone, Ugo.
0: Quanto ci manca, guarda, quell'itinerario intellettuale quanto ci manca Stefano Rodotà.
1: Ah, scusami, scusa.
0: Quell'itinerario intellettuale, guarda, era stata una cosa straordinaria, perché lui parte di lì, poi nasce la stagione della privacy. Sulla privacy, addirittura lui istituì la l'autorità garante della privacy e poi si rese subito conto in poco tempo di quello che poi oggi abbiamo visto tutti, cioè come la privacy fosse diventata, come dire, una sorta di ideologia assolutamente priva di qualunque capacità di mordere. E di qui lo spostamento verso l'idea della ricostruzione del collettivo, della comunità di utenti e di lavoratori, dell'applicazione dell'articolo 43 della Costituzione, dei beni comuni. Quindi poi Stefano muore appunto 19 anni fa e quindi non vede tutto quello che è stato poi il devasto successivo, perché ormai chi è morto prima del 2020 non ha visto nulla, non potevamo immaginare un tale degrado della legalità costituzionale, un tale tonfo, diciamo, valoriale a tutti i livelli, sia a livello internazionale che a livello nazionale. Quindi, però, quell'itinerario lì, secondo me, è un itinerario assolutamente da riprendere, perché è un itinerario drammaticamente incompiuto, e il nostro maestro, che ci ha insegnato tanto nella politica, nel diritto, ma proprio direi anche nelle relazioni sociali, nella sua capacità di essere orizzontale con tutti, di ascoltare, eccetera, quell'insegnamento lì va assolutamente ripreso rapidamente.
1: Ugo Mattei, giurista, Università di Torino e della California, grazie per essere stato qui con me. Ricordo il titolo di questo tuo ultimo libro che ha attraversato un po' la nostra chiacchierata di questa mattina, La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova, pubblicato da Feltrinelli. Grazie ancora e buona giornata.
0: Ti ringrazio tantissimo, grazie a tutti gli ascoltatori.

E allora chiudiamo stamattina la puntata di Pubblica laddove avevamo iniziato, e cioè dall'intervista all'ex inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran, che ha partecipato direttamente ai negoziati tra Washington e Teheran durante l'amministrazione Obama, quindi stiamo parlando di qualche anno fa ormai. Lui si chiama Richard Nephew, L'Avvenire l'ha intervistato qualche giorno fa. Dicevamo, da questa intervista viene fuori una considerazione, che l'economia è sempre in grado, ancora in questi contesti, a mangiarsi in qualche modo le regole e il diritto, e quindi all'origine di quell'aggressione militare americana verso l'Iran c'era un fortissimo interesse economico, dice Richard Nephew, più che un interesse a ristabilire l'ordine internazionale attraverso il diritto e le regole.

gli chiede Elena Molinari da New York a Richard Nephew. Quindi con questo memorandum firmato l'Iran potrebbe aver tratto una lezione da questa crisi. Quale lezione, viene chiesto, e Richard Nephew risponde che la leva economica conta moltissimo. Gli iraniani sostengono da anni che la loro capacità di minacciare il traffico energetico nel Golfo Persico rappresenta una forma di deterrenza. Trump l'ha confermato. Se ritengono che il rischio di una crisi energetica globale abbia contribuito a spingere Washington verso un accordo, potrebbero considerare questa leva ancora più preziosa in futuro, appunto la leva economica. Minuti, Pubblica finisce qui per oggi, la linea passa tra poco a Dira Rubini per Cult. Ci risentiamo a domani, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!

0: Un saluto alle ascoltatrici, scusate, e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi, fino alle 12.30, come di consueto, fino alle notizie. 331-6214013, il numero dove scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui parleremo quest'oggi e come sempre ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it potete anche seguire tutto il thread delle nostre informazioni. Il sommario di quest'oggi: ritroviamo Luca Crovi, Giallo Crovi, tutto quello che riguarda il giallo, il noir e quello che ci sta intorno. Parleremo con Dan Battista, che è stato l'MC delle nostre serate di fine mese di stand-up comedy nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Questa sera, l'ultima serata, ospite del suggeritore Night Live, tra l'altro con ospiti speciali, ma ce lo racconterà lui nella seconda parte, così come nella seconda parte ritroviamo Suoni Mobili alla sua seconda settimana e ritroviamo Saul Beretta che ce la racconta. Mentre vi parliamo di un appuntamento alla Fabbrica del Vapore, che ospita fino a domenica prossima una mostra dal titolo Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione, tutto dedicato alla tradizione del pane nelle varie culture del Mediterraneo. Ma prima di tutto diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, Maria Grazia Mattei, la conosciamo bene, insomma, è spesso nostra ospite, a Meet va a celebrarsi un appuntamento, una serie in realtà di appuntamenti che non è un convegno, una precisazione che è stata fatta proprio da Maria Grazia, ma un meeting di due giorni per essere nel mondo, conoscere le tendenze di un settore, quello della experience economy, in pieno sviluppo culturale ed economico. Il resto ce lo facciamo raccontare proprio da Maria Grazia Mattei, da sempre anima di Meet, e prima ancora di Meet e Media Guru, lo ricordo, insomma, perché l'abbiamo seguita fin dall'inizio. Buongiorno Maria Grazia, bentornata.
1: E saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci fa piacere averti nuovamente ospite per questo che appunto è un appuntamento di inizio estate, ma insomma diciamo di fine stagione del Meet, anche se il Meet insomma funziona tutto l'anno. Raccontiamo che abbiamo detto cosa non è, diciamo che cosa succederà.
1: Allora, è un appuntamento alla MIT, Digital Culture Center, lo sapete tutti, è un centro dedicato all'arte e alla cultura digitale, un luogo dove se venite, chiunque venga troverà pane per i suoi denti, vale a dire che qui si parla non solo di arte digitale, di intelligenza artificiale, eccetera. Questi due giornate
0: che si intitolano, perdonami, non l'ho detto, The New Atlas of Digital Art, ecco, esatto, non ho detto il titolo.
1: È un format molto particolare, perché se non facciamo cose un po' originali, no scherzo, è importante trovare sempre delle formule giuste per fare incontrare le persone. Quindi è una sorta di, sono due giornate dedicate al tema dell'immersività, chiaramente attraversata nelle sue manifestazioni varie, e le vedrete in queste due giornate, anche dai sistemi di intelligenza artificiale, del massimo della creatività. Guarda che la notizia del giorno, la dirò domani, è che a Los Angeles Fica Nadol, che è uno dei nostri artisti permanenti a MIT, number one al mondo, ha aperto un museo, uno spazio completamente dedicato in maniera immersiva, interattiva in tempo reale, dove il pubblico finalmente fa parte dell'opera. Se ne parla da anni di questa presenza del pubblico nelle opere. Ecco, Refik è inaugurato ieri, quindi c'è una tendenza. Infatti Atlas, New Atlas Digital Art, è una sorta di osservatorio che monitorizza, ma soprattutto mette in contatto professionisti, storie, progetti, con istituzioni, con artisti, perché è tutto molto centrato con varie sessioni, session 1, 2, 3, sono 5, una più forte dell'altra e tutte collegate. Il centro di questi due giorni è l'immersività, analizzata in tutti i suoi aspetti, compreso quello dell'immersive global wellness, tenetelo presente, cioè come possiamo attraverso questi mezzi, tecnologie, arte e quant'altro anche vivere bene l'esperienza fruitiva estetica. Si parla di neuroestetica, tanto per essere sì. chiari, ma dicevi giustamente te, MIT a New Atlas Digital Art, queste due giornate straordinarie, 30 ospiti internazionali, cioè non è un convegno, è veramente un momento laboratoriale al piano terra con gli amici di Metagate. Ci saranno dimostrazioni di XR, VR, cioè come possiamo usare queste tecnologie per esplorare contenuti dentro anche ambienti reali come i musei. Abbiamo la mostra di Rebecca Allen, che è straordinaria, una pioniera che ha creato la prima, che ha creato delle figure umane sintetiche, da cui arriviamo, da lei arriviamo agli avatar di oggi, per esempio. Abbiamo una ricognizione con artisti che arrivano in residence da N partner europei con i quali abbiamo creato questo progetto che si chiama Symbiotic Imagination. Insomma, abbiamo contenuti ovunque, ecco, immaginate, entrate in uno stato e contenuti stimolanti sull'immersività sono ovunque, con artisti, con esperti, con istituzioni. Questa cosa l'abbiamo fatta ovviamente col patrocinio della Regione Lombardia, ma anche del Comune, e poi abbiamo la collaborazione, in collaborazione anche col futuro Museo Nazionale dell'Arte Digitale, con la Maria Paola Borgarino, che sarà presente, anzi la prima sessione è proprio dedicata a come cambiano i musei nell'era digitale. Quindi non so se ho detto tanto, perché c'è veramente tanto, potevamo fare una settimana e l'abbiamo condensata, praticamente diciamo facciamo parlare di immersività immergendoci proprio nel mondo, per cui saranno presenti dalla Cina, dal Qatar, dal Quebec, dalla Svizzera, che ha avviato un ecosistema fantastico. Cioè è un modo veramente in due giorni molto sintetico, molto selezionato, ma di capire come sta girando questa che molti stanno battezzando experience economy o immersive economy. Cioè è un mondo che ha delle grandi potenzialità, non solo creative eccetera, ma economiche anche, non solo culturale, ma appunto, ripeto, si sta aprendo un nuovo mercato, tanto che molti stati, vedi la Svizzera, vedi anche il Quebec in particolare, vedi la Cina, ma anche arriveranno anche dal Corea del Sud, stanno investendo tanto per aprire queste possibilità creative, economiche, culturali, che sono progettazioni di taglio assolutamente internazionale, cioè non stai nel mondo digitale pensando locale, devi veramente aprirti al mondo. Ecco, mi promette due giorni di aperture sul mondo, questo non c'è dubbio.
0: Allora, dove troviamo tutto il calendario di questi due giorni?
1: Allora, se andate sul sito MIT, mitcenter.it, sono proprio le notizie, sono già in home, da lì si va, ci si iscrive e quindi l'ingresso è libero, perché la nostra politica con Fondazione Cariplo è quella di aprire e portare contenuti, riflessioni, momenti di confronto aperti per tutti, è molto inclusivo MIT da questo punto di vista. E l'altra cosa che mi sono dimenticata, abbiamo un ospite che si chiama Kurokawa, un ospite che è un media artist musical visivo da non perdere il 23 sera, con la sua performance live, viene apposta, l'anno passato abbiamo avuto un altro grande che era Daito e prima ancora abbiamo invitato Jean-Michel Jarre, quindi abbiamo aperto una stagione di incontro anche sulla musica e le immagini, ma è da vivere, è un'altra delle esperienze da vivere, e questo è il 23 sera, c'è un'iscrizione a parte proprio per questa performance, quindi sul sito, si va sul sito, ci si iscrive su Eventbrite, è collegato al sito di MIT ovviamente.
0: Bene, allora grazie a Maria Grazia Mattei, come sempre vi ricordiamo che abbiamo sia pur brevemente parlato di questa iniziativa, di questa due giorni dal titolo The New Atlas of Digital Art, 23-24 giugno, quindi domani e dopodomani, è la settima edizione e il tutto a MIT. Grazie davvero, come sempre, a risentirci.
1: Grazie a voi, come sempre.
0: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Marta Del Grandi, un brano che dedichiamo, insomma, a questi primi giorni d'estate che però, insomma, la dicono piuttosto lunga su come sarà quest'estate calda, per l'appunto. Era il suo Days of Summer, artista più che emergente, direi insomma, un nome che a Radio Popolare è stato esplorato e il cui lavoro sembra convincere sempre di più, quindi siamo contenti di ascoltarla anche a Cult, dove adesso invece abbiamo come sempre uno spazio dedicato alle arti visive. La Fabbrica del Vapore di Milano ospita ancora fino a domenica prossima una mostra che esplora la tradizione del pane nelle varie culture del Mediterraneo, in quelle più antiche e affascinanti. Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione. L'ingresso è gratuito e questo è il servizio di Tiziana Ricci.
1: Una mostra davvero da non perdere, 77 fotografie in bianco e nero, 16 tappe attorno al bacino del Mediterraneo, nelle tradizioni più antiche, nei gesti tramandati da generazione in generazione. Si va in Algeria, in Marocco, in Turchia, in Bosnia, in Grecia, in Spagna, in Francia e anche in Italia. Un grande viaggio, quello del pane, della sua sacralità, negli scatti di Stefano Torrione.
2: La scintilla è nata dalla lettura di un libro di Predrag Matijevic, autore di culto, che è un breviario mediterraneo e uno scrittore intellettuale, professore di Mostar che ha insegnato alla Sorbona, alla Sapienza, e ha lavorato molto sul Mediterraneo, con breviario mediterraneo, sulla cultura del mare, e poi invece ha fatto una delle più grosse ricerche sul pane, pubblicata con il titolo Pane Nostro. E io ho letto questo vagabondaggio del pane, queste rotte del pane che lui racconta attraverso le antiche scritture, attraverso le religioni che sul Mediterraneo hanno avuto origine e hanno le loro frontiere. E da lì è nata la scintilla, poi io l'ho ampliata e ho fatto un mio personale roadbook di itinerario, aggiungendo tutta una serie di destinazioni. Però questo è il pane più antico del mondo, il pane che è stato fatto proprio dalle grandi religioni monoteiste, ed è il pane che ancora oggi si fa in occasione di riti speciali.
1: Ma allora in tutte queste culture ha una valenza, ha una sorta di sacralità il pane, giusto?
2: Sì, da lì anche il titolo Sacred Bread, che è nato mentre io lo facevo, ho sempre pensato a questo titolo, perché il pane, questo semplice impasto, farina, acqua e cotto nel fuoco con l'aggiunta o la mancanza di lievito, è in realtà una chiave di lettura universale, cioè è un gesto collettivo che appartiene a tantissimi popoli, a tante religioni. È, secondo me, forse il cibo più che avvicina di più l'uomo alla divinità, a un concetto di spiritualità. Quindi pensiamo solo alla nostra religione che dice il corpo di Cristo, no? Il pane è il corpo di Cristo. Quindi questo è. E da lì è nata questa mia ricerca personale
1: Ma allora un viaggio bellissimo, non so, dall'Algeria al Marocco, alla Spagna, alla Francia, anche in Italia, no? E poi anche in Turchia, fino a Konya, che è la
2: Aconia, sì.
1: Konya, la città dove è stato ritrovato il pane più antico del mondo, è giusto?
2: Sì, questa è una notizia recente. Poi la Giordania dice di avere una pagnotta di 6.000 anni. I faraoni, nelle tombe dei faraoni, hanno trovato pane, e quindi anche lì siamo tra i 2.000 e i 3.000 anni. E ora la Turchia ha a Konya, in questo sito archeologico vicino a Konya, Çalyanuk, credo che si chiami, hanno trovato vicino proprio a un forno una pagnotta che hanno fatto analizzare, e pare al carbonio. I risultati devono ancora uscire ufficiali, ma è di 8.000 anni. Io sono andato lì spinto da questa notizia, ma anche dal fatto che la città è una delle città più antiche del mondo, che dove Rumi ha fondato il sufismo, i dervisci rotanti, e
1: E
2: anche lì
1: infatti
2: si
1: c'è
2: fanno.
1: una fotografia bellissima dei dervisci rotanti.
2: Sì,
1: Ma
2: come dice Rumi, come dice Rumiz, in Gerusalemme liberata, ogni volta, ogni giro che fanno si avvicinano di più a Dio.
1: Ma dicevo, queste foto in bianco e nero sono bellissime, perché il pane è un po' il filo rosso, ma poi si vedono queste tradizioni, queste feste, questi momenti di comunità nei vari paesi, no? Per cui è stato, certo. Mi sono detta, per fare questo reportage, per fare questo viaggio, visto che ci sono fotografie, mi pare dal 2019, 2022, insomma, quanti anni ci hai messo?
2: Ci ho messo circa 6-7 anni, perché è iniziato tutto nel 2018, poi ci sono stati 2 anni di pandemia che hanno bloccato un po' tutto, quindi abbiamo perso tutti 2 anni e dopo ho ripreso, e le ultime foto sono dell'anno scorso in Turchia. E il pane l'ho fatto in bianco e nero, perché secondo me quando perde il colore non è più cibo ma diventa simbolo, quindi in bianco e nero ti riporta più i gesti di queste persone, perché poi sono partito sempre dal pane, ho sempre, in tutti i posti dove sono andato ho sempre cercato di fare, anche per una sorta di rito scaramantico, di andare dove veniva fatto quel pane che io volevo vedere, però poi ho allargato alla destinazione di questo pane, quindi culti, gesti, riti religiosi, feste, oppure occasioni speciali come del calendario, la Pasqua, Pasqua ortodossa, Pasqua dei copti, insomma tutto questo, il Natale dei copti, cioè tutte queste ritualità, quindi ho allargato, si parte dal pane, il pane è il filo conduttore di tutto, però poi in realtà è un viaggio attraverso i popoli e le culture, le religioni.
1: Sì, è perché è quell'elemento che si ritrova sempre in sostanza.
2: Sì, il pane è di tutti, no? Tutti hanno il loro pane, devo dire.
1: Senti, tra l'altro devo dire che c'è un bellissimo allestimento, sobrio e bello, sono anche belle le fotografie di grande formato,
2: certo.
1: Proprio una bella mostra,
2: abbiamo lavorato,
1: ci dobbiamo fare i complimenti.
2: Io vi ringrazio tantissimo, ho lavorato la produzione, l'ha fatta Sinergia Venture insieme, e l'allestitore è stato insieme a me Roberto Bernè, che è uno stampatore di fama internazionale.
1: Bello, beh, infatti ha fatto anche le cornici
2: di Faggio, e la cosa che non tutti notano, c'è scritta ma non tutti notano, abbiamo anche i pannelli di legno riciclato che ci ha sponsorizzato la Rilegno, che è il
1: grande consorzio. Tra l'altro queste cornicette in qualche modo ricordano il colore del pane, no?
2: Esatto, brava, occhio attento, hai avuto un occhio molto attento.
1: Va bene, senti, poi ho visto che il 24 di sera alle 20:30 ci sarà una lettura, no? Una lettura, un racconto di Nicolò Carmineo.
2: Sì, esatto. Sì, organizziamo un evento particolare e verrà Nicolò Carmineo, che è uno scrittore professore che ha conosciuto, molto amico di Matijevič, e che è stato in barca con lui più volte, e lui verrà alle 8:30 in mostra e farà un'ora di racconto di Matijevič, cioè ricorderà questa figura importantissima. Poi ci sarà la proiezione di un suo film che lui ha fatto, ispirato a Breviario Mediterraneo, quindi sempre di Matijevič, che è proiettato al cinema all'aperto all'Arianteo, che si svolge sempre la rassegna lì alla Fabbrica del Vapore.
1: Sì,
2: quindi il 24 facciamo questo evento speciale in mostra, perché il suo film è ispirato a Breviario, il mio lavoro è ispirato a Pane Nostro, ci lega a Matijevič, e quindi lui viene a ricordarlo.
1: Va bene, una serata da non perdere allora.
0: E allora abbiamo parlato di questa mostra visitabile ancora fino a domenica prossima a Fabbrica del Vapore di Milano, Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione. L'ingresso è gratuito. E allora, in onore del pane, ascoltiamo la title track di Pane e Tulipani, la colonna sonora di Giovanni Venosta per forse il più celebre dei film di Silvio Soldini.

E lasciando pane e tulipani e anche Sacred Bread, la mostra di cui ci ha appena parlato Tiziana Ricci, noi ci stiamo avvicinando al momento della pubblicità. Io torno a ricordarvi, e lo faremo anche più tardi insieme a Dan Battista, che ancora questa settimana l'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare sfida le caldissime giornate e serate della Milano della canicola, non saprei come altro definirla, insomma sappiamo che di mezzo c'è appunto un anticiclone e una serie di meccanismi meteorologici che hanno anche a che vedere con il cambiamento climatico, ma senza addentrarmi in un territorio complesso e anche preoccupante, io vi propongo di venire a trovarci sia lunedì che giovedì con due diversi appuntamenti, quindi sia oggi che giovedì prossimo, perché sarà l'ultima settimana in cui apriremo l'auditorium, avremo l'aperitivo dalle 20 con la pebbedda di Basilio e Tiziana, un DJ set che potrete ascoltare mentre state nel nostro cortile e poi nel nostro auditorium accadono delle cose. Questa sera ci sarà appunto l'ultima serata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy con Dan Battista e poi vi raccontiamo tutto quanto nella nostra seconda parte. Il vantaggio è che l'auditorium è climatizzato, quindi insomma diciamo che è un posto dove potete almeno per un'ora di diretta e di spettacolo avere un po' di tregua, ma devo dire che anche il nostro cortile è un posto insomma dove si può respirare un po'. Dunque ve lo volevo raccontare all'inizio di settimana e poi magari vi ricordiamo anche l'appuntamento di giovedì. Adesso però c'è lo spazio pubblicitario e noi torniamo subito dopo a risentirci fra poco.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 e come da solenne promessa ormai tutti gli anni, durante questo periodo ci sentiamo settimanalmente, in genere all'inizio della settimana, per raccontarvi suoni mobili e tutto quello che c'è intorno, frase che utilizzo per dire, per definire sempre progetti articolati che si arricchiscono in ogni stagione, come è questo il caso. E dunque ecco che torna Saul Beretta, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono ancora tutto elettrizzato dallo spandimento di amore di ieri sera al castello.
0: Ecco, è stata una bella serata nonostante il caldo, vero?
1: Sì, c'era a un certo punto anche l'arietta.
0: Sì, l'arietta. È vero, a un certo punto sale l'arietta, sì.
1: E l'arietta sudafricana ci ha dato tanta energia, quindi siamo usciti, diciamo, tutti più leggeri di come siamo arrivati dal castello Sforzesco. Evviva!
0: Evviva! Allora, in realtà, come abbiamo accennato nella nostra prima conversazione, c'è molto da dire anche su questa settimana, vero?
1: Assolutamente sì. Domani siamo a Parco Cittoni, la meravigliosa grande villa brianzola dopo Villa Reale. Arrivano i Gran Tabasù e due fanfare lombarde, una di Usmate e una di Seveso, per un grande evento che mette insieme i 25 anni della Fondazione Monza Brianza, che è un'importante istituzione di Fondazione Cariplo, che da tanti anni sostiene le attività sociali e culturali del territorio, compreso noi, siamo tutti figli di Fondazione Cariplo, e questo è un bellissimo progetto che mette insieme dei ragazzi, gli amatori, con una fanfara meravigliosa che viene invece da Lione. E insomma suoneranno insieme nel parco di Villa Tittoni, che è un'occasione anche bellissima per frequentare questa bellissima villa, che è un bellissimo festival estivo. Il mercoledì per i milanesi siamo al Volvo Studio alle 19 con il bellissimo progetto di Elena Tavernini, che si chiama Ritratto Italiano, con Massignano Milesi e Francesco Baighera, ed è una rilettura anni 60, le grandi canzoni di Mina, di Gino Paoli, della Vanoni. È proprio un progetto bellissimo, invito chi è milanesi, anche che ha voglia di stare vicino casa, di buttarsi al Volvo Studio, perché è davvero un progetto, uno dei più bei progetti di jazz sulla canzone degli ultimi anni, quindi sono molto felice che abbia un contesto così bello come il Volvo Studio per presentarsi a Milano. In contemporanea, o poco dopo, perché alle 21 parte invece il nostro progetto dei mercoledì di Desio, siamo arte di strada, quindi danza aerea e la fanfara di Gran Tabasù, che gireranno per le vie del centro, e questo il mercoledì. Mentre giovedì e venerdì replichiamo lo stesso progetto a Milano, a BAM, dalla Fondazione Catella, e poi all'AC di Lugano, per inaugurare la stagione dell'AC en plein air, con O mia bella Madonnina, dove Camilla Barbarito e il Gran Tabasù, che saranno qua qualche giorno con noi, come avete visto, rileggono la canzone milanese con la prospettiva un po' dadaista di Camilla e quella un po' francese dei Gran Tabasù. È un bellissimo progetto che debutta al BAM giovedì alle ore 20 e a Lugano il giorno dopo, il venerdì, alle ore 21. I brianzoli invece, che vogliono stare più vicino alla Brianza, saremo anche a Usmate Velate, in una bellissima villa che si chiama Villa Scaccabarozzi, che non sembra una villa di delizia, si chiama così, no, Villa Scaccabarozzi, ti immagini?
0: Vabbè, però è un cognome molto molto diffuso e noto, insomma, no?
1: Sì. Beh, però come se fosse Villa Rossi, Villa Brambilla,
0: ecco.
1: Invece no, c'è un bellissimo parco naturale, un parco pubblico, c'è un bellissimo palco che dà sul palco, e abbiamo la bellissima voce di Luisa Briguglio, che io la dico che è la voce di Scille Cariddi, nel senso che me la immagino così, quando Ulisse si fa incatenare per sentire le voci dello stretto delle sirene, e la voce di Luisa Briguglio, quella che deve aver sentito lui. Luisa ha vinto il premio Parodi l'anno scorso e presenta il suo disco bellissimo, Trovatura, lo fa in quartetto e lo fa venerdì a Usmate Velate alle 21.30 e poi ancora all'AC di Lugano sabato 27, quindi potete scegliere dove sentire questo bellissimo progetto, o in Brianza o all'AC. Il giorno 27 è anche il giorno in cui c'è Tango Sacro con Paola Fernandez dell'Erba, a Carnate, nella chiesa di Santissimi Cornelio e Cipriano. Quindi, volendo, uno, diciamo così, può farsi alle 7, anzi potrebbe venire in Villa Greppi alle 5, perché c'è un quartetto di flauti inedito, Flute Quartet, per la chiusura di un finissage della mostra a Villa Greppi. Poi si sposta a Carnate e vede il tango sacro, e se vuol finire la sua giornata poi viene a Cremella. Ieri lo dicevo agli amici del tu conosci Cremella, Ira?
0: Sì, ci sono transitata, conosco, diciamo che non ci vado spesso e quindi è una buona occasione per andarci.
1: Io dico, vabbè, è uno dei piccoli, più piccoli comuni che tocchiamo, sono meno di 900 anime, ma la cosa bella di la piazza centrale di Cremella è che era la piazza del monastero. Il monastero adesso è deserto, nel senso che non ci sono più vocazioni, è proprio vuoto, e la piazza è un posto bellissimo per ascoltare musica, nel senso che è raccolta, chiusa da tre lati, sotto il campanile, quindi sembra di essere a Brescello, per intenderci, per dare un'immagine dell'Italia di una volta, ed è uno dei posti più belli dove ascoltare musica, perché sei in una piazza, quindi hai tutti i benefici della piazza, ma non hai le macchine, perché sei in cima al paese, quindi è isolata, si ascolta benissimo, ed è il luogo dove faremo Canta Napoli. Quindi avremo il meraviglioso quartetto dei Suon da Iere, direttamente da Napoli, che ripercorrono la canzone napoletana tra diciamo così, la tradizione col mandolino e l'innovazione. È un bellissimo progetto che gira tantissimo in tutto il mondo, poco in Italia, siamo felicissimi di farlo, prima a Cremella e poi a Lugano la domenica 28. Chi ha voglia di cimentarsi nel nostro Bosco delle Querci, visto che ci avviciniamo ai 50 anni dal disastro di Seveso, invece troverà Gennaro Scarpato domenica col suo viaggio in mezzo alle percussioni, si chiama Percussion Experience, ed è l'occasione per chi non ha mai frequentato il Bosco delle Querce, che è la grande oasi verde costruita in questi 50 anni laddove c'era stato l'incidente della diossina, quello famoso.
0: Sì, certo, certo.
1: Esatto, adesso c'è un bellissimo parco, grande, un polmone verde per il territorio, è stato chiuso per quasi 25 anni, adesso 25 anni che è aperto, e noi lo celebriamo spesso, in questo caso è il modo di perdersi. Gennaro Scarpato porta gli strumenti della Fondazione Tronci, che è questa fondazione meravigliosa di Pistoia, che è il più grande museo di strumenti a percussione d'Italia e del mondo. Ha 900 pezzi diversi che vengono da tutto il mondo. Gennaro è il suo ambasciatore, e quindi è l'occasione per fare un viaggio intorno al mondo con delle percussioni insolite, insolitissime. La tazza taoista, tu ti sai immaginare cos'è?
0: No.
1: La tazza taoista è un meraviglioso strumento ad acqua che suona. Quindi con le mani giganti di Gennaro si sfregano i due lati di questa tazza, che è un catino, e la cosa meravigliosa è che il suono che produce, quindi un suono anche diciamo così importante, non è così piccolo, diciamo un suono che si sente molto bene, fa zampillare l'acqua. Quindi è proprio la dimostrazione della vibrazione del suono. Quindi è un suono rilassante, per due ragioni: uno, per il suono che mette, lo sfregamento delle mani del percussionista, ma poi perché produce il suono dell'acqua, che la vibrazione prodotta nella tazza fa zampillare il suono. È una roba da vedere, nel senso che è proprio da vedere. E finisce qui la nostra settimana di suoni mobili, che siamo arrivati a domenica. E per chi non ha visto i Suon da Iere a Cremella può andare a Lugano, più mondano. La piazza dell'Agorà dell'Ac è molto bella, ci si siede, e anche lì è un posto molto bello per ascoltare musica, nel senso che non si è disturbati, un'atmosfera d'ascolto, e chi ha voglia di immergersi nella Napoli che non c'è più, più mondano. La piazza dell'Agorà dell'Ac è molto bella, ci si siede, e anche lì è un posto molto bello per ascoltare musica, nel senso che non si è disturbati, un'atmosfera d'ascolto, e

0: fatte, i viaggi, dove andare, quando è necessario prenotare e quando invece no. Questa settimana sono tutti i concerti dove potete venire gratuitamente con la donazione che chiediamo sempre all'inizio, ma non ci sono problemi di capienze, tranne soltanto al Volvo Studio, dove vi invito a prenotare, perché quando si raggiunge la capienza lì basta, è finita.
1: Bene, allora noi ringraziamo Saul Beretta, a risentirci, buona settimana con Suoni Mobili, ciao.
0: Buona settimana mobile a tutti, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: E come avete sentito ripetere più volte questa mattina e anche nei giorni scorsi, stasera una nuova puntata del suggeritore Night Live per un appuntamento, quello di fine mese che abbiamo inaugurato in questa stagione 25-26 con la stand-up comedy. Tutto questo grazie al grande lavoro di coordinamento e poi sul palco di MC, nonostante continui disturbi, le delegittimazioni che io ho prodotto per tutto l'anno a Dan Battista, che invece con ammirabile pazienza e spirito zen ha continuato a realizzare. Quindi anche questa sera sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos, prenotazioni sulla pagina del suggeritore Night Live sul sito di Radio Popolare, a partire dalle 20 aperitivo, poi dalle 20 alle 21:30. Oltre all'aperitivo anche il DJ set, poi alle 21:30 diretta e spettacolo sul palco dell'Auditorium con ovviamente Dan Battista, Giulia Pacchioli, che ormai avete imparato, anche chi non la conosceva prima, a conoscere, che commenta i fatti di attualità della settimana, e una band straordinaria. Di cosa faremo stasera? Chiedo conto a Dan Battista. Ciao Dan!
1: Ciao Ira, ma fatti complimenti oggi.
0: Ti faccio i complimenti perché siamo alla fine, insomma, per cui posso anche spenderli in conclusione di stagione, domandandomi se finalmente farai un pezzo bello questa sera.
1: Un pezzo bello è questa cosa che si trascina dall'inizio della stagione.
0: È un nostro tormentone, dai, ormai possiamo dire. Ecco, va bene, dovete sapere che appunto Dan ha tutta una sua autoironia rispetto ai suoi pezzi e quindi io la cavalco maltrattandolo, insomma, in diretta, e lui, devo dire, con grande aplomb affonda il coltello di quando in quando, ma in genere abbozza, quindi devo dire si è costruito un equilibrio. Ma a parte noi e il tipo di meccanismo che mettiamo in campo, cosa succederà?
1: Allora, stasera è l'ultima, quindi facciamo una grande festa di stand-up comedy. Ci sarà Giulia, come hai detto tu, ma stavolta con due pezzi, porterà due pezzi suoi. E c'è l'invito a questa band, il maestro e Margarita, con coadiuvata, coordinata da Max Sonsogno, che faranno pezzi musicali, comici, con sorprese, di interazioni particolari con me, con il pubblico. Insomma, ci sarà una festa un po' dedicata alla stand-up in Radio Popolare.
0: Sei misterioso però sul maestro e Margarita, cioè diciamo anche loro sono stand-up comedians, non solo musicisti, no?
1: Allora, sono un mix. Sicuramente Max Sonsogno è un ibrido di tante cose, lo scopriremo stasera. Sicuramente è uno stand-up comedian, ma è anche un musicista, ma è anche uno scrittore, ad esempio, quindi un

0: un personaggio un po' particolare. Ci sarà sicuramente nella band, c'è cioè una stand-up comedian, e poi ci sono dei musicisti veri, quindi è un mix abbastanza variegato, il maestro Margarita.
1: Allora, siamo molto curiosi di ascoltarli, perché già il nome sostanzialmente mi sembra interessante per noi, insomma, cioè, per cui vi ricordiamo che è meglio prenotare, ma finora non abbiamo mai buttato fuori nessuno, e quindi vi aspettiamo nel nostro cortile questa sera a partire dalle 8, dunque, per l'ultima delle nostre serate per questa stagione della stand-up comedy nel nostro auditorium, nell'ambito delle puntate di fine mese del Suggeritore Night Live. Ringrazio Dan Battista per tutto il lavoro fatto nel corso di questa stagione. Grazie Dan, adesso sono molto seria, non è una battuta, e mi auguro che potremo rinnovare la collaborazione anche l'anno prossimo, ma di questo discuteremo animatamente nel corso dell'estate. E quindi grazie ancora, e anche a tutti i comedians e le comedians che si sono alternate sul nostro palco, le band con la musica dal vivo, insomma, sai che ne abbiamo avute alcune davvero sorprendenti, diciamo così. Allora, appuntamento dunque, come abbiamo detto, dalle 20 e poi la diretta alle 21:30. Grazie Dan Battista, ci vediamo stasera. Ciao.
0: Stasera,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao. E allora, ringraziando Dan Battista e i molti, moltissimi che si sono alternati sul palco del Suggeritore Night Live Stand Up e Stand Out Comedy, come la definisce lui, noi adesso ci ascoltiamo questo brano dei Subsonica, Teorie.

Subsonica, teorie, siamo arrivati all'ultima voce di questo lunedì a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, quella di Luca Crovi per Giallo Crovi.

Cari amici di Radio Popolare, in questi giorni in cui si tengono i campionati mondiali di calcio tra Messico, Stati Uniti e Canada, il calcio può diventare una grande metafora per raccontare la società. E ovviamente questa metafora, se la mettiamo in mano ai nuaristi, diventa una metafora che racconta le ingiustizie, le nefandezze del mondo del football. Sono appena usciti due romanzi che lo fanno in maniera lineare e appassionata. Due romanzi che scavano nei misteri del mondo del calcio e che ci raccontano com'era e com'è diventato. Due storie ambientate in due luoghi diversi, una in un mondo internazionale come Romanzo Mondiale di Marco Niro, sottotitolato Il gioco sporco del potere, che è stato pubblicato da Garrincha, e l'altro ambientato tra Milano e Como, che si chiama Morte Miracoli del numero 3, scritto da Franco Vanni e pubblicato da Baldini Editore. Se Romanzo Mondiale diventa un po' il motivo per poter riraccontare con nomi diversi e vicende leggermente modificate i mondiali del Qatar di tanti anni fa, che hanno portato alla morte di migliaia di persone per la costruzione degli stadi dove si giocava, il romanzo invece scritto da Franco Vanni diventa il modo possibile per raccontare il calcio giovanile, per parlare di procuratori, per parlare di ragazzi che arrivano dall'Africa con la speranza di diventare grandi calciatori. Eppure sia le illusioni di quelli che costruirono gli stadi in Qatar, sia quelle dei giovani giocatori che arrivano in Italia, si infrangono nei due romanzi scritti da Marco Niro e da Franco Vanni. Il calcio è lo sport più popolare del mondo, ma anche uno strumento di potere che è specchio nel quale si riflette la società dei nostri tempi. E in questi due libri si scopre come sia inesorabile il fatto che il mondo abbia accettato che il calcio non sia solo uno sport, ma diventi una strategia di potere. È difficile giocare in maniera pulita, eppure tutti lo possono fare. E quanti interessi ci sono all'interno del mondo del calcio? Quante speranze vengono messe dai tifosi, ma anche dai giovani che sperano di diventare delle star? E questo cosa comporta? Che cosa devi pagare per poter diventare un grande calciatore? E che cosa puoi davvero ottenere? E che cosa vuoi se vuoi diventare la nazione che porta il calcio a tutto il mondo? Che interessi ci sono dietro a questo? Per scoprire questi misteri, due romanzi appassionanti di taglio noir sono sicuramente Il romanzo mondiale di Marco Niro, pubblicato da Garrincha, e Morte e miracoli del numero 3, pubblicato da Baldini e Castoldi, da Franco Vanni. Io lo so che la settimana prossima guarderete la televisione, ascolterete le partite o andrete allo stadio di San Siro guardando con altri occhi la partita che i giocatori stanno giocando.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Potete scriverci a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata. Ritorniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.

Allora, non so voi, ma i ragazzini che litigano sui social da questa, da quell'altra parte di quella pozza d'acqua che si chiama Oceano Atlantico, hanno un po' stufato. E già venerdì ne parlavo con un certo entusiasmo e lunedì mi hanno già straccato un'orecchia. Sei stato tu? No, sei stata tu. No, sei stata tu? No, sei stato tu. Invece, tornando ai politici, a un politico che un errore del genere non avrebbe mai fatto, né quello che ha fatto quello che sta di là dall'oceano, né quello che ha fatto quella che sta di qua dall'oceano, un politico scafato, un politico che si sarebbe saputo destreggiare alla sua maniera, in maniera ammirabile tra le complicazioni della diplomazia in questo mondo moderno. Voglio parlare di lui perché al Teatro Romano di Benevento sono stati festeggiati i 50 anni in politica di Clemente Mastella. C'erano 2000 persone che festeggiavano, politici, vips, intellettuali, vabbè. Intervistato Mastella ha detto, virgolettato, il segreto per i miei 50 anni di politica? Tutti hanno il mio numero di telefono, perché se hanno bisogno sanno come dove trovarmi. Ho detto, possibile? E poi mi si è sbloccato un ricordo, ho aperto il mio telefono, ho cercato la rubrica, sotto la M, Mastella. Ce l'ho. Allora, devo dire che ho aggiunto un punto di domanda. Mastella, punto di domanda, perché ero probabilmente al tempo, mi sembrava vero di avere il suo numero, cioè mi sembrava strano avere proprio il suo numero diretto del Clemente Mastella. Allora era sindaco. L'ultimo messaggio è del 22 marzo 22. Buonasera sindaco, qui Radio Popolare, abbiamo appena letto del progetto del Molise, che voleva attaccarci un pezzo del Lazio al Molise. Riesce a fare un breve intervento oggi in radio alle 17.50? Io gliel'ho spedito alle 17.23. Alle 17.24 mi scrive, sì, va bene, tra 20 minuti grazie mille. È vero, questo ci lasciava il numero di telefono, hai capito? È facile fare il politico, lascia il tuo numero di telefono a tutti. Va bene, canzone del weekend.

Sì, perché questa qua ero a prendere un caffè, un amaro, in un posto del Monferrato, piuttosto isolato, quel posto lì dove ero in quel momento. La pizzeria, e all'interno della pizzeria è partita questa canzone qua, che era la canzone della cumpa di quando avevo 20 anni. Piuttosto minore come band, come... Vabbè, la Radio Popolare la conoscete di sicuro, voi altri. Perché siete studiati sulle cose alternative e belle degli anni 80, 90 e 2000. Però ho pensato, vabbè, con questa canzone, Santeria dei Sublime, apriremo la settimana di musica leggerissima. Ciao Facco, ti abbiamo visto alla campeggia, appunto, ma non ti abbiamo rotto le palle, bravi. C'è stato un sacco di gente che mi ha fermato alla campeggia sto weekend. Siamo stati felici di vederti, perché io e Adele ci siamo sposati a Valle Unite proprio sabato, e tu hai spesso accompagnato le nostre giornate, grazie. Eravamo quelli con bimbo nudo in piscina in pomeriggio. Bene, ma no, dovete sempre fermarci, noi di Radio Popolare. A noi ci piace fare conversazione con voi, parlarvi delle robe.

Vabbè, adesso facci sentire l'intervista a Mastella, non tutta però. No. No. La partita mi è fatta più di una. Eravamo con... Abbiamo sentito per la Domenica del Sindaco con Sunday Blues e l'avevamo sentito anche per... Ah, te lo dico io. Volevo attaccare un pezzo di... o della campagna... della campagna. Volevo attaccare un pezzo della campagna al Molise. Perché aveva più senso così, secondo lui. Ma eri lì a limonare duro? Ma dove? Ma no! Va bene così. Sono le 13:25. Bentrovati ascoltatori e ascoltatrici, questa è Musica Leggerissima, oggi 36 minuti di musica per chi ha suo malgrado dei numeri di telefono particolari all'interno della rubrica. Andiamo avanti fino alle 2, i vostri messaggi state già scrivendo come vedete al 331-6214-013. SMS, Telegram e WhatsApp, la mail è diretta@popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima, seconda cosa di oggi.

0: già citati tra le migliori scoperte del quinquennio, i Wolf Alice. Don't delete the kisses. Ma tutto questo impallidisce davanti ai cori dei nostri ascoltatori. Gli ascolta cori, ci siamo domani in serata, ci si ritrova in 5 luoghi di Milano per quanto riguarda i cori organizzati dalla radio, poi ci sono tutti gli altri cori che avete auto-organizzato voi altri. Un paio di notizie organizzative. Sul sito radiopopolare.it c'è l'iniziativa Ascolta Cori. Lì trovate, a seconda del coro che andrete a raggiungere, a che ora vi dovete trovare, ok? Luogo e orario. Oltre che le tre canzoni che verranno cantate, più le eventuali canzoni bonus. Per quanto riguarda il coro legato a musica leggerissima, coro dal tema Hit Parade Jukebox, ci troviamo alla Fair Play Arena di via Becchi. Meno male che l'ha scritto le ragazze del coro, perché sennò alle ore 20 vedete di arrivare puntuali, di non far aspettare uno gli artisti, due le signore del coro e le ragazze del coro. Cerchiamo di fare gli educati per una volta. Il coro, infatti, che è associato a musica leggerissima, e l'abbiamo già conosciuto, il The Good News Female Gospel Choir, giusto?
1: Bravissimo!
0: Bravissimo! Ci ho messo solo due settimane a dire qua. Ben trovata, Chiara!
1: Ciao, Davide!
0: Ciao! Allora, cerchiamo di essere un po' fermi. Se si dice alle 8, bisogna arrivare alle...
1: Io direi 8 meno un quarto.
0: Brava! Ecco lì. Ottimo, bene. Che cosa si fa quando si arriva lì? Cioè, ci si dispone... Voi che siete gli esperti di coro, in linea di massima, allora, voi davanti, voi dietro, com'è che fate? Chi non sa cantare muove le labbra?
1: Chi non sa cantare ci tenta, prova a seguire noi, si mette vicino a noi.
0: Ok. Quando
1: noi saremo, immagino, davanti, sì.
0: Sì, beh, certo, ma, giusto.
1: Quindi, no, seguono un po' noi, insomma, cercano di mettersi di vicino, ecco. Magari noi ci sparpagliamo anche un pochettino, vediamo.
0: Bisogna scaldarla la voce.
1: La voce andrebbe scaldata, sì.
0: Vuoi dare un minimo di istruzioni su come si scalda la voce, ma per neofiti, non professionale?
1: Allora, per neofiti fanno un la la la in scala,
0: un
1: ascendente e discendente.
0: Ok.
1: Sì,
0: la dico io, no, le scale di casa vostra, su
1: no,
0: e giù.
1: Non alle scale di casa,
0: no.
1: Esatto. Anche se quelle servono a fare fiato.
0: Quelle servono, certo. Senti, ci scrive Luisa al 331-621-4013. Ma bisogna studiarle le canzoni? Rispondi magari tu, poi prova a dare la mia di risposta, vai.
1: Allora, studiarle è una parola grossa, magari riascoltarle e sapere che cosa si va a cantare può essere utile, quello okay. Sì.
0: Può essere utile. Allora, prima l'ascolti due o tre volte e poi provi a cantarla a cappella con il testo davanti.
1: Sì, anche se in realtà noi avremo una base.
0: Sì, certo, quindi, per loro. Noi avremo una piccola base, sì.
1: Così, comunque così va bene. Così va bene, oppure si attaccano al karaoke e così fanno tutto, cantano insieme, c'hanno anche il testo.
0: Sì, quello è vero, però poi non essendo un karaoke, non vorrei si allenassero in maniera troppo facilitata, capito?
1: Questo anche è vero, perché poi è più difficile cantare con la base.
0: Voi...
1: Però diciamo...
0: Quante...
1: Un esercizio.
0: Quanto ci avete messo? Quante prove avete fatto?
1: Noi un po' di prove le abbiamo fatte su ste canzoni, quindi noi non siamo abituati a cantare con le basi e quindi noi cantiamo con la band ed è molto diverso cantare con una base.
0: Certo.
1: Quindi un po' abbiamo dovuto provare, poi le coriste stanno abbiamo scaricato delle basi a casa, stiamo provando.
0: L'avete inserite nelle vostre normali core del Good News Female Gospel Choir, e vi prego di apprezzare la mia perfetta pronuncia dell'inglese, o avete fatto dei compiti gli straordinari a parte?
1: No, anche gli straordinari. Nel senso che a casa le coriste con le basi stanno cantando queste canzoni. Qualcuno anche dice, la sto cantando a squarciagola, mi spratteranno fra un po' perché stanno ammorbando i condomini con queste canzoni.
0: Fare. D'altronde, diciamo che per un buon motivo, cioè far casino.
1: Esatto, ottimo motivo.
0: Far casino attraverso la... Se non mi sono iscritto posso venire lo stesso, sì Luca. Vieni lo stesso, vai dove vuoi, scegliti un coro, vai dove vuoi. Attenzione però, guardate bene sul sito radiopopolare.it, perché i cori, oltre ovviamente ad avere location, luoghi diversi, hanno orari diversi, non è che sono tutti alle 8, e hanno ovviamente anche canzoni diverse da cantare. E, tra le tre, quella che sentiremo tra poco di Nada è quella un po' più facile, tra le tre che avete scelto?
1: Allora, facile non è, però sì, è un po' più cantabile, più facile.
0: Di Figli delle Stelle, della mia banda Sony Rock, che sono le altre due, e ci sono stati dei moti di ribellione all'interno del coro? Cos'è sta roba? Io non la faccio!
1: No, piacevano tutte le canzoni, non ci sono stati moti di ribellione. A parte che sulla mia banda suona il rock, che in effetti è un po' difficilina, diciamo la maestra dovrà impegnarsi.
0: Va bene.
1: A dirigere.
0: Ma la maestra dirige a mano? Cioè, dice...
1: La maestra dirige, certo.
0: Vai su, vai giù.
1: Certo, gli attacchi che sono fondamentali.
0: Abbiamo un'oretta di prove circa, da far per bene. Ci basterà.
1: Abbiamo un'oretta di prove, fantastico allora.
0: Più o meno, dipende poi dalla diretta.
1: Benissimo.
0: Ci basterà, sì.
1: Sì, ci basta. Poi a noi interessa così tanto la performance.
0: Ma no, ma che c'entra? Sto facendo del folklore, è chiaro, ma ovvio, ma va. Sto facendo del folklore, anzi, colgo l'occasione per dire che insieme a me, visto che poi le altre trasmissioni sono in due o più persone che seguono la trasmissione, visto che m'hanno rimasto solo, saranno la squadra Radio Popolare, per quanto riguarda il coro di Gorla, sarà completata da Martina Stefanoni e Chiara Manetti, per cui eventualmente se cantiamo così, però potete fare delle domande, non so, di geopolitica, di cronaca, certo, e sono i giornalisti che chiedete a loro.
1: Riempiono sempre, facciamo anche bella figura, diciamo.
0: Esattamente. Va bene, Chiara, io vi ringrazierò anche domani, grazie a te soprattutto per essermi stata dietro in questa settimana e per gli simpatici interventi in onda. Ci vediamo domani dalle 8.
1: Grazie Davide.
0: 8 meno un quarto, via Becchi. 2 all'arena di Antifa di Gorla. E ciao, a domani.
1: Ciao, a domani Davide.
0: Ripassatela, perché per prima cantiamo questa canzone qua.
1: Ah sì, ricorda il dress code.
0: Il dress code? Bravo. Allora, si viene in canottiera.
1: Esatto.
0: Perché vogliamo avere il dress code per guadagnare ulteriori punti. Dress code leggerissimo. Allora, canottiera, va bene anche lo smanicato, ovviamente anche la canottiera sportiva. Va bene?
1: Certo.
0: Canottiera per tutti, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao, Chiara. Dovete partire da qua. Si comincia così.

Vabbè, sta roba qua va a finire come il 25 aprile, dopo 10 giorni che ascolti solo un determinato genere di musica. Basta! Domani state scrivendo in tanti che ci raggiungete, bravi, tipo Canotte Nera, Bucata, va bene per la Fair Play Arena, ci chiedete, Metropolitana 1, Gorla. State attenti al ritornello di questa canzone, perché invece di dire sto chiamando, a volte voi sbagliate. Voi. Beh, non male questo, no, questo messaggio. 331-6214013, SMS, Telegram e WhatsApp. Madonna, sei tremendo ma piaci, tipo la materia oscura. Ma musica leggerissima è così, materia oscura. Vabbè, ma non ce la fate tu. Non ce la fate. A marzo sono stato in vacanza a Benevento, lo dicevo un attimo fa. Confermo la continuità col Sannio, Molisato e Isernia. Sì, l'avevamo sentito Clemente Mastella, perché mi ha proposto di unire il beneventano al Molise. Mastella ha ragione. Benevento, città del premio e del liquore strega, sembra una città mitteleuropea, tipo Vienna o Bergamo. Vabbè, solo che a 40 minuti da Napoli, un mondo a parte, consiglio. Mi hai fatto voglia di andarla a vedere. Poi scrive un ascoltatore, Stefano, di cui non leggerò il cognome, che mi manda lo screenshot della sua rubrica, e c'è Clemente Mastella, e ha la stessa foto che ho io. Però a me non ha mai risposto. Va bene, velocemente musica, è uscita una cosa nuova, il nuovo album degli Arab Strap. No, degli Acid Arab. Gli Arab Strap erano quegli altri. Questi sono gli Acid Arab.

È bello. A me piace, non per tutti, gli Acid Arab. L'ultimo lavoro ne parlavano con entusiasmo in redazione. Ho detto, cioè, allora che lo metto in onda, va. Quando conduci tu ci sono poche possibilità di prevedere il brano successivo. Sì, è vero. Segue volgarità nei confronti del conduttore. No, quello che invece prevedete è che a un certo punto comincio a dire delle cose senza senso. Più senza senso del solito. Ciao, notizie leggerissime, sparse categoria, come spesso accade, illegalità irrisolte, leggere, niente di che, niente particolarmente importante. Per esempio, studente parcheggia e lascia scritto: ho la maturità, non tenevo l'euro. Ha parcheggiato per andare alla maturità, ha messo dentro le monetine del parcheggio. Cioè, la maturità dura un sacco, il tema. Per cui non gli bastavano le monetine. Illegale, però vabbè, insomma. Quest'altro che ha sfondato la vetrina del negozio, non una ma tre volte, ma si è fermato a mangiare i cioccolatini. Ma non, niente di che. E quest'altro invece, insomma, un po' più creativo. Apre una cartoleria. Da fuori sembra una cartoleria, ma dentro l'arreda come un centro scommesse, con tanto di monitor per seguire le partite. Tutto questo era vietato perché era troppo vicino alla scuola. Tutto sommato se l'hai cavato con una multa di 5.000 euro, cioè cosa fai? Troppo vicino a scuola non puoi aprire una sala scommesse. E allora apri una cartoleria, ma tra tutto una cartoleria. Aperto una cartoleria, sembrava tutta una cartoleria, poi entravi, c'erano le scommesse. Va bene, scommettere non si dice bet in inglese? Guarda caso, ho trovato, facendo la consueta ricerca nel cloud di Radio Popolare, svariati brani che contenessero nel titolo la parola scommettere o scommessa in inglese. Facendomi violenza non ho messo uno dei miei brani preferiti di sempre, ma devo dire non casco male con il brano You Better, You Bet, You Who.

questo pezzo. Va bene. Con gli Who finalmente un pezzo di musica, anche musica leggerissima. Madonna, io che sto a cercarvi le chicche, le robe nuove. Long Live Rock. Mo ci starebbe Lemmy e i Motorhead pure? Giovanni, ecco che adesso c'è la sigla, per cui... Poi devo odiare formalmente Pierpaolo. Ma perché non sono andato alla fine? Forse ero scomodo. Vabbè, dice grande recensione del concerto di Richard Ashcroft con di spalle Libertines e Wombats. Tra l'altro Richard Ashcroft che ha fatto praticamente il repertorio dei Verve più le due canzoni belle di Richard Ashcroft. Un po' lì mi girano le balle. Richard Ashcroft con di spalle Libertines e Wombats. Tra l'altro Richard Ashcroft che ha fatto praticamente il repertorio dei Verve più le due canzoni belle di Richard Ashcroft. Un po' lì mi girano le balle.

set. Oggi grande DJ set, una grandissima novità. Il DJ set prima del suggeritore Night Live sarà curato da Ira Rubini durante l'aperitivo, sempre ingresso gratuito. E poi domani ci sono i cori, l'abbiamo detto, li ascolta cori. Mentre invece Falla con noi, mercoledì tocca il quartiere di Giambellino Lorenteggio. Saremo alla Casetta Verde, largo Giambellino, angolo Biodazio. Ci sarete? Verrete a trovarci? Diciamo di sì. Poi giovedì un altro DJ set con aperitivo in occasione dell'auditorio 2 metro strato. Insomma, c'è un po' di tutto. Tra poco c'è Volume, gente per bene, con canzoni per bene, fatte per bene, come cantava quello là. Noi torniamo domani all'1:15 in diretta con musica leggerissima. Ciao!

Eccoci che ci siamo, lunedì 22 giugno, 14:01. Pronti a cominciare con volume? Ciao a tutti, ciao, buon lunedì da Dario Grande. Si parte con volume, come sempre, il magazine musicale e non solo di Radio Popolare, magazine anche di cultura pop di Radio Popolare che vi accompagna dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con Dario Grande ed Elisa Graci. Oggi in realtà bisogna capire se Elisa Graci ci raggiungerà a un certo momento della trasmissione. A quanto pare fino a qui le informazioni che ci sono giunte da lei è che è in giro, bloccata su un treno da qualche parte di ritorno verso Milano, di ritorno chiaramente dalla Toscana verso Milano. Le ultime informazioni la vedevano bloccata a Modena, vedremo se riuscirà ad arrivare qui a Radio Popolare, non dico per le 15 ma magari per l'ultima mezz'ora di volume, visto che insomma da Modena a Milano comunque la distanza non è poca. In ogni caso, Dario Grande qui con voi fino alle 16 sicuramente, vi tengo compagnia io in queste due ore. Volume anche oggi vi porta un sacco di news, un sacco di musica nuova per cominciare e visto che è lunedì, come sempre vi chiediamo anche di raccontarci un po' il vostro weekend. Io per esempio sono stato al concerto degli American Football venerdì sera, ve l'avevamo anticipato. Venerdì abbiamo anche avuto il piacere di avere qui in radio Mike Kinsella degli American Football, che siamo riusciti a intervistare. Quindi, come vi anticipavamo, abbiamo anche tra l'altro fatto ascoltare venerdì un brevissimo estratto, un assaggio proprio di quella chiacchierata. L'intervista con Mike Kinsella ve la faremo ascoltare in questi giorni, domani in teoria. Dobbiamo tradurla e insomma impacchettarla per voi, ma nell'attesa, ecco, io sono stato al concerto degli American Football venerdì sera, è stato un'altra bellissima occasione, diciamo, di rivedere la band che mi era già capitato di vedere sempre all'Alcatraz 2 anni fa. Ma fatemi sapere voi se siete stati anche voi all'Alcatraz venerdì sera per la band, o se insomma siete stati, vi è capitato di vedere, di andare a vedere qualche altro bel concertone. Per esempio, è stato il weekend anche della partenza della prima estate al Lido di Camaiore, hanno suonato un sacco di artisti e poi insomma di un sacco di altri concerti e festival in giro per la Lombardia e per l'Italia. Quindi nel caso fatemi sapere come sono stati i vostri concerti o insomma quello che avete fatto al 3316214013. Come sempre siamo qui in diretta, pronti a leggere i vostri messaggi.

Poi, come sempre, il lunedì a volume è il momento del nuovo album della settimana, quindi verso le 14:30 inaugureremo l'ascolto di un nuovo disco che per il momento ancora non riveliamo. E poi, insomma, continuiamo con un festivalino di cui forse non vi abbiamo ancora parlato, ma che andrà in scena la prima settimana di agosto in una località marina, in Liguria, vi dico anche questo. E verso le 15, non un mini live come al solito, ma oggi andiamo a collegarci con una nostra cara inviata da Parigi, Veronica Gennari, che ci racconterà un po' la giornata di ieri, appunto nella capitale francese, dove è stato il giorno della festa della musica, non solo a Parigi ma in realtà in tutta la Francia, quindi ci racconterà un po' i momenti più interessanti, gli highlights di questa grande giornata di musica e non solo. E poi, insomma, volume va avanti fino alle 16, come al solito nelle ultime settimane, in particolare gli ascoltacori, che ormai ci siamo, si parla di proprio la giornata di domani. Ne parleremo ancora durante, appunto, questa puntata di oggi, perché ormai ci siamo, quindi abbiamo possibilità di raccogliere ancora gli ultimi iscritti per gli ascoltacori, che andranno in scena domani, per quanto riguarda volume, dalla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria 23, poi vi diciamo meglio tutti. E poi, insomma, come al solito, mondiale di calcio, ascoltiamo un brano riferito a una delle partite che andranno in scena questa sera, e poi il quiz cinematografico, insomma, volume fino alle 16. Partiamo velocissimi, nel frattempo vedo già che mi state scrivendo i primi messaggi, con una delle novità degli ultimi giorni, ovvero il nuovo album dei Pond, la band che arriva da Perth, Australia. È uscito il nuovo disco che si intitola Terrestrials, e questa è Through the Ether.

Through the Heather, uno dei nuovissimi brani dei Pond, qui a volume Radio Popolare. I Pond, abbiamo già fatto ascoltare qualche assaggio estratto da questo disco che finalmente è uscito, si intitola Terrestrials. Sono una delle band chiave della scena psichedelica australiana. I Pond sono di Perth, arrivano appunto da questa città australiana, attivi dal 2008, una città, Perth, che negli ultimi anni è stata vera e propria fucina di un sacco di progetti, di un sacco di band, in particolare di quella che viene considerata un po' la scena neopsichedelica australiana degli ultimi appunto 10-15, anzi ormai quasi 20 anni, perché sono attivi dal 2008, dicevo. Per anni, infatti, tra l'altro, i Pond hanno condiviso musicisti, anche tour, varie collaborazioni proprio con i Tame Impala, la band di Kevin Parker. Nel frattempo, diciamo, nell'arco di questi anni si sono costruiti una reputazione comunque fortissima tra le principali band di quella scena neopsichedelica australiana. Hanno pubblicato ben 10 album in studio e questo che è uscito è l'undicesimo. Avevano raccontato, prima di pubblicare tutto il disco, che si erano imposti alcune regole, in particolare regole, per essere precisi, per così sperimentare nuove cose, non ricadere magari in formule già battute nei precedenti 10 dischi del passato. E in particolare dicevano: niente pedali fuzz, niente ballate strappalacrime, niente stronzate alla Pink Floyd. A quanto pare in questo caso hanno voluto, nel caso di questo nuovo disco Terrestrials, andare su sonorità più vicine agli anni 80, in particolare più al post-punk, più alla new wave anni 80, citando anche band, formazioni un po' gothic rock, tra cui Sisters of Mercy, Magazine. Si sentono dei suonini che richiamano un po' a quegli anni, a quell'epoca di musica inglese. E in questo caso avevano anche detto, appunto: abbiamo puntato a un'estetica goth, però al pub, quindi questo era un po' il mood che hanno cercato i Pond in questo disco Terrestrials, che devo dire è molto fresco, molto estivo, e anche però di colori, sicuramente è psichedelico, ma dei colori anche un po' diversi da quelli degli ultimi dischi. Quindi un disco che andremo sicuramente a ritrovare anche nei prossimi giorni, magari nelle prossime settimane di volume, che ormai tra l'altro sono solamente due. Questa è la penultima settimana di volume, pazzesco ma vero. Nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi qui al 331-621-14013. Vi ricordo che potete scrivermi, perché siamo in diretta fino alle 16 con volume, vi leggo immediatamente. E tra i vari messaggi, per esempio, sì, il primo è stato Cosimo, che diceva: chiamate Matteo Salvini, che magari riesce a far funzionare i treni. Ovviamente in riferimento al treno su cui è bloccata Elisa Graci. A proposito di questo, Elisa ci ha mandato un aggiornamento, e a quanto pare sembra che il treno ha accumulato ormai 2 ore e 10 di ritardo, per cui diciamo che le scommesse, insomma, non ha nemmeno più senso farle. Saremo da soli, io e voi, durante questa puntata di volume fino alle 16. Facciamo chiaramente il tifo per Elisa Graci, che quantomeno riesca ad arrivare a Milano entro sera, dai, speriamo di sì. Detto questo, sì, Elisa ha tipo un record per quanto riguarda i suoi spostamenti su Trenitalia, perché circa nel 99,9% dei casi, diciamo che accumula ritardi superiori, i suoi treni accumulano ritardi, i treni su cui è a bordo accumulano ritardi superiori all'ora, in questo caso addirittura 2 ore. Poi, andando avanti con i messaggi, Guglielmo, che ci scrive: appena tornati da un fine settimana con un mostruoso Jack White. Eh sì, era appunto, come anticipavamo, il weekend di apertura della prima estate al Lido di Camaiore, quindi Guglielmo c'è stato. Jack White è un grandissimo Richard Ashcroft. I Marlene Kunz invece sembrano la cover band di Marlene Kunz, Guglielmo e Giordana. Marlene Kunz, la cover band dei Marlene Kunz, in che senso, Guglielmo? Spiegaci meglio, che siamo curiosi di capire questa cosa. E poi ancora Simone, saluto Simone, che invece dice: io nel weekend ho trovato Dario Grande al McDonald's insieme a tutta la cumpa. E sì, effettivamente ci hai beccato, Simone, è stato un piacere incontrarti proprio lì, McDonald's Forlanini. Ovviamente quando esci dall'Alcatraz
e sei estremamente affamato, dove vuoi andare se non nel comodissimo Mac che c'è lì a 5 minuti. Continuate a scrivermi al 3316214013, a volume andiamo avanti con un po' di novità musicali, e in particolare un altro pezzo che mi è piaciuto molto e che ho ascoltato in questo weekend, arriva dal disco Stone Over Water, il nuovo dei Death Cab for Cutie, e questa è appunto Stone Over Water.

0: Stone Over Water, uno dei brani nuovi tratti dal recentissimo disco dei Dead Cab for Cutie, la band appunto che recentemente è uscita con il nuovo disco dal titolo I Built You a Tower, la band insomma di Ben Gibbard, i Dead Cab for Cutie, attivi dai primi anni 2000, un disco, anzi da fine anni 90 in realtà, un disco molto bello che insomma avevamo già ascoltato in realtà abbastanza in lungo e in largo, ma un pezzo che insomma riascoltando il disco in questi giorni mi è capitato di così di apprezzare, non l'avevamo ancora ascoltato, per cui abbiamo recuperato adesso. Nel frattempo continuate a scrivermi al 331-621-4013 come avete passato questo weekend, che concertoni di inizio estate avete visto. Guglielmo mi diceva purtroppo, sempre riguardo ai Marlene, sono la brutta copia di quello che erano, e beh insomma questo sicuramente è soggettivo, e comunque a volte sì, può capitare di vedere delle band che non sono più quelle di una volta. Speriamo ti siano piaciute, esatto, in realtà le altre band che hanno anticipato il concerto dei Marlene Kunz, se non sbaglio c'erano Ministry, Si Boom Voilà e qualcun altro in apertura che al momento mi sfugge. In ogni caso adesso ci spostiamo proprio in territorio italiano e andiamo ad ascoltare il nuovo brano uscito venerdì, questo di un giovane artista proprio milanese. Lui era tra l'altro passato anche a trovarci a Volume qualche settimana fa, probabilmente forse era fine aprile, qualcosa del genere. In ogni caso trovate, se vi piace, il mini live con l'intervista sul sito e sull'app di Radio Popolare. Lui si fa chiamare Il Cairo e aveva pubblicato appunto recentemente un nuovo disco dal titolo Poltergeist, che raccontava un po' una Milano notturna, una Milano un po' anche con dei fantasmi. Non vi dico di più, non vi svelo di più se volete andare a recuperare quell'intervista, ma ecco che ha pubblicato un nuovo brano che è andato a includere nel disco che era uscito recentemente, e lo ascoltiamo insieme. Si intitola La settimana enigmistica, lui è Il Cairo.
1: Che ne dice? Questo posto non è altro che una grande illusione, non bisogna credere a niente di quello che si vede.

Cairo con La settimana enigmistica, l'avete ascoltata a volume su Radio Popolare, il nuovo brano del Cairo che, come vi dicevo, è passato a trovarci tempo fa in una bella ospitata qua a volume con Mini Live, sonorità molto fresche, molto estive, anche un po' funky in questo finale, quindi andate, se vi è piaciuto, ad approfondire questo artista e l'ultimo disco che si intitolava Poltergeist, che, come vi dicevo, uscito in realtà molto recentemente, anzi adesso lo sto cercando, ma qua mi compare primavera il 20 marzo, esatto, era il 20 marzo 2026. Continuiamo, abbiamo ancora un attimo di tempo per le novità musicali, diciamo l'ultimo brano della prima mezz'ora di volume. Ne ascoltiamo un'altra anche dal nuovo disco di Vince Staples. Lui è uno dei rapper considerati più interessanti tra quelli della nuova generazione. È cresciuto a Long Beach in California, ma è nato nella notissima Compton. All'inizio degli anni più o meno 2010 ha iniziato a pubblicare i primi lavori, la prima musica, apprezzato soprattutto per il suo sguardo ironico, tagliente, cinico, che affronta anche, insomma, le principali contraddizioni della società americana. Soprattutto viene anche apprezzato perché spesso, diciamo, di album in album cambia particolarmente anche genere e sperimenta parecchio. In questo caso si dice di questo nuovo disco, che è uscito 2 settimane fa, si intitola Cry Baby, che ha lasciato un po' indietro l'aneddotica più magari personale per concentrarsi ancora maggiormente su analisi sociali, politiche, economiche, quindi andare molto più su quello che appunto è l'attualità americana. Il disco è molto interessante soprattutto anche per il nuovo taglio, un po' più verso il rock suonato con strumenti, quindi meno campionamenti ma più strumenti suonati. Ascoltiamo un brano che si intitola Cotton, va a delineare un po' una società in cui, lui dice, i cittadini sono spesso ridotti a uno stato di sedazione o sottomissione dalle strutture di potere economiche e ideologiche. Quindi Vince Staples, questa è Cotton.

14.33, lunedì 22 giugno, siete all'ascolto di Volume con Dario Grande fino alle 16 e come al solito verso quest'ora, intorno alle 2:30, minuto più, minuto meno, è il momento del disco della settimana, il lunedì in particolare il momento in cui a Volume vi sveliamo il nuovo disco che andremo ad ascoltare poi giorno per giorno durante la settimana, un brano alla volta, così lo approfondiamo per bene. E questa settimana il disco che così la spuntata e che quindi vi faremo ascoltare e riascoltare approfonditamente è il nuovo disco pubblicato da Graham Coxon, ovvero Castle Park. Questo è il titolo di questo album da solista del chitarrista dei Blur. Ovviamente Graham Coxon ha una statura pazzesca dal punto di vista musicale, come musicista non è solo il chitarrista dei Blur ma è un polistrumentista. Oltre alla chitarra, oltre a cantare, suona il sassofono, suona un sacco di altri strumenti. Artista schivo, spesso in contrasto anche con, apertamente in contrasto con le logiche così del music business, spesso anche in contrasto con Damon Albarn nel corso del tempo, ma indubbiamente considerato uno dei musicisti più influenti della sua generazione, dell'alternative rock, stimatissimo da una grandissima quantità di colleghi della sua generazione e non solo. Lui ha sempre mantenuto una vena solista molto, molto prolifica, ha pubblicato ben 12 album da solista, oltre a tutti quelli pubblicati chiaramente insieme ai Blur, e il disco che è uscito proprio in questi giorni, Castle Park, ha una vita, una storia particolare, perché è stato registrato ed è rimasto poi nel cassetto per 15 anni, per una serie di coincidenze fu registrato nel 2011, e durante le sessioni del disco di Graham Coxon, poi uscito l'anno successivo A&E, ma Graham decise insomma di accantonare il lavoro perché è convinto che queste canzoni non sarebbero piaciute a sufficienza, non erano abbastanza buone a quanto pare. Secondo lui il progetto è stato in realtà poi congelato successivamente anche dalla reunion dei Blur, dai tour mondiali, dal successo di anche altri suoi lavori, le sue colonne sonore, per esempio quella per The End of the Fucking World, serie televisiva di qualche anno fa, e anche dal altri recenti progetti di Graham, per esempio Weavy. Oggi finalmente è uscito questo disco Castle Park anche come ciliegina sulla torta, diciamo, di una grande operazione di ristampa del catalogo solista di Graham Coxon, e quindi andiamo a inaugurare questo disco della settimana ascoltando un brano che si intitola Billy Says. È un brano che insomma i fan conoscono, in realtà alcuni fan possono conoscere perché lui l'ha suonato questo pezzo già in versione live, e adesso però finalmente è uscito anche su disco proprio come brano di apertura di questo nuovissimo album Castle Park. Quindi Graham Coxon, Billy Says.

Billy Says, il titolo di questo nuovo brano di Graham Coxon, proprio Graham Coxon dei Blur, che però ha pubblicato venerdì questo nuovo disco solista dal titolo Castle Park, anche nuovo album della settimana di volume. Lo ascolteremo, lo approfondiremo da qui a venerdì, un disco sicuramente dal mood abbastanza leggero, spensierato, rock and roll e anche estivo, quindi perfetto per questa penultima settimana di volume prima della fine del palinsesto regolare, prima dell'inizio invece di quello effettivamente estivo che comincerà il 6 luglio. Ora andiamo avanti dopo il momento del disco della settimana, che riprenderemo domani con un pezzo che ci introduce, come vi avevo anticipato, parliamo oggi anche di un altro piccolo festival che avrà luogo nell'estate italiana, e ci sono un sacco di band interessanti e di progetti che saliranno sul palco di questo festival. Iniziamo a parlare di questo festival tramite una band che conosciamo particolarmente bene, perché a volume li abbiamo ascoltati spesso. Sono i Cardinals, loro arrivano da Cork in Irlanda, hanno pubblicato qualche mese fa il loro primo album, il loro debutto, dal titolo Masquerade, folk rock molto, molto ispirato, con fisarmoniche, con voci molto emotive, e quindi li andiamo a riascoltare con questo pezzo che si intitola I Like You.

I Like You, uno dei brani dei Cardinals tratti dall'ultimo disco, ovvero il primo disco dei Cardinals, Masquerade. Cardinals che, come vi dicevo, saranno tra i protagonisti di questo bel festival che si terrà il 9, 10, 11 agosto a Sestri Levante. Si intitola prende il nome di Mojotic Festival, un più che festival, diciamo una rassegna di musica che durerà appunto 3 giorni e andrà in scena al teatro Arena, al teatro esatto Arena Conchiglia di Sestri Levante, e avremo in particolare il giorno 1, quindi domenica 9 agosto, i Cardinals che abbiamo appena ascoltato, il giorno 2 i Molotovs e il giorno 3 i Marugia. Marugia, un'altra band super interessante che devo dire mi ero abbastanza mangiato le mani quando erano passati a Milano verso aprile maggio, se non erro, e insomma non ero andato a vederli. Se ne era parlato come di un concerto pazzesco, e sono una delle band più interessanti emerse recentemente nel Regno Unito. Loro arrivano da Manchester, mettono insieme post-punk con tanto altro, breakbeat, free jazz, perché c'è anche spesso nei loro pezzi un sax, e quindi insomma un suono molto molto particolare, molto originale, molto potenti. Loro chiuderanno questa rassegna appunto del Mojotic del 9-10-11 agosto suonando proprio il giorno 11 agosto, quindi li andiamo ad ascoltare con uno dei pezzi più belli secondo me tratti da quello che è il loro ultimo disco Pain to Power. Questa è Trenches.

I Maruia con Trenches, uno dei pezzi dell'ultimo disco Pain to Power. Maruia che tra l'altro tra non molto dovrebbero arrivare, uscire con un nuovo disco, quindi non vediamo l'ora. Ci scrive anche Andrea, il concerto era in Santeria il 13 aprile. Andrea, però, facci sapere a questo punto com'era, com'è stato questo concerto. E Maruja, che abbiamo ascoltato anche per. Ecco, scrive concerto pazzesco. Ci credo, infatti si era capito che era stato un concerto grosso. Comunque, Maruja, che saranno protagonisti della terza giornata dell'11 agosto al Mojotic Festival di Sestri Levante, ricordo 9, 10, 11 agosto, per cui se vi trovate lì fateci un pensierino perché sicuramente vale la pena di vedere una di queste band, Cardinals, Molotovs o Maruja, festival che tra l'altro si era fatto notare anche nelle precedenti edizioni, sempre per aver così fatto suonare interessanti progetti. Per esempio nel 2025 salirono sul palco i grandissimi Dive, nel 2024 i Royal Otis, ma anche i fantastici King Hanna. Quindi diciamo che il Mojotic ogni estate la combina grossa, mettendo su veramente delle belle line-up. È un festival piccolino in un contesto come quello di Sestri Levante, poi sul mare sicuramente caratteristico, quindi in piccolo, ma sicuramente da non perdere se riuscite ad essere lì in quei giorni. Andiamo avanti, prima del nostro collegamento che sarà tra circa 7 minuti con Veronica Gennari per parlare di quanto accaduto ieri, nello specifico a Parigi, dove si celebrava la festa della musica. Andiamo ad ascoltare un altro pezzo di quelli molto belli usciti negli ultimi giorni, in questo caso una collaborazione super, direi, che vede da una parte i Weezer, la storica band alternative rock degli anni 90. Loro sono, beh, arrivati addirittura al loro 20° album in studio, che uscirà il 21 agosto. E tra le primissime anticipazioni di questo nuovo disco che ormai è in arrivo, ce n'è una in cui loro hanno, insomma, collaborato con un'altra delle band che più ci piacciono a volume, che abbiamo passato tante volte. Sto parlando dei Wednesday, quindi li andiamo ad ascoltare insieme. Weezer più Wednesday. Questo brano si intitola We Might As Well Be Strangers.

We Might As Well Be Strangers, i Weezer insieme ai Wednesday Band, che come dicevo a volume è passata non poche volte da Asheville, North Carolina, la band di MJ Landerman e di Carly Hartzman. MJ Landerman purtroppo non lo abbiamo visto quando siamo andati io ed Elisa Graci a vedere il concerto milanese all'Arcibellezza dei Wednesday, ma è stato in ogni caso un concerto pazzesco con le loro chitarre, la voce incredibile di Carly Hartzman e gli altri musicisti. Insomma, c'era questa slide guitar pazzesca con cui tirano fuori spesso appunto dei suoni che sono diventati ormai quelli che contraddistinguono proprio il sound dei Wednesday. Se vi capita di vederli loro, andate assolutamente, non lasciateveli scappare, e abbiamo ancora tempo di ascoltare un brano prima di collegarci con Parigi per il racconto della festa della musica di cui vi accennavo poco fa, e andiamo ad ascoltare un altro brano dal disco dei La Sécurité. Loro arrivano da Montréal, nel Quebec, in Canada. È uscito questo bingo che è super fresco, super divertente come sound, un po' post-punk, un po' new wave e anche dance per quanto comunque sia punk di base. Li andiamo ad ascoltare, La Sécurité, questa si intitola The Cure.

0: Un altro pezzo pazzissimo di La Sécurité, questo si intitolava Détour, un altro brano della nostra band canadese, se volete approfondire il disco si intitola Bingo, sempre volume, sempre radio popolare, adesso come annunciato in precedenza abbiamo insomma già iniziato un po' a parlare di grandi eventi, di grandi festival estivi, di grandi feste e ora andiamo a fare la stessa cosa per capire un po' che cosa è successo ieri in Francia e in particolare a Parigi per quanto riguarda la festa della musica. Raccontarcela, c'è qui con noi la nostra inviata proprio da Parigi, Veronica Gennari. Ciao Veronica, mi senti?
1: Buongiorno, vi sento. Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno. Allora, insomma, la festa della musica, tu sei a Parigi ieri, l'hai vissuta in prima persona, è insomma un'istituzione ormai in Francia. Si tiene ogni anno nel giorno nel primo giorno d'estate, nel giorno del solstizio d'estate, porta in strada milioni di persone, si vedono foto, video di quello che è successo ieri a Parigi e non solo. Ti sei ripresa dai festeggiamenti?
1: Sì, devo dire che mi sono ripresa, quest'anno particolarmente difficile anche a causa del caldo, ovviamente molto importante che c'era sia a Parigi, dove ho vissuto io la festa della musica, che è un po' insomma, in tutta la Francia, però devo dire è un evento sempre molto bello, a me personalmente piace molto e appena insomma sono a Parigi il 21 giugno, per me è un must, qualcosa da fare. Volevo provare a portare anche un attimo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici un po' con me nella giornata di ieri, quindi spiegare un pochino a chi non conosce magari la festa della musica che cosa significa nel concreto. E significa che praticamente
0: Certo.
1: tutte le città francesi si fermano per un pomeriggio, che è quello del 21 giugno, come ricordavi tu giustamente, il solstizio d'estate, quindi anche questa idea, no, della giornata più lunga dell'anno totalmente dedicata alla musica in Francia, e appunto è una giornata totalmente dedicata alla musica perché le città si bloccano totalmente al traffico, o quasi totalmente, nelle vie principali, i bar, i musei, i negozi, si apre addirittura l'Eliseo a Parigi. Si aprono al pubblico e installano delle console per i DJ set, dei palchi scenici per gli artisti e i cantanti, e il pubblico, i parigini, i turisti, i francesi, possono camminare tra un DJ set e uno show, insomma, proprio così
0: Che bello.
1: liberamente, perché è tutto gratuito. Quindi questo lo sottolineo, è tutto gratuito e tutto accessibile fino a mezzanotte, quindi veramente tanta gente sempre presente.
0: Fantastico. Dal punto di vista musicale c'è modo di imbattersi quindi in qualsiasi tipo di proposta di genere musicale, di spettacolo, immagino, vero?
1: Assolutamente, secondo me la cosa molto bella della Fête de la Musique è che nasce proprio come un evento aperto a tutti i tipi di pubblico, ma anche a tutti i tipi di artisti. Quindi ci sono anche grandi nomi, per esempio nella giornata di ieri alla Place de la Bastille, una delle piazze principali della capitale, c'erano grandi nomi, abbiamo visto Théodora, abbiamo visto Ronisia, abbiamo visto insomma diversi grandi
0: Certo.
1: cantanti che hanno effettivamente performato davanti a un grande pubblico, ma la festa è anche aperta a piccoli artisti, magari emergenti, amatori, che si possono trovare appunto a fare DJ set, a fare dei concerti improvvisati in strada. Quindi veramente secondo me è un'ottima possibilità per persone che magari sono più affezionate ad un genere, me compresa,
0: Sì.
1: di aprirsi anche a nuovi tipi di musica.
0: Esatto, hai scoperto per caso qualche giovane nuovo talento che secondo te tra qualche anno diventerà il prossimo, boh, la prossima Teodora o qualcosa del genere?
1: Allora, forse la prossima Teodora, insomma,
0: Non
1: non sono
0: facile.
1: sicura, esatto, non sono sicura di poter arrivare a tanto, però ho scoperto diverse nuove cantanti francesi, molto piccole, che stavano facendo dei piccoli concerti nella zona dell'undicesimo arrondissement, una specie di canzone francese rivisitata, quindi è molto più militante, molto più femminista, molto più engagée, come si dice qui in Francia, quindi che riprende totalmente le sonorità della canzone francese. Un po' anche simile a certi tipi di canzone italiana, quindi chitarra e voce, cantautorato francese, però militante, è una cosa che vedo sempre più qui a Parigi e devo essere sincera, secondo me è una corrente musicale molto interessante.
0: Certo, c'erano state tra l'altro delle, insomma, ci sono stati un po' di risvolti, si può dire politici intorno alla manifestazione, alla festa del.

0: La musica perché, come si era sentito dire in questi, insomma, nelle ultime ore c'era il prefetto di Parigi aveva vietato, per esempio, la marcia che si fa contro il razzismo a Parigi, che si sarebbe dovuta concludere la Place de la République. Sai raccontarci alla fine com'è andata?
1: Sì, assolutamente. Alla fine la marcia si è tenuta, come si è tenuto anche il concerto, che era un po' la fine di questa grande marcia. La marcia, per chi fosse esperto di Parigi, è partita da Barbès, quindi da Parigi Nord, uno dei quartieri che è più storicamente multietnico, quindi effettivamente anche l'inizio di questa manifestazione non è stato scelto a caso. C'è
0: Certo.
1: stato un momento dove si pensava, anche a causa delle temperature, che questo corteo venisse annullato, come è stato anche nel caso di altri cortei meno politici. Ci tengo a sottolinearlo. In realtà poi la marcia si è tenuta e ha anche effettivamente radunato, insomma, diverse persone, quindi è stata molto partecipata, e poi appunto è finita a Place de la République, dove è stato montato un grande palco, tutto un po' gestito dalla France Insoumise, quindi il partito di Jean-Luc Mélenchon, che quest'anno ha appunto deciso di utilizzare la Fête de la Musique in un modo un po' più politico. Ed
0: Certo.
1: effettivamente abbiamo visto ieri sera a Place de la République succedersi, seguire, scusatemi, diversi cantanti che sono più apertamente militanti e di sinistra, quindi che ovviamente sposano la causa della France Insoumise.
0: Certamente. Allora, quindi momenti di, diciamo, alla fine tensione, cose di questo genere non ci sono state, come teneva un po', la prefettura parigina.
1: No, devo dire che ci sono stati alcuni momenti di tensione a margine della festa, abbiamo visto comunque alcuni stati di fermo, alcuni arresti, ma

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone stonate. Quelle che steccano, sono calanti, senza fiato. Quelle finora confinate a cantare nell'abitacolo della loro auto o nell'intimità della doccia. Quelle che canticchiano sommessamente perché non sopporterebbero gli sguardi imbarazzati e giudicanti di chi hanno intorno. Quelle che da sole si perdono tra le note, non riescono ad agganciare quella giusta. Quelle che hanno una melodia in testa, ma ne cantano una irriconoscibile. Questo martedì 23 giugno è tutto per voi che siete pronti a stemperarvi nella voce potente di un coro, che questa sera verrete alla fermata Argonne per diventare argonauti e cantare insieme agli amici della nave e ad altri 107,6 ascoltatori e ascoltatrici. Per voi, marinai e pirati, pronti a gonfiare le vele a ugole spiegate.
1: A ugole spiegate!
0: Si è capito che questa sera si fa a cantare?
1: Ma alza il pappafico!
0: Ammaina la vela!
1: Ammaina la vela, le ugole spiegate sul via l'Argonne. Siete pronti? Siete pronti?
0: Sì, direi di sì. Cioè, in questo momento in realtà no, però conto che verso le 8 più o meno sarò pronta.
1: Ieri ho fatto talmente dentro e fuori da questa fetida aria condizionata, che però ovviamente qua dentro è inevitabile, dentro uno studio chiuso senza finestre, che ho mal di gola e raffreddore.
0: Questa mattina ho la voce bassa anch'io.
1: Vabbè, canteremo, così, ci metteremo in scia, siamo, ci metteremo in scia con
0: tutti. Ci saranno
1: tutti
0: ben più tonanti di noi.
1: Allora, ho visto che c'è gente degli altri cori che sta cercando di buttarci dentro bar, sprizzini, fanno di tutto per
0: accaparrarsi il pubblico.
1: Guarda, allora noi non abbiamo bar e sprizzini,
0: purtroppo
1: lo dico già. Abbiamo dei simpatici campi da ping pong.
0: Sono le fontanelle.
1: Le fontanelle, ci sono i giochi, c'è un po' di verde, ma poi portate voi qualcosa, no?
0: Sì, ognuno si rifornisca come preferisce.
1: Chi arriva da vicino, un bel termos fresco, condividiamo dei bicchieri biodegradabili e via andare.
0: Bravo.
1: Che dici?
0: Mi sembri molto saggio, Claudio.
1: Guarda, la prospettiva io vorrei... Mi sono svegliato così, vuoi saperlo?
0: Voglio saperlo.
1: Hai presente?
0: No.
1: No, perché noi stasera... Cioè, cos'è che dobbiamo cantare, Cinzia Poli?
0: I grandi classici della musica italiana. E quindi?
1: Pa-pa-pa-pa, quello è uno.
0: Sì.
1: E poi?
0: Generale.
1: Na-na-na-na.
0: Sì, quello.
1: Guardi quei ritornelli. E poi?
0: Ujogè?
1: No,
0: e poi? E poi dobbiamo cantare Azzurro?

0: Nei miei pensieri all'incontrario.
1: Van. Minivan.
0: Van.
1: Allora, prima segnalazione oggi su... Ho trovato su un paio di quotidiani interviste al premio Nobel per la letteratura del 2021 Abdul Razak Gurnah, 77 anni, e c'è sia sulla Stampa, ma ve lo leggo da Anna Mangiarotti sul Giorno, perché poi dalla Stampa prendo altre cose. È venuto in Italia perché è ospite della Milanesiana e poi perché ieri è stato insignito del premio PEN Italia Alberto Moravia. Pavia, città di provincia con l'università più civile del mondo dal 1361. Oggi alle 21, Mondi e Desideri, il tema dell'incontro organizzato dalla Milanesiana in trasferta a Pavia. La star è il Nobel per la letteratura 2021, Abdul Razak Gurnah, insignito ieri anche del premio PEN Italia. E dice: il PEN Club è dal 1921 la più antica associazione internazionale di uomini che usano la penna per la libera circolazione delle idee e per la libera critica al potere, denunciando abusi e menzogne. Presidente Alberto Moravia dal 1959 al 1962. Tra gli anni 50 e 60 è ambientato il romanzo Dotti, che La nave di Teseo ora pubblica in Italia, ma lo ha scritto nel 1990. Tutto ambientato in Inghilterra, dove io arrivai a 16 anni nel 1967 fuggendo da Zanzibar, paradiso turistico oggi. Allora scappavo dalle violenze scatenate subito dopo l'indipendenza e la cosiddetta rivoluzione di Zanzibar. Protagonista una giovane donna, battezzata Dotti Badura Fatima. Un nome influenza il destino? Intorno ai suoi bellissimi nomi, Dotti si inventa racconti appassionati per sfuggire a una vita difficile. E il nome Abdul Razak ha segnato la sua vita. Abdul, comune prefisso, significa servo o adoratore della divinità a cui è accostato. Nel mio caso, servo del misericordioso, uno dei 99 nomi di Allah nell'Islam. Mi ricorda sempre che sono uno straniero. L'Inghilterra dove vive non è il suo mondo? Piccolo è il mio posto nel mondo, dove tutti ci spostiamo continuamente adattandoci, da sempre nomadi noi umani. Certo, ben conosco Zanzibar, dove vive tuttora una parte della mia famiglia, e ne ho scritto. Sarebbe impossibile rinunciare al senso di appartenervi. Nata in Inghilterra, Dotti, dalla pelle nera, fatica a non farsi definire straniera e vorrebbe conoscere le sue incerte origini. Lei e la sorella Sofia e il fratello Hudson sono figli ciascuno di un padre diverso mai conosciuto e di una madre che ha tradito la sua origine, perché in segno di sfida con il padre si era spacciata per cristiana e aveva preso il cognome di Balfour, il ministro degli esteri britannico odiato dal padre per avere dato le terre sante agli ebrei ed espropriato i palestinesi dalle loro case. Ho raccolto tanti racconti e confidenze parlando con le persone. Racconto sì le violenze razziali a Notting Hill nell'inverno 1959. Allora bande di londinesi setacciavano le strade alla ricerca di neri da maltrattare, indignati per la tolleranza democratica nell'aver accolto gli stranieri, in realtà già arrivati con la prima guerra mondiale a sostituire i lavoratori portuali combattenti. Tanti sono tuttora in Europa gli stranieri regolari, istruiti, pieni di desideri e con ferite inguaribili, ma con contratti precari. Chissà se Don Alberto Lolli, rettore del Borromeo, cioè l'Università di Pavia, risponderà all'ancora più difficile acquisito sul male ineliminabile dalla storia degli uomini sollevato in sintesi nel romanzo, che ha comunque un lieto fine? Certo, la nascita di un bambino. Questa è un'intervista al Nobel per la letteratura 2021, Abdul Razak Gurnah, oggi sul Caffè a cura di Anna Mangiarotti. Il libro è Dotti.

0: Vabbè, già troppa melassa stamattina.
1: Però così l'amore non si può fermare, perché gira, lo diceva prima anche il premio Nobel Gurna, noi umani siamo nomadi per nostra natura. E più o meno di questo parla anche il libro che vi volevo segnalare adesso dal Manifesto, che si intitola Bruciare le frontiere, è un libro di Filippo Torre, l'articolo lo ha scritto Nicola Montagna. Che cosa vedremmo se guardassimo il confine stando dall'altra parte? Si chiedeva l'antropologo Sharam Khosravi. A questa domanda prova a rispondere Filippo Torre, ricercatore all'Università di Genova, nel volume Bruciare le frontiere, rotte, confini e solidarietà della migrazione marocchina in Europa per Meltemi. Il volume segue le traiettorie di giovani migranti marocchini, gli harraga, irregolari e talvolta anche passeur, incontrati in tre rifugi solidali tra Ulz, Cesana e Briançon, lungo il confine tra Italia e Francia. Sono per lo più uomini sotto i 30 anni, spesso senza documenti, che appunto bruciano le frontiere. E lo fanno in due modi, attraversando ripetutamente il confine tra Italia e Francia, sfidando norme e controlli che limitano la mobilità, e bruciando in senso simbolico e materiale il passaporto per nascondere la propria origine e rendere più difficile l'espulsione. Non si tratta di viaggi lineari né di percorsi che portano necessariamente verso i paesi più ricchi del nord. Emerge una mobilità frammentata e discontinua, fatta di tentativi, ritorni, deviazioni, giostrandosi tra vincoli e opportunità. Evitare controlli, raggiungere amici o conoscenti, cercare condizioni di vita migliori. Uno degli aspetti più interessanti del libro è proprio questo, mostrare che muoversi non è un'anomalia, ma è una condizione normale per molte persone che vivono ai margini del sistema europeo. Non c'è stabilità, non c'è un punto di arrivo definito che permetta di avviare un processo di inserimento lavorativo e sociale stabile. C'è piuttosto una ricerca continua di equilibrio, che però può sempre sfuggire. Il libro mette in luce anche un elemento meno visibile, ma decisivo, le reti di solidarietà tra persone migranti. Più che legami familiari sono amici, conoscenti, persone incontrate lungo il percorso e associazioni che operano secondo la felice metafora ispirata a Colson Whitehead della ferrovia sotterranea a costituire fonti d'aiuto concreto. Torre evita ogni semplificazione. La solidarietà c'è, ma non è sempre lineare né priva di tensioni. Anche il ruolo dei parenti in Europa appare ambivalente, possono offrire sostegno e orientamento, ma anche limitare la possibilità di rimanere indipendenti. Le persone incontrate alla frontiera cessano di essere semplicemente immigrati e diventano, ribaltando la prospettiva, emigranti, viaggiatori avventurosi su cui concentrano speranze e aspettative di miglioramento. Uno dei meriti principali del libro è quello di smontare alcune idee molto diffuse. Non tutte le persone in movimento vogliono fermarsi il prima possibile, non tutti puntano agli stessi paesi, ma non tutti possono permettersi di scegliere davvero. Le loro traiettorie sono spesso il risultato di vincoli e opportunità che si aprono e si chiudono. Oggi sul Manifesto, questo è Nicola Montagna, che recensisce il libro di Filippo Torre, Bruciare le frontiere, rotte, confine e solidarietà della migrazione marocchina in Europa per Meltemi.

0: lui va avanti, lui Bob Dylan, tra i 7 e i 74 minuti, se vuoi, questa canzone può.
1: Sì, possiamo...
0: Anche perché se la rimettessi a...
1: In
0: ripetizione infinita, secondo me non se ne accorge nessuno.
1: È diventato un po' Tom Waits invecchiando, il vecchio Bob.
0: Però è un giro fantastico,
1: e
0: questo,
1: no?
0: My own version of you.
1: Arriviamo all'ultima segnalazione di oggi, che è un racconto della scrittrice Beatrice Salvioni, che in questo articolo difende The Catcher in the Rye, ovvero il giovane Holden DJ di Salinger, e scrive così su Repubblica: io Holden Caulfield lo odio, perché dovrei stare ad ascoltare i suoi sproloqui? È un sedicenne arrogante che sta lì a piangersi addosso, guardare gli altri dall'alto in basso e giudicarli nell'ordine bastardi, ipocriti, fetenti, stronzi, maniaci, senza cervello, noiosi. Non prende niente sul serio, è un bugiardo del tipo infido che lo fa per perdere tempo, divertirsi. È pure un po' patetico, si sente così solo, sperduto a New York che implora il tassista di bere qualcosa con lui. Holden Caulfield è il re degli sfigati, degli emarginati, che non riesce a sentirsi a casa da nessuna parte nel mondo, e allora quel mondo preferisce vederlo bruciare. E chi ha 16 anni non si sente così? Holden Caulfield lo odio perché in quella sua rabbia senza confini né direzione mi ci riconosco. L'ho provata anch'io. E diavolo se ti fa sentire questo irritante ragazzino, che rumore fa l'accartocciato e spaventoso casino che è essere vivi. Lo sono ancora di tanto in tanto, Holden Caulfield, quando mi prende lo sconcerto di abitare in una terra alla deriva, dove non c'è spazio per l'innocenza. Crescendo ho trovato personaggi che mi hanno capita persino di più. Esther di Sylvia Plath nella sua campana di vetro, Modesta di Goliarda Sapienza che fa ciò che le pare e ama chi le pare. Ma prima delle altre c'è stata la voce di Holden, il ragazzetto smarrito che grida contro il mondo. Holden è cinico, volgare, sfrontato. A me non me ne frega niente, ripete. E poi gliene frega tantissimo, di tutto. Non riesce a scollarsele le cose che gli capitano. Jane Gallagher, la ragazza che gli piace, tiene le dame schierate in ultima fila. Le anatre dello stagno di Central Park, dove diavolo vanno in inverno? Il maglione a collo alto che indossava James Castle buttandosi dal dormitorio alla Elton Hills. Le poesie in inchiostro verde scritte dal fratellino Allie sul guantone da baseball, per leggersele quando era in campo e nessuno batteva. Holden narra la storia a ritroso dall'ospedale psichiatrico dove è venuto a stare un po' tranquillo. Holden ce l'ha un immenso dolore. Nessuno gli ha mai consegnato le parole per descriverlo. La notte in cui suo fratello Allie è morto, lui ha spaccato a pugni le finestre del garage fino a rompersi la mano. Che te ne fai di quell'amore? Dove lo metti? Che te ne fai della rabbia? Holden sente fortissimo lo sconcerto del mondo intorno a sé, l'assurda banalità dell'indifferenza. J.D. Salinger condensa se stesso nel suo protagonista. Immagina, è il 1944, sei un 25enne sfuggente di Park Avenue. Detesti la bambagia di comodità e moralismo in cui sei cresciuto. Non vedi l'ora di affacciarti alla vita vera. Che la guerra bruci la tua educazione borghese, gli ideali di tuo padre, la tua ingenuità. Ti renderà uomo. 25enne sfuggente di Park Avenue. Detesti la bambagia di comodità e moralismo in cui sei cresciuto. Non vedi l'ora di affacciarti alla vita vera. Che la guerra bruci la tua educazione borghese.

Addio, sparano in testa. Dopo 299 giorni di orrore, ti ricoveri nell'ospedale di Norimberga. Con te, dal primo giorno di guerra, i capitoli di ciò che diventerà The Catcher in the Rye, il giovane Holden, pubblicato il 16 luglio 1951. Holden è la voce stracciata di chi torna in un mondo che non riconosce, trascinandosi dietro le proprie macerie. Questo libricino ha ucciso. Chapman, che sparò a John Lennon, l'aveva in tasca. Questo libricino ha salvato vite, a partire da quella del suo autore, un amuleto, il sostegno all'insostenibile. La vita è una caduta libera, abbiamo bisogno di chi ci acchiappi, di un rifugio se viene l'inverno. Troviamo la mano di chi ci sta a fianco, camminiamo insieme in quel campo di segale, consapevoli che da qualche parte c'è l'abisso. E queste sono le parole in difesa, se ne avesse bisogno, della giovane Holden, The Catcher in the Rye di J.D. Salinger, oggi su La Stampa.

0: questo è l'inno di oggi.
1: Ma questo è l'inno di oggi, sing. Lui è Travis, magari ce lo riascoltiamo con tutta calma, perché è venuta l'ora delle notizie.
0: Sì, passiamo la linea al giornale radio questa mattina a cura di Alessandro Principe ed Emanuele Valenti. Noi torniamo tra poco con il meteo. Sì.

Popolare Network.

0: Sono le 6:30, Popolare Network, una buona giornata, le notizie.
1: La gestione dello stretto di Hormuz non sarà più quella di prima, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Galibaf alla fine del primo round di negoziati con gli Stati Uniti. Parlando con i media di Stato di rientro dalla Svizzera, Galibaf ha fatto capire che Teheran, seppur nel pieno rispetto del diritto internazionale, punti a controllare quel passaggio di mare. È una dichiarazione questa che conferma come ci siano ancora differenze importanti tra iraniani e americani e come la trattativa delle prossime settimane sarà complessa. A proposito, l'Iran ha anche fatto sapere di non avere concordato nulla sul suo programma nucleare, mentre il vicepresidente americano Vance aveva detto che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori della IAEA nelle sue centrali.
0: E Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale è tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei in relazione alla guerra all'Iran. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente, poi rivolto agli alleati della NATO, nominando

0: Germania e Gran Bretagna, ha detto non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro.
1: Il nostro arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo, lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, chiedendo al suo paese di aumentare la produzione di armi atomiche. Pyongyang è tra i pochi paesi al mondo dotati di armi nucleari e non fa parte del trattato di non proliferazione, l'unico accordo a livello globale che limita la produzione di armamenti atomici. Il regime nordcoreano ha consolidato in questi anni la sua alleanza con Cina e Russia.
0: Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio, Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere il picco e la metà delle regioni francesi è in allerta massima.
1: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizioni hanno ribattezzato Sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Oggi pomeriggio verranno esaminati gli ultimi 5 articoli dei 21, se l'iter proseguirà senza inciampi si terranno quindi le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Il disegno di legge passerà quindi alla Camera.
0: A Montreal, in Canada, 3 persone sono morte in una sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco, uccidendo un poliziotto e un passante, è stato poi colpito a sua volta dalle forze di sicurezza. Un altro agente è rimasto ferito. È successo in un quartiere della città con una forte presenza ebraica. Secondo alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia.
1: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, ieri sera l'Argentina aveva battuto l'Austria 2-0 con una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Intanto in Italia è stato eletto, come da previsione, Giovanni Malagò alla guida della Federazione Calcio. Una delle prime mosse sarà la nomina del commissario tecnico della nazionale, le scelte dovrebbero ricadere su Roberto Mancini, anche se non è detto per la contrarietà di diversi club della Serie A. Altri nomi che si fanno sono quelli di Antonio Conte e Stefano Pioli.
0: Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord, possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per ora, le notizie tornano alle 7, a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
4: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
3: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Continuiamo con le nostre cronache dalla palla di fuoco. Vediamo un po' quali saranno le previsioni del meteo per oggi e beh, magari per i prossimi giorni, vedere un po' se questa sera potremmo godere di qualche raffrescamento, di qualche nube che per un po' ci toglie il sole e ci fa da tendina naturale. Ma per saperlo dobbiamo chiederlo al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, in particolare a Simone Scapin. Buongiorno Simone.
1: Sì, buongiorno a tutti. Oggi sarà un'altra giornata ben soleggiata su tutta la regione, abbiamo caldo afoso, specialmente sulla bassa padana, con punte di 38 gradi appunto tra Cremonese e Mantovano. In area pedemontana invece le temperature massime saranno attorno ai 33-34 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera avremo possibilità di qualche isolato rovescio temporale, ma per lo più su Alpi e Prealpi. La pianura sarà probabilmente asciutta. Anche domani e giovedì proseguiranno condizioni stabili, avremo caldo sempre intenso sulla pianura e sulle Alpi zero termico attorno ai 4.300 metri. Proseguirà la possibilità di qualche isolato rovescio temporale, ma soltanto per lo più sui rilievi.
0: Mi piace la definizione ben soleggiato, vuol dire non ci saranno zone d'ombra, cioè tutto ben soleggiato, non vi preoccupate. E vabbè, che cosa dobbiamo dire?
2: Cioè, continuano le temperature, tra l'altro, a non variare la notte tanto, quindi il caldo persiste anche notturno, no?
0: La normalità dell'anomalia la dobbiamo prendere per quello che è. Grazie mille a Simone Scapin, grazie, buona giornata e grazie per le previsioni del tempo.
1: Grazie, buona giornata a voi.

0: The Cooks.
1: I Cooks. Va bene, va bene. Allora iniziamo con le segnalazioni dai quotidiani. Continuiamo a chiamarla pure emergenza caldo. Tanto, insomma, ogni anno è sempre di più un'emergenza. Ormai direi che è un po' una normalità. Oggi è in prima pagina su Repubblica. L'Europa nella morsa del caldo. Misure straordinarie in Italia, scrivono Amato e Ginori. La Francia è l'epicentro dell'emergenza caldo in Europa, con oltre il 90% della popolazione esposto a temperature estreme. Nel sud del paese due bambini sono stati trovati morti nell'auto di famiglia ed è bollino rosso nel Regno Unito, in Germania e in Spagna. In Italia misure eccezionali, il grande caldo è approdato sul tavolo di Palazzo Chigi, il disegno legge infrastrutture, anzi decreto legge infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, riporta in vigore le norme per aiutare le imprese e i lavoratori più esposti alle temperature eccessive.
2: Daniele Zappalà da Parigi su Avvenire racconta così: a ogni costo scongiurare un remake dell'estate del 2023 da incubo quando l'AFA schiaccia sassi, spiazzò la Francia diventando un serial killer di anziani. La colonnina sale, vabbè, in tutto il paese è descritto ieri dai meteorologi come il più caldo del mondo per via degli 11 gradi in più rispetto alle normali medie di stagione, una Francia in cui malgrado le precauzioni si muore già a ogni età di caldo anche per presunti incidenti come nel caso commovente di due piccoli rimasti intrappolati ieri in un'auto familiare in Provenza e morti di caldo. Nell'ultima ora ha dominato l'attenzione pure la vulnerabilità dei più giovani, quindi dopo l'annuncio di 13 morti per annegamento lo scorso fine settimana. Drammi legati all'imprudenza, una vigilanza ridotta degli adulti, canali, fiumi, altri specchi d'acqua raggiunti per il refrigerio. È un dato, sai, che notavo anche in Lombardia, Cinzia, l'anno scorso, due anni fa, che aumentano, e insomma in Lombardia morire annegati è particolare, tra virgolette, sì. Ce ne sono molti nelle estati scorse.
1: L'Europa sta bruciando, le ondate di calore e quella strage è nascosta, scrive Ferdinando Cotugno oggi su Domani. Nella giornata di ieri solo l'1,2% della terra rischia di essere stato più caldo del punto più caldo in Francia, il Sahara, i deserti occidentali degli Stati Uniti e il Medio Oriente. Lo ha fatto notare il meteorologo del Washington Post, Ben Noll. Il dato restituisce l'eccezionalità statistica dell'ondata di calore in Europa occidentale, la seconda del 2026, e siamo solo a fine giugno. L'Italia è rimasta ai margini, con le punte critiche nelle aree interne della Sardegna e in pianura padana, dove il problema sono le temperature notturne nelle città, che non scenderanno sotto i 26 gradi. La situazione peggiore però è in Francia e Regno Unito. Il caldo estremo sta colpendo territori con infrastrutture e abitazioni meno attrezzate a temperature prossime o superiori ai 40 gradi. Nel Regno Unito solo il 15% delle case ha l'aria condizionata. Per il Met Office è la seconda volta nella storia che il caldo viene indicato come un pericolo per la vita delle persone in salute in un'area che va dal Galles a Londra. In Francia il servizio meteo ha dato l'allerta rosso in 49 dipartimenti, sono state chiuse più di 800 scuole, le ferrovie hanno sconsigliato ai più vulnerabili di viaggiare in treno durante l'ondata di calore, perché non è possibile escludere treni fermi e a lungo su una rete così sotto stress. I morti da ondata di calore sono i più invisibili e difficili da contare, ma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, li stima in 200.000 negli ultimi 4 anni in Europa. Le ondate di calore sono la manifestazione più lineare del cambiamento climatico, quello in cui causa ed effetto hanno la catena più stretta e innegabile. Più emissioni, più gas serra in atmosfera, pianeta globalmente più caldo, giornate e notti localmente più calde, più spesso, più a lungo e in modo più pericoloso. Secondo il progetto World Weather Attribution dell'Imperial College, negli ultimi 12 mesi il cambiamento climatico ha raggiunto 26 giorni di caldo estremo in più, dove per estremo si intende più caldo del 90% delle temperature locali. Il vero problema è che dire globalmente non rende l'idea di quello che sta accadendo in Europa.
2: L'Italia, ondate di calore, stop al lavoro, cassa integrazione. Ieri all'interno del disegno legge infrastrutture, siamo a pagina 29 di Repubblica, ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha riportato in vigore le norme varate gli anni passati per le imprese e lavoratori più esposti per le temperature eccessive in orari diurni a lavorare all'aperto, come possono essere agricoltori, operai edili, gli addetti alla manutenzione urbana e ovviamente i cantieri di ogni tipo e soprattutto i cantieri delle infrastrutture. Quindi attenzione, c'è la cassa integrazione per lo stop al lavoro nelle ore più calde, il decreto è diverso per ogni tipo di lavoro, però c'è questa possibilità, non si lavora con questo troppo esagerato caldo.
1: Cambiamo argomento, parliamo del decreto legge piano casa, ne parleremo anche oggi nei nostri approfondimenti. Leggo dal manifesto, DL piano casa, la Lega piazza il commissario prima della fiducia. Il decreto è ancora in Parlamento, ma le nomine sono state approntate. È stato scelto il commissario straordinario che gestirà l'attuazione di uno dei tre pilastri del piano casa, il recupero di 60.000 alloggi dismessi dell'edilizia residenziale pubblica, l'unica parte del progetto che ha delle risorse certe, ma utili solo per 35.000 case. Salvini è andato a pescare in casa, a coordinare i progetti ci sarà Felice Squitieri, architetto, imprenditore, commissario del VIA, cioè della valutazione di impatto ambientale del Ministero dello Sviluppo Economico, militante della Lega. Gli è stato affidato il compito di censire gli alloggi da ristrutturare e programmare gli interventi, che dovrebbero svolgersi da qui a un anno. Il suo compenso potrebbe raggiungere quasi 1 milione di euro. Nominare il commissario prima del voto dell'Aula è un atto di estrema gravità istituzionale, ha attaccato ieri la Dem Valentina Ghio a Montecitorio. Il grosso dell'operazione, a ogni modo, sarà la cosiddetta edilizia sociale per la fascia grigia, cioè per chi ha un ISEE troppo alto per accedere agli alloggi popolari, ma un reddito troppo basso per sopravvivere al mercato, che l'esecutivo, in mancanza di risorse, ha appaltato a costruttori e fondi stranieri. Si tratta delle 100.000 nuove case da costruire nei prossimi 10 anni, allo stato dell'arte, un atto di fede. Il numero, peraltro, non è scritto da nessuna parte nel decreto. Nel passaggio parlamentare del decreto la maggioranza ha garantito l'accesso agli iter veloci, cioè minori oneri di urbanizzazione, bonus volumetrici, autorizzazioni mediante SCIA anziché con permessi di costruzione, anche alle aziende italiane che temevano di rimanere schiacciate dalla concorrenza dei fondi stranieri. Questo decreto è un cavallo di Troia che dietro le semplificazioni introduce un colpo di spugna alla sanatoria del Salva Milano, il commento del 5 Stelle Agostino Santillo.
2: Ne parleremo dopo.
1: I temi sono piuttosto pressanti e anche inquietanti.
2: E adesso, per non insistere con questo caldo, perché abbiamo un sacco di canzoni col caldo, eccetera, sì, ne cantiamo una che dice così: la pioggia cade forte su una cittadina monotona.
1: Va bene.
2: È presente?
1: No.

0: visto che ci toccherà parlare molto di Britain, di Gran Bretagna, di Regno Unito, perché
1: Sì.
0: Le prime pagine dei quotidiani sono tutte dedicate a Starmer oggi,
1: e alle sue
0: quasi
1: dimissioni.
0: Tutte, sì. Dove andiamo invece?
1: Partiamo dalla Latino America, partiamo dalla Colombia, dove ci sono state le elezioni. La Colombia è di Della Espriella, sinistra attenta, mordo duro, ha detto, scrive Simone Scaffidi da Cali. Il mio governo sarà democratico e garantirà il funzionamento delle istituzioni. Con queste parole Abelardo Della Espriella ha celebrato la vittoria al ballottaggio per la presidenza della Repubblica. Poi si è rivolto al suo avversario politico. A Ivan Cepeda dico che avrà tutte le garanzie per esercitare l'opposizione, sempre e quando ciò avvenga nel quadro costituzionale e istituzionale. Quindi ha rincarato le intimidazioni. Glielo dico chiaramente, non provi a fomentare la violenza e si astenga dal seminare il terrore. Stia attento, dottor Cepeda, perché sa bene quanto possa mordere duro il tigre. Quale politico dovrebbe ribadire l'ovvio, il fondamento stesso di qualsiasi repubblica? Il rispetto delle regole democratiche, il funzionamento delle istituzioni, le garanzie per l'opposizione. Un politico che durante la campagna elettorale ha manifestato tutto il suo disprezzo per gli avversari, per i movimenti sociali e per le organizzazioni indigene. Un uomo che ha minacciato di persecuzione giornalisti e attivisti e che ha dichiarato che se fosse stato un paramilitare avrebbe impugnato un fucile e avrebbe avuto le palle per fare il lavoro che si deve fare. Sarei stato un paramilitare di quelli veri, non come Petro, che è stato un guerrigliero da caffetteria, ha commentato ridendo.
0: Un guerrigliero da caffetteria, peccato che Petro lo è stato e lui no, per cui già qui siamo un po', come dire, nell'universo...
1: Sì, Marvel.
0: Sì, Marvel, cioè sono tutti personaggi da mega fumetti, tra lui, Milei, la motosega. Vabbè, andiamo dall'altra parte del mondo, perché Avvenire ci segnala un reportage di Stefano Vecchia che dice questo. L'ondata di licenziamenti in corso da parte di Amazon dovrebbe rappresentare un monito per l'India. I suoi centri di outsourcing come Bengaluru, Hyderabad stanno già risentendo degli effetti dell'intelligenza artificiale sui quadri intermedi e superiori con centinaia di licenziamenti. Un segnale che mentre l'India fatica a superare la soglia di reddito medio-basso, l'intelligenza artificiale incombe sul suo asset maggiore, la densa e giovane forza lavoro. Per i responsabili politici che si trovano a gestire la più consistente popolazione under 30 al mondo, l'intelligenza artificiale potrebbe manifestare un rischio concreto per l'occupazione, i salari, il futuro di molti lavoratori. In passato, d'altronde, nel grande paese asiatico non sempre lo sviluppo economico ha visto un incremento sensibile dell'occupazione, anzi anche quando sperimentava una crescita a due cifre. L'esposizione tecnologica delle professioni che richiedono un livello di istruzione più elevato e che quindi sono meglio retribuite, sono a forte presenza femminile, è alta, ma è un ostacolo per le prospettive di benessere dei 375 milioni di indiani sotto i 24 anni, su cui pesa un tasso di disoccupazione del 18,5%, alla nazione più popolosa del mondo e offerta entro la metà del secolo l'opportunità di arricchirsi prima di invecchiare. Si tratta però di affrontare la sfida dell'evoluzione a partire da un sistema educativo e adeguato a sostenere da incentivi e disincentivi. Insomma, l'India non sta conducendo sufficienti ricerche. Per il momento al governo di Narendra Modi, che coniuga ambizioni tecnocratiche e nazionalismo induista, spetta il compito di colmare i ritardi nella ricerca di base, orientare gli investimenti e soprattutto portarli nelle scuole. Ma l'inasprimento delle politiche migratorie di diversi paesi a partire dagli Stati Uniti e l'aumento del costo della vita all'estero spingono molti al rientro. Il paese ha una diaspora di circa 35 milioni di persone e quindi questa massa enorme di lavoratori, di giovani, tutti diplomati e specializzati, troverà, non troverà lavoro e futuro?
1: Parliamo adesso di Libano, lo facciamo col Fatto Quotidiano, Riccardo Antoniucci, che parla dei contenuti del memorandum di pace. Libano, Israele ora stoppa i militari. Allora, Gerusalemme ha ordinato all'esercito di limitare le attività di distruzione, di demolizione delle case. Dice, i nuovi ordini rivelati da un funzionario israeliano al New York Times dicono espressamente ai militari IDF in Libano di smettere di fare saltare in aria abitazioni e altre infrastrutture e limitano al minimo i cosiddetti colpi di avvertimento, che è consentito sparare contro chi sta rientrando a casa al sud, una delle principali cause di morte per i civili libanesi finora. Tra l'altro Netanyahu ha ribadito: resteremo nella zona cuscinetto.
0: Tregua in Libano, le macerie restituiscono i cadaveri, sì, perché Netanyahu ieri ha minacciato, ma da un paio di giorni, scrive Pasquale Porcello dai Beirut sul Manifesto, una calma relativa nel sud e nell'est del Libano permette alla difesa civile di effettuare i sopralluoghi e gli scavi, riaprire le strade in tutti i luoghi inaccessibili per i bombardamenti israeliani incessanti. E cosa trovano? Trovano un sacco di corpi sotto le macerie, ovviamente. Dentro la linea gialla, la fascia larga una decina di chilometri nel territorio libanese, l'esercito israeliano ha raso al suolo, con l'aiuto di compagnie specializzate arrivate da Israele, un centinaio di villaggi, creando scenari in tutto e per tutto simili a quelli di Gaza, cioè solo macerie. Alla notizia venuta fuori il pomeriggio di ieri di un parziale ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati in Libano, Netanyahu ha risposto, come avete sentito, che insomma c'è libertà di azione totale per l'esercito, però sembra che sia confermata l'intenzione di per qualche giorno almeno di rispettare il cessate il fuoco e di ritirarsi, forse per permettere le trattative sull'Iran dall'altra parte. Intanto i droni ammazzano 3 persone a Gaza, Michele Giorgio racconta a Ramallah. La protesta è andata sotto la sede dell'ANP ieri da parte di tutti i feriti palestinesi hanno diritto a un indennizzo da parte dell'autorità nazionale, questo indennizzo non arriva più né a loro né ai prigionieri, ai detenuti e così via, e quindi le famiglie sono andate a protestare contro il governo, mentre in Israele nelle colonie viene annunciato dalla ministra dei trasporti Miri Regev che si andrà in tram, si preparano fondi eccezionali per costruire le tranvie per collegare ad esempio Hebron e Betlemme, cioè la grande Gerusalemme.
1: Sono le 6:58, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, noi torniamo tra pochissimo invece con le prime pagine dei quotidiani.
2: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero 0 di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it/iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
0: Falla con noi.
3: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
0: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
3: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
0: Veniteci a trovare.
3: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
0: angolo Via Odazio.
3: Falla con noi.
0: La radio 50 e 50.
4: Facciamo insieme 50 e 50.
5: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
6: Popolare Network.
7: Sono le 7, buongiorno, le notizie. Medio Oriente, dopo il primo round di negoziati in Svizzera, ancora differenze importanti fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha fatto sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più quella di prima. Gli iraniani, a differenza degli americani, hanno anche negato passi in avanti concreti sul nucleare. Andy Burnham si prepara a diventare il nuovo primo ministro britannico, il 7° nei 10 anni seguiti alla Brexit. L'ex sindaco di Manchester prenderà il posto di Keir Starmer, che si è dimesso a soli 2 anni da una larghissima vittoria elettorale. caldo oggi, 15 città da bollino rosso, attivata dal governo la possibile cassa integrazione straordinaria per i lavori più a rischio. La bolla di calore sta surriscaldando l'Europa centro-occidentale. Gli esperti di clima però avvertono, non è più l'eccezione, ma il risultato del riscaldamento globale. Previsto oggi il primo via libera alla deregulation sulla caccia. La legge della destra allarga tempi e luoghi dove si potrà sparare. In rivolta alle associazioni ambientaliste supportate da molti esponenti del mondo scientifico, una mobilitazione benedetta anche da Papa Leone. Piano casa, oggi l'approvazione della Camera, manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento, poche risorse, denunciano, e troppo spazio a privati e finanza. Appuntamento con il giornale radio alle 7.30, a tutti una buona giornata.
6: Popolare Network.

0: E rieccoci alle 7.03 di martedì 23 giugno. Queste sono le prime pagine dei quotidiani, molti, moltissimi, dedicati alle dimissioni di Keir Starmer in Gran Bretagna, come quello di Repubblica. La caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito. Pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester, e Farage invoca il voto anticipato. Poi Il Giorno, ad esempio: Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime.
1: Eh sì, si dimette Starmer, Il Messaggero: la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, Londra addio di Starmer, Corriere della Sera. E ancora Il Fatto Quotidiano: Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista.
0: Il Manifesto titola: British Museum, la foto è quello dell'ex primo ministro davanti al 10 di Downing Street a Londra. Il premier britannico Starmer lascia la guida dal Labour in lacrime a Downing Street e rivendica le politiche che in due soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Ci sono poi due editoriali, uno è Fallimento totale inseguendo la destra di Mario Ricciardi, l'altro è Le lacrime di coccodrillo del premier di Leonardo Clausi, che racconta l'uscita di scena e riporta le parole di Starmer durante la conferenza stampa di ieri e dice: 6 anni fa ho ereditato un partito laburista in bancarotta politica, finanziaria e morale, mi è stato ripetuto più e più volte che il mio partito era finito. Ci davano per spacciati, ma si sbagliavano. Abbiamo sradicato l'antisemitismo, ripristinato la fiducia nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale. E poi, insomma, davanti al numero 10 di Downing Street piange ed elenca i suoi meriti. L'addio del primo ministro delle mille retromarce, lo chiama così Clausi.
1: Dall'altra parte l'astro nascente, Andy, l'uomo per tutte le stagioni, che vuole cancellare 40 anni di neoliberismo. Luigi Ippolito sul Corriere della Sera parla del re del nord, così viene chiamato, grande comunicatore, un uomo di cui viene detto che ha idee un po' di tutti, cioè che prende le idee che più gli convengono al momento, ha una carriera iniziata a 15 anni addirittura nel partito Labour con gli scioperi della Thatcher, è stato nei governi Blair, è stato ministro della sanità di Gordon Brown, ministro ombra della cultura, fino a conquistare la poltrona di sindaco di Manchester nel 2017 e poi per altri 3 mandati. Ha detto che intende fare marcia indietro appunto sul liberismo. La filosofia della sua politica è quella del controllo del pubblico dei servizi essenziali a partire da acqua e elettricità, l'impegno a alleviare il caro vita potrebbe andare a colpire le rendite a partire dai capital gains. Le borse non hanno reagito benissimo alla notizia che sarà lui il premier.
0: Una lettura più radicale è quella che dà Donald Sassoon, intervistato sulla stampa da Marco Varvello, che ieri tra l'altro era ospite all'Orizzonte
1: di Luigi Ambrosio.
0: Cambiare leader non risolve nulla, dice Donald Sassoon, alla fine del bipartitismo è la vera crisi. È il complesso messianico di cui soffrono ormai non solo i partiti di destra, ma anche quelli di sinistra. L'idea è, insomma, che quando le cose vanno male basti cambiare il leader per risolvere i problemi. Purtroppo è una illusione. Da storico, studioso del socialismo e del marxismo europeo, professore emerito alla Queen Mary University di Londra, autore di una bibliografia sterminata, Donald Sassoon, di illusioni ottiche dei partiti in cerca d'autore, ne ha viste tante. Insomma, è questa.
1: Il Messaggero, ma così anche come Il Foglio: il miracolo della stabilità italiana, titola Il Foglio. Ma Europa, ultima chiamata per Londra, ricorda che la battuta con cui lo storico britannico Neil Ferguson ricordava il cosiddetto Are We Italians? Siamo diventati italiani? Perché? Perché nel Regno Unito, nei 40 anni precedenti il 2016, momento spartiacque del referendum sulla Brexit, si erano alternati pochissimi governi stabili. Negli ultimi anni non durano neanche metà legislatura.
0: Da quando è arrivata la Brexit? Di questo oggi compie 10 anni oggi.
1: Sì.
0: Auguri Brexit, il decennio perduto, scrive Marco Bresolin sulla stampa. 10 anni di Brexit. hanno permesso ai governi britannici che si sono succeduti di riprendersi il controllo delle decisioni legate alle politiche pubbliche, ma al prezzo di una instabilità politica senza precedenti e soprattutto di un significativo deterioramento economico. A farne le spese le famiglie più povere, le imprese più piccole e soprattutto i giovani. La crescita del PIL è stata tra il 6 e l'8% in meno rispetto alla permanenza. In Europa, a 10 anni dal referendum, il Regno Unito si scopre più povero, a pagare, lo dicevamo, sono famiglie e la stabilità di governo. Gli analisti dicono che si tratta di una lenta erosione. Gli arrivi di cittadini dal vecchio continente sono calati, in crescita quelli dei paesi della extra Unione Europea.
1: La verità ha un altro dei suoi titoli, per cui appunto chissà che cosa ne pensa l'Ordine dei giornalisti: la caduta delle SS di sinistra. Le SS di sinistra sarebbero Starmer e Sanchez, perché come vediamo a pagina 6 del Corriere, Spagna nuova tegola per Sanchez, 24 anni al suo ex braccio destro, accusa di associazione per delinquere per l'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, condannato anche un altro degli vicinissimi uomini del Premier per una fornitura di mascherine da 13 milioni di euro durante la pandemia, altri tentativi di corruzione.
0: Altri quotidiani invece danno conto dei negoziati che sono in corso tra Stati Uniti e Iran, come La Stampa, che apre con USA-Iran il patto del petrolio. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, sul nucleare gli ayatollah aprono agli ispettori. Questo è il titolo della Stampa.
1: Trattative a rilento e caos sul nucleare, il tycoon è ottimista, Teheran però smentisce, insomma... grande confusione ancora sotto il cielo, ma il primo round sembra vada agli iraniani, diciamo così, va?
0: Vi leggo un po' di titoli interni. C'è Paolo Mastrolilli che ne parla su Repubblica. Vance, che è lì in Svizzera per i negoziati, dice: svolta sul nucleare, sì dell'Iran agli ispettori, stop alle sanzioni per 2 mesi, ma il regime dice in realtà le regole per l'accesso dell'AIEA non mutano. Il vicepresidente degli Stati Uniti dice si tratta di una pietra miliare. Trump dice ne siamo tutti consapevoli.
1: Sì, sono tornati all'accordo Obama praticamente.
0: Esatto, da Hormuz ai fondi congelati, il primo round va a Teheran, scrive Gabriella Colarusso, che tocca i vari punti dell'accordo, cioè gli ayatollah conquistano lo sblocco dei soldi. Di fatto sulla navigazione è affermato il controllo delle acque da parte di Teheran, riconosciuta l'influenza su Beirut, e per quanto riguarda le centrali nucleari le verifiche restano quelle guerra.
1: Meloni, Stati Uniti alleati strategici, ma Trump attacca ancora l'Italia, fanno di tutto, qui siamo sul Corriere della Sera, nella destra, per cercare di dire che non c'è nessuna lite con gli Stati Uniti, tanto da firmare la Pax Silica, prima tregua Italia-USA, sì di Roma, alla firma dell'alleanza. C'è Tajani che va a Miami a incontrare Rubio a firmare questa Pax Silica, che cos'è? Un'alleanza multilaterale su tecnologia e minerali critici per assicurare le catene di approvvigionamento per l'economia dell'intelligenza artificiale e ridurre le dipendenze dalla Cina. Cioè una roba che gli Stati Uniti vogliono, dicendo che tutti forniscono materiale alle loro industrie, non alla Cina, e che noi firmeremo perché siamo buoni alleati.
0: E a proposito di rifornimenti, insomma, selettivi, è un appello che arriva, una denuncia più che altro che arriva dal Papa, ed è il titolo di Avvenire: più armi che cibo. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale: si nutrono più le guerre delle persone. Intanto le incognite su fondi e fabbriche rallentano la corsa della difesa. Elisa Campisi su Avvenire ci dice che la Germania è arrivata a spendere 114 miliardi di dollari e a superare il 2% del PIL sulla voce che riguarda le armi, target toccato sulla carta anche dall'Italia. La Francia ha approvato una legge di programmazione militare da almeno 413 miliardi di euro fino al 2030, mentre solo negli Stati Uniti la spesa militare totale nel 2025 è stata di circa 954 miliardi di dollari. Tuttavia i proclami politici si scontrano con i costi del debito pubblico, dato che queste spese per la difesa sono finanziate dai governi e dalle emissione di debito. Dal 2022 l'indice della difesa europea era cresciuto di oltre il 40% ogni anno e nel 2025 era quasi raddoppiato, trainato dall'accordo NATO per innalzare la spesa militare dei paesi membri fino al 5% del PIL. Gli investitori hanno iniziato a chiedersi come verrà finanziato concretamente questo riarmo e hanno compreso che convertire i massicci ordini nel settore degli armamenti inutili sarà un processo lento. Le aspettative, in generale, la crescita complessiva degli utili della difesa appare deludente se confrontata con i profitti record del comparto legato all'intelligenza artificiale.
1: Il Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, la tassa da 2 euro sui mini pacchi prevista dal 1 luglio scatterà a ottobre, ieri il Consiglio dei Ministri ha quindi dato ragione alle richieste delle imprese della logistica, d'altra parte invece il governo dice il primo sì al decreto sulla casa, cosiddetto a voto di fiducia, deve andare al Senato, ma c'è già il commissario per le case popolari, è un leghista nominato da Salvini, lavorerà con Invitalia e con la società Milano Cortina, che peraltro è indagata.
0: È sottotitolo del manifesto, casa agli italiani e poltrona alla Lega, prima del via libera al piano senza fondi, Salvini piazza il commissario e Fratelli d'Italia una norma razzista, ovvero le case prima agli italiani. Sono nel frattempo arrivate le 7:14, passiamo la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, noi torniamo dopo il giornale radio.
2: Vuoi respirare arte?
3: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
2: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
4: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
4: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
6: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.

0: Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Milano, a sinistra spunta il nome di Tommaso Goisis, l'attivista ed esperto di politiche pubbliche, si candida a sindaco chiedendo le primarie. Possiamo cambiare la città, ha detto ieri davanti a 400 persone. Caldo estremo in tutta la Lombardia e ancora qualche blackout elettrico. Nei prossimi giorni temperature fino a 38-39 gradi preoccupano le notti tropicali in città dove la temperatura non scende. Anche Milano fa troppo poco per mitigare l'impatto della crisi climatica. L'integrazione passa anche dal lavoro, lo dice una ricerca dell'ISMU che ha analizzato l'occupazione femminile che cresce tra le donne di seconda generazione rispetto alle prime generazioni di stranieri in Italia. Il meteo questa mattina con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Oggi su tutta la regione avremo tempo ben soleggiato e afoso, specialmente sulla Bassa Padana, con punte di 37-38 gradi sulle province di Mantova e Cremona. In area pedemontana le temperature massime attese verso i 34 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera possibilità di isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi.
0: Le coalizioni discutono in vista delle prossime elezioni comunali di Milano. La destra è divisa. I nomi fatti circolare in questi giorni sono tutti espressione dei singoli partiti e non convincono gli altri. Oggi a Roma, in Senato, era previsto un vertice, ma nella serata di ieri è saltato. Anche il centrosinistra discute. Ieri, nel giorno in cui il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato di candidato unico a settembre, allontanando l'ipotesi di sceglierlo con le primarie, è spuntato un candidato fuori dai partiti per le primarie del centro-sinistra, che ancora non ci sono. È Tommaso Goisis, 36 anni, esperto di politiche pubbliche e attivista dell'associazione Sai Che Puoi. C'erano oltre 400 persone all'iniziativa di lancio della sua candidatura. Questo è un passaggio dell'intervista fatta ieri sera all'Orizzonte delle 20.
2: Le primarie confidiamo che si tengano, confidiamo che nel breve tempo possibile vengano annunciate, vengano dette le regole, i tempi giusti. Alla fine, che cosa sono le primarie? Sono uno strumento per dar voce alla città e aprire una stagione nuova per Milano. E questa sera da questa piazza centinaia di persone hanno detto che loro ci sono per il destino di Milano. Noi dovremmo discutere di più della città, dovremmo discutere di più di dove vogliamo andare. E le elezioni, in particolare le primarie, che chiamano a raccolta al popolo del centro-sinistra, sono un modo straordinario di fare un dibattito democratico, civile, ordinato e rispettoso di quale idea di città ci rappresenta di più. Quindi evviva i dibattiti, evviva le discussioni, perché alla fine, se non si ha paura, i dibattiti e le discussioni migliorano le decisioni.
3: Come lavoro, come professione, sei anche, insomma, un esperto di politiche pubbliche. Hai collaborato con le giunte milanesi tra il 2013 e il 2018. Nel 2018 hai lasciato la tua collaborazione con la giunta Sala. Perché?
2: Allora sì, il mio mestiere è proprio far accadere le cose nell'amministrazione pubblica ed è per questo anche che mi candido a sindaco. Nel 2018 ho lasciato l'amministrazione Sala perché io ho avvertito nitidamente che la partecipazione era vissuta come un fastidio, era vissuta come qualcosa che rallentava i tempi invece di migliorare le decisioni. Questo l'ho visto in più episodi. Quello che più mi è rimasto in testa era questo capannone in via Novara che poteva diventare uno straordinario cinema e teatro di quartiere, invece si è scelto di vendere a un privato e adesso diventerà un supermercato. Cambiare la città è un esercizio difficilissimo, perché tu devi conoscere le istituzioni, devi conoscere la città. Conosco cosa vuol dire cambiarla da dentro e cambiarla da fuori, ma soprattutto perché voglio cambiarla insieme a chiunque di voi ci stia ascoltando.
0: Emergenza caldo a Milano, una delle 12 città italiane con il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. Saranno raggiunti picchi di 38 gradi che si percepiranno ancora di più a causa dell'effetto isola di calore. Il vero disagio si avvertirà soprattutto dopo il tramonto, le temperature non scenderanno sotto la soglia dei 25 gradi, registrando le cosiddette notti super tropicali. Quali sono gli interventi necessari per mitigare l'impatto del caldo nelle città? Sentiamo Lorenzo Baio, vicepresidente di Legambiente Lombardia.
4: Per spezzare il famoso effetto isole di calore, che è quel confronto che noi facciamo tra la città e l'esterno della città, che determina questi aumenti di 4, 5, 6 gradi, quello che dobbiamo fare è spezzare l'urbanizzato. Innanzitutto riprogettando in grande stile la città, va riportato il verde in città, che vuol dire ovviamente nuove piantumazioni, cambiare l'urbanistica delle nostre strade, riportare viali alberati, ma anche per esempio lavorare su tutto quello che è il tessuto idrico della città, riportando alla luce rogge, canali, navigli, perché tutte queste hanno degli effetti di mitigazione molto importanti. L'altra cosa è, laddove è possibile, dobbiamo riappropriarci di terreno dove è possibile infiltrare da una parte le acque, ma poi i suoli impermeabilizzati ovviamente hanno una capacità migliore, insomma, di respirare e far respirare gli ambiti urbani. Poi c'è tutta una questione di gestione del caldo in fase, diciamo così, emergenziale, quindi i rifugi climatici, come li costruiamo. Da una parte, certo, ci sono gli ipermercati piuttosto che le chiese, piuttosto che altri ambiti, ma qui si tratta di riprogettare spazi comuni, ombreggiati, freschi, ventilati, quindi la sfida è un pochettino più ampia.
0: Il PD regionale ha presentato una proposta di legge per riformare gli ambiti dell'orientamento formativo e professionale. Obiettivo del progetto, di cui sono primi firmatari consiglieri regionali Davide Casati e Gigi Ponti, introdurre in regione una disciplina unitaria e strutturata dei servizi per l'orientamento formativo e professionale. Sentiamo il consigliere regionale PD, primo firmatario Davide Casati.
5: Per rafforzare il sistema di orientamento, per accompagnare i giovani lavoratori per tutto l'arco della vita, in un mondo che continua a cambiare, siamo in perenne transizione, oggi viviamo la transizione ecologica e digitale, i lavori cambiano velocemente e quindi è necessario rafforzare tutta una serie di buone pratiche che già in alcune province ci sono, ma che devono diventare omogenee in tutta la Lombardia. Questa proposta quindi vuole modificare la legge regionale 19 del 2007, puntando molto appunto la presa in carico, istituendo di fatto il diritto all'orientamento come un pilastro del welfare della nostra regione. Conseguentemente la riduzione del mismatch domanda e offerta di lavoro pensiamo possa essere uno degli obiettivi che nel medio-lungo termine si potrà raggiungere. Un miglior orientamento vuol dire anche un miglior inserimento lavorativo. Introduciamo delle risorse a sostegno degli enti di formazione accreditati per fare delle ore specifiche, strutturate, non sporadiche, spot, sull'orientamento dei ragazzi, creando bilanci di competenze in ingresso e in uscita, un comitato interistituzionale che è previsto dalla norma ma che non è mai stato istituito di fatto, che mette insieme tutti i livelli istituzionali a livello regionale e provinciale per monitorare i dati, per capire i bisogni del territorio, per far sì che i percorsi formativi avviati siano davvero quelli che servono.
0: In Lombardia il percorso migratorio influenza profondamente le opportunità lavorative delle donne. Secondo la ricerca del progetto BON-D, Between Origin and Destination, condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università di Milano, in collaborazione con Fondazione ISMU e con l'Università di Bologna, emerge una forte crescita dell'occupazione tra le donne italiane di seconda generazione e il gender gap si riduce sensibilmente, passando dal 20% delle prime generazioni al 6% delle seconde. Secondo i ricercatori è in corso una trasformazione di tipo culturale, ce l'ha spiegato Francesco Molteni, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e coordinatore del progetto.
6: Il tasso di occupazione tende a salire. Raggiungiamo valori quasi del 90% per le donne senza background migratorio, il 63% di occupazione delle donne di prima generazione e il 76% per quelle di seconda generazione. Tutta la parte del subcontinente indiano e un po' del Maghreb mostra tassi di partecipazione lavorativa femminili molto bassi, al di sotto del 50%, mentre comunità come quella cinese, con invece tassi di partecipazione lavorativa di fatto equivalenti a quelli delle donne senza background migratorio. Ma notiamo soprattutto un cambiamento quasi radicale dei settori occupazionali, perché le seconde generazioni appaiono in maniera molto più rilevante in posizioni nei settori impiegatizi amministrativi, ma appaiono quasi delle nicchie occupazionali, che non sono più i servizi a domicilio, ma tutte le attività legate alle attività ricettive, alla ristorazione, dei settori che sono ormai lasciati scoperti dalle donne senza background migratorio. Emerge chiaramente come le differenze appunto nei tassi di occupazione riflettono pattern culturali. Questi atteggiamenti di genere progressisti, o comunque a favore della parità di genere, si fanno molto più presenti, passando anche qua dalle prime e seconde generazioni, e quindi al contempo aumenta anche la partecipazione lavorativa. C'è tutto un processo di aumento di cognizione nella questione, di volontà di emancipazione e quant'altro, che appunto sta trainando tutta una serie di cambiamenti, poi anche a livello strutturale.
0: Polemiche a Bergamo per aumento del traffico e code a causa dell'inizio dei test su una nuova linea che da agosto collegherà Bergamo ad Almine e Verdellino. Sentiamo Sara Agostinelli.
7: Siamo solo ai test iniziali, ma da giorni a Bergamo infuriano le polemiche. Al centro EBRT, la nuova linea di trasporto rapido di autobus elettrici che collegherà la stazione di Bergamo ai comuni di Dalmine e Verdellino. Dovrebbe essere attiva da agosto, con una corsia completamente dedicata ricavata sulle strade già esistenti, in cui quindi per i mezzi privati c'è ora una carreggiata in meno, ed ecco il punto. Ristrette le corsie per le auto, le code sono aumentate, soprattutto a Bergamo, nelle vie Paleocapa e Bonomelli che collegano il centro all'autostrada ed erano già congestionate prima della nuova configurazione. Le opposizioni comunali sono partite all'attacco. I cittadini segnalano code e rallentamenti, dicono i consiglieri leghisti che chiedono un tavolo di confronto alla giunta per valutare correzioni. ATB, azienda di trasporto pubblico, risponde che i semafori intelligenti in sperimentazione aiuteranno. Ma se pesa l'abitudine bergamasca di muoversi coi mezzi privati, complice un trasporto pubblico storicamente limitato, al caos contribuisce anche la quantità di cantieri che si susseguono da anni in città. In particolare oggi quello del raddoppio aiuteranno. Ma se pesa l'abitudine bergamasca di muoversi coi mezzi privati, complice un trasporto pubblico storicamente limitato, al caos contribuisce anche la quantità di cantieri che si

0: Per questa edizione di Metro Regione La Prossima, questa sera alle 19.45, un saluto da Roberto Maggioni.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Medio Oriente, dopo il primo round di negoziati in Svizzera, ancora differenze importanti tra Iran e Stati Uniti. Teheran, la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più quella di prima. Gli iraniani, a differenza degli americani, hanno anche negato passi avanti concreti sul nucleare. Andy Burnham si prepara a diventare il nuovo primo ministro britannico, il settimo nei 10 anni seguiti alla Brexit. L'ex sindaco di Manchester prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso a soli 2 anni da una larghissima vittoria elettorale. Caldo oggi, 15 città da bollino rosso, attivata dal governo la possibile cassa integrazione straordinaria per i lavori più a rischio. La bolla di calore sta surriscaldando l'Europa centro-occidentale. Gli esperti di clima avvertono, non è più l'eccezione, è il risultato del riscaldamento globale. Previsto oggi il primo via libera alla deregulation sulla caccia, la legge della destra allarga tempi e luoghi dove si potrà sparare, in rivolta alle associazioni ambientaliste supportate da molti esponenti del mondo scientifico. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30. La crisi in Medio Oriente, il primo round di negoziati in Svizzera per arrivare a un accordo complessivo fra Iran e Stati Uniti è stato commentato positivamente da entrambe le parti, hanno fatto lo stesso i mediatori, Pakistan e Qatar, ma Teheran e Washington rimangono ancora su differenze, su posizioni molto, molto diverse, molto importanti, a conferma della complessità della trattativa. In studio Emanuele Valenti.
4: Nelle ultime ore le differenze sono state evidenti soprattutto nelle dichiarazioni iraniane. Il capo negoziatore Ghalibaf ha detto per esempio che la gestione dello stretto di Hormuz, lo abbiamo sentito anche nei titoli Alessandro, non tornerà mai più quella di prima. Per i prossimi 2 mesi il tempo che Teheran e Washington si sono date per arrivare a un'intesa complessiva, il passaggio sarà libero come prima della guerra, nessuno dovrà pagare. Gli americani sostengono che sarà così anche dopo, gli iraniani, lo abbiamo appena detto, sostengono invece che nulla tornerà come prima. Cosa voglia dire? Non lo sappiamo. Di rientro dalla Svizzera la delegazione iraniana si è comunque fermata in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. Anche su un'altra questione chiave, il nucleare, è chiara la distanza tra le due parti. Il ministero degli esteri iraniano ha ribadito come non sia ancora stato concordato nulla. Ieri Vance, il vice

0: di Trump aveva detto invece che Teheran ha accettato ormai il ritorno degli ispettori della IAEA. Poco fa, altra presa di distanza iraniana dalle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti. Secondo la banca centrale, Teheran non è obbligata a usare i primi fondi scongelati, gli iraniani dicono 12 miliardi di dollari, i fondi scongelati all'estero, non sarà obbligata ad usarli per comprare prodotti americani. Ci sono differenze, c'è anche un gioco delle parti a uso interno. Al momento, al netto dell'altra variabile, il Libano, prevale comunque in ogni caso la volontà di non riprendere la guerra.
1: Grazie ad Emanuele Valenti, una situazione dunque ancora molto molto in bilico. Intanto Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale è tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei proprio in relazione alla guerra all'Iran. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il Presidente, poi ha rivolto agli alleati della NATO nominando Germania e Gran Bretagna, ha detto non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. In Gran Bretagna è tutto pronto per l'ennesimo cambio alla guida del governo. Nel giro di qualche settimana l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, dovrebbe prendere il posto di Keir Starmer, che si è dimesso ieri dopo soli 2 anni da primo ministro. Un passaggio di consegne tutto interno al partito laburista. Sono passati 10 anni dalla Brexit, oggi ricorre tra l'altro appunto il 10° anniversario. Gli ultimi sviluppi confermano la crescente instabilità politica per il paese. Sentiamo dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
3: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Keir Starmer è ormai il passato, 6° primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
4: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
2: Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo più che un cambio di strategia rispetto a Starmer sarà, almeno all'inizio, un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
1: Adesso andiamo a vedere a Bruxelles, dunque, quali sono le possibili ricadute per i rapporti non facili con l'Unione Europea. Il servizio.
5: A 10 anni dal referendum che ha sancito l'addio del Regno Unito dall'Unione Europea, sembra sempre un giorno della marmotta. Un nuovo governo britannico arriva, promette un reset dei rapporti con Bruxelles, l'instabilità lo travolge e via da capo con un nuovo premier e un nuovo equilibrio da ricostruire. Le dimissioni di Starmer creano l'ennesimo momento di instabilità per i rapporti tra le due sponde della Manica, dopo 2 anni in cui, in verità, l'UE poteva contare su un interlocutore credibile, solido e allineato sulle priorità di supporto all'Ucraina, rafforzamento della difesa europea e riavvicinamento per una soluzione ad hoc per il Regno Unito post-Brexit. Ormai scartato il ritorno nell'Unione, se mai è stata un'opzione, si tendeva verso una reintegrazione di mutuo interesse. Dalla mobilità giovanile all'energia, dalla difesa al sistema di scambio di quote di emissioni di CO2. Sembrano lontani i tempi di Johnson e Sunak, ma all'orizzonte c'è lo stesso spettro di 10 anni fa. Quel Farage che aveva guidato con successo la campagna Brexit e che ora, alla testa di Reform UK, aspira a Downing Street numero 10 per ultimare la sua vendetta contro l'eterno nemico Bruxelles e tagliare ogni ponte. Certo, non sembra questa la prospettiva. Con il sindaco di Manchester Andy Burnham, che se diventerà premier dovrà concludere il processo di reset e mettere davvero fine alla Brexit. Ma intanto il vertice UE Regno Unito, che si doveva tenere a settimane, è slittato, in attesa di capire cosa succederà al termine di questo nuovo ciclo di instabilità nell'ex membro UE, che non trova pace. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A Montreal, in Canada, 3 persone sono morte in una sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante ed è stato poi colpito a sua volta dalle forze di sicurezza. Un altro agente è rimasto ferito. È successo in un quartiere della città con una forte presenza ebraica. Secondo alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia. Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito ieri sera delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio ed Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere un picco e la metà delle regioni è in allerta massima. Una situazione che allarma, ma che gli esperti non definiscono eccezionale. Con il cambiamento climatico, dicono, è la nuova normalità, ondate di calore cui spesso seguono precipitazioni altrettanto estreme. Sentiamo il fisico e climatologo Antonello Pasini.
6: Il problema è che il clima ha un'inerzia, noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, quindi queste situazioni, siano esse di ondate di calore, siccità, siano esse di precipitazioni violente, ce le terremo ancora per parecchi decenni, insomma. Quindi a queste cose dobbiamo adattarci, adattare le nostre città, farle diventare più verdi, questo è importantissimo, perché il verde da un lato diminuisce la temperatura nell'isola di calore della città e dall'altro l'aria, come dire, il terreno verde invece che quello cementificato e asfaltato riesce anche a assorbire buona parte di questa pioggia violenta che quindi voglio dire si infiltra nel terreno, altrimenti questa scorre in superficie, le strade diventano dei fiumi in piena e travolgono qualsiasi cosa. Quindi da un lato dobbiamo adattarci a queste situazioni, dall'altro però attenzione, perché l'adattamento ha un limite, cioè a un certo punto noi dobbiamo, come dire, gestire qualcosa che è inevitabile, che è inevitabile. Queste cose ce le teniamo, ma dall'altra parte evitare l'ingestibile, cioè evitare di arrivare a scenari climatici così brutti che non saremo più in grado di difenderci e di adattarci. E allora ovviamente bisogna mitigare, cioè cosa fare? Diminuire al massimo le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile. Bisogna assolutamente, come dire, mettere alla base il dato scientifico.
1: Dicevamo che tra i paesi più coinvolti, oltre alla Francia, c'è la Germania.
7: A temperature così alte i tedeschi non sono certo abituati. 36 gradi a Berlino, 38 a Monaco di Baviera, fino a 40 a Colonia. I picchi più alti sono attesi verso la fine di questa settimana, quando il termometro si avvicinerà un po' ovunque a quota 40 gradi. E questo in un paese nel quale l'aria condizionata a casa non ce l'ha quasi nessuno e anche negli uffici è più un'eccezione che la regola. Il caldo viene considerato qui come una specie di calamità. Lo dimostrano prime fra tutte le scuole, dove in questi casi vige la regola tanto amata dagli studenti del Hitzefrei. Se entro le 11 di mattina le temperature raggiungono i 25 gradi, la durata delle lezioni viene ridotta da 45 a 30 minuti. Se negli uffici la temperatura raggiunge 26 gradi, i datori di lavoro devono assicurare ai loro dipendenti bevande fresche e turni di riposo aggiuntivi. In alcune regioni, sopra i 30 gradi, valgono regole speciali per chi è costretto a lavorare all'aperto. E anche gli agricoltori iniziano ad adeguarsi al generale aumento delle temperature, coltivando ad esempio kiwi al posto delle mele o uva anche nel nord del paese. Lungo la valle del Reno, inoltre, dove tradizionalmente fa più caldo, sono spuntate le prime piantagioni di ulivi. Da Berlino, per Popolare Network, Walter Rauer.
1: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che le associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato Spara tutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Oggi pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, si terranno quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale, poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con la discussione oggi le associazioni ambientaliste faranno un presidio di fronte al Pantheon. Non lasceremo nulla di intentato per contrastare questo attacco istituzionale agli animali e all'ambiente, preannunciano le associazioni, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni e parlando di tutela del creato. Anna Maria Procacci è consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'ENPA.
8: Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile tutti insieme, diciamo, contro disegno di legge 1552, le firme a quanto mi risulta sono quasi 500.000, diciamo la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico così motivato, competente e generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione, però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno, e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
1: Vedremo dunque come andrà. Intanto oggi ci sarà il voto finale sul piano casa, il decreto del governo che va convertito in legge entro il 6 di luglio. Alla Camera oggi ci sarà, poi il testo passa al Senato, e ci sarà anche una manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento. La critica che fanno, condivisa dall'opposizione, è che questo piano non affronta l'emergenza abitativa, una delle grosse questioni sociali del Paese. Il mercato dell'auto, i dati sono di poco fa, europeo, ha visto a maggio una crescita del 3,6% rispetto a maggio dell'anno scorso, in controtendenza Stellantis, che ha realizzato invece un calo del 2,3%. In questi giorni in Parlamento si stanno tenendo le audizioni sulla situazione del gruppo, in particolare su quella degli stabilimenti in Italia. L'amministratore delegato Filosa la scorsa settimana ha descritto una situazione che non spazza via affatto dubbi e timori. Oggi tocca in audizione ai sindacati. Ieri sera all'Orizzonte Luigi Ambrosio ne ha parlato con la deputata del Movimento 5 Stelle, già sindaca di Torino, Chiara Pendino.
9: Filosa è stato molto deludente. Noi ci aspettavamo un'inversione a U rispetto a quella politica dell'amministratore delegato precedente, che era Tavares, che aveva fatto più casse integrati che automobili, e invece purtroppo è arrivata una sorta di conferma sia nel metodo sia in quello che ci è stato raccontato, che è totalmente distante dalla realtà, cioè gli investimenti non sono chiari, la cassa integrazione continua e non c'è un futuro per gli stabilimenti, e questo significa un dramma evidentemente e una perdita di valore per quella che è una filiera importantissima, lo dico anche da torinese, per il nostro paese. Penso che oggi sia fantascienza non pensare che lo Stato abbia il dovere morale di entrare a proteggere quei settori che sono strategici. Abbiamo politiche industriali inesistenti, intere filiere che stanno scomparendo, grandissime transizioni di fronte, e io mi chiedo, se lo Stato non entra qui a tutelare i nostri asset strategici, a tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro, centinaia di migliaia di euro di investimenti, anzi parliamo di miliardi, che cosa ci sta a fare? Tra l'altro fa ridere che un governo come quello che si definisce patriota e sovranista e si è inventato la tutela del Made in Italy sta svendendo le nostre partecipate.
1: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq per 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, poco fa è finita Giordania-Algeria 2-1 per gli algerini. Ieri l'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0, doppietta di Messi, che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord con possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Alessandro Principe, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8:30. Buona giornata.
10: Popolare Network.
11: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle, per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
12: Presto, presto!
13: Le notizie appena sveglie.
12: Here we go!
10: Sono le 7.47 di martedì 23 giugno, questa è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani, quotidiani di oggi sono dedicati alle dimissioni che ieri ha dato il primo ministro inglese Starmer, come Il Giorno che titola Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, o Repubblica che apre con la caduta di Starmer.
14: E il Corriere anche, l'addio di Starmer, domani Starmer si dimette, c'è Burnham, così Londra divora i suoi premier. E ancora, se vogliamo, il Fatto Quotidiano che dà una lettura ancora diversa. Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, avanti un altro, a Londra giura Burnham, Farage alle urne.
10: Il Manifesto ha un titolo un po' diverso, l'immagine, la foto è quella del primo ministro ieri davanti al numero 10 di Downing Street durante la conferenza stampa, il titolo è British Museum, il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street rivendica le politiche che in due soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo, il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Il Manifesto oggi ha due editoriali dedicati, uno è di Mario Ricciardi, il titolo è Fallimento totale inseguendo la destra, una società divisa, l'altro è di Leonardo Clausi e si intitola Lacrime di coccodrillo, Starmer esce di scena senza capire il perché, davanti al numero 10 di Downing Street piange ed elenca i suoi meriti, l'addio del primo ministro, delle mille retromarce, alcuni suoi virgolettati, 6 anni fa ho ereditato un partito laburista in bancarotta politica, finanziaria e morale, mi è stato ripetuto più e più volte che il mio partito era finito, ci davano per spacciati ma si sbagliavano, abbiamo sradicato l'antisemitismo, ripristinato la fiducia nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale.
14: Sui quotidiani la sfida di Andy, l'uomo per le tutte stagioni che vuole cancellare 40 anni di neoliberismo, questo è il titolo di Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, che fa il ritratto appunto del re del nord, come viene chiamato, insomma avremo tempo di conoscerlo anche perché deve ancora essere eletto. Messaggero e Foglio invece puntano sulla strana questione, diciamo così, il miracolo della stabilità italiana, lo dice il Foglio, 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di governo in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna e l'Italia, l'Italia, il Foglio festeggia Giorgia Meloni, il Messaggero la dice in un altro modo, we are not Italians, no, are we Italians, si chiedevano, siamo diventati italiani, il Regno Unito nei 40 anni precedenti, il 2016, ha sempre avuto governi stabili, anzi pochi, 6 primi ministri, negli ultimi dal 2016 ad oggi ne ha avuti 9.
10: E che cosa è successo nel 2016? In particolare il 23 giugno 2016, 10 anni fa esatti, c'era attraverso un referendum la Gran Bretagna decideva di lasciare l'Europa. Brexit, il decennio perduto, è il titolo di Marco Bresolin. 10 anni di Brexit hanno permesso ai governi britannici che si sono succeduti di riprendersi il controllo delle decisioni legate alle politiche pubbliche, ma al prezzo di una instabilità politica senza precedenti e soprattutto di un significativo deterioramento economico, a farne le spese le famiglie più povere, le imprese più piccole e soprattutto i giovani. La crescita del PIL è stata tra il 6 e l'8% in meno rispetto alla permanenza in Europa. Gli analisti dicono che si tratta di una lenta erosione per quanto riguarda le politiche di migrazione, gli arrivi di cittadini dal vecchio continente sono calati, in crescita quelli dai paesi extra UE. Per quanto riguarda la crisi della politica dell'Unione, della Gran Bretagna, Marco Varvello intervista sulla stampa Donald Sassoon, storico, studioso del socialismo e del marxismo europeo, professore emerito alla Queen Mary University di Londra e autore di una bibliografia sterminata, dice Sassoon, è il complesso messianico di cui soffrono ormai non solo i partiti di destra ma anche quelli di sinistra, l'idea insomma che quando le cose vanno male basti cambiare il leader per risolvere i problemi. Purtroppo è una illusione. Il vero problema del sistema istituzionale britannico è la fine del bipartitismo. Con 5 partiti che ormai si contendono larghe quote di elettorato alle prossime politiche, si rischia ancora maggiore instabilità, con un Parlamento paralizzato dove nessuno ha la maggioranza. Questa è la vera crisi del sistema.
14: La verità, dopo ieri il titolo, come dire, offensivo, con i titoli offensivi, oggi ne sceglie un altro: la caduta delle SS di sinistra. Le SS sarebbero Starmer da una parte e Sanchez dall'altra. Spagna, nuova tegola per Sanchez. Siamo a pagina 6 del Corriere della Sera. 24 anni al suo ex braccio destro, accusa di associazione per delinquere, condannato anche un altro regista dell'ascesa del Premier. Si parla del ministro dei trasporti José Luis Ábalos e per una fornitura di mascherine da 13 milioni di euro durante la pandemia.
10: La Stampa invece apre sui negoziati tra USA e Iran, il patto del petrolio è il titolo. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran sul nucleare e gli Ayatollah aprono agli ispettori. Su Repubblica Paolo Mastrolilli e Gabriella Colarusso ci dicono un po' i punti su cui finora si è dibattuto. Vance, J.D. Vance, il vicepresidente che sta seguendo le trattative, svolta sul nucleare, sì dell'Iran agli ispettori e stop alle sanzioni per 2 mesi, ma il regime dice in realtà le regole per l'accesso della IEA non mutano. Da Hormuz ai fondi congelati, il primo round va a Teheran, questo è un po' il succo. Per quanto riguarda gli asset congelati, gli Ayatollah conquistano lo sblocco dei soldi. Per quanto riguarda la navigazione dello stretto di Hormuz, di fatto è affermato il controllo delle acque, e per quanto riguarda le centrali nucleari le verifiche restano quelle pre-guerra.
14: Riccardo Antoniucci a pagina 4 del Fatto Quotidiano ci ricorda: il Libano, Israele ora stoppa i militari, basta le demolizioni, deve durare per qualche giorno, insomma la tregua, che sono potuti tornare a scavare soprattutto le unità della protezione civile sotto i villaggi completamente distrutti dall'esercito israeliano, trovando ovviamente molti cadaveri. Netanyahu dice: resteremo nella zona cuscinetto, ma per ora sembra che regga per qualche giorno, forse i tempi della trattativa con l'Iran, la tregua.
10: Il titolo di Avvenire è: più armi che cibo. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale, dice, si nutrono più le guerre delle persone. E intanto le incognite su fondi e fabbriche rallentano la corsa della difesa. Nelle pagine interne Elisa Campisi ci dice: incognita fondi, limiti industriali, la corsa al riarmo perde slancio. La Germania è arrivata a spendere 114 miliardi di dollari, a superare il 2% del PIL su questa voce. Target toccato sulla carta anche dall'Italia. La Francia ha approvato una legge di programmazione militare da almeno 413 miliardi di euro fino al 2030, mentre solo negli Stati Uniti la spesa militare totale nel 2025 è stata di circa 954 miliardi di dollari. Tuttavia, i proclami politici si scontrano con i costi del debito pubblico, dato che queste spese per la difesa sono finanziate dai governi e dall'emissione di debito. Da 2022 l'indice della difesa europea era cresciuto di oltre il 40% ogni anno e nel 2025 era quasi raddoppiato, trainato dall'accordo NATO per innalzare la spesa militare dei paesi membri fino al 5% del PIL. Gli investitori hanno iniziato a chiedersi come verrà finanziato concretamente questo riarmo e hanno compreso che convertire i massicci ordini nel settore degli armamenti in utili sarà un processo lento. La crescita complessiva degli utili della difesa appare deludente se confrontata con i profitti record del comparto legato all'intelligenza artificiale. Le difficoltà del progetto di riarmo non sono soltanto di natura finanziaria. Parallelamente, infatti, la tanto auspicata conversione delle fabbriche civili alla produzione di armamenti mostra forti limiti strutturali. Questi tentativi non generano ricavi significativi. È così che invece di produrre armi, i costruttori europei in crisi stanno aprendo sempre più le proprie porte ai concorrenti cinesi, interessati ad acquisire stabilimenti in Occidente per produrre le proprie auto elettriche.
14: Il giornale, effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro. La lettura del Corriere invece: Meloni, Stati Uniti, alleati strategici, insomma si smorza, cerca di smorzare il governo in ogni modo, le parole sull'amicizia, ma Trump attacca ancora, Italy was very bad, l'Italia fa schifo, insomma. Su Domani Nadia Urbinati ci dice: l'Italia oggi è irrilevante, la piaggeria è un'arma inutile, è caduto il governo Orban, il più solido alleato di Trump, e maga in Europa. Giorgia Meloni ha creduto che quel ruolo le toccasse, ma non può essere così, perché l'Italia ha un ruolo centrale in Europa e per essere sovranisti occorre, se non altro, essere pienamente sovrani. L'Europa è una realtà e di fatto europeisti sì, anche se non si vorrebbe, quindi non è l'Ungheria, insomma, l'Italia. E infine Pax Silica, ecco qua che cosa andiamo a concedere agli Stati Uniti. Tajani è andato negli Stati Uniti, a Miami, oggi incontrerà il segretario di Stato Rubio e sembra che firmerà questa alleanza multilaterale sulle tecnologie e i minerali critici, che deve essere le fondamenta della catena d'approvvigionamento per l'economia dell'intelligenza artificiale. Non so se avete capito, io poco e niente. Insomma, Pax Silica, accordo, firmiamo un accordo sulle materie prime critiche per l'intelligenza artificiale e la difesa con gli Stati Uniti.
10: In Italia il titolo di taglio medio del manifesto è Casa agli italiani e poltrona alla Lega, poi il nostro primo approfondimento di oggi. La Lega piazza il commissario prima della fiducia. Felice Squittieri, architetto vicino al Carroccio, la partita dei 60.000 alloggi della ERP, e i fondi però bastano solo per 35.000 case.
14: Il Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi, slitta a ottobre. Giorgetti e il Consiglio dei Ministri hanno deciso che la tassa che doveva essere in vigore dal primo luglio, cioè la tassa di 2 euro sui mini pacchi che vengono da fuori dalla UE, scatterà invece ad ottobre. Invece via libera dall'Europa per il dazio europeo di 3 euro per i pacchi fino a 150 euro di valore.
10: Oggi su molti quotidiani l'emergenza caldo, in prima pagina di Repubblica, taglio basso, l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. La Francia è l'epicentro dell'emergenza caldo in Europa, con oltre il 90% della popolazione esposto a temperature estreme. Nel sud del paese due bambini sono stati trovati morti nell'auto di famiglia ed è bollino rosso nel Regno Unito, in Germania e in Spagna. In Italia misure eccezionali, il grande caldo è approdato sul tavolo di Palazzo Chigi. Il decreto legge infrastrutture, varato ieri dal Consiglio dei Ministri, riporta in vigore le norme per aiutare le imprese e i lavoratori più esposti alle temperature eccessive.
14: E infine l'Europa sta bruciando, le ondate di calore, quella strage è nascosta. Ferdinando Cotugno, a pagina 10 di Domani, ci racconta come anche in Gran Bretagna, per il Met Office, per la seconda volta l'ufficio meteorologico nella storia ha indicato il caldo come un pericolo per la vita delle persone in un'area che va dal Galles a Londra. I morti da ondata di calore sono i più invisibili, dice l'OMS, ma li stima in 200.000 in Europa negli ultimi 4 anni. Sono la manifestazione più lineare del cambiamento climatico, quello in cui la causa e l'effetto hanno la catena più stretta e innegabile: più emissioni, più gas, pianeta globalmente più caldo, giornate e notti localmente più calde e più a lungo. Secondo il World Weather Attribution dell'Imperial College di Londra, negli ultimi 12 mesi il cambiamento climatico ha aggiunto 26 giorni di caldo estremo in più, dove si intende estremo più caldo del 90% delle temperature locali. Il vero problema è che dire globalmente non rende l'idea di quello che sta accadendo in Europa. 26 giorni in più di caldo. Complimenti al riscaldamento globale.
10: Sì, complimenti. Nel frattempo sono arrivate le 8, noi passiamo la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale e torniamo tra 10 minuti con i nostri approfondimenti.
15: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
16: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
15: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
17: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
18: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
17: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
18: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, Andy Burnham si prepara a prendere il potere mentre un emozionato Keir Starmer si congeda. Il titolo questa mattina del Guardian si riferisce al passaggio di consegne in Gran Bretagna dopo le dimissioni di Starmer dalla carica di primo ministro. Scrive il Guardian: il nuovo deputato di Makerfield, cioè Andy Burnham, potrebbe ottenere le chiavi di Downing Street senza opposizione dopo che le dimissioni del primo ministro britannico, quindi Starmer, aprono la strada alla successione. Sul Guardian c'è un pezzo con questo titolo: chi è Andy Burnham, l'uomo del popolo che probabilmente diventerà il prossimo primo ministro dello UK? Scrive il Guardian: il successore designato di Keir Starmer ha promesso di comprendere gli elettori al di fuori di Londra e coloro che si sentono inascoltati. Nella storia che Andy Burnham racconta di sé, il punto di svolta della sua vita politica appunto è arrivato nel 2009, quando è stato fischiato in uno stadio di calcio del nord-ovest dell'Inghilterra. Lui era stato un ministro di medio rango, ideologicamente affidabile, sotto Tony Blair, quindi il primo ministro centrista del New Labour tra il 1997 e il 2007, e in seguito è stato nominato appunto Andy Burnham segretario di Stato per la cultura, i media e lo sport con Gordon Brown, quindi il successore di Blair. Allora, nel 20° anniversario della tragedia di Hillsborough, la carica mortale che costò la vita a 97 tifosi del Liverpool nel 1989, Burnham rappresentava il governo appunto di Gordon Brown a Anfield, il famoso stadio di Liverpool. Mentre però iniziava a pronunciare le sue parole di cordoglio al microfono sul campo, il discorso del ministro, che all'epoca era 39enne, fu interrotto da forti e rabbiose richieste di giustizia provenienti dagli spalti per coloro che erano stati uccisi senza alcuna colpa. Una serie di governi britannici si erano rifiutati di accogliere le richieste di un'inchiesta pubblica sulla tragedia. Ecco quello, secondo questo articolo del Guardian, secondo anche quello che dice Andy Burnham, è stato un momento importante della sua carriera politica, cioè lo ha aiutato a capire che spesso le decisioni che si prendono a Londra non sono gradite, non vengono incontro alle richieste degli inglesi. Allora, c'è un'analisi sul Guardian ancora con questo titolo: ascesa e caduta di Keir Starmer, che cosa è andato storto? Allora, nel pezzo si scrive che gli storici si interrogheranno a lungo su questo caso, si interrogheranno cioè su un uomo, Starmer, che ha vinto le elezioni con una schiacciante maggioranza nel luglio 2024, per poi essere estromesso meno di 2 anni dopo, senza aver intrapreso guerre illegali, senza aver provocato gravi crisi economiche, senza essere stato accusato di alcuno scandalo di corruzione. Allora, le risposte che Jonathan Friedland, l'autore dell'articolo del pezzo, si dà in questo pezzo appunto sono varie: mancanza di doti di comunicazione, mancanza di un piano, di una strategia, diciamo di una visione politica più di ampio respiro, frequenti marci indietro che ne hanno indebolito l'autorevolezza, e infine una generale mancanza di fiuto politico. Starmer sarebbe stato apolitico, ma appunto nel modo sbagliato. Sull'Independent trovo un pezzo che ha questo titolo: Andy Burnham sembra destinato a diventare il prossimo primo ministro. Ecco che cosa potrebbe significare per la Gran Bretagna. Il manchesterismo è alla base del piano politico di Starmer, secondo l'Independent. Burnham vorrebbe portare il manchesterismo a Westminster, quindi al governo del paese. Il manchesterismo, quindi, una visione politica che unisce elementi di decentramento e di nazionalizzazione, ispirato proprio alla sua esperienza come sindaco di Manchester. Burnham ha auspicato maggiori poteri decisionali in materia, per esempio, di finanziamenti per i leader regionali, cioè delle città, delle regioni, che sono nella posizione migliore, secondo Burnham per comprendere le esigenze delle proprie comunità. Altro pezzo dell'Independent, la destituzione di Starmer è solo l'inizio delle difficoltà per Andy Burnham. È un editoriale, vi leggo l'attacco. L'ex sindaco di Manchester dovrebbe ascoltare Rishi Sunak, quindi l'ex primo ministro conservatore, e fare le cose per bene fin dal primo giorno se vuole evitare la sorte dell'uomo che sembra destinato a sostituire Sir Keir Starmer. La migliore performance di Starmer, scrive l'Independent, è stato il discorso che ha pronunciato per annunciare la fine prematura del suo mandato da premier. Spesso raffigurato come un tecnocrate privo di emozioni, il momento delle sue dimissioni ha rivelato un individuo più emotivo, un uomo orgoglioso che ha servito il suo partito, il suo paese e la sua famiglia con formidabile dedizione, ma che è stato trattato brutalmente. Ecco, sostanzialmente, secondo questo pezzo dell'Independent, Burnham deve agire velocemente e bene, non ha tempo di adattarsi, ad adeguarsi al ruolo, e deve dare a questo ruolo il primo ministro una maggiore capacità di ascolto rispetto a quello che ha fatto Starmer. Ecco infine il titolo del Times di Londra, conservatore: Burnham cercherà di rafforzare la sua credibilità economica mentre marcia verso Downing Street. Il nuovo deputato di Makerfield prometterà di proteggere l'economia e di rispettare le regole fiscali in un importante discorso la settimana prossima in vista del suo insediamento. Quindi l'economia, il fisco in testa, le priorità che Burnham deve affrontare. E intanto, e concludo la pagina inglese, c'è un sondaggio di un istituto, More in Common, secondo cui 3 britannici su 5 della generazione Z vorrebbero un nuovo referendum per l'adesione all'Unione Europea. Il 60% dei giovani tra i 18 e i 28 anni voterebbero per l'adesione al blocco se ne avessero l'opportunità. Allora passiamo ad altro, in particolare alla vicenda della guerra in Iran. Titolo di Al Jazeera: Ghalibaf afferma che gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di dollari in fondi iraniani congelati. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha appunto dato l'annuncio, che non sarà probabilmente ben accolto da una parte consistente del mondo politico americano, che vede nell'intesa un cedimento importante alle richieste iraniane, a quel regime che il 28 marzo scorso, quando Trump diede inizio alla guerra, Trump, lui il presidente, aveva tra le altre cose promesso di sradicare e invece ha rafforzato. E infatti sul Wall Street Journal c'è un pezzo che ha questo titolo: abbiamo analizzato la retorica mutevole di Trump sulla guerra all'Iran. Inizialmente il presidente aveva affermato che il suo obiettivo era quello di rovesciare il regime di Teheran, distruggere il suo arsenale missilistico, limitare il suo programma nucleare. Ecco come sono cambiate le sue posizioni, insomma si vede che sono cambiate dal fatto che adesso scongelano i beni. In effetti, come insomma in molti pezzi e in molte analisi e in molte opinioni sui media americani, anche da, proprio dalla parte politica, c'è la constatazione che le concessioni che Trump fa all'Iran sono molto maggiori rispetto a quelle dell'accordo sul nucleare del 2015 di Barack Obama, che peraltro Trump ha criticato, da cui è uscito. Allora, gli Stati Uniti hanno appunto annunciato un allentamento temporaneo delle sanzioni per consentire la vendita di petrolio e di prodotti petrolchimici iraniani fino al 21 agosto. In Svizzera a guidare i negoziati c'è intanto J.D. Vance, e c'è questo titolo a lui dedicato sul New York Times. Eccolo: mentre Vance guida i negoziati con l'Iran, Trump crea ostacoli sul suo cammino. Il vicepresidente J.D. Vance si trova in una posizione politicamente precaria, racconta il Times, che mentre lui entrava appunto nei negoziati finali con i leader iraniani, il presidente Trump è intervenuto con una minaccia a riprendere i bombardamenti. Cioè su Fox News ha detto, mentre appunto Vance stava parlando con i negoziatori, ha detto che i negoziatori non avrebbero, perché lui avrebbe bombardato gli irani, i negoziatori non avrebbero avuto più un paese cui tornare dalla Svizzera. Per Vance, scrive il Times, questo è stato l'ennesimo esempio del suo ruolo sempre più delicato come figura di spicco nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, proprio perché Trump crea ripetutamente ostacoli sul suo cammino. Vance dovrà quindi trovare un modo per porre fine ad una guerra a cui lui si era opposto fin dall'inizio, destreggiandosi ora tra i capricci del suo capo e un avversario, l'Iran, che si è dimostrato almeno in parte immune alle minacce di Donald Trump. C'è poi tutta la questione climatica. Oggi sui giornali le acque del Golfo di Biscaglia e del Mediterraneo si stanno nuovamente surriscaldando. L'apertura di Le Monde è uno specchio perfetto di ciò che sta accadendo nell'atmosfera. Temperatura anomala dell'acqua possono aumentare i livelli di umidità nell'atmosfera e neutralizzare le brezze marine. Gli scienziati temono gli effetti sulla flora e sulla fauna marina. Ondate di calore in Europa, appunto un po' su tutti i giornali. Il Regno Unito ha emesso una rara allerta rossa per le alte temperature. Il primo ministro francese terrà oggi una riunione di crisi dopo i decessi dovuti al caldo. Le temperature potrebbero raggiungere i 38-40 gradi in alcune zone dell'Inghilterra e del Wales, superando il record stabilito nel giugno 1976. Allerta rossa in Francia dopo 19 decessi per il caldo. È tutto la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: resto presto. Rieccoci alle 8:12, presto presto, a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Oggi iniziamo, come vi avevamo un po' preannunciato, parlando di questo famoso piano casa. Oggi è anche sulla prima pagina del manifesto, casa agli italiani e poltrona alla Lega, aggiungeva poi. Iniziamo a parlarne insieme a Daniela Festa, che è ricercatrice in geografia urbana alla Sapienza di Roma, geografa e giurista. Buongiorno Festa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
0: No, grazie a lei per essere qui con noi, anche perché insomma le diamo un compito arduo, cioè riuscire a fare un po' di ordine in questo piano casa tra annunci e realtà. Insomma, sono 2 anni che lo seguiamo, abbiamo provato un po' a capire che cosa contiene, dove ci sono dei margini di realtà, dove è soltanto annuncio. Ora siamo arrivati al dunque, si parla di 100.000 nuovi alloggi, si parla del recupero di 60.000 edifici di residenza pubblica. Ci aiuta appunto a fare un po' di ordine?
1: Sì, certo, io direi fare una distinzione fra ciò che è in effetti presente all'interno del piano casa, ma che spesso risulta insufficiente, quando non del tutto incongruo ad affrontare la crisi abitativa che stiamo soffrendo, e quello che invece è del tutto omesso all'interno del piano casa. Allora, certamente il piano casa annuncia di voler rafforzare l'edilizia residenziale pubblica, le case popolari, ma in realtà non destina i fondi all'espansione di questa offerta, cioè ad esempio a riconvertire immobili pubblici, ex caserme, ospedali, uffici in nuove case popolari. Si occupa unicamente, e questo è chiaramente corretto, della manutenzione, ma non di espandere un'offerta che pure sarebbe necessaria. Per quanto riguarda la manutenzione delle case popolari, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. In realtà il piano casa prevede che siano destinati dei fondi a restaurare 60.000 case popolari. Noi sappiamo dai dati di Federcasa che in realtà le case popolari soltanto delle cosiddette aziende regionali, le ALER, le ATER, gli ex IACP per capirci, sono in realtà molto di più, sono circa 64.000 le case che sono sfitte perché avrebbero bisogno di manutenzione, e ce ne sono almeno altre 4.000 che non sono alloggi ERP, ma sono alloggi di queste aziende e potrebbero essere con restauri destinati comunque all'emergenza abitativa. Non vengono ad esempio del tutto computate in questo numero le case che appartengono ai comuni e che sono circa il 16% dello stock di edilizia residenziale del nostro paese. Insomma, è chiaro che il piano casa annuncia di voler rafforzare l'edilizia residenziale pubblica, ma si limita soltanto a prevedere una manutenzione e solo di una parte delle case popolari. Addirittura si continua a prevedere la dismissione di queste case. Il piano prevede addirittura che lo Stato possa decretare la vendita del patrimonio ERP delle aziende casa e dei comuni, bypassando quindi l'autonomia degli enti locali. Molte città infatti negli ultimi anni hanno smesso di vendere le case popolari anche ai loro inquilini, perché hanno preferito preservarle per coloro che cercano una casa in affitto, evitando di disperdere quel patrimonio pubblico costruito insomma con le nostre tasse dentro il sistema della proprietà privata. E invece questo piano prevede che addirittura lo Stato possa destinare le case popolari degli enti locali alla vendita, e che gli introiti vengano destinati alla copertura del debito pubblico, cioè non a generare nuovi investimenti per le case.
2: Posso chiederle invece, siccome molti puntano anche il dito sul fatto che non ci sia una vera politica della casa, tradizionalmente intesa come bisogno, come diritto, come casa pubblica, come casa di offerta, poi c'è tutto quel dibattito sulla zona grigia, il ruolo dei privati, ci aiuta a capire anche questa parte qua?
1: Certo, diciamo che il cuore del piano casa è destinato alla cosiddetta ERS integrata. Che cos'è questa ERS integrata? Sono le case destinate a chi non rientri nei parametri dell'edilizia residenziale pubblica, ma che non riesca ad accedere al mercato privato, che in effetti sappiamo negli ultimi anni essere completamente impazzito, possiamo dire, essere fuori controllo, soprattutto per ciò che riguarda gli affitti. Insisto, gli affitti sono aumentati del 33%. 3% negli ultimi 5 anni in Italia. Ebbene, questo pilastro, questo destinato all'ERS, prima di tutto si rivolge soltanto a grandissimi progetti. Si tratta di progetti che devono essere di oltre 1 miliardo di euro. In questo caso, in effetti, viene stabilita una soglia importante. Il 70% degli investimenti dovrebbe essere destinata ad abitazioni con affitti o prezzi di vendita calmierati, mentre il 30% può essere destinato al mercato. Ebbene, in questo pacchetto ci sono tutta una serie di condizioni, di agevolazioni, vantaggi urbanistici, ampliamenti volumetrici, semplificazioni come l'avvio dei lavori con una semplice SCIA, che rendono questo pacchetto interessante e che si fondano su una serie di aiuti e semplificazioni che tuttavia sappiamo in Italia, basti pensare appunto alle inchieste milanesi, sappiamo quanto semplificazioni fuori da un quadro di chiara e forte regia pubblica come possano stimolare una dinamica di carattere speculativo. Inoltre, qual è il timore? Il timore è che con la copertura della retorica della crisi si incentivino forme speculative che si stanno diffondendo in tutta Europa. Pensiamo ai cosiddetti studentati privati, a quella che viene chiamata hybrid hospitality, un'ospitalità ibrida formalmente rivolta a studenti, ma in realtà destinata a mobilità internazionali, a studenti quindi con alta capacità di spesa o a turisti o a digital nomad, come è successo all'interno dei fondi PNRR e come si rischia che succeda anche per questi incentivi, per questi fondi, se non vengono poste una serie di regole chiare. E qui si conferma il ruolo centrale del privato nella produzione dell'offerta abitativa, e non si considera appunto che la semplificazione può favorire dinamiche speculative, quei processi di gentrification che vanno a escludere queste fasce che dovrebbero essere destinatarie. Vorrei poi citare un elemento molto problematico, quello degli sfratti. All'interno del piano casa, una pagina importante è destinata a una facilitazione notevole degli sfratti. Ricordiamo che in Italia ci sono 40.000 sentenze di sfratti all'anno, 20.000 esecuzioni, quindi 100 famiglie al giorno perdono casa in Italia e si facilita in questo caso gli sfratti. Ma cosa succederà se questi sfratti verranno facilitati in assenza di un rifinanziamento del fondo per la morosità incolpevole, che è finanziato ma in modo molto irrisorio, laddove il fondo affitti non è rifinanziato? Ci troveremo moltissime famiglie che perdono casa e nel frattempo non si sarà regolata però il vero nodo del problema, la questione appunto degli affitti. Sappiamo che attualmente in Italia è molto più proficuo affittare un'abitazione come alloggio turistico, come affitto breve, affitto di breve termine, e favorire gli sfratti in assenza di un ripensamento del settore degli affitti, di incentivi, disincentivi, un favore verso gli affitti a lungo termine, rischia di alimentare il problema. E poi queste famiglie che non riescono a pagare l'affitto non dovevano essere esattamente i destinatari del piano casa e non le vittime?
0: Questa è la domanda
2: C'è tutta
0: sostanziale.
2: un'inversione di ruoli, di parole al
0: E
2: contrario.
0: questo è il mondo al contrario.
2: Esatto, forse per questo abbiamo bisogno di esperti così chiari che ci aiutano poi
0: Infatti,
2: a rileggere, no?
0: la ringraziamo tantissimo, dottoressa Festa, Daniela Festa, ricercatrice in geografia urbana alla Sapienza di Roma. Grazie per la chiarezza con cui ha saputo farci largo in questo piano casa. Grazie e buona giornata.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Grazie.

0: La dottoressa Festa già accennava al tema dello scavalcamento degli enti locali per affidare poi questo patrimonio immobiliare locale allo Stato e a questi commissari straordinari. Continuiamo a parlare di questo e di quello che c'è nel piano casa con Marco Grimaldi, che è vice capogruppo di AVS, Alleanza Verdi Sinistra alla Camera. Buongiorno Grimaldi.
1: Ciao a tutte e tutti,
0: buongiorno. Noi ci eravamo sentiti qualche mese fa ad aprile per parlare insomma della vostra proposta di legge sulla casa. Adesso insomma è stata posta la fiducia su questo piano casa. Ci preoccupano un po' questi commissari straordinari che appunto scavalcano i comuni, le regioni, insomma vanno oltre addirittura i vincoli ambientali. C'è molto poco piano, c'è molta deregulation in questo piano casa.
1: Ma alla fine il ritratto di quello che è il governo Meloni sulla casa, cioè il governo Meloni si è abbattezzato questo tema togliendo tutte le risorse possibili sulla morosità incolpevole, poi sugli affitti. L'unica cosa che ha fatto Salvini sulla casa sono quelle norme per rendere abitabili sotto scala i sottotetti, e questo è il paradosso dei paradossi, cioè siamo dentro un decreto in cui da una parte si annuncia per finta di rimettere a disposizione, diciamo, delle liste d'attesa 60.000 abitazioni entro un anno, così ha detto Salvini, ed è ridicolo visto che non ci sono le risorse per farlo, e dall'altra si dismette tanto patrimonio pubblico. È come dire che non abbiamo a sufficienza, non abbiamo abbastanza calore, no? In una vecchia cascina, e invece di trovare altra legna si vende il fienile, un pezzo di bosco. Cioè è incredibile, cioè nel senso che si dismette patrimonio pubblico, e tra l'altro si fa non per fare nuova edilizia popolare, ma per ripianare i debiti. È proprio un piano tutto sbagliato. In più non se ne è discusso abbastanza pubblicamente, ma chi farà il piano casa? Lo farà un commissario che, come si è capito nelle ultime ore, guadagnerà quasi 600.000 euro in 2 anni, ma la cosa ancora più grave è che verrà gestito dalla società Milano Cortina. Ma si immagini se, che ne so, ci sono i giochi del Mediterraneo, che ne so, a Taranto, quelle. E la società di Taranto fa il piano casa, ma non lo so.
2: Non lo dica Grimaldi, perché gli sta dando un suggerimento, perché stanno facendo debiti anche nella società del giochi del Mediterraneo. Ma io le volevo chiedere anche un'altra cosa.
1: Ma non funziona perché non lo gestisce Salvini, perché certo. Questa è la cosa grave, come sul ponte sullo stretto. Caso strano, ogni volta che Salvini tocca qualcosa c'è qualcosa che non funziona da quel punto di vista, anche del profilo, mi faccia dire, non solo etico.
2: Tra l'altro quella della società di Taranto è divertente, perché la gestisce l'ex presidente della provincia del centrodestra, che è un imprenditore edile. Comunque vabbè, tralasciamo, torniamo a noi. Sa che noi qua siamo a Milano, no? Quindi noi quasi quasi siamo, ci vergogniamo un po' del dire che il modello Milano,
0: epicentro,
2: salva Milano, sta diventando il modello della destra. Cioè sembra quasi che tutto quello che Milano ha fatto con le scie, con le facilitazioni, chiamiamole così, per costruire, venga confermato dal governo. È così?
1: Ma io penso che il problema sia ancora più grande. Sì, è così secondo me, ma è perché se decidi di lasciare la casa al libero mercato, poi allora penserai che l'unica cosa che da fare è come farne di più, come fare più case, come fare, diciamo, più sistemazioni abitative, che spesso tra l'altro sono solo per la rendita e la speculazione, perché è il modello che genera queste strutture. Cosa intendo? Se uno ha una seconda, una terza, una quarta casa e alla fine ha una tassa piatta che è uguale sia se la metti sugli affitti brevi che se la dai a delle famiglie, beh, è chiaro che ti converrà darla per gli affitti brevi, giusto? Allora noi per esempio siamo una delle poche forze politiche che dice basta flat tax, basta tassa piatta, basta questa idea per cui hai una seconda casa, allora paghi meno tasse che sul lavoro a darla magari per 4-5 giorni su Airbnb al mese. Mentre io dico Vogliamo la cedolare secca? Io sono anche disponibile ad arrivare al 5%, cioè praticamente azzerarla se la si dà a delle famiglie che hanno un ISEE fino ai, decidiamo insieme, 20.000 euro di ISEE. Allora, mentre io dico, vogliamo la cedolare secca? Io sono anche disponibile ad arrivare al 5%, cioè praticamente azzerarla se la si dà a delle famiglie che hanno un ISEE fino a...

0: case popolari. O l'ultima, e finisco, a proposito di piano case. Continuiamo ad accelerare gli sfratti, come se non ce ne fossero mediamente fra i 20.000 e i 40.000 l'anno negli ultimi anni. Una volta che questa massa di persone la togliamo anche dalle case popolari, esattamente queste 200.000 persone che nei prossimi anni verranno sbattute fuori anche per la rendita dell'attesa, anche per la fine locazione, cioè per fatti come abbiamo visto anche a Milano, cioè di soggetti che decidono di fare studentati piuttosto che fare residenze. Dove finiranno? Nei dormitori? Nelle nostre strade, a proposito di sicurezza? Ecco, credo che questo, per rispondervi, questo è parte del programma che deve essere del campo giusto. Cioè, o noi ridiciamo che c'è un problema italiano, che avere 2,5 case pubbliche su 100 a fronte di una media europea del 15 è un problema di tutti, o se no la gente non ci troverà credibili alternative a questa destra.
1: Purtroppo abbiamo pochissimi secondi, se no, insomma, magari avremmo parlato anche un po' delle coperture di questo piano casa che oggi arriva.
0: Ma non ci sono, finisce in fretta la
1: Esatto, la
0: discussione.
1: risposta è no. Ci sono le coperture, Grimaldi? No, mi sembra
0: No,
1: di capire.
0: no.
1: Ecco, arriva oggi al voto finale alla Camera e poi, insomma, passerà al Senato. Noi intanto la ringraziamo tantissimo, Marco Grimaldi, vice capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera. Grazie per essere stato
0: Grazie a
1: con noi.
0: voi,
1: Buona
0: grazie,
1: giornata.
0: grazie davvero. A presto.
1: Sono arrivate le 8:29, passiamo la linea al giornale radio, noi torniamo tra poco.
2: Popolare Network.
3: Sono le 8:30, buongiorno, le notizie. Prezzo del petrolio ancora in calo, il greggio di riferimento per il mercato americano è scambiato a 73,46 dollari il barile, il Brent europeo a 77,3. I mercati hanno accolto con favore l'avvio positivo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti per arrivare ad un accordo complessivo. Rimangono però ancora differenze importanti, per esempio Teheran ha confermato che la gestione di Hormuz, seppur riaperto, non tornerà mai più come prima della guerra. Oggi il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita nei paesi arabi del Golfo, la cui alleanza con gli Stati Uniti è stata messa a dura prova a causa del conflitto con l'Iran.
4: Secondo i media britannici, almeno due deputati laburisti starebbero valutando di partecipare alle primarie del partito e di sfidare così l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Si tratterebbe però solo di una formalità per evitare che la nomina di Burnham alla leader laburista e primo ministro non risulti un'incoronazione. Le dimissioni di Starmer ieri hanno aperto la corsa alla successione. Se non dovesse avere sfidanti, Burnham potrebbe diventare premier già a metà luglio.
3: A Milano un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. Il fatto è successo ieri sera nella zona di Ponte Lambro. Erano circa le 21:30 quando un Audi non ha rispettato l'alt ed è scappata. A quel punto l'agente, 39enne, l'ha inseguita in moto fino a Peschiera Borromeo, poi è caduto. Non si sa se ci sia stato un contatto con l'auto che è scappata. Sono arrivati i soccorsi, ma l'uomo è morto poco dopo.
4: A Napoli un ragazzo di 21 anni è stato ucciso davanti a casa, una persona gli ha sparato un colpo di pistola al petto da distanza ravvicinata. In corso indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio, la vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali.
3: Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio ed Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere il picco e la metà delle regioni è in allerta massima.
4: In Birmania l'esercito ha fatto oltre 700 morti civili in 6 mesi, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite che ha preso in esame il periodo da agosto 2025 a gennaio 2026, periodo che ha portato alle elezioni organizzate dalla giunta militare. Secondo il rapporto dell'Ufficio ONU per i diritti umani, tra le vittime anche 230 donne e 150 bambini. Dopo il colpo di Stato del 2021, in Birmania, Myanmar, è cominciata una guerra civile con migliaia di morti e milioni di sfollati. Diverse zone del paese.

0: se rimangono sotto il controllo dei gruppi ribelli.
1: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che le associazioni ambientaliste e le opposizioni hanno ribattezzato Spara Tutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Nel pomeriggio verranno esaminati gli ultimi 5 articoli, se l'iter proseguirà senza inciampi si terranno le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Dunque il disegno di legge passerà poi alla Camera. In concomitanza con la discussione in Senato, oggi le associazioni ambientaliste faranno un presidio di fronte al Pantheon, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni e parlando di tutela del creato. Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord con possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato, con temperature sui livelli sopra la media di questi giorni. Ci risentiamo con le notizie alle 9.30, una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Sono le 8.36, torniamo in onda con Presto Presto qui a Radio Popolare e parliamo di un'iniziativa del Ritmo dei Passi, che, se non ricordo male dalle mie insomma reminiscenze scoutistiche, era un canto che si cantava mentre si camminava. È un progetto che prevede in varie tappe di percorrere tutto il sentiero Italia del CAI. È già il terzo anno che si percorre una tranche di questo sentiero, e in questo pezzetto di strada, che è partito il 13 giugno, finisce l'11 luglio, si fa 530 chilometri in Lombardia tra le province di Sondrio, Como e Varese, c'è anche Fabio Fimiani, il nostro Fabio Fimiani del Verziere di Leonardo. Buongiorno Fabio.
1: Sì, buongiorno, io faccio pochissimo, dei 530 chilometri, per quanto non sarà brevissimo. Buongiorno a tutti. La tua reminiscenza della
0: scoutistica,
1: canto scout, è precisa perché io sostituisco impunemente il vero camminatore dei 530 chilometri, che è Marco Pietripaoli, che arriva da quell'esperienza. Non a caso il Ritmo dei Passi ha anche il patrocinio degli scout, del centro servizi del volontariato e anche dell'associazione l'ASVIS. L'associazione per lo sviluppo sostenibile, scusate, non so, il fiatone anch'io proprio apposta, perché stamattina abbiamo delle tra le tante complicazioni di questa vicenda. Marco non ci sente perché è partito dalla capanna Cederna, quindi siamo nel comune di Ponte di Legno, in una zona delle Alpi Eretiche, senza copertura telefonica.
0: Altresì dette le Alpi Eretiche, perché appunto si rifiutano di, vabbè, niente.
1: Esatto, di piegarsi sì, esatto. Alla tecnologia. È una delle parti più belle, più selvatiche del tracciato che farà in queste settimane, e quella di oggi poi arriva arriveremo a Campomoro alla fine, sostanzialmente, che è la zona difficile da raggiungere. Noi ci incontreremo fisicamente all'Alpe Acqua Negra, perché questo cammino che lui fa è un decalogo, contiene anche un decalogo su come va affrontata la montagna, e quindi anche il fatto di non avere una copertura significa partire, andare in montagna attrezzati in modo leggero, con tutte le vecchie cartine, i vecchi sistemi per orientarsi, e quindi non prendere pericoli, informarsi sul meteo. Ieri sera c'è stato un bel temporalone, giusto per fargli complicare il cammino, di quelli con scroscione d'acqua, ma soprattutto tanta tanta elettricità. Perché, come stiamo raccontando anche nei nostri notiziari, questa ondata di calore in montagna fa scaricare tantissimi tuoni, le lampi, e non è proprio bellissimo. Comunque, questa è la situazione. Per arrivare a Campomoro da Lanzada, noi stiamo per incolonnarci e fare il pezzo della frana a piedi. Perché c'è una navetta tra la parte bassa e la parte alta, perché c'è questa interruzione da novembre, pensate, questo per dirvi come ci sono le complicazioni anche per chi lavora, quindi gli alpeggiatori. Quest'anno noi incontreremo peraltro un ospite nostro classico del Verziere, mi viene da dire, perché è stato uno tra i primissimi 2 anni fa che ci ha ospitato quando stavamo ancora pensando al Verziere di Leonardo come farlo, e ci ha ospitato in alpeggio con lui, e racconteremo questa esperienza del dominio collettivo della quadra di San Giovanni, perché parlando, quando Marco Pietripaoli ci ha contattato, dicendo: io in questo cammino ho scoperto i domini collettivi in Veneto. Perché, come dicevi tu nell'introduzione, lui sono 3 anni che fa questi cammini e ha scoperto che esiste questa realtà di gestione dei beni agrosilvopastorali.
0: E cosa sono i domini collettivi? Sono delle enclave
2: come i commons inglesi?
0: Cosa sono?
1: Praticamente sì, sono un residuo attualizzato nel 2017 da una legge di attuazione costituzionale, per cui il termine residuo è sbagliatissimo, di proprietà pre-mondo capitalistico, sostanzialmente, perché affondano le radici prima del Medioevo, si trovano negli archivi le tracce tra il 1004 e il 1005, ed erano il modo con cui le comunità si sostentavano, cioè usavano i beni, quindi il legname, le fonti idriche, per sostentarsi e per conservarle per le generazioni future. Era un modo di mantenere in equilibrio il poco che c'era, per però sostentarsi e non depauperarlo, pensando che dopo di loro ci sarebbero state altre generazioni. Questa cosa dal 2017 si sta in Italia lentamente riaffermando. In realtà, per esempio, la quadra di San Giovanni è proprio ancora viva, è una delle due qui in Valtellina viva, abbiamo raccontato quelle della Val Camonica, ma in tante zone d'Italia ci sono, sull'Appennino, pensate a Borgotaro, tutta la zona dove sono raccolti i funghi porcini sono tutte domini collettivi. In Garfagnana, la zona dei Castagneti, sono tutti domini collettivi, per cui le comunità gestiscono locali, normalmente sono delle frazioni dei paesi, non sono neanche dei paesi. Sono letteralmente proprio quell'ambito di questi vasti territori, perché qui un comune ha un'estensione sempre molto estesa. Il fatto che la contrada o la frazione abbia in gestione questo bene aiuta anche al suo mantenimento. Parliamo spesso, no, di abbandono dei boschi, di abbandono delle montagne, di mancanza di manutenzione dei corsi d'acqua. Ecco, questa attuazione della Costituzione sta cercando di mappare anche in Lombardia. Sta avvenendo questo processo, viene tenuto sostanzialmente molto riservato nei comuni, perché stanno controllando tutti i terreni, gli archivi, i piccoli comuni fanno fatica a trovare gli archivi perché non hanno personale, non tanto perché fisicamente non sanno dove sono, però andare a consultare sono lavori di ore e ore e ore, e quindi questa cosa sta avvenendo e nei prossimi anni vedremo. Ovviamente tutto questo creerà anche dei conflitti, perché alcune terre sono state di fatto privatizzate. Considerate che tutto questo ha avuto un grande stop durante il fascismo, che voleva privatizzare tutto. I beni che sono rimasti vivi, come la quadra di San Giovanni, sono sostanzialmente dei resistenti di quell'epoca, sono per motivi vari, non sono stati sciolti, non sono stati privatizzati. E adesso siamo in una fase in cui alla chetichella, questa cosa alla chetichella perché creerà conflitto, si sta riprendendo. Noi al Verdure di Leonardo abbiamo questa rubrica, quindi lui ci ha contattato insieme alla Casa dell'Agricoltura, che è l'altro ente che patrocina questo evento, questo cammino, ci hanno detto per la parte agricola, perché poi ci sono tutte le parti solidali, no? Fanno delle giornate in cui puliscono i sentieri, Marco fa delle camminate con gli scout, per esempio con le Jolette, che sono queste carrozzine che permettono di portare le persone disabili anche su sentieri più facili, ovviamente non quelli difficilissimi, però gli consentono un'accessibilità alla montagna sulle carrarecce, cioè fanno un sacco di iniziative. E allora ho detto, perché non facciamo un punto su quanto sta accadendo sui domini collettivi anche in Lombardia, e quindi con Marta Villa, che è la docente con cui facciamo
2: antropologia culturale dei domini collettivi e dei territori di vita dell'Università di Trento, unico corso in Italia, mi pare, no?
1: Esatto, è l'unico corso, sì, è l'unico corso in Italia, perché in Trentino sono molto più diffusi i domini collettivi, è una delle zone d'Italia dove ce ne sono di più, perché lì gli archivi e la quotidianità li ha fatti rimanere, perché sono eredi del diritto germanico quel pezzo d'Italia, per cui sono stati meno sciolti nonostante il fascismo che in altre parti d'Italia, e quindi c'è questo corso di laurea da 2 anni e niente, tra poco.
2: Allora,
1: poi in serata
2: adesso ci dici cosa succede tra poco e come si finisce la giornata all'Alpe Acqua Negra, ma io volevo dire ascoltatrici e ascoltatori che ci state sì, scusami che ci state scrivendo, tutto questo noi lo facciamo anche perché, se avete il piacere di ascoltare il Verziere di Leonardo, adesso scoprite anche che l'utilità del conoscere determinate cose dei territori, della nostra storia, della nostra attualità, della necessità di cosa significa sostenibilità praticata, cosa significa cultura, agricoltura, cibo. Insomma, adesso a quest'ora sapete che potete godervi il Verziere di Leonardo, perché ci scrivono: ma come, non lo sapete che c'è la rubrica della villa? No, sì, lo sappiamo, però lo facciamo.
0: Io ho scoperto dal Verziere da Fabio che a Ponte di Legno esisteva la vicinia, cioè quel sistema di famiglie che governano il territorio, che è superiore
2: bellissimo,
0: al comune. Cioè, si scoprono delle cose molto interessanti.
1: L'abbiamo raccontato 3-4 puntate fa, la vicinia di Ponte di Legno, ed è questo sistema per cui si mantengono i boschi.
0: Esatto.
1: In questo caso noi andiamo su questo Alpe molto esteso, che ha una vista magnifica, dove estraevano, oddio non mi viene la parola, non il carbone,
0: la torba.
1: Esatto, c'è stata anche una torbiera, tant'è che c'è un lago che è stato asciugato negli anni, appunto, quando c'era l'estrazione della torba. C'è anche una zona dove c'è stata un'estrazione di miniera. Tutto questo è fermo, e l'Alpe invece mantiene i prati, perché sennò il bosco continua a estendersi. Si fanno ovviamente, questo grazie alla zootecnia, noi andiamo in un alpeggio dove c'è allevamento di vacche da carne, vacche da latte, ci sono maiali e ci sono capre. Tutto questo ecosistema tiene mantenuto tutta questo pianoro sotto il Pizzo Scalino, che è una delle montagne simbolo della Val Malenco, il Monte Acquanegra. Proprio da lì arriverà Marco Pietropaoli, passa dal Passo dell'Ometto, che è in mezzo a queste due montagne, arriva dalla Val di Togno, un altro posto bellissimo dove non sprende nulla, che è una riserva speciale dell'Unione Europea, una ZTS, zona territoriale speciale, proprio per la sua biodiversità. E il fatto che ci sia il nostro alpeggiatore Andrea della Maddalena, che appunto abbiamo già conosciuto al Verziere di Leonardo con la sua famiglia, che carica questo alpeggio, fa sì che ci sia questo territorio con i sentieri tenuti bene per gli escursionisti. Adesso sono stati adattati anche per chi passa con le mountain bike, e c'è modo poi di fermarsi da lui, chiacchierare e mangiare anche che una
0: bello.
1: Cosa se uno c'ha voglia, se no si ferma e basta, perché Andrea è un ospitale, consente anche alle persone tranquillamente di fermarsi
0: e di riposare, di prendere fiato.
1: Anzi, si mette a fare due chiacchiere se non è proprio il momento dove è più attivo. Però l'importanza di questi beni è la manutenzione del territorio, che è come vi stavo raccontando. Adesso non è che evitiamo le frane grazie ai domini collettivi, questo sarebbe eccessivo, però le persone che lavorano sopra i 2000 metri, perché l'Alpe Acquanegra è sopra i 2000 metri, consentono sono delle sentinelle di questo territorio, vedono i movimenti. Andrea ci raccontava com'è cambiata l'approvvigionamento dell'acqua in questi anni. Lui in una zona ricca, non è in una zona dove ci sono problemi, però loro notano i cambiamenti climatici, quello che stiamo vivendo, li vedono da anni, li hanno visti prima, però riescono ad adattarsi, e questo è molto importante per
0: i custodi del territori
1: abitati e vivi.
0: Grazie mille a Fabio Fimiani, hai fatto in modo eccellente le veci del camminatore Marco Pietropaoli. Saluta.
1: Ma
0: sì, va benissimo, salutaci Marco Pietropaoli. Ricordiamo che chi vuole unirsi al cammino può scrivere a marco@ritmodeipassi.it. Grazie Fabio Fimiani e buona strada. Buon
1: grazie.
0: Cammino.
1: Grazie.
0: Grazie
1: a voi, ciao.
2: E ovviamente correggiamo, se no ci hanno scritto in 6, Ponte in Valtellina,
0: sì, non
2: Ponte di Legno, che
0: Ponte
2: in Valcamonica, vabbè, sono un lapsus su.
3: Il football è il deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero...
0: La pelota non si mangia, veniamo alla nostra rubrica mondiale. E chi la tiene la rubrica mondiale se non Sciauchi Senussi, il nostro più internazionale che c'è?
2: Sciauchi, ma
4: buongiorno Claudio.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma cosa ti colpisce di più, il record di Messi o i due gol dell'Algeria che vince la sua prima partita?
4: L'Inghilterra, che è partita con un primo ministro che è Starmer e torna con un altro primo ministro.
2: Ah, vedi, la politica.
0: Mentre sono via, succede di tutto.
4: Ovviamente la vittoria dell'Algeria.
0: Beh, sì.
4: Sì, sì. E, no, diciamo che attenzione, perché la giornata è stata segnata dalle interruzioni di 2 ore di Francia e Iraq. Ieri abbiamo detto che forse
2: la pioggia
4: salterà. Sì, causa pioggia, grosso temporale, però c'è una questione, Claudio, perché l'anno scorso, quando c'è stata la Coppa del Mondo dei Club, Chelsea, Benfica, Charlotte era stata interrotta per 4 ore perché ci sono delle misure antifulmine molto rigide negli Stati Uniti. Se cade un solo fulmine nel raggio di 13 km la partita è sospesa 30 minuti. Quindi ogni volta che cade un fulmine un raggio di 13 km la partita viene sospesa. Siccome è la stagione dei fulmini, quindi ecco, dobbiamo aspettarci altre interruzioni.
0: Quindi non ci sono soltanto le pause, quelle per il refresh e per la pubblicità, ci sono anche le pause fulmine.
4: Ecco, vi do uno scoop.
0: Scoop!
4: dopo 2 ore di pioggia, Francia-Senegal, non c'è stato il calling break.
2: Ah, giustamente, me l'ero chiesto.
4: Sì, sì, l'hanno notato tutti, perché ormai sta diventando una vergogna, perché l'hanno fatto anche a 14 gradi a Città del Messico. La delusione purtroppo è stato il Senegal, campione d'Africa, 2 sconfitte con la Francia e contro
2: la Norvegia.
4: La situazione è catastrofica, perché il CT non è pagato da mesi. Soggiornano in un albergo, se ho capito bene, la situazione è catastrofica. I giocatori fanno venire i pasti da fuori perché dicono che la roba che viene cucinata è immangiabile, perché la federazione senegalese non ha mandato neanche il cuoco della, diciamo, quello che segue la nazionale. Quindi
2: poi allo sbando.
4: Sono allo sbando come tutto il paese, sappiamo che abbiamo raccontato ormai c'è una gravissima crisi politica e una scissione nel partito che governa il Senegal, e questo poi dopo impatta su tutto il resto. Dicevamo di Messi, 17 gol, io non sono molto, come si può dire, innamorato dei numeri, perché ha battuto quello di Klose. Klose aveva raggiunto questo
2: Klose, il tedesco, che ha giocato anche nella Lazio, eccetera.
4: Sì, è un grande campione, l'ha raggiunto nel 2014, quando non era più protagonista di quella nazionale tedesca che aveva vinto i mondiali in Brasile. Vorrei chiudere, perché è veramente bello, con la scritta che hanno lasciato sulla lavagna nello spogliatoio dello stadio di Los Angeles gli iraniani, un messaggio di pace e ringraziamento. Dall'antica Persia di migliaia di anni fa all'Iran civile di oggi, lo spirito dell'Iran rimane vivo e saldo. Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie a Los Angeles per la tua ospitalità e grazie a un iraniano che ha dato il proprio cuore, la propria voce e la propria anima per l'Iran durante questi 180 minuti. Che la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra tutte le nazioni. C'è un altro messaggio molto bello, e questo anche quella solidarietà, io un po' la conosco, tra paesi del sud del mondo. Alireza Janasbak, che è un giocatore iraniano, a nome di tutta la squadra ha espresso gratitudine per la calorosa accoglienza ricevuta in Messico. Amiamo il popolo messicano, proviamo tutta la stessa cosa. Da quando siamo lì, continuiamo a sentirci dire: fratello iraniano, sei già messicano. Questo dimostra quanto affetto ci danno, rende tutto molto più facile per ognuno di noi. Tijuana è come casa.
2: Tijuana come Isfahan, ma che bello, fratello iraniano, sei già messicano. Non è
4: e io
2: male.
4: Ho sentito anche il coro, poi magari ve lo giro, è proprio bello, perché le aspettano a Tijuana centinaia di ragazzi. La prossima partita la giocano a Seattle, quindi sarà molto lunga da Tijuana a Seattle, sono 2500 chilometri, non è dietro l'angolo. Vediamo se l'organizzazione americana cambierà un po' la sua politica di restrizioni contro l'Iran. Stasera Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo, e quindi forza Congo.
0: Forza Congo.
2: Ah, grazie. Già, è vero, la Colombia adesso col nuovo presidente.
0: Anche loro sono partiti con un presidente e tornano con un altro, va bene.
2: Che differenza.
4: Sì, ma non era molto amato perché faceva pagare le tasse. Quando li Pietro. Ha salutati, molti hanno rifiutato di stringere la mano perché i giocatori pensano più al portafoglio.
0: Dalla padella alla brace, però. Grazie mille.
4: Ma non amano i governi di sinistra di solito, purtroppo è così nel mondo del calcio. Sì.
0: Grazie, Sciauchi Senussi, e grazie per la tua rubrica mondiale.
2: Sì, sono pochi gli Igor Protti.
0: A domani.
4: Sì.
0: Ciao, Sciauchi.
2: Hai fatto delle rimaste canore cantando? Non le canti oggi?
0: No, ve ne preservo, canterò solo stasera.
2: Canti solo stasera?
0: Solo stasera.
2: Da quando? Dalle 19.45?
0: Dalle 19.45.
2: E dove?
0: Alla metropolitana Argon.
2: Ma non sotto, sopra?
0: Sopra, dove ci sono i dove ci siamo noi.
2: Irateste, Marinaretti.
0: Sì, metteremo anche una bandiera di Radio Popolare, così ci trovate più facilmente.
2: Argonauti, mi raccomando, vi aspettiamo, Argonauti. Nauti, avremo anche i testi delle canzoni, eh?
0: Adesso stampiamo intanto le rimaste. In un'intervista Donald Trump si è detto deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO. Ha fatto un selfie con la NATO solo perché gli faceva pena, diciamocelo.
2: Deludendo.
0: Addio Portogallo, il nuovo paradiso fiscale per i pensionati italiani è la Slovacchia. Vabbè, ma proprio adesso che avevano iniziato a capire il fado devono imparare a ballare la polca. Magari che è difficile da pensionare. Vabbè, chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli maramaldi come questi due di adncronos.com. Per recarsi in ufficio se ne va uno stipendio all'anno, i conti della CNA, cioè la Camera Nazionale dell'Artigianato. Lo scrivono per farti pensare che allora poi è giusto spenderne 3 o 4 per andare 2 settimane in ferie. Vabbè. La chiudiamo qui, basta. Ci salutiamo, vi diamo appuntamento questa sera alle 19.45. Amici argonauti alla fermata Argon.
2: M4, Argonne.
0: 19.45, facciamo un po' di prove.
2: Niente magliette blu, no, potete venire vestiti da marinare, da marinaretti, da piratesse, da pirati, da Capitan Uncini, ma no magliette blu.
0: Perché sono
2: solo il coro degli amici della nave avrà le magliette blu istituzionali.
0: Bravi. Allora, questa sera nel frattempo ce ne andiamo, lasciamo spazio a Tutto Scorre e al resto del palinsesto. Noi ci vediamo domani a questi microfoni. Per chi non riuscisse a venire questa sera, ascoltateci però, perché andrà tutto in onda. Ciao Claudio Iampaglia.
2: Ciao Cinzia Poli.
0: A tutti e a tutti.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
7: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
8: tutto scorre.

0: Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo, benvenute e benvenuti, tutto scorre anche questa mattina, questa calda mattina, ed è martedì. Parliamo di orgoglio nazionale? Allora, vi propongo tre episodi. Nei giorni scorsi Giorgia Meloni va al raduno degli alpini e dice: avevo bisogno di respirare un po' di orgoglio nazionale. In Gran Bretagna proprio in queste ore ricorrono i 10 anni della Brexit, quel referendum, l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, spinta e celebrata ai tempi come un grande moto di orgoglio nazionale. Nelle scorse ore, anzi da settimane ormai e giorno per giorno continuano e crescono, in Albania decine, anzi centinaia di migliaia di persone stanno protestando contro, diciamo così, l'acquisto privato a vario titolo della famiglia Trump, la figlia e suo marito Kushner, di un isolotto albanese per costruire un resort personale, privato. Decine, centinaia di migliaia di persone che manifestano anche lì in nome della difesa dell'orgoglio nazionale, che non può svendere se stessa solo per soldi. Protestano contro Rama, che è il primo ministro, che è l'amico di Giorgia Meloni. Sempre orgoglio nazionale viene citato all'occasione. Ma la parola, la questione orgoglio nazionale puzza sempre di destra? Cioè, citare l'orgoglio nazionale è sempre male? O c'è anche un orgoglio non metterci nazionale, mettici collettivo, mettici qualcosa, che invece non bisogna perdere di vista, perché quando le campagne anche di destra hanno successo, a qualcosa di reale attingono sempre. Ecco, l'orgoglio nazionale c'è, ci deve essere, dov'è? C'è neanche uno positivo? Benvenute e benvenuti in trasmissione.
1: Tutto scorre.

0: Andando in elenco, questa è Giorgia Meloni.
1: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi, non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie a queste persone.
2: 25,359.
0: Questo invece
2: means that the UK has voted to leave the European Union.
0: Questo invece è l'annuncio, 10 anni fa esatto, della Brexit, accolto da un'ovazione in quel caso dei giornalisti che sentivano l'annuncio iniziale, ha deciso la Brexit. Queste invece sono le manifestazioni appunto di queste settimane in Albania. No alla svendita, è la rivolta chiamata dei fenicotteri rosa, no? Cioè, no alla svendita dell'Albania in nome dei soldi alla famiglia di Trump. Rama, vattene. Io non so se sia sempre vero che possa essere citato l'orgoglio nazionale come motivazione, però è vero che viene citato, viene utilizzato, viene nominato, e lo nomina Meloni e lo nominavano al momento della Brexit alcuni, quelli che spingevano, quelli che volevano convincere, e anche in Albania sono vari modi, no, di vedere e di nominare l'orgoglio nazionale. Allo 02 33 00 1 per telefonare in diretta, oppure al 331 62 14 013 per scrivere messaggi, sms, telegram, whatsapp, l'email a diretta @popolarenetwork.it. Di orgoglio c'è sempre forse bisogno un pochino, però poi orgoglio nazionale ha sempre così un odorino che si porta dietro di destra. Però adesso non per citare i mondiali, però la questione dell'orgoglio delle nazioni, delle collettività viene sempre fuori. Insomma, c'è secondo voi e dove va trovato un aspetto positivo dell'orgoglio nazionale o dell'orgoglio, metteteci voi la parola, dove va coltivato, non va coltivato, bisogna starci attenti, bisogna buttarlo tutto nella spazzatura? 02 33 00 1 0 0 1, le vostre telefonate e i vostri messaggi, ripeto, al 331 62 14 013. Saluto intanto e lo ringrazio Andrea Di Michele, benvenuto.
3: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Andrea Di Michele è uno storico, il direttore scientifico della rete dell'Istituto Nazionale Ferruccio Pari. Senta, vado diretto, ma è sempre roba che puzza di destra l'orgoglio nazionale? Perché orgoglio è un termine che poi attinge anche alle persone, sono quegli strani momenti di connessione, no, tra il collettivo e l'individuale. È nazionale, poi è applicarlo a qualcosa, però se al posto di nazionale lo chiamiamo collettivo, poi magari cambia. Insomma, puzza sempre un po' di destra?
3: Beh, diciamo che rimanda un po' al tema del nazionalismo come fenomeno che si impone soprattutto a partire dall'Ottocento, e quindi, come dire, certo possiamo parlare da una parte di patriottismo, dall'altra parte di nazionalismo, intendendo il primo come un attaccamento anche positivo e non escludente alla propria comunità politica e alle sue istituzioni. Certo che è vero che, diciamo così, storicamente l'idea del patriottismo nazionale la vediamo molto più spesso legata al tema invece del nazionalismo più escludente, diciamo così, cioè la creazione di una comunità nazionale tendenzialmente chiusa che costruisce tutta una serie di miti legati ai propri successi storici, alle proprie conquiste militari, alla propria lingua, alla propria cultura, al proprio patrimonio culturale, eccetera, che si nutre appunto di questo orgoglio che molto spesso, come dire, viene misurato, cioè il proprio orgoglio nazionale viene misurato anche in confronto insieme alla svalutazione dell'altro, ecco, diciamola così.
0: Però
3: noi stiamo...
0: Prego, sulla svalutazione dell'altro mi spieghi?
3: No, voglio dire, perché si è orgogliosi, cioè si è orgogliosi della propria appartenenza perché la si ritiene in qualche misura superiore alle altre.
0: Però mi scusi, quando, che ne so, il capo dello Stato, Mattarella, parla, prende posizioni, si fa vedere, rappresenta l'Italia, lì intorno c'è, come si può definirla allora quella sensazione di unità che attorno alla sua figura in molti riconoscono? La si può chiamare orgoglio d'appartenenza oppure no?
3: Beh sì, diciamo un senso di appartenenza e di identificazione con una comunità e con le istituzioni che rappresentano questa comunità, non ha per forza un aspetto negativo. Certo, bisogna vedere un po' come la si declina, che centralità si dà ad esempio all'aspetto istituzionale, e cioè ad esempio al fatto all'appartenenza a una repubblica fondata su una carta costituzionale che è nata sulla base della condivisione di visioni politiche anche molto diverse, in grado di trovare una mediazione, il fatto che si nasca da una lotta antifascista, cioè tutto questo sono tutti elementi, come dire, positivi, che se vengono posti in questa misura non sono assolutamente da scartare.
0: Si può quindi dire che l'orgoglio collettivo appunto di una nazione è una di quelle delicatissime cose che se non c'è è un problema, perché c'è un rischio di sfaldamento, di poca coesione, ma quando c'è è sempre delicatissimo vedere che aggettivo gli viene messo di fianco? Cioè è una categoria con la quale non possiamo non fare i conti, e però è sempre delicatissimo perché è fortissimo il rischio che venga utilizzato in qualche modo appunto patriottardo.
3: Sì, assolutamente sì, sono d'accordo, nel senso che non possiamo fare a meno di fare i conti con questa categoria, perché il tema, diciamo, del nazionalismo in senso ampio e l'ideologia nazionalista è probabilmente l'ideologia di maggior successo tra 8 e 900 e fino ad oggi, e cioè la nascita di queste comunità nazionali a partire dall'Ottocento, del sentimento nazionale variamente inteso, appunto, come abbiamo detto, in maniera escludente o meno, è un tema che che accompagna gli ultimi due secoli dell'Occidente, e quindi effettivamente non riusciamo, non possiamo non tenerne conto, e basti pensare, insomma, quando si esce dalle due guerre mondiali, il tema dell'integrazione europea, il tema di superare certe, diciamo, tendenze nazionaliste anche nei linguaggi, ad esempio anche nell'insegnamento, si pensa all'insegnamento della storia tra 800 e 900, è un tema che deve condurre i giovani a crescere sentendosi parte di questa comunità e quindi raccontando la propria storia, la storia della propria nazione, come una storia di successo, come una storia sostanzialmente superiore e contrapposta alle altre. Ecco, dopo il 1945 anche il processo di revisione dei manuali scolastici, il processo di integrazione europea, a che cosa mira? Mira a superare certe contrapposizioni nazionali, perché si è visto a che cosa hanno condotto nelle due guerre mondiali precedenti. Ecco, oggi, come dire, il pendolo mi sembra molto spostato, no? Cioè la tendenza non è più quella di superare quelle barriere e cercare delle nuove forme di identificazione. Il pendolo, a livello non soltanto italiano ovviamente, è invece quello di rimettere il carico, la centralità al tema della dimensione nazionale, dei propri simboli, della propria appartenenza, della propria identità, e quindi, ecco, non stupisce il ricorso all'orgoglio nazionale.
0: Glielo chiedo da storico, cioè oggi mi sembra enorme la battaglia che è in corso attorno al, appunto, monopolio, diciamo, di cosa può essere orgoglio nazionale. Mi scrive un ascoltatore, beh, si deve essere orgogliosi di qualcosa di cui tutti possono vantarsi, e a quel punto forse leggendola così ci spieghiamo tutta la battaglia ostinata che anche da parte governativa è in corso su qual è la data fondativa, il 25 aprile, no un'altra, il risorgimento, no il 4 novembre, cioè perché evidentemente la battaglia è in corso, anche lo scontro è in corso anche forte sul quale può, chi può vantarsi di gestire, diciamo, una data, un passaggio, un ricordo, una memoria indiscutibile. È sempre stato così? Ci sono nel recente passato del dopoguerra, diciamo, è il momento di massimo scontro in Italia, o ne ricorda e ne ritrova altri attorno a questo aspetto, di qual è il punto, sì, diciamo, di orgoglio che accomuna?
3: Beh, allora, intanto lei ha fatto giustamente riferimento a delle date storiche, e questo ci fa capire quanto la storia, il racconto della storia, la ricostruzione storica siano fondamentali nella costruzione delle identità nazionali e nella costruzione, diciamo, del racconto storico dominante che si impone, o i racconti alternativi che si scontrano tra la politica, la cultura, la società, eccetera. E beh, il tema della nascita della Repubblica e del suo fondamento antifascista è un tema centrale nello scontro attuale, ma direi che è un tema che ormai sono circa 30 anni che è un po' al centro del dibattito pubblico, e cioè il fatto di mettere in discussione la centralità antifascista nella nascita della Repubblica, e quindi la centralità delle forze antifasciste che hanno combattuto, che hanno animato la resistenza nel creare questo, è stato un po' definito anche questo miracolo di concordia che conduce a una Costituzione condivisa. Ecco, mettere in discussione questo paradigma antifascista come fondativo della nascita della Repubblica è un tema di discussione, diciamo così, di scontro che ormai caratterizza gli ultimi 30 anni e che viene un po' definito, come dire, paradigma anti-antifascista, ecco, nel senso che per essere espressione della Repubblica non è necessario dirsi antifascista, secondo appunto una visione della destra negli ultimi 30 anni, e quindi questo a partire dallo sdoganamento, così è stato definito, di alleanza nazionale, e cioè di una forza politica che era stata al di fuori della costruzione costituzionale, al di fuori dell'arco costituzionale, e che a un certo punto, come dire, si deve legittimare come forza di governo pur non essendo appartenente alla tradizione antifascista italiana.
0: Quindi ci sta che un presidente, una presidente del Consiglio vada e citi la parola orgoglio nazionale, poi bisogna vedere se lo fa andando al raduno degli alpini o andando alla manifestazione del 25 aprile, bisogna vedere se lo fa come Pertini andando a prendere il corpo di Enrico Berlinguer e riportandolo a Roma ed essendo presente in prima persona alla sua, al suo funerale, eccetera, eccetera. Cioè, quello che bisogna stare a guardare non è che il fatto che uno lo citi, ma bisogna vedere dove lo cita, in che luogo e con che simbolo dietro?
3: Assolutamente sì, cioè facendo un riferimento o meno, ad esempio, alle istituzioni repubblicane, alla storia della liberazione, dell'antifascismo, o facendo dei riferimenti, come dire, più risorgimentali, più legati alle guerre, ecco, facendo riferimento a delle forze militari, ad esempio. Ecco, non mi stupisce, recentemente sono state approvate delle indicazioni nazionali per l'insegnamento in vari ordini di scuola, e quindi già dalla primaria in su, e sono molto improntate a una visione nazionalista. Ecco, quindi le nuove indicazioni di come si andrà si dovrà, o perlomeno come a livello governativo si dice che si dovrebbe insegnare la storia nelle nostre scuole, rimettono al centro in maniera molto forte la prospettiva nazionale, la prospettiva anche con i bambini molto piccoli di un racconto quasi mitico di personaggi e di forze che hanno condotto all'unificazione nazionale, senza un contesto storico adeguato, anche perché siamo davanti a dei bambini appunto molto piccoli nei primissimi anni di scuola primaria, e superando una visione che era molto diversa, quella delle precedenti indicazioni, ad esempio parlava molto di più di una prospettiva globale, della storia globale, della storia europea, superando certe barriere nazionali. Quindi ecco, le cose stanno tutte molto, in maniera coerente, stanno insieme.
0: Senta Andrea Di Michele, l'ultima cosa, ma la politica in questi mesi, anni, ci si è molto arrabattata su questa questione, cioè appunto l'antifascismo, sì, no, l'atto fondativo, la Costituzione, eccetera. Vista però con l'occhio dello storico, vorrei capire, cioè, secondo lei sta perdendo tempo la politica, nel senso, a volte periodicamente viene detto, sì, vabbè, si sta perdendo tempo su cose non materiali e quindi in quanto non materiali non dirimenti, oppure al contrario invece sono proprio queste questioni le questioni talmente profonde che poi una volta che hai giocato la partita su questo tutto il resto viene di conseguenza? Perché in questi mesi, in questi anni abbiamo visto entrambi gli atteggiamenti, no? Cioè si parla molto di una cosa e poi al momento buono arrivano quelli che dicono sì vabbè state perdendo tempo attorno a queste cose del passato, e però poi uno si dice beh ci sarà un motivo però per cui se ne parla. Qual è il punto dell'oggi secondo lei?
3: Io non credo che si stia perdendo tempo, altrimenti come dire non lo farebbero tutti e continuamente, cioè questo riferimento a un quadro generale profondo è un riferimento così generale, di prospettiva, che a mio avviso ha una ricaduta concreta, non è una cosa di poco conto, cioè non, e lo vediamo per il fatto che non è una discussione da intellettuali questa, ma è una discussione che anima il dibattito pubblico, ma anima le manifestazioni pubbliche, anima l'impostazione, ad esempio, come dicevo ora, su cui si vuole disegnare l'insegnamento a scuola, e quindi come si vogliono plasmare di fatto anche le anime, i cervelli delle nuove generazioni, per cui non mi sembra assolutamente che sia una cosa di poco conto, ma credo sia importante prenderne atto, discuterla e discuterci sopra.
0: La ringrazio molto, professor Di Michele.
3: Grazie a lei.
0: Grazie mille Andrea Di Michele, vi ricordo storico e direttore scientifico della rete dell'Istituto Nazionale Ferruccio Pari.
4: Tutto scorre.
0: Allora, se diceva è una cosa importante e profonda discuterci sopra, la vostra allo 02 33 00 1 00 1, se volete in diretta, puzza sempre di destra la questione dell'orgoglio nazionale, o appunto invece si tratta di vedere dove la metti, e cioè questione delicata, ma oppure invece no. Allora, i messaggi. Personalmente, scrive Gianni, l'unico orgoglio nazionale mi viene quando parlo con gli amici inglesi. Loro sudditi, io mi sento cittadino di una repubblica nata dalla Resistenza e con una Costituzione meravigliosa. Poi sento un giornale radio, l'orgoglio finisce sotto i piedi, fa riferimento all'oggi, alla politica, al presente. Un'altra che dice, Federica, da italiana all'estero, Giappone, UK, Germania, ora Svizzera, dico che l'orgoglio nazionale come emozione del cuore è ben viva. Ogni volta che mi hanno chiesto se lavoravo in pizzeria, con un intento denigratorio, io l'ho sentito fortissimo quell'orgoglio. Poi l'emozione non regge al rapporto con i consolati, la burocrazia stanca e annoiata che non gioca allo stesso alto livello della mia immaginazione sul tema. Sono anche altri messaggi, continuerò, è importante discuterne sopra, diceva Andrea Di Michele. Pronto? Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
5: Ciao.
0: È sempre una roba un po' di destra l'orgoglio nazionale, quando la senti nominare?
5: No, cioè io proprio l'orgoglio nazionale anche di sinistra, ma non è anche, cioè non è deve essere di sinistra o di destra, cioè per me se io devo parlare dell'Italia e dico che, ma cosa avete in Italia? Abbiamo la sanità pubblica, la scuola pubblica, salvaguardare il patrimonio culturale, abbiamo all'Italia compagnia aerea civile, cioè questa tutto riguarda l'Italia, questo per me è un orgoglio.
0: Cioè queste cose a te danno l'orgoglio di appartenere all'Italia?
5: Esatto, esatto. Cioè io una volta dicevo, calza, io vorrei essere francese, perché i francesi tengono alla loro nazione, che tengono a tante cose belle, società civile, vorrei essere, cioè di che cosa sono orgoglioso? Dall'Europa, di chi? La mia appartengo adesso all'Italia, io sono cittadino italiano.
0: Ma quindi scusami, quando Meloni va dagli alpini e dice avevo bisogno di un po' di orgoglio nazionale, lì uno dovrebbe controbattere dentro di sé, non che scemenza questa roba qua, ma dire dove lui o dove lei invece vede l'orgoglio nazionale, cioè quella è una cosa importante, bisogna vedere dove la applichi e dove la vedi, è questo?
5: Allora, Meloni ha fatto bene dire questo, anch'io avrei detto la stessa cosa, però occorre applicarla a tante cose applicarla, ma se io applico solamente a cose poco significanti, non danno niente, cosa mi danno l'alpini all'Italia? È una cosa in più, però più importante. Salvaguardare l'evasione fiscale, le strade, autostrade italiane, non private. Cioè, perché questo è il mio orgoglio di che cos'è? Che io ho la Fiat, non è più l'Italia. Cioè, perché i privati continuano a non pagare le tasse, a guadagnare di più e poi dopodiché vanno a Monte Carlo, vanno di qua. Non è il mio orgoglio questo qua.
0: Ti ringrazio. Grazie, okay. Grazie mille, un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, ciao.
0: Ciao.
4: Allora, l'orgoglio nazionale mi sembra tutto tranne che di destra, visto il governo della Meloni, no? Che si è appecorata per anni agli Stati Uniti, fino a poi a essere presa a calci.
0: E allora mi fai un esempio dell'orgoglio nazionale che tu sposeresti?
4: Beh, l'orgoglio nazionale, allora sono stato anch'io parecchi anni all'estero e ti posso dire che alla fine dei conti gli italiani sono ben considerati, sappiamo fare diverse cose, lavoro di qualità, non soltanto il made in Italy della moda, ma anche il made in Italy della tecnologia, dell'ingegneria. L'Italia ha costruito impianti in tutto il mondo ed è rispettata per questo, e anche gli ingegneri italiani sono rispettati per questo.
0: E quindi scusami, orgoglio deve essere una di quelle cose che ti viene, che tu hai perché ti viene riconosciuto dagli altri?
4: Non solo, abbiamo la nostra identità, la nostra cultura, che dobbiamo anche cercare di mantenere. Non nel senso, diciamo così, leghista del termine, ma nel senso che dobbiamo lavorare la cultura, che dobbiamo anche cercare di mantenere, non nel senso, diciamo così, leghista del termine, ma...

0: non ci vedo niente di ottimo, no?
1: Ti ringrazio, insomma, come l'araba fenice, che ci sia, ciascuno lo dice, ma dove sia, appunto, la questione è da guardare. Do la linea alle notizie dicendovi che Franco dice: tema complicato, domanda difficile, ho consultato l'intelligenza artificiale e mi mette 1. Orgoglio per l'Italia, la bellezza, la storia, l'arte, il cibo, la capacità di rialzarsi. 2. Orgoglio critico, quello che ami ma vorresti fosse diverso. 3. Orgoglio che divide, quando diventa noi contro di voi. Le notizie, 5 minuti e torniamo.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Popolare Network.

0: Le 9:31 minuti, di nuovo una buona giornata alle notizie.
1: Il segretario di Stato americano Rubio inizia oggi un viaggio nei paesi arabi del Golfo. Gli Stati Uniti devono rimettere sul binario i rapporti con le monarchie arabe messi a dura prova dalla guerra all'Iran. Teheran ha colpito per settimane quasi tutti i paesi della regione proprio per la loro alleanza con l'America. Questa mattina prezzo del petrolio ancora in calo. Il greggio di riferimento per il mercato americano è scambiato a $73.4 il barile. Il Brent europeo a $77.3. I mercati hanno accolto con favore l'avvio positivo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti per arrivare a un accordo complessivo. Rimangono però ancora differenze importanti.
0: Oggi sono 15 le città in Italia dove il caldo unito all'alta umidità fa scattare il bollino rosso. Le temperature sono anche di 10 gradi sopra la media stagionale, scendono poco durante la notte. Tutto questo aumenta il disagio e mette a rischio i più fragili. La situazione non cambierà a breve, dicono le previsioni del meteo. L'ondata di caldo sta interessando l'Europa centro-occidentale, è molto forte in Francia, dove oggi la metà dei dipartimenti, circa 40 milioni di persone coinvolte, è in stato di allerta.
1: C'è anche l'ipotesi di uno speronamento da parte del SUV in fuga dopo che non si era fermato a un posto di blocco al vaglio degli agenti della polizia stradale per la morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. L'agente, 39 anni, stava inseguendo l'auto sulla moto di servizio nel comune di Peschiera Borromeo quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. È morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.
0: Oggi il voto finale sul piano casa, il decreto del governo che va convertito in legge entro il 6 luglio. Dopo questo voto di oggi della Camera, il testo passa al Senato. Ci sarà anche una manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento. La critica che fanno, condivisa da buona parte dell'opposizione, è che questo piano non affronta l'emergenza abitativa, una delle grosse questioni sociali del Paese, non lo fa per quantità di risorse né per modello, un modello che anzi, dicono, rischia di favorire grandi investimenti di fondi finanziari con un forte ruolo dei privati e uno scarso ruolo dello Stato nel garantire le finalità dichiarate del piano.
1: In Birmania l'esercito ha fatto oltre 700 morti civili in 6 mesi, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite che ha preso in esame il periodo d'agosto 2025 a gennaio 2026, che ha portato alle elezioni organizzate dalla giunta militare. Secondo il rapporto dell'Ufficio ONU per i diritti umani, tra le vittime anche 230 donne e 150 bambini.
0: In Bolivia l'ex presidente Morales ha annunciato la sospensione dei blocchi stradali nelle sue regioni di riferimento. Morales, che adesso sta guidando l'opposizione al governo, ha precisato che si tratta di una tregua e non di

0: una resa. I blocchi erano cominciati a maggio, avevano in buona parte paralizzato il paese. La scorsa settimana il presidente attuale, Paz, aveva introdotto lo stato di emergenza. È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30, una buona giornata.
1: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
2: Tutto scorre.
1: Cinque minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione, tutto scorre. Stiamo parlando di orgoglio e di orgoglio nazionale. È sempre una roba che puzza di destra oppure no? E quindi, se è no, invece, dove la trovate la radice dell'orgoglio nazionale positiva, eventuale? Allora, a proposito di orgoglio, lasciatemi dire che parlo per conto di Radio Popolare. Questa sera rimanete collegati sulle frequenze di Radio Popolare a partire dalle 20, perché saranno in onda gli ascoltacori. E cioè, a questo punto mi viene da dire centinaia e centinaia di persone che in quel grande puzzle organizzato da Radio Popolare per cantare, fare un grande coro multiplo collettivo sulle strade non solo di Milano, dalla Lombardia. Ecco, tutto questo andrà in onda, quindi restate in collegamento alle 20 di questa sera. Altro appuntamento domani, Radio Popolare, l'ultima tappa del tour di Radio Popolare in giro per le varie zone di Milano. Falla con noi, saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, via Giambellino, angolo via Odazio, e lì veniteci a trovare se volete o ascoltateci, insomma, tutto il giorno per quanto riguarda questo tour.
2: Tutto scorre.
1: I messaggi arrivati nel frattempo a proposito dell'orgoglio nazionale, o metteteci voi l'aggettivo che volete, se la parola orgoglio ha qualcosa di positivo. Ci sta un ascoltatore, cita nostra patria, il mondo intero, nostra legge, la libertà. Un altro che dice crea un confine, mettici dentro una nazione e sicuro, come la morte, scoppierà un conflitto. Nazione è un concetto esclusivo. Però non tutti la pensano così, anzi decisamente no. Per esempio, un'ascoltatrice dice che in Italia la parola nazione fa paura perché non lo è mai stata, ma è solo l'unione di tanti staterelli in lotta tra loro e non è cambiato. In Francia ha voluto dire altro. E tra l'altro dice orgoglio nazionale degli alpini non è né di destra né di sinistra, è di tutti. Forse, scrive un ascoltatore, l'orgoglio che cerca un fascista in un corpo dell'esercito è quello del sì signore, sempre e comunque, anche quando chi lo dice è soldatino, forse davvero orgoglioso della comunità in cui vive, non, l'orgoglio non ce l'ha. Servire non significa necessariamente essere orgogliosi dei motivi per cui lo si fa. E questo è Alessandro. E invece un ascoltatore che dice qual è un punto d'orgoglio soggettivo è la nostra Costituzione, e l'orgoglio oggettivo, dice, viviamo in un museo naturale artistico a cielo aperto. E però mi sembra di capire che la parola orgoglio è una parola che ha senso. Claudio dice l'orgoglio rispetto all'autostima ha bisogno dell'approvazione altrui, quindi ci indebolisce e ci rende dipendenti, cioè dice che l'orgoglio fa dipendere dagli altri. L'orgoglio nazionale puzza sempre di destra e di patriottismo. E vabbè, ditemi la vostra. Pronto?
3: Massimo?
1: Ciao.
3: Ciao, sono Giovanni da Pavia.
1: Ciao Giovanni, benvenuto.
3: Abbonato, ci tengo a dirlo, non lo dico mai, ma secondo me va sempre detto.
1: E ci tengo a dirti grazie, anzi magari anche altre persone se volessero abbonarsi, appunto, creerebbero la possibilità di un orgoglio collettivo, giusto per stare sulla parola, che ne so. Dimmi tu.
3: Allora, in merito a questo argomento, io penso che l'orgoglio nazionale sia un po' una corazzata Potionkin.
1: Ok.
3: Per non dire volgarità. Perché penso che l'orgoglio debba essere intanto personale, perché può essere orgoglioso di un lavoro che hai fatto, di un'azione, di qualunque cosa che tu fai e ne vai fiero e orgoglioso, e ci sta. Quando l'orgoglio però, secondo me, diventa collettivo, diventa pericoloso. E per me sì, è un concetto estremamente di destra, perché si è visto quando gli orgogli nazionali si esprimono in certi modi. Ad esempio, la Francia è molto elitaria per quanto riguarda i loro concittadini. La Germania, abbiamo visto cosa è diventato l'orgoglio nazionale in Germania. Secondo me, quando è collettivo, l'orgoglio è una cosa pericolosa. E trascina poi a creare, diciamo, barriere, muri e quanto ce n'è.
1: Però scusami, l'ascoltatore di prima che scrive, il mio orgoglio soggettivo è la Costituzione italiana, dice, una roba attorno alla quale per esempio molti si ritrovano dal punto di vista dell'orgoglio collettivo, perché è difficile pensare che però si possa stare in una comunità, in una collettività, senza qualcosa che ti accomuna, anche dal punto di vista del qualcosa di cui sei orgoglioso.
3: Vero fino a un certo punto, secondo me, cioè nel senso, va benissimo essere accomunati e dire che la nostra Costituzione è un'ottima Costituzione, andrebbe applicata di più, però vabbè, questo è un altro argomento. Però non sono orgoglioso della Costituzione, io sono contento che la Costituzione è stata fatta, dobbiamo riconoscerci tutti in questa Costituzione, ma la parola orgoglio, secondo me, diventa un modo per creare delle differenze tra chi è orgoglioso di una cosa che accomuna tanti e chi è orgoglioso di altre. E poi queste due, faccio un stupidissimo esempio, essere orgogliosi di una squadra di calcio spesso e volentieri ha portato a scontri, porta a scontri, e non solo di calcio, anche altri sport, cose del genere. Cioè, quando cominci ad appartenere a una ideologia, a un modo di porti collettivo, e tutti si è orgogliosi, si è anche protettivi in quella, diciamo, in quella posizione, secondo me è un pensiero molto di destra, molto fascista sotto un certo punto di vista.
1: Ti ringrazio.
3: È molto sottile.
1: Ti ringrazio. Di certo, grazie mille. Di certo il confine è sottile, e quindi adesso chiedo di aiutarmi a muovermi nel confine alla professoressa Arianna Giovannini. Benvenuta.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, che insegna sociologia dei fenomeni politici all'Università di Urbino. Non so se ha sentito, professoressa, ma questo ascoltatore dice: no, guardate che la questione, la parola orgoglio è già una parola delicatissima di per sé, e anzi lui dice sempre, secondo me, un po' d'aria fascistoide, dice lui. Però glielo chiedo invece come studiosa dei fenomeni politici. Però cioè, non è un po' illusorio pensare che una collettività, qualunque collettività, e quindi anche uno Stato, una collettività nazionale, eccetera, possa fare a meno di punti di orgoglio? Cioè, che l'orgoglio sia una di quelle cose che se non te ne occupi tu, se ne occupa qualcun altro al posto tuo?
0: Ma forse il termine orgoglio può suonare un pochino problematico, dipende un po' come lo si sente.
1: Infatti io l'ho usato solo perché la Presidente del Consiglio ha detto orgoglio nazionale davanti alle penne nere.
0: Forse si potrebbe parlare, utilizzando un termine un pochino più inclusivo, di senso di appartenenza, e che quindi a questo senso di appartenenza c'è anche una componente di orgoglio, dell'essere, come dire, parte di una nazione. Ma il senso di appartenenza può anche essere a livello molto più locale rispetto alla nazione, può essere la comunità locale, può essere una regione, può essere, insomma, tante diciamo, può manifestarsi in tanti modi. Quindi sì, forse io capisco che il termine orgoglio può essere utilizzato anche diciamo, in modo ideologico, posizionandosi diciamo, sullo spettro politico, forse come diceva l'ascoltatore, o almeno quello che sono riuscito a cogliere dall'intervento, un pochino più sulla destra, però una componente di sé, io lo chiamerei senso di appartenenza a una comunità politica che può, come dicevo, può essere a livello nazionale ma anche regionale o locale, fa parte delle dinamiche appunto sociali che tutti, di cui tutti siamo parte.
1: Anche perché adesso non è per fare io il piccolo sociologo d'accatto, però l'alternativa di questa cosa collettiva, un vecchio sociologo forse avrebbe detto che si chiama anomia, però cioè di essere, di ritrovarsi in una situazione in cui non c'è un collante, che piaccia o non piaccia, se non c'è un collante le cose si disgregano, cioè che comunque l'appartenenza c'è in ogni caso, il punto è avere la capacità di mettere l'occhio su quegli elementi che davvero accomunano anziché dividere. Forse l'operazione, lo scontro in questo periodo storico a livello globale forse è proprio quello, cioè una competizione, uno scontro sul mettere il punto che unisca, e che però in realtà poi lo si sta facendo sempre su punti che in realtà forse dividono, non lo so.
0: Sì, questa diciamo che è anche come dire, una delle caratteristiche principali dell'idea di identità o senso di appartenenza. Appartenere significa da un lato avere qualcosa in comune con altri, quindi un senso di comunità, e dall'altro però significa anche che avere questo senso, qualcosa che ci accomuna all'interno di una comunità politica, possiamo dire, significa anche che siamo in contrapposizione con qualcos'altro. Noi siamo, cioè, ci sono delle, come dire, delle caratteristiche che ci tengono insieme, possono essere valori, tradizioni, rituali, storia, cultura, però questo significa anche che siamo diversi da qualcun altro, da altre appunto comunità. E allora forse è, diciamo, il modo in cui si gioca questo elemento dell'identità in contrapposizione che può fare la differenza. L'equilibrio tra quello che tiene insieme e quello che ci contrappone ad altri, poi forse diciamo detta l'approccio che si vede nello sviluppo di un senso di identità specifico, che può essere più, come dire, problematico se prevale la componente di contrapposizione, mentre può essere più come dire, sulla base del far rete ci si concentra su quello che invece unisce i componenti di un gruppo.
1: Senta, professoressa Giovannini, abbiamo davanti proprio in queste ore un fatto di cronaca interessante, cioè la Gran Bretagna oggi celebra i 10 anni della Brexit, e quel passaggio di referendum venne molto accompagnato da chi lo sponsorizzava, ma poi anche quando vinse il referendum, eccetera, con quell'idea di orgoglio nazionale, staremo meglio, siamo noi, eccetera, eccetera. Dopo 10 anni forse quella idea si sta leccando le ferite in qualche modo, visti gli effetti. Lì la dimensione dell'orgoglio nazionale ha contato, secondo lei?
0: Ma guardi, io ho lavorato e vissuto nel Regno Unito per 17 anni ed ero proprio lì quando è avvenuta il fattaccio, diciamo, quindi durante la Brexit. E, la dimensione dell'orgoglio nazionale ha giocato nella mia lettura un ruolo limitato, o meglio, è un qualcosa che va spiegato nel dettaglio, perché orgoglio nazionale che cosa significa in un contesto come il Regno Unito? Il Regno Unito, quando noi dall'Italia pensiamo al Regno Unito, tendiamo a pensare all'Inghilterra, ma in realtà il Regno Unito è uno stato multinazionale, che significa che è composto da 4 nazioni, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. E qui se guardiamo al voto per la Brexit, questo è stato trainato sicuramente dal voto dell'Inghilterra, che ha votato per uscire dall'Unione Europea, e l'Inghilterra è la nazione con la popolazione più ampia del Regno Unito, ma in realtà nazioni come Scozia e Irlanda del Nord hanno votato per restare all'interno dell'Unione Europea. Quindi qui ecco, se si parla di Brexit in associazione alla questione dell'orgoglio nazionale, sì e no, direi. Forse da un punto di vista inglese si è giocato su quel senso su quello di cui parlavamo prima, senso di appartenenza in contrapposizione a Bruxelles. Bruxelles, mentre in altre nazioni come la Scozia e l'Irlanda del Nord invece quel senso di appartenenza e di orgoglio nazionale era molto collegato alle dinamiche europee, anche perché la Scozia insomma, ha beneficiato tanto dall'Unione Europea ed ha sempre avuto un rapporto positivo con l'Unione Europea. Nell'Irlanda del Nord ci sono l'appartenenza all'Unione Europea facilitava, anche se ora l'Irlanda del Nord ha uno status ancora particolare, facilitava, aiutava ad avere relazioni più accomodanti con la Repubblica Irlandese. Sappiamo che ci sono, come dire, fratture religiose importanti tra la comunità cattolica e quella protestante, non avere confini tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica Irlandese facilitava appunto la gestione di queste complesse dinamiche religiose. Quindi ecco, se, tornando al punto iniziale, il senso di orgoglio nazionale ha giocato sulla base di dinamiche diverse all'interno del Regno Unito. Io trovo difficile dire che la Brexit è un segnale di orgoglio nazionale, perché il voto per la Brexit non è stato un qualcosa di, come dire, un'entità monolitica, ma ha avuto tante sfaccettature.
1: Cioè, anche in quel caso la parola orgoglio nazionale, per chi l'ha utilizzata, tendeva a coprire altre dinamiche in qualche modo, altri fenomeni che
0: Esattamente.
1: agivano.
0: Ha assunto dinamiche diverse su base territoriale, quindi in alcune parti del paese, come dicevo prima, Scozia, Irlanda del Nord, in realtà l'orgoglio nazionale era più, l'idea di orgoglio nazionale era quello di restare più vicini a Bruxelles, mentre in altre parti del paese, in Galles e in Inghilterra, forse la questione del senso di appartenenza ha giocato più su quello che metteva queste nazioni in contrapposizione a Bruxelles rispetto a quello che agli elementi collanti, ecco.
1: Però a questo punto, mi scusi, lo chiedo alla studiosa dei fenomeni politici, cioè se la parola orgoglio è scivolosa, quindi può essere, sostituiamola con altro, appunto collante, eccetera, però mi sembra di capire, è una di quelle dimensioni di cui percepiamo il pericolo, il rischio, diciamo, di manipolazione, però dobbiamo essere coscienti che se non ce ne occupiamo, stiamo lasciando un campo troppo aperto a chiunque, cioè una comunità non può fare a meno di elementi che l'accomunano e quindi diventa prioritario per qualunque movimento, per qualunque idea politica, per qualunque partito, per qualunque coalizione, devo dire, visto che si parla in Italia. Sapere di doverli avere delle proposte di collante, cioè guardate, noi siamo questo perché ci riconosciamo sotto alcune cose, cioè che una cosa del genere non è un condimento, è un punto vitale perché delle altre persone ci si possano riconoscere.
0: Assolutamente, dovrebbe essere, diciamo, uno dei ruoli fondamentali dello Stato quello di, come dire, dare rappresentanza alla propria comunità politica e quindi, come dire, nutrire un senso di appartenenza. Come si fa questo nella pratica? Si può fare in tanti modi, c'è la necessità di, come dire, una politica che risponda a quelli che sono i bisogni delle diverse comunità. Però anche qui io andrei sulla dinamica, sull'importanza della dinamica locale. E se vuole faccio ancora un parallelismo
1: Prego.
0: con la questione della Brexit. Se noi guardiamo, dicevo prima, nel contesto della Brexit è stata, per esempio, l'Inghilterra è stato il traino del voto per uscire dall'Unione Europea. Ma dove in Inghilterra si è votato per la Brexit? Non dappertutto, nelle grandi città, diciamo, nelle zone che sono, che possiamo definire come le aree che sono riuscite a trarre benefici, per esempio, da processi come quello della globalizzazione, si è votato, e che hanno quindi un approccio anche a livello ideologico più cosmopolitano, e diciamo che cosmopolita, mi scusi, utilizzavo il termine in inglese, diciamo che in queste zone in realtà si è votato per restare all'interno dell'Unione Europea, e invece sono state proprio quelle comunità locali che avevano un tradizionale senso di appartenenza, per esempio collegato a delle industrie che non esistono più, che quindi sono stati i perdenti della globalizzazione, in cui le comunità locali, non avendo perso, come dire, Le dinamiche economiche che tenevano insieme attorno a cui si costruivano le reti delle comunità locali, ecco, in queste zone il senso di appartenenza è ancora forte, ma c'è anche un senso che la politica non ha fatto niente per, come dire, continuare a nutrire le reti sociali a livello locale, e infatti sono state le zone con più alti livelli di deprivazione socio-economica che hanno votato per la Brexit. Ma hanno votato per la Brexit, era un modo per dire, ecco, noi siamo stati lasciati indietro dalla politica. La politica non si interessa più di noi, se la nostra comunità non riescono più a prosperare alla politica questo non interessa, bene, allora noi diamo un segnale forte e diciamo usciamo votando per la Brexit sostanzialmente. Quindi il senso di appartenenza locale in queste zone che però si sentono lasciate indietro è importante e ci aiuta a capire come l'importanza appunto del nutrire in modo positivo questo senso di appartenenza, dando magari più potere dal basso alle comunità locali. In queste zone in Inghilterra non è un caso che per esempio i comuni o le regioni non abbiano pressoché alcun potere, siano fortemente dipendenti dal centro. Quindi in un sistema molto centralizzato si creano delle dinamiche centro-periferia in cui le periferie vengono marginalizzate così a lungo, sentono ancora un forte senso di appartenenza ma non vedono un futuro davanti a sé, e quindi per questo cercano di dare segni eclatanti attraverso dinamiche quali il voto per la Brexit.
1: Ma e allora, guardandola in questo modo, l'ultima domanda, so che non andrebbe fatta una sociologa perché la grande regola è rispondere dipende, però glielo chiedo ugualmente. che ne so, in Italia Mattarella, il capo dello Stato, è la figura con più alto livello di gradimento concesso da tutti. Allora, in questo caso uno potrebbe dire, quello quindi è un punto di unità, vista in questi termini però, è un elemento positivo o negativo? Cioè, è un elemento di unità perché davvero è una figura sotto la quale tutti si riescono a riconoscere, o è il segnale della disperazione italiana, cioè che non c'è nient'altro attorno alla quale la maggior parte, grande maggior parte degli italiani possa dire di riconoscersi se non la figura del capo dello Stato, e quindi vuol dire che non c'è nient'altro intorno che possa costituire davvero un collante reale? Cioè, un segno positivo o negativo visto in questi termini?
0: Io, come diceva lei, dipende. Però vorrei così concludere con una nota positiva. Io penso che sia importante comunque avere questo tipo di figure istituzionali. Uno dei ruoli principali del Presidente della Repubblica è proprio quello di tenere insieme il Paese, quindi creare anche a livello di narrazione, sviluppare un tipo di narrazione che è volta a enfatizzare quello che unisce gli italiani piuttosto che quello che li divide. Non penso anche che sia l'unica istituzione che fa queste cose. Ci sono, oltre, magari guardando anche oltre a livello nazionale, ricordiamo l'importanza anche delle altre istituzioni che operano sul territorio nelle diverse aree dell'Italia. Quindi sicuramente non nego che ci siano elementi divisivi e che non tutti gli italiani si sentano rappresentati dalle istituzioni in generale a Roma, però la presenza di una figura come quella del Presidente e il lavoro delle altre istituzioni sul territorio ci possono dare anche qualche speranza. Ecco.
1: Grazie mille Arianna Giovannini, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a lei, ripeto, sociologia dei fenomeni politici all'Università di Urbino. C'è una telefonata, pronto?
4: Sì, ciao.
1: Ciao, dimmi.
4: Ciao, buongiorno a te. Senti, ti volevo dire, io ritengo che invece il termine orgoglio vada considerato anche da noi in termini assolutamente positivi, perché senza l'orgoglio non c'è, per esempio, la lotta per un'emancipazione per i diritti. I più grandi movimenti...
1: Detta nella settimana del Pride, si capisce bene.
4: Certo, i più grandi movimenti per i diritti, infatti, per i diritti civili, pensiamo alle prime donne che hanno lottato per il diritto al voto, pensiamo anche alle comunità afro d'America, per esempio. hanno sempre lottato contro che cosa? Contro il senso di una sorta di vergogna che era imposto dall'alto. Quindi io credo che orgoglio in termini costruttivi sia una qualche cosa di assolutamente sano, così come dal mio punto di vista esiste anche un vero patriottismo sano che dà un senso di coesione.
5: Cosa lo distingue da quello non sano? Dimmi in un minuto.
4: Beh, te lo spiego subito, almeno dal mio punto di vista, è il sentimento d'appartenenza ad una comunità nazionale che spinge noi cittadini a collaborare per il bene comune e a rispettare anche l'istituzione, qualsiasi sia l'istituzione che ci troviamo di fronte.
5: Quindi comunità nazionale, bella o brutta che sia, diciamo, sia bella, come si diceva negli Stati Uniti, è sempre la mia patria, sia bella o sia brutta è sempre la mia patria.
4: Ma non è qualche cosa da intendersi in senso nostalgico. Uh-huh. Allora noi, per esempio, questo senso di sacrificio anche nei momenti più bui l'abbiamo visto anche durante l'epoca della pandemia, no? Uh-huh. In cui vi era questo sentimento sano e un sentimento di collaborazione comune, un idem sentire. Allora, queste non sono cose di destra, queste sono cose sane, queste sono le cose anche che ti fanno percepire il dato del reale per come esso è. Cioè, uno non può nascondersi dietro al fatto che per un francese non esista un vero sentimento patriottico, per un belga non esista, uh-huh, e per un italiano invece si fa finta di niente.
5: Ti fermo qua, passo alle altre ascoltatori. Ti ringrazio molto, hai nominato un esempio, per esempio, che uno potrebbe dire, quello è stato un esempio di divisione, non di unione, fai riferimento al Covid, hai detto. Ci fermiamo un minuto solo, perché sennò mi tagliano tutto, e poi continuiamo.
6: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it /iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
7: Falla con noi.
8: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
7: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
8: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
7: Veniteci a trovare.
8: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
7: angolo Via Odazio.
8: Falla con noi.
7: La radio 50 e 50.
2: Scorre.
5: Ma infatti, falla con noi, venite domani al Giambellino e se potete abbonatevi a Radio Popolare. Allora, a proposito di orgoglio, orgoglio nazionale, dove ci sono le cose scivolose, dove ci sono le cose preziose, vi leggo due messaggi che hanno a che fare con la Costituzione. Uno che dice: ma la Costituzione non è nazionalista. Sarò tranchant, dice. Purtroppo orgoglio nazionale è l'ennesimo vocabolario di destra che abbiamo tutti assorbito. Una volta a sinistra si era internazionalisti, ora siamo diventati semplicemente nazionalisti. E questo mi sembra che Luca lo dica per il solo fatto che ne stiamo parlando. Però arriva un altro messaggio, aia, che ovviamente ho perso, vabbè, e che in sostanza vado a memoria, diceva, vabbè, ma scusate, quindi, però, se vi dite magari europeisti, ma se l'Europa vota per la remigrazione, voi vi sentite ancora parte, con orgoglio, di quella cosa lì? E allora viene da chiederlo a me, a voi. Certo, uno per essere orgoglioso della propria appartenenza, eccetera, vuol dire che ci si deve riconoscere. Però non è in corso una cosa un po' troppo facile? Che, diciamo così, è molto facile in questo periodo storico dichiararsi estranei a qualcosa? Cioè io e te facciamo parte di una comunità e mi ci riconosco, però se tu domani ti metti il golf blu invece mi piaceva di più verde, dico che non ne faccio più parte. Cioè che il senso di estraneità viene dichiarato in un così con una facilità immediata. 0233 001 001. Pronto?
9: Pronto?
5: Buongiorno, chi sei?
9: Buongiorno, sono Fabrizio.
5: Benvenuto.
9: Riferendomi all'ascoltatore, a quello che si diceva prima della pubblicità, ma la differenza, il patriottismo buono, il patriottismo cattivo, quello tra buono è quello che si confronta con gli altri, con gli altri paesi, senza la volontà di prevaricare, che in condizioni di parità, ecco, per cui non c'è un confronto teso a presentarsi come i migliori o sovrastare gli altri. Mi pare che questa idea fosse anche presente nel processo risorgimentale.
5: La parola orgoglio può fare riferimento a rivendicare una propria cosa, non per forza dicendo è migliore delle altre, ma io la rivendico.
9: Sì, sì, ma io volevo fare un esempio, ecco, ma purtroppo questo lo vedo sempre meno, che entrando in un ospedale tutti hanno diritto a essere curati, a prescindere anche da perché così era il sistema sanitario nazionale, prescindere anche dalla nazionalità, anche un turista che capita qui per caso, io mi sento orgoglioso. Se io vedendo come al 2 giugno una parata militare vedo il drone e sapessi che questo sistema serve a creare uno scudo che tuteli noi e anche l'Unione Europea, gli alleati in un sistema integrato, ci tutela da qualche pazzo che ci lancia degli ordigni contro, sarei ugualmente orgoglioso. Però questo è il problema, che questo non lo posso sapere, la sanità la vedo, questo...
5: Cioè, la questione, quindi, per l'esempio sulla sanità mi sembra di capire questo, cioè... Io so che voglio la sanità per tutti, poi se funziona anche ne sono orgoglioso.
9: Sì, che funzioni, ovvio. Sì, sì. La voglio che funzioni, ecco. E quindi sono orgoglioso di questo, sì.
5: Non c'è in questo periodo un po' il rischio, secondo te, che dato che la destra pompa così tanto la questione dell'orgoglio, eccetera, eccetera, che dall'altra parte... quasi per reazione la cosa venga sminuita anziché contrapporgli un'altra idea di orgoglio, cioè...
9: Io questo rischio l'ho sempre visto, sì. Sì, penso di sì.
5: Se ti chiedessi la questione tua dell'orgoglio, metteresti il sistema sanitario nazionale in testa a tutto? Per quanto riguarda...
9: No, io, quello era un esempio, sì. Io metto la sanità, la scuola e la difesa. Poi, però il problema della difesa è quello lì che i soldi sembrerebbero non bastare mai, e quindi sottraendoli a...
5: Quindi sanità, scuola e difesa sono i 3 punti portanti, se funzionano bene ne posso essere orgoglioso, se funzionano male dico è un disastro, è così?
9: Sì, o se uno dei due funziona male. Poi adesso io insisto sul tema della difesa perché è qualcosa di cui è qualcosa di sempre estraneo, anche quando tutti i ragazzi facevano servizio militare era sempre qualcosa per reazione al fascismo, alla seconda guerra mondiale, la politica se n'è sempre disinteressata, soprattutto la sinistra, e questo è negativo perché e da una parte anche ha favorito la permanenza di rigurgiti fascisti all'interno delle forze armate. Però quello è un caso a sé. Comunque io credo che la scuola e la sanità siano sintomatici anche di come va un paese, ecco.
5: Ti ringrazio, grazie mille. Grazie mille. Scrive un ascoltatore: non c'è nulla di male nell'essere orgogliosi e patriottici, affinché lo sventolare la bandiera italiana non sia mezzo per giustificare distinzioni e odi etnici o razziali. Cita Don Milani, diceva, definiva patria come sovranità popolare, libertà e giustizia, non come divisione tra italiani e stranieri, e quindi dice che condivide le riflessioni di altri ascoltatori su orgoglio per i diritti sociali e civili, tolleranza, questi sono gli elementi di orgoglio. Un altro che dice che la sociologa di prima ha fatto un commento interessante, la parola chiave, dice, potrebbe essere inclusione. I processi legati alla globalizzazione sono stati escludenti, non hanno incluso fette importanti della popolazione che quindi si sono sentite marginalizzate. La cosa curiosa è che Daniele mi dice: buongiorno Danilo, e io continuo a chiamarmi Massimo, ma questo è irrilevante. C'è una questione in queste ore che probabilmente può essere guardata come cartina di tornasole di tutto questo casino, cioè della parola orgoglio, della parola nazionale e di come può essere complicato, e ha a che fare con i mondiali di calcio e la squadra, una squadra che è quella dell'Iran. Allora, l'Iran che arriva negli Stati Uniti, trattata come viene trattata, si è dovuta fare 16 ore di viaggio per andare a raggiungere lo stadio, perché poi torna a Tijuana, mi sembra, dove sta, e quindi ha delle entrate negli Stati Uniti mirate e poi deve uscire, quindi trattata così, con comunità iraniane di espatriati che vanno allo stadio e applaudono, ma in molti casi con le bandiere dell'Iran precedente, e contemporaneamente con un rischio di uso da parte del regime notevole, insomma un enorme, per dirlo a livello politologico, enorme possibile casino. E quindi saluto Farihan Sabahi, benvenuta.
10: Ciao Massimo, buongiorno a tutti.
5: È una questione, cioè, che adesso avviene ai mondiali di calcio, però molto complicata questa squadra iraniana che rischia di essere un vaso di coccio utilizzata, o quantomeno che fa vedere quante modalità diverse ci possono essere di orgoglio rispetto a qualche cosa. E ugualmente cosa sta succedendo anche come reazione in Iran per questa diciamo per questo tragitto ai mondiali, che al momento è più che orgogliosamente positivo da parte dell'Iran, con due pareggi, adesso sabato giocherà con l'Egitto.
10: Sì, allora, come dicevi tu, ci sono state tante difficoltà nei visti che i calciatori iraniani hanno bisogno, sono visti multipli perché devono andare e venire dal Messico, ma la Mehdi Torabi ha avuto un problema perché gli hanno dato il visto soltanto per un ingresso, e poi le autorità statunitensi hanno dovuto rapidamente rimediare. Ma ci sono difficoltà nei movimenti perché appunto non possono stare negli Stati Uniti per più di un certo numero di ore. C'è l'assenza dei funzionari della federazione iraniana, quindi un insieme di difficoltà oggettive, e poi le proteste a Los Angeles, perché ovviamente la diaspora iraniana, soprattutto quella in California, è in una certa parte di religione ebraica e molto vicina a Israele. E poi ci sono appunto, molti di questi sono pro-Pahlavi, quindi sono sostenitori del vecchio regime monarchico. La FIFA ha vietato la vecchia bandiera con il sole e con il leone perché è simbolo politico, ma comunque è stata sventolata. Lo stadio è un'arena politica, e non dimentichiamo che l'8 e il 9 gennaio c'è stato in Iran, a Teheran, un massacro di regime con 7.000 morti, quella è la cifra che ci danno le organizzazioni non governative, e quindi c'è una ostilità verso le istituzioni della Repubblica Islamica. Ma già nei mondiali del 2022 in Qatar, quando c'era stato un movimento Donna Vita Libertà, la nazionale di calcio iraniana era stata presa di mira, perché è vero che non aveva cantato l'inno, ma qualche giorno prima di recarsi a Doha aveva comunque incontrato l'allora presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, quindi era un po' come se volessero giocare su due tavoli. Oggi la complessità è maggiore, ma c'è meno rabbia verso i calciatori per una serie di motivi. Innanzitutto l'aggressione israeliana americana del 28 febbraio ha rimodellato il discorso politico. Oggi si punta molto di più sul nazionalismo, sulla resilienza degli iraniani che hanno tenuto botta all'aggressione, e poi i media di Stato hanno lavorato molto su questo nazionalismo. Quindi il team MLI, la squadra di calcio iraniana, è rappresentata come l'emblema della nazione degli iraniani tutti e non dell'istituzione della Repubblica Islamica, e quindi il team MLI è in grado di coagulare oggi il consenso, di unire, insomma, molto ruota attorno a questo orgoglio nazionale. Però ci sono appunto state contestazioni, vedremo cosa succederà sabato a Seattle quando giocheranno contro l'Egitto.
5: Cioè diventa questa squadra, beh, per un verso mi sembra umanamente sempre bene quando non si attribuisce, che ne so, a dei calciatori, a dei giocatori, delle responsabilità politiche. Facevi riferimento ai tempi, all'inno cantato o non cantato, poi ci furono anche conseguenze per gli atleti. Quindi, però, cioè, che in questo caso la presenza, quindi, della squadra iraniana, che di per sé può essere vista come un simbolo del regime, in realtà in questo caso piano piano stia diventando un simbolo dell'Iran, e quindi che raccoglie l'appoggio di tutti quelli che pensano a Iran, non a quale regime, e che quindi paradossalmente possa coagulare anche appunto quelli che hanno la bandiera dello Shah piuttosto che quelli che vivono in Iran condividendo l'azione del regime. Cioè un passaggio delicato.
10: Ma diciamo che chi è i monarchici di fatto continuano a essere contro il team MLI, contro la squadra di calcio iraniana, quello lo vediamo negli stadi. Però in Iran, chi è in Iran e ha subito i bombardamenti, da quello che vedo anche sui social, da quello che sento tramite gli amici, sostiene la propria squadra di calcio. È come se noi siamo contro la Meloni, però non è che ce la prendiamo con la squadra di calcio italiana, che peraltro non si è qualificata a questi mondiali. Quindi diciamo che il calcio va oltre la politica. Però la cosa che ho notato è che anche tante persone che sono da sempre all'opposizione, quindi anche membri della diaspora iraniana che facevano parte del Partito Comunista Today, dell'opposizione, fanno comunque il tifo per la nazionale iraniana. E la cosa curiosa è che anche amici, per esempio, dalla Turchia, da altri paesi del Medio Oriente, sostengono comunque l'Iran perché ha per questa attitudine antiimperialista durante la guerra, durante l'aggressione scatenata da Israele e Stati Uniti. Quindi anche gli amici medio orientali, nel momento in cui l'Iran ha giocato contro il Belgio e ha pareggiato, hanno fatto il tifo per l'Iran e mi hanno mandato i messaggini quando l'Iran ha fatto il gol che poi è stato annullato appunto contro il Belgio. Per cui bisogna fare attenzione anche come si muovono i tifosi del Medio Oriente, non soltanto dell'Iran stesso.
5: E si fa veloce a diventare simboli, diciamo, in questo momento storico, c'è da dire che però sì, tutto concorre a che succeda, perché mondiali di calcio negli Stati Uniti, squadra dell'Iran, proprio nelle ore degli attacchi o delle trattative di cosiddetta sospensione dei bombardamenti, insomma, è tutta una questione molto complessa.
10: Sì, però l'Iran è percepito come vincitore nella guerra, anche perché ci sono state i waiver per la vendita del petrolio iraniano, una parte dello scongelamento anche dei fondi congelati iraniani all'estero, e quindi in questo momento l'Iran è comunque percepito come il vincitore, perché di fatto la situazione dopo la guerra è più favorevole all'Iran di prima.
5: Anzi, a maggior ragione, vincitore di una guerra che non ha provocato, quindi diciamo è...
10: Che non ha provocato, esatto. E poi il team MLI è comunque una squadra storica, perché viene costituito nel 1920, quando c'è ancora la dinastia Qajar in Iran. Nel 1926 gioca la sua prima partita oltre confine a Baku, e in quel caso c'era Hossein Sadaghian, che si era formato nei club europei e poi aveva giocato in Belgio e in Turchia. E poi la prima partita ufficiale dell'Iran viene giocata il 25 agosto del 1941, poi immaginate che caldo, contro l'Afghanistan a Kabul, ed era stato un pareggio. E poi ancora le politiche, il calcio è politica per gli iraniani, perché nel novembre del 42 allo stadio di Teheran avevano giocato contro una rappresentanza dell'esercito britannico e gli iraniani vincono 1-0, ma è molto politica perché nel 1941 gli inglesi avevano invaso l'Iran durante la seconda guerra mondiale, mentre l'Iran era neutrale. Quindi appunto è da sempre una questione politica il calcio, e lo è anche quando parliamo di calcio femminile, perché la nazionale femminile esiste dal 1969, poi ovviamente le calciatrici hanno avuto problemi con Khomeini, ma nel 1971 la nazionale iraniana gioca contro la nazionale femminile italiana e giocano due partite, il 7 e il 9 maggio del 71, perché? Perché quelle partite di calcio femminile le vuole Faradiba, l'imperatrice, e tra l'altro molte di queste calciatrici sono, insomma, ricordano anche sui loro social quella partita, quelle due partite con grande affetto. È stata un'esperienza per loro importante. Erano delle ragazzine che per la prima volta nel 71 andavano a giocare in Asia.
5: Farihan Sabei, grazie mille.
10: Grazie a te, Massimo. Buona giornata a tutti.
5: Grazie, grazie. Molto buona giornata anche a te.
2: Tutto scorre.
5: Allora, due messaggi. Un ascoltatore che dice: l'orgoglio credo sia semplicemente un sentimento viscerale che ripara quel disagio che può generare un confronto con altre culture o appartenenze. In generale è un gesto di chiusura che ti fa dire meglio io di loro, e quello ti fa sorvolare sulla bruttura interna al tuo gruppo e ti fa perdonare le peggio cose nei confronti dei tuoi in favore dell'unione contro gli avversari. Che l'argomento sia il cibo o qualunque altra questione sui modi di vivere, l'orgoglio è un inibitore delle ambizioni a migliorarci, quindi proprio negativissimo, proprio perché in fondo meglio io e la mia storia che gli altri e la loro, dice. Naturalmente parlo dell'orgoglio nazionale. C'è poi Roby, che è molto lapidario, se la piglia con noi, anche dice: a quando il tema la doccia è di destra o di sinistra? E se domani Salvini elogia la pasta asciutta, facciamo un microfono aperto su cosa mangiare per essere sinceri compagni, seri e preparati? Non lo so, o ci siamo spiegati male noi, o hai capito male tu, o forse fa parte del clima anche la tua presa di posizione a proposito del momento. E allora chiudo così, col parto delle nuvole pesanti e loro che aria tira questa. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani con Falla con noi, se volete, a partire dalle 9 al Giambellino, alla Casetta Verde. Questa sera appuntamento alle 20, gli ascoltacori in giro per Milano e la Lombardia. Ciao a tutti da Massimo, grazie come sempre a Luisa Nanni Piani in redazione.

0: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.
1: Con Save the Children eravamo impegnati in una ricerca sulla violenza giovanile, sul suo significato e sulle sue cause più profonde. Mancava il pezzo complementare dell'analisi della risposta dello Stato rispetto ai giovani più difficili, se così li vogliamo chiamare, cioè quelli che commettono un reato e incontrano così il sistema di giustizia. Quindi ho intervistato diversi ragazzi e una ragazza detenuti o in misura penale esterna in comunità, per farmi raccontare da loro le loro storie di vita, cioè da dove è partito tutto, le famiglie, come erano da bambini, e poi arrivare anche al reato e capire effettivamente che cosa funziona e che cosa no del servizio di giustizia. Ho anche analizzato i diversi decreti sulla sicurezza che da 20 anni a questa parte sono stati introdotti nel nostro ordinamento per avere un quadro un po' più completo. L'editore è Treccani e diciamo del libro scrive che non offre soluzioni ma restituisce complessità al fenomeno, che era proprio il mio intento. Sappiamo che quando i minorenni sono inseriti in contesti territoriali di povertà ed esclusione sociale, e l'Istat certifica attraverso i dati che proprio i minori sono il gruppo sociale più colpito dalla povertà, e questo la dice lunga anche sulle famiglie con minori ovviamente, e non hanno allo stesso tempo delle opportunità educative a cui direi aggrapparsi, è molto facile che gli adulti che fanno capo alle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, provino ad approfittarsi di loro reclutandoli e portando avanti quella che nel libro definisco la pedagogia mafiosa. D'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento, e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti, le guerre, le uccisioni in diretta che vedono tutti i giorni. Ecco, tutto questo ha portato a quello che nel libro chiamo anche una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro, per cui se io non riesco a definire quali sono le mie emozioni, non riesco a definire neanche quelle degli altri, e c'è una sorta di processo di dematerializzazione del corpo attraverso appunto l'immersione sempre più costante nell'on-life, per cui i ragazzi che io ho incontrato sembrano non rendersi conto delle conseguenze anche dei loro atti violenti, aver perso proprio il senso di quella che è la parola empatia.
0: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive... La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città,

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Popolare Network.

0: Le 10 e 30 minuti, una buona giornata dalla redazione Le Notizie. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi di Gaza, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio. Sono parole degli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente dell'ONU ha fatto sapere infatti poco fa di aver raccolto prove di come i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Per gli investigatori dell'ONU è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane nel distruggere la più ampia comunità palestinese nella striscia.
1: Oggi a Washington nuovo incontro tra i governi di Israele e Libano. Al negoziato non partecipa come sempre Hezbollah, che risponde all'alleato iraniano. Teheran ha ribadito più volte come la questione libanese sia parte integrante del negoziato e degli accordi con gli Stati Uniti. Nelle ultime 48 ore sono diminuiti in maniera importante gli attacchi israeliani sul sud del Libano. Poco fa intanto il ministero degli esteri iraniano ha detto che gli ispettori della IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, non potranno visitare i siti nucleari colpiti da Stati Uniti e Israele.
0: Il segretario di Stato americano Rubio oggi inizia un viaggio nei paesi arabi del Golfo. Gli Stati Uniti devono rimettere sul binario i rapporti con le monarchie arabe messe a dura prova dalla guerra all'Iran. Teheran ha colpito per settimane quasi tutti i paesi della regione proprio per la loro alleanza con gli Stati Uniti.
1: In Francia una centrale nucleare è stata fermata ieri per il troppo caldo che sta colpendo gran parte del paese. Si tratta della centrale di Golfech nel sud-ovest, che utilizza l'acqua del fiume Garonne per raffreddare i reattori. Acqua che oggi raggiunge 28 gradi, troppi per fare quella funzione. L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, avvertito l'OMS. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato Hans Kluge, direttore per l'Europa. Questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale, aggiunto, sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressioni sui sistemi sanitari.
0: A Roma è cominciata poco fa la requisitoria del pubblico ministero Sergio Colaiocco nel processo Regeni. Sono imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Ciò che qui si giudica, ha detto il magistrato, non è solo la soppressione di una vita umana, è l'esercizio metodico, freddo e organizzato della violenza su un uomo inerme, ha detto il pubblico ministero, e il sequestro di una persona che è stata sottratta ad ogni garanzia.
1: Non è stata ancora trovata l'auto, pare, con 2 persone a bordo, che ieri sera nel Milanese ha forzato un posto di blocco. All'inseguimento si è lanciato un agente della polizia locale che ha perso il controllo della moto e poi caduto ed è morto. Non si sa al momento se sia venuto in contatto con l'auto in fuga. Il Consiglio Comunale di Milano questa mattina ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'agente, che si chiamava Francesco Imprezzabile e aveva 39 anni.
0: Il tempo per oggi: non ci sono grandi cambiamenti, resta stabile, dunque con temperature alte, ben sopra la media stagionale, un alto tasso di umidità, cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Ci risentiamo con il giornale radio alle 12.30. Buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema.

0: con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.
2: Facciamo insieme 50 e 50.
3: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Martedì 23 giugno. E a Come America la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere qui con noi. Ciao Fabrizio.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi partiamo con un tema che sta toccando, interessando un po' tutti noi, quello dell'ondata di caldo che travolge l'Europa. Il Regno Unito ha emesso un raro allerta rossa per le alte temperature. Il primo ministro francese tiene oggi una riunione di crisi dopo i decessi dovuti al caldo. Allora le temperature potrebbero raggiungere i 38-40 gradi in alcune zone dell'Inghilterra e del Wales, superano il record di giugno stabilito nel 1976. Intanto c'è l'allerta rossa in Francia dopo 19 decessi per il caldo. Tra l'altro oggi l'apertura di Le Monde è dedicata alle acque del Golfo di Biscaglia e del Mediterraneo che si stanno nuovamente surriscaldando. Temperature anomale dell'acqua potrebbero aumentare i livelli di umidità nell'atmosfera, neutralizzare le cosiddette brezze marine, e gli scienziati temono anche effetti sulla flora e la fauna marina. Intanto negli Stati Uniti è arrivato un altro El Niño, potrebbe diventare uno dei più forti mai registrati, e la California dovrebbe essere particolarmente colpita con piogge devastanti nel sud dello stato. California, che ha anche molto altro per cui preoccuparsi, di cui preoccuparsi, i meteorologi avvertono i californiani di prepararsi ad un'ondata di caldo in arrivo con temperature che saliranno ben al di sopra delle medie stagionali già entro la metà di questa settimana, e questo ovviamente aumenta di molto il pericolo, la minaccia degli incendi. Tutto questo, Fabrizio, avviene mentre l'amministrazione americana mette in atto uno dei più una delle più massicce azioni di deregolamentazione ambientale che si siano mai verificate negli Stati Uniti.
1: Sì, soprattutto dobbiamo ricordarci che tutta l'area delle grandi pianure è di per sé un'area semidesertica e quindi esposta maggiormente alle variazioni climatiche, in particolare la siccità oppure le punte di caldo estremo. Nei giorni scorsi, nello Utah, la patria dei mormoni, che sta per l'appunto nelle grandi pianure, si sono manifestati incendi che ancora ieri sembravano fuori controllo. D'altra parte, gli incendi in California quest'anno non ci sono perché, come dicevi tu, sta per piovere ed è anche piovuto nei mesi scorsi, ma California è stata devastata, il sud dello stato è stato devastato 2 anni fa da incendi che hanno colpito Los Angeles piuttosto che tutte le altre città del sud californiano. Agli incendi si aggiungono altri eventi climatici estremi come le piogge alluvionali con tutto quello che ne consegue. Il problema del riscaldamento globale che i governi si rifiutano di affrontare non è soltanto l'aumento delle temperature che già colpisce la Francia è mezza paralizzata da questo, ma i fenomeni climatici estremi, cioè potrebbero essere temporali, tifoni, grandinate, qualsiasi cosa, e questi fenomeni climatici estremi sono il frutto dell'energia che si accumula nell'atmosfera e poi esplode in queste forme.
0: Tra l'altro adesso tu citavi, no, le grandi pianure, l'aspetto quasi desertico, la siccità di queste aree. Tra l'altro mi pare, tu hai fatto questo libro recente, L'America in 18 quadri, no? Un libro insomma di storia sociale e culturale in cui analizzi 18 dipinti del Whitney Museum, e ci sono, mi pare, tra i dipinti che analizzi almeno uno che si riferisce ad una serie di fenomeni climatici già ad inizi Novecento, se non sbaglio, che colpirono proprio quelle zone.
1: Sì, negli anni 30 ci fu la cosiddetta Dust Bowl, la scodella di polvere, dove la scodella erano le intere grandi pianure, dove il suolo superficiale, a causa della siccità, semplicemente veniva trascinato via dai venti forti, e questo creava enormi nuvole di polvere che viaggiavano anche per centinaia o migliaia di chilometri, e che furono una delle ragioni per cui negli anni 30, subito dopo la grande crisi finanziaria del 1929, milioni di americani furono costretti ad abbandonare il Texas e l'Oklahoma per rifugiarsi in California, dove allora si stava un po' meglio.
0: Allora, Trump direbbe quindi che, come dire, queste cose sono sempre successe e non c'entrano i cambiamenti climatici, però insomma. Allora, passiamo ad un'altra questione. Oggi ci sono le primarie nello stato di New York per decidere i candidati, sia democratici sia repubblicani, alle prossime elezioni di midterm. L'early voting è già iniziato da diversi giorni, cioè il voto anticipato. Allora, c'è molta attenzione soprattutto per quello che succederà nella città, a New York City. Si tratta del primo voto dopo le elezioni che lo scorso novembre portarono a City Hall Zoran Mamdani. La città, tra l'altro, vive un momento particolarmente, come dire, di euforia, no? I New York Knicks hanno vinto il campionato NBA, ci sono i mondiali di calcio, domenica ci sarà la grande parata che chiude il mese del Pride. Mamdani è onnipresente per le questioni sportive, per la questione appunto del Pride, ma ovviamente non solo per questo. Cioè, a sei mesi dall'inizio del mandato come sindaco di New York, e tra l'altro dopo le sue prime vittorie politiche, no, su temi come l'assistenza all'infanzia, le tasse per i più ricchi, ora Mamdani si trova di fronte appunto a questo appuntamento politico, le elezioni di midterm, e sta appoggiando quei candidati allineati, diciamo, con i suoi valori, come dire, progressisti, socialisti, filo palestinesi anche, no? Che lo hanno poi portato all'elezione. Allora, lui sostiene soprattutto, in particolare, tre candidati al congresso progressisti: Brad Lander, che tra l'altro in un distretto della città, lui è ebreo, si confronta con un altro candidato ebreo, Goldman, e come dire, lì è in discussione anche proprio l'atteggiamento in qualche modo, no? Non soltanto le questioni, diciamo, che riguardano il distretto, mi pare sia il quinto, ma anche le questioni più larghe che riguardano appunto l'antisemitismo, la guerra, eccetera. Comunque, Brad Lander, Claire Valdez e Dorialisa Avila Chevalier. Questi tre candidati che lui sostiene sfidano i deputati uscenti o i candidati sostenuti dall'establishment democratico, e la cosa appunto ha irritato non poco la leadership di Washington. Mamdani però viene anche criticato dalla sua base politica, cioè dalla base politica del Democratic Socialist of America, dei Democratic Socialist of America, cioè i Socialisti Democratici d'America, il suo partito, i cui membri sono triplicati da quando lui è diventato sindaco. Ma ora, come dire, sono un po' disturbati. Perché? Perché Mamdani non appoggerebbe tutti i loro candidati. Allora, Fabrizio, si parlava dell'inesperienza di Mamdani, no? Mi sembra che tutto vada in direzione opposta, cioè Mamdani è un politico e un sindaco molto accorto.
1: Sicuramente, Mamdani è cresciuto mangiando pane e politica, e ha avuto altre cariche minori prima di diventare sindaco, e soprattutto ha un'istintiva capacità di rapportarsi con la gente. Nessuno che io ricordi è arrivato a fare il sindaco dopo aver partecipato ai pacchetti dei tassisti contro il super sfruttamento a cui sono sottoposti. Mandani in realtà ha un ottimo bilancio.
0: Biden, scusami, era andato a fare un picchetto da qualche parte, mi pare, forse durante lo sciopero degli operai, non so se di Ford, ti ricordi adesso vagamente, mentre era presidente?
1: No, può essere, sì, certo, da presidente, ma il Mamdani ha costruito la sua carriera politica con delle azioni inaspettate e sorprendenti. I tassisti non sono la classe operaia di Detroit, e sono invece il lavoro di ingresso di tutti gli immigrati a New York. Il primo lavoro, tu scendi dalla nave e fai quello che si fa 12 o 24 ore sul taxi, che ti viene affittato da qualcuno che a sua volta lo ha affittato dal vero possessore della licenza, quindi è una particolare forma di sfruttamento. In ogni caso Mandani ha un ottimo bilancio per i primi 6 mesi, soprattutto sulla questione tasse, che è riuscito a convincere la governatrice dello Stato di New York. Le tasse non dipendono da lui, e da questo punto di vista il rafforzarsi riportando una piccola squadra di deputati progressisti in Congresso sarebbe un'ottima cosa. Ricordiamoci, tu citavi l'appartenenza religiosa i due candidati, entrambi ebrei, il uno sostenuto da lui e l'altro no. Ricordiamoci che l'AIPAC, che è il fondo il braccio finanziario politico di Israele negli Stati Uniti, che sostiene o punisce i candidati rispetto al loro atteggiamento nei confronti del governo israeliano, 2 anni fa è riuscito a eliminare uno dei 4 deputati che facevano parte della cosiddetta squad, cioè i 4 deputati progressisti alla Camera. Uno dei 4 si chiamava Bowman, fu battuto appunto alle primarie da un intervento massiccio finanziario dell'AIPAC a favore del suo oppositore. Da questo punto di vista Mandani farebbe una cosa estremamente utile se portasse altri 3 deputati progressisti alla Camera.
0: Allora, Camera, Washington, passiamo alla più larga politica nazionale, in particolare la questione dei negoziati in corso in Svizzera con l'Iran per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Israele e appunto l'Iran. Sono partiti i negoziati guidati per gli Stati Uniti dal vicepresidente J.D. Vance, ci sono già le prime concessioni importanti da parte americana. Gli Stati Uniti hanno annunciato un allentamento temporaneo delle sanzioni per consentire la vendita di petrolio e di prodotti petrolchimici iraniani fino al 21 agosto. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che guida i negoziati per l'Iran, ha affermato che gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. L'annuncio probabilmente non sarà accolto benissimo da una parte consistente del mondo politico americano, che vede nell'intesa un cedimento importante alle richieste iraniane, a quel regime che il 28 febbraio scorso Donald Trump aveva, tra le altre cose, promesso di voler sradicare e che invece ha rafforzato. Tra l'altro, oggi sul Wall Street Journal c'è un pezzo che analizza la retorica mutevole di Trump sulla guerra all'Iran. Inizialmente il presidente, insomma, aveva promesso sfracelli, aveva detto che il suo obiettivo era quello di rovesciare il regime di Teheran, distruggere il suo arsenale missilistico, limitare il programma nucleare. Ecco, niente di tutto quello è stato raggiunto. Fabrizio, allora, questa volubilità tipica di Trump, una prima questione, poi ti faccio un'altra domanda legata a questa cosa. Questa volubilità di Trump, questo suo adeguarsi camaleonticamente alle situazioni, che poi era tipica di Trump anche come businessman, cioè come uomo d'affari, non rischia poi di indebolire gli Stati Uniti al tavolo dei negoziati?
1: Sì, ma Trump è in un evidente stato di declino cognitivo da tempo, ed essendo il suo carattere, il narcisismo maligno del suo carattere, si mostra costantemente, in particolare nelle cose che posta su Truth Social fra le 4 e le 6 del mattino. E questo è molto problematico perché il Trump potrebbe fare qualsiasi cosa, come ha detto più volte. Possiamo riportare l'Iran all'età della pietra, oltre a varie altre volgarità sullo stesso tema. Allora, naturalmente è difficile condurre dei negoziati di fronte a minacce di questo tipo, soprattutto perché l'esperienza di questi anni, cioè l'esperienza sia del primo che del secondo mandato di Trump, dal punto di vista del resto del mondo, è che gli Stati Uniti non sono un partner affidabile. Qualunque firma può essere smentita 2 ore dopo, e quindi questo rende forse non impossibile, ma molto molto difficile qualsiasi accordo, perché gli accordi per definizione sono situazioni, impegni, patti che sono fatti per essere rispettati, e quindi ogni interlocutore, dalla Cina all'Iran, passando per qualsiasi altro paese del pianeta, si chiede con Trump quanto la parola data e l'accordo firmato possano valere.
0: Ecco, allora volevo farti un'altra domanda, però mi ricollego a quello che hai detto tu adesso, cioè il fatto che lui minaccia sfracelli mentre stanno negoziando. Allora, mentre appunto J.D. Vance era in Svizzera a trattare, il presidente da Washington, in un'intervista mi pare a Fox News, ha detto di essere pronto a tornare a bombardare Teheran nel caso in cui dovessero di nuovo chiudere lo stretto di Hormuz, e che quindi i negoziatori che stanno in Svizzera a parlare con J.D. Vance non potranno mai più tornare, non avranno più un paese cui tornare. Allora, sono parole che ovviamente non aiutano proprio nel momento del negoziato. C'è però un tema più generale, cioè a guidare la delegazione americana in Svizzera è proprio J.D. Vance, e questo è per Vance, diciamo, un'opportunità ma anche un rischio. Cioè, l'opportunità è trovarsi a gestire la maggiore crisi internazionale in questo momento, ciò che dà a Vance appunto una grande visibilità non insomma sconosciuta, diciamo, a gran parte dei vicepresidenti del passato. Però il rischio è altrettanto evidente, cioè non si sa come questi negoziati si concluderanno. Il memorandum d'intesa della settimana scorsa è un testo molto vago, a detta di molti tra gli stessi funzionari dell'amministrazione è un testo che ha un valore molto soprattutto politico, ma che appunto i negoziati dovranno diciamo definire meglio le tappe di questo accordo. Quindi il difficile viene ora, tutti nell'amministrazione ne sono consapevoli. Lo stesso Trump continua a dire che lui, allora, se il negoziato avrà successo sarà merito suo, se sarà un fallimento la colpa è di J.D. Vance. Sappiamo che J.D. Vance vuole essere uno dei candidati repubblicani alla presidenza nel 2028. Su questo si gioca molto, quindi su questa crisi si gioca molto il suo futuro politico. Lui non voleva questa guerra, adesso si trova a cercare di risolverla. Ecco, Fabrizio, non è che Trump non gradisca troppo la possibilità che Vance lo sostituisca, soprattutto alla guida del suo movimento, il MAGA, e quindi agisce anche, non si sa quanto consapevolmente o meno, tu parlavi del declino delle sue facoltà mentali, e agisca in modo da mettere in difficoltà Vance?
1: Ma Trump agisce per mettere in difficoltà chiunque, ovunque, in ogni momento. Io, se fossi stato Vance, avrei detto: no, scusate, devo andare a inaugurare una scuola nel Nebraska e quindi non posso andare a fare le trattative con l'Iran a Ginevra. Cioè, questa super esposizione politica sulla scena mondiale di Vance è molto più rischiosa per lui che per chiunque altro, soprattutto perché in ogni caso deve gestire quella che è sostanzialmente una sconfitta. E diciamo l'apparato militare industriale ideologico di Washington, super militarizzato da decenni, sta già infierendo su Trump e su di lui proprio per aver accettato delle condizioni di cessate il fuoco troppo favorevoli all'Iran. Quindi Vance farebbe meglio a prendersi delle lunghe vacanze.
0: Allora, un'ultima cosa, abbiamo 3 minuti e 35, sarò brevissimo. È morto ieri a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan. Nei suoi 18 anni ha presieduto un periodo, diciamo, di crescita, di prosperità. Lui se n'è andato poi nel 2006, nel 2008 c'è stata la grande crisi che ha messo appunto in crisi l'economia americana e globale. Era stato nominato da Ronald Reagan Greenspan nel 1987, si trovò subito a gestire una crisi a 2 mesi dal suo insediamento, cioè quando il mercato azionario subì la peggiore perdita giornaliera nella storia degli Stati Uniti. Lui riuscì a sistemare le cose, a ristabilire una certa stabilità. Quando si è dimesso nel 2006 era generalmente apprezzato, ha presieduto a un'impennata dei prezzi azionari, un boom economico, c'è stato però nel 2008 appunto la crisi. Ecco Fabrizio, sembra in qualche modo un'altra era geologica, no? Cioè quando i governatori della Banca Centrale avevano un'autonomia che la politica di oggi sta mettendo seriamente in discussione.
1: Sì, però sembra che i governatori continuino a fare abbastanza quello che vogliono. Per esempio Trump ha fatto delle grandi pressioni su Jerome Powell, l'ex presidente della Fed, perché abbassasse i tassi di interesse, e ha nominato al suo posto un fedelissimo che probabilmente a sua volta resisterà per timore dell'inflazione. Quindi i presidenti della Federal Reserve sono ancora abbastanza autonomi, nonostante le minacce o le preghiere dei presidenti. Il problema è la politica che concretamente fanno e le sue conseguenze, per esempio sullo scoppio delle bolle di borsa. A suo tempo c'era stata la bolla delle .com, delle aziende di internet. Adesso siamo in pieno nella bolla dell'intelligenza artificiale. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.
2: A come America.
0: E siamo arrivati alla conclusione della trasmissione, questa è la penultima trasmissione, la settimana prossima ci sarà l'ultima puntata di A come America della stagione. Per il momento grazie come sempre a Fabrizio Tonello, grazie Fabrizio.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E un saluto da Roberto Festa, ciao.

L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Oleario 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: Buongiorno e benvenuta alla professoressa Maria Chiara Carrozza. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La professoressa Maria Chiara Carrozza è fisica, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, già presidente del CNR, è stata ministra dell'istruzione nel governo di Enrico Letta tra l'aprile del 2013 e il febbraio del 2014, è stata anche rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è autrice di un'ultima pubblicazione dal titolo «Quanto vale la conoscenza» pubblicata da Egea. Che cos'è la conoscenza, professoressa Carrozza? Partiamo da qui.
1: La conoscenza è la nostra identità, è il modo in cui ci facciamo dei modelli del mondo e dei modelli del passato e di tutto quello che hanno fatto anche gli altri. In un certo senso è la connessione fra noi, il passato, il presente e la collettività.
0: Molto interessante. Leggevo che viene definita anche come silenziosa infrastruttura. Qui andiamo verso una definizione forse un tantino più complessa, o no?
1: Ma sicuramente è un'infrastruttura, nel senso che oggi ha assunto questo ruolo, forse lo ha avuto anche nelle civiltà del passato, questo non lo nego, però più che mai adesso e nel prossimo futuro è un'infrastruttura decisiva per la nostra economia, per il nostro sviluppo, per i nostri valori.
0: Esercitarsi nella conoscenza, darsi da fare per acquisire maggiore conoscenza, è una forma in sé di pensiero critico oppure no? Bisogna fare attenzione perché ci sono percorsi che portano da tutt'altra parte rispetto al pensiero critico.
1: Ma la conoscenza, per come la intendiamo noi, soprattutto chi si occupa di educazione e di istruzione, è uno strumento per posizionarsi rispetto a quanto sappiamo di un certo argomento o a quanto speculiamo su alcuni temi, quando si tratta anche di conoscenza in campo filosofico, però ha molte forme ed è anche un posizionamento, una comprensione, poi significa che dalla conoscenza si introiettano degli strumenti che si possono applicare per analizzare il presente e portare avanti la conoscenza e quindi contribuire a creare qualcosa di nuovo.
0: Conoscenza e democrazia, qual è la forma minima, secondo lei, professoressa Carrozza, che deve prendere la conoscenza per essere uno strumento della democrazia e non un ostacolo, per essere in qualche modo, potremmo dire genericamente, compatibile con la democrazia?
1: Ma secondo me questo è un tema molto importante perché nella nostra concezione europea per noi la conoscenza è sinonimo di democrazia perché è sinonimo anche di trasparenza, di dibattito libero, di anche confronto fra posizioni e visioni diverse nel mondo come ci possono essere nei parlamenti, no? Si chiamano parlamenti proprio. Perché si parla insieme e magari di fronte si hanno persone che la pensano in maniera completamente diversa e il compito dell'istituzione è quello di trovare una sintesi che ovviamente sarà espressione di una maggioranza, però in certi paesi la situazione geopolitica di oggi ci dice che a volte la conoscenza viene vista soltanto in alcuni campi, no? Nell'intelligenza artificiale, nelle tecnologie, fare un ponte bellissimo, un grattacielo stupendo, esplorare lo spazio, però quando questa stessa conoscenza si applica per discutere se alcune decisioni governative sono efficaci, se alcune politiche nella salute o in altri settori fanno veramente bene alle persone, oppure quali sono le domande sul futuro dell'universo, allora questi stessi sistemi autocratici negano la conoscenza, che è un po' un paradosso, perché dal mio punto di vista se io progredisco nel conoscere un materiale estremamente prodigioso che porta all'economia circolare, non posso poi fermare la mia intelligenza quando invece discuto di alcune posizioni in altri campi, come possono essere i vaccini, la salute pubblica o gli asili nido, per dire, certo. Fare alcune cose che possono essere capite da tutti. E quindi il sistema autocratico implode su questo, non riesce a gestirla e necessariamente entrano in campo dei conflitti e delle crisi che possono essere ovviamente controllate, ma che alla lunga porteranno anche all'insorgere di idee, obiettivi e posizioni diverse.
0: Credo che lei mi abbia già dato una risposta, ma comunque la domanda gliela faccio lo stesso perché volevo chiederle quando la conoscenza viene maltrattata lì, allora in quel luogo dove c'è questo maltrattamento c'è un problema con le libertà e i diritti e quindi le autocrazie, come diceva lei prima.
1: Sicuramente, sicuramente. Anzi, la conoscenza per come la intendiamo oggi a scuola, all'università, nei centri di ricerca, è un qualcosa che comunque si sviluppa liberamente, segue anche le domande che noi ci poniamo, gli interessi che noi abbiamo e che tutti devono avere. Non è che soltanto la scienziata ha delle curiosità di capire l'origine dell'universo, ci possono essere cittadini che hanno interesse a capire come stanno i laghi della propria regione, se sono inquinati o se certi nutrienti ci sono davvero, se quel che mangiano, quel che fanno va bene o quanto influenza la loro vita. È chiaro che l'autocrazia tende a confinare, appunto, soprattutto quella di origine poi profondamente tecnologica. È un po' un paradosso e questo inevitabilmente porta alle crisi. Quindi arriviamo a una specie di tendenza alla sorveglianza di massa e anche a un tentativo di incanalarci, forse di dominarci. Invece oggi la conoscenza è importante, soprattutto per le persone più semplici, anche più lontane dai centri di potere, perché è lo strumento che permette loro anche di farsi un'idea e di farsi un giudizio autonomo.
0: Professoressa Maria Chiara Carrozza, lei ha parlato di sorveglianza, mi si è subito accesa una lampadina, ritornando a una discussione fatta ieri nella trasmissione di pubblica di ieri e riprendendo un pezzo dei lavori di una scienziata che lei conosce, come Shoshana Zuboff, che negli Stati Uniti ha elaborato quella, diciamo così, teoria del capitalismo della sorveglianza che rappresenta un mondo che è un mondo da incubo, che però in alcuni pezzi e angoli di questo pianeta è già stato in qualche modo messo a regime, e cioè il mondo che funziona sul controllo e sulla sorveglianza. La sorveglianza e il controllo, professoressa Carrozza, è una forma di conoscenza, no? Ed è una forma di conoscenza, a dir poco, forse manipolata, ma non solo. Che cosa ne pensa lei?
1: Io penso che la conoscenza sia appunto uno strumento importante, non è un caso che i governi, diciamo in modo astratto, ma si capisce bene a chi posso riferirmi, i governi hanno la tendenza a conoscere, a voler conoscere quello che facciamo, no? Dove ci spostiamo, se siamo andati da una parte piuttosto che da un'altra, e usano telecamere ovunque, ma anche strumenti di sorveglianza, cioè sono appunto capitalisti come estremi. Perché io penso che il capitalismo abbia bisogno fondamentalmente di una cosa, la regolazione. Non può esistere un capitalismo senza la regolazione, senza la concorrenza e senza anche un elemento di controllo pubblico dell'interesse pubblico. Cioè, funzionano le democrazie perché anch'io credo nel capitalismo, per carità, però deve essere un capitalismo regolato, funziona con l'antitrust, con strumenti che permettono di regolare dei mercati e quindi di avere una ricaduta. La conoscenza in mano a pochi di tutto quello che noi facciamo e del nostro profilo è uno strumento che gli altri possono usare appunto per dominarci in un certo senso e controllarci. Non credo che questo ci possa far piacere, anche perché oggi magari barattiamo la sicurezza personale o la sicurezza delle nostre vite e delle nostre famiglie in cambio della concessione delle nostre immagini, dei nostri spostamenti, così
0: Certo.
1: come mettiamo le app per andare nel traffico. Io vivo a Firenze, che è una città da incubo per il traffico. Barattiamo le nostre posizioni nello spazio in cambio delle app che ci dicono qual è la strada più libera. Questo baratto finché è il nostro spostamento in macchina, però quando questo si estende anche ai dati sanitari e altro può essere pericoloso.
0: Certo, in questa trasmissione che si chiama Pubblica, professoressa Carrozza si è legittimati anche a non credere nel capitalismo, quindi non è un problema. Ma questa osservazione che che lei faceva, mi ha fatto venire in mente una cosa che volevo sottoporle qualche minuto più avanti, ma lo faccio adesso perché secondo me è un po' a tema sulla questione capitalismo, perché un ospite recente che abbiamo avuto, Massimo Flori, non so se lei lo conosce, è un economista, insegna all'Università Statale di Milano, fa parte del Forum Disuguaglianza e Diversità, e lui ci raccontava, nelle economie avanzate, diceva, lo Stato è cresciuto ad un ritmo molto più veloce rispetto al mercato. Non si tratta soltanto di welfare state, il suo ruolo si misura anche nella capacità di produrre beni pubblici globali, e qui torniamo alla dimensione pubblica che lei evocava poco fa, professoressa Carrozza. Pensiamo, dice lui, anche al cambiamento climatico come questione. Questa evoluzione, diceva Florio, è entrata in tensione con l'accumulazione illimitata di capitale oligopolistico, e per le grandi oligarchie tecnologiche e finanziarie questo Stato, questo tipo di Stato, deve essere in qualche modo indebolito e dominato. Lui, Massimo Florio, parla di Stato post-capitalista, quindi di un modo di produzione pubblico che deve un po' essere la regola e non l'eccezione. Allora la invito a ragionare ancora per un minuto, professoressa, proprio sulla questione che riguarda le dimensioni pubbliche verso le quali forse le varie cittadinanze possono in qualche modo nutrire una qualche fiducia, cioè laddove quello che si è dimostrato in questi ultimi decenni, no, che il capitalismo, in quanto sistema economico che conosciamo da diversi secoli, non è stato in grado negli ultimi 4 decenni, quantomeno, di fornire quelle prestazioni, lo dico tra mille virgolette, che potrebbero essere, no, un sistema di uguaglianza, ad esempio fra le persone, di uguaglianza sostanziale, delle opportunità, mentre invece quello che ci ha portato è una disuguaglianza crescente. Cito soltanto questo: la dimensione pubblica, secondo lei, è una dimensione che va recuperata dopo i decenni in cui la parola d'ordine è stata privatizzare? Vendere, il pubblico doveva vendere e permettere ai privati di acquistare. Che cosa ne pensa, professoressa Carrozza?
1: Allora, io penso che la conoscenza sia effettivamente un bene pubblico, e perché io ho a cuore l'interesse pubblico, perché non può esserci un'espansione incontrollata del capitalismo estremo, no? L'accumulo di capitali e di potere senza la ricaduta sul pubblico, anche perché a forza di accumulare potere e soldi, io non sono un economista, ma penso che a forza di accumulare potere, soldi, capacità produttiva, poi alla fine i clienti, cioè chi dovrà comprare, non avrà più le possibilità neanche di essere interessante sul mercato, perché non avrà nessuna forza, nessun potere di acquisto. Secondo me è quello che sta avvenendo in Italia, che viene sottovalutato. Gli stipendi, gli salari sono talmente bassi, queste nuove generazioni hanno meno potere d'acquisto rispetto a quelle precedenti, e quindi c'è una crisi fondamentale anche del consumo, del mercato interno. Invece il mercato interno è importante, così come non lo abbiamo valorizzato come mercato interno europeo, e noi lo dobbiamo valorizzare e capire che poi alla fine, se questo consumatore si impoverisce, va sempre più giù, la ricchezza si accumula sempre di più. Vorrei capire bene come funzionerà il mercato, perché chi potrà acquistare le cose? Già oggi, secondo me, non viene mai detto, ma uno dei problemi dell'automobilistico è che le persone non si possono più permettere la macchina. Io ho avuto colleghi, persone che quindi appartengono alla fascia dei professori, ricercatori, insomma, educatori, insegnanti, che dicono: non mi posso acquistare un veicolo nuovo.
0: Certo,
1: E
0: che era
1: allora mi viene in mente, esatto, il modello Ford, in cui si costruiva la Ford T, che poteva essere acquistata dagli operai stessi che la costruivano.
0: Ma quelli erano i 30 anni gloriosi, professoressa Carrozza, secondo me, o almeno arriviamo fino agli anni 70, dopodiché quel modello che lei appunto ci sta raccontando in modo sintetico è un modello che ha ceduto il passo a qualcosa che ha cambiato un po' la faccia del nostro modo di lavorare e di vivere, cioè siamo entrati in quel lungo tunnel chiamato neoliberismo da parte della stragrande maggioranza delle persone e che ha invertito la marcia, appunto, l'operaio della Ford che poteva comprarsi una macchina che contribuiva a produrre, Oggi quella possibilità è ridotta praticamente a zero. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che stiamo parlando con la professoressa Maria Grazia Carrozza, fisica e autrice di questo libro, dal titolo Quanto vale la conoscenza, perché volevo ritornare su questo punto, professoressa, del valore della conoscenza, perché già lei ce lo faceva capire, la conoscenza può essere in qualche modo oggetto di un vero e proprio processo di, anche qui, privatizzazione. Pensiamo ai brevetti, oppure alle forme di concentrazione oligopolistiche, cioè a dire quando ci sono pochi soggetti che da soli controllano un intero mercato, e quando questo mercato, il mercato della conoscenza, diciamo così, sono pasticci seri, nel senso che quella conoscenza viene in qualche modo piegata le viene data una forma che rispetta taluni interessi e non altri. Quindi le chiedo, il valore della conoscenza è un valore, diciamo così, che può passare attraverso le maglie dello scambio di mercato tra domanda e offerta di conoscenza, oppure sto dicendo qualcosa che non sta proprio né in cielo né in terra, professoressa
1: Allora, secondo
0: Carrozza?
1: me, esatto, secondo me l'esempio dei brevetti è calzante, perché il brevetto non è altro che un modo per anche validare un'innovazione, un'idea, un frutto dell'ingegno che viene anche da un investimento pubblico e privato, per esempio quello dell'università, non c'è più il privilegio del professore di possedere il brevetto, è dell'università, ma c'è un ritorno per il professore o per il ricercatore che l'ha ideato. E così ci deve essere per le imprese, investono in ricerca e poi hanno diritto a valorizzare, di valorizzare l'invenzione. Il problema è che questo meccanismo si è inceppato. In parte si è inceppato, per esempio, in Europa, perché prima eravamo leader nella brevettazione e ora il nostro tasso e ritmo di brevettazione è sceso e sta andando velocemente, insomma, al terzo posto. C'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti e quindi l'Europa non sta più producendo innovazione. Dall'altra ci devono essere anche meccanismi di compensazione, perché il nostro sistema funziona sulla valorizzazione della conoscenza. Un nuovo farmaco o un nuovo materiale risponde a anni e anni di investimento ed è giusto valorizzarlo. Nello stesso tempo, il compito, come dire, del regolatore pubblico, della Commissione europea, del sistema anche nazionale è quello di garantire che però non ci sia una profonda disuguaglianza nell'accesso ai risultati e che quindi ci sia la giusta ricaduta sul sistema pubblico anche nell'interesse pubblico. Chi studia diritto amministrativo, io sono lontana da questo settore, ma sa bene che il diritto pubblico soprattutto ha questa finalità. La finalità è che l'interesse pubblico deve essere tutelato. Ecco lo scopo del regolare. Quindi il sistema di brevetti, soprattutto nei farmaci, deve garantire che non ci siano paesi tagliati fuori dall'accesso ai farmaci, per esempio.
0: Professoressa Carrozza, io sto violando un patto, cioè a dire, le avevo chiesto 15 minuti, 15 minuti sono passati, ma io vorrei averne altri 3 o 4 almeno. Posso chiederglieli?
1: Certo, sono qui.
0: Perfetto, accordati, grazie, grazie mille, perché mi stavo rendendo conto che la conversazione tra me e lei ormai è intorno ai 20 minuti, e per 20 minuti tra l'intervistatore e l'intervistata non si è mai parlato di intelligenza artificiale. Secondo me abbiamo battuto un record quando appunto uno dei soggetti è una fisica e una studiosa della caratura sua, professoressa Carrozza. E quindi vengo al punto, vado dritto su una questione che viene catalogata come i pericoli dell'intelligenza artificiale, in particolare dell'intelligenza artificiale generativa, quella a cui noi facciamo le domande e aspettiamo le risposte, perché c'è un suo collega fisico, premio Nobel, Geoffrey Hinton, che ha vinto il premio Nobel nel 2024 per la fisica, che è un po' un pioniere dell'intelligenza artificiale, ha lavorato per una decina d'anni ai vertici di Google, poi si è dimesso e da alcuni tempi denuncia i pericoli appunto dell'intelligenza artificiale, fino a farci temere, ma perché sono le sue parole a dirlo, un sorpasso dell'intelligenza artificiale rispetto a quella umana. Allora, su questo tema mi interessa moltissimo sapere qual è la sua opinione, professoressa Carrozza.
1: Allora, io le dirò che penso che siano dubbi e paure lecite, che nel senso che dobbiamo cercare di capire perché, cioè che questa è la mia domanda scientifica, Perché l'intelligenza artificiale ha questo straordinario potere? Da dove viene questa forza? Io, anche quando la uso, per esempio per produrre un rapporto, quelli che ci chiedono continuamente la burocrazia e i sistemi, cercavo di farmi aiutare dall'intelligenza artificiale. Nell'interazione ho avuto delle risposte straordinarie. Prima di tutto, ha dimostrato questo strumento di conoscermi. Per te sarebbe meglio questo, visto il tuo profilo. E poi, appunto, la velocità con cui sono riuscita a farlo, rispetto a se avessi fatto la cosa da sola, non era impossibile farlo da sola, no? Ma ci avrei messo magari 3 giorni, invece ci metto mezza giornata o anche meno, grazie alle AI. Allora, facendolo, mi sono chiesta, ma questa capacità da dove viene? Com'è possibile che abbia raggiunto queste abilità straordinarie? Perché, insomma, no, non c'è una spiegazione convincente su questo. È come se fossero emerse delle proprietà da questi modelli matematici basati su questo meccanismo di anticipazione probabilistica che sono straordinariamente più alte come prestazioni rispetto a quelle che pensavano potesse
0: Ma il
1: avere.
0: punto da...
1: Io,
0: Prego, prego,
1: ecco.
0: concluda.
1: No, e quindi mi domando da dove viene, ecco, non sono ancora riuscita a chiarirmi e penso che questo desti preoccupazione, perché non è tanto trasparente questo meccanismo, il
0: E che
1: processo.
0: quindi questo processo possa sfuggire di mano, perché uno potrebbe dire se fosse tutto e rimanesse tutto sotto il controllo umano, il fatto che ci possa essere un'intelligenza più capace nel calcolo, nelle deduzioni, nei ragionamenti dell'umano, uno potrebbe dire dove è il problema, no? Ma il tema secondo lei è quello che questa superiorità possa sfuggire di mano, tra l'altro lei si occupa appunto di robotica. E tutti hanno immaginato, sentendo le parole del premio Nobel per la fisica, che si riferisse appunto ai robot che poi cattivi si ribellano contro gli umani che li hanno progettati. Professoressa.
1: Ma dunque, io la penso in termini molto tecnici e poco esoterici, nel senso che se io affido, per esempio, un'arma autonoma, cioè la capacità di uccidere delle persone a una decisione fatta dall'intelligenza artificiale, non sono, cioè, certo che l'outcome possa essere manipolato da qualcuno, cioè che qualcuno inserisca dei fattori o degli elementi che possano portare a decisioni autonome che magari non rispondono agli obiettivi che noi abbiamo, no? Quindi il punto, che mi pongo non è tanto che emerga chissà quale soprannaturale capacità, ma che tecnicamente le capacità e la delega cognitiva, anche e soprattutto nel campo decisionale che noi stiamo dando all'intelligenza artificiale, questa possa sfuggirci di mano, possa prendere delle strade che noi non possiamo aspettare. Per esempio, se tutte le centrali elettriche di distribuzione sono in mano a sistemi che falliscono, che prendono le decisioni o che autonomamente alzano la bolletta a qualcuno e l'abbassano a qualcun altro, cioè tutti questi meccanismi e l'esito delle decisioni non sono facilmente preordinate, per cui questa delega assoluta della decisione per me è pericolosa.
0: Professoressa Maria Chiara Carrozza, io la ringrazio per essere stata qui con me, anche per averci concesso qualche minuto in più del previsto. Se lei è d'accordo, io direi che dobbiamo risentirci in futuro, dedicando forse più spazio a quella che è stata la parte conclusiva della nostra chiacchierata di questa mattina. Grazie ancora e buona giornata, e a presto.
1: Grazie a tutti voi, arrivederci.
0: Buona giornata, grazie. Maria Chiara Carrozza, fisica, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, è stata presidente del CNR, ministra dell'istruzione tra il 2013 e il 2014, lettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e autrice di quest'ultimo libro che ha pubblicato e che è stato un po', ha attraversato un po' la nostra chiacchiera di questa mattina, Quanto vale la conoscenza, un libro pubblicato da Igea.

Allora, vorrei concludere la puntata di questa mattina di Pubblica. Vediamo se riesco a recuperare i fogli. Ah, eccola, con una citazione dal quotidiano Domani di oggi, 23 giugno. È un pezzo scritto da Ferdinando Cotugno, che è giornalista del Domani, che scrive in genere di ecologia, politica, crisi climatica, e il pezzo di questa mattina ha il seguente titolo: L'Europa sta bruciando, le ondate di calore e quella strage nascosta. In apertura del suo pezzo, Cotugno dà però un'informazione molto dettagliata e allo stesso tempo anche molto importante. Sentite che cosa scrive. Nella giornata di ieri solo l'1,2% della Terra rischia di essere stato più caldo del punto più caldo in Francia. Il Sahara, i deserti occidentali degli Stati Uniti e il Medio Oriente. Lo ha fatto notare il meteorologo del Washington Post Ben Knoll. Ripeto il dato perché è un dato importante: solo una fettina della Terra, sostanzialmente l'1,2%, è stato più caldo del punto più caldo raggiunto ieri in Francia. Questo dato è un dato che fa capire, secondo me, molto chiaramente qual è il livello di modifica strutturale anche del nostro clima, e che ci fa capire qual è l'ampiezza della crisi climatica dentro la quale siamo. E poi quell'aspetto che citavamo dal titolo, la strage nascosta di cui parla questo pezzo, perché in un'altra parte dell'articolo Fernando Cotugno scrive: i morti da ondata di calore sono i più invisibili e difficili da contare, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità li stima in 200.000 negli ultimi 4 anni in Europa. Le ondate di calore sono la manifestazione più lineare del cambiamento climatico, quello in cui causa ed effetto hanno la catena più stretta e più innegabile. Più emissioni, più gas serra in atmosfera, pianeta globalmente più caldo, giornate e notti localmente più calde, più spesso, più a lungo e in modo più pericoloso. Questa appunto la catena. Fernando Cotugno, dal

Sono le 11:28 minuti, tra poco la linea passa a Dira Rubini per CALT. Domani Pubblica salta un giro per lasciare spazio alla diretta da Falla con noi, il tour di Radio Popolare in giro per Milano. Domani saremo a Casetta Verde, largo Giambellino, angolo via Odazio. E quindi con Pubblica ci risentiamo domani, dopodomani, scusate, sempre alla stessa ora, significa alle 11. Io vi auguro una buona giornata, incontriamoci anche domani in quel di Largo Giambellino, angolo via Odazio. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 il numero per scriverci durante la diretta, con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta@popolarenetwork.it per scriverci con una mail. In altri momenti potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Extra Cult, la rubrica che ci porta fuori dai confini dall'Italia, curata da Sciauchi Senussi, che chiuderà la trasmissione. Umberto Angelini ci parlerà di Fog, la nuova edizione, la nuova sezione che è stata presentata qualche giorno fa della programmazione teatrale contemporanea di Triennale Milano. Franco Citterio, che sentiamo con una certa regolarità, ci parla del ritorno in scena al Piccolo Teatro dell'Excelsior, il grande ballo della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Vi parleremo di un appuntamento all'interno del forum sulla longevità di cui Radio Popolare è partner, alla Fabbrica del Vapore, dal titolo Donne e Arte. Ma adesso andiamo a scoprire come sarà Welcome to Socotra 2026, il festival che torna a Fondazione Feltrinelli, il cui concept vi abbiamo raccontato anche nelle passate edizioni, ma su cui brevemente torneremo con la nostra prima ospite, Francesca Audisio. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Ira.
0: Grazie di essere con noi. Allora, Francesca Audisio, che insomma si occupa di molti dei progetti creativi, poi c'è una definizione precisa, ma insomma io sintetizzo in questa maniera, di Fondazione Feltrinelli, ci può ricordare qual è il concept dietro Welcome to Socotra?
1: Sì, allora Welcome to Socotra è un festival che ormai facciamo da un po' di anni, sì. Diciamo 9, quindi tanti, che parte da un'idea, da una metafora. Socotra per noi è un'isola che è situata nell'Oceano Indiano, che è famosa per essere un luogo remoto, incontaminato, con una biodiversità unica. Allora a noi piace immaginare questo festival come un luogo nel quale noi invitiamo artisti, ospiti, pensatori contemporanei che in qualche modo hanno un modo di raccontare il presente con molto coraggio, molta ironia e in modo autentico, sfacciato e appunto biodiverso. È da qui che nasce questo titolo un po' strano, perché per noi appunto Welcome to Socotra è come se fosse un approdo, cioè un'isola da attraversare tra parole, musica dal vivo, satira, storie di resistenza, eccetera. Ogni anno cerchiamo, diciamo, di concentrarci su due linguaggi, due o tre. Quest'anno sono la satira e la stand-up la prima settimana e la musica la seconda settimana, e selezioniamo artisti e proposte che in qualche modo appunto sono in grado di raccontarci il quotidiano con tutte le sue contraddizioni e appunto le sue biodiversità. E nasce da qui.
0: Infatti, allora, guardando il programma, come giustamente Francesca Audisio ci ricordava, anche quest'anno ci si concentra su alcune forme di espressione, su alcuni linguaggi. Allora, anche noi ormai siamo molto in confidenza con la stand-up comedy, che è ormai un canale attraverso il quale passa praticamente buona parte della nostra contemporaneità, in tutti i modi, sia che sia sul web sia che sia in presenza, invece per quello che riguarda la musica e la satira in generale, molti sono gli ospiti attraverso il consueto mix di talk, incontri, spettacoli, concerti, no?
1: Sì, allora noi tutti i giorni, diciamo, sono previsti di fatto due appuntamenti, sì. Quindi in questi due weekend, uno alle 19 che sono i Talk and Books, quindi sono degli incontri che in qualche modo raccontano storie per orientarsi nel presente, quindi incontri di parola. In questi incontri noi ragioniamo intorno a un prodotto editoriale, che sia un podcast, un libro, una proposta, e cerchiamo di parlare appunto delle fragilità contemporanee, quindi in questa occasione

0: Per esempio abbiamo Francesco Mozzopapa che parlerà con Claudia De Lillo su tutta una serie di storie che raccontano le nostre vite e i modi in cui noi proviamo a ricomporci, oppure abbiamo il primo appuntamento questo giovedì insieme al Manifesto, dove avremo un Luca Bottura che ci porterà nei titoli più divertenti del Manifesto degli ultimi 20 anni e faremo anche un contest, cioè a un certo punto un titolo vincerà. Mentre la sera alle 21 ci concentriamo invece sugli spettacoli, quindi la prima settimana sono appunto spettacoli di stand-up comedy, cioè ogni sera sono selezionati due artisti che per 30 minuti ciascuno portano, diciamo, la loro visione su quello che sono i disagi contemporanei, mentre la seconda settimana abbiamo invece dei concerti veri e propri, quindi abbiamo due artiste molto in ascesa, donne, Marta Del Grandi e L'Amante, e l'ultima sera invece una serata di chiusura che in qualche modo sposa insieme la satira e la musica, perché avremo ospite Stefano Bollani che porterà con sé un ricordo di Davide Riondino accompagnato da Michele Serra, quindi una serata di, diciamo, parole e musica e anche satira, ovviamente, perché Davide Riondino questo un po' faceva, ecco.
1: Insomma, ci sono molti ospiti e i due weekend hanno due curatele diverse, no? Una, noi per esempio, le conosciamo molto bene tutte e due, Radio Popolare.
0: Sì, allora il primo weekend, appunto quello dedicato alla satira e alla stand-up, è curato da Sergio Ferrentino, che appunto ha lavorato per anni in radio e comunque è un esperto di questo mondo, mentre il secondo weekend è curato invece da Davide Toffolo, che era il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ancora il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
1: Insomma, un autore di graphic novel,
0: esatto, infatti quello che stavo dicendo appunto è che la prima sera del secondo weekend lui farà proprio una lettura animata insieme a Giulio D'Antona, portando appunto il suo nuovo libro, che appunto è una graphic novel dedicata a Gian Giacomo Feltrinelli, quindi apriremo il secondo weekend proprio con lui, che non solo ha curato il weekend ma appunto farà una serata la prossima settimana, il 2 luglio.
1: Un po' di ospiti e magari qualche titolo, no? Degli incontri e degli spettacoli.
0: Sì, allora, dunque, la prima settimana, appunto questa settimana noi avremo questo giovedì titoli di testa, appunto l'apertura del festival con Micaela Bongi del Manifesto, Andrea Sesta dell'Ercio e conduce Luca Bottura. A seguire Ironia d'Urto, quindi la stand-up insieme a Pietro Sparaccino e Ivano Bisi di The Comedy Club. Poi Chiara Galeazzi e Tommaso Faoro ci porteranno appunto nelle cronache del disagio, come già abbiamo detto prima, e a seguire invece ci saranno Emiliano Lucisano e Valo Pusceddu con una serata che abbiamo chiamato Cose che non andavano dette, dove loro parlano di fatto dei temi chiavi del nostro presente, soprattutto della cultura pop. Il 27 giugno appunto, come abbiamo già detto, Francesco Mozzopapa e Claudia De Lillo con A Pezzi, storie per orientarsi nel presente, e Manuale di sopravvivenza al presente con Marianna Folli e Anna Gaia Marchioro in diretta dal Pride, che sarà appunto sabato. La prossima settimana appunto Rivoluzione Permanente con Davide Toffolo e Giulio D'Antona il 2 luglio e Atlanti Emotivi, quindi il concerto di Marta Del Grandi. A seguire Fuori Campo con Vaga, che è una nuova fumettista, anche lei, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Fuyaka, che verrà accompagnata da Jonathan Bazzi e Nicola Villa per raccontare di fatto i margini, i corpi e le periferie sociali ed emotive che parlano di Napoli e di Milano, quindi è un confronto tra i due mondi. E poi il concerto appunto di L'Amante, Fragili Rivoluzioni. Ultima sera appunto Stefano Bollani con Michele Serra, che ricordano Davide Riondino, in una serata che abbiamo chiamato Via dal solito tam tam, in onore appunto alla famosa trasmissione dei due.
1: Sì. Allora, grazie, direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Come si fa a prenotare?
0: Allora, ci sono gli incontri delle 19, si prenotano su dice.it, il link è presente sul sito della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, mentre gli spettacoli serali, che hanno un piccolo biglietto d'ingresso calmierato, su ticket.it. I link sono tutti sul sito della Fondazione Feltrinelli o su Instagram e su tutti i nostri social.
1: Benissimo, allora Welcome to Socotra 2026, festival estivo di libri, satira e musica, Voci senza filtro, il titolo di questa edizione. Grazie davvero a Francesca Audisio, buon lavoro, buon festival.
0: Grazie e buon lavoro a voi.
1: A presto.

0: in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano il forum sulla longevità dal titolo Vecchia a chi? Appuntamento di cui Radio Popolare Media Partner. Nei prossimi giorni c'è un incontro interessante sul tema donne e arte, creatività senza età. Tra le ospiti Antti Pansera, storica e critica del design, presidente di D come design e compasso d'oro alla carriera nel 2020. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Allora, noi vogliamo darvi un'anticipazione di un incontro che ci sembra molto interessante, importante, che è in programma giovedì 25 giugno nell'ambito del forum sulla longevità di cui abbiamo parlato ampiamente anche nei giorni scorsi. Questo appuntamento ha un tema: donne e arte, creatività senza età. Quindi ci sono una serie di ospiti e tra questi c'è Antti Pansera che adesso è qui con noi. Allora, non c'è un'età per esprimersi creativamente, per essere storiche, artiste, eccetera, vero? Ne parlerete di questo?
2: Sì, è un tema che ho proposto alle amiche di Donne In, perché come design siamo partner di questo bellissimo evento che si svolge appunto alla Fabbrica del Vapore. E allora con Carla Mainoldi, che è un'amica, abbiamo pensato di chiedere a tre giovani fanciulle come è stata la loro vita e soprattutto cosa stanno facendo adesso. Tre giovani ragazze che sono del 1930, 32, 39, quindi tutte e tre degli anni 30, e che sono Simonetta Ferrante, designer della comunicazione, sì, Gabriella Benedini, artista, e Tizi Fabiani, che è proprio invece una designer a tutto campo. Quindi ho scelto tre figure femminili che hanno nel tempo e che stanno tutt'oggi ricoprendo un ruolo particolare in questo variegato e ricchissimo mondo, diciamo, della creatività. Questa è la prima cosa da dire. Tre donne che ovviamente hanno fatto fatica a proporsi e a imporsi, diciamo, no, nel tempo, ma tutte e tre a tutt'oggi sono sulla breccia. Gabriella Benedini a oggi ha una mostra aperta a Milano.
1: A Milano. E oltretutto è anche una delle artiste fotografate che si possono vedere in mostra, cioè la mostra fotografica che correda questo forum.
2: Esattamente, è una delle artiste che è stata fotografata nel suo studio e che ci racconterà giovedì. Tutte e tre ci racconteranno un po' la loro storia attraverso dei brevi filmini che le aiuteranno a far comprendere al pubblico la loro specifica attività.
1: Senti, questo fatto dell'età non è mai stata una questione, insomma, sappiamo che anche alcuni tra i più grandi artisti o fotografi sono arrivati a 90, 100 anni, lavoravano ancora, non so, mi viene in mente Bruno Munari, aveva 94 anni, ancora lavorava. Cioè.
2: A me consola di più pensare a Gillo Dorfles, che è mancato a 105 anni.
1: 107,
2: hai ragione, 107. E di fatto io penso e spero anche per me, cioè chi pratica, diciamo, attivamente queste attività artistiche, eccetera, e chi spero la stia anche curando dall'altra parte. Quindi penso a Gillo per pensare a me, ma anche a Rossana Bossaglia, che mi auguro tutti si ricordino, è mancata non certo da ragazzina, insomma. Quindi io spero che la creatività e questo interesse per le arti figurative, il design, la comunicazione visiva, eccetera, sia una specie di cartina di tornasole anche per noi, no? E quindi per me, Gillo, Rossana e me.
1: Allora, come dicevo, ci sono alcune artiste fotografate in mostra e io mi sono fatta la convinzione che esprimersi creativamente con varie modalità, perché c'è chi fa spettacolo, c'è chi dipinge, c'è chi fa scultura, insomma, varie modalità. Però l'espressione creativa è uno degli elementi che ti mantiene giovane, che ti mantiene vitale.
2: È vero, io ne sono profondamente convinta. In tutte queste donne, oltre che in me, in Gillo poi particolare, Rossana ancora di più, la curiosità è sempre è stata e continua ad essere proprio la leva principale. Essere curiose per tutto quello che c'è intorno, no? Gabriella Benedini utilizza degli strumenti molto anticipatori, se non andiamo a vedere nella sua carriera. Idem Simonetta Ferrante, che è passata da non tanto tempo alla calligrafia, che è molto interessante questo fenomeno, perché è un ritorno, è un grande ritorno che Simonetta ha colto e che io già ho visto ribaltato nelle università. Quindi nelle università, negli IGIA, in accademie di belle arti, si stanno realizzando dei corsi di calligrafia. Quindi questi studenti che siamo abituati a vedere scrivere in stampatello, una cosa mortale, secondo me assolutamente mortale, hanno la possibilità adesso, perché c'è questo trend di ritorno, la bella calligrafia. E la Titi Fabiani ha disegnato mobili importanti, Book è una sua libreria molto particolare che a tutt'oggi è in vendita come product designer, lei l'ha fatta. Credo che la cifra
1: sì, la curiosità, ma diciamo anche il talento, perché mentre parlavi mi veniva in mente Carol Rama, per esempio.
2: Ma certo.
1: Che Carol Rama è mancata a tardissima età.
2: Tu vedi, è la comprova di quello che io sostengo, ovviamente anche pro domo mea, ovviamente.
1: Ma comunque diciamo che è un tema piuttosto interessante, perché è uno degli elementi, come dicevo prima, che mantiene quell'energia vitale che appunto fa sì che uno resti attivo, che sia curioso,
2: certo,
1: che abbia voglia di far cose, di andare in giro.
0: Ecco qua, ne abbiamo parlato con Antipanzera di questo appuntamento dalle 15 alle 18 di giovedì 25 alla Sala Colonne della Fabbrica del Vapore, dove si parlerà di donne, arte e creatività senza età. Poi vi segnalo anche che nello stesso luogo è in corso la mostra fotografica del collettivo Donne Fotoreporter. È una mostra molto bella, una collettiva, e venerdì 26 giugno alle 16:30, quindi nel pomeriggio, è in programma una visita guidata alla mostra con le fotografe sugli scopi, le motivazioni dei loro lavori, e saremo tutte presenti e vi aspettiamo, ci fanno sapere.

0: Ed eccoci al nostro terzo argomento di quest'oggi. Come vi accennavo da sommario, ritorna in scena un titolo che ormai è entrato nella storia dello spettacolo italiano e non solo italiano, Excelsior, gran ballo storico in due tempi e 12 quadri. Si tratta di uno dei titoli più celebri della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Le marionette danzano nel celebre e ricchissimo dal punto di vista delle immagini, delle invenzioni, balletto Scaligero che celebra il progresso della scienza e della tecnica nell'Ottocento, a partire dall'Ottocento. Gran ballo Excelsior alla Scala c'è dal 1881 e si sa che la compagnia Carlo e Colla e Figli ha spesso accompagnato con le sue creazioni anche il procedere delle idee e delle espressioni artistiche e culturali delle varie epoche. Dov'è in scena già da qualche giorno l'Excelsior della compagnia Colla? Al piccolo teatro, al Teatro Grassi, dove sarà in scena fino al 27 giugno. E allora, per tornare a parlarne, abbiamo con noi Franco Citterio, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, in realtà c'è molto da dire, forse non l'abbiamo detto nelle precedenti occasioni in cui ci è capitato di parlare di questo titolo, perché esprime, no, un sentimento che adesso forse possiamo anche mettere in discussione, il positivismo, l'ottimismo, la luce contro l'oscurantismo, che espresso attraverso le marionette ci racconta moltissimo del nostro passato, in fondo relativamente recente.
1: Sì, è uno spettacolo che è profondamente storico perché è proprio la testimonianza di un modo di far spettacolo.
0: Un pensiero anche.
1: Sì, di un pensiero di fine 800, inizio 900. Le marionette hanno la caratteristica poi di riportare in scena in maniera, fra virgolette, ingenua e bonaria quello spirito. Ha molti lati che comunque sono datati ovviamente, ma ci sono anche delle fonti di grossa attualità. Quando abbiamo messo in scena l'ultima volta Excelsior, erano 10 anni fa, in occasione dell'Expo, e Eugenio Monticolla aveva inserito questo 12° quadro, che non c'è nella stesura originale. Il ballo Excelsior è un ballo in 11 quadri, proprio perché l'euforia di fine 800 e di inizio 900, il trionfo del nazionalismi, della concordia fra le nazioni, guarda caso aveva portato poi ai conflitti di portata mondiale, sì. Primo conflitto mondiale e poi di conseguenza secondo conflitto mondiale, tant'è vero che mi aveva chiesto appunto di, è un quadro che è raffigurato da un solo siparietto che scende, un solo dipinto, che raffigura un'altra danza, che è la danza dei fanti durante il primo conflitto mondiale. Ho riprodotto praticamente per l'occasione una delle copertine della Domenica del Corriere di Beltrami, proprio perché questa visione critica già la si pensava 10 anni fa. Ovviamente è ancora più attuale oggi.
0: Mamma mia, veramente. 10 anni fa non avremmo immaginato, vedi? Ecco.
1: Assolutamente, assolutamente. Noi siamo contentissimi di aver riportato in scena il ballo Excelsior, intanto perché è uno spettacolo
0: bellissimo,
1: storico per il teatro italiano, per il teatro danza italiano, per la città di Milano, perché è uno spettacolo fortemente milanese, e soprattutto uno spettacolo che è un po' una fotografia di quello che è. Sono le radici di tutto quello che facciamo anche contemporaneamente con le marionette della compagnia Carlo Colla e Figli. È un pochettino, mi viene in mente in questi giorni, proprio durante le repliche, un pochettino come quando si rinvasa una pianta di casa, no? Si dà ossigeno alle radici e riacquista vigore anche tutto quello che sono il palco delle foglie, dei fiori, eccetera, e ogni tanto va fatto questo tipo di operazione. E per noi è uno spettacolo manuale, perché è uno spettacolo pieno di ritmo. In un'ora di spettacolo, un poco più di un'ora diviso in due tempi, compaiono 150 marionette, 11 cambi di scena con un sacco di oggetti ritrovati di attrezzeria che paradossalmente inneggiano un progresso che però viene realizzato dalle marionette con la cartapesta e delle carrucole di legno e fili tirati dalla quinta come fossero i giocattoli dei bambini, per cui è un po' un paradosso proprio scenotecnico.
0: Veramente, insomma, sono tra l'altro leggevo, appunto ripercorrendo la storia di questo spettacolo che si ispira a un altrettanto storico, appunto, balletto, che in realtà erano passati solo 14 anni quando la compagnia ha deciso di realizzare la sua versione.
1: Di creare la propria versione, ma devo dire che ancora di più era uno spettacolo di repertorio nelle compagnie di marionette, tant'è vero che va in scena al Teatro alla Scala l'11 gennaio del 1881 e 4 anni dopo, nel 1884, la compagnia di Luciano e Rinaldo Zane, ospiti al Teatro Gerolamo, che era lì vicino. Ovviamente i Colla non erano ancora una compagnia stabile del Teatro Gerolamo, ne fanno la prima versione marionettistica in assoluto. La compagnia Carlo Colle Figli pensa a una propria versione nel 1895, per cui poco più di 10 anni dopo l'andata in scena Scaligera e una decina d'anni dopo la prima andata in scena marionettistica, ed era uno spettacolo che avevano in repertorio, come dicevo, anche altre compagnie marionettistiche. Penso alla compagnia Lupi, che addirittura aveva trasformato, di Torino, che addirittura aveva trasformato questo ballo in uno spettacolo di prosa recitato. La compagnia Carlo Colle Figli invece, tenendo conto del fatto che ha operato per un sacco di tempo all'ombra proprio del Teatro alla Scala, del grande teatro d'opera, ha voluto invece celebrare lo spettacolo in forma ballettistica, ma nella lezione ballettistica pantomimica, cioè come diciamo che Excelsior è uno degli ultimi spettacoli che vanno in scena con la lezione che era partita ancora da Salvatore Viganò e da Nover, cioè dove il balletto non era uno spettacolo danzato ma era uno spettacolo fondamentalmente mimato. I tersicorei mettevano in scena il coreodramma e le marionette paradossalmente riescono a trasformare sempre quello che mettono in scena in coreodramma, tant'è vero che anche quando si mette in scena la prosa la marionetta tende ad andare a cercare la musicalità nella battuta, ha bisogno sempre di questo afflato poetico per potersi esprimere. In questo caso le marionette sono dei veri e propri mimi. Poi all'interno dello spettacolo ci sono dei numeri di danza classica, danza d'insieme, il galop, la seconda scena che è il trionfo della Luce, prevede in scena più di 50 marionette che danzano contemporaneamente, le ballerine di fila, c'è un passo a 4 prima che poi si trasforma in passo a 2 e poi si trasforma ulteriormente in passo a 6, o danze di carattere dall'odalisca che intrattiene le delegazioni dei popoli nella scena di Suez alle danze di carattere che in qualche modo testimoniano le ambasciate delle grandi potenze che si relazionano con la superpotenza dell'epoca che era la Francia, sempre nella scena del canale di Suez.
0: Bellissimo, insomma, sono stata a sentire con insomma grande attenzione, come non può che essere, per questo titolo così storico, così bello, fantasmagorico, veramente, insomma, è uno spettacolo che, se non avete mai visto, vale la pena di certamente ritrovare al Piccolo Teatro Grassi fino al 27 di giugno, dunque Excelsior.
1: Fino al 28.
0: 28? Ah, sì. Porca miseria, sì. Vediamo un po' perché c'è scritto fino al 27. Va bene, lo scopriremo, in ogni caso vale la parola di Franco Citterio.
1: Fino a domenica prossima.
0: Allora, sì, ha ragione Franco, insomma fino al 28, niente, svista mia. Noi naturalmente ringraziamo Franco Citterio e tutta la compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli e sappiamo che insomma tanti e tante di coloro che sono all'ascolto saranno o sono già stati i vostri spettatori. A risentirci.
1: Grazie, grazie, ringrazio te e tutti i radioascoltatori che so che appunto sono anche i nostri spettatori.
0: Molti.
1: Per cui è una... giochiamo in famiglia.
0: Giochiamo in casa.
1: Ci sentiamo a Radio Popolare, sì.
0: A presto, buon lavoro, a presto. Noi siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cult, c'è uno spazio pubblicitario e torniamo fra poco con la seconda parte.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
4: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
5: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
6: Dal 25 al 27 giugno, 3 giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
5: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
7: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it. Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano. 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.

0: Ed eccoci, siamo alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Riprendiamo ed è tempo di raccontarvi cosa succederà nelle prossime stagioni e nei prossimi appuntamenti. In questo caso si tratta di un lungo festival, il FOG Triennale Milano Performing Arts, che ritorna dal 19 settembre al 15 novembre in triennale, con 14 appuntamenti, 34 repliche, 6 produzioni e coproduzioni, 4 prime assolute, 4 prime nazionali e un'anteprima italiana. Come abbiamo imparato da quando è stato creato FOG, ripeto, nona edizione, a me sembra talvolta con certi progetti che siano nati ieri, invece sono già passati quasi 9 anni, in questi appuntamenti sono contenute alcune fra le più importanti novità della scena contemporanea internazionale e nazionale. Il resto, come sempre, ce lo facciamo raccontare dal direttore artistico di Triennale Teatro e di FOG, Umberto Angelini, a cui diamo il bentornato. Buongiorno Umberto.
1: Buongiorno, grazie, è sempre un piacere.
0: Allora, leggo dei nomi che appunto, come al solito, fanno molta gola a chi vuole saperne di più, no? E poi ci sono invece dei ritorni, delle conferme. Cominciamo a raccontare un po' la direzione che hai scelto di dare a questa nona edizione.
1: Intanto c'è una novità importante: il fatto che il festival, abitualmente collocato nella prima parte dell'anno, diciamo tra febbraio e aprile, ha una raddoppia nel periodo autunnale. Questo nasce da due esigenze sostanzialmente. Da un lato, da una constatazione, cioè ci sembrava che abbandonata la stagione teatrale sviluppata da ottobre a febbraio da Triennale, la città di Milano vivesse di nuovo una dimensione di assenza di programmazione internazionale, e questo insomma era un po' un peccato, e quindi abbiamo deciso,
0: detto con tutta la simpatia nei confronti di tutte le altre realtà di Milano, in effetti
1: no,
0: è un periodo, no, ma lo dico io, sì, cioè attenzione,
1: sì, non lo dico poco per polemica,
0: certo, però è vero, in quel periodo lì effettivamente le proposte internazionali sono meno presenti che non in altri, in cui per vari motivi insomma sono,
1: sì, quindi c'è una concentrazione sulla prima parte dell'anno, e quindi abbiamo pensato che, senza abbandonare quella che è poi la nostra, periodo di FOG, ci fosse la possibilità, o almeno quello che stiamo cercando di fare, e poi speriamo che di poterlo mantenere anche nei prossimi anni, di allungare il festival immaginandolo come un unicum, e dall'altro questo ci permetteva anche di intercettare alcuni artisti o dare la possibilità ad alcuni artisti che non avevano ancora pronte le produzioni nella prima parte dell'anno di poter comunque essere presenti a FOG, cosa che a noi faceva piacere anche a loro, e quindi essere anche in un altro momento dell'anno. Questa edizione è un'edizione che si caratterizza in linea, devo dire, anche con quelle precedenti, con una grande attività di scouting, perché la metà degli artisti non è mai venuta a Milano, così come complessivamente quest'anno più di un terzo degli artisti non è mai venuto in Italia, quindi diciamo, sì, che c'è un festival che si muove su due binari: da un lato i grandi nomi, alcuni o molti dei quali, a seconda delle edizioni, mai presenti in Italia, dall'altro anche un'attenzione a quelle che sono i talenti della scena italiana e internazionale, ma con un'attenzione particolare a presentare in città e in Italia quelli che sono gli artisti, le artiste che non hanno modo di essere presenti nel nostro paese o nella nostra città, che credo sia e debba essere anche il ruolo, soprattutto il ruolo di un festival rispetto a quello di una stagione, quindi avere una capacità anche di osservazione, come dicevi giustamente tu, anche su quello che di nuovo, che non necessariamente significa che sia meglio di quello che
0: c'è. No, però è nuovo, ecco.
1: È nuovo, ci permette di capire anche quali sono le tendenze, quali sono gli scenari, quali sono le domande che gli artisti in questo momento si pongono, soprattutto gli artisti più giovani. E questa edizione, la nuova edizione, risponde in fondo è una domanda che noi ci siamo posti in maniera sempre più forte in questi ultimi anni e che condividiamo con alcuni artisti, cioè in una società sempre più assertiva, sempre più separata, che tende sempre più a isolare, come l'arte, come l'artista possa ricreare dei momenti anche temporanei, ma momenti di convivenza provvisoria, ma come possono crearsi delle connessioni. Allora Fogg, da questo punto di vista, diventa anche un luogo privilegiato di queste connessioni, in alcuni casi ci piace dire anche un rifugio, dove possano crearsi delle forme di relazioni, di convivenza tra il pubblico e gli artisti, ma anche e forse soprattutto anche in questo caso tra l'istituzione culturale che si interroga sul proprio ruolo sociale. Noi non siamo un elenco di spettacoli, siamo un progetto che riflette sul presente, riflette sulle dinamiche della società, e cerchiamo di farlo con degli artisti che indagano grandi temi che a noi interessano, i temi del potere, i temi della violenza, i temi della libertà, i temi delle dinamiche anche interpersonali e familiari, che fanno un teatro politico senza fare un teatro direttamente squisitamente civile.
0: Molto chiaro, tu hai sempre detto insomma che volevi che Triennale Teatro e in questo caso Fogg fossero un luogo dove le persone sapessero di trovare un certo tipo di cose, non nel senso rassicurante, ma nel senso che insomma di fregature sostanzialmente non gliene date, cioè il meccanismo è anche d'intento abbastanza chiaro. Ti faccio un'ultima domanda prima di chiederti di raccontarci un po' di chi non è mai venuto, perché poi il resto del ci sono degli artisti associati, insomma c'è la Societas, c'è Coistani, insomma ci sono artisti che abbiamo imparato a conoscere e spesso anche intervistato. Lo scouting è così importante, come lo fate? Cioè, quante sono le persone che per Triennale ti aiutano insomma a cercare queste proposte, fermo restando che tu hai una competenza grande da sempre, dei tempi di Uovo, però?
1: Allora, diciamo che lo scouting avviene su più livelli, nel senso che da un lato è frutto anche di molta attività di networking che facciamo e è stata fatta in questi anni, quindi di scambi, di confronti con colleghi, colleghi internazionali, colleghi, quindi dove noi consigliamo o discutiamo proponendo alcuni artisti, poi si parla, oppure altri possono dire ma ho visto questa cosa, ho sentito dire che, cioè, quindi diciamo che c'è una dimensione,
0: una rete
1: fatta proprio dello scambio, della rete, che spesso coincide anche con amici, colleghi. Dall'altro c'è un'attività che riguarda anche me, che è un'attività di ricerca anche molto sul web, cercando di andare a cogliere anche delle suggestioni, a volte delle vere e proprie scommesse, delle sfide, ma io credo che i festival debbano essere questo, no? Cioè quello di rappresentare anche dei luoghi di fiducia per il pubblico. E dall'altro poi c'è tanta proposta anche che ci arriva.
0: Beh, ormai immagino
1: artisti, giovani e meno giovani. Non siamo tanti a fare questo lavoro, siamo uno o due persone, a seconda dei momenti, e poi anche girando tanto, nel senso che
0: infatti una delle caratteristiche di Umberto Angelini è che lo si incontra quasi in tutti i posti, ma la sua frase è riparto stasera, riparto domattina presto, insomma, cioè, quindi arriva, vede magari qualche cosa che potrebbe essere, insomma, potrebbe comunque dare anche adito a future collaborazioni, e poi se ne riparte per un altro posto, insomma.
1: Sì, io credo è così, sì. No, questo è così, ma che a volte questo fa sì anche che si perdano delle gemme, no? Perché uno però non può rimanere, però come dire, questo ci sta. Quello che secondo me è importante, almeno questo è il modo in cui io ho sempre immaginato la direzione artistica, è quello comunque di essere inafferrabili, cioè di non chiudersi dentro i propri cliché, che sono ovviamente delle zone di comfort, però credo che questo significherebbe non avere rispetto del pubblico, però significa anche rischiare molto, perché ovviamente significa mettersi in discussione ogni volta con il proprio pubblico, che a volte ti chiederebbe anche ma in maniera del tutto legittima
0: di ritrovare delle cose
1: delle cose che sono anche, sorry, la parola, rassicuranti, perché è giusto, perché tutti noi abbiamo bisogno di avere momenti rassicuranti. E la sfida però che credo di aver, almeno ho provato ad avere in questi anni in FOG, è quella proprio di mettersi in discussione continuamente, cercando anche di convincere artisti a ragionare su dispositivi o formati differenti, di coinvolgere in percorsi più scontati. Parlavamo di alcuni nomi di persone che non sono, di artisti che non sono venuti a Milano. Inauguriamo con un'artista straordinaria, Lina Laperité, che di cui insomma molti ricordano il Leone d'Oro alla Biennale d'Arte con Marina, che era un'installazione performance del padiglione lituano. Lina Laperité, abbiamo chiesto a Lina Laperité di lavorare su una progettualità partecipata. Lina lavora molto sull'utilizzo della voce, e in questo caso l'altra caratteristica era quella di lavorare anche con il territorio, e lei ha coinvolto Officine Sappi, in cui realizzerà dei mattoni della terracotta, e la performance sarà nel Giardino della Triennale, una durational performance che sia con una parte di performance ma soprattutto con l'intervento del pubblico si svilupperà tra coralità e intervento proprio performativo, proprio
0: ma nel senso che li facciamo anche noi i mattoni?
1: Assolutamente sì, li posizionate. Diciamo che arriveranno già.
0: Così finalmente qualcuno farà qualcosa che non ha mai fatto in vita sua, lavorare con le mani.
1: No, cioè, questa è una cosa. Quindi diciamo che l'idea era quella appunto di portare un artista di fama mondiale come Lina Laperité, ma in un contesto che unisce da un lato un percorso che lei ha fatto, ma che poi l'ha apre su altre cose. Un altro artista che non è mai venuto a Milano e che in realtà per la prima volta era in Italia adesso con questo lavoro è Kyle Abram. Kyle Abram è un coreografo nero americano che si interroga molto su quelle che sono le dinamiche dell'identità, dell'identità culturale, del rapporto anche all'interno di una società come quella americana, ma non solo, lo fa con uno spettacolo gioioso, divertente, allegro, su musica anni 80 per musica anni 90, che poi hanno forgiato l'immaginario dell'artista dal punto di vista appunto artistico, ma nello stesso tempo ragionando appunto all'interno di una società americana che sappiamo un po' tutti la direzione che sta prendendo, quindi è questa creazione di un immaginario, di uno scenario personale e collettivo in cui lui invita il pubblico a lasciarsi andare e a divertirsi anche.
0: Yang Yili, per la prima volta in Italia con un capitolo della trilogia.
1: È un artista molto interessante,
0: sudcoreana,
1: che ha lavorato per tanti anni, era una delle migliori, più noti esponenti della tradizione coreografica coreana, quindi proprio nel formalismo della danza coreana. Poi decide di trasferirsi negli anni 90 a New York, e a New York all'inizio per puro caso, poi per interesse e passione scopre la cultura rave e il clubbing, e quindi decide di cambiare completamente il suo percorso artistico e di unire quella che è la forma, la tradizione, il rispetto della tradizione coreutica coreana con invece l'improvvisazione, la rottura, la sovversione della cultura rave e clubbing. E questo viene reso in una maniera straordinaria, perché tutto questo viene reso con una fluidità, e quindi vediamo questi movimenti che passano, che vanno in realtà a illustrare questo passaggio di culture che è anche stato il percorso personale di Yang Li, e questo viene appunto messo in scena. Ma la Corea ci vede di nuovo anche con un altro artista che non è venuto a Milano, Jaku.
0: Umberto, ti do il tempo che abbiamo ancora un minuto e mezzo di tempo.
1: Allora,
0: quindi
1: Jaku assolutamente imperdibile, chioschetto coreano, la riflessione sull'assimilazione culturale, e poi dal punto di vista musicale una straordinaria presenza, una delle più grandi compositrici viventi, molto giovane, Caroline Shaw, con Astaka Quartet, formazione, questo doppio non è mai venuto in Italia, premio Pulitzer, 5 Grammy Awards insieme, è davvero un appuntamento da non perdere, invito davvero a scoprire questa straordinaria artista.
0: Allora, e poi ci sono i Dewey Deller,
1: la Chiara Bersani
0: con un nuovo
1: associata.
0: Esatto, con un nuovo spettacolo artista associata, Mirko Estani,
1: Maurizio Charmaz con un solo iper radicale di danza, ancora una volta Boris colpisce.
0: Ci sono, insomma, c'è un programma da scoprire, andate sul sito di Triennale Milano, FOG Triennale Milano Performing Arts, né in questa nuova sezione dal 19 settembre al 15 novembre recentemente presentato. Io ringrazio Umberto Angelini come sempre e certamente
1: grazie,
0: torneremo su molti di questi titoli. A risentirci, grazie, buon lavoro Umberto. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Ed eccola, la nostra rubrica del martedì, Extra Cult, fuori dai confini dell'Italia. Un pochino ci siamo andati anche con Triennale, e infatti io spesso parlo con Sciauchi Senussi, a cui do il bentornato, di alcune delle cose che vedo in Triennale, perché solo lui può capirle, insomma, per certi motivi. Allora, di cosa parliamo oggi?
1: Dalla Silicon Valley.
0: Ah.
1: Allora, il personaggio è Sam Altman, il CEO di OpenAI e di ChatGPT. È un signore da anni che lancia le allarmi, attenzione, l'intelligenza artificiale sta scappando di mano, ci vuole etica, e poi fa il contrario.
0: E a Napoli si dice chiagne fotte, ecco, per
1: sì.
0: Cui direi che va bene.
1: Luca Guadagnino ha realizzato un biopic su Sam Altman che si chiama Artificial. E questo film è destinato a diventare uno dei titoli più attesi della stagione dei premi del prossimo anno, distribuito da Amazon. Amazon all'ultimo ha deciso di non distribuirlo, dicendo che il progetto trarrebbe maggior vantaggio da una distribuzione alternativa e di essere al lavoro con la produzione per trovare un nuovo partner distributivo. E uno dice, ma perché? Cos'è successo? Quindi la scelta di Amazon di sfilarsi arriva in un momento tutt'altro che casuale. Amazon ha da poco stretto un'importante alleanza con ChatGPT di Sam Altman,
0: ecco,
1: che prevede un investimento immediato di 15 miliardi di dollari più altri 35 nei prossimi mesi. A rafforzare il quadro anche il rapporto personale tra Altman e Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon. Perché c'è tanta paura di un biopic? Da quello che esce dai giornali americani, ne escono malissimo sia Altman sia Elon Musk. La sceneggiatura firmata da Simon Rich avrebbe al suo centro il licenziamento di Altman nel 2023 e il suo successivo clamoroso reintegro. Quindi questa è la storia, dicono, escono tutti male tranne il cofondatore di OpenAI, Ilya Sutskever, tra i membri del CDA che votarono per cacciare Altman. Dopo il ritorno di Altman si dimise dal CDA. Ecco, le amicizie, gli affari, alla fine.
0: In Italia ne sappiamo qualcosa, insomma siamo degli esperti di questi meccanismi per cui i progetti si insabbiano o comunque si spostano altrove, no?
1: E New York Times riporta che Guadagnino ha detto che è scioccato perché adesso deve trovare un distributore. Amazon è uno dei principali distributori del mondo. Una notizia triste: è morta a 77 anni Slavenka Draculic, una delle intellettuali più lucide europeiste del nostro tempo. È nata a Fiume nel 49. Scrittrice e giornalista croata, ha dedicato tutta la sua opera all'analisi dei regimi totalitari, dalla transizione postcomunista e dalla violenza bellica, e ha rifiutato i nazionalismi. Infatti in Croazia era praticamente messa
0: all'indice,
1: ha dovuto a un certo punto emigrare in Danimarca. È stata anche una pioniera del femminismo nell'Europa dell'Est. E io l'avevo anche intervistata, per quello mi è molto colpito, perché è una persona straordinaria. L'avevo intervistata per Balkan Express, che era uscito con il saggiatore, dove racconta la transizione tra comunismo e postcomunismo, racconta la guerra, i primi bombardamenti sulla Croazia, dove sapevano tutto del primo morto, la famiglia, le sue abitudini, dove andava a prendere il caffè, poi sono diventati i numeri, che è l'orrore della guerra. Volevo ricordare anche Come se io non ci fossi, Rizzoli, il romanzo più conosciuto, racconta i crimini contro le donne durante la guerra in Bosnia. Tutti dicono che è un libro fondamentale sulla violenza di guerra al femminile. E poi c'è stata anche una biografia, si chiama Il letto di Frida, in biografia romanzata dedicata a Frida Kahlo, uno dei suoi romanzi più amati dal grande pubblico, soprattutto in Italia.
0: Eh sì, una perdita importante, insomma, quella, come al solito, una diciamo delle intellettuali, scrittrici e anche ricercatrici più importanti di questi decenni, poco citata, poco ricordata, quindi onore a chi lo ha fatto come voi, perché appunto no? Cioè, ci sarebbero state mille occasioni in questi anni per ricordare il suo lavoro, mentre invece
1: sì.
0: No, ci siamo...
1: aggiungo che il Paese gli ha dedicato una paginata,
0: ecco, meno male, insomma, sì. Cioè, magari appunto lo sforzo si fa anche quando una persona scompare, ma sarebbe bello poterlo fare anche quando è ancora in vita. Grazie come
1: grazie
0: sempre
1: a
0: Sciaochi Senussi, che ritornerà per l'ultima delle rubriche di Extra Cult la prossima settimana, lo possiamo dire, no? È l'ultima settimana di Palinsesto, e quindi insomma ci sentiamo martedì. Ci lasci un brano come sempre, che
1: Blue Lines compie 35 anni, quindi tutte le occasioni sono buone per sentire Massive Attack.
0: Allora, risentirci. Noi vi salutiamo, fra poco ci sono le notizie, ci trovate in podcast sul sito e torniamo domani alle 11.30, ma domani saremo in onda nell'ultima tappa di questa stagione di Falla con noi, il tour che Radio Popolare fa nei quartieri, da Giambellino Lorenteggio, per l'esattezza la Casetta Verde di Via Odazio, vicino all'omonima biblioteca, da cui molte trasmissioni, cult compresa, saranno in diretta. Quindi venite a trovarci sul sito, trovate l'indicazione precisa di dove saremo, ma la Casetta Verde è assolutamente inconfondibile. Saremo lì. A risentirci dunque domani dal Lorenteggio Giambellino.

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Popolare Network.

Israele continua a prendere di mira e uccidere i bambini palestinesi di Gaza, è genocidio, lo dice l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente per i territori occupati che opera sotto le Nazioni Unite. L'Iran ribadisce le differenze con gli Stati Uniti nel negoziato, nessun accordo per il ritorno degli ispettori della IEA e la gestione di Hormuz, dicono, da Teheran non sarà mai più come prima. Nazioni Unite. L'Iran ribadisce le differenze con gli Stati Uniti nel negoziato, nessun accordo per il ritorno degli ispettori della IEA e la gestione di Hormuz, dicono, da Teheran.

0: 12:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo da Gaza con quanto ha dichiarato gli investigatori delle Nazioni Unite, della Commissione indipendente dell'ONU. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Questo vuol dire genocidio a Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. Così vengono definite le due situazioni. La Commissione internazionale indipendente dell'ONU ha fatto sapere di aver raccolto diverse prove di come i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane dal 7 ottobre del 2023. Per gli investigatori si tratta di un fattore chiave per stabilire l'intento genocida di Israele nel distruggere la più ampia comunità palestinese possibile nella striscia. Riccardo Nuri è portavoce di Amnesty International in Italia. Gli abbiamo chiesto un commento.
1: È la seconda volta che la Commissione indipendente internazionale d'inchiesta sul territorio palestinese occupato esprime a nome delle Nazioni Unite la condanna nei confronti di Israele per il genocidio commesso nella striscia di Gaza occupata. Lo fa questa volta in riferimento alle uccisioni in gran numero di bambine e bambini avvenute durante gli ultimi 2 anni e mezzo. E le uccisioni intenzionali, nonché la creazione di condizioni deliberatamente intese a distruggere la vita di un gruppo, sono tra gli atti di genocidio contemplati e puniti dalla Convenzione del 1948. Aumenta ormai in maniera esponenziale il numero di coloro, tra organizzazioni per i diritti umani, persone giuriste, esperte e meccanismi delle Nazioni Unite, che usano quella parola genocidio, ed è importante utilizzarla ancora al presente, perché sebbene è rallentatore, dal giorno dell'accordo di pace, cioè 9 ottobre 2025, e quella espressione dobbiamo usarla tra mille virgolette, le uccisioni da parte di Israele nella striscia di Gaza sono arrivate a oltre 1000.
0: Anche questa mattina l'Iran ha messo in discussione alcune delle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti sullo stato del negoziato che dovrebbe portare ad un accordo complessivo tra i due paesi. Teheran ha confermato che la trattativa sta andando bene, ma ha anche ribadito chiaramente come le questioni principali in realtà siano ancora tutte da negoziare. Emanuele Valenti.
2: Lo scoglio principale nel negoziato Teheran-Washington sarà il nucleare. E su questo gli iraniani sono disposti a fare pochissime concessioni. Nelle ultime ore hanno sottolineato più volte come non abbiano avuto colloqui con la IEA e come non abbiano nemmeno concordato con gli americani la possibilità che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ritornino nel paese, almeno per ora. Teheran ha detto in maniera esplicita che gli ispettori non potranno visitare i siti nucleari colpiti durante la guerra. Ieri J.D. Vance aveva detto una cosa molto diversa. Allo stesso modo, la Repubblica Islamica ha voluto precisare che solo le autorità iraniane potranno decidere come usare i fondi iraniani all'estero che verranno scongelati. Una prima tranche dovrebbe arrivare a 12 miliardi di dollari. L'amministrazione Trump aveva parlato di fondi spendibili solo per comprare negli Stati Uniti. La delegazione iraniana è in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. La notte scorsa il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito posizione o obiettivo di Teheran. La gestione dello stretto non tornerà mai più come prima. Intanto Netanyahu ha detto che Israele dovrà essere indipendente dagli Stati Uniti sulle armi. In Libano questa mattina ancora 2 morti.
0: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma una emergenza sanitaria, così l'ha definita l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha anche spiegato come il riscaldamento climatico in atto avanzi molto più velocemente in Europa che in altre aree del mondo. Oggi in Italia sono 15 le città da bollino rosso, il caldo e l'afa insistono in tutte le regioni. In Francia una centrale nucleare è stata fermata ieri per il troppo caldo che sta colpendo il paese. La centrale di Golfech nel sud-ovest, che utilizza l'acqua del fiume Garonne per raffreddare i reattori, ma l'acqua oggi raggiunge i 28 gradi, sono troppi per fare quella funzione. Sono 40 i morti dichiarati dal governo francese, in molti casi annegati in fiumi e canali dove probabilmente cercavano di rinfrescarsi il servizio.
3: È essenzialmente l'acqua dei fiumi a raffreddare i 56 reattori nucleari francesi. Messa a forza di canicole successive, sempre più lunghe e violente, la temperatura dell'acqua dei fiumi supera i 25 gradi, con punte oltre i 28, come è il caso in questo momento, e il raffreddamento diventa problematico, aleatorio per non dire impossibile. E ieri sera un primo reattore, quello della centrale del Tarn-et-Garonne, nel sud-ovest del

0: Paese è stato messo in pausa per precauzione e altri potrebbero dover seguire la stessa procedura nei prossimi giorni. È uno dei molteplici effetti di questa canicola che dura e si rafforza. Ieri notte è stata la notte più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media nel paese superiore ai 21 gradi. Sono ormai quasi 60 le province su 100 ad essere in allarme rosso, mentre si moltiplicano le morti legate alla canicola. 3 anziani morti di caldo in una casa di cura, più di una dozzina di giovani e adolescenti morti annegati per aver fatto il bagno in zone vietate e pericolose, e il più atroce, 2 bimbi di 2 e 4 anni morti di caldo nell'auto della madre dove si erano intrufolati senza essere visti. Ma il conto generale dell'aumento della mortalità indotto dal gran caldo e che si conta in migliaia di decessi precoci e supplementari sarà noto solo tra qualche mese. Tra scuole chiuse, ospedali in allerta e treni annullati, le misure d'urgenza del governo, che si riunisce ormai quotidianamente in cellula di crisi, sono palliative e danno piuttosto la misura dell'immenso cantiere necessario per adattare la Francia a questa nuova era, perché, come ha detto in modo implacabile una climatologa, quest'anno sarà uno dei più freddi del resto della nostra vita. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: Veniamo ora in Italia con il piano casa del governo. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni. Ci sarà tra l'altro anche un presidio davanti al Parlamento dei sindacati degli inquilini. Poco fa è arrivato il primo via libera dalla Camera. Adesso il provvedimento passerà al Senato per il via libera definitivo. E in Parlamento si è vista una sorta di gara tra Lega e Vannacciani sul tema degli immigrati. Da Roma, Anna Bredice.
2: L'approvazione alla Camera dei Deputati poco fa del piano casa è stata accompagnata, come è accaduto anche col decreto rimpatri, dalla dose enorme di razzismo e xenofobia nei confronti dei cittadini stranieri, in questo caso abitanti delle case di edilizia popolare, in una gara tutta interna a chi ha dimostrato il maggior tasso di razzismo tra la Lega e gli 8 deputati vannacciani. Questi ultimi si sono scatenati negli interventi sugli ordini del giorno che sono andati avanti ieri sera quasi fino a notte per poter garantire oggi, poco fa, l'approvazione del decreto, ed è in quell'occasione che, presentando i loro ordini del giorno, si sono spinti a marchiare chi ha i nomi stranieri come persone che non meritano le case che il piano ha ideato da Salvini, che poi con la ciliegina sulla torta ha messo a capo un suo fedele, dovrebbe garantire. Un ordine del giorno in cui chiedevano di destinare con priorità le case agli italiani. I leghisti lo hanno bocciato per poi votare un altro esattamente uguale. Una competizione che dalle piazze si riflette anche nelle aule parlamentari. Il piano casa ora passa al Senato, ma è così grande la volontà di Salvini di controllare tutto che prima ancora dell'approvazione definitiva ha già nominato il commissario che dovrà controllare la fase del recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e naturalmente si tratta di un imprenditore leghista. I soldi a disposizione al momento coprono la ristrutturazione di circa 35.000 alloggi pubblici. C'è poi la parte del piano dedicata all'edilizia sociale, quella cosiddetta fascia grigia, costituita da chi non ha diritto ad una casa di edilizia popolare ma nemmeno può permettersi un affitto. 100.000 nuove abitazioni, ma su cui al momento non si sa molto né dei costi né come verrà gestita. Linea allo studio.
1: Saranno a Napoli e a Padova le due manifestazioni del Campo Largo annunciate la scorsa settimana. È stato il portavoce dei Verdi Bonelli questa mattina a svelare le due città. La prima a Napoli sarà l'8 luglio, la seconda il 15. Sono due appuntamenti che nelle intenzioni dei promotori PD, Movimento 5 Stelle e AVS dovrebbero lanciare il programma della coalizione e aprire di fatto la campagna elettorale, anche se al momento resta irrisolta la questione della leadership e possibili primarie e quella dei rapporti con i settori centristi, Italia Viva, ma non solo. La crisi di governo in Gran Bretagna, alcuni ministri e deputati laburisti stanno valutando se partecipare alle primarie del partito e sfidare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Si tratterebbe però solo di una formalità per evitare che la nomina di Burnham a leader laburista e poi a primo ministro risulti un'incoronazione. Le dimissioni di Starmer ieri hanno aperto la corsa alla successione. Se non dovesse avere sfidanti, Burnham potrebbe diventare premier già a metà luglio. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
3: La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
4: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
3: Keir Starmer è ormai il passato, sesto primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
5: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
3: Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo più che un cambio di strategia rispetto a Starmer sarà, almeno all'inizio, un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Con lui è stata fermata anche una seconda persona, sono entrambe di origine albanese. Poche ore prima l'auto, che sarebbe risultata a noleggio, era stata rintracciata a Pioltello, nel Milanese, dagli investigatori della polizia locale. Ora si cerca di capire se ci sia stato un contatto tra il mezzo delle due persone in fuga e la moto di servizio dell'agente 39enne che li stava inseguendo. A Roma è cominciata la requisitoria del PM Sergio Colaiocco per il processo Regeni. Gli imputati sono quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Ciò che qui si giudica, ha detto il magistrato, non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, organizzato della violenza su un uomo inerme e il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Il processo si celebra in contumacia, arriva in questa fase nonostante le enormi difficoltà per il sistematico boicottaggio da parte delle autorità egiziane. Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al primo voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato Sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Nel pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, se poi tutto procederà come da previsioni si terranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. Poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con questa discussione e poi il voto del Senato, le associazioni ambientaliste faranno un presidio oggi di fronte al Pantheon, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni parlando di necessaria tutela del creato. Sentiamo Anna Maria Procacci, consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'EMPA.
6: Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile, tutti insieme, diciamo, contro disegno di legge 1552, le firme, a quanto mi risulta, sono quasi 500.000. Diciamo, la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico, così motivato, competente e generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione. Però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia, che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
1: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Alessandro Principe, redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 15:30. Buon pomeriggio.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network. Falla con noi.
9: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
8: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
9: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
8: Veniteci a trovare.
9: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
8: angolo Via Odazio.
9: Falla con noi.
8: La radio 50 e 50.

0: Oggi parliamo di un libro bellissimo che tra poco vi raccontiamo nel dettaglio. Intanto vi presento i nostri ospiti, che sono Mimmo Roscigno. Buongiorno Mimmo.
1: Buongiorno a voi.
0: E il nostro Rosario Balestrieri. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno Cecilia.
0: Buongiorno a te. E ci manca Fabio Russo, che è l'altro autore del libro, che però dov'è? In alto mare. Rosario.
2: Sì, ha preso troppo seriamente il fatto che lui ha curato gli aspetti subacquei e quindi se n'è andato a mare, torna a fine luglio, è imbarcato ed è senza linea.
0: A Cipicchia. Comunque stiamo parlando del libro Cielo e Acqua, Mimmo Roscigno, con testi di Rosario Balestrieri e Fabio Russo. Un libro, dicevo, bellissimo, con delle fotografie strepitose e con dei testi assolutamente all'altezza degli autori. E parto subito da Mimmo Roscigno, fotografo di altissima levatura, per chiedergli da dove nasce il progetto, cosa vuol dire cielo e acqua.
1: Nasce da un regalo che mi fu fatto, un catalogo di una mostra di Escher, un'illusione ottica di Escher, esattamente Sky and Water numero 1, che per chi non l'abbia presente può andare a cercarsela. È un'illusione ottica, una specie di puzzle magico, un incastro tra uccelli e pesci. In quel periodo io come fotografo sono un fotografo subacqueo da più di 45 anni, però praticamente in quel periodo ho cominciato a interessarmi alla fotografia anche naturalistica esterna di avifauna, e appena ho visto questa silografia di Escher, che poi tra l'altro già conoscevo, mi è sembrata una sintesi esattamente della mia vita in quell'attimo. È lì che ha preso vita praticamente questo, l'idea di questo libro, cioè di documentare questo mondo subacqueo e il mondo esterno della avifauna, della superficie in generale, con delle coppie di fotografie che poi praticamente formassero lo scheletro di questa pubblicazione.
0: Ecco, ma Mimmo, devo dire, lei ha questa esperienza straordinaria di fotografia subacquea e non solo di fotografia, ma anche di cinematografia subacquea, e come si fa a fotografare invece gli abitanti dell'aria, i volatili che corredano appunto?
1: Se lei legge la mia piccola prefazione, metto l'accento proprio su questa cosa simpatica, cioè che non esistono, secondo me, due tipi di fotografia proprio che agli antipodi, ma non solo geograficamente, cioè c'è la fotografia subacquea che è praticamente fatta con delle attrezzature molto avanzate, non mi perdo in tecnicismi, che
0: sì, certo, certo.
1: Però insomma è anche un'attività che si può fare in un tempo ridottissimo, che è quello che ci è permesso di stare sott'acqua, un'ora e mezza, mentre la fotografia naturalistica esterna di avifauna e naturalistica wildlife in generale è una fotografia che si svolge in tempi lunghissimi, in attese, camminate, quindi volendo, come ho scritto nella prefazione, volendo paragonare la fotografia subacquea è un po' alla corsa, allo sport della corsa, è uno sprint dei 100 metri, mentre l'altro è una maratona da 40 e più chilometri.
0: Rende molto bene l'idea. Rosario, sì. Balestrieri, tu sei autore di questi testi relativi, naturalmente, da ornitologo quale sei, a quella che è la parte cielo, diciamo così.
2: Sì, sì, io sono il cielo, gli abitanti del cielo. Ecco.
0: Esattamente, mi piace molto questa commissione tra i due elementi, aria e acqua. Mi sembra bellissimo che ci si ricordi, insomma, dell'essenzialità di questi elementi. Ecco, tu hai, diciamo che il libro è un libro fotografico, ripeto, con delle foto meravigliose, credetemi, e accompagnate da questi testi brevi ma intensi, mi viene da dire, che sono per l'appunto a cura di Rosario Balestrieri per quel che riguarda la parte alata, diciamo così, e invece di Fabio Russo per quel che riguarda la parte marina, acquatica più corretta da dire. Ecco, Rosario, tu che sei insomma un grande ornitologo, un grande divulgatore, come hai approcciato questo lavoro?
2: Io l'ho approcciato come una grande opportunità, perché è da quando ho avuto il privilegio storico di essere il primo ornitologo per un ente di biologia che voglio dimostrare che gli uccelli, soprattutto quelli marini, sono fortemente connessi alla biologia marina e al mare in generale. Sono una parte integrante, perché sia quelli marini che lo vivono per la stragrande maggioranza della loro vita, ma anche quelli terrestri che lo devono attraversare per diciamo assolvere alla loro migrazione e quindi poi a riprodursi, per questi animali, per centinaia di specie di uccelli, il mare in un verso o nell'altro è importante. Per cui quando Mimmo mi ha proposto quest'opera l'ho colta al volo, bravo ornitologo, sì, perché potevamo realizzare un'opera che facesse notare a tutti che la superficie non divide due mondi, ma li unisce. E tra animali che attraversano l'aria e quelli che vivono in acqua ci sono più similitudini che non diciamo contraddizioni o aspetti non comuni. Per cui diciamo, ho lavorato per cucire questi due mondi e far comprendere che questa distinzione che di solito operiamo è per semplificare il mondo complesso che ci circonda, ma la realtà è che il mondo è unico e le interrelazioni fra gli organismi diciamo non la vedono proprio la superficie, vedono sempre o più in profondità o più in alto.
0: Ecco, un'altra delle cose bellissime di questo libro è che in realtà diciamo, le coppie di fotografie, quindi inerenti a vita delle profondità e vite delle altezze, diciamo così, hanno dei titoli perché in qualche modo ognuna di queste fotografie, ognuna di queste storie sono relati da un filo sottile e veramente affascinante. Allora, se proprio per parlarci chiaro, la prima storia con cui si viene a contatto ha il titolo di Leggende e ha come protagonisti il cavalluccio marino da una parte e la cicogna bianca dall'altra. Peraltro Mimmo Roscigno, mi faccia dire che raramente ho visto una foto così bella di cavalluccio marino. Dove l'ha fatta?
1: Grazie.
0: Dove l'ha fatta, se lo ricorda?
1: In pochi mesi nelle acque di vicino casa mia di Sorrento. È una foto che mi ha dato tante soddisfazioni, è esposta anche in permanenza al museo di Washington, il museo naturalistico di Washington. Ha vinto un concorso importante lì molti anni fa, insomma è una foto che mi ha dato tante soddisfazioni a livello di contest, è stata pubblicata parecchie volte, insomma, in pochi mezzi d'acqua, come accade molto spesso nelle acque di casa.
0: Certo, si rivelano le meraviglie. Esatto. E peraltro questa foto, lo dico perché ci sta ascoltando, è questo, diciamo, questo primo piano di cavalluccio marino in tutta l'interezza del suo corpo, che però si vede insomma la luce della superficie dell'acqua, insomma questa
1: è la luce del sole.
0: Esatto.
1: Piove da sopra la montagna, la falesia alta, e quindi tagliata da questa falesia praticamente col diaframma, insomma un fatto tecnico assume questa forma pioggia dietro il cavalluccio.
0: Certo, ecco, dicevo però insomma questo diciamo capitolo, anche se si tratta adesso forse esagerato chiamare Rosario, come le chiameresti, però insomma questi due ritratti che hanno però un
2: match, diciamo questi due incontri, abbiamo immaginato il dorso come la linea della superficie e le due fotografie come un match, diciamo, di immagini.
0: Sì.
2: E diciamo che e Fabio Russo ci siamo divertiti nel diciamo, far dialogare queste immagini con diciamo, affinità non banali, perché effettivamente forse poche persone quando guardano un cavalluccio pensano alla cicogna, o quando guardano la cicogna possono pensare a un cavalluccio marino, però ci piaceva mostrare anche degli aspetti, diciamo, di sfumature marginali, e quindi rispetto a queste specie ci siamo rifatti al l'etnozoologia, al valore simbolico che hanno queste due specie, che per quanto riguarda la cicogna è notoriamente la portatrice di bambini e nuova vita, perché simbolo della primavera, perché appunto le cicogne sono correlate ai tetti dove è nato di recente un bambino. Se abbiamo qualche minuto ti spiego il perché.
0: Sì, certo.
2: Fondamentalmente diciamo, le cicogne hanno un baricentro del loro areale riproduttivo che è nel centro nord Europa. Essendo uccelli migratori, arrivano lì fra marzo e gli inizi di aprile, dove i tetti, nelle città in cui nidificano, sono ancora innevati, soprattutto prima dell'avvento della crisi climatica. Per cui fondamentalmente i tetti con meno neve, quindi i tetti più idonei ad ospitare un nido di cicogna, erano quelli dove di recente, quell'inverno, era nato un bambino, per cui i genitori si erano molto prodigati a riscaldare la casa. Per cui se noi dall'alto vedevamo un paese con le ceste dei nidi di cicogna, in realtà vedevamo la distribuzione dei nuovi nati in una città. E quindi questo ha legato fortemente l'arrivo della cicogna e la nidificazione della cicogna alla presenza dei bambini in una casa e quindi in una città. Analogamente, diciamo, anche il cavalluccio marino si è, è diventato un'icona di buona fortuna. E quindi questo purtroppo non ha fatto la fortuna del cavalluccio marino,
0: ahimè, sì.
2: Purtroppo diciamo, nel mercato illegale proprio il cavalluccio marino è ficcato e diciamo, ora forse meno commercializzato, però mi ricordo da bambino lo vedevo ovunque venduto e ficcato per portare fortuna in casa. Quindi diciamo, questi due elementi li abbiamo messi insieme perché appunto questi animali per le persone hanno un forte valore simbolico.
0: Certo. Mimmo Roscigno, dicevo che non soltanto di abissi marini parliamo, perché quando si parla di acqua si parla in realtà di tanti habitat, e difatti, ad esempio, scusate, spunta la salamandra pezzata a un certo punto.
1: Sì, io prima di risponderti sulla domanda volevo fare un complimento ai miei due coautori, in mezzo al mare, che io ho concepito l'idea del libro come fatto di coppie, però mi serviva, la cosa non la potevo fare da solo, una specie di amalgama, di unione di questi, per non cadere in una galleria di immagini fine a se stessi,
0: certo.
1: Deve essere un discorso,
0: certo.
1: una cosa anche leggibile. Ecco, Rosario e Fabio hanno avuto il gran pregio, veramente la capacità di unire le immagini non solo con dei cenni biologici e scientifici che ci saremmo tranquillamente aspettati da loro, essendo da un biologo marino e un ornitologo, ma la cosa bella è che l'hanno fatto anche con questi cenni, con delle tradizioni popolari, altri sono cromatici, altri sono di costume, sulla canzone napoletana, insomma c'è stato un lavoro di fantasia, perché la differenza nel fare un lavoro del genere e creare questa amalgama su tantissime fotografie, che non sono ovviamente solo quelle selezionate per il libro, ma loro ne hanno visionate moltissime in più. Ecco, creare un discorso con queste coppie, non solo col fatto scientifico, ripeto, che è scontato quasi,
0: sì,
1: ma con tante curiosità a livello di, come ti era appena spiegato sulla cicogna e sul cavalluccio, ma ce ne sono tantissime altre, rendono la lettura di questo libro, oltre che la visione della fotografia, veramente, con un pizzico di immodestia, un'esperienza veramente simpatica, insomma.
0: Io direi di più, io direi un'esperienza importante.
1: Ragazzi, sì. Perché è veramente formativa.
0: decisamente.
1: Allora, ma ci tenevo a dire questo.
0: Assolutamente, ma poi ci torniamo alla salamandra, però. Dove la...
2: Grazie Mimmo per...
1: Prego, figurati di rosario.
0: E poi aggiungo io una cosa, ma lo dico dopo, vai. Allora, la salamandra pezzata, Mimmo, dove è andata a beccarla, Mimmo Rossini?
1: Sono andato a beccarla in un fiumiciattolo, vicino a un fiumiciattolo, che la salamandra in genere sta vicino alle zone umide, ma non soltanto quando si riproduce va in acqua. E da come vedete, puoi vedere e riconoscere dalla pezzatura, l'ho fatta nel sud Italia, perché sai che la salamandra,
0: sì,
1: più si fotografa verso il nord e più la pezzatura va verso il nero come colore totale. Quella è una salamandra che ho fotografato vicino a un piccolo rigagnolo nell'Alta Elpigna, sarebbe nella zona di Avellino, sempre, sì, in Campania.
0: E quindi è molto molto gialla e bellissima ed è abbinata,
1: è più, se la trovassi, non so, da Milano oppure,
0: decisamente. E peraltro, ecco, salamandra pezzata abbinata a il rigogolo, e il, sì, titolo è Gialli e Neri, perché effettivamente abbiamo questo tipo di abbinamento. Ma a proposito di quelli che io chiamo capitoli, perché voglio dare proprio l'importanza di capitolo a queste due pagine ogni volta, non so, gli accostamenti sono in certi momenti stupefacenti. Bravi genitori, chi è che si potrebbe immaginare la pavoncella da una parte e il polpo dall'altro? Adesso, anche con tutta la fantasia, è difficile, no?
2: Sì, diciamo che... scusa, non sapevo a chi ti riferivi, Cecilia.
0: Era libera, chi vuole rispondere? Ah. Potete rispondere tutti e due una alla volta.
1: No,
0: però.
1: Dico solo velocemente, locale, poi ti lascio il...
0: Mimmo.
1: È proprio divertente questo gioco, cioè quello di vedere delle immagini, delle coppie che apparentemente non hanno niente in comune, e di scoprire tramite la lettura delle bellissime didascalie quali sono questi elementi in comune tra soggetti così apparentemente diversi, ma in realtà che hanno più cose comuni di quanto uno si possa aspettare.
0: Sì, è veramente incredibile. Rosario, tu come la...
2: Diciamo che può sembrare strano, visto la diversità di forme, colori e contesti fra questi due organismi, ma in realtà sia a me che a Fabio Russo, quando le abbiamo viste queste due foto, ci sembravano perfette insieme, perché io avevo da ornitologo proprio ben in mente la veemenza con cui una pavoncella può provare a scacciare anche i trattori che stanno lì per calpestare le uova che le depone a terra. E Fabio Russo aveva invece in mente il ciclo riproduttivo del polpo, in cui la madre fondamentalmente, per portare a termine un ciclo riproduttivo, sacrifica la propria vita. Quindi in realtà quando abbiamo visto la pavoncella e il polpo, abbiamo pensato che forse erano le migliori madri possibili sopra e sotto la superficie, ovviamente.
0: Funziona l'accostamento decisamente. Io non so, io ogni pagina che scorro di questo libro la trovo emozionante, ecco, perché quello che volevo dire di questo libro, che oltre alla bellezza e alle cose che diceva per l'appunto Mimmo Roscigno a proposito dei curatori dei testi, Rosario Ballestieri e Fabio Russo, è veramente un libro emozionante, e io credo che dire questo di un libro sia un grande complimento, o perlomeno io lo uso come complimento. Vi fa piacere che io dica questa cosa?
1: No, ma è veramente, a dire il vero, ci siamo emozionati pure noi quando abbiamo sfogliato le bozze, quindi pure Rosario, perché è veramente questo che è stupefacente, cioè. Io ho pubblicato altri libri in passato fotografici, ma non avevano questo contenuto emozionante, cioè c'erano delle belle foto come le ho sempre scelte, ma qui c'è qualcosa in più. Questo è un libro che non lo faccio per questione di guadagno, perché qua pubblicare libri ormai è una perdere,
0: è un lusso, come si dice,
1: è un lusso. Quindi sono al di sopra di ogni sospetto per questa cosa, ma secondo me dovrebbe essere veramente mostrato ai giovani, ai ragazzi che molto spesso non si immaginano proprio che ci sia, che in questi due elementi, che poi cioè l'acqua e l'aria sono due elementi fluidi dalla densità diversa, cioè le analogie sono tantissime. È proprio la bellezza del libro, scoprire tramite i testi queste analogie.
0: Eh sì. E, ripeto, ogni pagina è una scoperta ed è un arricchimento. E abbiamo parlato di pesci, di uccelli, ci sono naturalmente coralli, colonie di vario genere e via di seguito. Mi piace chiudere questa passerella, diciamo così, del libro con queste dive, questi divi che si muovono nella loro bellezza grazie agli scatti di Mimmo Roscigno, con un vermocane che, poveretto, ha avuto, non mi ricordo, Rosario, ti ricorderai anche tu, se l'anno scorso, due anni fa, una fama improvvisa, grazie.
2: Sì, due anni fa,
0: grazie.
2: Dovessimo morire tutti col vermocane.
0: Grazie, come dire, a una comunicazione giornalistica scandalosa, mettiamola qui. Fatemelo dire, scandalosa. Però,
1: è venuto l'anno del granchio blu,
0: esatto.
1: I trend annuali.
0: Siamo proprio in balia delle mode, ecco, sì. Però c'è una foto meravigliosa, veramente bellissima, di un vermocane, che è un animale di grande bellezza, di grande eleganza, molto chic, abbinato con il grifone, che è un altro uccello straordinario, e il titolo che li accomuna è Spazzini, che, voglio dire, apparentemente è tutt'altro che elegante, invece, al di là della gratitudine che tutti noi dobbiamo agli spazzini in generale, abbinare il grifone al vermocane è anche un po' quasi ardito, Rosario, no?
2: Sì, anche se effettivamente hanno lo stesso ruolo trofico, quello di andare a smaltire le carcasse di chi muore, e questo diciamo, rappresenta un passaggio chiave all'interno dei sistemi naturali, perché consente poi lo smaltimento di queste carcasse, e quindi anche a prevenire tutta una serie di problematiche di tipo sanitario. Infatti, diciamo, questo in mare è un po' più difficile da fare, ma con i grifoni addirittura si costituiscono dei carnai aziendali proprio per smaltire diciamo, gli animali che muoiono, soprattutto quelli al pascolo, senza dover ricorrere ad inceneritori e altre diciamo, modalità più costose ed impattanti. Quindi io, tra l'altro, sfido chiunque diciamo, lo sfoglierà ad immaginare che invece match avrebbe fatto al posto nostro, diciamo, di leggere il titoletto dopo ed immaginare che tipo di correlazione può esserci tra specie apparentemente così diverse, ma che hanno sempre qualcosa in comune.
0: Mimmo Roscigno, siamo in
1: fine. In effetti questo può essere un libro che può dare luogo pure a un divertentissimo gioco di società.
0: Veramente, sono d'accordo.
1: Nascondendo il titolo, insomma.
0: Mi sembra una buona proposta. Mimmo Roscigno, lo so che non si fa mai, ma c'è una accoppiata di cui lei è particolarmente fiero, stupito, innamorato, dica quello che le pare.
1: Come per i figli mi piacciono tutte. Le ho trovate tutte quante particolarmente ispirate. Certo, ci sono delle accoppiate che per un fatto estetico, un contenuto estetico, meramente estetico, delle fotografie mi piacciono moltissimo. Mi viene in mente quella del, non so, della civetta col San Pietro, per la quale inaspettatamente si sono creati dei match anche cromatici stranissimi, che non hanno nessuna diciamo attinenza al match che loro hanno trovato, insomma. Sono affezionato naturalmente a tutti, però alcuni dal punto di vista estetico, come quello per esempio che io ho fatto diventare il logo della copertina, no? Cioè, sì. E quello è cromatico nella sagoma di quella, naturalmente, se non si fosse capito, è un'estrapolazione modificata della cosa di Escher, ma lì c'è la donzella pavonina e il gruccione con i loro occhi relativi, sì. Ma c'è anche un cromatismo inaspettatamente, indipendentemente dal match, no? il cromatismo è veramente sì. molto molto simile e quindi non potrei scegliere
0: certo, era una...
1: le cose. È un lavoro che è bello e interessante, soprattutto perché è a tutto tondo, è rotondo, è chiuso sì, in sì. tutte le didascalie.
0: Allora, ricordo Mimmo Roscigno, Cielo e Acqua, testi di Rosario Balestrieri e Fabio Russo, ma Genes, l'editore, dal 19 di giugno. Grazie a tutti e due per essere stati con noi, salutateci. Grazie. Fabio Russo. E Mimmo, al volo, avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
1: Un animale marino, ma per esplorare le soglie del mare, sai, noi siamo andati sulla Luna e su... il mare continua ad essere una barriera impenetrabile per l'essere umano, quindi un leviatano, un capodoglio.
0: Perfetto.
1: Che scende in profondità.
0: Perfetto, vi ringrazio, complimenti per questo libro bellissimo che è assolutamente da scoprire pagina dopo pagina. Grazie a voi.
1: Grazie a te.
0: Il ritardo finisce qui la puntata, ma noi ci sentiamo domani. Mi raccomando, un libro imperdibile, Cielo e Acqua, Mimmo Roscigno.
3: State ascoltando Radio Popolare.

è arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

0: vabbè, la sto facendo un po' lunga, ma strano, c'era una riunione in corso. Strano, il tema è gli ascoltacori. Ma voi ce l'avete il collega, l'amico, il familiare che rappresenta la scialuppa di salvataggio? Quella roba che dici, ma non sono pronto per affrontare un tema, un evento, una scadenza, un dovere, ma tanto mi appoggerò a qualcun altro. Allora, cosa che mi viene più veloce da fare è i regali di Natale, tanto ci pensa mia sorella. Tranne quello, anzi anche quello per mia sorella stessa, se lo prende da sola. Ecco, io avrò gli angeli. Si può dire i Charlie's Angels? Avrò la Martina e la Chiara. Meno male, meno male. Poi ci siete voi, ascoltatori. Anzi, ascoltacori. Per cui mi sento sereno. Sono in un posto tranquillo, assistito dai compagni e le compagne. Della Fair Play Arena di Via Becchi a Milano, zona Gorla. E il tecnico, e c'è chi ci dà da mangiare e c'è chi ci dà da bere. Pare siano 100 e rotti iscritti. E poi Martina Stefanone e Chiara Mainetti, più di così. Dimmi, è finita la riunione?
1: Dalle 20 alle 22.30
0: va tutto in onda. Dalle 20 alle 22.30 va tutto in onda. Non solo, ho tutti questi cuscini da. E poi vengono. Gianmarco, avete sentito? Viene anche in onda a dirmi: dalle 20 alle 22.30 sarà tutto in onda. C'è anche Luca Gattù. Basta, siamo a posto. Sarà divertentissimo.

Va bene, allora, visto che poi, come dicevo, quel film Vacanze di Natale, domani ce l'ho questa cosa degli ascoltacori, se la saremo chiusa. Sarà una grande celebrazione, poi verrà mandato tutto in onda, anche quello che non viene mandato in diretta. Per cui facciamo così, oggi al 331-621-4013 e alla mail diretta at popolarenetwork.it, nonché sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, parliamo dell'iniziativa dei cori. Venite, non venite, quale avete scelto, perché avete delle domande, probabilmente non avrete delle risposte. Facciamo così oggi, 30... Ah no, oggi l'armadillo era registrato, perché oggi ben 43 minuti di musica, per chi ha voglia di cantare tutti insieme, in centinaia e centinaia. Gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, una di quelle robe che ci fa sentire comunità, più del solito. Anche perché... ci sono due momenti in cui più del solito ci sentiamo comunità: nei momenti belli e nei momenti brutti. Accadono le cose gravi in Italia e nel mondo e l'ascolto di Radio Popolare si stringe attorno alla radio, che racconta a modo suo e quindi libero quello che sta accadendo. Quindi nella merda, quando siamo nella merda, quando succedono le cose brutte, ci stringiamo tutti insieme. L'altro momento è quando facciamo i casini di iniziative, tipo quello di questa sera. Questa comunque rimane musica leggerissima, dedicata ai cori dal punto di vista dei contenuti. No, la musica no. Andiamo avanti fino alle 2. Lo ripeto, 331-6214-03, via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it.

Bello sto pezzo, Facco. Certo, non è che siamo qua. Non sarà bello come i cori di questa sera, ma è bello sto pezzo. Questo qua è stato uno dei pezzi che hanno definito la prima e purtroppo non l'ultima stagione di Musica Leggerissima l'anno scorso. E l'abbiamo tirata dietro un sacco di tempo. Sì, che la puntata di oggi dici, ah, l'hai preparata meno del solito, perché eravamo in riunione, come dicevamo prima. A capire come gestire questa sera. Sarei venuto da voi, ma andrò a cantare Due coccodrille e un orangotango, Furia e Bella vecchia nella vecchia fattoria. Perché non solo i cori, quelli organizzati dalla radio, ma ci saranno anche i cori chiamati diffusi, quelli organizzati da voi. Tra l'altro mi raccomando, bergamaschi all'ascolto, dovete essere almeno in 10 al coro che si troverà questa sera in stazione, al piazzale della stazione. Facchini sei un maledetto. Bella sta musica. C'è sempre tempo a peggiorarla. Io voglio venire, ancora indecisa dove. Mi ero segnata per il coro di volume. Coro di volume, featuring bollicine sul sagrato della Camera del Lavoro. Ma la Camera del Lavoro, in quanto tale, la parte antistante, si può chiamare sagrato o no?

Va bene, stavano dicendo il volume. Ritrovo alle 20, sagrato della Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria. Volume Bollicine. Canteranno Diodato, Battisti con la Pesce di Martino e De André. Sono molto forte su Amore Disperato. Ah, essere molto forte su Amore Disperato, te ne accorgi da come fai il la parte iniziale. Allora, sono stasera, sti cori, sì. Stasera ci attacchiamo tutti al coro. È finita così.

Allora, prima di proseguire, due parole su questo brano che è di una bellezza stordente. Sono un po' stordito, ma è colpa del brano e della sua bellezza. Cioè, questo che avete sentito è il gruppo B, il side project, cioè quello che fa a tempo perso. Progetto secondario di Alex Turner. Che tu dici, se questo è il progetto secondario, il primo che cacchio è? E infatti il primo sono gli Arctic Monkeys. E lui è una delle robe più forti uscite nel mondo del rock di questo secolo, ma serenamente proprio. Ma torniamo ai cori. 331-6214013. Noi cantiamo in piazza Selinunte. Siamo il coro ingrato. Bello, coro ingrato. E cantiamo canti di lotta. Venite a cantare i canti di lotta. Piazza Selinunte. Siete scemi. Allora, fuori dalla camera del lavoro c'è un sagrato. Quindi in pratica si terrà nell'anticamera del lavoro il coro di volume. Molto bene, Joe. Sarebbe piaciuto dirla io sta strozza. Bravo. Se mi mettete in viva voce posso partecipare al telefono? Allora, no, Roberto, sarà già un casino così. Perché sarà francamente un casino. Figurati se cominciamo a farvi cantare a voi al telefono mentre chiamate. L'altra roba, i cori, quelli già esistenti, cioè in generale i cori, hanno una particolare fantasia e un'originalità nel darsi i nomi. C'era coro ingrato, questi invece si chiamano stato confusionale. Alle 20 saranno in piazza Quarto Stato a Volpedo, con ventilatori portatili, acqua e altri generi di conforto. Quest'altra scrive 331, no, Stefano, a diretta@popolarenetwork.it. Complimenti per la trasmissione di oggi. Sottotitolo, il resto, no. La leggerezza della musica è sostenibile, sì. Oh, a proposito di leggerezza, il coro di musica leggerissima si è dato il dress code in canotta. Ho smanicato fuori le braccia, dobbiamo essere leggerissimi. Tu ti immagini 100-150 persone sul palco della Fair Play Arena a cantare Amore Disperato, Figli delle Stelle, la Biamanda suona il rock, commentati, messi in onda e registrati

Caramanetti e Martina Stefanoni. Io che dico tutti a destra, tutti più stretti. E gente che dice, non fai niente. Bello, al sicuro nel nostro posto dove si mangia, si beve. È vero che in piazza in mezzo alla strada sarebbe stato più un pochettino più ruspante, ma così è più comodo, siamo più sereni. E poi c'è ospite la bella Fair Play Arena, dove c'è un festival molto bello in questi giorni, andatevelo a cercare. Prossima cosa.

Erano i Tre Allegri Ragazzi Morti, con un brano che ha una presa sul pubblico fuori dal comune, quello che abbiamo appena sentito. Secondo me è l'urlato di pancia che dà questa caratteristica, cioè il brano urlato di pancia. Ciao, avrei voluto il coro di Su De Dos. Avremmo fatto la trasmissione condotta da Matteo Villaci. Avremmo fatto i Villaci People. Posso avere un'informazione? Mi è stato riferito che stasera intorno alle 19 canteranno i detenuti del carcere di Bollate. Posso avere cortesemente una risposta? Sì, il coro del carcere di Bollate parteciperà. Sarà il primo probabilmente a essere messo in onda. Il suo brano è stato registrato ieri. Da lì si lancerà il testimone. Sì, ma intanto voi scrivetemi 331 6214013 se venite. A quale coro andate? A quale coro avreste voluto andare? Perché? Cosa avreste voluto cantare? Tipo questo sul pezzo, bellissimo il pezzo di Tre Allegri Ragazzi Morti, anche se non ho mai capito di chi parla. Di un figlio? Non lo so. Ci avevo pensato, pensa. Lo urlavo di pancia, per quello che non ci ho mai fatto caso. Con Luca Gattuso e Gianmarco Bacchi, il giro dei campi con il collegamento e con le cinque piazze per raccontare il momento della preparazione. Prima ci saranno telefonicamente i cori diffusi, quelli Piazza Salinunti, Pellizza da Volpedo, no, Volpedo senza Pellizza, è un comune, Bergamo, eccetera, eccetera. Poi i cinque campi principali, chiamiamoli così, no, poi vi offendete, ufficiali, dove uno dice, ci saranno solamente i ragazzi delle trasmissioni coinvolte. No, proprio come con me ci saranno Martina Stefanoni e Chiara Manetti, in ognuno dei ritrovi, quello di Via Largonne, quello di Piazza d'Ergano, quello di Largo Balestra in Giambellino e quello di Corso di Porta Vittoria, oltre ai conduttori delle trasmissioni associate al coro stesso, ci saranno i redattori della radio, e Braga, e Principe e tutti gli altri. Tu dici, riusciamo ad andare tutti in onda? No, anche perché, come detto in riunione, sarà un po' di casino. Però registriamo tutto, se i mezzi ce lo consentono. Ciao Davide, sono stato un mese con l'autoradio rotta. Sono stati giorni difficili, di introspezione. So che l'avrei già detto mille volte, ma mi sa che non mi sono iscritto a nessun coro. Vengo lo stesso, giusto? Giusto. Vieni lo stesso. Vieni quando vuoi. E meglio se vieni prima, così facciamo le prove. E poi capisci che pezzo cantare. Ah, fatevi, scrivetevi i testi magari. Stampateveli. Comunque, quando hai l'autoradio rotta, si prende una radiolina, quella a pile, te la porti in macchina. Quante volte l'ho fatto nella vita? Cazzo, ma se dico le parolacce, ascoltatrice Roberta, peccato non esserci, mi sarei smezzata tra quello di musica leggerissima gorla e quello di volume davanti alla camera del lavoro. Ma come fai? Ce la facevi fare tutte e due? Ma sì, perché tra una roba l'altra durerà 2 o 3 ore. Sì, tra la preparazione, la prova e tutto quanto, 2 o 3 ore a sede. Comunque sì, venite anche se non vi siete iscritti. Dove? Ma dove cazzo volete? Ma venite dove volete? Ma fate quello che volete. Divertitevi, sereni. Io sto a casa, cioè a prendere l'aperitivo con le amiche a Como. E vabbè, è bello anche questo. Io sono Barbara, stasera andrò al coro più chic dei 5 paillettes. E piume, ok, dei 5 paillette e piume per la serata sanremese, per cui il dress code del coro chiamato Sanremo, quello di Poveri ma Belli in Piazza d'Ergano, sarà paillette e piume.
Ciao, per noi che saremo in diretta da Houston, in fuso orario da Houston, a che ora andate in onda col primo coro? Vabbè, ma il coro devi sentire, cioè la parte bella è tutto il prima, è tutto il casino. Comunque iniziamo dalle 8. Teoricamente, guarda, te lo dico, il primo coro teoricamente è alle 9. Non ci credo neanche se lo vedo. Ma neanche se lo vedo ci credo. Ma che ora finisce? Io sarò in gorla per le 8:30. Prima non riesco. La birra me la devo portare. Allora, in quel del coro della Fair Play Arena, quella di Via Becchi, a Gorla, no, non dovete portarla perché lì si trova tutto. Perché è l'unico coro ospitato da una, a un'arena, da una venue, come detto più e più volte. Per cui potete non portarvi nulla. A che ora finisce? Secondo me, io ti dico, se sono a letto alle 11:30, contando che dormo a 3 minuti da lì, sono solo che contento. Cioè, mi va di lusso. La diretta finisce alle 10:30 e poi si sta lì a far cagnara. È probabile che si stia lì a cantare continuativamente altre cose. Secondo me a un certo punto, con un certo grado alcolico, si alzerà qualcuno, che probabilmente sarò io, e dirà: va bene, adesso facciamo le osterie, osteria nume. Quella lì, eh? Para ponzi ponzi po. Vabbè, va. A parte i cori, sapete chi c'è in tour in questo periodo? In Italia. Il maestro David Byrne.

0: Perché, cara Graci, ognuno ha gli ascoltatori che si merita.
1: Ma insomma, non...
0: i miei sono stronzi.
1: Ah, sì?
0: Peccato no, che
1: non... Non è vero, Daniela, ti contraddico subito, vai.
0: Peccato che non ci siano pezzi stranieri nei cori, perché fa veniva bene. Comunque la trasmissione poteva anche essere solo sto pezzo. Ma in che senso? Okay. Ho messo Alex Turner, ho messo i Tre Allegri Ragazzi morti, ho anche messo gli Status Quo per venire incontro ai gusti di meno giovani.
1: C'ho due cose da dire.
0: La prima,
1: io in quanto esponente del coro Volume abbiamo Canzone Straniera in cui si fa...
0: Fate i Jude?
1: Capito?
0: Ma sì, pensa.
1: Se c'entra facciamo i Jude. Uno, due, a proposito di Tre Allegri Ragazzi Morti, la prossima settimana sono ospiti a Volume. Così, giusto per...
0: ma avevamo... l'ho messa apposta, eh?
1: Ah, beh, certo, lo sapevo che l'hai messa
0: apposta. Devi chiedergli questa roba qui, se il mondo prima di te parla di un figlio.
1: Va bene, me lo segno. Il mondo prima di te parla di un figlio.
0: Parla di un figlio?
1: Ok.
0: Va bene.
1: Che ti risuona.
0: Allora, la puntata di oggi di Volume sarà una puntata un po' difficile. Perché Lisa Graci, qua a fianco a me, non si tiene più. Ha troppo entusiasmo.
1: Vedo l'ora
0: per
1: di essere alla camera del lavoro.
0: No, non siete, perché siete dentro la camera del lavoro.
1: Fuori.
0: Quindi sarete
1: al piazzale della davanti alla camera del lavoro. In piazza
0: nell'anticamera del lavoro.
1: Nell'anticamera del lavoro.
0: L'hanno detto loro.
1: Bello, mi piace. Nell'ingresso dell'anticamera del lavoro, dove mi hanno detto che picchia il sole tutto il giorno. Quindi sono veramente entusiasta.
0: Però avrete sicuramente il bar, la console con il tecnico,
1: ghiacciaina,
0: i bagni.
1: Tutto.
0: Ah no, quelli siamo noi, scusami. Quelli siamo noi a Gorla.
1: Niente, non ci abbiamo un cazzo.
0: Quelli siamo noi a Gorla, alla Fair Play Arena.
1: Abbiamo solo la nostra bellezza, ragazzi. Abbiamo solo quello e dei cd pacco.
0: Che fosse, tanto.
1: Dei cd pacco per tutti, basta.
0: E dei cd pacco, ancora questi cd pacco.
1: Sì, ma io li regalo, non ne posso più di avere.
0: Te credo che li regalo, anzi dovresti Allora, sì. Quando vi prova a mollare i cd pacco che ha accumulato lì negli decenni di redazione musicale?
1: Basta con questi cd pacco.
0: Non è gratis, dovete farvi pagare. Sì, ma mi paghi anche una birra. Se no non la prendete.
1: Vabbè, quindi portatevi, ascoltatori di Volume, ve lo dico anche tu, portatevi da bere, perché noi non siamo come questi qua, i fighetti di Gorla.
0: I fighetti.
1: Non abbiamo niente noi, abbiamo solo le nostre voci potenti e basta. Vabbè, io vado di là che dovrei andare in onda. Volevo dire che oggi ospite speciale Mike Kinsella, bravissimo.
0: Ah, a proposito di quella cosa di cui mi parlavi prima.
1: Un bravissimo musicista che è stato qui in Italia, molto molto amato così.
0: Già, sappiamo, facente parte del gruppo
1: American Football.
0: Di American Football, è vero.
1: Vabbè, volevo dirvelo.
0: No, hai fatto bene, Mike Kinsella è molto bravo.
1: È molto bello.
0: È anche simpatico. Ed è anche simpatico. Noi andiamo con... Sai, in questi giorni sto recuperando i miei pezzi preferiti della stagione.
1: Ah, bravo.
0: Certo.
1: E così nelle ultime due settimane. Siamo tutti antifa.
0: Ciao, grazie, a tra poco. Ciao.

0: Va bene, l'appuntamento per tutti quanti è questa sera a partire dalle 8 in uno dei 5 cori organizzati dalla radio o uno dei decine di altri cori organizzati da voi oppure semplicemente in diretta su queste frequenze per una nuova iniziativa di Radio Popolare nell'anno del 50° anniversario della stessa. Questa sera gli ascolta cori. Come detto poco fa, tra poco c'è volume e domani torniamo in diretta con musica leggerissima. A questa sera, ciao!
1: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
2: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02968 46968.
2: Affitti brevi, tranquillità lunga.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
5: Volume, volume, volume.

0: Sono le 14 e un minuto di questo 23 giugno, è arrivato finalmente il 23 giugno.
1: Ed è il secondo, è il terzo giorno d'estate.
0: Esatto, il terzo giorno d'estate ed è il giorno che vi abbiamo nominato ormai da qualche mese a questa parte.
1: Tra l'altro.
0: In cui si svolgeranno le nostre serate di ascoltacori.
1: Ci siamo, il caldo è...
0: Il caldo
1: quello
0: c'è.
1: Che ti si aspettava, forse
0: c'è.
1: Di più.
0: Il caldo è alla camera del lavoro, oppure all'anticamera del lavoro, si scrivono alcuni ascoltatori, ci sarà. Ma ci saremo anche noi, Elisa Graci, Dario Grande, già adesso fino alle 16, ma stasera alla camera del lavoro, davanti alla camera del lavoro, per incontrarci con tantissimi di voi che vi siete iscritti al nostro coro per cantare tutti insieme un po' di canzoni in spensieratezza e ascoltarle anche dal vivo alla radio. Perché appunto tutto questo all'interno di una trasmissione che andrà in onda proprio questa sera, dopo le notizie delle 19.30 dopo Metro Regione, attacca la diretta con Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso e tutti noi, cinque cori sparsi per i cinque angoli della città di Milano. Che bello!
1: E si attacca a cantare, sì.
0: A cantare come se non ci fosse un domani.
1: Prevedo numerosi svenimenti, perché la combo cercare di cantare a squarciagola gli inni che abbiamo scelto. E l'alta temperatura.
0: Avete scelto, tra l'altro, l'avete scelto.
1: Abbiamo voi. E avete, certo.
0: Sì. Al sito di Radio Popolare, ormai è troppo tardi, non si può più scegliere. Le canzoni sono quelle. Canteremo musica leggerissima di Colapesce di Martino, e Fai rumore di Diodato, la canzone del sole di Battisti e Bocca di rosa di De André. Quindi
1: yes.
0: Queste sono le quattro canzoni più un bonus, forse. Vediamo se ce la facciamo.
1: Vediamo come va, esatto.
0: Anche sulla canzone straniera, perché potremmo essere tutti stramazzati al suolo a quel punto, oppure ubriachi, chi lo sa.
1: Già,
0: voi portate delle birrette, per favore.
1: Fresche. Sì, anche il ghiaccio.
0: Noi
1: serve.
0: Portiamo i cd pacco. voi portate.
1: Ah, li hai fatti tutti i pacchi?
0: No, però i pacchi poi li verranno a ritirare. Però porto dei cd pacco così per assaporare, no?
1: Giusto.
0: I regali.
1: Giusto,
0: che vi faremo.
1: Giustissimo.
0: Quindi dai, venite tutti quanti questa sera, vi aspettiamo alle 8, alle 20 alla camera del lavoro, anche se non vi siete iscritti, venite lo stesso, più siamo meglio è. Anche coloro che si ritroveranno in mezzo lì alla camera del lavoro per i fatti loro si uniranno al coro e cantiamo tutti insieme, dai, stasera, per festeggiare ancora una volta in un altro modo i 50 anni di Radio Popolare.
1: E comunque alla fine saremo un bel numerino, forse
0: sì.
1: Non come
0: centinaio,
1: mamma mia.
0: Tantissimo.
1: Che casino abbiamo combinato.
0: A proposito, io mi sono portata qualcosa di giallo. Se anche voi volete, come dress code, portate qualcosa di giallo. Che
1: io ce l'ho.
0: Io ho giallo e nero e colori aziendali.
1: Da aziendalista.
0: Aziendalista a go-go.
1: Graci aziendalista.
0: Allora, oggi tante cose però di cui parlare, non solo gli ascoltacori di cui vi riparleremo dopo. E comunque sappiate che potete venire anche appunto non iscritti. Parleremo di musica, parleremo di tanta musica nuova, alcune notizie che sono arrivate e oggi finalmente potremo ascoltare la versione integrale di una bella intervista, di una bella chiacchierata che è stato un po' così un gran finale di stagione, anche se ancora ne dobbiamo avere di ospiti, però insomma un ospite internazionale come Mike Kinsella non capita tutti i giorni e quindi siamo contentissimi di farvi ascoltare l'intervista integrale a Mike Kinsella degli American Football. A proposito, se siete stati al concerto come Dario, fateci sapere come è stato il concerto all'Alcatraz degli American Football.
1: Esatto, fateci sapere. Siamo in diretta e potete scriverci al 331-6214-013, vi leggiamo subito, così come potete seguirci anche su Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grande, dallo studio 2, insomma.
0: Come
1: vedete
0: ci
1: le nostre facce.
0: Come ci scrivono adesso, al occhio che alle 7, alle 19 ci sono 39 gradi e qualche soprano datato vi collassa sul resetio. Guarda, rischiamo grosso. Voi comunque portate da bere. Noi qualcosa ovviamente porteremo, però portatevi acqua, ma meglio ancora birra, dai.
1: Sì, le birrette fresche
0: ci stanno,
1: col ghiaccio, ribadisco. In effetti, secondo me, il momento più pericoloso sarà il fai rumore di Diodato.
0: Sì,
1: perché prendere quel ritornello così acuto.
0: Sì! magari ci proviamo già. Ci facciamo provare già nella terza parte, vediamo. Invece dai, iniziamo alla grande con un pezzo incredibile dei Placebo, perché lo sapete è stato ripubblicato, in qualche modo rivista, il primo album dei Plastibo al suo trentennale, si chiama Recreated, è la rielaborazione, mixaggio e altre cose, diciamo, che hanno fatto, hanno preso i master originali, li hanno un po' rivisti, Molko e Osdal, che sono i due Plastibo. Una delle canzoni del primo disco che più mi caricava, io piccola ventenne, amante dell'indie rock, era questa, Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen è uno dei brani del primo album dei Placebo, che si chiamava Placebo, è stato rieditato in qualche modo e rivisto proprio in questi giorni in occasione del trentennale di questo disco. Era uscito il 17 di giugno del 1996, gran album, gran debutto per questa band britannica, un po' britannica, un po' del Lussemburgo, perché in realtà poi loro si sono conosciuti a scuola, i due Placebo, poi si sono rivisti per caso e hanno deciso di formare questa band, che poi vabbè, sarebbe diventata una band importantissima nell'ambito dell'alternative. Loro hanno detto: consideriamo questo lavoro come un director cut, spiegano proprio Brian Molko e Osdall, non l'abbiamo ricreato da zero ma siamo tornati ai nastri originali per riportare 30 anni di esperienza nel suonare questi brani dal vivo all'interno del disco. Quindi questa era l'operazione che si cela dietro questa rivisitazione di Placebo, la nuova versione di Bruce Springsteen. Esempio è, diciamo, avevano rimesso tutta una serie di brani in francese come era nata all'inizio, insomma è molto interessante prendere questo disco perché questa Bruce Springsteen c'è in un'altra versione addirittura in lingua francese.
1: Pazzesco. Wow.
0: E bel disco, lo ascolteremo da qui fino alla fine della stagione di volume, perché ci carica tantissimo, mi sembra adatto, ecco.
1: Sì.
0: A questa stagione.
1: Cosa ci combina Brian Molko? E devo dire, suona ancora super fresco anche dopo tutti questi anni.
0: Sì.
1: Sarà esatto questo processo di rivisitazione, ma comunque la sostanza c'era già all'epoca. Andiamo avanti con un'altra uscita freschissima dello scorso venerdì, il nuovo album dei The Veils, la band di Finn Andrews. Loro, per chi non conoscesse, sono una band molto apprezzata, attivi dai primi anni 2000, nati tra Londra e la Nuova Zelanda, apprezzati per il loro sound, indie rock, folk e soprattutto anche per le loro atmosfere sempre molto eleganti. Nel corso del loro percorso i loro brani sono stati utilizzati, scelti appositamente da registi illustri, per esempio David Lynch, ma anche Paolo Sorrentino, ma anche Tim Burton, e è uscito questo nuovo disco che si intitola Fragile World, è il loro ottavo album e lo andiamo ad ascoltare partendo proprio da questa traccia che si intitola Lungs.

0: Si intitola Lungs, questo nuovo brano dei The Veils, uno dei tanti momenti belli del nuovo disco Fragile World appena uscito, un album che è stato registrato su nastro in Nuova Zelanda,
1: ai vecchi tempi,
0: esatto, come ai vecchi tempi, come a quanto pare piace a Finn Andrews, che ha spiegato, tra l'altro il titolo del disco riflette un po' sia la fragilità del mondo di oggi, sia la fragilità del processo creativo fatto di migliaia, se non milioni, di piccole decisioni che, insomma, cambiano l'esito finale completamente del lavoro.
1: E affezionato ai vecchi tempi, come appunto i The Veils, è anche Ty Segall, che certamente è uno dei nomi più importanti del garage rock, del rock psichedelico contemporaneo americano, da Laguna Beach. Lui, classe 1987, sicuramente la sua musica negli anni davvero si è fatta apprezzare per questa così immediatezza, molto, molto grezza, molto rumorosa, ma anche piena di melodie. E quindi Ty Segall, che torna tra l'altro dopo poco più di un anno dall'uscita del suo ultimo album, quindi molto prolifico, il caro vecchio Ty, che esce il 28 agosto, il prossimo 28 agosto, col nuovo album per Drag City, e quindi si chiamerà Chrome il nuovo disco. Possiamo già ascoltare un estratto da questo nuovo lavoro di Ty Segall, si chiama Black Paint.

0: Ritornato a queste sonorità più fuzz, più aggressive, Ty Segall, dopo l'ultimo lavoro uscito nel maggio dell'anno scorso, quindi davvero poco più di un anno, adesso lo ritroviamo dal 28 agosto in poi, Ty Segall con un nuovo lavoro che si chiama Chrome. Questo era il primo singolo estratto, Black Paint. Adesso parliamo invece di un personaggio della musica piuttosto leggendario, perché
1: sì.
0: Insomma, qualcuno scriveva la colonna sonora della nostra vita in un documentario di alcuni anni fa, riferendosi appunto al produttore, grande produttore americano Clive Davis, che è morto ieri all'età di 94 anni a Manhattan.
1: Esatto, come dicevi tu, se ne parla come di un'assoluta leggenda, uno dei personaggi più influenti della musica del Novecento e non solo. Curiosamente non era un musicista lui, ma un avvocato laureato ad Harvard,
0: sì.
1: Per cui la sua storia è molto particolare. Entrò alla Columbia Records all'inizio degli anni 60 e chiaramente, insomma, aveva un fiuto fuori dal comune con il quale riuscì a cambiare completamente il volto del pop e del rock da lì in avanti. È stato per esempio lui, per farvi capire di chi stiamo parlando, a scoprire e lanciare artisti come Whitney Houston, Bruce Springsteen, Janis Joplin, Billy Joel, Alicia Keys, Patti Smith e tanti altri, oltre a rilanciare altre carriere incredibili, per esempio da Aretha Franklin a Rod Stewart. Quindi un personaggio veramente incredibile. In queste ore un sacco di artisti che stanno scrivendo parole di omaggio nei confronti di Clive Davis. Per esempio c'è Santana, lo definisce un uomo capace di vedere la musica come una forza capace di unire le persone. Patti Smith ha detto: "Ringrazio per aver creduto in me fin dagli inizi". Alicia Keys lo definisce un visionario che trasformava i sogni in realtà. E tra i tanti c'è anche Bruce Springsteen, che dice, che ricorda che fu proprio lui, Clive Davis, a scoprirlo, insomma, quando aveva 22 anni, a metterlo sotto contratto per la Columbia e a spronarlo a scrivere due canzoni fondamentali che erano Blinded by the Light e Spirit in the Night. Quindi, insomma, un personaggio sicuramente visionario. Per cui, tra i tanti, andiamo ad omaggiare il grande Clive Davis con un pezzo proprio di Bruce.
0: Esatto, un pezzo di Bruce, con celebrare anche sì, la loro unione professionale, probabilmente anche ovviamente la loro amicizia. Born to Run.

0: pensandoci, anche questa ai cori ci poteva stare.
1: Wow. Ma quanto funzionerebbe stasera?
0: Sì, anche noi coi cori. Sì, funzionerebbe molto. Ma pensa che però che tenerezza. Bruce Springsteen, quando ha conosciuto Clive Davis, aveva solo 22 anni.
1: Sì.
0: Giovanissimo.
1: Un ragazzino.
0: E quindi anche grazie a Clive Davis oggi possiamo ascoltare la musica di Bruce Springsteen, e tutti gli springsteeniani lì fuori devono sicuramente ringraziare anche Clive Davis, purtroppo scomparso, anche se insomma a 94 anni la sua vita è stata sicuramente piena di tante cose e di persone così interessanti. Bravo Clive.
1: Grande Clive.
0: Questa era per te. Allora, siamo quasi alla fine della prima parte, però ci ritroviamo dall'altra parte con il nostro nuovo album della settimana, il caro e vecchio Graham Coxon. Prima andiamo a riscoprire Allure, bellissima voce femminile, Missing Kid, e dopo c'è il nostro album della settimana.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: deliziosa, Graham. Grazie, Graham. Graham Coxon è uno dei quattro Blur, lo sapete, anche lui da un po' di anni, comunque già da tanti anni si diletta anche nelle sue cose da solista, come il compagno Damon, e questo disco che è arrivato un po' più tardi del previsto.
1: Esatto, 15 anni dopo, come più o meno anticipavamo anche ieri, era stato registrato nel 2011, poi accantonato, poi sono passati gli anni, stava per pubblicarlo, ma i Blur hanno deciso di riunirsi, quindi la cosa è stata ulteriormente posticipata e adesso esce un po' come omaggio di una anche massiccia operazione di ripubblicazione, di ristampa del catalogo solista di Graham Coxon, che è in realtà molto prolifico anche in questo modo. E abbiamo ascoltato un altro dei brani così che incarnano maggiormente l'essenza, lo spirito di tutto questo disco, che lui stesso ha definito fischiettabile.
0: In
1: effetti qui non mancano i fischi.
0: Ascoltandolo ricordavano un po' quelle canzoni dei Blur alla Coffee and TV, no? quel tipo di ritmo e di ambientazione e atmosfera che Graham Coxon dà,
1: esatto,
0: anche alle canzoni dei Blur.
1: Viene fuori anche un po' la sua attitudine mod. Bravo. davvero mod. E nonostante sia un brano scritto anni fa, più di circa 15 anni fa, sembra anche abbastanza profetico, nel senso che il testo parla, diciamo, fa un po' di satira in modo ironico su certi leader mondiali. Chiaramente anche 15 anni fa c'era modo di la situazione magari non era delle migliori, ma sembra ancora più attuale oggi.
0: E beh, pensa all'indomani delle dimissioni del primo ministro inglese. Ci ascoltiamo Graham Coxon, non niente male. E ricordo che appunto alla Primavera Sound, dove siamo stati un paio di settimane fa, abbiamo visto sia il compagno di band di Graham Coxon, Damon Albarn, con i suoi Gorillaz, e abbiamo visto anche Robert Smith e Olivia Rodrigo, che sono i protagonisti della prossima canzone. Olivia Rodrigo a sorpresa come una degli headliner del Primavera Sound, e Robert Smith appunto presente il giorno prima, ovviamente con i suoi Cure, e insieme sul palco hanno proprio cantato questa canzone.
1: Yes.
0: Che si chiama What's Wrong With Me, questo inedito duetto tra Olivia Rodrigo e Robert Smith.

0: Robert Smith e Olivia Rodrigo, due generazioni, anche due generi musicali apparentemente opposti, ma che si incontrano in questo duetto. Tra l'altro Olivia Rodrigo ha detto in varie interviste che lei adora i Cure, adora Robert Smith, che ha conosciuto grazie al papà, che era un grandissimo appassionato appunto dei Cure, e quindi anche lei negli anni si è appassionata. Olivia Rodrigo è davvero un personaggio nell'ambito, diciamo, del pop più commerciale, una delle sicuramente delle più brave, delle più interessanti, anche proprio per quello che dice, per le cause che appoggia. Ricordiamo, lei è stata forse una delle più delle uniche pop star ad aver appoggiato la causa palestinese, e in particolare anche l'album di cui tanto vi abbiamo parlato, Help 2, che dava fondi per i bambini colpiti dalle zone di guerra in Palestina. Olivia Rodrigo, che è anche molto attiva nel fronte femminista, infatti una notizia di oggi molto interessante.
1: Esatto, è quella che ha annunciato Daisy Chain Fields, il suo primo festival musicale. Si terrà il 29 agosto a Irvine, in California, e la particolarità di questo festival è che il cartellone sarà composto esclusivamente da artisti e band guidate da donne, ispirandosi a un progetto di nome Lilt Fair. Ti dice niente?
0: Di nome?
1: Lilt Fair, no. Degli anni 90, infatti dobbiamo andare ad approfondire questo evento, che a quanto pare, insomma, ha dato ispirazione a Olivia Rodrigo. Ha spiegato l'artista anche di sognare questo festival da anni, di voler creare uno spazio dedicato proprio
0: alle donne,
1: alla comunità, insomma, all'impegno sociale, e ovviamente tutti gli artisti si esibiranno senza percepire profitti, e il 100% dei ricavi sarà devoluto a organizzazioni che si occupano di diritti del benessere di donne e di ragazze. Tanti nomi in line-up da...
0: Poi, e che nomi?
1: Esatto, dall'organizzatrice Olivia Rodrigo a Stevie Nicks.
0: Già lì io sono a posto.
1: Appunto, come special guest, Chaperone, Ducci, Mitski, Garbage, The Breeders e tanti altri.
0: Karen O degli Yes, dai, veramente bellissimo. Tra l'altro molto varia come line up, mi piace molto che c'è spazio sia per il pop che per l'alternative, che per il classico, classic rock come la grandissima Stevie Nicks. Davvero brava Olivia Rodrigo, ti appoggiamo, ti seguiamo in tutte le cose che fai, e ti abbiamo anche suonata oggi con Robert Smith e What's Wrong With Me.
1: Grande.
0: Adesso andiamo da un'altra band, giovanissima band, l'abbiamo ascoltata in qualche settimana fa con Softest Attack. Sono usciti i canadesi Prism Shore, che ci piacciono un sacco perché è un po' così una via di mezzo tra l'indie di oggi e quello di alcuni anni fa. Mi ricordano tantissimo i Teenage Fan Club, ve l'avevo già detto, ma sicuramente sono una delle loro band preferite. Questa si chiama Kid Gloves, Prism Shore.

0: Eccoli qua dal Canada, come tante altre band che ascoltiamo dal Canada in grande forma. Loro sono i Prism Shore, questo era Kid Gloves. Grande bel disco questo qua, dei Prism Shore, ve li segnalo, così anche come ascolto estivo, niente male.
1: Perfetti.
0: Allora, invece adesso andiamo ad ascoltare un po' di canzoni tristi, come direbbe Mike Kinsella, che è stato nostro graditissimo ospite venerdì scorso in occasione del concerto degli American Football qui a Milano all'Alcatraz. Tu sei stato, Dario?
1: Un bellissimo concerto, una bellissima occasione di rivederli 2 anni dopo il loro concerto all'Alcatraz del 2024. In quell'occasione non suonavano in Italia da diversi anni, qui c'era un pubblico quindi un pochino più piccolo, hanno suonato nel palco piccolino dell'Alcatraz, ma l'atmosfera era ancora più raccolta, ancora più intima, quindi perfetta per godersi il sound degli American Football.
0: È sound di cui ci parla, ma ci parla di tante cose, poi insomma è stata una chiacchierata un po' tra amici, visto che ci conosciamo abbastanza bene io e Mike, però insomma è stato bello rivederlo e anche ospitarlo qui nei nostri studi e chiacchierare un po' con lui di musica. Questi sono gli American Football.

0: Siamo felicissimi quest'oggi di ospitare un grande personaggio della musica americana e non solo della musica alternativa, indipendente, che ormai ascoltiamo da tanti tanti anni ormai nei vari progetti musicali, di Mike Kinsella di All American Football. Hello, welcome Mike.
1: Hello.
0: Hi, how are you Mike?
2: Mike Kinsella, benvenuto, come stai?
1: Currently exhausted. I just got off of a family vacation.
3: Sono esausto. Sono appena tornato da una vacanza in famiglia. Ho avuto tipo 18 ore libere e ora sto per iniziare un tour.
0: Vacanza e poi tour. Non sembra così male, però.
1: No, it's not bad. I'm just exhausted. Yeah, I'm happily exhausted. Yeah.
0: Siete all'inizio di un nuovo tour. Nel frattempo è uscito un meraviglioso nuovo album degli American Football. Sono curiosa di sapere come avete vissuto la registrazione di un altro disco con questa band dopo tutti questi anni. È un album completamente nuovo, con canzoni nuove e molti ospiti di cui parleremo tra poco. Ora però siete nel periodo che precede il tour. Come vivete questa fase come musicisti?
1: I mean, the part I like most is sort of writing and recording, I guess, and seeing.
3: La parte che mi piace di più è scrivere e registrare, credo. Mi piace vedere le canzoni prendere forma e svilupparsi, e ogni nuova decisione o imprevisto finisce per entusiasmarmi. A dire il vero, abbiamo tenuto il disco fermo per circa 9 mesi, che è tantissimo tempo. Mi sento ormai molto distante da quel periodo, e adesso, quando suoniamo queste canzoni dal vivo, è quasi come ascoltarle per la prima volta. È un'emozione diversa.
1: Yeah, it's I feel nothing but lucky to be able to have sort of like an audience. I've been doing this for 100 years, I don't know, like without an audience, and I'm doing it.
3: Mi sento davvero fortunato ad avere un pubblico. Faccio questo da 100 anni ormai. È emozionante poter continuare a farlo e sapere che ci sono persone interessate ad ascoltare.
0: Trovo sempre molto interessante ascoltare artisti come voi parlare di questo, perché a volte ho l'impressione che non siate del tutto consapevoli dell'importanza che avete per tante persone e del numero di gente che vi segue, che segue la vostra musica e il vostro percorso. Soprattutto tu, Mike, hai una lunga storia con gli American Football, con Owen e con moltissimi altri progetti, e tutti sono davvero molto amati. Hai una fan base enorme. E cosa più interessante, intergenerazionale. Non si tratta soltanto di persone della nostra età, ma anche di molti giovani. Mi chiedevo se ne foste consapevoli e che effetto vi fa.
1: Again, only like from a selfish standpoint, I'm to sort of like do it long enough. I just feel like I endured long enough now that I'm like, okay, well, of course there's like young and old.
3: Da un punto di vista egoistico, credo di aver continuato abbastanza lungo da potermi finalmente fermare e dire, ok, sì, ci sono ascoltatori giovani e meno giovani. Lo faccio ormai da così tanto tempo che forse anche i dischi più vecchi continuano a parlare alle persone. L'LP1 degli American Football, per esempio, può risuonare in chiunque stia attraversando quei cambiamenti tipici dell'adolescenza, perché è stato un disco scritto proprio in quel periodo della mia vita. Poi c'è un album di Owen, Going Through Divorce, che potrebbe toccare chi sta affrontando un divorzio o più in generale una relazione complicata da adulto. In fondo ho semplicemente continuato a farlo. Non lo considero un traguardo. Più che altro è il risultato dell'aver perseverato abbastanza lungo. Ed è incredibile.
1: Listening critically, I think that's important. Like, I don't think I've ever made like a fun or like a song. All my songs, everything I write, I feel like should be like listened to by yourself with headphones on.
3: Continuerò a farlo, comunque. È bello sapere che le persone ascoltano la mia musica e lo fanno con attenzione, in modo critico. Penso che sia importante. Non credo di aver mai scritto una canzone davvero spensierata o leggera. Per come la vedo io, tutto ciò che scrivo è musica da ascoltare da soli, con le cuffie. Non è musica da festa. Per questo quando vedo sempre più persone avvicinarsi a una musica vulnerabile, sincera e onesta, penso che sia una cosa bellissima. Credo che sia davvero importante avere uno spazio per queste emozioni. In fondo tutti ne hanno bisogno, ma spesso viene proposta una musica allegra, generica, fatta per divertirsi e basta. Posso dire una parolaccia? Una montagna di stronzate.
0: Of course.
1: Bullshit. You know what I mean? Like it's like you know you're being told like you know, tonight's gonna be a good night.
3: Ti ripetono continuamente che stasera sarà una bella serata. Basta scrivere quella frase, metterla sopra un ritmo dance e hai già una canzone. Quindi sì, credo sia davvero bello che ci siano abbastanza persone disposte a empatizzare con quello che cerco di esprimere.
1: All these, you know, then these artists sort of told me or made me feel better. Even Metallica. Or,
3: a dire il vero, è sempre stato questo il significato della musica per me. Crescendo con gli Smiths, pensavo di essere l'unico ad avere problemi, e poi ho scoperto artisti che mi hanno fatto sentire meno solo. Perfino gruppi come i Metallica. La musica può sembrare aggressiva, ma dentro c'è anche molta vulnerabilità. E lo stesso vale per i Megadeth. Ascolti Dave Mustaine e ti viene quasi da chiedergli: amico, tutto bene? Hai espresso quel tipo di emozioni per così tanti anni ed è qualcosa che ha lasciato il segno. Ho sempre pensato che la musica dovesse essere evocativa, significativa, capace di comunicare qualcosa di importante, non semplicemente frivola.
1: Capisci? And he's done it so long and now, you know, it is what it is and but it's in influential. I just thought music was supposed to be sort of evocative and sort of important, yeah, instead of frivolous, you know.

0: Stasera suonerà il primo concerto legato al nuovo album. Come ti senti a riguardo? Ho notato che non suonerete in molti altri paesi europei come Francia o Spagna. Hai un rapporto speciale col pubblico italiano?
1: I hope I have a special relationship. I mean, Italy's my happy place. I was just telling somebody, I'm like, oh, I'm in.
2: Spero di sì. Voglio dire, l'Italia è il mio posto felice. Lo stavo giusto dicendo a qualcuno poco fa. Quando sono qui con i ragazzi della band, mi sembra quasi di essere in vacanza. È come trovarmi nel mio luogo del cuore. Anche quando le cose non vanno benissimo, non sembrano mai davvero così gravi. È un po' come avere una brutta giornata al mare. Certo, è una brutta giornata, ma sei comunque al mare. Capisci cosa intendo? In fondo, non è poi così male. Non so, è una sensazione buffa.
1: And then the next time we played a couple years later, we arrived early and rented out like a room and we rehearsed in Milan and it sort of became like a little home away from home for us. It's sort of a destination.
2: Ricordo la prima volta che abbiamo suonato qui, credo fosse a Milano. Per qualche motivo assurdo, eravamo volati dal Giappone a Barcellona. Poi siamo tornati a Milano e da lì abbiamo iniziato il tour europeo. Non chiedermi perché, non ne ho idea. Forse perché ci sembrava una base comoda. La volta successiva che ci siamo tornati, un paio d'anni dopo, siamo arrivati con qualche giorno d'anticipo. Abbiamo affittato una stanza e fatto le prove a Milano. Da allora la città è diventata una sorta di seconda casa per noi, un posto in cui tornare e sentirci a nostro agio. Non saprei spiegare bene perché, ma è così.
0: Come vi sentite all'inizio di questo tour? Andate ancora d'accordo dopo tutti questi anni?
1: You can pan out. There's ebbs and flows. You know, like Joe or but everybody who's done this forever. Yeah. Like it's like being in a relationship with what was three other people and now we have.
2: Beh, immagino di sì. Voglio dire, come in ogni cosa, ci sono stati alti e bassi. È sempre stato così. Per chi fa parte di una band da tanto tempo, Joe, io e tutti gli altri, è quasi inevitabile. Alla fine è un po' come stare in una relazione. All'inizio eravamo in quattro. Oggi, oltre a noi, ci sono anche i nostri amici Mike e Corey e altri musicisti incredibilmente talentuosi che ci aiutano a portare questa musica sul palco. Quindi ormai è come essere in una relazione con altre nuove persone, chiusi insieme su un autobus per due settimane. Sai una cosa? È fantastico. Andiamo tutti d'accordo, probabilmente meglio che mai. C'è entusiasmo da parte di tutti. Credo che con gli anni abbiamo imparato ad apprezzare quanto sia assurdo e quanto siamo fortunati a poter ancora fare tutto questo.
1: We're all getting along, I think, better than ever. It's great. Like, we're all excited.
3: Yeah.
1: I think we all can appreciate, just the older we get, like how crazy and lucky it is. Like, we weren't like shooting for this, you know what I mean? Like the band was dead.
3: Yeah.
2: Non era qualcosa per cui ci stavamo preparando. Capisci cosa intendo? La band era finita, morta, letteralmente. E poi è tornata in vita. Poi è arrivato il Covid e si è fermato tutto di nuovo. E il fatto che siamo riusciti a tornare ancora una volta e che ci siano ancora persone a cui importa della nostra musica è incredibile.
1: The reunion stuff we were able to sort of be like, well, these are songs like almost like somebody else wrote.
2: Siamo probabilmente i più improbabili tra tutti quelli che ce l'hanno fatta, ma la verità è che siamo tutti incredibilmente entusiasti di essere qui. Penso che la reunion ci abbia anche permesso di guardare a queste canzoni con occhi diversi, quasi come se fossero state scritte da qualcun altro. Ti ritrovi a pensare, accidenti. All'epoca magari bevevo troppo, forse non prendevamo tutto sul serio come avremmo dovuto, eppure soprattutto questo disco e anche il terzo album meritava probabilmente più attenzione di quanta ne abbia ricevuta. Poi è arrivato il Covid, ci siamo fermati di nuovo e molte cose sono passate in secondo piano, ma io ne sono davvero orgoglioso. È uno di quei lavori che ti fanno pensare, vorrei che più persone lo ascoltassero. Voglio portare queste canzoni sul palco e suonarle al meglio possibile.
1: Like, man, whatever, you know, I was drinking too much and other, you know, we didn't really maybe take it as serious as we should have. And then now this is this album specifically and the third one too, but then COVID and we broke up. It didn't really get like maybe its full dues. I'm proud of it. You know what I mean? It's like, it's a thing I'm like, oh, I want people to hear this. I want to play it as good as I can for people. I want to.

0: Parliamo del nuovo album degli American Football. Quali erano le tue sensazioni mentre scrivevi questo disco? E ora che è finalmente completo, qual è la sensazione principale che ti trasmette?
1: It's funny because I would say if like literally after we're done mixing at the time.
2: È divertente perché credo che questa sensazione sia arrivata letteralmente il giorno in cui abbiamo finito il mixaggio, più di un anno fa. Appena concluso, il mio primo pensiero è stato: ok, adesso scriviamo il prossimo. Mi piace davvero il processo creativo. Mi piace persino tornare sulle canzoni dopo un po' di tempo e reimpararle, riascoltarle con orecchie nuove. Penso che per anni abbia cercato di abitare uno spazio molto pesante, molto oscuro, quasi come se fossi convinto che divertirsi fosse in qualche modo incompatibile con la profondità emotiva. Ma col tempo ho capito che non funziona così. È come nei film: se un personaggio è soltanto quello triste, va bene, può anche essere interessante. Io adoro i personaggi malinconici. Però se quel personaggio triste ha anche qualche dettaglio inaspettato, magari lo vedi giocare con il suo gatto o fare qualcosa di tenore buffo, improvvisamente diventa più reale, ti interessa di più, acquista una dimensione in più, diventa una persona vera, non soltanto una caricatura della tristezza. Per questo credo di essermi concesso un po' più di leggerezza, qualche momento più giocoso.
1: It's sort of like playing them live is hilarious because now we're trying to mimic mistakes. We're like, oh, how did we fuck that up then? Oh, we yeah, like it takes so
2: in quest'album ci siamo permessi di lasciare molte più imperfezioni rispetto ai due precedenti. Ed è una cosa buffa, perché ora quando suoniamo quei brani dal vivo, ci ritroviamo a cercare di riprodurre gli errori presenti nel disco. Ci chiediamo: aspetta, come avevamo sbagliato qui? E poi cerchiamo di rifarlo uguale. Il che richiede uno sforzo assurdo. Sbagliare nello stesso identico modo ogni sera non è per niente facile. È davvero divertente. E ancora una volta, non sottolineerò mai abbastanza quanto tutto questo sia egoistico da parte mia. Lo faccio perché mi diverte. Mi piace farlo. È una gioia enorme. Non che gli altri della band siano egoisti, assolutamente. Ma nella mia testa c'è sempre quella voce che dice: sì, continuiamo, facciamolo ancora.
1: I can't stress enough how selfish I am. I'm just doing it selfishly. It's so fun, and everybody in the band, like,
3: of course,
1: are not selfish, but they're just sort of, in my mind, I'm like, okay, yeah. Yeah, we're just it's unbelievable. Yeah.
0: Negli anni abbiamo notato una particolare fascinazione verso le voci femminili. Avete collaborato con molte artiste meravigliose e molte voci femminili nel mondo della musica. Anche in questo disco duetti con delle voci femminili, ad esempio una giovanissima artista di Chicago, Wisp. Cosa ci puoi dire a riguardo?
1: Since I've been like, since I figured out that I'm like, oh, I can write songs. Everybody learns to play by playing other people's songs. And I'm like, oh,
2: da quando ho capito che potevo scrivere canzoni. Sai, tutti imparano a suonare iniziando dalle canzoni degli altri. E io ho pensato: scriverò una canzone e la suonerò. Ho sempre amato i Sundays. Quando sento la voce di Harriet Wheeler è come sentire un angelo. Tutto quello che scrivo quando lo immagino è diverso dalla mia voce, come puoi sentire adesso. Io lo immagino un'ottava più in alto, con una voce più pulita, e poi però esce con la mia voce. Per questo spesso dobbiamo usare il capotasto e cambiare tonalità, perché non riesco a cantarlo come lo sento nella mia testa. E poi molte canzoni sono, in un certo senso, dialoghi. Spesso parlano di relazioni o di dinamiche tra due persone, quindi è naturale voler avere una controparte femminile in quella conversazione.
1: Or it's a dialogue in a lot of the songs, obviously about like relationships or like sort of. So there needs to be like a counter female in my dialogue.
0: Quali sono state le tue impressioni quando hai ascoltato una artista come Ethel Kane reinterpretare una vostra canzone? Make it.
1: She made it her own. Yeah. It's really. I mean, I've got. The first time hearing it, I think I just smiled for like 8 minutes. Like, this is so cool. And then it's neat. It's almost like we gave her like a cooking show. You get these five ingredients. And we gave her the five ingredients are, these are the words. This is
2: l'ha fatta sua, completamente sua. La prima volta che l'ho sentita, credo di aver sorriso per 8 minuti di fila. È stato fantastico. È quasi come se noi le avessimo consegnato una specie di kit di ingredienti, le parole, la melodia, qualche idea di base. E lei ha preso tutto quel materiale e ci ha preparato una cena completa. Capisci? È davvero incredibile. E poi sì, la sensazione di ascoltare qualcosa che hai scritto e composto nelle mani di qualcun altro, trasformato in qualcosa di diverso, è pazzesca. L'ha resa completamente sua ed è una delle cose più belle che possano succedere a una canzone.
0: Da musicista ma anche appassionato di musica, cosa stai ascoltando in questo periodo? C'è qualcosa che possiamo rubarti per il nostro programma?
1: I'm not gonna lie, I listen to a lot of sports radio. I don't listen.
2: Non mentirò, ascolto molta radio sportiva. Direi che il tennis è il mio preferito, sì. Wimbledon è in arrivo.
0: Mike Kinsella, è stato un vero piacere parlare di nuovo con te. Spero di... Mike Kinsella, è stato davvero... È stato un vero piacere parlare di nuovo con te. Speriamo di rivederti presto qui a Radio Popolare.
1: Confident in my heterosexuality. He's a beautiful man. He's a beautiful man.
3: He's pretty Italian looking, yeah.
1: Yeah, yeah. All of them are. Yeah, also my girlfriend... likes Berrettini.
3: Yeah, well,
1: Musetti, we've seen Musetti twice now. We've gone to a couple little tournaments and we've seen him up close. He's great.
3: Okay.
1: And beautiful. Yeah, I'm a big fan of Italian tennis.
3: Okay, great. So, see, another link to Italy. Mm-hmm. Maybe that's a sign that in your elderly, like in 50 years,
1: please,
3: you probably would have to move here and force your son to love Italy.
1: He'll love it in hindsight, yes.
3: Okay. So, Mike, it was such a pleasure talking to you again, and hopefully you will be come back soon here.
1: I hope so. Thank you so much.
3: And playing some shows for us.
1: Thank you.
3: Thank you, Mike Kinsella.
4: We can keep that one, right?
3: Okay.
1: Oh, it's lovely. Thank you.

0: tra le altre cose abbiamo scoperto che Mike Kinsella è un appassionato di tennis italiano.
1: Esatto, gli piacciono i tennisti italiani, ha un debole per...
0: Sì, in particolare Berrettini e Musetti. Yannick Sinner, sì, non l'ha tanto commentato.
1: Un po' meno.
0: Sì, è appassionatissimo di tennis italiano, vabbè, tra le tante cose.
1: Ma il fenotipo di Sinner è meno italiano.
0: È vero. Lui Berrettini ha detto, io ci tengo a dire che sono eterosessuale, ma... Berrettini, comparti torto Mike.
1: Uno dei tanti highlights di questa chiacchierata
0: bella
1: con
0: tra
1: Mike.
0: L'altro ovviamente la chiacchierata devo dire è stata anche più lunga di così, solo che già abbiamo tagliato il tagliabile per insomma,
1: dolorosamente,
0: però è stata davvero una bella chiacchierata quella con Mike Kinsella, che appunto scrive canzoni tristi ma poi nella realtà è un ragazzo simpaticissimo e veramente super disponibile.
1: Sì.
0: Quindi grazie davvero di essere stato con noi Mike Kinsella. Se volete ascoltare tutte le cose che ha fatto Mike negli ultimi 30 anni, non vi basta una vita, perché i suoi progetti musicali sono tanti. Abbiamo ascoltato ovviamente con American Football, una delle band emo rock più influenti degli anni 90, e appunto ancora in attività con i loro 4 LP, con i 4 album. Però vi raccomandiamo anche di ascoltarvi Owen, il suo progetto solista, più cantato orale solista, lui spesso voce e chitarra, indie folk, acustico, un po' più intimo e introspettivo, molto molto bello anche questo. Poi ci sono i mitici Cap and Jets, anche qui parliamo di una band punk emo assolutamente culto degli anni 90, insieme al fratello Tim Kinsella.
1: Più spinti, è vero. Più elettrici.
0: Che tu hai visto dal vivo.
1: Anche esatto, a Barcellona. L'anno scorso al Primavera Sound, fuori onda abbiamo commentato la cosa e lui diceva che non si ricordava il concerto, perché
0: l'ha combinato.
1: Chissà cosa era successo.
0: Sì, lui e il fratello Tim, devo dire, sono Tim Kinsella e Mike Kinsella. I fratelli Kinsella sono un po' al centro di questa scena indipendente di Chicago. Poi
1: da loro
0: ci sono i John of Arc, insomma, davvero non si finisce mai.
1: Sì, ci vuole pazienza per districarsi in tutta la musica dei Kinsella.
0: Eppure il cugino Nate Kinsella, che anche lui, insomma, fa parte di tante delle band di Mike. Quindi grazie ancora a Mike Kinsella per essere stato con noi. Gli American Football torneranno in Italia, visto che Mike ci ha confidato che l'Italia è il suo posto del cuore, il suo posto preferito. Chissà, magari un giorno ci verrà a passare la vecchiaia. C'è di peggio, c'è
1: esatto.
0: Bene, tra poco ci sono invece le notizie di Popolare Network. Ci troviamo con un'ultima mezz'ora carica di cori e non solo. Vi ricorderemo stasera l'appuntamento, ma ve lo ricordiamo anche adesso, l'appuntamento alle 20 più o meno davanti alla Camera del Lavoro. Ho guardato su Google Map, ci sono dei bar vicino.
1: Ah, ci sono dei bar. Quindi
0: possiamo comprarci le birrette direttamente.
1: Comodamente,
0: lì, belle feste. Nei bar, nelle pasticcerie, panifici.
1: Sarà necessario.
0: Sì, alla Camera del Lavoro.
1: Meno male.
0: Vi aspettiamo tutti lì alle 8 questa sera. Mi raccomando, davanti alla Camera del Lavoro si canta, si bevono delle birrette, ci divertiamo. Adesso ci sono le notizie e noi ci risentiamo tra poco.
1: A tra poco.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Popolare Network.
3: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Mentre proseguono i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, Washington continua a rivendicare concessioni di Teheran nella trattativa, concessioni finora tutte smentite. Donald Trump ha detto che sul nucleare il regime ha accettato ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per un periodo di tempo infinito, cosa che l'Iran per ora nega. E continua a ribadire che lo stretto di Hormuz resterà aperto senza pedaggi, con Teheran che ha fatto sapere oggi che la gestione e il tariffario per il passaggio sono allo studio insieme all'Oman. Nucleare e Hormuz sono tra le questioni principali ancora da negoziare.
4: Ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sui fondi per il riarmo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. La questione è al centro di uno scontro interno al governo col ministro della difesa Crosetto, che è arrivato a minacciare le dimissioni se non sarà usato il prestito, e il ministro dell'economia Giorgetti, che non vuole ulteriore indebitamento. E infatti subito dopo l'ultimatum ha parlato il ministro della difesa. Giorgetti sa perfettamente le cose che io vorrei e io so perfettamente le cose che lui può fare. Sul SAFE dipende dalla possibilità che lui ha.
3: La segretaria del PD Elly Schlein sta tenendo la sua relazione alla direzione nazionale del partito. L'alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Senza pretesa di autosufficienza o egemonia, ma spirito testardamente unitario, ha detto Schlein. Dovremo costruire un programma, ma facendolo nelle piazze, non chiusi nella stanza. Nelle stanze, ha proseguito la segretaria del PD.
4: Al Tribunale di Roma stamattina si è tenuta la requisitoria del procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana. Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute. Ha scelto consapevolmente di coprirli, ha detto il procuratore mostrando le foto dell'attacco effettuata sul corpo di Regeni.
3: È in corso alla Corte Costituzionale l'udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la Consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, a difesa di 3 malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la Consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, a difesa di

0: L'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro.
1: E giovedì saliranno a 17 le città da Bollino Rosso per il caldo, oggi sono 15. Alla lista si aggiungeranno Latina e Bari. Secondo l'OMS non è più solo un fenomeno meteorologico quello che ha colpito molti paesi d'Europa, ma si può parlare di emergenza sanitaria. La Francia ha attraversato stanotte la sua notte più calda dal 1947. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network. Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira, le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
3: Dal 25 al 27 giugno, 3 giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
2: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
4: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
5: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: Non abbiamo mai fatto caso che Crystal The New Order ha gli stessi accordi di A Forest. The Cure.
1: The Cure. Eh sì, è lui. Stesso giro.
0: Crystal, che bello, pezzone dei New Order, uno dei nuovi, diciamo, pezzi dei New Order. Per tornare in onda qui a volume dopo le notizie di Popolare Network, torniamo fino alle 16. Come sempre Elisa e Dario con voi per l'ultima mezz'ora un po' giocosa e giocherellona di volume, anche per ricordarvi i nostri cori. Ne parliamo ormai da tanto, è l'ultimo giorno perché i cori sono stasera.
1: Sì, è quasi un mese che vi invitiamo a questa grande operazione di ascolta cori.
0: Esatto, dunque per quanto ci riguarda, ed è l'unica cosa che vi interessa, amici, amiche, ascoltatrici, ascoltatori, ci vediamo tutti questa sera alle 20 davanti alla Camera del Lavoro in piazza di Porta Vittoria. È semplice, in centrale, quindi anche se uscite dal lavoro e vi fermate lì per un aperitivo e poi vi fermate con noi alle 20 per cantare tutti insieme 4/5 canzoni a squarciagola. I testi li troviamo tutti sul sito di Radio Popolare, quindi niente paura, ci sarà una direttrice di un coro fantastico che ci appunto darà un po' di dritte su come cantare queste canzoni che ascolterete anche su qui alla radio con la nostra diretta che parte dopo le notizie di Popolare Network e dopo Metro Regione, quindi poco prima delle 20.
1: Esatto.
0: Ok?
1: Stavo vedendo che la metro più vicina sembra essere San Babila, quindi okay, sulla rossa.
0: E poi comunque dai, ci raggiungete lì, è abbastanza semplice per chi conosce Milano, davanti alla Camera del Lavoro, dovrebbe essere facile. Dai, ci vediamo lì, non importa che siate iscritti, venite con chi vi pare, con i bambini, con gli adulti, con amici, fidanzati,
1: animali domestici,
0: con tutti, accettiamo tutti. Allora alle 8 ci vediamo lì, però adesso invece è il momento del nostro quiz cinematografico. Attenzione, anche questo potremmo averlo già fatto, ma ormai siamo a fine stagione, vale
1: sì,
0: tutto.
1: Non ci ricordiamo nemmeno cosa abbiamo fatto a inizio stagione.
0: Mi ricordo nemmeno cosa ho fatto a colazione. E quindi beccatevi sto film, indovinatelo se volete, al 331-6214013.
2: In prigione la cena era una grande occasione. C'era sempre un primo di pasta e un secondo di carne o pesce. Polly stava scontando un anno per oltraggio alla corte e aveva una mano favolosa per tagliare l'aglio. Usava una lametta e lo affettava così sottile che si scioglieva nella padella con pochissimo olio. È un ottimo sistema. Vinny era incaricato della salsa di pomodoro.
3: Ah, sentite che odore.
4: Lo sento.
3: Ci sono tre varietà di carne nelle bottiglie.
4: Che c'hai messo?
3: Vitello, manzo e maiale.
4: Ma devi avere il maiale.
3: No, mi serve per dargli sapore.
2: Secondo me ci metteva un po' troppa cipolla, ma era sempre un'ottima salsa.
4: Sì, ci mette troppa cipolla nel sugo.
3: Non ne ho messa troppa, Paul. Tre cipollette piccole, tutto qui.
4: Tre cipolle? E quanti barattoli di pomodoro?
3: Sì, ma ce ne ho messi due da un chilo.
4: E allora non ci vogliono tre cipolle?
2: Johnny Dio faceva la carne.
4: Molly.
2: Non avevamo la graticola e Johnny faceva tutto in padella.
4: Ben cotta.
2: Affumicava tutta la prigione. I secondini tremavano un po', ma faceva delle bistecche favolose.
4: Come la vuoi la tua?
3: Rossa, mezza al sangue.
4: Mezza al sangue. Raffinato.
2: Quando si pensa alla prigione, vengono in mente quei vecchi film dove si vedeva tutta quella gente che si agitava dietro le sbarre. Ma non era così per noi bravi ragazzi. Non si stava poi tanto male, salvo che mi mancava Jimmy. Lui scontava la sua pena a Atlanta.
4: Quindi portami due bistecche, visto
3: okay,
4: che
3: sei lì.
4: Ti ricordi la fidanzata di
2: Cioè, tutti gli altri scontavano una pena vera, tutti ammucchiati insieme, vivendo come porci. Ma noi vivevamo soli ed eravamo padroni della prigione.
4: Doveva dare in testa a quei figli di puttana.
3: Sì.
4: E c'era quasi riuscito.
3: Se l'erano meritato.
2: Anche i secondini che non riuscivamo a corrompere non avrebbero mai fatto la spia.
4: La gente si voleva bene. Potevano lasciare le coppie bene. Scusate il ritardo, il secondino magro comincia a rompere i coglioni.
5: Lo dobbiamo sistemare, quel
4: No,
5: bastardo.
4: L'ho già sistemato.
5: Che hai portato?
4: Vediamo, un po' di pane. Dimmi, ti ho portato i peperoni e le cipolle. Salame, lombo, un sacco di formaggio.
5: Coraggio, che altro?
4: Scotch.
5: Buono.
4: Un po' di vino rosso.
5: Ok, possiamo mangiare.
4: Ho preso anche il bianco.
5: Dammi pure il bianco, perfetto.
4: Ecco.
5: Ok ragazzi, si mangia, coraggio, freddi, vieni.
3: Arrivo.
4: Un altro po' di pane.
5: Domani sei
3: io.
5: Ti metterò a dieta, vieni. Non mi resta.
3: Luigi, ma puoi scherzare.
4: Che odorino.
5: Ecco qua.

0: Brooklyn con LCD Sound System, come a Brooklyn più o meno eravamo anche col nostro film misterioso di oggi. Beh, l'avete indovinato tutti, bravi.
1: Bellissimo.
0: Brave e bravi, sì, un capolavoro del cinema, beh, quando si parla di Martin Scorsese.
1: Beh.
0: È così, Alain, hai vinto tu.
1: Brava Alain.
0: Alain è stato il più veloce, ma complimenti anche a tutte e tutti che avete appunto detto quei bravi ragazzi, Goodfellas, film del 1990, appunto con tanti attori bravissimi, diretto da Martin Scorsese. Ricordo in particolare, vabbè, Robert De Niro, uno dei protagonisti, ma anche il grande Ray Liotta, purtroppo
1: già
0: scomparso, grande,
1: qualche anno fa,
0: grande faccia proprio del cinema americano, italo-americano. C'era anche Joe Pesci, insomma, c'erano tutti.
1: Vabbè, sì, mitologici.
0: C'erano tutti in questo film, davvero molto molto bello. Goodfellas, ovviamente, è il titolo. Il titolo in inglese è da rivedere, no? Veramente dei pezzi, delle pietre miliari della storia del cinema di quegli anni, appunto siamo nel 90.
1: Beh, sono abbastanza curioso di vedere il nuovo di Martin,
0: sì,
1: quando uscirà.
0: Che bello, tutte le volte aspettiamo, ogni 3-4 anni arriva una bella sleppa di Martin Scorsese, che sempre più lunghi li fa i film, ma sempre belli. Allora, complimenti a Len, vieni a ritirare il tuo pacco di volume quando vuoi, entro il mese di luglio, quindi manca poco. Tra l'altro, così lo voglio dire, che non mi tengo neanche un segreto, zero. Abbiamo appena scoperto io e Dario che con la fine della trasmissione il 3 di luglio festeggeremo le 200 puntate di volume.
1: Una coincidenza pazzesca.
0: Ma è incredibile. Ma poi 200.
1: 200 precise.
0: Ma sono tantissime.
1: Sì, sono 9 mesi, sì.
0: Un parto,
1: anzi più 9 mesi completi.
0: Completi, esatto.
1: Più di un anno scolastico.
0: Ragazzi, siamo davvero contenti, festeggeremo tutti insieme se volete, appunto il 3 sarà l'ultima puntata di volume, le 200 puntate, poi festeggeremo anche in altri modi. Tra l'altro vi voglio anche ricordare, tra le tante cose così che vi sto sparando informazioni troppe, che giovedì 25 c'è l'ultimo aperitivo qui alla radio, potrebbe essere una bella occasione per vedersi e salutarci, no?
1: Vietato non partecipare.
0: Dai, venite.
1: Mega party.
0: 25 qui dalle 8 alle 9 e mezzo di sera, ovviamente.
1: Cioè dopodomani.
0: Dopodomani.
1: Dopodomani dalle 8 di sera, aperitivo, si mangia, si beve insieme, allora, si chiacchiera e poi l'evento di Live Pop.
0: Ogni giorno, ragazzi, qui c'è qualcosa. Tipo stasera, dai, ve lo diciamo per l'ultima volta, che stasera si canta tutti insieme alla Camera del Lavoro, in tanti luoghi di Radio Popolare, ma noi di volume vi aspettiamo davanti alla Camera del Lavoro. Alle 20 ci sono io, c'è Dario, c'è Niccolò, c'è Pier Giorgio Pardo, c'è Alice Cucchetti, un po' la squadra di volume, c'è anche Francesco Tragni e Bollicine. Davvero, saremo in tanti di noi di Radio Popolare, vi aspettiamo alle 8. Tra le canzoni che canteremo, quindi preparatevi, provate, considerate questa una prova adesso per cantare insieme.
1: Sì.
0: Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: dai che c'è anche il la la la finale.
1: Bella, la parte del la la la.
0: Dai, cantiamo tutti insieme questa sera in davanti alla camera del lavoro. Vi aspettiamo alle 8 lì per Ascolta Cori. Adesso c'è Giulia Strippoli, cioè vieni con me. Noi ci vediamo stasera e ci sentiamo domani.
1: Ciao, a domani Dario. A stasera. Ciao.
2: Facciamo insieme 50 e 50.
3: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: finalmente il 23 di giugno, è arrivato questo famoso, fantomatico, tanto atteso martedì. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulla frequenza di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, come sempre, più del solito oggi. Eh sì, perché oggi è la giornata degli ascoltacori. E quindi fatevi sentire su come vi state preparando, se vi state allenando, state scaldando le ugole per poter cantare insieme questa sera dalle 19.45 in 5 piazze, 5 punti della città. E soprattutto, se non vi siete organizzati, organizzate per andare in uno dei cori spontanei o quelli seguiti dalla radio, tenete accese queste frequenze, ve la raccontiamo tutta. Nel frattempo però il palinsesto, la programmazione va avanti, vieni con me come al solito, vi segnala iniziativa, appuntamenti, cose da non perdere, che prende anche ovviamente le vostre telefonate. Adesso arrivo, tu che sei in attesa, arrivo, stai lì. Come funziona? Lo dico sempre nella speranza dovessero esserci delle orecchie vergini all'ascolto. Ogni giorno dalle 16 alle 17, lunedì venerdì, chiamando lo 02 33 001 001, si può rilanciare un appuntamento, un'iniziativa, allargare il giro, estendere l'invito proprio di quell'evento, quella roba a cui dedicate sudore, energia, tempo. Pronto, ciao Giulia, giorno X alle ore Y succede che... E voilà, 02 33 001 001. Pronto, ciao? Pronto?
1: Pronto?
0: Sei tu? Ciao.
1: Ciao, ciao, sono Valentina di Individuals. Buongiorno, Giulia.
0: Ciao Valentina.
1: Ciao, grazie dello spazio che...
0: Cosa organizzi?
1: Allora, noi organizziamo un aperitivo stasera in via Vigevano 11 per, diciamo, incominciare a celebrare i 20 anni di questo piccolo brand di costumi e intimo che si chiama Individuals.
0: Ok. E che cosa fate? Aperitivo a che ora? Quindi via Vigevano?
1: Individuals fa costumi, abbigliamento etico, diciamo, e rigenerativo. Noi dalle 17.30 alle 21 stasera siamo qua in via Vigevano con l'aria condizionata, lo specifichiamo, che siamo chiusi dentro con l'aria condizionata, entrate con noi. Esatto, e ci sarà musica, birrette e Carlo, che è, diciamo, il designer del brand, che racconterà un po'
0: la storia.
1: Come lavora, la storia, il concetto di artigianalità che c'è dietro al marchio e quant'altro.
0: Bene, evviva, via Vigevano, ore?
1: Via Vigevano 11, ore dalle 17.30 alle 21 ci sono i presaldi per tutte le amiche e gli amici del negozio.
0: Dai, ciao!
1: Vi aspettiamo, grazie, ciao!
0: Iniziativa, appuntamenti, cose che fate... Qui contribuite, ma anche effettivamente storie, ricordo questo brand, fosse la storia di un'ascoltatrice che raccontava la sua scelta di fare costumi per corpi non conformi. Insomma, il telefono è vostro fino alle 17. Intanto musica, oggi si parte con Maria Antonietta e Colombre, il pezzo è La felicità e basta.

0: Maria Antonietta, ecco l'ombre sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 16:09 minuti ed eccoci qua. Buon pomeriggio ascoltatori, ben ritrovate. Dunque vieni con me, le vostre voci, le segnalazioni, le iniziative, segnalate via WhatsApp, SMS, Telegram al 3316214013 o anche diretta @popolarenetwork.it. Poi le telefonate 02 33 001 001. Mi piace sempre però quando mi anticipate, quindi non riesco nemmeno in tempo a dire quel che è un po' il menù del giorno e quindi tutte le iniziative, tutti gli appuntamenti che nel frattempo, oltre a quelli che segnalate voi, ci sono anche quelli che scovo io, perché sapete che abbiamo sempre dei temi, dei fil rouge ai quali siamo molto legati da queste parti, lato popolare, lato radio popolare. Uno di questi è sicuramente parlare di integrazione, che poi è una delle principali, diciamo, dei principali risvolti del voler fare comunità, del voler costruire una rete sociale e che possa appunto migliorare in generale la vita di tutti e tutte. Fare integrazione in Italia non è sempre così facile e quindi oggi con noi ne parla Victoria Caram, anche attivista e autrice di un libro che verrà presentato giovedì 25 di giugno alle ore 18:30 alla libreria Feltrinelli di Viale Sabotino e che si chiama proprio Volti Italiani, 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza italiana. Ciao Victoria, benvenuta, ben arrivata.
1: Grazie mille, buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao a te. Allora, abbiamo detto che appunto fare integrazione non è semplicissimo in Italia, nonostante almeno da questo punto di vista ci si provi, no, con tutte le nostre forze a costruire rete, comunità, in qualche modo a far sì che possa essere uno dei principali motti, slogan, se vuoi, anche di ciò che ci muove qui a Radio Popolare, è proprio il pensiero che nel nostro paese nessuno è straniero. Eppure la realtà dei fatti e la quotidianità ci racconta un'altra vita, un altro paese, un altro punto di vista. Allora io ti chiederei, Victoria, intanto di raccontarci Volti Italiani, perché è un progetto che nasce, che poi diventa un libro, e com'è un po', ecco, il tuo punto di vista, perché la necessarietà anche di raccontare quali sono le storie di questi Volti Italiani.
1: Volti Italiani, sì, è un progetto che nasce su Instagram, tant'è che è una pagina ancora attiva che si chiama Volti Italiani Storie, se per caso qualcuno ha voglia di andare a guardarla. È una pagina che nasce prima del referendum dell'anno scorso e nasce un po' dalla mia storia personale, nel senso che io sono nata in Italia da genitori brasiliani, ho sempre vissuto qui, tutte le scuole le ho frequentate qui, quindi insomma dalla materna alla laurea, ogni singola esperienza della mia vita è avvenuta in Italia e quindi io volevo un po' raccontare però cosa cambia tra avere e non avere la cittadinanza, anche perché spesso c'è molta ignoranza sul tema, e quindi spiegare un po' quali sono le cose concrete nella vita di una persona che cambiano in base appunto a essere cittadini italiani oppure no, mi sembrava imperativo. E poi avevo anche voglia di mettere insieme più persone, ragazzi e ragazze che avessero voglia di metterci la faccia, di raccontare le loro storie. Infatti nel progetto Volti Italiani su Instagram noi partiamo con questa idea di postare ogni giorno fino al referendum il volto in primo piano dei ragazzi con la loro storia. Una storia che viene descritta in maniera molto veloce, insomma parliamo di 5-6 righe, proprio per rubare un paio di minuti di una giornata qualsiasi alle persone che inciampano su questa pagina e ricordare loro perché è fondamentale avere una legge sulla cittadinanza. E credo che sia fondamentale soprattutto in un momento come questo. Ovviamente il referendum non è andato come speravamo, è stata una sconfitta ed è inutile negarlo, ma allo stesso tempo ci sono stati 10 milioni di italiani che sono andati alle urne, che hanno votato sì, che conoscono il tema e che credono che sia necessaria appunto una legge per cambiare
0: referendum sulla cittadinanza. Ricordiamolo, quello di 2 anni fa, si votava a giugno, non quest'ultimo passato, sulla giustizia, giusto per onor di cronaca.
1: Sì, scusatemi, giusto, esatto. Esatto, e quel referendum lì, insomma, ci ha mostrato che questo è un tema che fa sicuramente paura, ci ha anche mostrato che è un tema molto poco conosciuto, perché spesso, insomma, c'è soprattutto una determinata parte politica cerca appositamente, no, di fare un po' di confusione quando si parla di cittadinanza, si mette insieme poi l'immigrazione irregolare, si mette insieme l'immigrazione regolare, un po' di sensazione di insicurezza, va a parlare molto alla pancia delle persone, lo vediamo con tutto quello che sta succedendo negli ultimi mesi, no? La rimigrazione, mannazzi, la proposta della Lega di fare la cittadinanza a punti, quindi insomma in un contesto del genere dove non solo in Italia ma anche penso all'Austria con l'FPO, alla Germania con Alternative for Deutschland, alla Spagna con Vox, agli Stati Uniti con l'AIS, insomma in varie parti del mondo, in vari stati europei c'è questa idea forte della rimigrazione, il libro nasce proprio come mezzo che vuole fare invece la cosa opposta, e cioè vuole raccontare quella che è la realtà di persone che sono nate e cresciute qui, che non hanno la cittadinanza o che l'hanno avuta molto tardi. Io ho dovuto aspettare 22 anni per ottenere la cittadinanza italiana, nonostante appunto, come dicevo prima, io sia sempre stata italiana nei fatti, no? Essendo cresciuta qui, avendo studiato qui, e quindi ecco, Volti Italiani vuole fare questo, vuole offrire uno strumento di conoscenza, di approfondimento, uno strumento per in qualche modo conoscere un po' più a fondo, andare più a fondo, essere curiosi e poi giudicare eventualmente, ma non farlo sulla base di un'ignoranza, nel senso stretto del termine, quindi non conoscenza di un fenomeno così importante.
0: Ecco, un po' come giudicare in questo caso, va proprio detto, un libro dalla copertina, piuttosto conosciamo le storie. E mi incuriosisce molto che ci sia stato il passaggio da Instagram poi alla carta stampata e viceversa, e che questo non sia una cosa che si esaurisce qua. Tu continui a raccogliere le storie, quindi giusto, Vittoria?
1: Assolutamente sì. Okay, quindi assolutamente ecco. Sì, la pagina Instagram continua, è assolutamente attiva, e allo stesso tempo cerchiamo di presentare il libro in più posti possibili, soprattutto nelle scuole, che è comunque forse la cosa che mi interessa di più, nel senso il confronto con i ragazzi mi restituisce poi un'Italia che è diversa, mi restituisce una generazione banalmente abituata a crescere tra i banchi di scuola, tra i compagni di calcio, dove si impara a suonare uno strumento, nei quartieri delle città, di un'integrazione che è già avvenuta, nel senso che l'Italia è sempre stata, questo mi piace ricordarlo, una terra di popoli, di culture, di lingue diverse, no? Che si sono sempre mescolate, e non solo tra l'Ottocento e il Novecento abbiamo avuto il 50% degli italiani che è emigrato all'estero, andavano appunto in Brasile, andavano in Argentina, andavano negli Stati Uniti, ci ricordiamo tutti Ellis Island, ma sì, tuttora vediamo una seconda emigrazione, quando noi vediamo che negli ultimi 10 anni 630.000 giovani italiani hanno lasciato l'Italia perché è più facile cambiare paese che non cambiare il proprio paese, allora forse dobbiamo un attimo interrogarci, quando abbiamo 900.000 studenti, 931.000 per la precisione, studenti nelle nostre classi che non hanno ancora la cittadinanza italiana, dobbiamo interrogarci su cosa vogliamo dire loro. Quindi se vogliamo dire loro che l'Italia è il paese dove possono sognare, crescere, progettare un futuro, fare una famiglia, avviare un'attività, inseguire i loro sogni, oppure se è un paese che continuerà a vederli sempre come ospiti non troppo graditi che appena possibile cercheremo di mandare via, ecco.
0: Sono molto d'accordo, domande più che legittime e giustissime, alle quali forse bisogna iniziare a dare delle risposte più collettive, condivise, no? Quindi sempre ben vengano queste modalità di incontro. La presentazione lo è di fatto, e il giovedì 25 di giugno ore 18:30 Viale Sabotino a Milano, e sarà in dialogo con Cecilia Strada e Samira Med, e modera Giovanni Diamanti. Ti chiedo, ci sono già altre date che vuoi segnalare, visto che abbiamo ascoltatori e ascoltatrici che ci seguono anche fuori Milano? È sempre bello magari, se hai modo, qualche data già programmata altrove.
1: Sì, il 3 luglio la sera sarò a Roma, poi ovviamente nella pagina social, se avete voglia, metteremo tutti i vari dettagli. Il 4 luglio sarò a Empoli, il 5 sarò a Melzo per la festa dell'Unità. E quindi questi sono i prossimi weekend, ne seguiranno tante altre, perché fino a fine luglio noi non ci fermiamo. Se appunto il tema vi interessa, avete voglia di darci una mano e di supportarci, sulla pagina Instagram Volti Italiani noi pubblichiamo sempre tutti i vari appuntamenti, quindi insomma se vi va di seguirla ci aiutate, anche di segnalarla a ragazzi che hanno voglia magari di raccontare la loro storia, di far parte di questa famiglia che è Volti Italiani, noi siamo assolutamente felicissimi di accoglierli.
0: Bene, buona fortuna. Allora, buon tour, Victoria Caram, Volti Italiani. Andate sulle pagine, la potete seguire a chiocciolinavolti.italiani.storie e sostenete appunto
1: Grazie
0: questo progetto, oltre che di letteratura, anche di integrazione. Ti ringrazio molto, Victoria. Ciao, a presto.
1: mille. Grazie a voi,
0: Ciao.
1: buon pomeriggio.
0: A te.

spiegare per favore questo laboratorio di bioenergetica, esercizi teatrali, drammatizzazione, mi scrive Cristina. Sabato 27 di giugno dalle 10 alle 13 presso i Ricostruttori, centro Devadatta, via Borsieri 16 a Como. Laboratorio gratuito di teatro counseling.

0: A Crema invece, evento che segnala Emanuele, sempre il 27 di giugno. Nel weekend, dice, evento nel parco della Pierina. Mentre chi è in zona Como, speriamo non soffra il caldo rovente. A Milano non è che va tanto meglio, eh. Soluzione pozze d'acqua e via in bicicletta che fa venticello. Cioè, boh, spero. Lo chiedo ad Andrea Satta che in bici ci va spesso. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, bene. Benvenuto. Adesso sul treno, spero che ci sia abbastanza linea.
0: Dai, sì, ce la possiamo fare. Al massimo fa Radio Verità. Benvenuto. Benvenuto Andrea Satta, buon pomeriggio. In viaggio da dove verso dove?
1: Ma no, oggi io sapete che certo sono un artista, ma forse un artista, ma sicuramente per i miei 1000 bambini un pediatra della periferia di Roma. C'è un trenino che mi porta verso l'ambulatorio e adesso mi riporta a casa.
0: Ah, ok, quindi Roma su Roma viaggi oggi, non sei in...
1: Insomma, dall'Interland, ecco, insomma, diciamo.
0: Ok, non fai chilometri in bicicletta come solitamente?
1: No, sono sempre con la bici, perché bici più treno oggi.
0: Ok, ok, ah, quindi tragitto composito. Ok, allora sì, facciamo un piccolo... background, così un riallineamento anche di chi sei, cosa fai. Magari alcuni dei nostri ascoltatori ti conoscono già, ma ti ho invitato qui per parlare di un progetto che in realtà parte domani, giusto? È già partito qualche giorno fa, nei prossimi giorni arriverà a Milano, si chiama Transumanza Favolosa, è una figata. Tu appunto hai detto bene, sei un medico pediatra, ma sei anche un attore, un performer, nonché un ciclista, e hai messo su un progetto che insomma qualche rotellino ti manca, Andrea, però felicemente
1: anche qualcuno in più c'è le due della bicicletta.
0: Ah, no? C'hai ragione. Senti, ci spieghi tu Transumanza Favolosa.
1: Sì, sì, beh, io canto da tanti anni con i Tete Bois, chi conosce i Tete Bois, quindi questo forse lo conosce. Noi abbiamo inventato il palco a pedali, quel sistema per cui 100 persone pedalano la propria bicicletta e le biciclette producono l'energia per la luce, per il suono, per le immagini dello spettacolo. E l'abbiamo fatto anche a Milano, al Castello Sforzesco qualche anno fa e un po' in tutta Italia. Quest'anno partiamo per la decima volta con un tour in bici che fa 1001 km, si chiama Transumanza Favolosa, lo spettacolo si chiama Mamme Narranti, perché in questo anno terribile di buio pesto abbiamo pensato che se c'è un pazzo che può dire prema un bottone e distruggo una civiltà, noi vogliamo tirar fuori la meraviglia che distruggerebbe, quindi la creatività dei bambini, l'infanzia meravigliosa e anche quella negata che ne verrebbe fuori, ma lo stupore, tutto quello che è il colore che scatterebbe per aria diventerebbe nulla, vapore e polvere con un gesto del genere. Così nei luoghi dove sono cresciuti o hanno operato principi dell'immaginario, Staino a Scandicci, Beni a Bologna, Gianni Mura a Milano, dove saremo il 4 di luglio, proprio nella biblioteca Gianni Mura in zona Garibaldi, biblioteca dello sport, con ospiti come Giovan Battista Baronchelli, un grande del ciclismo, e Marco Pastonesi, un grandissimo giornalista e scrittore della Gazzetta dello Sport, e un critico letterario di prima fila come Michele Monina. Saremo lì e cosa succede? Le mamme raccontano, mamme invitate da noi, mamme narranti, raccontano come si addormentavano da piccole. È questa la domanda chiave, e questa domanda chiave ha fatto venire fuori tantissimo, storie personali, immaginario, mondi lontani. Nel mio ambulatorio questa domanda la facciamo da 17 anni, ho costruito una comunità, mi ha un ambulatorio di pediatria di base nell'Interland della città di Roma, nella periferia, 38 paesi del mondo diversi, e le mamme narranti sono diventate mamme ospitanti, e da qualche giorno in una casa messa a disposizione da una mamma dell'ambulatorio gratuitamente vive una famiglia palestinese che viene da Gaza, dall'orrore di Gaza. Il papà elettricista ha sistemato l'impianto, quello idraulico ha sistemato i bagni e la cucina, altri hanno tirato fuori la lavatrice e i fuochi per per cucinare, e questa famiglia vivrà, non so se felice, ma certo non più in un centro di assistenza straordinaria in pochi metri quadri, e noi saremo la loro comunità. Poi il viaggio continua, perché poi va a Omegna per Rodari, con Slow Food per Carlin Petrini, a Pollenzo vicino Bra, a Sanremo, dopo il Col di Tenda, ho visto una salitaccia pazzesca per Calvino, poi tutta la costa, poi le Alpi Apuane dai nostri compagni dell'Archivio della Resistenza, e poi scende in Toscana fino al Castello di Monterrenti, poi ancora Umbria, poi fino a Roma il 18 luglio, questo è il nostro viaggio.
0: Allora, c'è una pagina dove si può trovare, dove si possono trovare tutte le informazioni, l'itinerario che fai?
1: Certo, sì, basta andare, fra qualche giorno pubblichiamo tutto, penso tempo due giorni, basta andare a stare sulle pagine di Andrea Satta, che le mie pagine, si trova tutto, sui social, Facebook, Instagram, si troverà tutto quanto il programma, il viaggio, e chi ci vuole venire a salutare o a vedere gli spettacoli serali, perché la cosa è questa, il giorno si pedala e la sera si va in scena, ogni sera.
0: Ecco, ogni sera, quindi è un modo questo, oltre che per sostenere anche il progetto delle mamme narranti, anche in generale tutto il progetto,
1: certo,
0: che
1: sì,
0: ci hai raccontato, questo progetto a pedali, nonché anche il progetto di accoglienza, perché è tutto, poi è volto ovviamente a questo scopo ultimo finale.
1: Assolutamente sì, è tutto mira a quel risultato, perché è inimmaginabile che noi abbiamo portato in Italia delle famiglie disastrate dagli orrori di Gaza per curarle, e poi queste famiglie vivono da un anno in 16 metri quadrati in 4 persone, o ripeto, 16 metri quadrati in 4 persone, e magari il bambino, il ragazzino di 17 anni ha le gambe amputate e sta in carrozzina, come si fa a vivere con queste temperature, con qualunque temperatura, in 16 metri quadrati in 4 persone? A parte l'orrore della legge Bossi-Fini, su cui non mi dilungo, ma queste persone non hanno trasgredito neanche quell'orrenda legge, li abbiamo portati qui noi e praticamente li abbiamo abbandonati, per cui è inaccettabile. E allora noi abbiamo pensato di poter fare qualcosa, che è questo, ospitare, arriveremo a 4 famiglie da ospitare gratuitamente entro l'anno. E altri sicuramente stanno facendo qualcosa, ma sul piano privato del volontariato. Non c'è un progetto governativo per queste famiglie, non c'è nessun futuro per questi ragazzi. Ahmed, di 17 anni, l'altro giorno siamo stati ricevuti alla Camera per una conferenza stampa alla Camera dei Deputati dal vicepresidente della Camera, che ha una sensibilità particolare, l'ha voluto, Sergio Costa, lo ringrazio. Ahmed ha parlato, e con le due gambette che mai gli mancano, era un grande atleta di parkour, sapete quella cosa, faceva delle evoluzioni corporee straordinarie che non farà più. Lui ha detto una cosa che mi ha gelato, anche se io lo conosco da tempo, ha detto: ho sempre amato l'Italia, sognavo di venirci, non pensavo di venirci e non poterci camminare, e le gambe non ce l'ha più, e vi chiedo, perché in un anno non ho avuto la possibilità di imparare l'italiano? E che gli rispondi?
0: In questo momento credo si possa solo tacere e cercare di fare altro. Una delle cose sicuramente che, almeno da questo punto di vista, noi facciamo è allargare il giro, diffondere progetti come questo, e quindi invitare a chi è su Milano
1: meraviglioso da parte
0: a partecipare.
1: Vostra.
0: Grazie Andrea, io ti ringrazio, invito tutti e tutte a seguire le tue pagine il 4 di luglio.
1: Intanto a Milano il 4 luglio.
0: Il 4 luglio.
1: Alla Biblioteca dello Sport Gianni Mora.
0: Mi raccomando.
1: Parleremo della meraviglia, l'incanto del ciclismo e della bicicletta.
0: Hai detto tutto tu, io non aggiungo altro, se non grazie ancora Andrea Satta.
1: Grazie,
0: che tra poco
1: te.
0: C'è la pubblicità.
1: Ciao.
0: Pubblicità, appunto, l'ho detto. Seconda parte, vieni con me, tra poco con gli ascoltacori, le vostre iniziative e gli appuntamenti da non perdere, state là.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vieni con me, seconda parte, finale 17, su Radio Popolare.

0: 16:35 minuti, vieni con me, Radio Popolare, Giulia Stripoli, l'ultima mezz'oretta insieme con voi, con le vostre segnalazioni, con le iniziative, con gli appuntamenti, quelli a cui volete andare, quelli da non perdere, quelli a cui volete anche allargare il giro, estendere l'invito e ovviamente con gli appuntamenti che vi proponiamo noi, le nostre iniziative, le tantissime diverse cose che facciamo, non ci dimentichiamo mai dei nostri live pop, ovvero qualche tempo che va avanti ogni giovedì il nostro auditorium si anima ogni volta con artisti, musicisti, storie, racconti diversi e serate dedicate in questa occasione il 25 di giugno, quindi dopo domani dalle ore 21:30, come alle 21 scusate, come sempre in onda e in presenza nell'auditorium in via Leoro 5, giovedì sarà dedicata a Pierpaolo Pasolini con la musica di Fabrizio Conti, che è il nostro ospite qui. Ciao Fabrizio, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao Giulia, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Buonasera.
0: Ciao, ciao. Allora, guarda, ho nominato Live Pop, ecco che arriva anche Claudio Agostoni, forse non so, ti voleva salutare, no, mi facendo di no, vabbè, ormai Claudio,
1: ciao,
0: dai.
1: Claudio.
0: Cioè, ormai Claudio, metti la cuffia, guarda che si sta sedendo, l'ho preso al volo, ecco, Claudio Agostoni, incastrato.
2: Ciao Giulia, buongiorno agli ascoltatori.
0: C'è Fabrizio Consolin.
2: Ah, ciao, ciao Fabrizio.
1: Ciao, ciao.
2: Cioè, sì.
0: Quando si parla di Pasolini, cioè, arriva Claudio Agostoni, Fabrizio Consolin dall'altro, vabbè, dite voi, di che cosa parliamo giovedì?
2: Fabrizio, vai.
1: Allora, quello di giovedì non è sicuramente uno dei consueti tributi, tra l'altro dei numerosi tributi a Pierpaolo, ma so, potrebbe sicuramente, correggimi Claudio se sbaglio, sicuramente potrebbe infilarsi nella lista delle lettere d'amore, peraltro in buona compagnia, che ne dici?
2: Sì, mi sembra un'ottima definizione.
0: Direi. Quindi estimatori, estimatrici di Pierpaolo Pasolini, ma anche amanti ovviamente della musica dal vivo, come sempre, perché gli incontri di Live Pop si compongono, come sapete, sempre di musica e parole. Fabrizio, noi scopriamo anche un tuo ultimo lavoro, ci dai qualche anticipazione di quello che ascolteremo?
1: Allora, insieme a dei racconti tratti dal libro di Claudio, che è Geografia di Pasolini, si tratta praticamente di un lavoro discografico che è uscito da poco, che si chiama Il Coraggio, canzoni e ballate tratte dalla poetica di Pierpaolo Pasolini. Si tratta in pratica di, io ho preso 9 poesie di Pasolini e le ho musicate, e queste diciamo faranno parte del tessuto musicale della serata, insieme appunto al racconto di Claudio Agostoni.
2: Sì, sono due lavori che si uniscono per l'occasione. Fabrizio, come diceva, ha musicato queste poesie di Pasolini, i racconti miei ne abbiamo parlato, in particolare gli ascoltatori che frequentano i viaggi di Radio Popolare sono venuti insieme anche a visitare alcune di queste geografie. Ecco, da una parte i racconti, dall'altra la musica di Fabrizio con i testi, diciamo, di Pierpaolo Pasolini, questi due elementi.

0: messi insieme, hanno creato questo spettacolo, e domani sera, giovedì sera, quello che faremo è una sorta di numero zero. Infatti poi alla fine magari ci fermeremo con gli astanti per chiedere loro un giudizio.
1: Vero, vero.
2: Impressioni, vero, vero. Come sempre si fa, va bene, ok. Fabrizio, allora l'appuntamento è domani dalle...
0: Giovedì.
1: Non è domani,
2: scusate,
1: dopo
2: giovedì,
1: domani.
2: Dopo domani, il 25 di giugno.
0: Giulia, io ricordo che questo appuntamento è alle 21, quindi un po' prima del solito, che in genere è alle 21.30, e alle 21 ricordo due cose. Primo, che sarà preceduto dal DJ set di Elisa, c'è la possibilità quindi dalle 20 di venire, sentire un po' di musica, farsi un bicchiere di bianco o una birretta. E ricordo che, essendo appunto una cosa particolare, non andrà in onda, perché alle 21.30 invece, come di consueto, andrà in onda l'ultima puntata della stagione di Live Pop, una puntata particolare che è dedicata a una storia molto particolare, quindi la butto lì senza aggiungere altri
2: altro.
0: Elementi in onda. Chi è a casa ascolterà questo racconto, e invece chi verrà qua in auditorium ha la possibilità di avere questi due lavori che si matchano e si incontrano.
2: Al solito gli incontri sono sempre gratuiti, lo sapete, dalle 20 parte il DJ set con gli sprizzini, le birrette della radio, la possibilità di mangiarsi anche qualcosa con Basilio e Tiziana, e poi alle 21 lo show, insomma l'hip hop inizia.
0: Ma Giulia,
2: non dovete mandare
0: io
2: mail,
0: sì,
2: far nulla, semplicemente si va sul sito e...
0: Sì, con la solita,
2: modalità
0: per prenotarsi.
2: Bene, dimmi.
0: Io ero entrato in studio per chiederti quali sono le prolunghe che ti servono questa sera. Che mi hanno chiesto.
2: Allora, già passiamo così. Fabrizio, tu hai sentito la radio in questi giorni? Ci ritroviamo a cantare, a suonare nelle piazze. E quindi ecco perché ero un attimo confusa. Sì, abbiamo un sacco. Abbiamo
1: senti, posso aggiungere una cosa che mi sembra importante? Che insieme a me, Claudio, il concerto, spettacolo, insomma, si avvarrà anche della partecipazione importante, perché è chiaramente parte dell'anima del disco di Fausto Beccalossi, che è un fisarmonicista italiano importantissimo. Cioè, voglio solo citare i suoi 20 anni con Aldi Meola, per dirne uno, ma potrei
0: solo
1: dire più, ecco. E quindi venite, perché sarà sicuramente una serata bella, io spero importante, anche emozionante, ecco.
2: Decisamente sì. Questo è l'appuntamento di giovedì. Grazie Fabrizio, e ci risentiamo, ci vediamo appunto qui in auditorium giovedì dalle 20 con l'aperitivo, dalle 21 con il live pop, mentre invece questa sera l'appuntamento è con gli Ascoltacori in Giambellino, si canta a partire dalle 19.45, l'appuntamento del concentramento, alle 20 inizia la diretta. Le prolunghe, caro Claudio Agostoni, perché noi siamo organizzatissimi in Giambellino, si fa sul serio, mica così, mica
0: sì,
2: siamo lì a cantar alla cacchio, siamo amplificati.
0: Vabbè, non ho capito cosa
2: ci
0: diavolo servono queste prolunghe.
2: Fino in Barona ci devono sentire.
0: Vabbè, allora prolunghe, mi chiedono quante, lunghe quanto, eccetera. Dammi poi un cortese cenno di riscontro. Io ricordo a tutti coloro che saranno in Giambellino l'importanza di venire con la mise, perché c'è un dress code che tu non hai sufficientemente evidenziato.
2: Sì, hai ragione.
0: Ti cazzo in diretta.
2: Chiedo scusa.
0: No, perché è fondamentale. Visto che anche altri cori avranno un dress code, anche noi l'avremo, magliettina bianca e foulard
2: rosso,
0: fazzoletto rosso da mettere al collo, e quindi una tenuta che abbiamo definito partigiana.
2: Allora, magliettina bianca io ce l'ho, mi sono dimenticata il fazzoletto, ho cercato ovunque, niente.
0: Vabbè, Rossana ne porta uno anche per te, e quindi io e te ce l'abbiamo.
2: Ce l'abbiamo. Alle 19.45 concentramento in Largo Balestra, alle 20 inizia la diretta degli Ascoltacori, tutte le piazze, tutte, quindi anche quelle spontanee, ovunque, verrete comunque, faremo un giro veloce di telefonate, poi appunto seguiranno le varie performance, ma è importante che voi siate pronti per registrarvi, perché seguirà anche uno speciale per raccontare appunto tutte le voci della radio, tutte le volte che abbiamo riempito le vie di questa città e che l'abbiamo anche animate. Nel caso specifico del coro di Giambellino, questa sera cosa portare, Claudio Agostoni, oltre che se stesso?
0: Oltre che se stessi, portare tanta buona volontà e l'abbiamo detto, la divisa, il dress code, l'abbiamo detto.
2: L'acqua.
0: L'acqua.
2: Portatevi l'acqua perché farà caldo e perché dovete cantare e non è possiamo stare due ore così.
0: Le menzioni poi dove vengono si effettuano.
2: Allora c'è un parchetto in
0: adesso tutti a pisciare nel parchetto del Giambellino, ma dai Giulia, ha fatto
2: furore. Vabbè, sarà una cosa così collettiva,
0: facciamo tutti, tendiamo un velo pietoso su questo pissing collettivo, dai.
2: Allora, abbiamo trovato un piccolo accordo con il bar di fronte a Largo Balestra. Avremo anche un euro di sconto su tutto per birrette, sprizzini, immagino anche l'acqua.
0: Esatto, e quindi allora lo diciamo per tutti coloro che avessero invece problemi di altra natura, consumano e poi c'è il baretto.
2: Esatto, e avranno anche il bagno.
0: No, appunto, per quello dicevo, consumano e poi c'è il baretto per quella cosa lì. Abbiamo dato fin troppo spazio a questo aspetto diuretico. Comunque va bene.
2: Allora io e Claudio Agostoni vi aspettiamo.
0: Penso che siamo l'unico coro
2: che
0: si è posto questo problema anche. Beh, perché siamo
2: inclusivi e soprattutto non ageisti.
0: Sorry?
2: Hai problemi di prostata,
0: grazie. Ah, ok, va bene. Costretto a saltare la finestra.
2: Cantiamo Milano, il coro è Milano e Vincenza, avevamo chiuso le iscrizioni giorni fa, ovviamente se non vi siete organizzati, se guarda l'ultimo mi è saltato l'impegno, volete venire? Venite, ci divertiamo lo stesso, ovviamente.
0: Ecco, in subordine ci sono anche gli altri quattro cori, dopo il nostro,
2: ok.
0: Lo ricordiamo così. Troppa
2: minestra. Allora, in Via Largonne il coro dei cantautori con Cinzia Poli, Claudio Iampaglia. Poi alla Fair Play Arena con Davide Facchini si cantano le hit. Poi ancora c'è Volume.
0: Ci sono Volume e quindi canzoni del XXI secolo. Questi sono nello spazio antistante alla Camera del Lavoro. Quindi per intenderci zona Piazza 5 Giornate.
2: E poi ancora Poveri ma belli, Piazza d'Ergano, cantano Sanremo. Noi Milano iniziamo con questa. Ci vediamo dopo 19.45 Largo Balestra. Mi raccomando.
0: Dress code.
2: Il dress code. Dai, magliettina bianca ce l'avete tutti.

Largo Balestra, ve lo dico, siamo organizzate oltre che con gli sprizzini, le birette, la parte per non far la pipì in strada e quindi evitare qualsiasi forma, qualsivoglia forma di rottura di sballe, siamo organizzati anche con l'ombra, sarà l'ombra, non abbiamo l'acqua, c'è una fontanella, però portatela, così come se volete appunto portare altre cose da voler condividere, mettere in mezzo, benissimo. Chiede Caterina, ciao, quanto durerà l'ascolta Cori? Tanto, tanto Caterina, forse anche troppo, la diretta parte alle 20, inizia alle 20, andremo avanti fino alle 22, quindi sarà un racconto collettivo radiofonico che potrete ascoltare ampiamente in onda, dopodiché se doveste raggiungere anche insomma ad ascolta Cori iniziato le diverse piazze, vi ripeto, nessuno vi caccerà ovviamente. Questa la cantano a Gorla.

ciao, ma abbiamo i testi? Abbiamo pure i testi. Ma comunque, li trovate ben suddivisi sul sito, nell'iniziativa Ascolta Cori Radio Popolare, trovate anche i testi delle canzoni. Quindi se proprio dovete, perché avete problemi di vista, qualsiasi cosa, bene, altrimenti evitate di stampare. Trovate tutto su radiopopolare.it, anche gli indirizzi e dettagli delle altre piazze. Ma venite in Giambellino, dai, che siamo tanti. Spoiler, abbiamo anche una parte musicale, un pezzettino di funk che ci

0: poi questa sera sintonizzate le frequenze, ma venite poi soprattutto in piazza. Ricordiamoci che oggi davvero far comunità è un gesto di resistenza, riempire le piazze è un gesto di resistenza, la cura come atto di resistenza, la cura dell'altro, la cura di ciò che le persone pensano, la cura dello scambio. Insomma, ci sono tanti modi per fare politica. Uno di questi, ad esempio, lo vediamo ogni giorno quando ci si vede in Piazza Duomo, quando il presidio ormai permanente si incontra, tra cittadini e cittadine si vedono per ribadire stop al genocidio, e Gori è uno di loro. Ciao Gori, benvenuto, ben arrivato.
1: Ciao, buonasera a voi.
0: Ciao. Tu quant'è che vai in Piazza Duomo, Gregory?
1: Allora, abbiamo festeggiato un anno il 16 di giugno. Io l'ho conosciuto subito dopo, da settembre mi pare, e mi è sembrato naturale aggregarmi, anche perché è un'associazione di persone libere.
0: Non ci hai pensato più di tanto, è stata una cosa così spontanea che è venuta da sé.
1: Sì, ho visto l'umanità in quella piazza, ho visto l'umanità.
0: Ok. Gori, ma ti posso chiedere una cosa? Ma tu sei un abitué da piazza? Cioè, nel senso, perché anche questa, no, è una cosa, è un punto. Andare in piazza non è poi così scontato, almeno sono certa che magari nella bollicina di Radio Popolare, nella mia, forse nella tua, non so, è quasi un gesto comune. Però non lo vedo, cioè abbiamo visto recentemente, soprattutto con la Sumud, ci siamo quasi stupiti di quanto le persone avessero voglia di farsi risentire. Allora, a te è qualcosa che appunto hai fatto abitualmente, o nel caso specifico ciò che sta succedendo a Gaza, gli ultimi anni così violenti hanno risvegliato e rianimato qualcosa?
1: Allora Giulia, io ho 70 anni. 70 anni ti dice che negli anni 70 avevo 20 anni. A 20 anni è difficile in quella stagione lì essere neutrali.
0: Per questo te lo chiedo.
1: E quindi io a 20 anni ero a Roma.
0: Sì.
1: Nel 77 ero a Roma. La stagione del 77 è stata una stagione.
0: Ma quindi tu andavi già in piazza, cioè una cosa che ti è sempre risultata familiare, non ha non sei tornato ad esserci, ad essere presente,
1: esatto,
0: in maniera,
1: esatto,
0: del tutto,
1: sì,
0: naturale,
1: sì.
0: Ok, bene.
1: Più o meno è così, cioè negli anni 70 io comunque andavo a Roma, ero tra gli indiani metropolitani, all'epoca si chiamavano.
0: È stato spontaneo per te, quindi. Bene,
1: e sì. E poi la cosa bella di questa piazza è che comunque rappresentiamo la coscienza, come dire, la coscienza sporca degli altri, cioè gli altri ci vedono e in qualche modo, a parte i provocatori che quelli ci sono, vabbè, insomma, lo sappiamo, però c'è anche la bella gente che ci porta una bottiglia d'acqua fresca, ci abbraccia, insomma, c'è anche grande solidarietà.
0: È bello
1: però
0: ogni
1: la maggior
0: tanto
1: parte delle persone normali passano e ti guardano.
0: È questo che però forse deve iniziare, no, a cambiare. Magari il gesto anche per chi non è abituato, abituata ad andare in piazza, a presidiare, alla militanza, all'attività politica, all'attivismo, no? Dall'attività poi all'attivismo, che c'è uno spettro di grigi sempre non considerati. Magari è così che si può iniziare, proprio perché forse l'indifferenza passi dall'essere una cosa ormai considerata normale, più normale, cioè che inizia a far scalpore il fatto di non girarsi, che inizia a far scalpore il fatto di girarsi all'altra parte. Questo, ecco, penso.
1: Guarda, a me piace guardarli negli occhi le persone. Quando sono in piazza un'ora fermo, mi piace osservare le persone e li vedi che in qualche modo gli crei imbarazzo.
0: Non so se è proprio la cosa più giusta o meno, un gesto di sfida, ma quantomeno, ecco, con assertività rispondere io sto da un'altra parte. Mi sembra già questo comunque un atteggiamento forte.
1: Sì, perché poi quelli che passano, sai, Piazza Duomo è centro di passa di tutto,
0: certo, crocevia con... importante,
1: crocevia di tutto, insomma. Però quelli che qualcuno ha detto, ma perché non portare la bandiera italiana, insomma, c'è di tutto, veramente abbiamo ascoltato di tutto, anche con provocazione, ti ripeto, eccetera. Però gli rappresentiamo la coscienza sporca, perché li costringiamo a pensare. Io mi ricordo qualche volta una mamma è passata con vicino, c'era la figlia piccola, mamma, cosa sono questi? E la mamma gli ha dovuto spiegare, guarda che c'è un omicidio, c'è un genocidio in corso, capito?
0: Meno male, insomma, che serva, ecco, dai, evidentemente fa...
1: Senso, sì, ecco, bravo, in questo senso che serve, in qualche modo li mettiamo di fronte a una realtà, un domani non potranno dire io non sapevo.
0: Gori, ti ringrazio molto per in generale per la tua presenza in Piazza Duomo e per averci raccontato il tuo punto di vista.
1: Grazie a te Giulia, grazie.
0: A presto, ciao.
1: Ciao, buona serata, ciao.
0: Ore 16:58 minuti, cari care. Anche oggi vieni con me, arriva a conclusione. Oh, però noi andiamo avanti, Che bello, non devo dirvi ci risentiamo domani. Ma ci vediamo questa sera. Largo Balestra 3 in Giambellino, il coro di Milano. Ci vediamo alle 19:45. Ci vedete, ci sarà scritto Radio Popolare. Un abbraccio a tutti e a tutte. A dopo e poi a domani. Ciao da Giulia.

Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it/iniziative. E ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.

0: meno 9 per Alone, forse già meno 0 perché non lo vedo qua nello studio di Poveri Abelli, forse è andato a spararsi un caffè oggi per non addormentarsi come è accaduto ieri durante la trasmissione, dando però al contempo vita a una rubrica eccezionale, la rubrica Che cosa sto sognando, e il presente non è casuale perché racconta in diretta esattamente i sogni che sta facendo durante la trasmissione. Questa sera ve lo diciamo subito, anzi ve lo dico subito perché sono due cazzo, Alone. Aspetta che vado a chiamarlo, voi state lì. Alone! Eccolo. Avete sentito la... Eccolo là, come bello tranquillo, col suo pantaloncino corto, dopo che per mesi mi ha smarronato che non si potevano mettere, adesso ha deciso che invece va bene, fanno parte del look. Cosa è successo? Prendi il microfono.
1: Aspetta, ecco, no, cioè, cazzo, tragedia sfiorata. Allora, ringrazio pubblicamente la collega Anna Sant'Ambrogio che stava andando a casa e ha notato un'anomalia.
0: L'ha rubato la moto.
1: Nella forza. No, la mia moto aveva una freccia accesa.
0: No!
1: Rischio scaricamento batteria.
0: Rischio scaricamento batteria, ma soprattutto rischio arrivo e ritardo in trasmissione.
1: Ho capito, cioè cosa dovevo fare? Cioè, metti che poi arrivavo lì, batteria scarica, e chi portava lo striscione dopo ad Ergano per fare le foto?
0: E chi portava l'attrezzatura per trasmettere?
1: Chi la portava, a piedi?
0: E chi portava i fogli con sui testi?
1: E messi dentro?
0: Messi dentro.
1: Ma i fogli con sui testi non servono. Abbiamo messo sul sito.
0: Se c'è qualcuno, non mi interessa. Se c'è qualcuno che non ha la possibilità di vedere il sito, ha un telefono Nokia 3610,
1: fa amicizia con qualcuno con un grosso iPhone costoso.
0: No, cioè, perché infatti ho stampato una decina o ventina, non mi ricordo, di plichi di testi, così i 20 o 10 quanti sono che non sono in grado di leggerli sullo smartphone. Peraltro ti dirò la verità, sullo smartphone non si vede un cazzo perché sono talmente
1: allarghi,
0: piccoli.
1: Allarghi?
0: Sì, allargo, ho capito.
1: Leggi.
0: C'è anche il penis enlargement.
1: Ma non serve allargare il pene per leggere bene le cose, a meno che tu non sia una testa e c'è puntini puntini.
0: Una testa? Una
1: puntini,
0: testa
1: puntini,
0: vuota,
1: ma sì,
0: uno zuccone.
1: Ecco quello, un tarlucco.
0: No, allora,
1: Disma, volevo solo segnalarti questa cosa, la tua impronta ecologica con questa stampata ha perso alcune decine di posizioni nella classifica della benemerenza.
0: È vero, però ne ha guadagnato l'efficacia e l'efficienza della serata di Radio Popolare.
1: Allora, guarda, io voglio lasciarti credere che sia così.
0: È così.
1: Non ti disturberò.
0: Allora,
1: oltre.
0: Se questa sera, facciamo questa scommessa, se questa sera nessuno...
1: Sì.
0: Vedendomi con in mano i fogli con i testi, verrà a chiedermi il testo.
1: Ma no, verranno tutti, li
0: finirai. E allora, vedi.
1: Ma non era necessario. Vabbè, comunque, ok, dai.
0: Se invece li distribuisco tutti, mi offrirai una birra.
1: Ma no, cioè te la offro già perché li distribuisci tutti sicuro. Ho capito, ma è come dire, dai un servizio non richiesto.
0: Perché sono gentile.
1: Molto, molto oneroso per il nostro pianeta.
0: Perché sono gentile, perché voglio che esca fuori una diretta fatta bene.
1: Comunque, vabbè, oggi...
0: Allora, ho già scritto anche il servizio per Metro Regione.
1: Allora, oggi è successa un'altra cosa epocale.
0: L'ho già detta.
1: L'hai già detta?
0: Sì.
1: Cioè le braghette?
0: Sì.
1: Vabbè.
0: L'ho già detto.
1: Era da, quando avevo 30 anni, credo che non venissi in braghette. No, forse a 35 ancora venivo in braghette.
0: Tra l'altro hai delle ginocchia molto sexy.
1: No, veramente ho un ginocchio che è il doppio dell'altro perché... ma che roba, cazzo.
0: Alzati in piedi.
1: No, dopo, dai.
0: Mia, sembra quello di Frankenstein.
1: Un po' sia. È ancora un po' gonfio perché, sai che sono una gamba sola, quindi a giocare a basket con una gamba sola, insomma, sì...
0: Cosa si diventa?
1: Diventa le ginocchia gonfie. Come se avessi la gotta, ma in realtà non è gotta.
0: La Fumagalli dice che lei vuole i testi stampati. Cioè,
1: ma per forza, ha 90 anni, è nata nel 600.
0: Non credo che abbia la nostra età. Ma c'è un dress code per Ergano. Allora, apprezzate le paillette.
1: Oppure venite come se doveste andare a Sanremo, al festival. Non è, è un festival invernale, quindi sì, oggi non è molto compatibile. Però lasciatevi ispirare, insomma.
0: Attenzione, la Fumagalli, che ci scrive al 3316214013, ci ha anche comprato, a proposito di paillette, due cravatte di paillette.
1: Ma
0: una
1: no,
0: per me
1: davvero?
0: E una per te, sì.
1: Ma tu, io ho la camicia, la posso mettere?
0: E io ho la maglietta, sono quelle con l'elastico.
1: Ah, ok.
0: Grazie, Fumagalli.
1: Grazie, Fumagalli, nonostante la tua età, comunque ancora sei in gamba, dai.
0: E Marco Schiaffino... Secondo te Marco Schiaffino è già pronto a pasturare?
1: In che senso? Adesso vuoi chiamarlo? Ma no, secondo me sta fingendo di lavorare. Boh, vogliamo provare?
0: Possiamo chiamarlo?
1: Chiama il municipio di Dergano, dove lui ha sede, essendo il sindaco di Dergano.
0: Adesso proviamo a chiamarlo. Allora, Marco Schiaffino, tieniti pronto, perché ho visto che sei comunque in questo momento... attivo, su, anche lui vuole appunto il testo scritto. Proviamo a chiamarlo subito, anzi vediamo che cazzo cosa ci racconta Marco Schiaffino. Vediamo se squilla il telefono, eccolo qua, squillo, due squilli. Marco!
2: Hotel De Ville di Dergano?
0: Eh? Ci sei?
2: Ci è l'Hotel De Ville di Dergano.
0: Ah, l'Hotel De Ville, sì, di Dergano, ciao, ciao, ciao.
1: Il Mayor of Dergano, eccolo, il Mamdani di Dergano, eccolo, grandissimo.
0: Come va? C'è quell'atmosfera frizzantina prima dei grandi eventi, che si sente prima dei grandi eventi?
2: Ma sì, guarda, mi stanno arrivando messaggi da ogni dove dicendo, tipo, raga, a che ora ci si trova?
0: 8:30, 8:30 però puntuali.
1: Sì, anche 5 minuti prima,
0: anche
1: dai.
0: 5 minuti prima in piazza Dergano.
2: No. Allora,
0: perché poi inizia la diretta.
2: Io sono per il cerchio ristretto, è l'appuntamento ufficiale 20:30, ma aperitivo come al solito.
1: Prima, cioè, sì.
0: Ma come 20:30 aperitivo? Sì. E ma a che ora arrivi in piazza Dergano se fai l'aperitivo alle 20:30?
1: No, lo fa prima.
0: Fai prima l'aperitivo.
2: Alone, spiegaglielo tu, dai.
1: No, ma non c'è bisogno, penso che ci possa arrivare da solo.
0: A che ora è l'aperitivo?
1: Penso che forse ci sia già iniziato.
0: Ah, ok.
1: Conoscendoli...
2: Cioè, c'è gente che è già lì, probabilmente.
1: Appunto. A proposito, Marco, ci chiedono, Luis ci chiede se per l'occasione puoi ripetere la ricetta del cocktail arambengio e anche, ti direi, delle sue varianti a questo punto.
2: Ah, è impegnativo. Allora, le varianti, e qua però devo anche fare una... C'è un aneddoto.
1: Cioè, scusami, che cosa? L'International Board of Cocktail ne ha bocciato uno?
2: No, adesso te la spiego. Allora, intanto, arambengio, la ricetta originale mia, il branding
0: di Dennis, lo sappiamo.
1: Dennis,
0: lo
1: sappiamo.
2: Sì. Madonna. Allora, arambengio, sì, la ricetta è aranciata amara, Campari e gin.
1: In parti uguali.
2: Le varianti.
1: Sì.
0: Ah, ma non avevo mai notato che c'era il gioco di parole aranciata arambengio. Ma neanche Marco aveva mai notato.
1: Ecco, esatto. Adesso è stato trovato, ok. Poi la prima
2: poi
1: variante, sì.
2: Allora, per gli amanti di Daitarn, le varianti sono il Reika, che è con la vodka al posto del gin. Poi abbiamo il Beauty, che è col prosecco al posto del gin. E udite, udite, su suggerimento della barista di Villa Campari, in cui sono andato un giorno per lavoro, sì, e le ho sottoposto il problema dicendole, le ho spiegato tutta la storia dell'arambeggio, le ho detto, guarda, però siamo un po' in crisi.
0: Chissà come era contenta.
1: Madonna, sì. È ancora tra di noi?
2: No, era contentissima. Sì, è ancora tra, sì, di noi, mi ha dato un suggerimento e non lo sapevo. E mi ha detto, guarda che il Campari in realtà lega bene anche con la tequila.
1: Ah,
2: e quindi c'è il Don Zauker. Sì, però... è per eroi veri,
1: perché Don è molto Zauker, pesante, è molto devastante il Don Zauker.
2: Che poi con sto caldo, cioè,
1: tequila, ma scusa, Campari, tequila Campari e basta, o c'è dentro anche del pompelmo, dell'aranciata amara anche lì?
2: No, no, l'aranciata amara è fissa.
1: È fissa,
2: come
1: fissa.
2: Campari.
1: Ok, ok.
0: Perfetto, perfetto. Allora, sì, sì. Questa quindi... è una delle tante sorprese che vi attendono a Dergano, in particolare questa al
1: quartiere delle meraviglie.
0: Sì. Alma Musca, che spero che con tutta la pubblicità che abbiamo fatto ci offrano un
1: paio di birre, sì.
0: e cos'è che volevo dire? No, niente, quindi potete trovarvi prima della serata lì Alma Musca a scolare delle cose e poi alle 8:30 o 8:25 puntuali in piazza Dergano. Sì,
2: Yes.
0: ok, ma
2: sì, che è anche stata smilitarizzata recentemente, per fortuna, come Tumba ha spiegato ieri.
0: Sì, sì. Senti, ieri l'altro giorno ci ha scritto della gente che viene da Saronno, che io come sospetto che sia gente che tu conosci, che ci hanno scritto in 15 dicendo: noi veniamo da Saronno con un coro, per il coro. Chi sono questi? Non lo sai?
2: Sono. Sì, sì, no, lo so. Guarda, una è la mia pseudocognata, con al seguito un coro. Vabbè, io ho dei trascorsi a Saronno. Come
1: sì,
2: i più fedeli ascoltatori e ascoltatrici della radio sapranno. Che ci raggiungono, mi hanno scritto poco fa perché chiedevano suggerimenti su dove andare a mangiare qualcosa prima dell'ascoltacori. Quindi sono attivi e sono in arrivo. Poi hanno annunciato un arrivo per le 19 in Bovisa.
0: Un altro gruppone ci ha scritto dicendo: siamo in tanti, c'è una prescrizione relativa al look. La risposta è stata: guarda, so che molti si vestiranno, molti e molte si vestiranno come Raffaella Carrà, però voi fate quello che vi pare.
1: Sì, anche tu sei come Raffaella, hai preso una parrucca bionda?
2: No, allora io penso di sfoggiare una delle mie tante magliette dotate di capibara.
0: Anche noi ce l'abbiamo.
2: Per segnalare l'appartenenza a poveri ma belli. Quindi...
1: Sì, va bene, giusto.
0: Io e Monica Paes ce l'abbiamo, Alone oggi no.
2: Perfetto. No, io ho visto delle comunicazioni in varie chat in cui si parlava di dress code e poi alcuni, però, vi devo dire la verità, hanno detto: no, raga, però fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo.
1: Sì, ma infatti allora, con le paillette, sì, anche cioè, vestiti da Sanremo fa caldo perché appunto è un festival invernale, per cui
0: sì.
1: Un po' difficile.
0: Vabbè, comunque...
2: Sì, venire impellicciati.
1: Sì.
0: Ma tu sei, dove sei adesso? Sei al bar o sei...
1: Sei in una cella frigorifera adesso?
0: O sei al bar?
2: Sono in quella cella frigorifera che è casa mia.
0: Ah, ok. Ma quindi se ti affacci vedi se c'è già gente che corre per fare i cori, ascolta cori.
1: Io penso che non ci sia nessuno, spero che non ci sia nessuno, altrimenti dovremmo portare veramente dei defibrillatori, un'auto medica, un'ambulanza, un elicottero.
2: C'è la Croce Viola vicino.
1: Ecco, avrà quindi, da lavorare se c'è già gente sì. Adesso.
0: Vabbè.
2: No, però il mio balcone affaccia su un lato che non mi permette di avere visibilità. Okay. Mi auguro anch'io di no.
0: Vabbè, Marco, ci vediamo questa sera. Ricordiamo che ci sarà una diretta, perché noi abbiamo sempre raccontato della serata, ma raramente abbiamo ricordato che ci sarà una diretta che parte alle 20 e finisce alle 22:30 con Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso, i quali si collegheranno con tutte le piazze, ovviamente facendo ascoltare il possibile, e anche con tutti i cori spontanei in giro per la Lombardia, tipo quello di Tony Gorgonzola, tipo quello di Bergamo... tipo quello di Volpedo,
1: di Pogliano Milanese, Paderno Dugnano, anche
2: io
1: se non erro.
2: Ulteriore, però. Ma in piazza noi avremo un sistema di amplificazione che fa sentire stanno dicendo Gianmarco.
0: No. E ti preghiamo,
1: portatevi le radioline.
0: Ti preghiamo di non creare alcun sistema di amplificazione.
2: Sai che ci stavo già pensando.
1: No. Oddio, se vuoi portare giù un ghetto blaster lo puoi fare, però poi dobbiamo spegnerlo quando ci colleghiamo, altrimenti c'è un casino tremendo.
0: Sì. Va bene?
2: Vabbè, vediamo. Abbiamo tempo poi per organizzarci.
1: Dai.
0: Ciao Marco,
1: ciao.
2: Ciao leggende.
0: Ciao. Allora, 8:30, anzi 8:25, giustamente Alone diceva...
1: Sì, 27 proprio, una roba del genere.
0: Che la diretta inizia alle 8.
1: Sì, però noi, primo collegamento 8:30.
0: Che noi abbiamo detto a Gianmarco, guarda, saremo lì a farci una rambengio e quindi... E oggi è l'ultima puntata in versione ufficiale, perché poi la risentiremo con una sorpresa settimana prossima.
1: Ah, è vero.
0: Di Norma De Cavillis.
1: Norma De Cavillis è la nostra avvocata civilista che ci toglie le castagne dal fuoco e fa sì che non ci facciano le querele temerarie oppure ci facciano richieste di danni ingenti, viste le stupidaggini che diciamo molto spesso.
0: Eccola qua, Norma!
3: Ciao!
0: Ciao!
3: Buonasera!
0: Questa...
3: Mi sentite bene?
1: Sì, benissimo, bene, come bene, al solito, perché abbiamo capito che il telefono fisso è meglio del cellulare.
3: Ok.
1: Sì.
0: Norma, questa sera tu vieni al coro in Piazza d'Erga, no?
3: Adesso, stasera, così, tra quante ore?
0: Alle 8:30, perché un avvocato potrebbe servirci comunque.
3: Ora ci penso,
1: va bene.
3: Organizzo la serata e ci penso.
1: Grazie.
0: Va bene. Allora, ultima puntata per quest'anno, quantomeno, con Norma De Cavillis, e abbiamo ancora qualche domanda per te, Norma.
3: Vai.
0: Parte Alone.
1: Parto io. Allora.
4: Buonasera, avvocato! Mi scusi se mi dilungo, ma è una cosa che mi toglie il sonno. Ho firmato un contratto preliminare per l'acquisto di un appartamentone a Como, versando una capara confirmatoria di 20.000 euro. Adesso il venditore mi ha comunicato che non intende più venderla perché ha ricevuto un'offerta più alta. Io a quella casa ci tenevo davvero, se era perfetta per la mia famiglia di 434 cristiani. Posso obbligarlo a concludere la vendita oppure devo contentarmi della restituzione del doppio della capara?
1: Questo era okay. Luigio.
3: Lo salutiamo.
1: Grazie Luigio.
0: Comunque abbiamo esatto. Dei deficienti.
1: Non so perché, ma sono tutti così.
3: Ha una famiglia numerosa Luigio.
1: Sì,
3: sì. Ho visto. Allora sì, assolutamente può chiedere l'esecuzione in forma specifica del preliminare, ex articolo 2932, per ottenere una sentenza costitutiva con cui il Tribunale trasferisce coattivamente la proprietà a suo favore dell'immobile subordinatamente al pagamento del residuo prezzo. Quindi non ottiene semplicemente una sentenza con cui il Tribunale obbliga il venditore a vendere, ma bensì una sentenza in cui lui viene indicato come proprietario. Questa è una cosa che succede spesso, ahimè, ed è questa secondo me una procedura veramente pazzesca, perché appunto la sentenza è costitutiva e nella sentenza tu sei già praticamente nominato proprietario con l'indicazione dell'immobile, foglio, mappale, sub, chiaramente è subordinato al fatto che poi venga pagato l'intero importo, chiaramente, no? Perché se poi non paghi l'intero importo non puoi diventare un proprietario. Importantissima è la trascrizione della domanda giudiziale, cioè quando avviamo questa procedura lo avviamo con la notifica di un atto di citazione. Subito dopo la notifica deve essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Perché questo? Perché grazie alla trascrizione riusciamo a dare alla nostra domanda una prenotazione, una sorta di prenotazione, che significa che se nelle more del giudizio, ad esempio, il venditore vende effettivamente l'immobile a quel soggetto che gli ha offerto di più, se noi abbiamo trascritto prima la nostra domanda, quella vendita diventa inefficace. Quindi capite bene che è fondamentale la trascrizione dell'atto di citazione, ok? Perché se non provvedete poi alla trascrizione dell'atto di citazione e quella vendita viene effettuata, effettivamente poi quella vendita avrà tutti gli effetti e ci dovremo accontentare del doppio della caparra.
0: Quindi, beh, mica male il doppio della caparra comunque, cioè...
1: Però volevi la casa, tu.
0: Ho capito, avercene di guadagni così a cazzo.
3: Comunque una buona soluzione, lo so, molti si accontentano anche del doppio della caparra.
0: Vorrei vedere.
3: Dipende però quanto ti era indispensabile quella casa.
0: Certo. Sono 40 zucche, cos'è che aveva messo 20.000 euro?
1: Capì, ma c'ha 430 persone in famiglia, devi mettere da qualche parte.
0: Però si metta un goldone piuttosto.
1: Ma no, ma non sono tutti figli.
0: Ah, non sono
1: volgarone che non sei altro. Siamo al telefono con Norma De Cavillis, una regina di eleganza. Mamma mia, insomma, andiamo avanti.
0: Allora, c'è la seconda domanda.
5: Buonasera! Buonasera, ho effettuato un acquisto online di un telaio per bicicletta, ma il pacco non mi è mai stato consegnato. Ho contattato
0: l'agenzia che si occupa delle carte di credito
5: per richiedere il chargeback, ma la pratica non è andata bene, non ho ricevuto niente. Trattandosi di un importo di 1.040 euro, vorrei capire se vale la pena avviare un'azione legale nei confronti della compagnia, o se purtroppo sia il caso di rassegnarmi e accettare la perdita. La ringrazio, un saluto.
0: Finito.
1: Chi era questo?
3: Allora, prima o poi avrete problemi alle
0: carte. Era Altea.
1: Altea.
0: Sì.
1: Infatti mi sembrava una voce conosciuta. Sì. Allora,
3: no, questa è la
1: norma.
3: Domanda che a bruciapelo mi avevate fatto la scorsa volta, sì, sì. Monelli. Allora, innanzitutto il chargeback, perché insomma, Norma poi lavora tutto il giorno, quindi delle volte non è neanche tanto lucida. Allora, innanzitutto il chargeback è una procedura che consente a chi ha effettuato un acquisto con carta di credito di richiedere alla propria banca l'annullamento della transazione e il rimborso dell'importo, così per spiegare di cosa si tratta, una sorta di ristorno. In questo caso capisco che la Nexi non gliela ha fatto, cioè ha rifiutato questo suono, probabilmente o non ha legato la documentazione necessaria, non so, la prova d'acquisto, la mail, oppure l'ha promosso decorsi il termine. Poco male. Nexi però mi sento di dire che è astrattamente responsabile se ha gestito la fase del rimborso in modo scorretto o negligente, ma non è che ci interessa più di tanto in questo caso, posso dirlo, perché? Perché in realtà il signore non ha seguito la procedura più corretta, avrebbe dovuto rivalersi nei confronti del venditore.
0: Ah.
3: Va bene anche provare con Nexi, però...
0: E lui ci ha provato.
3: A tutt'oggi. Ma col venditore ha provato?
1: No.
3: Ha provato con Nexi.
1: Sì.
3: E Nexi, tra l'altro la procedura con Nexi si fa quasi sempre in caso di truffa. Anche in caso di mancata consegna, però nell'ipotesi di una mancata consegna, già che si tratta di un accordo tra acquirente e venditore e il venditore si è reso inadempiente perché ricade su di lui l'onere di consegnare il telaio, allora a quel punto il primo passaggio non deve essere tanto Nexi, ma deve essere la diffida al venditore, affinché gli consegni questo oggetto che noi abbiamo comprato, cioè è lui che è responsabile di questa inadempienza. Quindi subito diffida al venditore per ottenere il rimborso dell'importo che abbiamo pagato, visto che non ci è stato consegnato.
0: Perfetto, allora visto che siamo in epoca di vacanze, però facciamo l'ultima domanda della stagione proprio sul tema.
6: Buongiorno avvocato. La scorsa estate ho acquistato un pacchetto turistico per una settimana in un villaggio in Grecia, per me, mia moglie e i miei due figli. Sul catalogo e sul sito internet era descritto come un resort a 4 stelle con piscina, animazione e accesso diretto alla spiaggia. Una volta arrivati abbiamo trovato la piscina chiusa per lavori. La spiaggia era raggiungibile solo con una navetta che passava raramente e la camera era molto diversa da quella pubblicizzata. Abbiamo segnalato subito i problemi, ma il tour operator ci ha offerto soltanto un piccolo voucher sconto per una futura prenotazione. Che faremo con sto par di ciufoli? Posso chiedere un risarcimento per la vacanza evidentissimamente rovinata? Firmato? Nando.
3: Ah, Nando, ok, perfetto. Dipende un po' quanto è importante il disagio, ecco, diciamo così. La normativa sul turismo tutela il viaggiatore quando il pacchetto acquistato non corrisponde in modo significativo a quanto promesso, quindi si deve trattare di un'inadempienza importante. Però diamo ragione al Nando, dai. Pensiamo che facciamo sì che questa stanza sia effettivamente, che si tratti di un resort 3 stelle piuttosto che un 4 stelle, perché da come lo descrive lui pare che ci siano meno servizi, che la stanza sia meno bella, quindi se così è, allora i disservizi devono essere, diciamo, in qualche modo ricompensati, in qualche modo. Quindi oltre ad ottenere la riduzione del prezzo pagato, che è un po' quel voucher che gli hanno garantito, avrebbe diritto anche al danno da vacanza rovinata.
1: Tipico, il nostro preferito.
3: Esatto, il danno in reizza, tra l'altro, quindi sì, devi provare, la prova ricade sul viaggiatore perché deve allegare foto, video, reclami inviati durante il soggiorno, procurarsi testimonianze se ce ne sono. Però finisce lì, poi il danno è sufficientemente provato se alleghi quando, cioè non devi allegare, generalmente io vi ricordate che ogni volta che dico che si tratta di un danno non patrimoniale dobbiamo provare la sofferenza patita, magari con un certificato medico. No, in questo caso non è necessario perché è un danno in reizza che viene liquidato dal giudice in via equitativa. Quindi se riesce a provare che effettivamente piuttosto che un resort 4 stelle siamo davanti a un resort 3 stelle, sì, secondo me lo può ottenere.
1: Ok, scusa Norma, un danno R-Ipsa, che cos'è?
3: In in re ipsa è latino.
1: Ah, in re ipsa, ok. In se stessa, ok.
3: Quando
1: sì,
3: la condotta è intrinsecamente generativa di un pregiudizio.
0: Perfetto, ah, perfetto. Che paroloni che sa.
1: Ma è pazzesco.
3: Tra l'altro, tanto utilizziamo le espressioni latine, ma davvero, cioè, le troviamo anche nelle sentenze queste espressioni, eh?
0: Ah,
3: in re ipsa è proprio una...
1: Sì, sì, no, oh. Però ci chiede Luis... Tra le varie domande che ci faceva, mille domande, dice: ma chissà che successo ha Norma con i pupi, con queste notions? È così? Fai colpo?
3: Con i pupi?
1: Insomma, in generale, noi, i pupi, noi parliamo di pupe, ovviamente, essendo dei galli di Dio. Con i galli di Dio, con i paninari, attraverso l'uso di queste parole, insomma, è un
3: dito. Ma insomma, no. Secondo me. Ma dite il linguaggio forbito se fa colpo?
1: Fa colpo?
3: Non lo so, me lo dovete dire voi.
0: Su di noi che siamo degli ignorantoni, sì, perché questa che quante cose che sa. Io invece volevo chiederti una cosa. L'altro giorno ho conosciuto una tua collega, cioè una...
1: Quella che ti hanno assegnato d'ufficio mentre eri in questura.
0: Sì. E che diceva che quando hai una controparte... un avvocato della controparte, ci si dà del lei a meno che tra i due il più anziano non dica ci possiamo dare del tu. È vero?
3: È abbastanza vero. Devo dire che nel nostro lavoro ci sono tantissime formalità, proprio tante. Cioè, noi anche quando ci conosciamo, diciamo caro collega, però sempre collega, oppure tante formalità. Che ti devo dire, adesso non mi viene in mente, però ti ringrazio per la tua preziosa collaborazione. Tantissimi formalismi. E ti dirò di più. Quando scriviamo le mail, io lo faccio sempre, e anche se ci diamo del tu, se scrivo tu, la T la scrivo in grande.
1: Mamma! È come anche via WhatsApp, io ed Isma.
0: Sì.
1: Vorrei chiederti con la T maiuscola.
3: Capito, effettivamente siamo esagerati. E ve ne dico un'altra: quando ci firmiamo e mettiamo AVV col nome e il cognome, se abbiamo un rapporto di amicizia, barriamo con la penna l'AVV.
0: Ma veramente, è agghiacciante.
3: Queste sono agghiacciante. Vero. Queste sono, diciamo, le norme comportamentali che esistenti da anni e anni, e che sono sicuramente applicate dagli avvocati di una certa età.
0: Certo.
3: Però io sinceramente non lo...
0: Tu sei la Norma, non usi le norme. Norma, ti salutiamo perché c'è il
1: giornale radio.
3: Va bene.
0: Ciao.
1: A presto, ma ci risentiamo però, e non in vesti di Norma De Cavillis, principessa del foro.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Ciao, la linea al GR.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Popolare Network.
14: minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. A Washington è iniziato un nuovo round di colloqui tra gli ambasciatori di Libano e Israele. Il quinto incontro di questo tipo tra le delegazioni di Beirut e Tel Aviv negli Stati Uniti avviene nel contesto del fragile cessate il fuoco attualmente in vigore. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel Libano meridionale, ha fatto sapere poco fa il presidente libanese Joseph Aoun. Al tavolo dei negoziati manca però Hezbollah, la milizia filo-iraniana con cui Israele è ufficialmente in guerra. E oggi in Libano ci sono stati due morti, nonostante la tregua.
10: Continua il lavoro della diplomazia nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre proseguono i colloqui tecnici tra i due paesi. Oggi il presidente iraniano Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi sono in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Washington intanto continua a rivendicare concessioni di Teheran nella trattativa, finora tutte smentite. Trump ha detto che sul nucleare il regime ha accettato ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per un periodo di tempo infinito, cosa che l'Iran per ora nega e continua a ribadire che lo stretto di Hormuz resterà aperto senza pedaggi.
14: Decideremo entro settembre. Il ministro dell'Economia Giorgetti respinge l'ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sui soldi per il riarmo. L'Italia ha ancora un mese per decidere cosa fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito tra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato, ha detto una fonte della Commissione europea all'ANSA. A settembre sono attesi anche i calcoli di Eurostat sul deficit, che potrebbero portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione. La questione è al centro di uno scontro interno al governo, con il ministro della difesa Crosetto che è arrivato a minacciare le dimissioni se non sarà usato il prestito e il ministro dell'economia Giorgetti che non vuole ulteriore indebitamento.
10: È in corso alla Corte Costituzionale l'udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, a difesa di tre malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, dall'altra l'avvocatura dello Stato e due legali in rappresentanza di 8 pazienti con patologie. Luca Coscioni, a difesa di tre malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, dall'altra l'avvocatura dello Stato e due legali in rappresentanza di 8 pazienti.

0: alcuni grammi di hashish. La procura di Milano ha comunque escluso che ci sia stato uno speronamento. Le notizie tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Popolare Network.
3: Falla con noi.
4: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
3: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
4: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
3: Veniteci a trovare.
4: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
3: angolo Via Odazio.
4: Falla con noi.
3: La radio 50 e 50.

0: la la la la. C'è anche questa nei cori stasera, purtroppo,
1: purtroppo
0: no.
1: Non c'è, perché Maximilian Schwarzwald non ha concesso la liberatoria. Ricordiamo che il master dei Tyrol Crew è in possesso di Maximilian, che lo detiene in una cavo in Svizzera, in una località segreta sul lago di Ginevra.
0: E l'anno prossimo, lo ripetiamo perché oggi insomma ci sono stati altri messaggi, altre mail che lo richiedevano, dove possiamo ascoltare su Spotify Tyrol Crew? No, su Spotify non ci
1: assolutamente
0: sono
1: assolutamente mai, non saranno mai su Spotify, non ci saranno.
0: Ma perché no?
1: No. E non
0: è il caso,
1: no,
0: di monetizzare. No, vabbè, però avremo degli album in vinile probabilmente la prossima stagione da vendere,
1: allora,
0: a caro prezzo.
1: Dovete capire che c'è un braccio di ferro a tre tra Maximilian, Disma e il sottoscritto sulla strategia di diffusione dell'arte canora dei Tyrol Crew.
0: E ognuno la vede in un modo diverso.
1: Ognuno la vede in un modo diverso, sì. Per esempio, io sono no Spotify, sì YouTube, per esempio. Disma no.
0: Io sono no tutto.
1: E
0: io sì solo vinile.
1: E solo vinile, e invece Maximilian è sì tutto, basta che si monetizzino molti franchi svizzeri.
0: Esatto, solo che non sa, ma che bei posti, dai.
1: Dove, cosa?
0: No, c'erano delle inquadrature su
1: Ma, sì, ma sono inquadrature di stock per far vedere dei tralicci.
0: No, però sì.
1: Sai che belli proprio.
0: Oltre ai tralicci.
1: Stanno facendo vedere bello, tralicci continuamente, boh.
0: C'erano, sì, sono quelli lì che vende, come si chiama? Come si chiama quell'agenzia di Gifty? No,
1: Getty.
0: Le inquadrature lì.
1: Sì.
0: No, però c'erano dei bis in montagna. No, ma che
1: adesso
0: ciminiere.
1: Poi ci sono delle ciminiere
0: terribile,
1: tremende, che fanno un fumo tremendo.
0: Chissà di cosa stanno parlando.
1: Vuoi mettere l'audio?
0: Sentiamo così.
2: Il messaggio arriva dall'Assemblea Generale di Utilitalia, la federazione delle aziende che operano nei servizi pubblici.
3: Significa investimenti per 19,5 miliardi.
1: Ah, parlano di PNRR finito e quindi di soldi di cominciare a spendere i loro soldi, non quelli prestati dall'Europa, vabbè.
0: E vabbè, niente, c'è comunque delle belle montagne. Allora, ci chiedono delle informazioni su questa sera, fino a che ora andate avanti, guarda.
1: È molto facile, alle 10:30 finisce tutto.

0: tutto.
1: In realtà prima, perché dalle 10 alle 10.30 la diretta sarà dedicata ad ascoltare le registrazioni WhatsApp che manderanno i cori in giro, quindi, per la Lombardia. Quindi i cori nelle piazze alle 10 finiscono. Poi vabbè, se uno vuole star lì, sta lì.
0: Allora,
1: immagino che la gente starà lì.
0: Sì, anche perché le canzoni sono tre più un paio di bonus track, sì, che non tutte andranno in diretta.
1: Sì.
0: Poi ovviamente però registreremo tutto, ci sarà uno speciale, penso curato proprio dal migliore montatore di tutti, cioè Disma Pestalozza.
1: Faccio sentire il suono. Si è sentito bene, sì.
0: Si è sentito, sei veramente volgare. E lo manderemo in onda durante l'estate. Sicuramente ci sarà una ricaduta di questa incredibile impresa.
1: E ora ci ascoltiamo uno dei brani della serata di Dergano. Ricordiamo il coro con la I maiuscola e la C maiuscola di questo Ascolta Cori. E la canzone è Gianna.

0: che vuoi? Non me lo ricordo già, ma che vuoi?
1: Sì, è così. Disma, prima di andare con il nostro ospite, con il prossimo ospite prestigioso e fondamentale oggi, vorrei tornare un attimo sul fatto increscioso con cui abbiamo aperto la puntata, cioè il rischio batteria scarica della mia moto, la mia moto che si chiama Evelyn,
0: sì. Volevo,
1: non so se vi ricordate.
0: Come mai Evelyn? Non mi ricordo.
1: Perché
0: più.
1: Ha la targa EY e sono due lettere che possono ricordare un po' il nome.
0: Ok, okay. Allora
1: ci chiede Massimo, ma come mai hai lasciato la chiave nel quadro? Non mi spiego, la moto spenta e la freccia accesa. Allora in realtà c'è un giro di chiave dopo il blocca sterzo, quindi uno scatto ulteriore che fa sì che ci sia il blocco sterzo, ma che funzionino le frecce. Non me lo spiego, non ho capito perché. Mm-hmm. E allora ho riportato leggermente indietro la chiave, in modo tale che le frecce non si possano accendere e io non mi possa sbagliare.
0: È per stare in doppia fila?
1: Può essere, c'è la doppia freccia, sì.
0: Sarà per quello, immagino.
1: Sì, ma in doppia fila con la moto chiusa, boh. Mi pare una struzzata.
0: Perché sanno che i milanesi sono così. Aspetta un attimino, che vado a prendermi l'aperitivo. La moto la lascio qua.
1: Sennò me la inculano. No, però.
0: Figa.
1: È una moto giapponese, scusa.
0: Quelli fanno tutto sul target, mica fanno le cose a caso.
1: Vuoi ricordare che moto è?
0: A Napoli sarà. No, stavo per fare una battuta. Che non va bene. Stavo per fare una battuta razzista. Stavo per dire a Napoli la fanno in un altro modo, la fanno, e poi sarei sceso a dire una roba che non va detta, che non va bene,
1: certo,
0: quindi non la dico.
1: Bravo, non dirla, ma avendo insistito così tanto è come se tu l'avessi detto.
0: Ok, senti, vabbè, io invece volevo vantarmi di una cosa, ma non so se è il momento adatto.
1: Dai,
0: visto che comunque oggi
1: levantati.
0: Allora, sono andato a fare un'importante visita medica.
1: Ancora un'altra?
0: Sì.
1: Ma non c'è niente.
0: Allora,
1: guarda che è conclamata ormai quella tua mania lì.
0: No, poi ti dico. Perché praticamente l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, ti ricordi che mi hanno definito un minotauro vivente?
1: Sì.
0: Grazie al fatto che...
1: Ah, vuoi dire quella cazzata lì?
0: È una vanteria.
1: Ma io non la direi, ma lo so, ma è una vanteria secondo te, ma io ho paura che venga letta in maniera completamente opposta.
0: Sì.
1: Non so, vabbè dai, vai, ormai però no, dilla.
0: Quindi ho dei muscoli, degli arti inferiori incredibili, mi hanno detto proprio una potenza senza precedenti, cioè veramente una cosa che i dottori non sanno come spiegarsela. Ieri la dentista, analizzando la mia mandibola, ha detto che non ha mai visto una mandibola così muscolosa e possente.
1: Cioè, sei un pitbull in pratica.
0: Sono praticamente uno squalo, un pitbull.
1: Un squalo,
0: sì,
1: squalo bianco.
0: Esatto.
1: Un grande gorilla silverback.
0: Come il nemico di 007 in Goldfinger.
1: Sì.
0: Era Goldfinger? Sì, mi sa
1: sì,
0: di sì.
1: Forse.
0: Mascella d'acciaio. Cioè, che poi è mandibola. Ma è incredibile. Cioè, ha chiamato i colleghi. Ma guardate che muscoli che ha qua. E allora ho pensato che sono un essere speciale, come cantava
1: appunto
0: combattiato
1: tra virgolette, sì.
0: Comunque niente, cioè stasera oltre a tutto ciò potrete assistere anche alla mia mandibola in piazza ad Ergano.
1: Era Moonraker.
0: Ce
1: lo stanno scrivendo. Vabbè, quindi stasera potrete farvi mordere le dita dei piedi,
0: le chiappe
1: da Disma, e sentirete la potenza del suo asse, diciamo, maxillofacciale.
0: Esatto. Diamo il benvenuto.
1: Un molosso.
0: Anche un molosso.
1: Ti definisco un molosso.
0: Diamo il benvenuto.
1: Una mandibola da Neanderthal.
0: È vero, c'è una mandibola pazzesca. Forse ne parleranno a un convegno medico.
1: Madonna.
0: E diamo il benvenuto a Gianluca Sambataro, direttore del Rejoice Gospel Choir, che sarà grande protagonista stasera, anzi sarà il principale protagonista. Ciao Gianluca.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao.
0: Bene, te?
2: Bene, sì, allora, grazie.
0: Bene.
1: Noi bene, ma Disma fa un po' fatica a gestire la potenza del suo morso, quindi ogni tanto ha degli spasmi.
0: Sai cosa mi
1: alla faccia, alla bocca.
0: E ha detto: stia attento, lei quando chiude la bocca, perché rischia di spezzare i denti, tanto
1: pensa
0: è forte.
1: Che roba!
0: La sua mandibola.
1: Quindi devi mangiare soltanto gelati adesso. Sì, che se metti che...
0: O patate bollite.
1: Ma metti che quando mangi il croccante, quanti kilojoule produce? Quindi nanometri.
0: È incredibile.
1: Newton metri.
0: Che nanometri.
1: Vabbè, ma chi se ne frega.
0: Senti, Gianluca, a te ti giuro che non ti morderò le chiappe, ma però ti starò dietro perché sarai tu a dirigere il coro. Tra l'altro ti do un'informazione.
2: Sì.
0: Il vostro coro, almeno per quello che so io, è l'unico, tu immagino l'abbia fatto, è l'unico che ha predisposto dei testi ad hoc tra le cinque piazze e quindi già su quello saremo i cori migliori.
2: Fantastico.
0: Già su quello saremo il coro migliore, quindi numero uno, Gianluca. E, vuoi dare delle ultime indicazioni a chi stasera verrà?
2: Ma sì, allora, io so che avete mandato i testi per le persone che si sono iscritte. Ma guarda, io ti dico, la cosa secondo me più importante è aver ascoltato le canzoni, ma quelle lo diamo un po' per scontato. E la voglia di divertirsi, ecco, di passare una serata insieme, di non incollarsi con gli occhi ai fogli, ai testi, insomma, anche di dire qualche parola in più, ma insomma di viverla nel modo giusto, perché altrimenti diventa una gara canora. Invece lo spirito è quello di passare una serata insieme nella musica italiana, e quindi insomma io direi divertiamoci stasera, la cosa più importante, e per quanto sia possibile seguite le mie indicazioni. Ma
1: no, vabbè,
2: faremo anche
1: ovvio.
2: Un riscaldamento
0: sì, perché mentale, allora quindi, noi ci troviamo alle 8:30.
1: Noi arriviamo con le ugole già bruciate dall'alcol, probabilmente.
2: Sì. Probabilmente se vi farò compagnia, perché ho intuito.
0: Sì. No, ma il punto però è che la canzone... tu hai la scaletta sotto mano, Alone?
1: No.
0: Sotto mano?
1: No, non ce l'ho, mi impedisci di portare il cellulare in studio, quindi l'ho lasciato di là.
0: Io ce l'ho, invece. E posso dirti che Gianluca, la prima cantata... che ci sarà questa
1: sarà
0: sera.
1: Una cantata rossa?
0: No. Sarà alle 21:32 da scaletta, che vuol dire che non sarà
2: avremo tempo di
0: avremo
2: voci.
0: Un'ora di tempo.
1: Madò. Sì. Abbiamo il
0: troppo.
1: Tempo di romperci le palle
0: completamente.
1: Sì.
0: Quanto dura le prove? 5 minuti durano.
2: Sì, poi bisogna scaldare la mandibola di Dismo, da quello che ho capito. Cioè...
1: E ci vuole molto per scaldarla, effettivamente, con quella massa muscolare abnorme.
0: Abnorme, sì, che mito che so. Senti Gianluca, comunque, no, a parte gli scherzi, quanto durano le prove di... Fai finta che sono le prove delle tre canzoni principali, Gianna, Maletta Primavera.
2: In mezz'oretta le facciamo tutte.
1: Perfetto.
2: Tratta di dividerci, intanto di dividerci in voci, in modo da avere un po' di ordine anche visivo. È vero che non ci vedono in radio, ma...
1: Ma faremo videi, faremo dei videi, delle foto, quindi sì.
2: Sì, ci dobbiamo dividere, non dico magari soprani, contralti, entrare così nel tecnicismo, però sicuramente voci chiare, voci scure. Gli uomini li mettiamo in mezzo, così non sbagliamo. E sì, quindi insomma, io penso mezz'oretta per scaldare un po' la voce, darci giusto la struttura, visto che abbiamo scelto dei testi, abbiamo fatto delle riduzioni per renderle più radiofoniche, e poi insomma poi si va in diretta.
0: Io ne ho stampate una, non mi ricordo più se 10 o 20 copie dei testi per i più sprovveduti.
2: Sì, ecco, abbiamo detto anche noi questa cosa, magari qualcuno che può faccia un paio di copie in più. Però io penso che dopo mezz'ora che ce le ripassiamo, non dico che le impariamo a memoria, ma
1: Sì, dai. Allora vorrei sottolineare ancora una volta il fatto che comunque noi abbiamo Gianluca, professionista importante, che ha fatto degli adattamenti, ha ridotto leggermente le canzoni per renderle più piacevoli e più facili per quanto riguarda i nostri performer. E invece gli altri non hanno nulla. Non vanno a caso. Noi saremo estremamente professionali e verrà fuori qualcosa di molto bello. E invece i nostri colleghi e avversari si arrancheranno in un pozze di guano.
0: Vuoi dire una cosa? Noi avremo anche uno striscione della radio.
1: Sì, che porto io, sì.
0: Sì.
1: Perché lo allora lo porti a casa tu, però dopo.
0: Però lo lasciamo a schiaffino, poi dopo. Ma aspetta un attimo Gianluca, vediamo, forse c'è una domanda per te. Pronto? Pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao.
1: Chi sei?
3: Sono Cecilia, cor ingrato.
0: Ah.
3: Sono in Unte stasera.
0: Voi siete in Unte, vuoi fare un ultimo un ultimo appello, oppure volevi chiedere qualche consiglio a Gianluca, oppure volevi dire, cosa volevi dire?
3: No, niente, semplicemente ricordare che ci siamo anche noi, non so, i cori
1: istituzionali, sì,
3: della radio, esatto. E appunto noi saremo in Seninunte, in piazza Seninunte, col cuore in grato, e chi si vorrà si unisce. Abbiamo anche noi i testi, le armonizzazioni e tutto quanto fatti dal
0: nostro brava.
1: E canterete canzoni di lotta.
3: QR code per cui si possono scaricare direttamente col telefono.
1: Mitica. Più di noi.
3: Sì, questo sostanzialmente. Noi ci troveremo più o meno per le 7:30.
0: Senti, voi
3: le prove, eccetera.
0: Ti ricordi che dovete mandare poi le registrazioni?
3: Abbiamo
0: WhatsApp.
3: Un filmmaker perfetto e guarda.
0: No, ma non un filmmaker, le registrazioni WhatsApp.
3: Tutto. Anche, sì, ma facciamo anche i video, i WhatsApp, registrazioni, tutto.
1: Fantastico. E ricordiamo che canterete canzoni di lotta.
3: Sì, esattamente. Quindi noi passiamo appunto le nostre 4 canzoni, che sono Mamì, visto che siamo vicini a Via Pirelli, la ballata del Pirelli, La Lega, e poi una canzone, insomma, abbastanza di lotta, Stammelli d'esilio, oppure Profughi d'Italia, o Profughi d'Italia.
0: Perfetto. Senti, come sarete vestiti? Come degli straccioni, perché fate canzoni di lotta, della...
1: operai? Non c'è un dress code.
3: Se si ha qualcosa di rosso, meglio, se no...
0: Perfetto. Proprio in piazza, Seninunte?
3: Sì.
0: Al centro, nel giardino.
3: Devo decidere esattamente il punto,
0: nel,
3: però...
0: nel giardinetto, nel...
1: Cioè in mezzo, dove sono, dove c'è il campo da basket e le panchine.
3: Credo insomma. Di sì.
1: Ok,
0: va bene.
3: Dove metterci anche a seconda del caldo, insomma, di tutto.
0: Sì. Dai.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao. Saluto al corrigato, saluto anche al coro di Tony Gorgonzola e di Gorgonzola, che ricordiamo si ritrova a Palazzo Pirola.
1: Sì.
0: Non mi ricordo più a che ora, e poi vanno nel cortile di Tony
1: a mangiare i fichi. No, non saranno ancora pronti. Ricordiamo che su radiopopolare.it, là nell'articolo dedicato agli ascoltacori, ci sono i testi di tutte le canzoni dei 5 cori delle 5 piazze con le 5 trasmissioni, e poi in fondo ci sono anche i cori spontanei, di cui quello di Piazza Seninunte è, diciamo, il primo. E poi Assago, Piazzale Gabriel Rosa, Novate Milanese, Milano, Novate Milanese, Pogliano Milanese, Legnano, Paderno Dugnano, Pavia, Volpedo, Brescia, Bergamo, Gorgonzola. Questi allora, cori che abbiamo, di cui abbiamo avuto notizia.
0: E alla fine tu, Gianluca, voi avete trovato un tanto, scusami, c'è Claudio, permettimi, che dice volevo venire, ma adesso che ha sentito i muscoli della mia mascella ha paura.
1: Paura, vedi, ha paura.
0: Va bene. Claudio, sì, Claudio, Gianluca, voi venite vestiti in qualche modo particolarmente bizzarro, no?
2: No, noi ci vestiremo con la nostra maglietta del coro, anche per aiutare le persone che vorranno cantare con noi a individuarci, in modo da poter dare una mano anche a chi sta cantando insieme a noi, perché noi avremo sicuramente alcune parti un po' arrangiate, però l'idea era non fare una cosa troppo difficile, perché per noi la cosa bella è far cantare le persone, farle andare via col sorriso, e quindi sicuramente, però è chiaro che chi canta vicino a qualcuno che sa il pezzo si sente più incoraggiato a tirar fuori la voce, quindi insomma ci riconoscerete perché avremo una maglietta con scritto Rejoice.
0: Ma sinceramente io e Alone serviamo? O
1: secondo me no, noi potremmo anche andare
0: a stare a bere,
1: no, stiamo a sto punto stiamo a bere le birre, sì. Non serviamo a niente,
0: Gianluca.
2: Ah, no, servito anche voi.
0: Va bene, va bene. Aspetta un attimo, prendiamo il nostro corrispondente alla Martesana, magari ci dice che ha annullato tutto.
1: Ma come
0: Tony?
1: No, dai, ma no.
0: Tony?
4: Pronto?
0: Sì,
4: no, ci troviamo alle 7:30.
0: A Palazzo Pirola.
4: Sì, poi dobbiamo mandare un vocale.
0: A Gorgonzola, sì, ma non a me, dovete mandarlo...
4: A quel numero lì.
0: Al numero dell'onda, credo.
4: Sì, me lo manda quel numero. Ma prima delle 8:10, 8:20,
0: no, entro qua. Allora, sarete telefonati durante la diretta tra le 8 e le 8:30, tutti i cori spontanei dallo studio. Poi dalle 22 alle 22, questa è la scaletta, ma poi le scalette cambiano, dalle 22 alle 22:30 andranno in onda invece tutti i vocali che avete mandato.
4: Okay,
0: quindi in teoria è così, poi in pratica lo sa solo Dio. nostro signore con bastone nodoso.
4: Nodosissimo. Mi chiedevo solo per il vocale, ecco, l'unico dubbio quando mandavo.
0: Va bene. Ancora. Ciao Tony.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Gianluca, ci vediamo tra poco.
2: Dai, a dopo.
0: Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie a te.
1: A dopo, grazie Gianluca, ciao.
0: Rejoice Gospel Choir, grazie a tutti. Ci si sente domani alle...
1: Domani sarà dopo i cori, perché comunque i cori sono un momento spartiacque, c'è cioè un prima e un dopo.
0: Sì,
1: c'è anche un prima e un dopo la prima birra che beviamo stasera.
0: C'è un prima e un dopo, no? Ma
1: sempre un prima e un dopo.
0: Domani siamo al Giambellino.
1: Domani c'è un'uscita, falla verde. Con noi, alla casetta verde del Giambellino. Speriamo di tornare vivi con queste temperature. Venite a portarci dei gelatini, dei ghiaccioli, cose di questo tipo. Noi sono molto graditi i ghiaccioli.
0: A domani.
1: Ciao.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

0: Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, benvenuti. Come sempre fino alle 19 per vedere allora i tanti fatti che segnano questa giornata, questo martedì 23 giugno, esattamente 10 anni fa la Gran Bretagna usciva dall'Unione Europea. La Brexit, un decennio dopo, non che i britannici se la passino molto bene, eh? Ieri c'è stato l'ennesimo cambio al governo, ma soprattutto in 10 anni sono aumentate tensioni sociali, povertà. Brexit ovviamente non è stata causa di tutto questo, piuttosto un sintomo ormai parecchio palese di tutte le difficoltà che hanno segnato la società e la politica britannica in questi anni. Ne parliamo all'Orizzonte oggi. In questi minuti notizie che agitano i mercati, e questa volta non è una frase fatta, perché dai listini asiatici fino a quelli americani è in corso un'ondata di vendite nel tech. Potrebbe essere arrivata, dice ad esempio il Sole 24 Ore, la tanto attesa e temuta correzione sul valore dei titoli delle big tech, che in questi mesi, lo sapete, sono saliti a numeri impressionanti, sproporzionati, da quando ad esempio SpaceX, la società di Elon Musk, si è quotata in borsa. Ma non solo, qualcuno teme possa addirittura scoppiare la bolla dell'intelligenza artificiale. È un segnale questo? Lo vediamo dopo. Ne parleremo, come parleremo della notizia forse principale di questi giorni, perché sta avendo effetti importanti anche sulla nostra vita quotidiana, l'ondata di caldo che attraversa l'Europa, attraversa l'Italia, un'emergenza che ha ripercussioni sanitarie, energetiche ovviamente, che è già realtà. Possiamo farci qualcosa? Ne parliamo alle 18.35, dedicheremo oggi tutta la seconda mezz'ora dell'Orizzonte a questa notizia, a questo tema. E ci servono anche i vostri messaggi e le vostre telefonate. Che problemi state avendo, avete avuto in questi giorni di caldo eccezionale? Mi riferisco innanzitutto ai blackout che già si sono verificati, ma non solo. 331-6214013, se ci volete inviare sms, messaggi WhatsApp e Telegram, potete farlo già da adesso. Oppure 02-33-001-001, le telefonate dalle 18.35 in avanti. All'inizio però del nostro orizzonte c'è quello che succede dentro e fuori dal Parlamento. In questi minuti due leggi che vengono votate. La prima è la legge sulla caccia, che peggiora decisamente la situazione attuale. L'altra invece è il piano casa, che di fatto non risolverà una situazione difficile, quella dell'emergenza abitativa. Partiamo però dalla caccia, la legge spara tutto, così ribattezzata dalle associazioni ambientaliste. Perché? Perché spara tutto? Beh, perché prevede tante cose, tra cui estende le stagioni venatorie, consente di cacciare un numero maggiore di specie, dà alle regioni la possibilità di decidere senza parere scientifico. Insomma, una minaccia concreta agli ecosistemi e alla biodiversità, denunciata anche dal Papa, tra l'altro, in questi giorni. Una legge che sarà approvata in questi minuti al Senato prima di passare poi alla Camera. Saluto Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia. Benvenuto Dante.
1: Grazie a voi, grazie, sono qui.
0: Voi siete in presidio, Dante Caserta, contro questa legge, un sit-in a Roma proprio in questi minuti. Come va?
1: Sì, siamo qui in piazza, nella piazza del Pantheon, quindi a pochi metri dal Senato, dove si sta facendo questa scelta veramente incredibile di far tornare indietro l'Italia di 30 anni per quanto riguarda la tutela della fauna. Viene sostanzialmente cancellata la legge sulla tutela della fauna e il prelievo venatorio che risale appunto al 1992, che era arrivata anche a seguito del referendum, che anche se non raggiunse il quorum, però dimostrò che c'erano milioni e milioni di cittadini italiani che erano contrari alla caccia. In quel caso il Parlamento fu costretto a intervenire anche per adeguare la legge alle nuove normative europee. Il Parlamento, in questo momento il Senato, sta votando una cosa che va esattamente contro, ci fa tornare indietro, e in contrasto con direttiva Habitat e direttiva Uccelli, tant'è vero che la stessa Commissione europea li ha già preallertati, una prossima procedura di infrazione, l'ennesima procedura di infrazione in materia ambientale. E francamente non riusciamo a capire come è possibile che una piccolissima maggioranza e una piccolissima minoranza di italiani riesca a condizionare così tanto le forze politiche.
0: Quanti siete ora in presidio?
1: Ma qui è un sit-in che ci hanno autorizzato per un numero limitato, comunque siamo molti di più, anzi non lo posso dire, ma insomma siamo circa un 200 persone delle varie associazioni, rappresentanza delle varie associazioni, e si stanno avvicinando anche vari parlamentari delle forze di opposizione che stanno prendendo posizione.
0: Ecco, perché ci aspettavamo, anzi voi avevate fatto appello proprio ai leader delle opposizioni di spendersi tantissimo per cercare in qualsiasi modo democratico di ostacolare questa legge. Che strumenti hanno le opposizioni, soprattutto che risposta avete avuto da loro?
1: Sicuramente possono fare una opposizione molto molto dura, ed effettivamente in Senato è stato fatto, perché ricordiamo che questa legge è stata tenuta ferma per un anno, e anche qui volevo far notare una cosa incredibile. Sentivo prima fra gli annunci del vostro radiogiornale che si parlava appunto del clima, e pensate che per questa legge ci sono state qualcosa come 26 riunioni di due commissioni parlamentari riunite, ambiente ed agricoltura. Sono andate avanti per 26 volte, riunendosi per discutere una legge come questa, che non interessa minimamente la salute e, come dire, non porta nessun vantaggio agli italiani. Ditemi quante volte è successa una cosa del genere per discutere del clima, del cambiamento climatico che ormai è in atto e che sta, in quello sì, veramente producendo dei danni alla salute e all'economia, oltre che all'ambiente, che praticamente dovremmo pagare noi, i nostri figli e i nostri nipoti.
0: Dante Caserta, io elencavo anche più o meno le linee guida di questa riforma, i provvedimenti che prevede poi il testo. Qual è l'aspetto peggiore tra i tanti davvero che insomma va sottolineato, peggiorativi di una situazione molto delicata? Ma l'aspetto peggiore per voi associazioni ambientaliste?
1: Ma è veramente difficile dirlo. Innanzitutto c'è questo concetto di cambiare proprio l'idea stessa della caccia, che viene vista come qualcosa di tradizionale, come se uccidere degli animali indifesi possa essere una tradizione, e poi di vedere il cacciatore come bioregolamentatore della biodiversità. Il cacciatore non regolamenta proprio nulla, anzi determina una serie di problemi incredibili. Ricordiamoci sempre ad esempio che i cinghiali sono stati reintrodotti in gran parte d'Italia proprio a scopo venatorio, e adesso vediamo che tipo di problemi stanno creando anche all'agricoltura.
0: Soffermiamoci proprio su questo, perché chi promuove questa legge dice che la riforma non cancella le tutele, ma vuole aggiornare regole che sono vecchie di 30 anni, perché gli ecosistemi sono cambiati, la gestione della fauna selvatica è cambiata, adesso può contare su strumenti moderni, e dunque sì, proprio quell'idea, quella filosofia del cacciatore come bioregolatore.
1: Ma assolutamente no, perché peraltro questa legge non va a regolamentare assolutamente ad esempio la caccia al cinghiale, che, diciamoci la verità, già adesso in Italia è sostanzialmente consentita praticamente tutto l'anno. Possono andare a caccia con la scusa di fare selezione tutto l'anno, e i danni invece continuano a crescere, a dimostrazione che la gestione faunistica non può essere affidata soltanto ai cacciatori, che peraltro, diciamoci la verità, non hanno alcun interesse a risolvere il problema dei cinghiali, perché da quelli continuano a ricavare sia il piacere di andarli a uccidere, e sia anche quando se li vendono, peraltro in nero, senza nessun tipo di controllo.
0: Dante, poi c'è... Sì. Sì. No, concluda pure.
1: No, ma poi ci sono tanti esempi, io però ne voglio dire soltanto uno, sì, che è veramente vergognoso: i richiami vivi. Per l'ennesima volta si torna contro l'Unione Europea, contro quello che dice l'Unione Europea, contro quello che abbiamo votato noi stessi come Italia in Unione Europea, e si torna sui richiami vivi, cioè che sono degli uccelli che vengono catturati e tenuti per tutta la loro vita in gabbiette piccolissime.
0: Perché fanno da esca.
1: E da richiamo per le altre specie. È qualcosa veramente disgustoso, se ci pensate, che degli animali che sono nati per volare in libertà e così vengono catturati e tenuti all'ergastolo per tutta la vita per attirare i loro simili e farli sparare. Mm-mm. È veramente un'aberrazione.
0: Siamo alla fine, Dante Caserta, ma volevo farle un'ultima domanda. Qual è il legame tra questa maggioranza e la categoria dei cacciatori? Giusto 30 secondi per capire anche la portata politica, l'interesse politico che c'è dietro tutta questa riforma.
1: Un legame inspiegabile, ma sicuramente fortissimo. Questa riforma è stata scritta dai cacciatori, è stata scritta dalle associazioni venatorie, chi l'ha presentata in Parlamento si è limitato semplicemente a riportare le istanze, peraltro quelle peggiori, del mondo venatorio.
0: Grazie Dante Caserta, buon presidio, ovviamente vi seguiremo e vedremo poi come andrà la discussione in Parlamento. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Dante Caserta del WWF. Sul piano casa invece l'altra legge che è stata approvata stamattina alla Camera, la discussione in aula è stata questa, sentite.
2: Ma com'è possibile che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed? Le nostre case popolari sui citofoni? Non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco, abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul. Presidente, li lasci lamentare, tanto i filo islamisti e gli amici dei musulmani sappiamo dove siedono, ma non sia mai che Fratelli d'Italia la pensa come il PD, dove ci sono le risorse, dove dovremmo adeguarci ai loro stili di vita.
3: Abbiamo ascoltato interventi che hanno rivendicato un approccio di tipo razzista. Le ripetute citazioni che alcuni colleghi di Futuro Nazionale hanno fatto a nomi di cittadini oggi italiani eppure di origine straniera. Tra questi nomi, per esempio, c'è un nome che ai miei banchi, ai nostri banchi, è particolarmente caro. Quel nome è Widad. E siede qui due file sotto la mia. Ad un certo punto Widad non ha più sopportato e non ha più tollerato il razzismo che si levava dai banchi lassù in alto, ha preso la sua borsa ed è uscita da quest'aula, e l'uscita questa sera di Widad da quest'aula è una sconfitta di questo Parlamento.
0: E quelli che avete sentito erano il primo, era Rossano Sasso di Futuro Nazionale, il secondo Gianni Cuperlo del PD, Cuperlo che citava la collega Widad Baccalì, uscita dall'aula quando ha sentito l'intervento razzista del deputato Vannacciano. Widad Baccalì è collegata con noi, benvenuta deputata.
4: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, non che non fossimo abituati a commenti razzisti nell'aula della Camera, però forse sta succedendo qualcosa di nuovo, forse più grave nel confronto politico. Che idea vi siete fatti?
4: Dunque, io credo che ieri si sia, diciamo, passati di livello e superato una linea chiara, praticando esplicita violenza politica dentro al Parlamento, quella che io ho definito squadrismo parlamentare, quindi 7 interventi in batteria dei deputati vannacciani, che ho ascoltato tutti fino a, diciamo, gli ultimi minuti dell'intervento di Sasso, anche protestando, insomma, come poi si legge nel resoconto, e insomma sono stata richiamata più volte. Dopodiché, diciamo che l'ultimo atto di protesta che restava, almeno ho pensato, fosse quello di fare un gesto, diciamo, forte, ovvero uscire, sbattere la porta di quell'aula, perché si era violata chiaramente la dignità, non mia, non è una questione personale, la dignità di quegli Omar, di quei Mohammed, di una comunità religiosa, delle soggettività, delle comunità e dei gruppi sociali che in questo paese sono fragilizzati, razzializzati. E credo che si sia superato il limite facendo risuonare lì dentro quelli che sono concetti che ritroviamo chiaramente nel manifesto della razza.
0: Si è passato il segno, ricordiamolo per gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari non sanno esattamente qual è il provvedimento che si discuteva, cioè il piano casa, questo piano presentato dal governo con un decreto per affrontare l'emergenza abitativa, ma che i sindacati degli inquilini dicono è di fatto una goccia nel mare rispetto alle esigenze e le richieste di oltre 600.000 famiglie. Il piano invece ne prevede 100.000 alloggi in 10 anni, soprattutto incentivi ai privati. Questo piano casa che adesso è stato approvato dalla Camera, che poi dovrà passare al Senato e dunque avere anche l'approvazione definitiva, ma è questo il percorso. La richiesta dei vannacciani era casa agli italiani, tutti gli altri niente, possono arrangiarsi.
4: Esattamente, ma anche qui, diciamo, si svela chiaramente qual è il solito meccanismo. Agito, devo dire che i campanelli che venivano richiamati da Sasso nell'intervento li abbiamo visti, diciamo, suonare da Salvini, da Bignami a Bologna, da tanti esponenti di questa destra di governo. Loro ovviamente alzano il tiro facendo finta di essere una forza di lotta e di protesta per l'orgoglio nazionale, ma ovviamente mancano il punto, cioè quello che sta succedendo in questo paese è una grande crisi sociale, una grande crisi abitativa, alla quale ovviamente questo provvedimento non dà risposta, non dà risposta ai giovani che non trovano casa per farsi una vita autonoma, non dà casa ai lavoratori, le lavoratrici che arrivano e anche quelli che vengono chiamati, diciamo, da altri paesi per lavorare qui. Quel piano ovviamente è tutto piegato, diciamo, sugli interessi più privati che della collettività. E quindi non abbiamo, ecco, posto una soluzione né alle case popolari che sono, diciamo, in attesa di una ristrutturazione, quindi ci sono ma sono chiuse, parliamo di centinaia di migliaia di alloggi, ecco, se si sommano, si è esclusi completamente i soggetti come le regioni e i comuni che sono quelli che praticano e attuano i piani contro l'emergenza abitativa nei propri territori, quindi loro non sanno che soluzioni dare alle questioni di giustizia sociale, alle politiche sociali di questo paese che sono in totale crisi, e segnalano un nemico. Ieri li hanno anche chiamati per nome, sì. Gli hanno chiaramente messo un mirino addosso, anche lì sconfessando tra l'altro tutta una giurisprudenza italiana ed europea che equipara i diritti e la protezione sociale dei cittadini italiani con quelli dei cittadini che non hanno cittadinanza italiana ma che vivono, lavorano e contribuiscono in questo paese e non sono quell'immigrazione predatoria che invece viene sempre raccontata, certo. E estremizzato ovviamente da questa narrazione di questi qui, ma prima di questi qui c'erano quelli che oggi governano, ecco. Mm-hmm. Sono la stessa cosa, si chiamano diversamente, e infatti ieri quella parte che oggi governa era il religioso silenzio.
0: Sì, c'è anche questo aspetto, ovviamente la maggioranza più o meno abbastanza allineata su questo. Senta, Guidad Baccalì, un'ultima domanda, abbiamo giusto un minuto. In questi giorni non è il primo caso grave che la vede purtroppo protagonista, nei giorni scorsi ha colpito molto un altro suo intervento in cui leggeva le parole d'odio nei suoi confronti che venivano scritte dai profili social vannacciani. Ecco, io le voglio fare questa domanda. Lei, quando ha iniziato a fare politica a Ravenna, si aspettava che arrivasse a questo, cioè diventare un bersaglio di una controparte politica per le sue origini straniere?
4: Allora, diciamo che l'arrivo in assessorato, quando fui nominata assessora nel 2011, non fui accolta, diciamo, in maniera con le braccia aperte, nel senso che ricordo lettere dell'opposizione che dicevano, dato che avevo la delega alle politiche culturali, che le mie origini non erano compatibili con la gestione delle politiche culturali, perché di fatto, insomma, diciamo, il ragionamento è abbastanza basic, non sono della stessa cultura, diciamo, qualsiasi cosa voglia dire questa cosa. Però diciamo che, diciamo, questo tipo di attacco, di sessista, razzista, eccetera, è stato ricevuto, comparato a quello che sta succedendo ultimamente, ecco, in dose omeopatiche rispetto a quello che sta succedendo adesso. Ecco, i 13.500 insulti in meno di 24 ore vuol dire che questa roba, insomma, che il veleno è in circolo e ha trovato le strade per essere propagato in maniera virale, per essere, diciamo, per utilizzare anche con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale, livelli di, diciamo, di espansione molto veloce, quindi succede a me ma succede a tante altre persone. Io cerco, ecco, di dare voce a quello che sta succedendo e che serpeggia nel paese e che ieri ha serpeggiato anche nelle aule parlamentari.
0: Uno scarto diverso, sì, sicuramente, rispetto al passato. Sì. Guidad Baccalì, la ringraziamo per essere stata con noi e buon lavoro.
4: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
0: A presto, Guidad Baccalì, deputata del Partito Democratico, gli After Hours. Voglio una pelle splendida e poi vediamo quello che sta accadendo sui mercati, soprattutto sui titoli delle big tech.

0: Gli After Hours, Radio Popolare, l'Orizzonte, le 18:23 minuti. Allora, che cosa sta accadendo ai mercati in questi minuti? Dai listini asiatici fino a quelli americani è in corso un'ondata di vendite. Nel tech potrebbe essere arrivata, vi citavo il Sole 24 Ore, l'attacco del pezzo con cui spiegava questa notizia, la tanto attesa e temuta correzione sul valore dei titoli delle big tech che in questi mesi sono saliti a numeri impressionanti, sproporzionati. Lo abbiamo visto ad esempio con la quotazione in borsa di SpaceX, la società di Elon Musk. Qualcuno teme addirittura possa scoppiare la bolla dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Luca Ciarrocca, giornalista, esperto di tecnologia e finanza. Il suo ultimo libro, lo voglio ricordare, L'anima nera della Silicon Valley, la vera storia di Peter Thiel. Benvenuto Luca.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, come stai interpretando queste ondate di vendita in questo momento?
1: Si corregge rispetto agli eccessi dei giorni e delle settimane scorse. Direi che il punto di svolta è stato l'IPO, cioè la quotazione iniziale di SpaceX, o SpaceX all'italiana, di Elon Musk, che è avvenuta il 12 giugno, quindi insomma 2 settimane fa, a livelli e a valutazioni stratosferiche. È un'azienda spaziale di intelligenza artificiale, e quindi dire che era una quotazione e valutazioni stratosferiche è corretto. Quindi la percezione del mercato è che Musk e le banche che lo hanno appoggiato, in particolare Goldman Sachs e Morgan Stanley, hanno veramente esagerato. Quindi a questo punto diciamo che arrivano valutazioni concrete e più vicine alla realtà.
0: Ma spiegaci esattamente qual è il timore, perché le valutazioni sono state sproporzionate a livelli stratosferici. Come dicevi, si è investito tantissimo sull'intelligenza artificiale e su tutte le tecnologie associate, come ad esempio i superconduttori. Il rischio è che il ritorno economico non possa pareggiare gli investimenti iniziali? È questo il senso?
1: Sì, il rischio è questo, perché allora, dando soltanto, bisogna dare le cifre, i numeri, perché sono importanti. Per esempio, nel prospetto che ha accompagnato la quotazione in borsa di SpaceX, si parla di un mercato potenziale di 28.000 miliardi. 28.000 miliardi sono una cifra che un analista ha definito un'allucinazione. Però citerei anche gli analisti seri e indipendenti di Morningstar, che hanno valutato SpaceX alla metà di quello che poi è stato il numero finale della quotazione. La metà, quindi, vuol dire che hanno raddoppiato quello che è il valore. E questo sulla base di cosa? Sulla base di sensazioni, sulla base del carisma di Musk e sulla base di proiezioni che pongono questa società al centro di questo tipo di euforia collettiva che ha contagiato tutti e che appunto diciamo fonde la società, che praticamente fa razzi, perché questo è il business essenziale. Poi satelliti con Starlink, che è il vero business profittevole di Musk, e l'intelligenza artificiale. Oggi il mercato ha preso una brutta piega, perché Musk non solo ha raccolto con l'IPO 85 miliardi, ma poi ha annunciato che emetterà bond, cioè obbligazioni, per altri 20 miliardi di dollari. Questo perché ha ancora bisogno di soldi. Si è scoperto che in pratica la SpaceX è nata da una fusione tra il social network X, cioè l'ex Twitter, che è indebitato di 12,5 miliardi, e poi altri 5 miliardi sono di XAI, che è la sua società di intelligenza artificiale. Metto in evidenza che SpaceX dal 2002, cioè quando è nata, ha in totale 1 miliardi di dollari senza mai aver fatto un solo anno di utili. Cioè sono società che in pratica ovviamente hanno un appeal fantastico, perché è il futuro, perché c'è intelligenza artificiale, però dal punto di vista della realtà borsistica c'è una bolla vera e propria che appunto a questo punto rischia di sgonfiarsi.
0: Ecco, proprio di questo voglio parlare, però prima cito un messaggio di Federica che giustamente ci dice i semiconduttori sono le tecnologie associate all'intelligenza artificiale, non i superconduttori, che dovrei aver detto, ovviamente mi scuso. Invece sulla la bolla dell'intelligenza artificiale abbiamo ancora un minuto, Luca, e tu nel tuo pezzo sul Domani citavi Michael Burry, gestore dei fondi speculativi, quello che previde, puntò contro la bolla dei mutui subprime nella crisi del 2008, e lui dice proprio questo, che insomma la bolla dell'intelligenza artificiale è pronta a esplodere. Ci spiegavi come forse ci siamo tutti fatti un po' condizionare dalle promesse di alcuni personaggi carismatici, ma forse il mondo non sarà cambiato nel breve periodo dall'intelligenza artificiale. Un po' questo il concetto, che quindi questa bolla può davvero esplodere.
1: L'intelligenza artificiale è uno di quei movimenti topici, cioè la radio, l'internet, le ferrovie addirittura nel passato, quindi sono fondamentali svolte dal punto di vista industriale. Però Barry, che poi ricorderete è diventato il protagonista del celebre film La Grande Scommessa, è quello che ha appunto previsto e scommesso contro la bolla dei mutui subprime prima della crisi del 2008. Quindi lui avverte, lui è un ribassista, che la bolla c'è e che quindi va gestita, cioè queste valutazioni sono eccessive e quindi bisogna stare molto attenti a, uno, non dismettere la rivoluzione in quanto tale, perché c'è, però, due, dal punto di vista borsistico e finanziario, questo è un capitalismo spregiudicato che porta questi, io li chiamo i tecno-oligarchi, da Peter Thiel a Musk, eccetera, ad esagerare con le loro ambizioni o con le loro frenesie.
0: Decisamente. Grazie Luca Ciarrocca per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a tutti, a presto, ciao.
0: Luca Ciarrocca, giornalista, esperto di tecnologia e finanza, il suo ultimo libro su Peter Thiel, che vi cito, L'anima nera della Silicon Valley, la vera storia di Peter Thiel, il giornale radio, adesso, a dopo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Popolare Network.
4: :18:31, buonasera alle notizie di Popolare Network. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che però tiene il punto. Nessun accordo su nucleare Hormuz. Il segretario di Stato Rubio oggi nel Golfo per cercare di convincere gli alleati che gli americani possono ancora garantire la sicurezza nella regione. Gaza e bambini presi di mira da Israele, lo dice l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite. Nella striscia morti oltre 20.000 minori, ma le conseguenze sono anche a più lungo termine. Nel giornale radio la testimonianza di Emergency. A Bruxelles l'imbarazzante e cinico invito ai talebani, discussioni tecniche per consentire i rimpatri degli afghani. Per i 5 esponenti di alto rango visti eccezionali della durata di 24 ore. Non è una legittimazione del regime, si giustifica la Commissione. Nel paese vige la pena di morte e sono documentate violazioni dei diritti umani. Caldo e lavoro, il governo ha rinnovato le norme dello scorso anno, ma il decreto ancora non c'è. Mancano le coperture per la cassa integrazione. E restano i problemi, la deroga per i lavori considerati di pubblica utilità e chi deve far rispettare le norme. Teramo suicidio in carcere al Castrogno. Una donna di 32 anni si è impiccata con un laccio in cella. Appena 20 giorni fa un altro detenuto si era tolto la vita nello stesso penitenziario. legge sulla caccia, via le dichiarazioni di voto in aula, l'approvazione del provvedimento che estende tempi, luoghi e modi dell'attività venatoria è attesa per stasera in Senato, poi il passaggio alla Camera. Sit-in delle associazioni davanti al Pantheon. Le notizie tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
6: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21.30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
7: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
8: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni in un concerto fatto di emozioni e ironia. Arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
7: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
8: Ironia. Arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
7: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it.

0: della notizia principale, perché ci colpisce tutti direttamente, l'avete sentita poco fa nel giornale radio, l'ondata di caldo che sta attraversando mezza Europa, anche soprattutto l'Italia, soprattutto il nord Italia. Un'emergenza che ha ripercussioni appunto sulle nostre vite di tipo sanitario, energetico, che è già realtà e soprattutto che ci pone di fronte a una sfida importante, a un'incognita importante, ma possiamo farci qualcosa? Ci possiamo adattare a un mondo che ormai è profondamente cambiato a causa del surriscaldamento globale ed è già realtà, è già così. Possiamo solo mitigarne gli effetti, questi ovviamente sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quali sono esattamente? Cosa si può fare nelle nostre città? Cosa possiamo fare noi come singoli individui? Adesso ci dedichiamo tutta questa, insomma, buona parte di questa mezz'ora che ci rimane dell'orizzonte. Ci servono anche i vostri messaggi, le vostre telefonate, se avete voglia, se ci state ascoltando e se ci volete raccontare che problemi state vivendo, avete avuto in questi giorni di caldo eccezionale, a partire dai blackout che si sono verificati già appunto in questi giorni. Immagino molti di voi siano rimasti in mezzo. I numeri sono 02 33 001 001 per le telefonate, 331 6214 013 per gli sms, messaggi WhatsApp e Telegram. Avremo anche ospiti con cui parlare di questo e parlare del caldo eccezionale che c'è in questi giorni e che continuerà ancora a lungo, almeno sembra così dalle previsioni. Però oggi, martedì 23 giugno, sono esattamente 10 anni dalla Brexit. E un decennio dopo, non è che i britannici se la passino molto bene. 10 anni fa la Gran Bretagna usciva dall'Unione Europea, non se la passano bene perché ieri c'è stato l'ennesimo cambio al governo e in 10 anni se ne sono succeduti 6, adesso ci sarà un 7° primo ministro. Ma soprattutto sono aumentate le tensioni sociali, la povertà, le tensioni sociali e anche soprattutto l'intolleranza verso i cittadini di origine straniera. Quello che è successo a Belfast, ad esempio, è un sintomo importante di tutte queste tensioni e di come la società britannica sia profondamente cambiata in 10 anni. E noi a Edoardo Bersanelli, politologo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e grande esperto di Brexit, su cui ha scritto libri, è stato per tanti anni anche a Londra, dove ha vissuto e lavorato, a lui abbiamo chiesto come sta 10 anni dopo il Regno Unito.
1: Per capire come sta la Gran Bretagna ora basta guardare ad un indirizzo, il numero 10 di Downing Street. Nel 2016 la scelta referendaria portò le dimissioni dal loro primo ministro David Cameron. Ieri si è dimesso l'ennesimo primo ministro Keir Starmer, e questa incapacità di governo, questa volatilità politica, questa frammentazione dello scenario politico non sono soltanto il portato di Brexit, chiaramente sarebbe una spiegazione troppo facile, ma Brexit è parte importante della spiegazione. Quindi, per dirla in breve, il paese sta peggio anche a causa di Brexit e molte delle dolorose scelte politiche che il paese ha ancora davanti, che il nuovo primo ministro Andy Burnham ha davanti a sé nei prossimi difficili mesi, avranno un chiaro tag: Brexit.
0: Per quali altri fattori sta peggio allora la Gran Bretagna? Perché abbiamo visto come è cambiata profondamente la società in questi anni, ci sono molte tensioni sociali, c'è più povertà sicuramente, c'è anche maggiore intolleranza verso gli immigrati. Dove si inserisce la Brexit in questo contesto di forti tensioni sociali che vediamo ogni giorno?
1: La Brexit taglia evidentemente trasversalmente tutti i temi di cui lei ha detto nella sua domanda, perché la Brexit è evidentemente un fattore importante per l'impoverimento della società britannica e per la debolezza dell'economia britannica. Nel mese scorso abbiamo visto che il prodotto interno lordo è addirittura decresciuto, il paese non cresce più, è tra i peggiori in Europa, e questo come dire, stride con l'immagine che noi avevamo negli anni 90, ancora nei primi anni 2000, di un paese che invece si presentava come profondamente innovatore, dinamico, forte. E dal punto di vista sociale

0: Il problema dell'immigrazione ha portato alla Brexit, ma la Brexit non ha assolutamente risolto il tema dell'immigrazione. Semplicemente è cambiato il tipo di immigrato, passando dall'immigrato europeo, da chi usava la libertà di circolazione garantita dai trattati, a invece un'immigrazione che viene da altri paesi, extraeuropei, altri continenti e, se vogliamo, è un'immigrazione, più diversa di quella che, invece caratterizzava, la circolazione interna nel mercato unico. Quindi in realtà la Brexit ha peggiorato l'economia britannica. E ha peggiorato, come dire, ha reso più difficile l'integrazione e la gestione, paradossalmente, dei flussi migratori. A questo, fa riscontro, una debolezza, del potere politico, l'incapacità di chiunque sia, lì a Downing Street, prima i conservatori, 10 anni di governo, ora i laburisti, una maggioranza parlamentare fortissima, eppure un governo molto debole, quello appena terminato di Starmer. Ecco, chiunque sia al potere non riesce a gestire i nodi che ai loro vengono sempre più al pettine.
1: Per riassumere, dunque, possiamo dire che più che una causa, Brexit è stato un sintomo di tutti questi fattori, dei profondi capovolgimenti che erano già in moto nella società britannica.
0: Assolutamente, che Brexit ha fatto detonare, in maniera drammatica, perché vedete, noi siamo stati, abituati a guardare a Westminster, a guardare al Regno Unito come l'ideal tipo di un sistema politico forte, di capaci di prendere decisioni importanti, anche talvolta impopolari, perché avevano l'autorità, del comando, avevano il potere per farlo, avevano il controllo del loro partito, due nomi su tutti, Churchill e Margaret Thatcher. Si può non essere d'accordo con quello che hanno fatto, ma credo nessuno in buona fede possa mettere in dubbio la loro capacità di leadership. Ecco, quello che invece abbiamo osservato in questi ultimi anni è una italianizzazione della politica britannica, ma non con un'analogia alla nostra seconda o terza repubblica, ma un'analogia, paradossale con la nostra prima repubblica, in cui i primi ministri non erano in grado di gestire, alcun dossier importante e in cui la circolazione dei primi ministri, era, maggiore di, uno, all'anno. Ecco, la Gran Bretagna si è ridotta ad essere così.
1: Edoardo Bressanelli, professore di scienze politiche alla Scuola Sant'Anna di Pisa, esperto di Gran Bretagna. Tra poco parliamo allora dell'emergenza caldo. Prima però un piccolo passaggio dalle TV perché è comparso il viso di Giorgia Meloni in una intervista in diretta che sta andando in onda proprio in questi minuti con La Verità. Ascoltiamo un passaggio perché era molto, molto curioso sapere se risponderà ancora una volta a Donald Trump. Sentiamo.
2: Per garantire la libertà di navigazione a livello internazionale, per la quale nel caso servirebbe chiaramente l'autorizzazione del Parlamento, ma io penso che l'Italia dovrebbe fare la sua parte per questo. Quindi, queste sono le tre questioni secondo me
1: Sta parlando dello
2: fondamentali.
1: stretto di Hormuz, della crisi iraniana. Prima però leggo dai sottopancia, sì, ha detto qualcosa su Trump, ha detto non intendo alimentare ancora lo scontro con la Casa Bianca e soprattutto bisogna mantenere le relazioni, il rapporto con gli Stati Uniti nonostante tutto.
2: Per quello che possiamo dobbiamo dare una mano, sia sul piano diplomatico, sia offrendo la nostra disponibilità.
1: E qua si sta dicendo disponibile comunque sia a partecipare a una sorta di missione, quella che poi prenderà forma, chissà se prenderà mai forma, per garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz quando ci sarà un accordo finale tra Stati Uniti e Iran. Aggiornamenti anche su questo nel giornale radio delle 19.30, ma parliamo allora dell'ondata di caldo che attraversa Italia ed Europa. Saluto Francesco Bosello, professore di economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Benvenuto, professore.
3: Buonasera a tutti e a tutte.
1: Allora, professore, oggi sono 15 le città da bollino rosso per il caldo e giovedì saliranno anche a 17, leggo qui dalle agenzie, si aggiungeranno altre città, Latina e Bari, ma insomma, secondo l'OMS, anche che oggi ha parlato, non è più soltanto un fenomeno meteorologico quello che vediamo, ma è diventata un'emergenza sanitaria, la realtà delle nostre vite, è così.
3: Diciamo che questa ormai purtroppo è la nuova normalità. Quando qualcuno non riesce a capire cosa possa comportare, per esempio, l'aumento di un grado e mezzo della temperatura media mondiale rispetto all'epoca preindustriale, ecco, questo è un caso. Un grado e mezzo l'abbiamo superato per la prima volta nel 2024 e abbiamo avuto un'estate e un anno forse il più caldo nei record. L'estate più calda è stata quella del 2025 e adesso purtroppo può darsi che ci avviamo verso altri record, anche perché siamo in una fase di El Niño e quindi una fase di riscaldamento e non di raffreddamento come era prima quando c'era la Niña, quindi un po' ci abbassava la febbre, adesso invece abbiamo acceso il riscaldamento finché abbiamo anche la febbre. Quindi questo ci dà un'ottima, purtroppo, percezione di cosa voglia dire un grado in più di temperatura media, che vuol dire emergenza caldo, soprattutto poi a livello urbano, sì, in città.
1: Ecco, adesso parliamo della dimensione urbana. Non siamo riusciti a frenare l'aumento delle temperature e dunque adesso possiamo soltanto adattarci e mitigarne gli effetti. Si sta discutendo molto in questi giorni sulle città per come sono concepite, per come sono state costruite, che non sono in grado di adattarsi appunto a un clima che è cambiato, a ondate di caldo così intense. Che cosa possiamo fare subito, professore, proprio a livello urbanistico? È qualcosa che non è un piano magari realizzabile in 10 anni, ma qualcosa che subito ci può dare una mano?
3: Beh, allora, sicuramente la prima cosa, allora, ci sono tante cose che si possono fare subito. La prima cosa è la prevenzione. L'Italia dal 2024 ha un sistema di early warning che ci avvisa quando ci sono le ondate di calore. Sembra una stupidaggine, ma è importantissimo, perché soprattutto lo stress da caldo colpisce, diciamo, i bambini e le persone anziane, sono le categorie più vulnerabili, quindi stiamo attenti agli avvisi. Chiaramente dobbiamo fare quello che possiamo per adattarci, quindi aree verdi, cerchiamo di farle quando si può, di averle e di non smantellarle quando ci sono. E adesso si parla molto di cosiddetti climate shelters, quindi sono degli esperimenti che stanno facendo, quindi avere delle zone raffrescate accessibili a tutti. Quindi c'è l'immagine, no, della persona anziana che quando è senza aria condizionata va al centro commerciale a prendersi un po' di fresco. Ecco, è una cosa di questo tipo. Ancora una volta sembrano magari delle cose da poco, ma possono fare molto.
1: Si può, ma questo servirebbe anche a abbassare almeno la percezione della temperatura, perché è anche questo uno dei temi.
3: Sì, assolutamente. Allora le aree verdi sicuramente abbassano non solo la percezione, ma abbassano la temperatura. Quindi ovviamente non stiamo parlando della piantina di geranio in vaso, però anche un albero può abbassare la temperatura di qualche grado, un albero che faccia ombra. Ovviamente bisogna trovare dove metterli. E, ecco, per quanto riguarda invece volevo dire due cose sull'aria condizionata, perché effettivamente quando è caldissimo è l'unica cosa che si può fare, però ci sono anche delle controindicazioni purtroppo nell'utilizzo dell'aria condizionata. La prima è che ovviamente richiede l'utilizzo di energia, e se l'energia che noi utilizziamo è ancora una volta prodotta con combustibili fossili, aumenta le emissioni e può a lungo termine peggiorare il problema del cambiamento climatico. E poi soprattutto c'è un elemento importante di distribuzione, cioè l'aria condizionata, l'energia elettrica costa, infatti si parla proprio di cooling poverty, quando non si è in grado di garantire un ambiente sufficientemente o accettabilmente climatizzato, perché non si ha abbastanza risorse. Quindi il cambiamento climatico ha anche questa valenza molto negativa nei confronti, diciamo, dell'equità. Non tutti riescono ad adattarsi hanno le risorse per adattarsi.
1: Sì, molto interessante questo aspetto. E io, professore, le voglio leggere un messaggio che ci arriva da Jus su Telegram, che dice: l'urbanistica sì, in effetti è una cosa, però purtroppo a lungo termine, però qui non si fanno nemmeno le cose basilari, aumentare il verde, come diceva lei, chiudere il traffico, che basta camminare sul marciapiede per sentire il caldo, per il caldo che viene emanato dalle auto. E lei diceva, la stessa aria condizionata, se creata grazie all'alimentazione da fonti fossili, poi non è altro che un circolo vizioso. Le voglio fare questa domanda, ma a livello individuale, anche lei ha la sensazione che un po' la filosofia di fondo sia ognuno si salva da solo per resistere al caldo, e anche in maniera poco sistemica, poco collaborativa?
3: Purtroppo è abbastanza vero, soprattutto quando noi pensiamo all'adattamento, sì, uno cerca di fare quello che può in modo non sistemico, non sistematico, però vorrei anche vedere anche l'aspetto positivo, che tante piccole azioni individuali alla fine possono costruire anche una risposta percepibile a livello, diciamo, globale in senso a livello ampio. E quindi vorrei ritornare non tanto sull'adattamento ma sulla mitigazione, perché è vero che ci stiamo scaldando, però ogni, diciamo, centesimo di grado di temperatura che noi riusciamo ad evitare in più di aumento è qualcosa di positivo. Quindi il fatto che noi riscontriamo che questi trend di aumento delle temperature, di emissioni, siano molto difficili da ridurre o diciamo, invertire queste tendenze alla crescita, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo fare tutto il possibile per continuare anche a mitigare, cioè a ridurre le emissioni, perché veramente un centesimo di grado fa la differenza.
1: Fa la differenza.
3: Quindi passare da 1 a 5 a 1 a 6 è comunque meglio che passare da un grado, da più un grado 6 che un grado
1: decisamente
3: 7, perché dopo anche perché non c'è una risposta, ma anche sociale ed economica, diciamo lineare. Ci sono delle irreversibilità molto, sì, che possono diventare molto pericolose.
1: Professore, siamo alla fine, però le voglio girare un ultimo messaggio degli ascoltatori, sì, che ci hanno scritto, chiedevano se i climatizzatori sono tra i maggiori corresponsabili delle isole di calore urbane. Questo sempre per restare nel filone, ognuno si salva, sì, da solo, peggiorando magari la situazione collettiva. È così?
3: Allora, io non sono un economista ma sono un ingegnere, però effettivamente è vero, perché per la legge della termodinamica, se faccio fresco da una parte, faccio caldo da un'altra parte, quindi non è possibile avere fresco dappertutto. Quindi sicuramente il climatizzatore contribuisce ad aumentare questo fenomeno di isola di calore. Per esempio, una cosa che io farei, adesso si vede sempre meno, è i negozi dovrebbero avere le porte chiuse, non le porte aperte con l'aria condizionata sparata a 10.000, perché per invitare i clienti giustamente ad andare, sì, dentro. No, tieni la porta chiusa, avrai comunque fresco dentro, e però utilizzerai l'aria condizionata ad un'intensità minore, risparmi sicuramente e inquini meno. Bisogna appunto, queste sono queste micro azioni che però, se fatte su scala, diciamo, di nazione, fanno la differenza.
1: Certo. Professore, la ringraziamo tantissimo per essere stato con
3: a
1: noi.
3: A voi.
1: Alla prossima.
3: Arrivederci.
1: Buonasera
3: a tutti.
1: Francesco Bosello, professore di economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Saluto Luca Parena. Ciao Luca, benvenuto.
4: Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
1: Il caldo interessa l'Europa, l'Italia e Milano.
4: Anche Milano,
1: ovviamente.
4: Sì, anche Milano. Tra l'altro, adesso forse facevi in qualche modo un cenno con il tuo ospite al tema dei blackout, del consumo energetico. Vedevo che,
1: sì,
4: i vigili del fuoco hanno fatto sapere che anche oggi ce ne sono stati in diverse zone della città, in particolare Fiera Milano, Gallaratese, San Siro, Baggio, Quartoggiaro, quindi soprattutto nella zona ovest e nord-ovest della città si segnalano parecchie utenze saltate, immaginiamo proprio per l'ampio ricorso ai condizionatori che si sta facendo in questi giorni. Oggi ci soffermiamo in particolare su una categoria molto precisa di lavoratori che sta a sua volta un po' subendo, da quello che ci viene raccontato in particolare dal sindacato di base AL Cobas, le conseguenze delle temperature torride di questi giorni. Ce ne potrebbero essere tante, ma noi oggi, o comunque diverse, noi oggi parliamo in particolare degli autisti dei mezzi pubblici, perché a bordo di molti autobus e tram sembra che ci siano delle condizioni di lavoro molto molto difficili, oltre che difficili anche per i passeggeri,
1: certo,
4: immaginiamo.
1: Certo, per loro che stanno lì diverse ore sicuramente, ancora di più. Che abbiamo sentito, Luca?
4: Abbiamo sentito Luigi Battipaglia, che è un autista di ATM e fa parte del sindacato di base AL Cobas.
5: Lavorare in vettura adesso con l'aria condizionata su alcune vetture, anzi su parecchie vetture che non funziona addirittura, ma anche sulle vetture nuove elettriche ci sono grosse difficoltà, grossi problemi. Noi dall'ATM l'abbiamo avvisati a febbraio di prepararsi in tempo anche davanti alla prefettura, di portarsi avanti nella gestione della manutenzione. Il problema è che la gestione della manutenzione è fatta da 5-6 aziende, almeno nel mio deposito sta. 5-6 aziende che gestiscono questa roba qui, alla fine poi dopo l'ATM non riesce a controllare nulla. Quando c'erano i nostri meccanici queste robe non succedevano. Tant'è vero che oggi abbiamo in uscita 30 persone ferme che non riescono proprio a andare a fare il loro servizio perché le vetture non ci sono. Questa è una grave responsabilità che denunciamo da tempo, dove siamo inascoltati e dove il sindaco davanti al prefetto si era promesso di incontrarci a giugno. Oggi ne abbiamo 23 e fino ad oggi non ci ha convocato ancora, proprio per capire ATM dove va a finire.
4: Quali temperature avete registrato proprio nelle cabine e quali sono i problemi che fanno sì che l'ambiente di lavoro dei conducenti, dite, non sia adatto per poter lavorare?
5: Ti posso garantire che in quella vettura non si può stare. Cioè, nel senso, anche ieri i passeggeri con le vetture tutte chiuse, che non ci sono finestrini, e mi denunciavano il fatto proprio al sottoscritto che in quella vettura, mi dice la signora, signora scusi, guardi lei, ma io andare in giro così con quest'autobus fa troppo caldo. L'emergenza climatica veramente è all'ordine del giorno, però qualcosa qualcuno deve fare. Abbiamo vetture nuove, è mai possibile che vetture nuove acquistate non danno una sorta di refrigerazione come di sieve? Quindi c'è un problema a monte, quindi è una gestione fatta male con i piedi, assolutamente.
4: E la vostra categoria è stata anche una di quelle che non è stata presa in considerazione dall'ordinanza, ad esempio, che ha approvato qualche settimana fa la regione?
5: Assolutamente sì, anche quello è il problema, però comunque ATM, se vuole, certe situazioni, certe condizioni di lavoro, anche sui turni, potrebbe intervenire anche, avrebbe potuto intervenire anche sui turni estivi con turni più corti nelle ore più di punta. Ma purtroppo invece no, ha fatto il contrario. Gli orari sono lunghissimi. Mi immagino chiunque a fare il suo lavoro in strada dal mezzogiorno alle 8 di sera su una vettura che funziona male, l'aria condizionata. Voglio vedere chiunque a fare questo tipo di lavoro. È impossibile, è ingestibile.
1: Luigi Battipaglia, conducente dell'ATM. Luca, prima di salutarci, un messaggio al volissimo. Ci scrive un ascoltatore: se pensate che il comune farà battere il Meazza per costruire il nuovo con annessi e connessi, contaminando con centinaia di camion giornalieri che inquinano, insomma, questa è un po' la situazione. Però di queste cose, dice, a Radio Pop si parla poco, è vero?
4: Ma dipende dai punti di vista, a me non sembra che se ne parli così.
1: Dovremmo chiedere a Michelino Crosti, grazie Luca Parente.
4: A dopo con Metro Regione.
1: Ciao, ciao Martina Stefanoni, Esteri.
6: Facciamo insieme 50 e 50.
7: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
8: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.
10: Vuoi respirare arte?
11: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
10: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
12: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
13: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
14: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
15: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
16: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
17: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
18: Sommario della puntata. L'essenza stessa dell'infanzia è stata distrutta. Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite stabilisce che il deliberato attacco israeliano contro i bambini conferma l'intento genocida a Gaza. 10 anni di Brexit, il referendum che ha cambiato l'Unione Europea e il Regno Unito, visto dalla Scozia. A Bruxelles arriva una delegazione di talebani. Davanti alle continue violazioni dei diritti umani in Afghanistan, l'UE vuole concordare i termini per i rimpatri dei migranti. Stati Uniti, alle primarie di New York, un importante test per i socialisti sostenuti dal sindaco Mamdani. I risultati influenzeranno la direzione del Partito Democratico. Un altro giorno difficile per Pedro Sanchez, la moglie Begonia Gomez, convocata per restituire il passaporto, una misura cautelare considerata sproporzionata per il reato di corruzione. Rubrica sportiva, il pareggio di Capoverde al suo esordio ai mondiali è già entrato nella storia del piccolo paese africano. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
17: Lo sentivate dai titoli, la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite su Gaza e i territori palestinesi occupati ha pubblicato oggi un nuovo rapporto, dopo quello di settembre 2025, con il quale ha stabilito che Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi e che questo è un fattore chiave per stabilire che quello in corso a Gaza è un genocidio. Il team investigativo aveva inizialmente stabilito nel rapporto di settembre che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza. Nel rapporto di approfondimento pubblicato oggi affermano che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ne abbiamo parlato con Chris Sidoti, giurista del diritto internazionale ed uno dei 3 membri della Commissione ONU che ha redatto il rapporto.
19: Well, we've observed that the situation of children in Gaza and the West Bank, we looked at both, is actually.
20: Abbiamo osservato che la situazione dei bambini a Gaza e in Cisgiordania è davvero spaventosa, continua a essere spaventosa e di fatto per molti aspetti sta peggiorando. Il numero di bambini morti a Gaza è di per sé una cifra talmente enorme da risultare scioccante e angosciante. Sappiamo che sono stati identificati quasi 22.000 corpi di bambini morti come conseguenza diretta della violenza. E questo non è il numero totale di bambini uccisi a causa della guerra dal 7 ottobre 2023. Si tratta di circa 20.000 corpi di bambini identificati. Ci sono poi corpi non ancora identificati, bambini sepolti sotto le macerie, che si stima siano migliaia, bambini dispersi che potrebbero essere detenuti in Israele o essere morti. E questi sono solo i bambini che sono morti o potrebbero essere morti come conseguenza diretta della violenza. Ci sono anche bambini morti come conseguenza indiretta della guerra, ad esempio quelli che avevano patologie curabili che non hanno potuto essere trattate e quindi sono morti. A causa della terribile situazione sanitaria a Gaza, delle acque reflue che scorrono per le strade, dell'acqua contaminata e della mancanza di cibo, molte persone hanno contratto infezioni gravissime. Molti bambini sono morti a causa di malattie prevenibili e curabili, proprio per l'alto tasso di infezioni e malattie a Gaza. A tutto ciò si aggiungono la malnutrizione e la fame. Nel mio intervento alla conferenza stampa di oggi ho fatto riferimento al caso specifico di una bambina morta a 12 anni affetta da celiachia. Ora, la celiachia è una malattia comune, non è una malattia terminale. Richiede semplicemente una gestione oculata. Le autorità israeliane hanno liquidato la sua situazione e quella di molti altri bambini a Gaza, attribuendola a patologie preesistenti. Ma si tratta di una patologia preesistente che non avrebbe dovuto causare la morte. La causa della morte è stata la fame. Questa bambina non riusciva a procurarsi il cibo di cui aveva bisogno, ovvero cibo senza glutine. Ha perso un terzo del suo peso in 6 mesi. Si è ammalata gravemente, ha sviluppato un'insufficienza multiorgano ed è morta. Le autorità sanitarie hanno tentato di trasferirla fuori Gaza per curarla e salvarle la vita, ma la richiesta non ha ricevuto risposta fino a 2 settimane dopo il decesso, quando è stata approvata. Un esempio di ciò che posso solo definire insensibilità assoluta, brutalità totale e disprezzo per i bisogni di questa bambina di 12 anni. Quindi la cifra di 22.000 morti non include tutti questi bambini, come questa bambina, che sono morti in modo prevenibile, evitabile a causa delle condizioni a Gaza negli ultimi 2 anni e mezzo.
0: Immagino
17: che il vostro rapporto servirà anche come materiale probatorio nell'indagine condotta dalla Corte Penale Internazionale e del processo per genocidio alla Corte Internazionale di Giustizia. In che modo e perché gli attacchi contro i bambini sono elementi chiave per stabilire l'intento genocida?
0: Key elements in establishing the genocidal intent, as we said before.
19: The attacks on children, firstly.
20: Gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono 5 categorie di atti che costituiscono atti genocidari. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che 4 di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l'uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l'impatto di queste prove sulla scoperta dell'intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l'uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c'era alcun vantaggio militare da ottenere. E questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l'unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l'unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell'istruzione, privati delle cure mediche. E l'unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.
17: La seconda parte dell'intervista in onda domani ad Esteri.
21: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle

0: 10 anni fa il referendum sulla Brexit che ha cambiato l'Unione Europea e il Regno Unito, oggi lo guardiamo da un punto di vista particolare, cioè quello scozzese, la cui comunità ha manifestato oggi a Bruxelles. Sentiamo Federico Baccini.
1: Dieci anni sono passati dal referendum che con uno scarto di poco più di un milione di voti ha portato alla decisione del Regno Unito di abbandonare l'Unione Europea. Un processo che è ancora in corso in un paese che non riesce a trovare stabilità istituzionale dopo aver effettivamente lasciato l'Unione. Ma c'è una parte del Regno Unito che non ha mai voluto la Brexit, né nel 2016 né oggi, e che in questo decimo anniversario del referendum ha voluto ribadire a Bruxelles la propria aspirazione a un futuro europeo. In Scozia il 60% degli elettori ha votato per rimanere nell'Unione Europea. La Scozia è una delle aree che resistono al buco nero e in quanto inglese la sostengo. Noi inglesi impareremo dalla Scozia. A un certo punto dovremo dire basta e rompere con questo processo. Le parole sono quelle di Anthony Barnett, scrittore inglese e fondatore del media indipendente Open Democracy, che ha voluto partecipare alla manifestazione organizzata dalla campagna paneuropea Europe for Scotland di fronte alle istituzioni dell'UE. L'obiettivo è mostrare che l'aspirazione del movimento indipendentista scozzese oggi non è tanto la secessione da Londra, ma guidare tutto il Regno Unito di nuovo verso l'Unione Europea e invertire un processo iniziato 10 anni fa che Barnett così descrive a Radio Popolare. La Brexit è come una supernova, una grande stella anziana che esplode. L'intero universo è rimasto sorpreso da questa enorme emissione di energia, perché la Brexit è stata un grido democratico degli inglesi. Ma poi la stella collassa in un buco nero e tutto, persino la luce, viene risucchiato. È proprio ciò che sta accadendo con la Brexit. Perché 7 primi ministri? Perché questo processo di collasso è ancora in corso. Per l'Unione Europea la Brexit rimane un enorme rimpianto, forse il più grande fallimento del non essere riusciti a convincere la maggioranza dei cittadini britannici che la scelta di uscire dall'Unione avrebbe portato solo a più problemi, non più soluzioni. I 10 anni che hanno seguito quel referendum l'hanno dimostrato e ora a Bruxelles le porte non sono chiuse a un ripristino dei rapporti. Difficile un ritorno come membro a pieno titolo, come spererebbero gli scozzesi, ma quantomeno un allineamento maggiore sui temi di interesse comune sembra possibile. La nuova crisi istituzionale, con le dimissioni di Starmer, l'ascesa del sindaco di Manchester Burnham e lo spettro passato, presente e futuro di Farage sempre all'orizzonte, di nuovo ritardano questo riavvicinamento. Mentre le cornamuse scozzesi ancora suonano l'inno europeo tra Edimburgo e Bruxelles.
0: Restiamo a Bruxelles, ma per tutt'altro tema. Oggi si è tenuto un incontro tra una delegazione talebana e funzionari dell'Unione Europea per discutere il rimpatrio di cittadini afghani presenti sul territorio europeo, un confronto che ha suscitato forti critiche perché se da un lato l'Unione Europea non riconosce ufficialmente i talebani, dall'altro rischia di legittimare un regime sempre più repressivo e il dialogo viene attivato unicamente per il tema dei rimpatri. Valentina Bosoni ne ha parlato con il giornalista esperto di Afghanistan Giuliano Battiston.
2: È una visita molto molto significativa, nasce da un invito della Commissione Europea, sollecitata da alcuni governi, una ventina di governi dell'Unione, che hanno chiesto che si trovasse un accordo quadro in qualche modo per fare ciò che l'Unione Europea già faceva, cioè rispedire, che faceva già ai tempi del vecchio regime, quello collassato nel 2021, cioè rispedire in patria, rimpatriare forzatamente, deportare con voli charter quegli afghani che abbiano commesso i crimini che la cui richiesta di asilo sia stata rigettata dai paesi membri. È un accordo rischioso e tante associazioni per i diritti umani contestano alla Commissione Europea che in questo modo si legittima un governo che usa metodi molto violenti contro le donne, che discrimina e contro il resto dei cittadini.
3: E c'è speranza di un maggiore dialogo fuori dall'argomento principale che sarà l'immigrazione?
2: Beh, diciamo che ai paesi, ai governi europei interessa il dialogo solo su certi settori, interessa dare una risposta alle opinioni pubbliche sul tema dell'emigrazione, ma è davvero contestabile il fatto che si invitino a Bruxelles i rappresentanti di quello stesso governo che non si riconosce formalmente, ai quali si chiede invece il rispetto dei diritti umani. Ricordiamo che invece in Afghanistan, l'Afghanistan è l'unico paese al mondo che nega alle ragazze sopra i 12 anni l'accesso alle scuole, nega l'accesso all'università, e tutte le attenzioni di queste ore sono puntate su questa incongruenza tra richiesta di rispetto dei diritti umani da parte dei governi a parole e poi l'invito che viene fatto agli stessi rappresentanti del cosiddetto Emirato Islamico d'Afghanistan.
3: Questo incontro avviene in un momento particolare perché appunto nelle settimane scorse si è parlato tanto delle proteste ad Herat, delle grandi violenze sui cittadini. È una coincidenza?
2: È una cattiva coincidenza, è una anche qui un'incongruenza su cui le associazioni, gli attivisti, le associazioni della diaspora afghana, compresa quelle delle città principali di Roma e di Milano, stanno appuntando l'attenzione. Proprio poche settimane fa i talebani hanno dimostrato che tipo di interpretazione danno dell'attivismo, della possibilità di manifestare. Hanno represso nella violenza, uccidendo almeno due persone, delle manifestazioni da parte delle donne e degli uomini ad Herat, città dell'ovest del paese. E poche settimane dopo, appunto, si aspetta che visitino Bruxelles.
0: Ora andiamo in Spagna con un altro giorno difficile per Pedro Sanchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
4: È stato un altro giorno difficile per Sanchez. Oggi pomeriggio sua moglie Begoña Gómez è stata convocata dal Tribunale di Madrid per restituire il passaporto. Si tratta di una delle misure cautelari imposte dal magistrato che ha deciso il rinvio a giudizio di Begoña Gómez per corruzione nella gestione di un master di cui era direttrice all'Università Complutense di Madrid. Una decisione che ha indignato i socialisti perché un simile trattamento, il ritiro del passaporto e l'obbligo di comparire ogni 15 giorni in tribunale non è tipico per un reato di corruzione minore come quello imputato alla moglie di Sanchez. Si tratta di misure cautelari riservate a delitti come il narcotraffico. E infatti il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, il CSM spagnolo, ha aperto un'indagine disciplinaria per abuso di potere per le ragioni con cui il giudice Juan Carlos Peinado ha giustificato questo provvedimento. Nell'ordinanza infatti ha scritto che la scorta di Begoña Gómez potrebbe aiutarla a fuggire, un'affermazione che ha indignato i sindacati delle forze dell'ordine e provocato una condanna unanime. Per il governo di Sanchez però si tratta dell'ennesima prova dell'ossessione del giudice contro Begoña Gómez. La moglie del premier ha presentato un ricorso contro le misure cautelari. Non sarebbe la prima volta che le decisioni contro di lei vengono annullate in appello per non essere conformi al diritto. Un caso strano quello di Gómez, partito dalle denunce di due associazioni di estrema destra basate su notizie contro la moglie di Sanchez pubblicate dai giornali. Un caso in cui anche il pubblico ministero chiede l'assoluzione perché secondo la Guardia Civile non ci sono indizi di reato e invece a giudicarla sarà una giuria popolare. Una scelta anomala per un reato finanziario di scarsa entità come quello imputato alla moglie di Sanchez. Una strategia che però, al di là dei criteri strettamente giuridici, è riuscita ad ottenere il maggior danno politico e d'immagine nei confronti di Sanchez sia a livello spagnolo che internazionale. Tra i socialisti però c'è anche chi critica la strategia di Sanchez. Durante mesi ha lasciato cadere alcuni dei suoi più stretti collaboratori toccati da indagini invece di difenderli. Ha cercato di prendere le distanze soprattutto da chi poteva restare compromesso in casi di corruzione, ma così ha aperto una breccia nella resistenza dei socialisti, come nel caso dell'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, ex braccio destro di Sanchez. È di ieri infatti la condanna a 24 anni per aver ricevuto 400.000 euro di tangenti per la compravendita di mascherine durante la pandemia. Una condanna che non ha stupito nessuno perché Ábalos era già stato allontanato da tempo da Sanchez. Quello che si è stupito è la pena, 24 anni di carcere, una delle più alte per un reato non di sangue. Solo 4 anni con sospensione dell'entrata in prigione invece a Víctor de Aldama, l'imprenditore che avrebbe dato ad Ábalos le mazzette, un imprenditore che ha partecipato a diverse manifestazioni di estrema destra. I giudici però lo hanno premiato perché ha confessato e collaborato con la giustizia per incastrare l'ex ministro. Per i socialisti invece è un segnale della magistratura per spingere altri implicati nei processi contro il Partito Socialista a parlare in cambio di una sentenza minima. E sono sempre di più i socialisti, come l'ex ministro dei trasporti Oscar Puente, che parlano apertamente di una magistratura schierata contro Sanchez con il solo obiettivo di far cadere il suo governo a qualsiasi costo.
5: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Oggi negli Stati Uniti ci sono le primarie di New York, un test importante per l'ala socialista del Partito Democratico. Sentiamo Roberto Festa.
6: Non ho mai visto qualcosa di simile negli ultimi 15 anni. Lo ha detto un veterano del giornalismo politico, Harry Enten di CNN, a proposito dell'ascesa dei Democratic Socialists of America. A sorprendere sono anzitutto i numeri. Erano poche migliaia i membri quando nel 1982 furono fondati appunto i Socialisti Democratici d'America, che volevano rappresentare il luogo, diciamo, il movimento di fusione, d'innesto delle rivendicazioni operaiste e classiste della Old Left con quelle più legate ai movimenti della New Left. Ancora nel 2015 i membri del movimento del partito erano 15.000, oggi sono 100.000. Il movimento non è cresciuto solo per numero di membri, a crescere è stata la capacità di incidere nella realtà e nella società americane. I Democratic Socialists of America, sempre all'interno, lo ricordo, del Partito Democratico, hanno cominciato a fare eleggere amministratori locali, sindaci, deputati, senatori degli stati. Hanno poi puntato più in alto, arrivando al Congresso di Washington con alcuni deputati, per esempio Alexandria Ocasio-Cortez, che si sono uniti all'unico socialista presente per anni al Congresso, appunto il senatore Bernie Sanders, che però non ha la tessera del partito. Uno dei momenti cruciali di passaggio è stata però sicuramente l'elezione a sindaco di Zohran Mamdani, che ha mostrato la forza, la vastità di ambizioni del movimento, del partito, un socialista alla guida della città simbolo del capitalismo. La crescita è stata anche allargamento geografico, dalle roccaforti progressiste della East Coast, del Vermont, del Massachusetts, di New York City, i socialisti democratici si sono mossi e hanno allargato la loro presa e influenza politica ad altre aree della East Coast, fino al Midwest, fino alla West Coast. La prossima tappa della loro avventura politica sono comunque le elezioni di midterm il 3 novembre e qui è ancora Zohran Mamdani a giocare un ruolo importante. A 6 mesi dall'inizio del suo mandato come sindaco di New York e dopo le prime vittorie politiche su temi come l'assistenza all'infanzia e la tassazione dei ricchi, Mamdani sta ora appoggiando quei candidati appunto per le elezioni di midterm allineati con i valori socialisti e filo-palestinesi che lo hanno portato all'elezione. Sostiene in particolare 3 candidati al Congresso, alla Camera per lo Stato di New York, Brad Lander, Claire Valdez e Daria Lisa Avila Chevalier, che sfidano i deputati uscenti o i candidati sostenuti dall'establishment democratico. E la cosa ha irritato non poco la leadership di Washington. New York è comunque il caso più eclatante di questo nuovo vigore politico dei socialisti americani, ma non c'è appunto solo New York. In diverse città, stati, alle primarie, i socialisti, che corrono, lo ripeto, all'interno del Partito Democratico, sfidano i candidati ufficialmente sostenuti dal Partito Democratico. All'orizzonte ci potrebbe essere uno scontro, dagli esiti imprevedibili, tra le 2 anime democratiche.
0: Aziende senza umani al comando ma legalmente riconosciute e gestite da algoritmi è la nuova proposta del presidente argentino Javier Milei. Sentiamo Marta Facchini.
7: Milei vuole rendere l'Argentina un paradiso per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Su un articolo pubblicato sul Financial Times, Milei ha annunciato la creazione di una nuova categoria giuridica per le aziende non umane. L'idea è conferire personalità giuridica a responsabilità limitata alle aziende gestite da sistemi di intelligenza artificiale o ad aziende in grado di operare tramite algoritmi. Queste potranno godere degli stessi benefici delle aziende tradizionali, per esempio potranno possedere beni, assumere dipendenti o fare donazioni a sostegno di campagne politiche. L'annuncio sta suscitando molte polemiche in Argentina. Non è l'unico a mostrare le posizioni del presidente nei confronti dello sviluppo delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale, senza considerare le possibili conseguenze etiche sul lavoro e sulla gestione dei dati. A maggio Milei aveva annunciato il lancio di un programma chiamato Gemello Digitale, che userà l'intelligenza artificiale per sviluppare politiche pubbliche. Secondo le poche notizie ufficiali rilasciate finora, il programma userà l'intelligenza artificiale per elaborare grandi quantità di dati provenienti sia dai ministeri sia dal settore privato. Diversi esperti stanno mettendo in guardia sulle somiglianze che le idee di Milei hanno con alcuni progetti proposti da Palantir, l'azienda di Peter Thiel. Palantir è al centro di numerose controversie perché i suoi software permettono di integrare e analizzare enormi quantità di dati provenienti da fonti diverse, rendendo più efficaci le attività di intelligence. I critici sostengono che facilitano forme di sorveglianza molto invasive, soprattutto quando sono utilizzati da governi e forze dell'ordine per tracciare persone e spostamenti. Palantir ha collaborato con ICE, l'agenzia statunitense che si occupa di immigrazione e controlli alle frontiere, accusata di usare pratiche coercitive e violente, lesive dei diritti delle persone migranti. Thiel è arrivato in Argentina ad aprile per incontrare Milei. I due si erano incontrati nella Casa Rosada, la sede del governo, e alla stampa non era stato permesso partecipare all'incontro. Il miliardario ha poi avuto incontri con ministri, imprenditori e ha viaggiato in altre province del paese. Secondo la stampa argentina, Thiel starebbe per ricevere la cittadinanza e avrebbe il piano di trasferirsi a vivere a Buenos Aires, dove ha già comprato una casa in uno dei quartieri più esclusivi della città. Con Milei condivide le posizioni politiche di estrema destra, oltre alla stessa visione sull'economia e sulla limitazione degli interventi dello Stato. In una intervista, Milei ha definito lui e Thiel due persone molto simili. In particolare, il presidente ha definito il loro primo incontro come un incontro tra due anarcocapitalisti.
0: In chiusura la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
8: Dopo il primo assolutamente inatteso pareggio, i primi inattesi gol e il secondo, sempre inatteso, punto in classifica. L'esultanza dei tifosi di Capoverde in tribuna allo stadio di Miami ha accompagnato il 2-2 con cui Tubaroes Azuish, gli squali blu come sono soprannominati i calciatori della nazionale, hanno fermato l'Uruguay. Due pari contro la Celeste e contro la Spagna, due squadre più forti e vincitrici nella loro storia di almeno un mondiale, sono stati risultati da sogno con cui Capoverde ha iniziato la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo. La rivista di sport The Athletic ha definito Capoverde il perfetto antidoto alla narrazione che, per la verità con pochi argomenti concreti, vorrebbe questi mastodontici mondiali a 48 squadre come mondiali riempiti di squadre senza qualità. Il lavoro tattico e di ricerca con cui Capoverde ha plasmato e reso competitivo il suo gruppo è la dimostrazione di come l'allargamento del numero di partecipanti non abbia di per sé reso questi mondiali più poveri. Con poco più di 500.000 abitanti sparsi nel suo arcipelago a qualche centinaio di chilometri dalle coste del Senegal, Capoverde sta vivendo questo debutto mondiale come uno degli eventi più significativi della sua ancora giovane storia. In un'intervista dello scorso autunno al Guardian, il direttore nazionale del protocollo di Stato, José María Silva, aveva definito la qualificazione ai mondiali un evento fondativo secondo solo all'indipendenza dal Portogallo di poco più di 50 anni fa, e alle prime elezioni a cui parteciparono più partiti politici, avvenute nel 1991. Per entrare in questi mondiali, Capoverde ha dovuto superare il favorito Camerun, e lo ha fatto anche grazie a un processo di reclutamento di giocatori con doppia cittadinanza, cominciato nei primi anni 2000. 15 dei 26 calciatori della nazionale sono nati lontano da Capoverde, 6 sono nati nella sola Rotterdam, nei Paesi Bassi, più dei 4 nati nella capitale capoverdiana Praia. Il contributo delle diaspore è stato quindi fondamentale fin qui per il percorso degli squali blu. Il primo storico gol di Capoverde ai mondiali, quello del vantaggio provvisorio contro l'Uruguay, lo ha segnato il centrocampista Kevin Pina, un passato da migrante negli Stati Uniti e anche da ex calciatore, dal momento che dopo essere stato scartato da giovane in una serie di provini con società portoghesi, aveva anche smesso di giocare per un periodo.
9: È una sorpresa per noi perché trabalhamos muito e estamos focados, sempre queremos mais e mais. Para o mundo pode ser uma surpresa, mas para nós não.
8: Per il mondo potremmo essere anche una sorpresa, ma per noi stessi non lo siamo. Lavoriamo molto, stiamo sempre concentrati, miglioriamo di partita in partita, ha detto Kevin Pina dopo il pareggio con l'Uruguay. Ora resta ancora la sfida con l'Arabia Saudita in programma nella notte italiana di sabato per cercare di cogliere la qualificazione ai sedicesimi di finale. Un passaggio del turno che sarebbe un altro passo nella storia per un paese che sogna ai suoi primi mondiali.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Popolare Network.
4: Thank you.

Sono liberi gli attivisti italiani della flottiglia di terra. Dopo un mese di detenzione in Libia sono stati scarcerati. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia torneranno domani in Italia. L'annuncio poco fa dalla Farnesina, insieme a loro un altro attivista uruguaiano di cittadinanza italiana. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che però tiene il punto. Nessun accordo su nucleare Hormuz. Il segretario di Stato Rubio oggi nel Golfo per cercare di convincere gli alleati che gli americani possono ancora garantire la sicurezza nella regione. Bruxelles, l'imbarazzante e cinico invito ai talibani. Discussioni tecniche per consentire i rimpatri degli afghani. Non è una legittimazione del regime, si giustifica la commissione. Nel paese vige la pena di morte e sono documentate violazioni dei diritti umani. Caldo torrido non dà tregua all'Europa, in Francia si allarga l'allerta. In Italia il governo ha rinnovato le norme dello scorso anno sul lavoro, ma il decreto ancora non c'è. Mancano le coperture per la cassa integrazione. E restano i problemi, la deroga per i lavori considerati di pubblica utilità e chi deve far rispettare le norme. Approvata al Senato la legge sulla caccia, il provvedimento estende tempi, luoghi e modi dell'attività venatoria. Un provvedimento che ci riporta indietro di decenni, denunciano le associazioni.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. E apriamo con una notizia appena arrivata in redazione e che riguarda gli attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti in Libia. Sono stati liberati. Cosa sappiamo al momento? Ce lo dice in studio Mattia Guastafierro. Buonasera Mattia.
1: Sì, buonasera. Si tratta di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. L'annuncio l'ha dato poco fa il ministro degli esteri Tajani in un post sui social. Insieme a loro, ha spiegato Tajani, è stato liberato anche un terzo attivista che è stato affidato al console italiano a Bengasi, cioè Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Domani i tre faranno rientro nel nostro paese, ha spiegato Tajani, che poi ha ringraziato l'intenso lavoro diplomatico che c'è stato in queste settimane in coordinamento tra la Farnesina, Palazzo Chigi e l'ottimo lavoro, dice Tajani, dell'intelligence che ha lavorato a questa liberazione. Ricordiamolo, per un mese gli attivisti della flottiglia di terra sono stati trattenuti dalle autorità libiche del generale Haftar a Bengasi. Erano partiti per cercare di rompere il blocco israeliano a Gaza, passando dai paesi del Nord Africa, cercando di arrivare in Egitto, a differenza del viaggio che ha fatto la missione invece navale, la missione di mare, che era stata intercettata dalle autorità israeliane. Erano stati poi fermati appunto in Libia dalle forze del generale Haftar, e in questo mese anche sono arrivate diverse denunce di maltrattamenti durante il loro stato di prigionia nelle carceri di Bengasi. Adesso la notizia della liberazione almeno dei due italiani e di questo terzo attivista di origine italiana ma uruguaiano. Non sappiamo al momento qual è stato il destino, la sorte degli altri attivisti di altre nazionalità che sono stati arrestati un mese fa. Avremo notizie nelle prossime ore. Noi abbiamo raggiunto proprio pochi minuti fa, appena è uscita la notizia, l'ha fatto il nostro Matteo Lefos, abbiamo raggiunto il fratello di uno degli italiani che è stata liberata, cioè Leonarda Alberizia. Il fratello, al microfono di Matteo Lefos, ci racconta la soddisfazione e anche la paura di queste settimane. Sentite.
2: È bellissimo, ringrazio tutti, non ci sono parole, è bellissimo.
3: Ve l'aspettavate oggi?
2: È stato un susseguirsi di piccoli segnali, ma solo oggi, non ieri, solo oggi. Non ce l'aspettavamo.
3: Quali sono i prossimi passi adesso? Quando arriva? Si sa?
2: Non, per il momento mi accontento di sapere che è libera. Poi penso che sarà, non so, il tempo di, non so, di organizzare la partenza, l'arrivo, il volo. Adesso per il momento la cosa fondamentale è questa, che è libera e siamo tutti felici. Siamo tutti felici, non ci sono parole. È finito 30 giorni di incubo.
0: Oggi è uscito intanto un rapporto di una commissione indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove, quelle raccolte dalla commissione, che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia e di crimini di guerra in Cisgiordania. Sono più di 20.000 e minore indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove, quelle raccolte dalla commissione che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia

0: più impattante. Un grosso impatto continua ad averlo la malnutrizione, o comunque gli strascichi che la malnutrizione acuta che c'era prima del cessate il fuoco ha creato, problematiche di crescita all'interno dei bambini. Ovviamente l'accesso al cibo, che adesso è molto più disponibile all'interno della striscia, è totalmente dipendente da quanto disposizione economica ha la famiglia. Riuscire a garantire a un bambino un pasto completo implica che la famiglia ha a disposizione una quantità di soldi considerevole. Altre problematiche che interessano i bambini, di cui vedremo le conseguenze più avanti, sono le problematiche di crescita, cioè problemi di sviluppo sia fisico ma psichico, che verranno fuori in un periodo un po' più ampio. Ci sono tantissimi bambini per le strade, perché la maggior parte delle scuole non è più agibile. Ovviamente sono state risettate delle scuole in campi, intende, però non riescono a coprire il fabbisogno totale della popolazione. Quindi la striscia di Gaza, che prima si vantava di avere una scolarizzazione vicina al 99%, ovviamente adesso sta patendo questa cosa, e anche dal punto di vista psicologico ovviamente i bambini ne risentono, e questo lo vediamo quotidianamente nella nostra clinica.
1: Ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Come sentivate, Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran. È però l'Iran a tenere le redini del negoziato, mantenendo le sue posizioni. Sui pedaggi per lo stretto di Hormuz, che ci saranno, dice, e anche sul nucleare, che è oggetto di questa fase di colloqui e per cui per ora esclude le ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ispezioni annunciate invece da Trump. Ascoltiamo Michele Migone.
2: Le versioni sull'andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono divergenti. Sul nucleare Washington rivendica risultati che Teheran nega. Su altri punti il processo sembra essere più spedito ed è a favore degli iraniani. In buona sostanza gli USA sembrano concedere molto, mentre Teheran non appare smuoversi di un centimetro dalle posizioni con cui si è presentata ai negoziati. Tutto questo significa che la strada per un eventuale accordo finale, entro 60 giorni, è molto stretta. Donald Trump cerca di vendere il remissivo atteggiamento americano come una vittoria. Oggi ha detto che l'Iran ha accettato per un periodo indefinito ispezioni ai siti nucleari da parte della IEA. L'aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma entrambi sono stati smentiti. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro oggi in Oman è arrivata la conferma che i due paesi imporranno delle tariffe per il passaggio. Di fatto Teheran gestirà il braccio di mare, come si intuiva dalla lettura del memorandum d'intesa. Marco Rubio, il segretario di Stato, arrivato oggi nel Golfo per un tour in tre paesi, ha detto che gli USA non accetteranno alcun pedaggio, ma la sua sembra un'uscita tesa a convincere gli alleati più stretti a fidarsi ancora degli Stati Uniti e i paesi più propensi a un dialogo con l'Iran invece a non distaccarsi troppo da Washington. Teheran ha infine ottenuto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Trump ha detto che serviranno per cibo e medicine. Decideremo noi come usarli, è stata invece la risposta iraniana.
1: Oggi si è svolto a Bruxelles un incontro definito tecnico dagli imbarazzati vertici europei, incontro tra esponenti della Commissione e cinque membri di alto rango del regime talebano. All'ordine del giorno c'è la richiesta europea di poter rimpatriare a Kabul i cittadini afghani, e poco importa che nel paese viga la pena di morte e siano documentate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Il colloquio arriva dopo un laborioso e opaco lavoro di organizzazione volto a superare i numerosi ostacoli burocratici. Il governo guidato dai talebani non è infatti riconosciuto dall'Unione né dai paesi membri. Il servizio.
3: L'indiscrezione circolava da settimane a Bruxelles, ma solo oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal Belgio che i visti per la delegazione talebana sono stati concessi per 24 ore per permettere ai rappresentanti dell'Afghanistan di incontrarsi con funzionari dell'Unione Europea sul tema di migrazione e rimpatri. Si tratta forse di uno dei punti più bassi toccati dall'Unione nel suo complesso. Le 20 governi, Italia inclusa, che hanno chiesto misure per rimpatriare più afghani alla Commissione, che si nasconde dietro la scusa che l'incontro tecnico è stato richiesto dal Consiglio, ma non è un riconoscimento del regime dei talebani. Primo incontro in realtà si era già tenuto a gennaio in Afghanistan, ma quello di oggi, alla presenza di rappresentanti della Commissione di 15 Stati membri, è la prima occasione in cui esponenti talebani, incluso il portavoce del Ministero degli Esteri, mettono piede sul territorio europeo. A nemmeno 5 anni dalle scene degli aerei che evacuavano in fretta e furia il personale diplomatico e civile europeo dopo il ritorno al potere del regime. Le istituzioni UE parlano di colloqui su rimpatri solo per cittadini afghani che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Ma qui l'ordine dell'ipocrisia è doppio. Da una parte, con il regolamento rimpatri a breve in vigore, aumenteranno a dismisura le situazioni di criminalizzazione delle persone migranti con o senza permesso di soggiorno. E poi basta porsi una domanda molto più basilare: davvero i paesi membri e l'Unione nel suo complesso sono pronti a rispedire un cittadino afghano in un paese controllato da un regime che per quello stesso reato

0: Potrebbe decapitarlo? Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Il caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Francia domani saranno 58 i dipartimenti in allerta rossa, con punte previste di 43 gradi. Sono 1.800 le scuole che non hanno aperto, mentre oggi Tour Eiffel e Louvre sono rimasti chiusi nel pomeriggio. Domani le città italiane col bollino rosso, sulle 27 monitorate, saliranno a 16 e giovedì a 17, per un fenomeno di cui, secondo i meteorologi, ancora non è possibile prevedere con certezza il termine. Per quanto riguarda il lavoro, ieri il governo ha rinnovato il quadro di norme per la cassa integrazione e la sospensione delle attività, ma il testo non è ancora stato pubblicato e restano le medesime lacune dello scorso anno. Massimo Alberti.
2: Fonti ministeriali citate dal Fatto.it spiegano che la cornice normativa per fermare il lavoro in situazioni estreme ancora non c'è, perché restano punti da discutere, come l'inserimento di alcune categorie di lavoratori. Soprattutto mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria. Restano quindi risolti i problemi dello scorso anno. Tutte le regioni tranne Val d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno emanato ordinanze per lo stop nelle ore più calde dei lavori all'aperto, ma difformi sulle attività da fermare. Alcune hanno allargato ad esempio i rider, ma resta il problema del lavoro al chiuso, ragion per cui USB distribuisce appositi misuratori alle proprie RSU nelle fabbriche. Soprattutto resta il problema della deroga per i lavori di pubblica utilità, definizione vaga dove rientrano molte tra le attività più pericolose, che sia amministrazione pubblica o appalti. Pensiamo ad esempio ai lavori stradali. Anche su questo le regioni danno interpretazioni diverse, più lasca ad esempio la Lombardia, più stretta Campania e Calabria, che parlano di attività indispensabili e inderogabili. Resta anche il problema di chi deve controllare e far rispettare le ordinanze, la cui verifica delle prerogative per lo stop e la conseguente cassa dovrebbe arrivare dalla consultazione dei dati del portale ufficiale del CNR, Work Climate, dove si sottolinea, sembra un'ovvietà ma quando si parla di sicurezza non sembra mai esserlo, che tanto più l'applicazione è rigorosa, di conseguenza lo è la riduzione degli infortuni.
1: Intanto a Imola è morto un operaio di 55 anni, precipitato giovedì scorso dal tetto di un'azienda meccanica. I sindacati territoriali hanno proclamato uno sciopero generale di 8 ore o di un intero turno di lavoro per venerdì, con un presidio davanti all'azienda. E ora la politica, allargare il campo largo, costruire il programma nelle piazze, così la segretaria del PD Elie Schlein alla direzione nazionale del partito. Da Roma, Anna Bredice.
3: L'alleanza per vincere le politiche deve allargarsi, non restringersi. Quella della famosa fotografia che si ritroverà a luglio nelle piazze di Napoli e Padova è solo la prima fase, il primo nucleo. Elie Schlein riunisce la direzione del partito, è la prima dopo i risultati definitivi delle amministrative alla vigilia di un luglio molto intenso in Parlamento e fuori dal Parlamento. In Parlamento con una legge elettorale che la maggioranza vorrebbe approvare in pochissimi giorni. Si comincia già questo venerdì per poi andare alla prima settimana di luglio con tempo contingentati. Dall'opposizione un no su tutta la legge e anche la promessa di impedire con gli strumenti parlamentari l'approvazione. Di questo Elie Schlein ha parlato nella direzione, ma naturalmente l'attenzione è stata rivolta in gran parte alle prossime tappe. Quella del campo largo è la prima fase di un'alleanza che da settembre, con la definizione di un programma comune, si allarga a chi vorrà starci in una coalizione vincente. Elie Schlein oggi non ha affrontato l'argomento di come si sceglierà il candidato, passaggio necessario, se il testo di riforma elettorale sarà legge. Giuseppe Conte, in un altro luogo sul tema, ha chiarito che o si faranno le primarie oppure si sceglierà il candidato che si reputa possa vincere, riferendosi al metodo scelto con gli altri per i candidati alle regioni o alla guida delle città. Quindi una possibile altra via per la scelta. Non chiude le porte a Renzi e ad una formazione di centro, ma questo dovrà avvenire dopo. Il percorso è segnato. Negli interventi durante la direzione non ci sono state posizioni intransigenti. Da Del Rio, Piero De Luca, la richiesta di mantenere il PD baricentro dell'alleanza senza delegare il riformismo ad altri, cioè Renzi. Ora il campo largo lavora per le due giornate a luglio pubbliche, l'8 a Napoli e il 15 a Padova, proprio nei giorni in cui in Parlamento la destra cercherà di stringere i tempi per approvare la legge elettorale. Linea allo studio.
1: Al Senato è stato approvato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti il disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento liberalizzerà di fatto tempi, modi e luoghi dell'attività venatoria. L'approvazione attesa per questa sera. Cecilia Di Leto.
4: Migliaia di firme, appelli di scienziati, persino il Papa. Niente ha smosso la determinazione di fascisti e leghisti di riportare l'Italia alla posizione più arretrata in Europa e direi in Occidente in merito alla natura e agli animali. Accontentare poche migliaia di cacciatori per ottenere il voto ha vinto sulla bellezza e lo sguardo al futuro. Il patrimonio di tutti noi, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e ostaggio di poche migliaia di persone che acquistando una licenza, cioè una concessione, potranno deridere le regole e continuare a fare strage di esseri viventi indifesi davanti alle doppiette e le nuove tecnologie. A guidare uno spirito di rivalsa, quasi di vendetta, davanti a donne e uomini che si battono da anni per regole e tutele, vissute da loro come insopportabili costrizioni, al loro piacere di uccidere la vita. Dopo campagne di stampa continue che fanno dei selvatici nemici giurati, dei cosiddetti umani oggi travestiti da finti dei che regolamentano la natura, si firma una pagina orribile che porta l'Italia ai tempi più bui e retrivi. Che vergogna.
1: Le notizie tornano alle 22.30, in redazione Matteo Lefons, Massimo Alberti e Alessandra Tommasi. Una buona serata, un buon ascolto.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
6: Popolare Network.
7: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
8: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
8: Affitti brevi, tranquillità lunga.
9: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
10: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
9: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
11: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira, le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
9: Dal 25 al 27 giugno, 3 giorni di satira, comicità e sguardi affilati sul presente. Sul palco, tra gli altri, Luca Bottura, Chiara Galeazzi, Anna Gaia Marchioro e Pietro Sparacino.
11: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
12: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
13: Loro mi sentono, ma io non mi sento.
14: Le 19.49, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Arrestato a Monza l'uomo alla guida del SUV che ieri sera non si è fermato all'alt della polizia locale. Nell'inseguimento è morto l'agente Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni. La procura di Milano esclude lo speronamento, ma contesta l'omicidio stradale. ATM, autobus e tram senza aria condizionata, manutenzioni carenti, autisti al lavoro nel caldo torrido di questi giorni. E la denuncia del sindacato di base AL Cobas che dice basta con le misure tampone. Elezioni a Milano, centrodestra sempre più nel caos, Pietro Tattarella si autocandida a sindaco, Antonio Tajani apre a Cottarelli. Fratelli d'Italia insiste su un nome politico, la Lega dopo le sue primarie aspetta le mosse degli alleati e l'incognita Vannacci resta alla porta. È stato arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV che ieri sera in zona Ponte Lambro a Milano non si è fermato all'alta e ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni. Nel pomeriggio la procura di Milano aveva escluso l'ipotesi di uno speronamento, ma al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, il 27enne di origini albanesi, l'uomo fermato, è stato portato al carcere di San Vittore. Il giovane era già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma per un altro reato, ha detto di non essersi accorto della caduta della gente che lo stava inseguendo in moto, si è scusato con lo Stato italiano e con la famiglia della vittima, si è saputo. A bordo del SUV c'erano altre tre persone, due delle quali devono ancora essere identificate. Sentiamo il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli, che oggi pomeriggio ha fatto una conferenza stampa.
6: Ieri sera ha perso la vita un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni. Stiamo parlando di un incidente in servizio, un inseguimento che è iniziato intorno alle 21.30 in via Vittorini. Il collega era a bordo della moto di servizio insieme ad altri due colleghi. Hanno notato questo SUV che si muoveva in modo, diciamo, particolare, quindi hanno deciso di fermarlo per un controllo. Il conducente ha accelerato fino a raggiungere delle velocità sicuramente considerevoli, quindi si sono messe all'inseguimento insieme ad una volante del commissariato. In via Milano, in direzione Peschiera Borromeo, i motociclisti e la volante hanno perso di vista il collega e l'auto che stava scappando e dopo pochi secondi hanno trovato il motoveicolo di servizio che era a bordo strada e dopo qualche minuto hanno trovato il corpo del collega che era già in arresto cardiaco. È stato trasportato al Niguarda e poi lì è stato constatato il decesso.
14: Mezzi pubblici di superficie senza aria condizionata, impianti guasti, conducenti di tram e autobus al lavoro in condizioni che il sindacato di base Alcobas ha definito inaccettabili. Il caldo estremo di questi giorni a Milano sta mettendo in seria difficoltà gli autisti dei mezzi pubblici. Secondo il sindacato, misure strutturali erano già state chieste l'anno passato e nei mesi scorsi, ma l'azienda ATM continua a limitarsi a misure tampone. Luigi Battipaglia è autista di ATM, fa parte di Alcobas.
15: Lavorare in vettura adesso con l'aria condizionata su alcune vetture, anzi su parecchie vetture che non funziona addirittura, ma anche sulle vetture nuove elettriche ci sono grosse difficoltà, grossi problemi, si possono garantire che in quella vettura non si può stare. Anche ieri nei passeggeri con le vetture tutte chiuse, che non ci sono quindi i treni, e mi denunciavano il fatto proprio al sottoscritto che in quella vettura, mi dice la signora, signora scusi, ma io andare in giro così con quest'autobus fa troppo caldo. Noi dall'ATM l'abbiamo avvisati a febbraio di prepararsi in tempo anche davanti alla prefettura, di portarsi avanti nella gestione della manutenzione. Il problema è che la gestione della manutenzione è fatta da 5-6 aziende, almeno nel mio deposito sta. 5-6 aziende che gestiscono questa roba qui, alla fine poi dopo l'ATM non riesce a controllare nulla. Quando c'erano i nostri meccanici queste robe non succedevano. Tant'è vero che oggi abbiamo in uscita 30 persone ferme che non riescono proprio a andare a fare il loro servizio perché le vetture non ci sono. Questa è una grave responsabilità che denunciamo da tempo, dove siamo inascoltati e dove il sindaco davanti al prefetto si era promesso di incontrarci a giugno. Oggi ne abbiamo 23 e fino ad oggi non ci ha convocato ancora, proprio per capire ATM dove va a finire.
14: Il centrodestra prova ad accelerare in vista delle elezioni comunali a Milano del prossimo anno, ma sembra che la coalizione si muova in maniera disordinata, senza al momento riuscire ad arrivare ad una scelta condivisa. Sentiamo Alessandro Braga.
16: Il vertice romano, convocato e poi sconvocato all'ultimo momento, dopo che la fuga di notizie sull'incontro aveva infastidito il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avrebbe potuto mettere un po' di ordine in un centrodestra milanese sempre più nel caos, dove ognuno sembra muoversi in autonomia, senza nessun tentativo di coordinamento tra alleati. Tutto rimandato. E intanto si è assistito a un'altra giornata dove tutti si sono mossi in ordine sparso. Il fine settimana della gazzebata leghista, che ha ribadito la leadership chissà quanto solida di Matteo Salvini, e l'incoronazione di fatto di Silvia Sardone a candidata del Carroccio in caso di improbabili primarie della coalizione, ha comunque obbligato gli alleati a darsi una mossa. E se Fratelli d'Italia al momento resta ferma sulla sua ipotesi di un candidato politico, Maurizio Lupi in testa, Forza Italia prende invece le distanze e continua a puntare su una figura civica. Quale non è dato sapere, visto che oggi, mentre a Milano Pietro Tatarella, ex consigliere forzista, appena uscito da una lunga vicenda giudiziaria, si autoproponeva al centrodestra come candidato sindaco, senza bandiere di partito, ma molto vicino a una delle correnti correnti berlusconiane lombarde, a Roma il leader Antonio Tajani di fatto si spingeva a definire Carlo Cottarelli, negli ultimi giorni avvicinato ad Azione come candidato sindaco a Milano, una buona soluzione, che viene però vista come fumo negli occhi da leghisti e meloniani e che potrebbe spingere i forzisti a cercare, anche se appare molto improbabile, una soluzione modello Vigevano per Milano, con una candidatura autonoma al primo turno. Al di fuori della coalizione resta l'incognita Vannacci, con l'ex generale, in crescita di consensi anche a Milano e in Lombardia, che ha già annunciato che Futuro Nazionale avrà un suo candidato. L'unica cosa certa al momento è che nel centrodestra c'è una sola cosa su cui sono tutti d'accordo, che non c'è un accordo e si è ben lontani dal trovarlo.
14: Consiglio regionale ha approvato una mozione che esprime contrarietà alla chiusura dei CPR, a cominciare da quello di Via Corelli a Milano. L'aula, con voto a maggioranza, sostiene invece l'iniziativa del Ministero dell'Interno volta al potenziamento e alla riorganizzazione delle strutture esistenti. Favorevoli ovviamente tutti i consiglieri del centrodestra, voto contrario per le opposizioni. Pierfrancesco Maiorino è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.
17: Il CPR di Via Corelli è un pericoloso ibrido nel quale peraltro in questo periodo ormai spesso convivono sia persone che sono destinate ad essere rimpatriate che cittadini e cittadini che poi si scoprono non avere i requisiti per il rimpatrio, e quindi io credo che la cosa migliore sia quella di chiudere il CPR di Via Corelli, destinare la struttura all'accoglienza di persone italiane o straniere che magari non hanno un tetto sotto il quale stare, e chiudere il CPR di Via Corelli proprio per far sì che ci sia il massimo del rispetto dei diritti umani, procedendo con i rimpatri a prescindere dall'utilizzo del CPR.
14: Oggi sono 25 anni dal primo Milano Pride, che si svolse il 23 giugno 2001. La consigliera comunale del Partito Democratico Monica Romano ha depositato un ordine del giorno per proporre a Palazzo Marino l'intitolazione di un luogo pubblico della città a Deborah Lambiot, donna transgender, architetta, attivista e figura storica del movimento LGBTQIA+ milanese, italiano ed europeo, contribuì attivamente all'organizzazione del primo Pride a Milano e fu presidente per due mandati del CIG Arcigay Milano. Sentiamo la consigliera comunale Monica Romano, che ha proposto l'intitolazione.
18: Deborah Lambiot è stata una attivista trans belga, scomparsa nel 2016, quindi 10 anni fa, ed è stata una delle madri nobili del movimento LGBTQIA+ a Milano, ed è stata fra le principali fautrici del primo Milano Pride, che si tenne, come tu hai detto, nel 2001. Ecco, quel primo Pride nato a Milano 25 anni fa lo dobbiamo anche a Deborah Lambiot, e quindi riteniamo di dover ricordare il suo impegno politico, il suo impegno civile, che è stato straordinario. Io porterò la proposta in consiglio comunale di intitolazione di un luogo pubblico della città di Milano a Deborah Lambiot questo mese, quindi entro il mese di giugno, Pride Month, un luogo che però deve essere, diciamo, ancora individuato, e per questo mi sto interfacciando con l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, per cui non abbiamo ancora un'idea precisa del luogo, ma sarebbe molto importante, insomma, avere un luogo fisico che ricordi questa donna davvero unica e straordinaria.
14: È tutto pronto per la serata Ascolta Cori, l'evento di Radio Popolare che stasera porta ascoltatori e ascoltatrici a cantare insieme alle squadre composte dai conduttori e dalle conduttrici di alcune trasmissioni di Radio Popolare in 5 posti di Milano. La serata sarà trasmessa in diretta tra poco, a partire dalle 20. Noi ci colleghiamo con una delle piazze, con Dergano, dove c'è Disma Pestalozza. Disma.
19: Buonasera a tutti. Sì, sono qua a Dergano. C'è già molta gente che si sta scaldando le ugole e sta provando i cori, alcuni stanno finendo l'aperitivo, a dire la verità, perché comunque è una serata di socialità, una serata di grande convivialità. Ci sono già decine e decine di persone ad Ergano e pare che ne arriveranno, così dicono le voci, centinaia. L'appuntamento è alle 20:30 in piazza d'Ergano, per ora appunto siamo nella fase di prepartita, per usare una metafora calcistica, e ricordiamo anche che con noi ci sarà il Rejoice Gospel Choir col direttore Gianluca Sambataro, che dirigerà queste centinaia di persone sulle note di Gianna, Maledetta Primavera, Sarà perché ti amo, probabilmente anche Gente di mare e Volare in una versione reggae. Tanto vedo altri ascoltatori e ascoltatrici che arrivano. Il clima è quello delle più grandi e migliori occasioni, e subito dopo Meteo Regione partirà appunto, come dicevi, la diretta con Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso, quindi ovviamente l'invito è a tutti quanti a venire qua in Piazza d'Ergano, ma anche in Giambellino, in la Porta Vittoria con la CGL, sul spiazzo della CGL, in Viale Argoni, insomma in tutte le piazze che occuperemo questa sera con gli ascoltacori, ma anche nelle piazze autogestite, perché molti cori sono spontanei e stanno sorgendo, sono sorti in giro per la Lombardia. Ricordo quello di Gorgonzola, ricordo quello di Alessandria, non in Lombardia, ricordo altri qua a Paderno Dugnano, insomma ce ne sono tanti in giro per la città. Dalle 20 tutta la diretta, tutti i cori per i 50 anni di Radio Popolare. A voi la linea.
14: Grazie, grazie a Isma Pestalozza. Noi andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa.
20: L'ondata di calore permarrà per tutta la settimana, probabilmente fino a martedì. Il clima afoso in pianura alimenterà solo qualche temporale di calore in montagna. Il forte soleggiamento favorisce anche la produzione dell'inquinante ozono al suolo, ma intanto le previsioni per le prossime ore: soleggiato con annuvolamenti cumuliformi in montagna e temporali di calore in serata sui rilievi, soprattutto tra Lario e Garda. In pianura probabilmente asciutto, nella notte graduale dispersione delle nuvole irregolari. Domani mercoledì prosegue soleggiato e molto caldo, afoso, temperature massime tra 33 e 36 gradi. Su Alpi e Prealpi annuvolamenti cumuliformi e temporali di calore dal tardo pomeriggio e in serata, più probabili tra Lario e Verbano.
14: Le 22 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15. Una buona serata da Luca Parena.
21: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it/iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile. Torna la festa della CGIL dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano. 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: e no, non ci sarà un giorno migliore di questo, perché questo è il giorno degli ascoltacori, una notte di sogni, di coppe e di canzoni. Doveva essere una grande cantata collettiva e invece sarà un brasato di voci. Io l'avevo detto, facciamolo a ottobre, facciamolo a ottobre, e invece lei, Cocciuta, la direttrice, no, no, che fa freschino a ottobre, facciamolo a fine giugno. E quindi sarà una lotta per la sopravvivenza lì su quel suolo di Marte, dove gli ascoltatori si sono già radunati, dove le ascoltatrici si sono già portate. Erano oltre 500, erano giovani, meno giovani, comunque forti, ne resteranno probabilmente pochi. Insomma, tutti insieme vivremo questa serata di canto, auspicabile canto collettivo, e lo faremo tra le altre cose insieme, e questa è una bella sorpresa che vi abbiamo voluto regalare, insieme a un grande amante della musica italiana, un uomo che ha una vasta conoscenza della musica leggera, vasta come quella di Paolo Limiti, di cui è peraltro anche coetaneo, un uomo che abbiamo invitato qua soprattutto perché, essendo anziano, va tenuto con l'aria condizionata. Potevamo mandarlo alla Lidl, ma a questo punto chiude la Lidl.
1: Una volta c'erano i frigoriferi milanesi in questa città.
0: Una volta.
1: Adesso non ci sono più, e quindi noi anziani non possiamo niente.
0: Luca Gattuso questa sera qui con noi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori.
1: Buonasera Gianmarco Bacchi, buonasera a coloro che sono in ascolto per questo grande esperimento di canto collettivo che ci accompagnerà fino alle 22.30.
0: Più probabilmente il canto del cigno, perché cadranno come le tessere di un domino, una dopo l'altra. Ma ce la faremo, ce la faremo. Allora, dobbiamo essere molto veloci perché abbiamo tante cose da mettere in onda questa sera. E dobbiamo cominciare innanzitutto dal ricordarvi che ci saranno 5 piazze collegate con i 5 cori organizzati da Radio Popolare, ma prima dobbiamo cimentarci in un'impresa che ha del clamoroso, perché in circa 20-25 minuti, forse meno, perché siamo partiti con 5 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, dovremo stipare 12, forse 13 commoventi, grandiosi, intensi, adorabili cori spontanei che sono gemmati sul territorio. Quindi faremo una sorta di tutto il coro, minuto per minuto, in cui i cori si passeranno la linea e il testimone, idealmente uno con l'altro, e quindi andiamo a cominciare. E cominciamo, signore e signori, da Milano, perché in piazza Selinunte dovremmo essere collegati con Maura in rappresentanza del coro in grado. Tu mi dovresti dire se è quella di qua o quella di là, no, però
1: quella di qua,
0: quella di qua. E allora andiamo, Maura, buonasera. Forse era quella di là,
2: ciao.
0: Ecco, era quella di là. Maura, ciao.
1: Oh, la miseria.
0: Scusa.
2: Allora, noi siamo una cinquantina.
0: Ma grandi.
2: Anche 60, piazza Selinunte, proprio al centro della piazza.
1: Dove c'è l'obelisco,
0: il famoso obelisco di piazza Selinunte.
2: È una canna fumaria.
1: Ah, una canna fumaria. A me piace chiamarlo obelisco.
0: È una canna fumaria che portò Napoleone dall'Egitto, come tutti gli altri obelischi.
2: Sul duce, se vuoi saperlo, l'ha messo sul duce. Comunque, vabbè.
1: Ah, okay.
0: Senti, Maura, siccome siamo in una corsa disperata contro il tempo, tu ci dovresti dire quale sarà il vostro repertorio, che cosa canterete in sostanza, e poi passare la linea ad Anna che ci sta aspettando a Brescia.
2: Perfetto, allora noi siamo in partenza un coro di canto sociale, canto popolare, canto di lotta, anarchico, eccetera, eccetera, contro la guerra, resistenza, e abbiamo agglomerato però qui tante persone che più o meno vogliono cantare le stesse canzoni, ci sono anche rappresentanti di altri cori di Milano.
0: Maura, vai con le canzoni!
2: Le canzoni saranno, diciamo, La Lega, Mami, la ballata del Pinelli e Stornelli d'Esilio. La ballata del Pinelli, perché siamo qua praticamente dietro a casa sua.
0: E allora, se li volete raggiungere, stanno in piazza Selinunte, canteranno queste canzoni, guida il coro Maura, passa la linea a Brescia, saluta Anna.
2: Finché il caldo non ci seppellisce.
0: Esatto, infatti.
2: Passo ad Anna.
0: Vai, grazie Maura, più tardi, e ricordatevi di mandarci la registrazione del vostro coro. E allora dovremmo essere a Brescia. Anna, buonasera. Anna, ci senti?
3: Allora, siamo nella sede dell'Ampi Ovest, che è dedicata, te lo dice Pedro a chi è dedicata.
4: Allora, siamo nella sede perché vista l'onda di destra che arriva abbiamo deciso di trovarci presso la sede dell'Ampi.
0: Bravissimi, e visto che è una serata di canzoni pop, diciamo che tu sei Pedro Pe, praticamente il meglio di Santa Fe.
4: Quello lì. Noi ci troviamo sempre alla 18, il nostro coro si chiama, che è l'orario dell'aperitivo, Ampi Hour.
0: Ah, spettacolo! Senti, Pedro dell'Ampi Hour e Anna insieme a te, che cosa interpreterete questa sera?
4: No, aspetta, prima ti devo dire che siamo nella serie Lampi, che è dedicata a Lino Pedroni, che era un partigiano, nome di battaglia Modroz.
0: Benissimo, hai fatto bene.
1: Ricordiamo che a Brescia c'è anche Omer Pedrini, oltre a Pedroni.
4: Di fare una dedica particolare al popolo palestinese.
0: Sì, bravo.
4: Un regalo a Radio Popolare, visto che l'auditorium è intitolato al suo nome e che qualche giorno fa era l'anniversario di Demetrio Strato.
0: Benissimo, perfetto. Pedro, ci riproviamo però, che cosa cantate?
3: Prendo io le redini. Allora, facciamo questo piccolo omaggio con la sorpresa iniziale, quello che diceva Pedro, e poi cantiamo Musica Ribelle di Finardi, ma in tutto qua 5 minuti, tranquilli.
0: Anna, chi vi vuole raggiungere deve venire dunque?
3: Deve venire in Viale Caduti del Lavoro 111.
0: Fantastico.
1: Sotto i portici, mi raccomando.
0: A Brescia, sede dell'Ampi, saluta Pedro, perché noi ci dobbiamo spostare a Pregnana Milanese. Dai tu, Anna, il testimone a Pregnana Milanese.
3: Allora, come si chiama? Scusa.
0: Pregnana Milanese.
3: Milanese, testimone da Brescia, tanti cari saluti e
0: baci, abbraci e tutto.
3: Baci, abbracci.
0: Grazie Anna, grazie Pedro, forza coro, mandateci anche la vostra registrazione. Pregnana Milanese è facile, tipo Sara Milanese, ma con Pregnana, esatto, al posto di Sara.
1: Bravo, bravo.
0: Ce l'abbiamo Pregnana? Di là? Pregnana!
5: Ci siamo, ciao!
0: Ciao! In rappresentanza di... Senti il boato di Pregnana, faccelo risentire il boato di Pregnana!
5: Allora, noi siamo un gruppo di Pregnana...
0: No, ma facci risentire il boato!
1: È registrato, avete le casse, avete preso degli applausi registrati!
0: Hanno perso la testa a Pregnana.
1: Pregnana, quanti gradi ci avete a Pregnana? Più o meno di Milano?
0: Sono partiti. Pregnana ha perso la testa, lei ha perso il controllo del coro.
5: Non vedono l'ora di cantare. Allora, volevo dirvi che noi siamo di Pregnana. Al momento siamo radunati in un oratorio di Pogliano perché lui non prendeva bene la linea della nostra sede.
1: Ah, quindi siete in trasferta a Pogliano?
0: Esatto. Esiliati a Pogliano.
1: Quindi non è Pregnana, è Pogliano.
5: È vicino comunque, Pogliano. Sì.
1: Senti, ma Pogliano resta milanese o mi resta Pogliano e basta?
5: Non ho sentito, puoi ripetere?
1: No, Pogliano mi viene milanese anche lui o resta Pogliano e basta?
5: Milanese.
1: Pogliano milanese, anche Pogliano.
0: Senti Vita, che cosa cantate?
5: Allora, noi cantiamo Maledetta Primavera.
1: Sì.
5: Dedicato. Di Lorena Bertè.
0: Sì.
5: Centro di gravità permanente.
0: Sì.
5: Gianna.
0: Sì. Ma quindi tutte le nostre cantate. A parte Dedicato, sono tutte quelle che cantiamo nelle piazze.
5: Noi abbiamo scelto prima di sapere quello che avreste.
0: Bravi, bravi,
1: Ci avete preceduto, bravi.
0: E soprattutto voi ci avete il boato. Fatecelo sentire ancora quel boato. E andiamo, Pregnana! Forza Pogliano!
5: Posso dire un'ultima cosa? Noi siamo
0: al volo!
5: Siamo un community choir, cioè siamo un gruppo aperto, un coro aperto, senza selezioni, noi possiamo...
1: accettiamo tutti.
5: Possiamo essere in 150, ogni esecuzione ha un gruppo diverso di persone che cantano.
0: Bravissimi, bravissimi! Dai la linea d'assago adesso!
5: A chi? Ad Assago?
0: Assago, vabbè. Patrizia.
5: A voi il coro di Assago.
0: Grande Pogliano, grande Pregnana, grazie Vita. Ci risentiamo anche con voi. Poi quando ci manderete il vocale della vostra esecuzione, ci siamo ad Assago? Abbiamo Patrizia, di qua o di là?
1: Di là.
0: Di là, di qua, sì. Di là nel senso di qua, sì. Ok, Patrizia.
6: Ciao, sono io.
0: Eccola, Patrizia Assago, buonasera.
6: Buonasera, come va?
0: Bene, tu?
1: Voi come va?
6: Noi qua sudatici e con zanzare che ci assalgono.
1: Con le zanzare?
6: Con le zanzare.
1: Oh, mamma mia.
6: Le coltiviamo.
0: Vabbè, data parte della grande tradizione delle risaie, delle montine, del canto popolare. Se non c'è zanzara, non c'è coro. Patrizia, che cosa cantate? Chi siete? Dove siete?
6: Allora, noi siamo la cooperativa del popolo di Assago, e abbiamo un bellissimo coro che ci ha adottato, che è il coro. Però vi devo far passare una persona che voi conoscete, perché...
0: No, Patrizia, abbiamo 30 secondi però, eh!
6: Te lo passo!
1: Chi è? Una persona che conosciamo.
6: Passo Pino di Staso.
7: Buonasera.
0: Pino di Staso, amico di Luca Gattuso. Certo. Salutateli.
1: Ciao Pino, quanto tempo Pino?
7: Viva Luca.
1: Ciao.
7: Sentite me, dunque, conduco questo coro che si chiama Red Mamas i Papas.
0: Mamma mia.
1: Red come i Red o Chili Peppers.
0: No, Red come Red Canzian dei Pooh.
7: I Mamas e Papas rossi.
1: Rossi. Red come rossi.
7: La famosa Milano, la scuola vivaio.
1: Okay.
7: Dove ho lavorato per 20 anni.
0: Ecco, la biografia magari la facciamo domani. Stasera dice che cosa cantate, che dobbiamo andare al corvetto.
7: Oltre il ponte
1: dei Modena City Rebels.
0: Ma oltre il ponte di Baracca, quella di Pierin.
1: No, un'altra.
0: Ok.
1: Grazie, dovete lanciare la linea Piazzale Rosa in corvetto, vai.
0: È andato Pino.
1: È già andato?
0: Sì, mi sa
1: Pino,
0: di sì. Salutiamo Pino, salutiamo Patrizia, salutiamo Assago, tutta meravigliosi, bravissimi come tutti gli altri. Dovremmo essere al corvetto dove c'è Vito.
8: Ciao dal corvetto.
0: E questo è tutto l'entusiasmo tipico del corvetto che ci investe come una frustata di energia. Vito, che cosa cantate? Vito?
1: Vito è andato.
8: Medley di 5 canzoni. Azzurro, vita è la vita, Gianna, figli delle stelle.
0: Eppure voi fate tutte quelle che facciamo noi, uguali.
1: Figli delle stelle no.
8: Sì, noi non sapevamo e l'abbiamo anticipate.
0: Ma infatti l'importante è anticipare.
1: Sai, quella roba l'ho detto prima io, è un po' una storia.
0: Senti, Vito, una cosa al volo, che poi dobbiamo correre a Novate Milanese, ma alla fine avete fatto pace con l'altro coro del corvetto, perché originariamente eravate corvetto contro corvetto e poi alla fine avete convolato in un unico coro corvettiano?
8: Sì, esatto.
0: Bravi.
8: Siamo un unico coro, siamo una 20ina di persone, rappacificati in Piazzale Gabriele Rosa.
0: Ma grandi, perché l'unione fa la forza. Insegnatelo alla sinistra. Basta litigare, basta essere separati, tutti insieme fino alla vittoria.
8: A chi passiamo la linea?
0: A Novate!
1: A Novate Milanese!
8: Allora, vai Novate!
0: Vai Novate ed ecco Novate! Chi c'è? Aspetta, non lo so chi c'è! Ornella!
9: Dimmi!
0: No, scusami se abbiamo disturbato Ornella, avevi da fare?
9: Ho da fare? No, sì, sono da faratissima! Senti qua cosa ti cantiamo?
0: Sentiamo? Nessuno.
1: Ornella e chi è?
0: Poteva venire meglio, eh?
1: Il coinquilino. Un'estate al mare, un'estate al mare.
0: Un teaser.
1: Ne bagna al largo.
0: Ma ragazzi, ma il paese del bel canto italiano non è Napoli, è Novate Milanese. Ma avete sentito che roba? Loro sapevano che non riuscivamo a sentirli in diretta mentre cantavano e hanno detto: sapete che facciamo? Li freghiamo e cantiamo subito. Grande Ornella, grande Novate, passate la linea a Paderno.
9: Paderno, ciao, grazie.
0: Ciao ragazzi, buona serata, poi mandateci la registrazione. E a Paderno ci dovrebbe essere per noi Tutu del Coro Resistente. Tutu, ci sei?
10: Ciao.
0: Eccolo qua, buonasera.
10: Resistente, e questo è il coro del partigiano. Il coro del partigiano, siamo qui e abbiamo già fatto la registrazione. e canteremo nella registrazione Ed io ero Sandokan, che è una canzone che faceva parte della colonna sonora del film Avevamo tanti amati.
0: Non avete fatto un medley anche con quella degli Oliver Onions, che poteva essere una cosa simpatica?
10: Scusa, non ti ho sentito.
0: No, dicevo che potevate fare un medley anche con Sandokan degli Oliver Onions. Ce l'hai presente?
10: No, va benissimo questa.
0: Va benissimo questa.
10: Resistenziale, la nostra. E comunque noi canteremo quella, canteremo la ballata dell'ex, canteremo Gorizia, i ribelli della montagna, insomma, siamo qui. E poi tra l'altro non può mancare, siamo qui in una tavolata stupenda e ti farò sentire. Eccoci!
0: Eccoci!
1: Sì, eccoci!
10: Ciao, grazie.
1: Aspetta, devi dare la linea a Pavia. Dai la linea a Pavia.
10: Vai Pavia, vai che sei tutti noi.
0: Ciao, tavolata stupenda di Paderno. A più tardi, andiamo a Pavia. Intanto, dove c'è Beatrice del coro?
11: Sì, eccomi.
0: Coro Corda, Beatrice, ciao.
11: Ciao. Siamo qui, siamo pronti.
0: Abbiamo sentito le vibes del pavese dietro di te. Che cosa cantate stasera?
11: Allora faremo un repertorio, un po' di canzoni dal mondo, poi faremo ascoltare Annuska, che è una canzone scritta da noi su una partigiana emiliana, e poi un bella ciao tutti insieme con la cittadinanza invitata.
0: Quindi diciamo che nei cori spontanei tante canzoni di lotta, sì, tanto impegno, tanta militanza, invece noi facciamo i pirla,
1: esatto,
0: qua.
1: Sì, infatti.
0: Cioè i nostri cori sono cori da pirla.
1: Alcuni però di questi cori avevano preso delle canzoni che avevamo lanciato noi, quindi anche da pirla. Senti, Beatrice, non mi sembra che il tuo accento sia quello tipico del pavese. Da dove arrivi?
11: No, mi sono trasferita qui da un po' di anni, ma io sono siciliana.
1: Ecco,
11: quindi
1: perfetto,
11: ho tutta l'energia. Poi è arrivato sto caldo, quindi siamo belle cariche.
1: Ci faceva piacere coinvolgere tutto il paese in questa esperienza canterina, e tu rappresenti l'isola più grande del nostro paese.
11: Sì, assolutamente. Ma poi
0: quello che mi colpisce è la tua competenza anche della geografia del paese. Cioè non solo della buona musica italiana, ma sai anche qual è l'isola più grande del paese.
1: Se vuoi ti posso elencare tutte le province della Sicilia.
0: No, pensavo che volessi elencarmi tutte quante le isole del paese. Dicevamo, scusa Beatrice, ci siamo momentaneamente distratti. Allora, saluta tutti quanti quelli che sono con te lì nel pavese. Saluta anche Max Pezzali se lo incontri. E passa la linea a Volpedo.
11: Va bene, d'accordo. Ciao ciao a tutte e tutti, e dopo. Ciao ciao.
0: No, non gliene frega niente di Volpedo. Devi passare.
1: No, perché pensava che fosse Pelizza.
0: Forse era per quello. E forse abbiamo già Volpedo in linea. Volpedo, ci siete?
1: Volpedo?
0: Pronto? No, siamo caduti su Volpedo. Aspetta, Volpedo.
12: Pronto, ci siamo.
0: Okay. Eccolo, Volpedo, ce l'abbiamo fatta.
1: Ah, ecco, c'è gente a Volpedo.
0: Ragazzi, cioè, Volpedo ha una rappresentanza di quelle che si fanno sentire, ma intanto con noi al telefono Irene, l'organizzatrice del coro volpediano. Ciao.
12: Ciao, ciao, ciao a tutti e tutte, ciao.
0: Questo è il tipico entusiasmo non solo di Volpedo, ma anche di Irene, che è conosciuta per essere una donna entusiasta nella vita, tanto che propone un pezzo come Adelante, Adelante, giusto?
12: Adelante, Adelante, per ricordare a De Gregori ciò che ha scritto tanti anni fa, ecco. E poi abbiamo scritto anche un pezzo Ed io ero Sandokan.
0: No, scusa, Sandokan. Aspetta, ti abbiamo sentito male. Eravamo rimasti a De Gregori, come siamo arrivati a Sandokan?
12: Perché diciamo ci siamo resi conto che mancava qualcosa di un po' più
1: impegnato. È vero.
12: Anche Sandokan.
0: Ma sai che anche De Gregori stesso a un certo punto si è reso conto che alla sua musica mancava qualcosa tipo Sandokan e ha deciso di aggiungere. Senti, ci accennate proprio due note di Sandokan lì da Volpedo prima di dare la linea a Bergamo?
1: Il pezzo migliore all'inizio. Dai, e quindi via.
12: Pronti.
0: Vai.
12: Uno, due, tre.
13: Marciavamo con la veniva in spalla.
0: Ma è l'altra Sandokan, io pensavo quella degli Oliver Onions.
1: Anch'io.
13: Ma la

0: Il coro di Volpedo marcia musicalmente come il quarto stato fin nelle vostre case. Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, alla guida una donna di nome Irene, che salutiamo, ringraziamo, mentre...
1: E i polmoni.
0: Io non posso cantare.
1: Mentre ci saluti...
0: Troppa aria condizionata.
1: Allora, Irene, ci saluti e lanci Bergamo. Vai Irene, lancia Bergamo.
2: Viva il coro di Bergamo!
0: Viva il coro di Bergamo e viva Volpedo! Bergamo, buonasera!
3: Buonasera, buonasera!
0: Giosuè, eccolo qua! Allora Giosuè, raccontaci chi siete, dove siete e cosa cantate?
3: Ecco, appunto. Siamo falliti qua come coro di Bergamo.
1: Come falliti?
3: I bergamaschi e le bergafemmine sono negativi e abbiamo fatto di tutto, io con scarpellini per fare la prova. E anche
1: quindi stasera. Sei da solo?
3: Sì, alla fine sì, non è arrivato nessuno.
0: È un one man show, Giosuè.
3: Io ho un coro da solo.
1: Grande, allora. Giosuè, grande.
0: Allora, innanzitutto hai azzeccato una battuta strepitosa, i bergamaschi e le bergafemmine, e quindi già hai portato a casa la serata. Però a questo punto facciamo una cosa, è giusto, come dire, tributarti l'onore che meriti, per te e solo per te, a cappella, dacci un minuto del pezzo che
1: avevi scelto,
0: tutta la Bergamo che dentro di te eseguirà stasera. Vai,
3: ci proverò.
0: Vai, no, vai. Ma adesso
1: no, devi farla adesso però. Vai,
0: 3 sì, e 1 e 2 e 1 2 3.
3: Sono aspetta che sono emozionato.
0: Ma non possiamo aspettare un quarto d'ora, Giosuè, ti diamo la radio tutta per te.
3: Sì.
0: Vai.
3: Una vecchia bretone con un cappello
0: un ombrello,
3: e un ombrello
0: di carta,
3: di carta
0: di riso,
3: di riso e canna di bambù.
0: Ma grande,
1: grande Giosuè.
3: Coraggiosi, furbi contro
0: bandieri macedoni.
1: Direi una prestazione biblica.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravissimo. Abbiamo sentito vibrare dentro di te non solamente la tua voce, ma le orobie tutte che non si sono presentate fisicamente a cantare. Centro di gravità permanente, ma è come se idealmente sto cercando di contare.
1: Fossero lì, sì.
0: Sì, sì. Giosuè, grande, è stato bello comunque. Grazie,
3: grazie, grazie a voi.
0: Ciao, cioè, lo potevo dire prima. Però, detto questo,
1: vabbè, ma lui voleva avere la possibilità di rappresentare comunque la bergamasca e comunque la...
0: Beh, questo è lo zenith dei cori spontanei, perché prima avevamo Giosuè a Bergamo da solo e adesso abbiamo Tony Gorgonzola da Gorgonzola. Eccolo qua.
4: Siamo quasi mille.
0: Sì, bravo, certo, facceli sentire.
4: Fatevi sentire.
0: Secondo me non più di 20.
1: Sì,
0: 25.
1: Io direi 17.
0: 30 forse. Quanti sono? Quanti?
4: 15.
0: Come 15?
1: 15. E beh, ci sono andato vicino.
0: 15 uomini, come cantava la canzone, sulla cassa.
1: Perché
0: a Gorgonzola ci devono essere, come qua, quei 36 gradi che possono essere fatali. Ma sono 15 eroi che... Di cosa?
1: Eroi di Gorgonzola.
0: Gli eroi di Gorgonzola. Vanta degli eroi Gorgonzola nella sua storia.
4: La Martesana, siamo dalla Martesana. C'è Cernusco.
1: Cioè proprio è una Gorgonzola allargata.
0: Però non elencarci adesso tutti i comuni della Martesana.
1: Sina De Pecchi, così.
0: I Modrone.
1: Esatto. E poi c'è
0: un rappresentante. Sono 15 paesi sulla Martesana e lui è stato in grado di riunire un rappresentante per ogni paese della Martesana. Che cosa canterete?
4: Cosa cantiamo, ragazzi?
1: Ma come non l'avevi neanche deciso? La Juve,
0: viva attenti al lupo.
1: Attenti al lupo? Attenti al lupo?
4: Attenti al lupo.
0: Attenti al lupo. Lucio Dalla, molto bene.
1: Tony, la conosci Attenti al lupo? Perché ho come la sensazione che lo abbia colto impreparato.
4: Io canto col pensiero.
1: Ci sono andato distante, va bene.
0: Io lo sapevo che chiudevamo in crescendo con One Man Show e il cantante col pensiero. Saluti a Gorgonzola, buona serata anche a voi. Buon canto, buon coro, mandateci quello che ci dovete mandare. Devo citare anche a conclusione di questa raffica di collegamenti con i cori spontanei Legnano, che non ci ho mandato il numero di telefono, ma dove si esibiscono questa sera i componenti di Radice Timbrica teatro, guidati da Eleonore, faranno Cucuru Cucù, Dannati Forever, Favola di Adamo ed Eva di Max Gazzè, Onda su Onda, Messico e Nuvole e altri brani di repertorio. Ma soprattutto dobbiamo ringraziare l'abilissimo Martino, che ci ha passato 200 telefonate in 30 minuti
1: e soprattutto è riuscito a trovarli tutti, perché tutti. Io almeno uno, dicevo, quello di Bergamo secondo me non rispondeva. Stato,
0: un paio poteva anche non trovarli, li ha voluti trovare a tutti i costi e alla fine ce l'abbiamo fatta. Oh, tutto il coro spontaneo, minuto per minuto, quando siamo arrivati alle 20:30 e ancora deve cominciare la grande serata degli ascoltacori.
1: Abbiamo azzerato il delay,
0: Hai visto? So, fenomeni! Mamma mia, che fenomeni! Pazzesco.
1: 20:30 stiamo perfettamente in orario, questo lo diciamo per i 5 concentramenti, perché gli avevamo detto che c'erano 5 minuti di delay, adesso li abbiamo recuperati questi 5 minuti e fra breve inizieremo, però prima c'è un coro speciale.
0: Sì, adesso arriviamo al coro speciale, però facciamogli, sottolineiamo a chi ci ascolta là fuori e soprattutto alle 5 piazze che attendono di prendere la linea, che qua c'è della grossa professionalità e grazie a noi se gli daremo la linea in orario. Dicevamo, e dicevi bene, che l'ultimo dei cori spontanei è un coro speciale ed è da qui che vogliamo partire, idealmente per spalancare lo sguardo, i microfoni e i collegamenti sulle 5 piazze dove ci sono più di 500, ma la stima è per difetto, ascoltatori di Radio Popolare in questo momento riuniti per cantare, perché quello che vi facciamo sentire è il collegamento che abbiamo registrato, perché non c'era la possibilità di poterlo avere in diretta, con il coro di un gruppo di carcerati del carcere di Bollate, che hanno voluto assolutamente partecipare a questa serata, essere qui con noi. Li coordina, li guida Luca Zazzera, musicoterapeuta che svolge l'attività a Bollate insieme a Diego Mori, operatore dell'associazione Arpa Magica. Diamo a loro la linea e saranno loro idealmente poi a consegnare il testimone alle 5 piazze dei 5 cori di Radio Popolare, con cui cominceremo questa sera l'avventura degli ascolta cori. E allora andiamo a collegarci con Bollate.
5: Ciao a tutti, sono Luca Zazzera, operatore di Arpa Magica, e vi stiamo chiamando dal carcere di Bollate. Arpa Magica è un centro di ricerca di musicoterapia che opera all'interno del carcere di Bollate dal 2008, ha iniziato nel reparto femminile per un anno e mezzo, dopodiché si è spostato nel reparto maschile e dal 2009 opera ininterrottamente, ha avuto soltanto una piccola pausa, diciamo, durante il periodo del Covid. Noi svolgiamo questo laboratorio della canzone e ogni due lunedì ci troviamo per un'ora e mezza per vivere questo tempo con la musica, con il canto, cantiamo insieme ai detenuti che desiderano partecipare, facciamo canzoni già edite da altri, ma facciamo anche songwriting, quindi abbiamo provato negli anni a scrivere anche canzoni nostre, ci sono state occasioni anche in cui fare dei piccoli concerti all'interno del teatro e siamo contenti questa sera di poter prendere parte a questo evento di Radio Popolare. Questa sera vogliamo farvi sentire Come Mai degli 883.

0: Vi mandiamo un grande saluto da Bollate. Ciao a tutti!
1: Ciao! Ciao.
2: Un saluto e un grande abbraccio e un grande grazie anche a voi per aver fatto uscire la musica da quel luogo, per averla portata e consegnata idealmente alle cinque piazze che adesso incontreremo in questa avventura che sono poi gli Ascoltacori. Era il coro dei detenuti del carcere di Bollate che hanno voluto essere con noi per averla portata e consegnata idealmente alle cinque piazze che adesso incontreremo in questa avventura che sono poi gli Ascoltacori. Era il coro dei detenuti del

0: avuto successo nella categoria Hit Parade e Jukebox, ma potrebbe essere uno degli extra che si ascolteranno questa sera a Gorla. Direi che a questo punto possiamo cominciare il primo giro di collegamenti per vedere come stanno andando le cose nelle nostre cinque piazze. Ricordiamo che le esecuzioni vere e proprie cominceranno attorno alle 21. Quando dico esecuzioni sembra la ghigliottina ai tempi di Robespierre. Non è quella roba lì, intendo esecuzione musicale, un'altra cosa. Possiamo cominciare, dicevo, e andiamo a collegarci con la categoria cantautori e classici, gli Argonauti in Viale Argonne. Sullo sfondo sentiamo gli amici del coro e diamo la linea a Claudio Iampaglia e Cinzia Poli.
1: Grande.
2: Buonasera da Piazza Argonne.
3: Viale
1: Argonne. Col megafono.
2: Metropolitana Argonne. Un saluto dal coro. Quanti saranno?
1: Allora, quanti siamo?
2: 100. Io dice 176.
3: C'è veramente tanta gente in Viale Argonne. Ci avete mandato delle foto, effettivamente questo 200. Prato pieno.
4: Almeno 200. 200 così.
2: Un pratone pieno che però insomma non ne ricorda altri.
1: La questura ha detto 12. Quindi siamo.
5: Però abbiamo le foto, c'è tutto testimoniato. Tra l'altro qua c'è tantissima gente anche del quartiere, c'è ovviamente gli amici della nave, grazie, fantastici, stupendi, grazie maestro Paolo Foschini. Noi abbiamo già cantato tutto tipo 6 volte, il maestro ha già fatto i finali, qui facciamo doppie voci, controcori, cioè siamo riusciti anche a dividerci come la sinistra sul testo di Vita Spericolata.
0: Scusa Claudio.
5: E vabbè, quindi dimmi.
0: No, facci sapere che cosa c'è di divisivo nel testo di Vita Spericolata.
5: Il testo, c'erano due testi diversi con due finali diversi.
2: Le
5: allora
2: stampe.
5: Prima mozione, seconda mozione, poi c'è stata una terza mozione, una spaccatura interna, si sta ricomponendo con una commissione elettorale, un intervento a testa pro e contro, poi si voterà per mozioni. Ci metteremo un po', ma Cinzia, tu hai contratto chi qua in giro?
2: No, allora noi ci stavamo scaldando le ugole, devo dire che insomma l'atmosfera e la temperatura lo
3: È caduta, sono le cose che succedono purtroppo nel momento in cui c'è dibattito, c'è discussione, ci si spacca, ci si divide e si cade.
0: Quando sentite questo qui qua, vuol dire che la linea è temporaneamente caduta. Peccato, perché io avrei voluto proprio cercare di capire come è possibile che ci possano essere due versioni diverse del finale di Vita Spericolata, che da che mondo è mondo è finisce a Roxy Bar. Poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar e lì è finita. Non è che c'è un finale divergente.
3: Scritta loro, hai capito? La seconda finale l'ha riscritto loro e ha acquisito fra i presenti grande passione, grande capacità di coinvolgimento e quindi hanno deciso di fare l'altro finale.
0: Attenzione che siamo tornati, dovremmo essere nuovamente collegati con Viale Argonne. Se avete sentito poi quel rumore di fondo che si percepisce alle spalle dei nostri inviati, è il classico traffico veicolare sull'arteria di Viale Argonne, perché loro si trovano proprio al centro, in un'area verde che però sta al centro tra due stradoni, uno che va di qua, uno che va di là. Claudio, Cinzia,
2: siamo qui, ma avete per caso sentito le proteste del coro?
0: No,
3: no. Era caduta.
2: Un attimo che c'è una persona, un attimo.
6: No, io volevo semplicemente dire che secondo me è stata un'ottima idea farla oggi a giugno, perché sì, fa un po' caldino, ma è una bellissima serata, perché per esempio, non so, a ottobre sarebbe stato
3: freschino.
6: Possibile fregatura.
0: Scusa, ma mi sembra di riconoscere questa voce.
2: Immagino che di sì, perché è la direttrice Lorenzo Ghidini che è qui con noi a cantare.
0: Ecco, ragazzi, il problema è che la voce della direttrice è stata seppellita da Don Raffaè, che sentiamo sullo sfondo e che non era nemmeno prevista nel coro di Argonne.
6: No, sai perché, Gianmarco, senti questa, che bella cosa che stanno facendo. Quando ho detto che voi aperto con il coro di Bollate, è partita spontanea prima Mamì e poi Don Raffaè in onore dei detenuti e delle detenute di Bollate. Non so se mi spiego.
3: Certo.
6: Tanta roba.
0: Allora, siccome in questo momento ci arriva più Don Raffaè delle voci dei nostri inviati, chiedo a Cinzia, a Claudio e a Lorenza se vi potete spostare un attimino più in là. Ecco, no, dai, che forse hanno finito. Cinzia, Claudio, ci raccontate qualcosa di più del coro guida che vi accompagnerà questa sera?
2: Allora, il coro guida è il coro degli amici della nave, è un coro guidato dal maestro Paolo Foschini.

0: E si tratta di un gruppo di volontari ex detenuti del carcere di San Vittore. Per questo c'era anche poi questa sintonia con il carcere di Bollate. Perché è un progetto.
1: È andata così.
2: I progetti così nascono, crescono, alcune volte cadono.
1: Purtroppo, invece c'è un grosso progetto che ha come protagonista la nostra direttrice Lorenza Ghidini, che abbiamo sentito in sottofondo, sì. E che questa sera cucirà idealmente, pensa che direttrice pazzesca, i cinque cori, le cinque piazze
2: con un filo virtuale,
1: raggiungendole progressivamente in motorino, esattamente come Moretti in Caro Diario quando andava sulla Vespa. Voi dovete immaginare la Ghidini sul motorino che oscilla e sullo sfondo la musica di Didi,
2: tra l'altro con la stessa temperatura che c'era in Caro Diario di Moretti.
1: No, molto più caldo qua. E allora pensate di essere in sella sul motorino della Ghidini, stretti forte forte insieme a lei, e di viaggiare di coro in coro come stiamo facendo noi adesso. Salutiamo Via L'Argonne e poi torneremo in Via L'Argonne. Purtroppo è caduta e andiamo urca, qua è dura. Ci dovrebbe essere già collegato con noi dal cuore di Gorla, oh, per la categoria Jukebox Hit Parade. Sento un silenzio orrendo sullo sfondo. Davide Facchini e con lui Martina Stefanoni e con lei Chiara Manetti. Qualcuno c'è? Forse sì, forse no.
3: Ci siamo.
4: È una vita che ci sottovalutate.
1: È una vita spericolata, Facco.
4: Benvenuti, bentrovati, e un urlo dal coro di Gorla. 1, 2, 3.
1: Andiamo Gorla!
4: Allora, il coro Hit Parade e... Martina, mi ricordi?
5: Le canzoni?
4: Jukebox!
1: Cioè, non è riuscito neanche a dire il titolo della sua categoria. Martina, mi ricordi? Infatti abbiamo mandato le due ragazze come badanti dell'anziano.
2: Per dare un minimo di lucidità alla presenza, sì, di Gorla.
4: Sì, è andata così e sono tantissimi gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono venute a trovarci. Qui vogliamo ringraziare la... Martina, mi ricordi?
5: The Good News Female Gospel Choir.
1: Bravissime!
4: E sopra, e anche, ma non solo, la Fair Play Arena di Gorla che ci ospita. Noi, come dicevamo, siamo l'unico coro.
2: Questa è la Fair Play Arena. Ok, perfetto.
1: Siete l'unico coro?
4: Esatto, l'unico che non è in mezzo alla strada.
2: Ah, ok, perfetto. Quindi siete in mezzo a cosa?
4: E quindi non siamo in mezzo. Allora, avete presente quei vecchi campi da calcio dove si facevano i tornei estivi dell'oratorio?
2: Sì, cioè quelli che c'hanno i pali di ferro senza le reti, un po' che la parte centrale è tutta terra battuta e gli angoli c'è l'erbetta?
4: No, un po' meglio di così, però sì, molto meglio di così, dobbiamo dire, Luca. Però sì, cioè, mentre noi stiamo facendo le prove, loro stanno facendo le prove per il coro e approntiamo i collegamenti, le cose tecniche, e ringraziamo la maestra di coro, Cristina, per cui vogliamo un applauso subito.
1: Brava Cristina!
2: Brava Cri!
1: Come, ce la puoi portare al microfono, Cristina?
4: Guarda, adesso arriva Martina, mi ricordi? Beh, tu al microfono, esatto. E, no, c'è un torneo di calcio qua di fianco, hai capito? E poi c'è...
1: Quindi è una serata completa di musica e sport.
4: Esatto, attenzione, lascio la linea a Martina sul palco.
5: Come va la preparazione dell'esecuzione?
1: Però non la sentiamo Martina.
2: Sa che...
1: Facco, avvicinati a Martina.
4: Ti sentiamo, prova questo, proviamo così.
5: Perché tu sei lontano, stai qua.
2: Ah, ecco, vedi.
1: Dovete stare vicini vicini come due gemellini, non troppo vicino, Facco.
5: Da quanto vi state preparando?
1: Secondo me era un colpo di rullante.
2: Infatti.
1: O era un colpo di cannone di un...
2: O è qualcosa che è caduto.
1: Sai quelli del vicinato che non gradiscono troppi urla, troppi cori. No ragazzi, però così non riusciamo a sentirvi. Da quando Martina si è allontanata abbiamo perso il collegamento. Facco, ci sei ancora?
5: Vicinissimi.
4: Sì, siamo tutti qui.
1: Oh, perfetto.
4: Siamo tutti qui tantissimo.
2: Vogliamoci bene.
4: Ok, siamo qua, c'è anche Chiara Manetti. Chiara.
3: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
1: Oh, questo è l'entusiasmo tipico della Manetti. Ricordate che cosa canterete stasera e per tutti coloro che vorranno raggiungervi lì, visto che comincerete a cantare tra una mezz'oretta, dove siete anche?
4: Allora, siamo in
1: Cioè l'indirizzo, abbiamo detto dove siete, ma non l'indirizzo.
4: Via Becchi 2. Praticamente all'incrocio con Viale Monza,
6: al campo dello Stella Rossa.
4: Al campo della mitica Stella Rossa di Gorla.
2: Quindi andando verso.
4: Per cui vogliamo un applauso.
1: Sì, perché ci sono due stelle rosse nella vita: una è quella di Belgrado, l'altra è quella di Gorla.
4: Esattamente. Allora, voi siete sicuri che vogliamo far arrivare altra gente? Perché qua a una prima stima siamo a 1400 persone. Io non so se voi volete far arrivare altra gente.
1: Sai che mi spiace dire che è la stessa stima che aveva fatto di se stesso Tony Gorgonzola, Facco.
4: cosa vuoi fare? D'altronde ognuno ha i propri maestri. Nella vita, allora, grazie alla preparazione del Good News Female Gospel Choir! Avremo come performance principale Amore Disperato di Nada, sì. Seguita da una pepata versione di La mia banda suona il rock di Fossati, sì. Nonché una sentitissima traslitterazione di Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Poi devo dire, con minore entusiasmo, perché bisogna essere anche trasparenti nella vita, abbiamo anche un 883 con minore entusiasmo,
1: che peraltro è il gruppo con cui abbiamo aperto questa serata grazie al coro dei detenuti del carcere di Bollate. Noi però adesso vi dobbiamo salutare e urlare con tutto l'entusiasmo di cui siamo capaci. Ciao Gorla,
4: salutiamo lo studio.
1: Grande Gorla. E adesso ci trasferiamo invece sul sagrato, sul sacro sagrato della Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria a Milano, dove ci sono per noi i rappresentanti della doppia categoria, perché abbiamo fatto un importante featuring 21° secolo. Grazie. E Bollicine e Elisa Graci, buonasera.
7: Eccomi, buonasera, mi sentite ragazzi?
1: Elisa Graci, con te ci dovrebbe essere Nicolo Vecchia, c'è Dario Grande, ci sono Tragni, Carini e
8: Sofì. Ci siamo.
7: Ciao.
1: Ci sono gli ascoltatori.
7: Ma ci sentite?
1: Forte e chiaro.
2: Sì. Pure troppo.
7: Eccoci.
2: Sì. Pure troppo.
7: Bene, sì, allora, Camera del Lavoro, fatemi sentire.
1: Ragazzi, come risponde a Gorla la Camera del Lavoro?
7: C'è chi credeva in noi. C'è chi non credeva in noi, invece vi abbiamo stupito qui nel mezzo del cemento milanese, in questa splendida cornice mattonata della Camera del Lavoro. Siamo qui prontissimi per cantare con un coro fantastico, ovvero con cui abbiamo provato, tra l'altro, già infatti si sono avvicinati dei curiosi, che vi invito anche voi curiosi a partecipare al coro.
1: Elisa, perdonami, più che dei curiosi, questa sera sono dei coriosi.
7: Dei coriosi, bravi. Beh, guarda.
1: È caduta giustamente in un silenzio orrendo.
7: Anche Francesco Tragni qui davanti a me con una maglia dei Motor Psycho. Direi che sarebbe bello cantare Motor Psycho, ma
9: dopo l'ultima canzone Motor Psycho. No?
7: Ultima canzone Motor Psycho. Abbiamo il direttore del coro fantastico di stasera che ci sta aiutando tantissimo, Francesco. Buonasera Francesco. Come ti sembrano i nostri amici cantanti?
10: Mi sembrano veramente carichi, anzi facciamogli sentire.
1: Ragazzi, quando c'è la passione c'è tutto.
7: Io Francesco me lo voglio portare in onda, me lo voglio portare da tutte le parti. Francesco è un motivatore incredibile. Dario, tu cosa
10: ti sei? È il coro di Volume, il volume non manca affatto.
7: Il volume non manca affatto, è vero. Allora, vi volete sapere la scaletta? Se io sono preparata, vi ho ascoltato prima le domande che avete fatto.
1: Vogliamo sapere due cose, sì. Fondamentalmente. Una è la scaletta.
7: Dimmi.
1: L'altra, visto che ci hai parlato della splendida cornice mattonata, che in una circostanza come questa ha tutte le caratteristiche del forno a legna, sì. Che temperatura c'è? Perché temo che possiate essere legna da ardere.
7: Allora, io direi sui 38 gradi, quanti gradi? 1348. Tantissimo.
10: Sì, il mattone aumenta ulteriormente la temperatura.
7: Gas, ma noi abbiamo un sacco di ventagli, donne ventagliate.
1: E soprattutto avete una temperatura emotiva pazzesca, perché canterete che cosa?
7: Ma guarda, allora canteremo la prima canzone, sarà un successo da Falò, che direi appropriato per questo caldo, quindi La canzone del sole del grande Lucio Battisti. Come seconda, allora, andiamo sul XXI secolo con Musica leggerissima di Colapesce e di Martino. E poi attenzione perché abbiamo avuto una sorpresa. Il nostro coro ci ha sorpreso durante le prove con una versione stellare dell'unica canzone straniera di questo Ascolta Cori, e quindi abbiamo finalmente anche noi un primato: i Beatles con Hey Jude. C'è già dell'entusiasmo.
1: Anche perché Hey Jude ha un vantaggio rispetto a tante altre canzoni in lingua straniera, ne abbiamo già parlato, ma è quello del la, cioè puoi anche non solo non sapere il testo, ma neanche sapere The Pennies on the Table e puoi cantarla
7: con... Sanno benissimo, ma voi non avete idea la pronuncia, cioè perfetto, sanno tutto.
1: Beh sì, ma chi è che non sa Jude? Hey Jude, unless... La sappiamo tutti il testo, dai.
7: Vabbè, allora la cantate anche voi quando la cantiamo anche noi. La cantate anche voi con noi. Volevo anche ringraziare Elena, la nostra cara Elena Giuliant, Gospel Girl, che appunto ci ha aiutato con gli strumenti, con Francesco, con tutti. Grazie.
1: Un boato per Elena, un boato.
7: Situazione. Un boato per Elena.
3: Ma grazie a voi. Organizzazione fantastica, ottima iniziativa. A noi piace sempre improvvisarci così in questi palchi improvvisati in mezzo alla città, così portiamo un po' di musica veramente a tutti nelle strade in questa afa caldissima. Quindi grazie a voi davvero e grazie a chi è con noi qua a sciogliersi.
2: Vai,
7: soprattutto a cantare. Ci abbiamo anche la chitarra, sentiamo una schitarrata di questo nostro amico chitarrista.
1: Mamma mia, che
7: Alberto il chitarrista.
1: Che tocco da mantino che ci ha messo Alberto il chitarrista. Elisa,
7: abbiamo anche il tamburello.
1: Sì. Il tamburello, tienilo lì come chicca per dopo, perché adesso dobbiamo correre al Giambellino, perché dobbiamo passare alla prossima piazza. E qua, Luca, abbiamo un problema prima di collegarci con il Giambellino. Allora, io vedo il titolo di apertura della Gazzetta in questo momento che dice: Palestra dice sì al Chelsea, Inter spiazzata. No. Dobbiamo dirlo ad Agostoni, che è collegato in questo momento insieme a Giulia Stripoli dalla piazza del Giambellino, Largo Balestra. Buonasera.
8: Buonasera, buonasera.
1: La senti che roba?
8: C'è nel basso tuba, c'hanno. La Lega per la salvaguardia dell'ottone, che è partita in questo momento, perché noi abbiamo anche una grande sezione fiati. Sì. Allora incomincio a dirvi che secondo gli organizzatori siamo 5.000.
11: Più o meno.
8: La questura parla di un migliaio di persone. E quindi noi, come sempre, la verità sta un po' in mezzo.
2: Questa sarebbe la questura.
8: Noi abbiamo deciso di dedicare la serata a un operaio del pallone che abitava qua a poche decine di metri da dove siamo, il compagno Lodetti, per cui partiamo subito con una macchiana.
2: Vedi, non permette di entrare per dare la notizia.
1: Allora, ci sono due possibilità: ha tutto questo entusiasmo Claudio perché non ha sentito la notizia che gli abbiamo dato,
2: oppure la sa e non vuole che venga pubblicata,
1: oppure la sa e sta cercando di dimenticare compensando con un entusiasmo posticcio. Claudio, a proposito di calcio, hai sentito la notizia?
8: No.
1: Allora te la ripetiamo.
8: Allora aspetta.
1: È l'apertura della Gazzetta. Palestra dice sì al Chelsea, Inter spiazzata.
8: Non è vero. Allora andiamo avanti.
1: Lo sapevo che avrebbe negato la realtà.
2: No, ma soprattutto ha perso la Trebisonda.
1: Sì, ha sbandato vistosamente.
8: Gianmarco, sei una merda.
1: Ma è vero.
8: E può partire un'ovazione anche su questo.
2: Secondo me sta parlando con il telefono della piazza. Scrollando.
1: Giulia.
8: Ragazzi, una fotografia della piazza. Giulia, vai.
11: Allora, ci siamo tantissimi, 5.000, vero?
1: E tanti, però, si sente.
2: Tanti. Ma soprattutto c'hanno il basso tuba, è eccezionale.
1: E soprattutto hanno continuità nel boato. Gli altri hanno un boato più intenso, ma più raccolto.
2: Esatto. Questa qua è la dinamica giochi senza frontiere.
1: Sì,
2: quando
1: sì.
2: C'è il fil rouge che inizia a urlare, capito?
1: Giulia!
11: Allora, noi siamo in Largo Palestra al 3, c'è una porzione di funk che approfitto per ringraziare sin da subito. Il coro! Il coro delle femmine che guiderà insieme al coro delle giambellissime! Il cor coro, il coro argento e poi in realtà tutta la comunità di Giambellino che si è riunita, le giambellissime. Abbiamo anche, posso dire che mi sento di poter avanzare un bonus sul fatto che siamo tutti e tutte vestite.
8: Cioè. Eh sì, siamo in look confermato, qua c'è un dress code che è stato in gran parte rispettato. Abbiamo detto che appunto era una situazione partigiana, quindi gran parte dei presenti hanno t-shirt o camicia bianca, foulard rosso, a parte io e Giulia che sembriamo due boy scout dei lupetti, che il nostro è un rosso un po', ci sono così, quelle più eleganti,
11: ma
8: che addirittura hanno una rosa
11: una rossa
8: sul petto.
11: Rossa.
1: Mamma mia come ha rotato quella R, poi sembrava Rebozzi.
11: Il core coro, ma in generale c'è anche l'associazione sulla testa, insomma devo dire che questo coro è stata una rete di quartiere, missione compiuta, abbiamo stracciato i poveri mabelli, io direi.
1: No, ha commesso l'errore che non doveva commettere la Stripoli. Ha lanciato la sfida a poveri Mabelli con cui stiamo per collegarci ad Ergano.
8: Devo salutare il pusher delle birrette, il barco all'angolo che concede uno sconto a tutti coloro che si presentano e basta che dicano Radio Popolare, tac,
11: e voilà,
8: sconto.
11: E tac,
1: Allora Claudio, Giulia, rapidamente, che cosa canterete tra poco?
11: Allora, la nostra prima esibizione sarà E la vita, la vita. Poi a seguire faremo Ci vuole orecchio. Infine, grande finale con Tanto per cantare. Pronti, proprio anche con gli accenti si sono già tutti, come dire, rodati e rodate con lo stornello.
1: Un medley Milano-Roma che si chiamano a caso Milano e Vincenza, esatto. Giulia Stripoli, Claudio Agostoni, da Largo Palestra numero 3.
11: E il coro.
1: E allora occhio, noi torneremo tra poco da voi, ma la Stripoli ha lanciato la sfida ad Ergano e temo che Pistalozza se la sia legata al dito. Beh, Ergano, ci sei?
12: No, ma adesso si sta...
1: Ergano, ci siamo, scusate! Sì. Tutti quanti un saluto in diretta qua per la ha vinto nettamente Giambellino.
2: Sì, sì, proprio a mani basse.
1: Sì.
13: Qua siamo non dite cose centinaia di cui potreste persone pentirvi, no? Per
14: migliaia
13: di persone qua ad Ergano, in piazza d'Ergano. Tutti che sventolano. Allora, Disma Pestalozza ha preparato i testi delle canzoni su foglietti, che però si sono rivelati molto molto molto utili come ventagli, per cui c'è anche un certo grado di benessere diffuso qua tra i cantanti della piazza d'Ergano. Ho sentito dire che a Giambellino hanno fatto più casino, ma sai, comunque vabbè, a Giambellino hanno fatto più casino.
2: Hanno raccolto la sfida, sfida.
13: Qua abbiamo raccolto la sfida, ma noi abbiamo anche una sfida politica qua in piazza, perché con noi ci sono anche degli influencer, dei giovani TikToker.
1: Per esempio?
15: Sì, io ho 12 follower.
13: 12 follower, Flavio Pierini.
16: Bella zio.
13: Col Corselli.
17: Ciao belli.
13: Qua per lo spirit de Milano, che è qua di fianco a noi, per le vicende che sapete, una dichiarazione. Chi è che vuole fare la dichiarazione?
16: Allora, intanto questa situazione è bellissima, sono proprio le situazioni che succedevano allo spirit fino a poco tempo fa, ed è per questo che noi siamo qua a dire: cazzo, ridateci questa situazione.
13: Walter Leonardi,
18: sì, dimmi.
13: Ciao,
17: bellissima giornata, bellissima serata, aspettiamo che lo spirit riapra, ma più, soprattutto ci chiediamo che Milano vogliamo in questo futuro, quindi chiudono i posti e cosa apre?
13: Apriamo le piazze, come oggi la piazza di Ergano, qua alla mia destra c'è anche Marco Schiaffino, Disma sindaco, urlano giusto, ma c'è anche Marco Schiaffino, sono in tanti, scusate, facciamo in diretta una prova, in diretta, gente di mare, tutti insieme.
1: E one, e two, e one, two, three.
13: Gente di mare.
18: A tempo.
1: Partiti bene.
16: Meglio.

0: Adesso molto meglio, bravi.
1: Molto bene, partiti bene.
0: Disma è terrorizzato che ci sia l'insurrezione dei residenti che domani mattina devono andare al lavoro e che gli tirano la pece dalle finestre.
1: Ma sono le 9 anche a
0: quello che gli abbiamo detto tutti.
1: Sento molta, molta voce femminile.
0: E però se...
1: Basta così.
0: E no, perché ogni tanto il collegamento si spegne come Anita Garibaldi nella Pineta. Chiediamo poi a Marco Sambinello e a Zacca che stanno seguendo la parte tecnica se c'è modo di migliorare il collegamento che arriva da Dergano, da cui però è giunto non solo tutto l'entusiasmo, non solo tutta la militanza, ma anche tutta la rotonda bellezza del bel canto del coro che ha interpretato Gente di Mare. Ma Disma, Ale, tra poco che cosa canterete?
2: Allora, la prima canzone.
0: Allora.
2: Probabilmente Gianna. Intanto vi dobbiamo dare anche una nota di colore. Qua quello che va molto. Dov'è il direttore del coro?
1: Qua il direttore del coro.
2: Gianluca, allora, intanto qua nota di colore. Oltre ai ventagli ci sono un sacco di paillette, glitter sulle facce delle persone, perché si sono cosparsi i volti di paillette. Io e Arone abbiamo una cravatta.
3: Glitter, vabbè, no, il paillette no, perché vabbè, fa niente.
2: Abbiamo glitter in faccia.
1: Allora, perché?
2: Cravatte con le paillette, capelli con le paillette, ma soprattutto un direttore di coro che ci può dare.
3: Perché Sanremo Gattuso!
2: Sì, ho cantante, qua stiamo facendo Sanremo. Allora, direttore, che la scaletta?
4: Gianna, io partirei con Gianna.
2: Partiamo con Gianna e poi?
4: E poi facciamo Maledetta Primavera.
2: Sì.
4: E sarà Perché ti amo, una versione quasi rock and roll.
2: E ricordiamo che questa venerdì qui a Dergano c'è il Pride di Dergano e qui oggi io direi che siamo anche una sorta di apertura del Pride di Dergano con Maledetta Primavera. Una serata incredibile.
0: Mamma mia, ha cucito il tutto come un grande sarto, come uno stilista sublime. Disma Pestalozza con Alessandro Diegoli in collegamento da Piazza Dergano, dove torneremo tra poco a sentire l'interpretazione del primo brano, ma qua c'è Disma, Ale e tutta Piazza Dergano. Ascoltate l'incredibile aneddoto che Luca Gattuso, grande esperto di musica italiana, ha portato per voi a proposito di Sarà Perché ti amo e Maledetta Primavera.
1: Allora, Sarà Perché ti amo, tanto per iniziare, ha venduto più di 8 milioni di copie.
0: Ma non era questo l'aneddoto?
1: No, questa è la cosa. L'aneddoto è che non doveva chiamarsi Sarà Perché ti amo.
0: No, ma non mi avevi detto che erano tutte e due nella stessa edizione di Sanremo?
1: No,
0: era quello l'aneddoto.
1: Ah, è quello, solo quello. No, perché c'è anche l'altro aneddoto. Il titolo originale di Sarà Perché ti amo era Bello l'amore.
0: Vabbè, niente, questi sono andati per conto loro. Allora,
1: invece su Maledetta Primavera volevo dire una cosa. Che Maledetta Primavera fu scartata da Silvio Berlusconi.
0: Veramente?
1: Sì, l'aveva scartata.
0: Perché doveva cantarla lui?
1: No, perché doveva essere la sigla una trasmissione su Mediaset, però non gli piaceva, l'aveva scartata.
0: Pensa che meraviglia se l'avesse cantata lui con quell'accento un po' francese di quando andava al Moulin Rouge.
1: E i discografici dell'epoca gli sembrava troppo forte il concetto del Maledetta e volevano che al posto di Maledetta venisse cantata come Benedetta Primavera.
0: Ma dai.
1: Poi i parolieri ebbero la meglio, quindi si conservò Maledetta Primavera.
0: Pensa come è evoluto il costume e anche la lingua in tutti questi anni. È incredibile misurarsi con ciò che è stata la storia e ciò che la storia ci ha lasciato.
1: Purtroppo così.
0: Sì, volevo fare, come dire, un'imbastitura di nulla che funzionasse, come dire, come un ponte,
1: come un collante
0: sospeso tra Dergano e Argonne, perché adesso è arrivato il momento
1: ricominciamo il giro, però cantando.
0: È arrivato il momento di cominciare a sentire le prime canzoni e allora torniamo a collegarci con Viale Argonne.
1: Devo fare centro di gravità permanente, non generale.
5: Dobbiamo fare il generale. Che ordine andiamo, maestro?
1: Allora, abbiamo preparato il generale, ne sappiamo tante però facciamo il generale.
5: Cosa abbiamo cantato finora? Vi faccio impallidire, maestro.
1: Allora, finora abbiamo cantato quelle votate dal referendum, cioè il generale,
5: gravità
1: azzurro, permanente, azzurro,
5: vita spericolata. E il comitato centrale sta ancora decidendo il testo.
1: E lì purtroppo ci eravamo divisi perché avevamo testi diversi, però la vita spericolata.
5: E poi cosa abbiamo cantato?
1: E poi abbiamo fatto Mami.
6: aiutatemi perché abbiamo fatto tanto.
5: Vagabondo che sono io.
0: Scusa, Claudio,
1: da ieri che cantano questi.
7: Il gatto e la volpe.
8: Ragazzi, è così, qui cantano, cioè se voi non c'è, loro cantano.
1: Avete
8: cioè,
1: sbraccato totalmente.
0: Cioè, avete già cantato tutto, quindi adesso è una stanca riproposizione di quello che già avete fatto.
9: C'è anche la tromba, guarda, c'è proprio tutto, c'è uno strumento, ecco.
1: Cos'è?
5: Abbiamo anche una tromba, senti? No, io sono pazzo.
9: No, era diciamo un corpo.
5: Vabbè, ragazzi, voi ascoltate, allora, godete con noi, ascoltate, maestro.
1: Sì, lei faccia
5: parte. Avete la cassa, avete tutto?
0: Ok, 21:07 collegati con Viale Argonne.
6: Accendimi l'interruttore.
9: Siamo tutti vicini.
0: Stiamo per accendere l'interruttore. Stiamo per ascoltare la prima canzone di questa serata per la categoria cantautori e classici. Sì, è generale, non è centro di gravità permanente.
1: Lo riconosco.

0: casa,
1: anche in macchina.
0: Lai lai lai la. Lai lai lai la. 21.08 Radio Popolare da Viale Argonne, gli ascoltacori generale.

0: 11 minuti, Daniele Argon, ma bravissimi, bravissimi, brividoni, pelle d'oca, complimenti, ma ditelo a tutte le persone che sono venute lì, grazie, grazie, grazie, che cosa bella.
1: Ringraziano dalla radio,
2: De Gregori non avrebbe saputo fare meglio.
1: Fare meglio, no, assolutamente.
3: E pensa che così hanno fatto tutte le altre anche.
0: Che meraviglia!
1: Così, con la stessa passione.
3: Il problema è che non so quando possiamo andare a casa a questo punto.
0: No, rimanete lì, non ve ne andate, perché come sapete adesso ascolteremo le esecuzioni del primo pezzo dalle altre piazze e poi ci sarà il momento in cui tutte le piazze canteranno contemporaneamente e noi viaggeremo da questo studio, porteremo gli ascoltatori di piazza in piazza, di canzone canzone, in questa sera che si sta accendendo in modo un po' magico e che si chiama Gli Ascoltacori. Cinzia, Claudio, fateci sentire ancora una volta la voce di Viale Argonne, grazie!
1: Un saluto da Viale Argonne!
0: Bravissimi, bravissimi, complimenti davvero.
2: Cioè, immagini questa distesa di persone sul prato verde di Viale Argonne fra le due strade che passano le macchine, impressionante.
0: È un grande prato verde dove nascono speranze, ma nascono soprattutto canzoni come questa. E adesso è arrivato il momento di spostarci in un'altra piazza, un altro coro. Torniamo da Davide Facchini, da Martina Stefanoni e da Chiara Manetti, categoria Hit Parade e Jukebox, e dovremo essere pronti con l'esecuzione.
1: State vicini,
0: tutti compatti come una falange oplitica, perché state per cantare Amore disperato di Nada. Ragazzi, ci siete?
4: Siamo
2: già partiti. Già partiti.
4: Prendendo la nota.
0: Sta prendendo la nota.
2: C'è professionalità.
0: Questa è una professionalità assurda.
4: Maestra quando vuole.
2: Maestro quando vuole, attenzione.
0: Facco l'ha detto? Bravo. Venture 13 minuti. Amore disperato, Nada.

0: 15 minuti, categoria Hit Parade Jukebox. No!
1: No!
0: No! No! Mannaggia, no, questo non ci voleva.
1: Adesso si ricollegano, lo sento che loro stanno facendo in questo momento, sono lì, che stanno trafficando con le apparecchiature per riuscire a riconnettersi e fra pochi secondi li risentiremo, perché era un bel sentire questo coro partecipato con la base. Attenzione, è un po' il doping del coro, diciamolo.
0: Cioè, l'effetto è esattamente quello del frontale in macchina, no? Stai andando e vai contro il muro improvvisamente, ma porca zozza.
1: Devo dire che il rumore è anche molto simile.
0: Eh sì, era abbastanza quella roba lì, vediamo, no, niente, completamente persi, anche perché secondo me loro sono presi dall'entusiasmo e sono lì tutti a fare e non si sono accorti che è caduto tutto nel frattempo. E allora facciamo una cosa, magari li recuperiamo facendoli cantare live una canzone di più tardi. Ci spostiamo a questo punto da Nada e dal suo amore disperato.
1: Porta vittoria.
0: Sì, sul palco, sul grande sagrato, sul sagrato immenso, come avrebbe detto il maestro Fossati, della Camera del Lavoro, dove sento già in sottofondo la voce di Elisa Gracci. Elisa, ci siete?
2: Eccomi, oddio, sì, ci siamo. Eccomi.
1: Stavo facendo salotto.
2: Pronto.
1: Stavo facendo
2: Ciao.
1: Salotto.
2: Ma come, ragazzi. Ma siamo noi già?
1: Sì,
2: io stavo distribuendo. Ragazzi, tutti a cantare.
1: C'è caduta gorla, hai capito?
2: Dimmi.
1: Quindi c'è caduta gorla.
2: Ah, vi è caduta gorla. Ci abbiamo anche Niccolò Vecchia, volevo presentarvi anche
3: Ciao.
2: Niccolò Vecchia.
3: Mi sentite?
0: Forte e chiaro.
1: Ho la voce.
3: Ciao. No, ma perché? Perché il punto è che io stavo mettendo tutti, no, ma adesso ci rimettiamo in formazione, eccetera, ma perché pensavo che ci fosse Giambellino prima di noi. E quindi non eravamo pronti.
0: Sapete che ci avete ragione voi? C'era Giambellino effettivamente. Allora fate una cosa.
1: Preparatevi
0: che noi andiamo a Giambellino,
2: Allora niente.
0: Dai, torniamo dopo. Vediamo se Giambellino a questo punto è pronto oppure stanno
1: Giambellino è lutto.
0: Sì, Giambellino è lutto perché dobbiamo confermare la notizia che abbiamo dato precedentemente. Inter beffata, Palestra dice sì al Chelsea.
1: Beh, 6 milioni di euro, dici poco.
0: Giambellino?
1: Giambellino?
4: Eccoci!
2: Certo che ci siamo!
0: Oh, Giulio!
1: Clima da stadio qua!
0: Devo dire che l'entusiasmo che arriva dal Giambellino è veramente contagioso.
2: È sufficiente.
4: Allora, sì. Partiamo?
0: Sì, no,
2: aspetta. Allora.
4: Giulio, dici Gianmarco. Dici.
0: No, che se sembrava proprio ansioso di cominciare. Introduciamo bene la canzone che canterete di Cochi e Renato. In realtà poi non è loro. Il testo di chi era? Ce lo ricordiamo, quindi, Luca Gattuso.
1: Allora, il brano è accreditato a Iannacci e Pozzetto, ma in realtà, come ha rivelato lo stesso Iannacci, gli autori c'erano Cochi e Beppe Viola. Il problema è che erano dei tali casinisti questi qua, che non avevano depositato in SIAE i nomi degli autori veri. Quindi in realtà formalmente Iannacci e Pozzetto, ma in realtà Cochi Ponzoni e Beppe Viola.
0: Senti come stanno prendendo la nota in sottofondo. Anche qua grandissima professionalità.
1: Sì, ricordiamo che avete il basso tuba,
0: Allora Claudio, se Giulia, se siete pronti vi cediamo la linea.
4: Ok.
2: Ci siamo, il coro di Giambellino da Largo Balestra 3, femmina, giambellissime, core coro, Giambellino suona e la vita,
0: vai!

0: Cocchi, Renato e la vita, il Ciambellino, il basso tuba, che spettacolo! Gli ascoltacori in diretta questa sera qui a Radio Popolare. Bravissimi, bravissimi!
1: Grandissimi!
0: Applausi, applausi dal Ciambellino, applausi dallo Studio 2 di Radio Popolare, e pensate un po', applausi anche da Houston, dove ci stanno ascoltando.
1: Sì.
0: Un collegamento ideale dal Ciambellino al Texas.
1: Ricordiamo, canzone del 74, quindi siamo a 52 anni fa, è più vecchia di Radio Popolare.
0: Canzone che era anche la sigla della domenica sportiva.
1: Canzonissima.
0: Era canzonissima? C'hai ragione. Bravo Ciambellino, bravo Giulia, Claudio, le prime sensazioni dopo questa grandissima esibizione.
2: Beh, decisamente un'emozione incredibile. Com'è andata? Com'è stato cantare in questo coro
3: di
2: quartiere?
3: Abbiamo solo iniziato.
2: Abbiamo solo iniziato. Vedi che lo spirito comunque è condiviso. Mi sembra che ci sia voglia di andare avanti, ma in realtà perché è una figata.
1: Abbiamo già vinto prima ancora di partire.
2: Ma
1: non è una gara. Abbiamo già vinto cosa?
2: Bellissima da casa.
3: Aspetta, che è già bellissima da casa.
2: Dicono, sentiamo da Barona, che Ciambellino vince a mani basse la competizione. Quasi commovente l'energia.
0: Ciambellino è competitivo, molto competitivo.
1: Giulia, Giulia.
2: Ricordiamo che è quello che vince lo sport, in questo caso la musica, giusto?
0: Ciambellino!
4: Ciambellino! Ciambellino!
0: Così, ma corrente! Siamo al campanilismo di quartiere! Meno male che non abbiamo Dergano subito dopo, altrimenti era faida. Proprio come
1: secondo me partivano da Dergano, sì, sì, sì, e andavano ad attaccare il Ciambellino.
0: Rischiavamo il gangster movie. Invece ci trasferiamo nell'austera e gloriosa e storica atmosfera della Camera del Lavoro di Milano, corso di Porta Vittoria. Ciao Ciambellino, anche da voi. Torniamo dopo.
2: Eccoci, ci siamo.
0: Dovreste essere pronti a questo punto.
2: Eccoci qua. Siamo prontissimi,
5: ci
2: dopo
5: siamo.
2: La falsa partenza di prima, siamo strapronti. Volevo solo dire che noi non abbiamo basi, non abbiamo
1: c'è la polemica
2: di nessun tipo.
5: Succede tutto live.
2: Abbiamo solo
1: passato il tram, volevo dirvi che
2: e persone meravigliose. Passato il
5: tram.
2: Persone meravigliose con le loro voci, che adesso inizieremo i nostri cori. Quindi noi siamo pronti, voi siete pronti, studio?
0: Siamo prontissimi, sì. Esegue la piazza, che poi non è una piazza, è un sagrato, quello della Camera del Lavoro, categoria 21 secolo, Future in bollicine. Il pezzo è il più classico dei classici, delle canzoni da falò, Lucio Battisti, La canzone del sole.
1: E poi dopo la canzone diremo a chi è dedicata questa canzone.
0: Perché al sole?
1: No, a Titti.
2: Ok,
1: a Titti, lo diciamo, a Titti.
0: La nostra.
2: Ci siamo, ragazzi, ci siamo, siamo pronti, iniziamo? Andiamo. 1, 2, 3, via!
0: Non c'ha la base, ma c'ha la chitarra, però.
4: Nelle onde frecce gli occhi azzurri.
0: Eccoci qua!

E allora facciamoci cullare, fatevi cullare anche voi sull'onda di Mare Nero che arriva dalla Camera del Lavoro. Tutte le voci bellissime, tutte insieme, del coro 21° secolo featuring Bollicine. E vi ascolto.

0: Tesi, che arrivano anche da qui, dallo studio 2 di Radio Popolare, per il coro.
1: Tanti applausi anche dallo studio.
0: Bravissimi, bravissimi.
2: Sono stati bravissimi.
1: Devo dire che hanno cantato benissimo, ovviamente siamo tutti contentissimi. Hanno cantato anche la direttrice Massimo Bacchetta come guest star.
0: Applauditi peraltro come Mogole Battisti. E allora, bravissimi, torniamo anche da voi, ma dobbiamo andare sull'ultima delle cinque piazze.
3: Che quella... premeva,
0: spingeva. Mamma mia, che pressione!
3: Mamma mia.
0: Sentivamo l'onda della pressione provenire da Piazza d'Ergano, Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli.
4: Siamo qua, sta per iniziare, la gente qua non ne può più di aspettare perché vuole scalpitare.
0: Disma, scusa, avete sentito le altre esecuzioni? Pensate di essere all'altezza?
5: Le altre esecuzioni ci hanno fatto cagare.
4: Okay. Completamente, è unanime. Intanto qua volevamo cantare La mamma di mia mamma, ma abbiamo detto dopo.
0: Bravi.
4: Dopo. La mamma di mia mamma, non so che cazzo sia. Allora, qua andiamo con Gianna.
6: Ci siamo. Coro
4: allora, pronto. Direttore del coro, aspetta che iniziamo.
0: Allora, Piazza d'Ergano, categoria Festival di Sanremo, la canzone è Gianna di Rino Gaetano.
3: 1978.
4: Attenzione, sono partiti mortaretti. Sono partiti mortaretti in piazza. Andiamo con Gianna. Allora, è uno, è due, è tre.
0: Non ha proprio il senso del ritmo neanche nell'uno, è due, un, due, tre.
3: Che non è difficile. 1, 2, 3.

Il segreto è tutto nel colpetto con le mani. Ta-ta!

0: cosa?
1: Disma fatica a distinguere la serata dei cori dallo slalom gigante.
2: Giambellino, c'è la suca.
1: Ma non è una guerra col Giambellino, cretino.
0: Bergano, Bergano, Bergano. Bergano anche, neanche Bergano, Bergano.
1: Sai che nei Balcani era cominciata così?
0: Sì, infatti.
1: Dergano, Dergano, Giambellino, Giambellino, e poi...
0: Poi sono arrivati gli americani a bombardare, sì. E diciamo, non è che dobbiamo anche convincerli.
2: No, no, fermi, è qua. Cioè, è qua. Siamo noi.
1: Disma, stai perdendo il controllo della piazza?
2: Siamo i numeri uno.
1: Cosa? No, ti chiedevo se stai perdendo il controllo della piazza.
0: Il problema è che non ha mai avuto il controllo della piazza.
2: Sarà sotto controllo tra poco, iniziano i saccheggi.
1: Allora, prima che tutto questo abbia luogo, intanto complimenti Dergano, bravi,
0: bravi, bravi.
1: Applauditevi.
2: Non vi sentono, qua non vi sentono,
3: ragazzi. Per voi stessi, forza.
0: Allora, la giuria demoscopica,
1: sì,
0: ha decretato che Dergano è stato il peggiore.
1: Ultimi Dergano?
0: Sì, Dergano il peggiore, è arrivato un messaggio. Però non glielo diciamo.
1: Io non getterei ulteriore benzina sul fuoco, anzi,
0: diciamo.
1: Cercherei di ricucire.
0: Bravi, Dergano, bravi!
1: Come la miglior diplomazia. Che cosa succede adesso, cari ascoltatori che ci sentite da casa? Adesso accade che tutte le piazze sul fuoco, anzi,
0: diciamo.
1: Cercherei di ricucire.
0: Bravi, Dergano, bravi!
1: Come la miglior diplomazia. Che cosa succede adesso, cari ascoltatori che ci sentite da casa?

0: fermi lì. Dobbiamo fare la carrellata delle piazze e poi arriviamo.
1: Aspettate che vi diamo in là. Intanto andiamo a vedere se Gorla è tornata, soprattutto, ed è pronta. Gorla, ci siete?
2: Siamo tornati! Siamo tornati!
0: Ma perché a Gorla urlano?
1: Perché c'è entusiasmo. Si sono liberate di Facco finalmente e questo dovrebbe darci maggiori garanzie, esatto, per quanto riguarda la tenuta del collegamento. Chiara, Martina, quali saranno le due canzoni che state per eseguire?
3: Allora, la prima sarà La mia banda suona il rock.
1: La mia banda suona il rock.
3: La seconda, noi figli delle stelle.
1: Perfetto. Allora, attenzione Gorla, visto che siete stati penalizzati dalla caduta del collegamento, cominceremo proprio da voi. Per cui anche voi
3: cominciamo,
1: aspettate.
3: Raga,
0: cominciamo da noi. Però aspettate. Dobbiamo andare nelle altre tre piazze. Aspettate che vi richiamiamo noi. Due minuti e siamo da voi. Andiamo sulla terza piazza.
1: Camera del lavoro, Elisa, Nicolò, Dario, che cosa state per cantare?
4: Ci siamo. Eccoci. Ciao, noi canteremo musica leggerissima di Quella pesce di Martino e subito dopo l'unica canzone straniera
5: dell'Operazione Ascoltacori,
4: che sarà Hey Jude dei Beatles, che ha raccolto un entusiasmo incredibile qui alla Camera
5: del lavoro. Troppo bene, semplicemente.
1: Ormai sono saltate completamente le regole, ma è giusto, perché ogni coro aveva l'autonomia e anche la libertà di interpretare il giudizio del popolo, che era quello che aveva decretato le canzoni vincitrice, oppure di ignorarlo bellamente, di fare un po' come gli piaceva.
0: Vogliamo dirlo, la Camera del lavoro, quell'architettura lì è una piccola Liverpool.
1: Sì, anche voi attendete il là, quando faremo un, due, tre, potrete partire tutti insieme. Ma intanto torniamo al Giambellino, dove intanto è festa grande. Giulia, Claudio, che cosa canterete?
3: Ma già stiamo cantando!
1: Ho notato!
6: Stiamo cantando ininterrottamente da quando abbiamo fatto il collegamento precedente.
3: Ma sentite?
6: Cos'è? Stanno già cantando!
3: Siamo in diretta!
0: Cos'è?
6: Sentite? Ci vuole orecchio!
1: Hanno chiarito ulteriormente il concetto di perdere il controllo della piazza.
0: Torniamo a Ergano.
1: Ecco, tra poco rifatela, perché torniamo da voi. Andiamo ad Ergano a questo punto. Dismale, cosa state per cantare?
7: Cosa stiamo per cantare noi?
0: Non ci ha mai avuto il controllo della piazza.
1: No, ma non ha più nemmeno il controllo di se stesso.
7: No, scusate, stavamo parlando con i ragazzi qua della security, perché stanno arrivando troppe persone e quindi cosa stiamo per cantare?
8: Stiamo per cantare Maledetta Primavera.
0: Perfetto. Maledetta, poi
7: un grande afflato collettivo LGBTQIA+2S,
0: e a seguire,
7: e dopo sarà perché ti amo.
0: Perfetto, grazie.
8: Una versione rock and roll.
1: Scusa, metti un pantheon di valori anche attorno a Sarà perché ti amo, come hai fatto attorno a Maledetta Primavera.
7: Allora, scusate,
1: ha fatto finta di non sentire. Ma io ero curioso.
0: Il concetto del pantheon di valori in questo momento gli è completamente
1: sì, sì, sì. Io ero curioso di capire se quello che ha risposto era quello della security con cui stavano discutendo,
0: oppure
1: ha deciso la security che cosa cantano.
0: Torniamo a Gorla.
1: Allora,
0: andiamo al via.
1: No. Allora, tutti fermi. Attenzione, cari ascoltatori che siete a casa, e voi, amici delle cinque piazze, stiamo per partire con la grande cantata collettiva, tutti insieme, appassionatamente e soprattutto contemporaneamente. Meno 3, meno 2, meno 1, pronti? Meno 1. Partenza, via!
3: Via!
1: La mia banda suona il rock. Partiamo da Gorla.
0: Gorla.
1: Mamma che rullata!

Per favore, no, la mia banda suona il rock in diretta da Gorlam. Ci spostiamo su, questo è Viele Argonne che sta cantando Vita Spericolata, Vasco Rossi. Ah no, stanno cantando Centro di Gravità Permanente.

0: 100% di gravità permanente, viale Argonne, andiamo ad Ergano.
1: Allora qua abbiamo
0: ad Ergano stiamo facendo i cazzi loro nel frattempo.
2: Ho perso il controllo.
3: È finita maledetta primavera, adesso partiamo.
0: Ma come è già finita maledetta primavera? Ma quanto è durata?
1: Sì, dura quello che
3: ma
1: dura.
3: Ma tutto il calcio minuto per minuto faceva collegamenti più brevi, mannaggia. Adesso andiamo con l'altra.

0: vola vola con te.
1: Il mondo è matto perché,
0: e se l'amore non c'è,
1: basta una sola canzone per far confusione.
0: Ricchi e poveri ma belli, la piazza di Dergano, ma sentiamo il Giambellino.
2: Siamo in onda!
3: Siamo in siamo onda!
0: Siete in onda!
3: Siete in onda! Una carezza in un pugno?
0: Tanto per cantare! Era un po' lenta.
3: Sì, sì, è tanto per cantare. È la parte, la parte languida.
0: Ora ok, qua parte, eh. Questo è l'omaggio Capitolino Giulia Strippoli.
3: Ora arriva, arriva. Eccolo,
0: dai,
3: eccolo, eccolo.
0: Dai, dai, dai. Tanto per cantare. E quel basso tuba va da Dio.
1: Tanto per sognare. Perché nel

0: Giambellino Manfredi, tanto per cantare il Giambellino per andare alla Camera del Lavoro.
1: Se fosse un'orchestra a parlare per noi.
0: Musica leggerissima.

0: noi siamo figli delle stelle, mentre da Gorla ci trasferiamo ancora una volta nell'arrembante Giambellino. Intanto preallertiamo quelli di Dergano che avranno già finito, che torniamo da loro ancora, per cui preparatevi qualcosa. Giambellino, intanto.
1: Ma ci siamo ancora?
0: E ci siete ancora? Cosa state cantando?
2: E stiamo cantando la canzone del nostro territorio, il Cerruticino.
0: Il Cerruti!
2: Il Cerruticino!

0: di canzone in canzone, di piazza in piazza. Si accendono questi momenti degli ascoltacori. E adesso dal Giambellino torniamo ad Ergano. D'Ergano!
1: Ok, ok, ci siamo.
0: Eccoci, eccoci. Stanno in modo arruffato mettendo insieme qualcosa all'ultimo.
2: Ma lì riusciamo a placare gli scontri con Gente di Mare, che è una canzone che mette d'accordo tutti. Allora, è uno, è due, è un, due, tre.
3: Siamo?
0: Si va tussi.
3: Siamo Gente di Mare. Siamo?
4: Pronti?
3: One, two, three, one, two, three.
0: One, two, three.
5: Siamo Gente di Pianura. Di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quelle che è troppa libertà,
3: eppure
5: abbiamo sale nei capelli.
2: Che cosa abbiamo?
5: Del mare abbiamo la profondità, e non ho niente di negli scialli
3: che aspettano che cosa non si sa.
0: Vai!
5: Gente di mare!
0: Dove va?

0: Su voglia di andare via, secondo me qualche residente di Piazza Dergano è uscito dicendo: sarebbe ora, cazzo, che andate! Piazza d'Ergano, Argone
1: a Dergano c'hanno anche l'autotune naturale.
0: Intanto siamo tornati ad Argonne.
1: Altro
0: azzurro.

0: 21:52 minuti, se vi siete messi in ascolto solamente ora e non state capendo che cosa succede, questa è la serata degli ascoltacori. Centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di ascoltatori di Radio Popolare si sono radunati in cinque piazze e anche in altri luoghi, facendo gemmare dei cori spontanei, e stanno cantando per celebrare tutti insieme le canzoni dei migliori anni della nostra vita, questi 50 anni vissuti insieme a Radio Popolare e fatti insieme qui a Radio Popolare, come stiamo facendo questa sera insieme a voi ascoltatori, perché la nostra voce sarebbe poca cosa senza le vostre voci.
1: Dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
0: E allora lasciamo il treno dei desideri per tornare a Gorla.
2: Eccoci, eccoci, stiamo.

0: caduto dal cielo.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo e chissà se quelli della camera del lavoro sono alla la di Jude.
2: Vai.
1: Non aspettava altro la Gracci.
0: Hey Jude.
1: Eccoli qua.
0: Don't make it.
1: Ah, ma che tempismo.
2: Beh.
0: Take a sad song and make it better.
2: Anche una certa religiosità.
0: Bring

0: Torniamo un attimo alla camera del lavoro per vedere se sono arrivati al nananà. Non ancora,
1: ma manca poco.
0: Allora vediamo se a Gorla sono a Cobra.
1: Non guardare l'orologio.
0: No, c'è un comizio di Facco in questo momento a Gorla. Non c'è il Cobra.
2: No, siamo in onda.
0: No, volevo anche capire se era il momento di Cobra.
2: L'uomo ragno.
3: Proviamo in Porta Vittoria.
2: Non so forte.
0: Andiamo a vedere intanto mentre partono con l'uomo ragno se c'è il nananà. Eccoci.
3: Puntualissimi.
0: No! Potevate semplificare e andare al nananà. Andiamo al Cobra.
3: No, è l'uomo ragno.
0: Ah, l'uomo ragno, giusto.
2: E loro si aspettano.
0: Ero in fissa con la rettore.
3: Allora, dai sto uomo ragno, no. Dai.
2: Dai, ci aspettano, ci siete?
3: No, e sì che ci siamo, voi non ci siete. Dai, dai.
0: Ormai, per fortuna, hanno preso in mano la questione Martina e Chiara, perché Facco è totalmente scomparsa. Era la che comiziava per conto suo. Niente, non ce la faranno mai. Adesso cogliamoli in fallo. Dergano!
4: La mamma di mia mamma.
0: La mamma di mia mamma, no!
5: Allora, qua è partito Salda Vinci.
3: Salda Vinci.
5: Però è già finito, per fortuna. Andiamo con il coro di Dergano.
0: Dai, andiamo con il coro di Dergano.
3: Dai.
6: Mamma è mia nonna. La nonna di mia nonna.
0: È sempre quella oramai, eh.
6: La zia di mia zia. Non so chi cazzo sia.
0: Il problema è che tornare ai Beatles e ai Jude da questa roba qua non è facile.
5: Senti un po'. Attenzione, abbiamo anche volare in versione reggae. E tre?
3: Uno, due, tre, l'uno, due, tre.
5: E due, e un, due, tre, quattro, cinque, sei.
0: Ah, niente, è una situazione perduta ormai quella di Dergano.
3: Tutto il classico di Isma.
6: Mi vincenza
5: Dergano!
6: La faccia di blu!
7: Poi di improvviso!
0: Aspetta che la mixo col nananà, eh!

0: dobbiamo tornare a Nunciso, Nunciso l'uomo ragno, infatti. Hanno ucciso Roma. Eccola qua. Non si sa neanche perché. È un jukebox impazzito questa serata. No, siamo arrivati sull'instrumental.
1: Non c'è ancora.
2: Adesso
1: sì, siamo sull'instrumental.

0: Incredibile serata, gli ascoltacori, 21:59 minuti. Hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Sarà ancora in corso la versione reggae di Volare?
2: Sì.
0: È Disma questo?
2: No, figurati.
0: No, non è Disma.
2: È Disma.
0: Oh,
2: è il chitarrista, è il chitarrista.
0: Oh, oh. Oh, oh.
2: Questo è Disma.
0: Sì.
3: Dipinto di blu.
0: Dipinto di blu. La cosa che mi colpisce è che c'è quello che suggerisce il testo. Non è difficile il testo di volare o oh, oh, cantare o oh, oh, oh, nel blu di punto di vista, è sempre quella.
2: Ma secondo me la lucidità di Dergano non arriva neanche a quel livello lì.
0: Penso anch'io, molto più lucida ad Argonne. Sono al Pueblo Unido ad Argonne.
2: Stanno per dare l'assalto al palazzo d'inverno.
0: E questo era il Pueblo Unido.
4: Qualcuno può rimanere per Bocca di Rosa.
0: Ah, ci avete ancora Bocca di Rosa?
4: No, grazie.
5: La gente canta.
0: Elisa, avete ancora Bocca di Rosa?
4: Ciao ragazze, abbiamo Bocca di Rosa, la volete sentire?
0: Eh beh, siamo qua per questo.
6: C'è un po' il problema che allora, dopo aver cantato ragazzi, i Jude se ne va un po' di gente.
4: No, no.
0: Eh beh, sì, avete toccato un po' l'acme.
6: Dovevamo farla per ultima.
4: Caldo, facevamo fare un piccolo cooling break come i mondiali.
0: Allora, mentre fate il cooling break, aspetta che andiamo un attimo al Giambellino per vedere come la situa.
7: No, allora scrivi che noi abbiamo staccato.
0: Va bene. Come scrivi che avete staccato? È finita il Giambellino?
2: Cosa vuol dire?
0: Cioè, è finita così.
4: Aspetta.
0: E faccelo salutare sto Giambellino. Giambellino, salutaci.
7: Allora,
4: attaccaci il microfono.
2: Attaccaci il microfono.
4: Aspetta, ci devono attaccare il microfono perché noi qua siamo organizzati.
7: Collettivo.
4: Allora, un saluto collettivo in onda perché pensavamo di aver staccato la diretta. Mancano qualche minuto.
0: Ebbene, non potevamo separarci così senza un ultimo saluto. Grazie Giambellino, siete stati bravissimi. No, se mi fai il labiale non lo capisco.
2: Bergamo, dobbiamo andare a Bergamo perché c'è un fuori programma.
0: Ah, attenzione che c'è un grosso fuori programma a Bergamo. Ciao Giambellino.
2: Ciao Giambellino.
0: Bergamo, c'è un fuori programma?
8: È partita Alba Chiara.
9: Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.
0: Occhio alla solo di chitarra qua, eh. No, no, no, no, no, no, no. Quello di Maurizio Solieri. È già finita Alba Chiara, eh? È un fuori programma che è durato il lampo di un secondo.
2: Li abbiamo presi sulla solo di chitarra.
4: Vai di disperato erotico.
2: No, c'è cioè così ormai.
8: Che il Pride.
2: Ormai è musica richiesta qua.
8: Parte venerdì.
0: Allora, mentre vi organizzate, aspettate che torniamo, che c'è la Bocca di Rosa pronta. Dai, pronti, sul sagrato della Camera del Lavoro.
4: Pronti, attenti, vai. Ci siamo. 1, 2, 3, via.
0: È Bocca di Rosa quella.
2: Sì.
0: Sì, un po' sì.

0: prima.
1: Mentre cantano Bocca di Rosa, io vorrei capire se anche Argonne stanno smobilitando oppure non se ne andranno mai. Secondo me hanno smobilitato perché Cinzia Poli e Claudio Iampaglia domani mattina sono qui a fare presto presto.
2: Allora sono andati via presto presto.
1: E questo è il silenzio che ci viene restituito. Ma non dovevate andare via senza salutare, mannaggia!
2: Grazie! Acquazzurra, acqua chiara ad Ergano in questo momento.
1: Allora adesso torniamo ad Ergano. Comunque grazie Argonne, siete stati bravissimi.
2: Grazie Argonne.
3: Acquazzurra, acqua chiara, facciamogliela sentire. Ma
1: fatecela sentire.
3: Acqua e tre.
1: Ormai una congrega di ubriachi d'Ergano. È una serata che si sta progressivamente disfacendo, esatto. Come fa un corpo umano a queste temperature dopo 2 ore di esposizione senza aria condizionata.
2: Quelli che restano hanno la lucidità che hanno.
3: Sì. Ecco. Ci sono ancora tutti, ve lo racconto, qua sono ancora un sacco di persone in piazza d'Ergano, allora io farei un applauso per d'Ergano tutti insieme.
2: Forse a Gorla stanno finendo.
3: Allora, è la Repubblica di Ergano, la vogliamo o no?
1: Ecco, mentre Disma proclama la Repubblica di Ergano, andiamo a vedere se Gorla ha finito oppure stanno ancora cantando. Gorla!
4: No, non abbiamo finito!
5: No, no, siamo qua!
1: È il momento di Cobra, secondo me.
2: Il problema è che Stefanoni e Manetti dovevano controllare i
4: fattini.
2: Invece sono diventate due fattini.
4: 1, via!
1: Non è partito niente però.
4: Cos'è? Come no?
5: Si sta partendo.
4: È la suspense. È un attimo di strumentale. State con noi.
1: Fiordaliso. Non potevamo chiudere senza Fiordaliso.

0: Allora, devo dire che comincia a venirmi un po' la tristezza che tutto questo stia per finire.
1: Che non manca molto.
0: E stavo già. Allora, oggi pomeriggio ho detto mai più.
1: Sì.
0: E invece adesso mi viene da dire, beh, l'anno prossimo lo rifacciamo. Aspettiamo che torni la primavera e lo rifacciamo un'altra volta.
1: Però non con questo caldo, un po' meno, magari
0: sì,
1: a maggio.
0: Magari in autunno.
1: Poi in autunno.
0: E allora, mentre ci prepariamo a congedarci anche con Gorla, che sta cantando Fiordaliso, Non voglio mica la luna, dovrebbero aver concluso dalle parti della Camera del Lavoro, infatti Bocca.
2: Ragazzi, noi ci siamo, ragazzi, ma noi abbiamo un'altra canzone, cioè voi non vi rendete conto, noi abbiamo un'altra canzone.
3: Ma quante
2: per
3: ne
2: voi
3: abbiamo?
2: La volete?
0: Adesso mai più.
2: Fai rumore, pronti?
3: Via.
2: Uno, due, tre, via!
4: Cosa penso che non dovrei pensare? Se per me

0: anche noi faremo un po' fatica a sopportare il silenzio che verrà dopo questa serata di canti tutti insieme. E con queste note noi ci congediamo anche dal fantastico coro di XXI secolo e bollicine dal sagrato della Camera del Lavoro. Salutiamo loro, salutiamo Gorla, dove probabilmente hanno finito anche loro.
1: Basta, facciamo le interviste post partita.
2: Sì, interviste post partita.
1: Interviste post partita.
2: Siamo noi?
0: Siete voi. Ragazzi, rapidi, perché poi volevamo salutarvi e far sentire anche qualcosa dei cori spontanei, perché ci hanno mandato le loro registrazioni.
2: Allora, volete commenti post partita? Volete un... No,
3: post partita. Allora, facciamo un... Com'è andata?
4: Molto bene, direi.
2: Grazie.
4: Stupendo, bellissimo.
3: Più bello, vero?
4: Il coro più bello di tutti i cori.
2: È stato bello?
5: È stato divertente, è stato bello, è stato caldo.
2: Eravamo in 1500?
4: 1500-1600 direi.
2: A spanne più o meno.
3: Anche 1800.
2: E abbiamo raggiunto delle vette di tonalità
4: altissime, livelli altissimi.
3: Livelli di Mina.
2: Mina, sì, concordo, Mina. Eccoci qua, un commento post partita.
5: Abbiamo fatto benissimo, è andata benissimo, evviva!
3: Ma poi... Possiamo dire anche che avevamo una grande partecipazione da parte della radio?
6: Non so io chi sono. No, nessuno.
4: Ciao.
0: Martina, Chiara. Adesso dobbiamo salutare voi e dobbiamo salutare Gorla, e ci spiace perché ci arriva tutto l'entusiasmo della vostra piazza. Vi volevamo fare un'ultima domanda, giusto per chiudere. Com'è andato Facco?
3: Ma Facco è andato qua, benissimo.
0: Eccoci, andato bene?
1: Bravissimo.
0: Eccolo.
1: Bravissimo, a raccontare cazzate, guarda, sono è il mio proprio.
0: È il momento, si sta autorecensendo bene. Allora, Davide Facchini, Martina Stefanoni, Chiara Manetti, grazie anche a voi, siete stati bravissimi.
1: Eccoci. Sì, sì.
0: Un grande abbraccio.
1: Grazie a voi.
3: Mille, è stato bellissimo.
0: Salutate il coro, salutate tutti. E andiamo a salutare anche
7: Bergamo.
2: Eccoci.
0: Elisa Graci, Nicolo Vecchia, Dario Grande, Tragni, Carini, Bollicine.
2: Fatevi sentire. Camera del Lavoro vi saluta, fantastici.
0: Grazie, Camera del Lavoro.
2: Tutti, Francesco, tutti gli ascoltatori che sono venuti, è stata una bellissima serata, grazie a tutti.
0: Siete stati veramente bravi, un grande abbraccio.
2: Abbracci dallo studio.
7: Mi sembra che... Giambellino aveva già chiuso, l'ha detto in onda Claudio Agostoni, quindi...
0: Allora, Giambellino andato, Argonne andato, non ci resta...
7: Abbiamo salutato Porta Vittoria.
0: Non ci resta che Dergano.
7: La libera Repubblica di Dergano.
8: Niente. Allora, libera Repubblica di Dergano, un grande saluto e soprattutto un ringraziamento a tutto il quartiere, ma anche ai colleghi Roberto Maggioni, Monica Pasci, Arianna Masera, la prof Roberta, Barbara Sorrentini e Marco Schiaffino, insomma tutti quelli che sono venuti, Gianluca Ruggeri, tutta la Dergano che rules,
7: cioè è praticamente era tutta la radio.
0: Disma, li hai citati
8: qui a izzare il popolo.
0: No, li hai citati un
8: Alessandro
0: po' tutti,
8: Diegoli,
0: ma
8: so...
0: li hai citati un po'
8: no,
0: tutti, ma
8: Alessandro Diegoli.
7: Disma.
0: No, dicevo, li hai citati un po' tutti, ma lo vogliamo dire alla fine, chi è stato il più bravo?
8: Beh, il coro di Dergano è quello che ha primeggiato. Alessandro Diegoli adesso sta intrattenendo delle pupe qui sulla piazza, infilandosi la maglietta, la camicia nuova e la cravatta nei pantaloni.
9: Sì, perché allora qua vorrebbero farlo una volta al mese, perché è partita un'incredibile ondata di entusiasmo. Io ho chiesto di essere pagato in franchi svizzeri.
8: Franchi di Dergano.
9: O in lingotti d'oro per tornare qua. No, però una volta al mese.
0: Cioè, ragazzi, lo dicevamo prima, mentre probabilmente non ci stavate ascoltando, ma era più o meno la stessa considerazione che abbiamo fatto noi oggi pomeriggio. Ci dicevamo mai più, e adesso che dobbiamo chiudere continuiamo a ripeterci, dai che lo rifacciamo un'altra volta.
8: Alla grande, al 60° della radio la rifacciamo. Un saluto da Dergano.
0: Ci fate sentire la voce di Dergano prima di dirci ciao?
8: E allora Dergano, l'ultimo saluto di Dergano, vale.
0: E allora salutiamo anche Dergano, la sua piazza, Alessandro Diegoli, Disma Pestalozza. Loro erano il coro di Sanremo. E a questo punto, visto che abbiamo un quarto d'ora finale, esatto, facciamo una carrellata, perché mentre cantavano le nostre cinque piazze, li abbiamo sentiti tutti all'inizio. I cori spontanei che sono gemmati un po' dappertutto, da Pregnana Milanese ad Assago, da Brescia. Da Brescia.
7: In piazza Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pavia, Gorgonzola. Poi ricordiamo il coro solista di Bergamo, giustamente Giosuè, come hai detto prima tu, è assolutamente stato uno dei protagonisti di questa carrellata iniziale in cui non li abbiamo sentiti, escluso un paio di occasioni, ma adesso li sentiamo.
0: Ci hanno mandato dei vocali con la registrazione delle loro esibizioni, ve li facciamo ascoltare così come li ascoltiamo noi per la prima volta, partendo da Paderno Dugnano.

0: Gli ascoltatori di Radio Popolare riunitisi in coro spontaneo a Paderno Dugnano con questa canzone ed io ero Sandokan. Vi ricordiamo che poi tutti questi materiali, tutta questa musica, tutta questa serata ve la riproporremo in uno speciale,
1: uno specialone
0: in cui potete ascoltare anche meglio e di più quello che non avete ascoltato. Questo era il coro di Paderno Dugnano,
1: il circolo Arci Amicizia e Solidarietà di Paderno Dugnano.
0: E poi dopo è arrivato un estratto del coro della Martesana guidato da Tony Gorgonzola. Sentiamo un po'.
1: Anche qua chitarrati, eh?
0: Eh sì. Non so che cosa eseguono, francamente.
2: C'è una casetta piccola, così.
0: Ah, giusto, attenti al lupo.

0: mangiare.
1: E questo era il coro della Martesana, riunitosi attorno alla figura statuaria di Tony Gorgonzola. E poi c'è arrivata anche la registrazione del coro di Legnano, Luca, se non vado errato.
2: Sì, dovrebbe essere Legnano questo qua.
1: Allora, aspetta, vediamo un po'. È quello che c'è arrivato alle 20:39, ma dove sta la registrazione? Sai che non la trovo.
2: Pop. Dovrebbe essere, lo trovi, sì, è un po' più, è il quintultimo messaggio, un MP3.
1: Aspetta, vediamo.
2: Pim pum pam coro, RP.
1: Però a parte Minga.
2: L'MP3 mi sa che devi scaricarlo.
1: Allora niente da fare. E allora, cari amici di Legnano, ci spiace.
2: Ma lo faremo andare in onda, non vi preoccupate.
1: Ce l'avete mandato in un formato che non riusciamo a mandare in onda al volo, mentre invece, trasferendoci ad Assago, vediamo gli amici di Assago che cosa hanno cantato. Amici di Assago?
2: Amici di Assago? Arrivano.
1: Meno 3, meno 2, eccoli qua. Mamma, quanta intensità.
2: Ma qua è chitarra elettrica però, attenzione.
1: Tu ti ricordi cosa proponevano gli amici di Assago?
2: Oltre il ponte dei Modena City Ramblers.
1: Tanto intimismo, sì, ad Assago,
2: esatto.

0: tutta la vena pop, sì, dalle piazze milanesi, dei cori organizzati da Radio Popolare, tutta la militanza, tutta l'intensità, tutta la passione civile invece proveniente dai cori spontanei come questo di Assago. E qua poi l'arseneggia un po'. E quindi,
1: sì, perché la chitarra elettrica mi satura un po' il suono.
0: Ci trasferiamo allora a Volpedo, dove c'era un grandissimo entusiasmo, se non ricordo male, proveniente dalla bella cittadina che ha dato i natali al famoso e celebre pittore, tu mi insegni, e vediamo a Volpedo che cosa hanno cantato.
1: La miseria.
0: Questo è progressive, sì. Cioè, sembrano i Cream, che non sono mai stati progressive in vita loro.
2: Aspetta. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale.
0: Adelante, adelante!
1: Vero.
2: Adelante, adelante, c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo.
0: Voce solista, sì. Irene, e attorno a lei tutta l'anima di Volpedo.
2: Di questo tavolo di pianura, di questa terra senza misura che già confonde la notte e il giorno e la partenza con il ritorno e la ricchezza con il rumore.
0: E questo era Volpedo, mentre invece ci sono arrivate anche un sacco di foto, di immagini a corredo da Piazza Selinunte, dove Maura e tutto il coro ingrato interpretavano una gamma piuttosto vasta di canzoni, anche queste canzoni di Lotta. Vediamo che cosa ci hanno mandato insieme.
1: Avevano Mamì, la ballata del Pinelli, Stornelli d'Esilio e La Lega, che siamo donne. Ecco, che siamo donne.
0: Brave che la introducono anche.
3: Soprattutto dedicato alle donne.
1: Vai.
3: È un canto che...
0: Allora, sono 3 minuti e 5, speriamo che non siano 2,5 di intro.
1: Ok, vai.
0: Dai, Piazza Selinunte, dai.
1: Cantiamo.
0: Silenzio. Via. Eccoci.
1: Ecco, via, partita.

0: E questo era il coro ingrato, Piazza Sellinunte questa sera a Milano, uno dei 13 cori spontanei che si sono riuniti per cantare. L'ultimo contributo che abbiamo ricevuto invece è quello che arriva dal coro del Corvetto, se non ricordo male.
1: Piazzale Gabriel Rosa, ti dico di più. Hanno messo un audio di 5 minuti e mezzo che è un medley di Azzurro e La Vita, Gianna e Figli delle Stelle.
0: Praticamente un riassunto della serata.
1: Però non possiamo metterlo tutto.
2: Uno, cerco l'estate tutto l'anno.
0: È da solo?
1: È quello di Bergamo. E Giosuè.
0: Ha mentito?

0: E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, lo sa, dei miei pensieri, all'incontrario va. E allora anche il treno dei nostri pensieri e dei nostri desideri è pronto a ritornare alla stazione di partenza e a ripartire là dove ci eravamo lasciati. Avevamo cominciato così, alle 20 di questa sera, con la suggestione di un giorno migliore dei Luna Pop, canzone che non era in lizza, canzone che non è stata cantata, ma canzone coristica per eccellenza. E dicevamo, non ci potrà essere un giorno migliore perché questo è il giorno degli ascoltacori. Devo dire che è stato bello.
1: Bene.
0: A un certo punto devo dire che mi sono anche un po' emozionato.
1: È stato meglio di quello che sperassimo, ma è sempre così. Quando organizziamo le iniziative come radio, partono piano e poi quando germogliano, quando sbocciano, è veramente una magia di colori e di suoni, come è stato questa sera.
0: Allora, quando torni a casa, non darai una carezza a nessuno, ma ti riascolterai mentre c'è questa spatappiata orrendamente retorica e ti vergognerai guardandoti allo specchio dicendo: ma che cazzo
1: ci vuole la retorica?
0: No, sono d'accordo anch'io. E allora, e giuro che non è retorica, è stato davvero molto bello, ascoltatrici e ascoltatori, perché le cose più belle che riusciamo a fare è quando ci mettete un pezzo del vostro, noi ci mettiamo un pezzo del nostro, 50 noi.
1: Quello che faccio è fare la retorica.
0: No, però io ho fatto la premessa che non è retorica, e il segreto è tutto lì. Come sempre, 50 e 50, in quest'anno in cui noi festeggiamo i nostri 50 anni. È stato bello cantare con voi, ascoltatori. Ci sarebbe piaciuto essere lì con voi, ma è stato bello anche semplicemente sentirvi. Grazie al lavoro di tutti i nostri colleghi che questa sera erano nelle piazze, al Giambellino, ad Argonne, alla Camera del Lavoro, ad Ergano, a Gorla, insomma. Grazie a tutti loro, grazie a tutti voi, grazie alla parte tecnica, Marco Sambinello e Zacca che ci hanno assistito in modo abilissimo. Grazie a Martino, che tra poco sentirete nel GR delle 22:30 e che sta un fantastico aiuto per il giro di telefonate. Grazie ai cori spontanei,
1: grazie al coro delle
0: voci bulgare per averci fatto dono del pipero,
1: della casa di reclusione di Bollate, poi non so se casa di reclusione è calcio perché cambia, vabbè, Bollate. Grazie amici, ai ragazzi di Bollate che hanno cantato per noi.
0: Amici di Bollate, non so se siete riusciti ad ascoltarci, noi abbiamo ascoltato voi, è stato bello farlo. E ci sarà una delle prossime edizioni degli Ascoltacori in cui anche voi sarete in piazza a cantare insieme a noi. Intanto andiamo a chiudere questo giorno migliore, che più migliore non si può. Abbiamo perso la direttrice a un certo punto,
1: sì, perché era lì con la vespetta che girava, l'abbiamo ritrovata in Porta Vittoria, poi è sparita.
0: Secondo me ha cantato anche lei come una pazza e si è persa via.
1: Ha detto: ma chi se ne frega di andare in giro, sto qua a cantare.
0: Vabbè, comunque grazie anche a lei che alla fine ci ha obbligato a farlo di giugno, perché a ottobre fa freschino. Magari torneremo a farlo a ottobre, che fa meno freschino. Grazie a tutti, gli Ascoltacori finisce qua. Luca Gattuso,
1: Gianmarco Bacchini,
0: vi auguro una buona serata e vabbè, ci si risentirà comunque anche una buona estate, alla faccia di questo maledetto caso.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Popolare Network.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono stati liberati gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia diretta a Gaza, dopo l'arresto da parte delle milizie di Haftar e un mese di detenzione in Libia. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno rientro in Italia, ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. In serata il Senato statunitense ha approvato la risoluzione con cui vengono limitati i poteri del Presidente degli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Il voto rappresenta una rottura tra la maggioranza repubblicana del Senato con Trump. Intanto Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che non vuole cedere su nucleare e Hormuz. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Poche ore fa sono stati liberati i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia che erano stati arrestati in Libia nel tentativo di raggiungere la striscia di Gaza. Per un mese gli attivisti sono rimasti nel carcere di Bengasi e domani dovrebbero rientrare in Italia. Sentiamo Mattia Guastafierro.
1: Si tratta di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. L'annuncio l'ha dato il ministro degli esteri Tajani in un post sui social. Insieme a loro, ha spiegato Tajani, è stato liberato anche un terzo attivista che è stato affidato al console italiano a Bengasi, cioè Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Domani i tre faranno rientro nel nostro paese, ha spiegato Tajani, che poi ha ringraziato l'intenso lavoro diplomatico che c'è stato in queste settimane in coordinamento tra la Farnesina, Palazzo Chigi e l'ottimo lavoro, dice Tajani, dell'intelligence che ha lavorato a questa liberazione. Ricordiamolo, per un mese gli attivisti della flottiglia di terra sono stati trattenuti dalle autorità libiche del generale Haftar a Bengasi, erano partiti per cercare di rompere il blocco israeliano a Gaza, passando dai paesi del Nord Africa, cercando di arrivare in Egitto, a differenza del viaggio che ha fatto la missione invece navale, la missione di mare che era stata intercettata dalle autorità israeliane. Erano stati poi fermati appunto in Libia dalle forze del generale Haftar e in questo mese anche sono arrivate diverse denunce di maltrattamenti durante il loro stato di prigionia nelle carceri di Bengasi.
0: La detenzione degli attivisti è stata prolungata più volte nell'ultimo mese, come ricorda al microfono di Matteo Lefons Giuseppe Alberizia, fratello di Leonardo Alberizia, rilasciata oggi.
2: È bellissimo, ringrazio tutti ed non ci sono parole, è bellissimo.
3: Ve l'aspettavate oggi?
2: È stato un susseguirsi di piccoli segnali, ma solo oggi, non ieri, solo oggi, non ce l'aspettavamo.
3: Quali sono i prossimi passi adesso? Quando arriva? Si sa?
2: Non, per il momento mi accontento di sapere che è libera. Poi penso che sarà, non so, il tempo di, non so, di organizzare la partenza, l'arrivo, il volo. Adesso per il momento la cosa fondamentale è questa, che è libera e siamo tutti felici. Siamo tutti felici, non ci sono parole. È finito 30 giorni di incubo.
0: E veniamo ora a Gaza, alla striscia di Gaza e alla Cisgiordania. Oggi è uscito un rapporto di una commissione indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove, quelle raccolte dalla commissione, che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia e di crimini di guerra in Cisgiordania. Sono più di 20.000 i minori uccisi a Gaza dal 7 ottobre, oltre 40.000 quelli rimasti feriti. In generale, le conseguenze della guerra sui bambini saranno a lungo termine. Sentiamo Marta Bergamaschi, che è dottoressa di Emergency e si trova a Deir el-Balah.
4: La maggior parte dei pazienti che abbiamo nella nostra clinica sono pazienti pediatrici, accedono principalmente per problemi che possono essere considerati comuni, tipo gastroenteriti o raffreddore, problematiche respiratorie, che però, considerato le condizioni in cui la maggior parte di loro vive, diventa molto più impattante. Un grosso impatto continua ad averlo la malnutrizione o comunque gli strascichi che la malnutrizione acuta che c'era prima del cessate il fuoco ha creato, problematiche di crescita all'interno dei bambini. Ovviamente l'accesso al cibo, che adesso è molto più disponibile all'interno della striscia, è totalmente dipendente da quanto disposizione economica ha la famiglia. Riuscire a garantire un bambino un pasto completo implica che la famiglia ha a disposizione una quantità di soldi considerevole. Altre problematiche che interessano i bambini, di cui vedremo le conseguenze più avanti, sono le problematiche di crescita, cioè problemi di sviluppo sia fisico ma psichico, che verranno fuori in un periodo un po' più ampio. Ci sono tantissimi bambini per le strade, perché la maggior parte delle scuole non è più agibile. Ovviamente sono state risettate delle scuole in campi intende, però non riescono a coprire il fabbisogno totale della popolazione, quindi la striscia di Gaza, che prima si vantava di avere una scolarizzazione vicina al 99%, ovviamente adesso sta patendo questa cosa, e anche dal punto di vista psicologico ovviamente i bambini ne risentono, e questo lo vediamo quotidianamente nella nostra clinica.
0: E in serata il Senato statunitense ha approvato una risoluzione con cui vengono limitati i poteri del presidente Trump nella guerra contro l'Iran. Il voto rappresenta una rottura con Trump da parte della maggioranza repubblicana del Senato, che così chiede che un'eventuale ripresa del conflitto passi dall'approvazione del Congresso. Intanto nei negoziati con l'Iran, Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran. È però l'Iran a tenere le redini delle trattative, mantenendo le sue posizioni sui pedaggi per lo stretto di Hormuz, che ci saranno, dice, e anche sul nucleare, che è oggetto di questa fase di colloqui e per cui per ora esclude le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, annunciate invece da Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Le versioni sull'andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono divergenti. Sul nucleare Washington rivendica risultati che Teheran nega. Su altri punti il processo sembra essere più spedito ed è a favore degli iraniani. In buona sostanza gli USA sembrano concedere molto, mentre Teheran non appare smuoversi di un centimetro dalle posizioni con cui si è presentata ai negoziati. Tutto questo significa che la strada per un eventuale accordo finale, entro 60 giorni, è molto stretta. Donald Trump cerca di vendere il remissivo atteggiamento americano come una vittoria. Oggi ha detto che l'Iran ha accettato per un periodo indefinito ispezioni ai siti nucleari da parte della IAEA. L'aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma entrambi sono stati smentiti. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro oggi in Oman, è arrivata la di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro

0: di dollari di fondi iraniani congelati. Trump ha detto che serviranno per cibo e medicine. Decideremo noi come usarli, è stata invece la risposta iraniana.
1: E oggi si è svolto a Bruxelles un incontro definito tecnico dagli imbarazzati vertici europei tra esponenti della Commissione e cinque membri di alto rango del regime talebano. All'ordine del giorno la richiesta europea di poter rimpatriare a Kabul i cittadini afghani, poco importa che nel paese viga la pena di morte e siano documentate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Il colloquio arriva dopo un laborioso e opaco lavoro di organizzazione volto a superare i molti ostacoli burocratici. Il governo guidato dai talebani non è infatti riconosciuto dall'Unione Europea né dai paesi membri. Ascoltiamo il servizio.
2: L'indiscrezione circolava da settimane a Bruxelles, ma solo oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal Belgio che i visti per la delegazione talebana sono stati concessi per 24 ore per permettere ai rappresentanti dell'Afghanistan di incontrarsi con funzionari dell'Unione Europea sul tema di migrazione e rimpatri. Si tratta forse di uno dei punti più bassi toccati dall'Unione nel suo complesso, le 20 governi, Italia inclusa, che hanno chiesto misure per rimpatriare più afghani, alla Commissione che si nasconde dietro la scusa che l'incontro tecnico è stato richiesto dal Consiglio, ma non è un riconoscimento del regime dei talebani. Un primo incontro in realtà si era già tenuto a gennaio in Afghanistan, ma quello di oggi, alla presenza di rappresentanti della Commissione di 15 Stati membri, è la prima occasione in cui esponenti talebani, incluso il portavoce del Ministero degli Esteri, mettono piede sul territorio europeo. A nemmeno 5 anni dalle scene degli aerei che evacuavano in fretta e furia il personale diplomatico e civile europeo dopo il ritorno al potere del regime, le istituzioni UE parlano di colloqui su rimpatri solo per cittadini afghani che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Ma qui l'ordine dell'ipocrisia è doppio. Da una parte, con il regolamento rimpatri a breve in vigore, aumenteranno a dismisura le situazioni di criminalizzazione delle persone migranti, con o senza permesso di soggiorno. E poi basta porsi una domanda molto più basilare: davvero i paesi membri e l'Unione nel suo complesso sono pronti a rispedire un cittadino afghano in un paese controllato da un regime che per quello stesso reato potrebbe decapitarlo? Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Una donna detenuta nel carcere di Teramo si è tolta la vita questa mattina impiccandosi con un laccio nella sua cella. L'intervento dei soccorsi è risultato inutile. La donna aveva 32 anni e non si conosce ancora la sua nazionalità. Nello stesso penitenziario, un altro detenuto, un 25enne di nazionalità egiziana, si era tolto la vita appena 3 settimane fa. Il caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Francia domani saranno 58 i dipartimenti in allerta rossa, con punte previste di 43 gradi. 1800 le scuole che oggi non hanno aperto, mentre Torre Eiffel e Louvre sono rimaste chiuse nel pomeriggio. Domani le città italiane col bollino rosso saliranno a 16 e giovedì a 17 per un fenomeno di cui, secondo i meteorologi, ancora non è possibile prevedere con certezza il termine. Per quanto riguarda il lavoro, ieri il governo ha rinnovato il quadro di norme per la cassa integrazione e la sospensione dell'attività, ma il testo non è ancora stato pubblicato e restano le medesime lacune dello scorso anno. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Fonti ministeriali citate dal Fatto.it spiegano che la cornice normativa per fermare il lavoro in situazioni estreme ancora non c'è, perché restano punti da discutere, come l'inserimento di alcune categorie di lavoratori. Soprattutto mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria. Restano quindi risolti i problemi dello scorso anno. Tutte le regioni tranne Val d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno emanato ordinanze per lo stop nelle ore più calde dei lavori all'aperto, ma difformi sull'attività da fermare. Alcune hanno allargato ad esempio i rider, ma resta il problema del lavoro al chiuso, ragion per cui USB distribuisce appositi misuratori alle proprie RSU nelle fabbriche. Soprattutto resta il problema della deroga per i lavori di pubblica utilità, definizione vaga dove rientrano molte tra le attività più pericolose, che sia amministrazione pubblica o appalti. Pensiamo ad esempio ai lavori stradali. Anche su questo le regioni danno interpretazioni diverse, più lasca ad esempio la Lombardia, più stretta Campania e Calabria, che parlano di attività indispensabili e inderogabili. Resta anche il problema di chi deve controllare e far rispettare le ordinanze, la cui verifica delle prerogative per lo stop e la conseguente cassa dovrebbe arrivare dalla consultazione dei dati del portale ufficiale del CNR, Work Climate, dove si sottolinea, sembra un'ovvietà ma quando si parla di sicurezza non sembra mai esserlo, che tanto più l'applicazione è rigorosa, di conseguenza lo è la riduzione degli infortuni.
1: E passiamo ora alla politica, allargare il campo largo, costruire il programma nelle piazze. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, alla direzione nazionale del partito. Sentiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
4: L'alleanza per vincere.

0: c'erano le politiche deve allargarsi, non restringersi, quella della famosa fotografia che si ritroverà a luglio nelle piazze di Napoli e Padova è solo la prima fase, il primo nucleo. Elly Schlein riunisce la direzione del partito, è la prima dopo i risultati definitivi delle amministrative alla vigilia di un luglio molto intenso in Parlamento e fuori dal Parlamento, in Parlamento con una legge elettorale che la maggioranza vorrebbe approvare in pochissimi giorni. Si comincia già questo venerdì per poi andare alla prima settimana di luglio con tempi contingentati. Dall'opposizione un no su tutta la legge e anche la promessa di impedire con gli strumenti parlamentari l'approvazione. Di questo Elly Schlein ha parlato nella direzione, ma naturalmente l'attenzione è stata rivolta in gran parte alle prossime tappe. Quella del campo largo è la prima fase di un'alleanza che da settembre, con la definizione di un programma comune, si allarga a chi vorrà starci in una coalizione vincente. Elly Schlein oggi non ha affrontato l'argomento di come si sceglierà il candidato, passaggio necessario se il testo di riforma elettorale sarà legge. Giuseppe Conte, in un altro luogo sul tema, ha chiarito che o si faranno le primarie oppure si sceglierà il candidato che si reputa possa vincere, riferendosi al metodo scelto con gli altri per i candidati alle regioni o alla guida delle città, quindi una possibile altra via per la scelta. Non chiude le porte a Renzi e ad una formazione di centro, ma questo dovrà avvenire dopo. Il percorso è segnato, negli interventi durante la direzione non ci sono state posizioni intransigenti, da Del Rio, Piero De Luca, la richiesta di mantenere il PD baricentro dell'alleanza senza delegare il riformismo ad altri, cioè Renzi. Ora il campo largo lavora per le due giornate a luglio pubbliche, l'8 a Napoli e il 15 a Padova, proprio nei giorni in cui in Parlamento la destra cercherà di stringere i tempi per approvare la legge elettorale. Linea allo studio.
1: E siamo in chiusura. Al Senato è stato approvato il disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento liberalizzerà di fatto tempi, modi e luoghi dell'attività venatoria. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
2: Migliaia di firme, appelli di scienziati, persino il Papa. Niente ha smosso la determinazione di fascisti e leghisti di riportare l'Italia alla posizione più arretrata in Europa e direi in Occidente in merito alla natura e agli animali. Accontentare poche migliaia di cacciatori per ottenere il voto ha vinto sulla bellezza e lo sguardo al futuro. Il patrimonio di tutti noi, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e ostaggio di poche migliaia di persone che acquistando una licenza, cioè una concessione, potranno deridere le regole e continuare a fare strage di essere i viventi indifesi davanti alle doppiette e le nuove tecnologie. A guidare uno spirito di rivalsa, quasi di vendetta davanti a donne e uomini che si battono da anni per regole e tutele, vissute da loro come insopportabili costrizioni, al loro piacere di uccidere la vita. Dopo campagne di stampa continue che fanno dei selvatici i nemici giurati, dei cosiddetti umani oggi travestiti da finti dei che regolamentano la natura, si firma una pagina orribile che porta l'Italia ai tempi più bui e retrivi. Che vergogna!
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.

0: Il libro della notte.
1: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.
2: Con Save the Children eravamo impegnati in una ricerca sulla violenza giovanile, sul suo significato e sulle sue cause più profonde. E mancava il pezzo complementare dell'analisi della risposta dello Stato rispetto ai giovani più difficili, se così li vogliamo chiamare, cioè quelli che commettono un reato e incontrano così il sistema di giustizia. Quindi ho intervistato diversi ragazzi e una ragazza detenuti o in misura penale esterna in comunità, per farmi raccontare da loro le loro storie di vita, cioè da dove è partito tutto, le famiglie, come erano da bambini, e poi arrivare anche al reato e capire effettivamente che cosa funziona e che cosa no del servizio di giustizia. Ho anche analizzato i diversi decreti sulla sicurezza che da 20 anni a questa parte sono stati introdotti nel nostro ordinamento per avere un quadro un po' più completo. L'editore è Treccani e diciamo del libro scrive che non offre soluzioni ma restituisce complessità al fenomeno, che era proprio il mio intento. Sappiamo che quando i minorenni sono inseriti in contesti territoriali di povertà ed esclusione sociale, e l'Istat certifica attraverso i dati che proprio i minori sono il gruppo sociale più colpito dalla povertà, e questo la dice lunga anche sulle famiglie con minori ovviamente, e non hanno allo stesso tempo delle opportunità educative a cui direi aggrapparsi, è molto facile che gli adulti che fanno capo alle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, provino ad approfittarsi di loro reclutandoli e portando avanti quella che nel libro definisco la pedagogia mafiosa. D'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento, e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti, le guerre, le uccisioni in diretta che vedono tutti i giorni. Ecco, tutto questo ha portato a quello che nel libro chiamo anche una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro, per cui se io non riesco a definire quali sono le mie emozioni, non riesco a definire neanche quelle degli altri, e c'è una sorta di processo di dematerializzazione del corpo attraverso appunto l'immersione sempre più costante nell'on-life, per cui i ragazzi che io ho incontrato sembrano non rendersi conto delle conseguenze anche dei loro atti violenti, aver perso proprio il senso di quella che è la parola empatia.
1: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.

Polo Repizia, Negu Gorriak, il giorno dopo del compleanno di Fermin Muguruza, fondatore della band, così come fondatore dei Cortatu, non poteva esserci inizio migliore per questo martedì sera che ci porta verso la giornata più bella che c'è, il 25 aprile, che ci ricorda che resistere e liberarsi non è un reato, anzi è un dovere, e che, piano piano, dobbiamo ricominciare a farlo. Ma così, proprio in quest'ordine, resistere e liberarsi di tutto, anche delle scoriazioni, della patumiera, di tutto lo schifo che fascismi, patriarcato e capitalismi ci consegnano quotidianamente e che infestano le nostre vite. Io sono Andrea Cegna, questa è No Manches Way, quello spazio su Radio Popolare che guarda il Latino America attraverso la sua musica, attraverso la cultura, attraverso i battiti del cuore che la musica può dare e attraverso alcune storie che di settimana in settimana provo a raccontarvi. E a volte succede che dei paesi molto lontani, perché l'Argentina e il Messico sono molto lontani, possano anche partorire della musica comune. È il caso di Otra Noche, un'altra notte, la collaborazione musicale tra i re dell'Electro Cumbia, i Los Angeles Azules e Nicky Nicole. Los Angeles Azules, Messico, Nicky Nicole, Argentina, Otra Noche su Radio Popolare.

Si va di musica e così andiamo avanti con del reggaeton transfemminista. È la volta di Vigliano Antigliano, Cascara de Coco, sempre qui su No Manches Way, tutti i martedì dalle 23 alle 24 sulle frequenze libere e indipendenti di Radio Popolare. Di e con Andrea.

Emiliano Antigliano l'abbiamo già ascoltato nelle scorse settimane, ci abbiamo fatto anche un approfondimento. Se volete, se andate su radiopopolare.it, cercate No Manches Way, trovate l'elenco di tutti i programmi e secondo me, insomma, vi fate una bella carrellata dei top down, dell'articolazione e racconto dei tanti gruppi che ho presentato qui su questo programma. E allora, un gruppo che non ho mai presentato in sé, ma che vi ho fatto sentire spesso dalla Colombia, la mojarra elettrica. La mojarra è un tipo di pesce, la canzone si intitola El Hueco e suona così.

one two, direbbero nel programma di musica rap, ma questo non è un programma di musica rap, è un programma di musica latino-americane. E oggi andiamo a casa di Nettie Peluso, nata Natalia Peluso nel 1995 a Luján, Argentina, cresce tra spostamenti e migrazioni, prima in America Latina, poi stabilmente in Spagna. Questo attraversamento geografico diventa anche un attraversamento culturale. Non è una prodotta, non è un prodotto dell'industria musicale. La sua formazione passa per la danza, il teatro, quello fisico, lo studio autonomo della musica e una lunga fase di autoproduzione. I primi lavori circolano online, costruendo una base solida prima ancora del riconoscimento mainstream. Questa origine indipendente resta visibile. Peluso mantiene un controllo forte sulla sua propria immagine e sulla direzione artistica, evitando di essere incasellata in un genere o in un mercato preciso.

Sono passati 22 minuti dalle 11 quando questa puntata di No Manches Way è iniziata e continuiamo a parlare di Netty Peluso. Il tratto distintivo dell'artista è la contaminazione. Non si limita a fondere generi, ma li attraversa con un approccio quasi performativo. Hip hop o rap nella scrittura e nel flow e nell'estetica, jazz e soul nell'uso della voce, salse sonorità caraibiche nel ritmo, nell'energia, pop nella costruzione di immaginario e accessibilità. La voce è il punto centrale. Può essere aggressiva, teatrale, ironica, sensuale. È lo strumento che cambia registro continuamente, costruendo personaggi più che semplici interpretazioni. Anche il corpo è parte del linguaggio. Le performance non sono solo concerti, ma veri atti scenici, coreografie, espressività facciale, controllo dello spazio. In questo senso, Peluso si avvicina più a una performer totale che a una cantante tradizionale.

Nettie Peruso qui in questo brano con tutto il rap disponibile in questo caso, o meglio, più nella sua accezione rap. Torniamo a parlare di lei e arriviamo al punto di svolta della sua carriera, che arriva nel 2020 con Calambre, un lavoro che consolida la sua identità artistica e la proietta a livello internazionale. L'album è costruito come un viaggio tra generi e personaggi. Ogni traccia esplora un'estetica diversa, mantenendo però una coerenza forte nella direzione artistica. Brani come Sana Sana, Bismen Woman o Delitto, che abbiamo ascoltato prima, mostrano questa capacità di oscillare tra registri, ironia, critica sociale, sensualità, costruzione di potere. Dopo Calambre, Peluso entra stabilmente nel circuito global, collaborazioni con artisti internazionali, presenza nei grandi festival, crescita di un pubblico trasversale, non solo latino. La sua immagine si sviluppa senza perdere la dimensione autoriale, anche quando entra nel mainstream mantiene una cifra personale assolutamente riconoscibile. Come terzo brano di Nettie Peluso ci andiamo ad ascoltare Erotica.

Ultimo blocco per quel che riguarda la storia, la carriera di Nettie Peluso. Nettie Peluso non è solo musica, l'abbiamo già detto, è immagine, immaginario. Gioca con riferimenti visivi e culturali che vanno dal vintage latinoamericano alla cultura pop contemporanea, passando per elementi teatrali e quasi caricaturali, e gioca col suo corpo, giocando con la sensualità per ribaltare gli stereotipi di genere. La sua immagine è mobile, a volte dominante e provocatoria, altre ironica e autoparodica, spesso costruita come figura di potere femminile. Nei testi e nelle performance emergono temi ricorrenti: il corpo come spazio politico ed espressivo, il potere e la sua messa in scena, l'identità anche in relazione alla migrazione e alla lingua. Il suo impatto sta proprio qui, nella capacità di muoversi tra mainstream e sperimentazione, mantenendo un'attenzione continua tra accessibilità e rottura. In una scena musicale spesso standardizzata, Nettie Peluso rappresenta una figura difficile da normalizzare, troppo ibrida per essere ridotta a un genere, troppo consapevole per essere solo un prodotto. Nettie Peluso sarà in Italia per due date, a Roma il 29 e 30 maggio, e a proposito di live, l'ascoltiamo qui con un brano live. E così salutiamo Nettie e andiamo nella seconda parte, seconda e ultima, di Romance's Way.

0: La seconda parte è anche segnata dal tempo, 38 minuti e 10 secondi dopo le 11, anzi scusate, 36 minuti, ho gli occhi un po' inturbolenziti dall'allergia, quindi a volte faccio fatica a leggere, quindi abbiamo 2 minuti in più del previsto, ascoltatori, ascoltatrici o ascoltatrici di Radio Pop, di No Manches Way, di Andrea Cegna, che ricordo potete seguire su Instagram, potete seguire su Facebook, potete seguire sul finestrino, su Substack, basta cercare su questi social media, diciamo, il mio nome e cognome, Andrea Cegna, e mi trovate, potete seguirmi e insomma vedere anche le altre cose che dico, pubblico, scrivo sul Latino America. E detto questo, andiamo di musica, l'abbiamo sentita molto bene con attenzione settimana scorsa, stiamo parlando di Anna Tijoux, qui l'ascoltiamo con la sua Milionaria.
1: ¿Esto es una vivienda particular o es una vivienda colectiva? Me refiero a residencia, pensión, casa.
2: Vivienda particular.
1: Vivienda particular, perfecto. ¿Cuántas personas residen en esta vivienda?
2: 5, pero de repente viene mi hija, que vive en otra parte, y mis hermanos, que son 2.
1: Ok, pero en definitiva, 5.
2: 5, sí.
1: Ok. Bueno, y la última pregunta. ¿Usted es millonaria?
2: ¿Millonaria?

Andiamo avanti con la musica qui su No Manches Way, Radio Popolare. Allora, andiamo avanti con la musica, abbiamo detto, e andiamo ad ascoltare Tussicaria di Mrs. Nia.

prima della sigla finale, penultimo brano che ci dice anche che possiamo annunciare un concerto, ovvero anzi due concerti annunceremo in un colpo solo. Possiamo annunciare che ci sarà il concerto di Chocolate Remix il 12 giugno a Milano per un compleanno importante, però insomma lo lasceremo dire a loro quando decideranno di renderlo pubblico, e quindi noi ci ascoltiamo Abanico e Antifa.

Come dicevo, siamo arrivati al momento dell'ultimo brano, un altro gruppo, un altro concerto che annunciamo con diversa gioia e felicità. È il concerto dei Molotov, che abbiamo sentito spesso su queste note, soprattutto su queste frequenze, spesso con Fricolero, ma anche quando abbiamo parlato in generale della band. Noi qui li ascoltiamo con Che Note Haga Bobo Giacobo, aspettando l'8 luglio per vederli dal vivo a Roma. Eh sì, Molotov a Roma.

Ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatriciu, No Manches Way è giunto alla fine. Per chi ci sarà, ci si vede in piazza il 25 aprile, grande, con quel grande corteo antifascista, e poi per chi vorrà anche partigiani in ogni quartiere, che sarà anche in diretta sulle frequenze di Radio Pop. Per quel che riguarda No Manches Way e con Andrea Cegna, ci si sente settimana prossima, allo stesso posto, alla stessa ora, dalle 23 alle 24, su Radio Pop.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori

Io odio l'estate. Odio entrare in un centro commerciale e trovare l'aria condizionata così fredda che viene voglia di chiedere una coperta. Odio le zanzare che alle 3 di notte ti passano vicino all'orecchio come piccoli caccia bombardieri. Odio le code in autostrada, quelle macchine cariche fino al tetto e quelle tavole da surf legate sopra che sembrano sul punto di staccarsi e infilarsi nel mio parabrezza. Odio la sabbia, quella che ti trovi dappertutto tra le dita dei piedi, nel letto, dentro il costume, perfino a Natale. Odio spalmarmi la crema 50, che quando avevo 11 anni stavo al sole tutto il giorno e non succedeva nulla alla mia pelle. E ora invece l'eritema mi lascia sul petto una costellazione di puntini rossi, come quelli delle cartine dei campeggi dove c'è la freccia che ti ricorda voi siete qui. E soprattutto odio una sera d'estate del 1968, ad Acque Dolci. Avevo 11 anni e avevo preparato per giorni una dichiarazione d'amore. 5 parole, contate una per dito. Vuoi essere la mia ragazza? Lei si chiamava Tina Rotilio e mi rispose con una parola sola: no. Ecco perché odio l'estate.

Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa nuova Popolaroid. Avete sentito bene? Odio l'estate. Bruno Martino la odiava perché l'estate gli aveva regalato un amore e poi gliel'aveva portato via. Io più modestamente la odio perché il mio amore con l'estate non ha fatto nemmeno in tempo a nascere. Tina Rotiglio può confermare. Eppure, è proprio questo il punto. L'estate è una stagione che non ti lascia in pace. L'aspetti tutto l'anno e quando arriva, insieme al sole, al mare, alle giornate che non finiscono mai, arrivano anche le bugie, piccole bugie che ci raccontiamo da soli, quelle che poi in inverno crediamo di avere dimenticato e che invece prima o poi tornano alla luce, magari sfogliando un vecchio album di fotografie, una Polaroid, almeno una volta. Oggi si scrolla soltanto un piccolo schermo e lì poi quelle bugie si perdono per sempre. Ma noi, questa notte, facciamo diversamente. Noi prendiamo il nostro vecchio album. Non è di carta fotografica, ma di quella delle pagine dei romanzi, dei versi di una poesia, di un film, di canzoni. Un album sonoro e sentimentale, che ci racconta la stagione più amata, anche se poi alla fine risulta anche la più bugiarda dell'anno. Benvenuti a Popolaroid Odio l'estate. Ascolta, vedrai e sentirai.

0: Una strada di paese in una serata d'estate. Le finestre sono aperte. Sotto i lampioni un gruppo di ragazze ridono. Stanno attraversando la strada.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, la bella estate. Cesare Pavese, 1949. A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e attraversare la strada per diventare come matte. E tutto era così bello, specialmente di notte, che poi tornando stanche morte speravano ancora che qualcosa succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, o magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare fino ai prati e fino dietro le colline. Siete sane, siete giovani, dicevano, siete ragazze, sì, non avete pensieri, si capisce. Eppure una di loro, quella Tina, che era uscita zoppa dall'ospedale e in casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente. E una sera, trottando dietro gli altri, si era fermata e si era messa a piangere, perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria. Anche nel racconto di Pavese c'è Tina, stessa estate di tante altre estati, stesso nome di una ragazza che mi disse no ad acque dolci. Chissà se esiste un destino delle Tine o se è solo il caso che gioca con le coincidenze. Comunque sia, dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria. Quando ho letto questa frase la prima volta mi sono fermato, perché mi sono ricordato di quando ero ragazzo, di quelle sere d'estate che sembravano non finire mai, e si restava lì in strada, seduti sui muretti, sulle panchine, davanti ai bar, e quando qualcuno diceva "io vado", sembrava quasi una sconfitta. Perché avevamo la sensazione che da un momento all'altro potesse succedere qualcosa di meraviglioso. E forse questo è il segreto dell'estate: farci credere, anche solo per una settimana, che il tempo sia infinito e che se anche passa è pieno di allegria.

0: una ferrovia che si perde tra gli alberi di un bosco. Ci sono quattro ragazzi. Due sono fermi sui binari in fondo. In primo piano ce n'è uno che parla e l'altro ascolta a testa bassa. I due ragazzi più avanti sulla curva della ferrovia sono girati verso di loro, come ad aspettare. La luce filtra tra i rami. C'è un pulviscolo dorato sospeso nell'aria.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Stand by Me, regia di Rob Reiner, 1986.
2: Potresti diventare un grande scrittore un giorno.
3: Me ne fotto di scrivere, non voglio fare lo scrittore, è da stupidi, è una stupida perdita di tempo.
2: Questo lo dice tuo padre.
3: Un pezzo di cazzo.
2: Un pezzo di vero. E lo sai benissimo che a tuo padre non gliene è mai importato niente di te. Danny era l'unico che gli stava a cuore, non dirmi che non è vero. Tu sei un ragazzino, Go.
3: Oh, grazie, grazie, papà.
2: Magari fossi tuo padre. Non andresti in giro a parlare di fare quelle stupide scuole tecniche se fossi tuo padre. È come se Dio ti avesse dato qualcosa. Tutte quelle storie che ti vengono in mente. Dio ha detto, questa è roba tua, cerca di non sprecarla. Ma i ragazzini sprecano tutto se non c'è qualcuno che gli tiene d'occhio. E se i tuoi vecchi sono troppo incasinati per farlo, dovrei farlo io, forse.
4: Forza, ragazzi, dobbiamo muoverci.
5: Se continuiamo di questo passo, non lo troviamo più neanche morto.

Quando penso all'estate, penso anche agli amici, quelli che vedevi tutti i giorni, da giugno a settembre, e che ti sembravano destinati a restare nella tua vita per sempre. Poi cresci, cambi città, cambi le strade, cambiano i sogni, e qualche volta si perdono anche gli amici. Stand by Me, il film di Rob Reiner, racconta proprio questo. L'estate del 1959. Quattro ragazzi di 12 anni, un bosco, una ferrovia. È un viaggio che sembra una semplice avventura, ma in realtà è il momento in cui si accorgono che l'infanzia sta finendo. C'è un momento lungo quei binari in cui un amico dice all'altro di non sprecare quello che ha dentro, di non lasciare che siano gli altri, un padre distratto, un fratello sempre preferito a decidere chi deve diventare. Ed è forse questo, più del bosco, più del corpo, del cadavere che stanno andando a cercare, il vero cuore del film. Perché l'estate fa anche questo. Ti regala giorni che sembrano infiniti e senza che te ne accorga ti cambia per sempre.

un viale alberato, una sera di giugno. Il giovane Rimbaud, fermo sotto un tiglio, le mani in tasca, lo sguardo fisso su una ragazza che passa, stivaletti di capretto allacciati a bottoncini, un abito leggero a fiori di ciclamino. Lei è a braccetto di un uomo, suo padre. Lo sguardo di lui è severo, puntato dritto sul poeta. Sullo sfondo un caffè illuminato, tavolini pieni di giovani che ridono. Nello spazio bianco della Polaroid, romanzo. Arthur Rimbaud, 1870. Non si può essere seri a 17 anni. Una sera al diavolo birre e limonate e i chiassosi caffè dalle luci splendenti. Te ne vai sotto i verdi tigli del viale, come profumano i tigli nelle serate di giugno. L'aria talvolta vamo alla zia Leoni, la sua luce che si abbassava e lambiva la finestra era trattenuta entro le grandi tende e i loro sostegni, divisa, ramificata, filtrata e incrostando di piccoli frammenti d'oro il legno di limone del Comò, illuminava obliquamente la stanza con la delicatezza che assume nei sottoboschi. Ma certi giorni assai rari, quando rientravamo, il Comò aveva perduto da tempo le sue effimere incrostazioni. Non c'erano più, quando arrivavamo in Rue de Saint-Esprit, i riflessi del tramonto posati sui vetri.

e lo stagno ai piedi del Calvario aveva perduto la sua porpora. A volte era già tinto d'opale e un lungo raggio di luna che via via si faceva più largo e si screpolava in tutte le pieghe dell'acqua lo attraversava per intero. Allora, giunti presso la casa, scorgevamo una sagoma sulla

0: Una superstrada in piena estate di fine anni 60. Un ingorgo infinito. Fiat 124, Alfa Romeo, 850 coupé, 500, bianchine. Una Lancia Fulvia bianca. C'è anche una macchina blu, ha la forma di una vasca da bagno.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, luglio 1968, si va tutti al Ticino per una scampagnata. È una domenica di luglio del 1968. Sulla strada c'è un po' di traffico. Io e le mie due sorelle siamo seduti sul sedile posteriore della NSU Prince 1000 Blu, la nostra macchina. La chiamano la vasca da bagno, ma insieme alla Simca è la macchina di noi meridionali, terroni come ci chiamano. E dicono anche che porta sfortuna, ma a me piace. Stiamo andando al Ticino, alla guida c'è mio padre, accanto a lui mia madre. Ai suoi piedi un frigorifero giostile. Dentro ci sono la pasta al forno, la carne impanata, le zucchine fritte. Stiamo andando al Ticino. E dall'autoradio Voxon, rossa, arrivano le voci di Johnny Dorelli e Mina. Sta andando in onda a gran varietà.
2: Buongiorno Mina.
3: Buongiorno. Sono di ottimo umore oggi,
2: No!
3: Sì.
2: Meno male.
3: Basta che tu sia carino, vero?
1: E poi all'improvviso arriva lui, Riccardo Del Turco. Mio padre alza il volume e tutti noi, senza eccezione, ci mettiamo a cantare.

Ripensandoci oggi, mi accorgo che non stavamo andando soltanto al Ticino. Stavamo andando incontro a una giornata intera. Una di quelle giornate che sembravano non finire mai. La gita cominciava già in macchina al mattino presto, con il traffico, con i finestrini abbassati, con mia madre che ogni tanto si voltava per controllare che non litigassimo, e con mio padre che guidava fumando e con la radio sempre accesa. E forse anche per questo che amo così tanto la radio, perché prima ancora di farmi compagnia nelle notti di oggi, mi ha fatto compagnia nelle estati della mia infanzia. Era lì, sul cruscotto, tra una curva e l'altra, tra una canzone e una risata, tra una pasta al forno e un tuffo nel Ticino. E quando partiva una canzone come questa, era impossibile non cantarla. Ma anche se non la sapevi tutta, anche se eri stonato, anche se avevi soltanto 11 anni.

E così anche questa estate è cominciata. Ogni anno arriva più o meno allo stesso modo. Un giorno indossi ancora una giacca, e il giorno dopo ti accorgi che le finestre sono rimaste aperte tutta la notte, che le cicale hanno ricominciato a cantare, che il sole tramonta un po' più tardi, e che qualcosa dentro di te, senza chiedere permesso, si è rimesso in cammino. E forse è per questo che continuiamo ad amare l'estate, perché non è soltanto una stagione, è una macchina del tempo, ci riporta alle persone che siamo stati, ai nostri 17 anni, agli amici che credevamo sarebbero rimasti per sempre, ai primi amori, alle canzoni ascoltate con il finestrino abbassato, alle gite della domenica, alle sere passate a non fare niente. E proprio per questo indimenticabili. Questa notte abbiamo incontrato Pavese, Rimbaud, Proust. Abbiamo camminato lungo una ferrovia con quattro ragazzi di 12 anni. Abbiamo lasciato che il vento dell'estate ci riportasse qualche ricordo. Ma forse, se ci penso bene, il vero protagonista di questa puntata non era un romanzo, una poesia, un film o una canzone. Era la luce, quella luce che attraversa le stati della nostra vita e che continua a brillare anche quando le stati sono finite da molto tempo. Questo album sonoro e sentimentale che abbiamo sfogliato questa sera serve soltanto a questo, a lasciare che quella luce ci aiuti a capire chi siamo, o meglio, dove siamo. Perché poi alla fine i ricordi non ci chiedono di tornare indietro, ci chiedono soltanto di non dimenticare chi eravamo, che cosa abbiamo amato, che cosa ci ha fatto ridere, che cosa ci ha fatto soffrire e soprattutto che cosa ci ha fatto sentire vivi. Questa era Popolaroid, Odio l'estate, ma a questo punto non così tanto, dai. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono stati liberati gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia diretta a Gaza, dopo l'arresto da parte delle milizie di Haftar e un mese di detenzione in Libia. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno rientro in Italia, ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. In serata il Senato statunitense ha approvato la risoluzione con cui vengono limitati i poteri del Presidente degli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Il voto rappresenta una rottura tra la maggioranza repubblicana del Senato con Trump. Intanto Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che non vuole cedere su nucleare e Hormuz. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Poche ore fa sono stati liberati due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia che erano stati arrestati in Libia nel tentativo di raggiungere la striscia di Gaza. Per un mese gli attivisti sono rimasti nel carcere di Bengasi e domani dovrebbero rientrare in Italia. Sentiamo Mattia Guastafierro.
1: Si tratta di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. L'annuncio l'ha dato il ministro degli esteri Tajani in un post sui social. Insieme a loro, ha spiegato Tajani, è stato liberato anche un terzo attivista che è stato affidato al console italiano a Bengasi, cioè Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Domani i tre faranno rientro nel nostro paese, ha spiegato Tajani, che poi ha ringraziato l'intenso lavoro diplomatico che c'è stato in queste settimane in coordinamento tra la Farnesina, Palazzo Chigi e l'ottimo lavoro, dice Tajani, dell'intelligence che ha lavorato a questa liberazione. Ricordiamolo, per un mese gli attivisti della flottiglia di terra sono stati trattenuti dalle autorità libiche del generale Haftar a Bengasi, erano partiti per cercare di rompere il blocco israeliano a Gaza, passando dai paesi del Nord Africa, cercando di arrivare in Egitto, a differenza del viaggio che ha fatto la missione invece navale, la missione di mare, che era stata intercettata dalle autorità israeliane. Erano stati poi fermati appunto in Libia dalle forze del generale Haftar e in questo mese anche sono arrivate diverse denunce di maltrattamenti durante il loro stato di prigionia nelle carceri di Bengasi.
0: La detenzione degli attivisti è stata prolungata più volte nell'ultimo mese, come ricorda al microfono di Matteo Lefons Giuseppe Alberizia, fratello di Leonardo Alberizia, rilasciata oggi.
2: È bellissimo, ringrazio tutti ed non ci sono parole, è bellissimo.
3: Ve l'aspettavate oggi?
2: È stato un susseguirsi di piccoli segnali, ma solo oggi, non ieri, solo oggi, non ce l'aspettavamo.
3: Quali sono i prossimi passi adesso? Quando arriva? Si sa?
2: Non, per il momento mi accontento di sapere che è libera. Poi penso che sarà, non so, il tempo di, non so, di organizzare la partenza, l'arrivo, il volo. Adesso per il momento la cosa fondamentale è questa, che è libera e siamo tutti felici. Siamo tutti felici, non ci sono parole. È finito 30 giorni di incubo.
0: E veniamo ora a Gaza, alla striscia di Gaza e alla Cisgiordania. Oggi è uscito un rapporto di una commissione indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove, quelle raccolte dalla commissione, che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia e di crimini di guerra in Cisgiordania. Sono più di 20.000 i minori uccisi a Gaza dal 7 ottobre, oltre 40.000 quelli rimasti feriti. In generale, le conseguenze della guerra sui bambini saranno a lungo termine. Sentiamo Marta Bergamaschi, che è dottoressa di Emergency e si trova a Deir el-Balah.
4: La maggior parte dei pazienti che abbiamo nella nostra clinica sono pazienti pediatrici, accedono principalmente per problemi che possono essere considerati comuni, tipo gastroenteriti o raffreddori, problematiche respiratorie, che però, considerato le condizioni in cui la maggior parte di loro vive, diventa molto più impattante. Un grosso impatto continua ad averlo la malnutrizione o comunque gli strascichi che la malnutrizione acuta che c'era prima del cessate il fuoco ha creato, problematiche di crescita all'interno dei bambini. Ovviamente l'accesso al cibo, che adesso è molto più disponibile all'interno della striscia, è totalmente dipendente da quanto disposizione economica ha la famiglia. Riuscire a garantire a un bambino un pasto completo implica che la famiglia ha a disposizione una quantità di soldi considerevole. Altre problematiche che interessano i bambini, di cui vedremo le conseguenze più avanti, che sono le problematiche di crescita, cioè problemi di sviluppo sia fisico ma psichico, che verranno fuori in un periodo un po' più ampio. Ci sono tantissimi bambini per le strade, perché la maggior parte delle scuole non è più agibile. Ovviamente sono state ritettate delle scuole in campi, intende, però non riescono a coprire il fabbisogno totale della popolazione. Quindi la striscia di Gaza, che prima si vantava di avere una scolarizzazione vicina al 99%, ovviamente adesso sta patendo questa cosa, e anche dal punto di vista psicologico ovviamente i bambini ne risentono, e questo lo vediamo quotidianamente nella nostra clinica.
0: E in serata il Senato statunitense ha approvato una risoluzione con cui vengono limitati i poteri del presidente Trump nella guerra contro l'Iran. Il voto rappresenta una rottura con Trump da parte della maggioranza repubblicana del Senato, che così chiede che un'eventuale ripresa del conflitto passi dall'approvazione del Congresso. Intanto nei negoziati con l'Iran, Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran. È però l'Iran a tenere le redini delle trattative, mantenendo le sue posizioni sui pedaggi per lo stretto di Hormuz, che ci saranno, dice, e anche sul nucleare, che è oggetto di questa fase di colloqui e per cui per ora esclude le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, annunciate invece da Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Le versioni sull'andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono divergenti. Sul nucleare Washington rivendica risultati che Teheran nega. Su altri punti il processo sembra essere più spedito ed è a favore degli iraniani. In buona sostanza gli USA sembrano concedere molto, mentre Teheran non appare smuoversi di un centimetro dalle posizioni con cui si è presentata ai negoziati. Tutto questo significa che la strada per un eventuale accordo finale, entro 60 giorni, è molto stretta. Donald Trump cerca di vendere il remissivo atteggiamento americano come una vittoria. Oggi ha detto che l'Iran ha accettato per un periodo indefinito ispezioni ai siti nucleari da parte della IAEA. L'aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma entrambi sono stati smentiti. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro oggi in Oman è arrivata la conferma che i due paesi imporranno delle tariffe per il passaggio. Di fatto Teheran gestirà il braccio di mare, come si intuiva dalla lettura del memorandum d'intesa. Marco Rubio, il segretario di Stato, arrivato oggi nel Golfo per un tour in tre paesi, ha detto che gli USA non accetteranno alcun pedaggio, ma la sua sembra un'uscita tesa a convincere gli alleati più stretti a fidarsi ancora degli Stati Uniti, e i paesi più propensi a un dialogo con l'Iran invece a non distaccarsi troppo da Washington. Teheran ha infine ottenuto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Trump ha detto che serviranno per cibo e medicine. Decideremo noi come usarli, è stata invece la risposta iraniana.
0: E oggi si è svolto a Bruxelles un incontro definito tecnico dagli imbarazzati vertici europei tra esponenti della Commissione e cinque membri di alto rango del regime talebano. All'ordine del giorno la richiesta europea di poter rimpatriare a Kabul i cittadini afghani, poco importa che nel paese viga la pena di morte e siano documentate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Il colloquio arriva dopo un laborioso e opaco lavoro di organizzazione volto a superare i molti ostacoli burocratici. Il governo guidato dai talebani non è infatti riconosciuto dall'Unione Europea né dai paesi membri. Ascoltiamo il servizio.
6: L'indiscrezione circolava da settimane a Bruxelles, ma solo oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal Belgio che i visti per la delegazione talebana sono stati concessi per 24 ore per permettere ai rappresentanti dell'Afghanistan di incontrarsi con funzionari dell'Unione Europea sul tema di migrazione e rimpatri. Si tratta forse di uno dei punti più bassi toccati dall'Unione nel suo complesso. Le 20 governi, Italia inclusa, che hanno chiesto misure per rimpatriare più afghani alla Commissione, che si nasconde dietro la scusa che l'incontro tecnico è stato richiesto dal Consiglio, ma non è un riconoscimento del regime dei talebani. Primo incontro in realtà si era già tenuto a gennaio in Afghanistan, ma quello di oggi, alla presenza di rappresentanti della commissione di 15 stati membri, è la prima occasione in cui esponenti talebani, incluso il portavoce del Ministero degli Esteri, mettono piede sul territorio europeo. A nemmeno 5 anni dalle scene degli aerei che evacuavano in fretta e furia il personale diplomatico e civile europeo dopo il ritorno al potere del regime. Le istituzioni UE parlano di colloqui su rimpatri solo per cittadini afghani che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Ma qui l'ordine dell'ipocrisia è doppio. Da una parte, con il regolamento rimpatri a breve in vigore, aumenteranno a dismisura le situazioni di criminalizzazione delle persone migranti con o senza permesso di soggiorno. E poi basta porsi una domanda molto più basilare: davvero i paesi membri e l'Unione nel suo complesso sono pronti a rispedire un cittadino afghano in un paese controllato da un regime che per quello stesso reato potrebbe decapitarlo? Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Una donna detenuta nel carcere di Teramo si è tolta la vita questa mattina impiccandosi con un laccio nella sua cella. L'intervento dei soccorsi è risultato inutile. La donna aveva 32 anni e non si conosce ancora la sua nazionalità. Nello stesso penitenziario, un altro detenuto, un 25enne di nazionalità egiziana, si era tolto la vita appena 3 settimane fa. Il caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Francia domani saranno 58 i dipartimenti in allerta rossa, con punte previste di 43 gradi. 1800 le scuole che oggi non hanno aperto, mentre Torre Eiffel e Louvre sono rimaste chiuse nel pomeriggio. Domani le città italiane col bollino rosso saliranno a 16 e giovedì a 17 per un fenomeno di cui, secondo i meteorologi, ancora non è possibile prevedere con certezza il termine. Per quanto riguarda il lavoro, ieri il governo ha rinnovato il quadro di norme per la cassa integrazione e la sospensione dell'attività, ma il testo non è ancora stato pubblicato e restano le medesime lacune dello scorso anno. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Fonti ministeriali citate dal Fatto.it spiegano che la cornice normativa per fermare il lavoro in situazioni estreme ancora non c'è, perché restano punti da discutere, come l'inserimento di alcune categorie di lavoratori. Soprattutto mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria. Restano quindi risolti i problemi dello scorso anno. Tutte le regioni tranne Val d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno emanato ordinanze per lo stop nelle ore più calde dei lavori all'aperto, ma difformi sulle attività da fermare. Alcune hanno allargato ad esempio i rider, ma resta il problema del lavoro al chiuso, ragion per cui USB distribuisce appositi misuratori alle proprie RSU nelle fabbriche. Soprattutto resta il problema della deroga per i lavori di pubblica utilità, definizione vaga dove rientrano molte tra le attività più pericolose che se amministrazione pubblica appalti. Pensiamo ad esempio ai lavori stradali. Anche su questo le regioni danno interpretazioni diverse, più lasca ad esempio la Lombardia, più stretta Campania e Calabria, che parlano di attività indispensabili e inderogabili. Resta anche il problema di chi deve controllare e far rispettare le ordinanze, la cui verifica delle prerogative per lo stop e la conseguente cassa dovrebbe arrivare dalla consultazione dei dati del portale ufficiale del CNR Work Climate, dove si sottolinea, sembra un'ovvietà ma quando si parla di sicurezza non sembra mai esserlo, che tanto più l'applicazione è rigorosa, di conseguenza lo è la riduzione degli infortuni.
0: E passiamo ora alla politica, allargare il campo largo, costruire il programma nelle piazze. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, alla direzione nazionale del partito. Sentiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
8: L'alleanza per vincere le politiche deve allargarsi, non restringersi. Quella della famosa fotografia che si ritroverà a luglio nelle piazze di Napoli e Padova è solo la prima fase, il primo nucleo. Elly Schlein riunisce la direzione del partito, è la prima dopo i risultati definitivi delle amministrative alla vigilia di un luglio molto intenso in Parlamento e fuori dal Parlamento. In Parlamento con una legge elettorale che la maggioranza vorrebbe approvare in pochissimi giorni. Si comincia già questo venerdì per poi andare alla prima settimana di luglio con tempo tempi contingentati dall'opposizione un no su tutta la legge e anche la promessa di impedire con gli strumenti parlamentari l'approvazione. Di questo il Ligeline ha parlato nella direzione, ma naturalmente l'attenzione è stata rivolta in gran parte alle prossime tappe. Quella del campo largo è la prima fase di un'alleanza che da settembre, con la definizione di un programma comune, si allarga a chi vorrà starci in una coalizione vincente. Elie Schlein oggi non ha affrontato l'argomento di come si sceglierà il candidato, passaggio necessario se il testo di riforma elettorale sarà legge. Giuseppe Conte, in un altro luogo sul tema, ha chiarito che o si faranno le primarie oppure si sceglierà il candidato che si reputa possa vincere, riferendosi al metodo scelto con gli altri per i candidati alle regioni o alla guida delle città. Quindi una possibile altra via per la scelta. Non chiude le porte a Renzi e ad una formazione di centro, ma questo dovrà avvenire dopo. Il percorso è segnato. Negli interventi durante la direzione non ci sono state posizioni intransigenti. Da Del Rio, Piero De Luca, la richiesta di mantenere il PD baricentro dell'alleanza senza delegare il riformismo ad altri, cioè Renzi. Ora il campo largo lavora per le due giornate a luglio pubbliche, l'8 a Napoli e il 15 a Padova, proprio nei giorni in cui in Parlamento la destra cercherà di stringere i tempi per approvare la legge elettorale. Linea allo studio.
0: E siamo in chiusura. Al Senato è stato approvato il disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento liberalizzerà di fatto tempi, modi e luoghi dell'attività venatoria. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
9: Migliaia di firme, appelli di scienziati, persino il Papa. Niente ha smosso la determinazione di fascisti e leghisti di riportare l'Italia alla posizione più arretrata in Europa e direi in Occidente in merito alla natura e agli animali. Accontentare poche migliaia di cacciatori per ottenere il voto ha vinto sulla bellezza e lo sguardo al futuro. Il patrimonio di tutti noi, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e ostaggio di poche migliaia di persone che acquistando una licenza, cioè una concessione, potranno deridere le regole e continuare a fare strage di essere i viventi indifesi davanti alle doppiette e le nuove tecnologie. A guidare uno spirito di rivalsa, quasi di vendetta, davanti a donne e uomini che si battono da anni per regole e tutele, vissute da loro come insopportabili costrizioni, al loro piacere di uccidere la vita. Dopo campagne di stampa continue che fanno dei selvatici nemici giurati, dei cosiddetti umani oggi travestiti da finti dei che regolamentano la natura, si firma una pagina orribile che porta l'Italia ai tempi più bui e retrivi. Che vergogna!
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

Le 20 e 2 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, quando saranno le elezioni politiche ancora non lo sappiamo in Italia, perché la scadenza naturale della legislatura porta all'autunno del 2027, ma si comincia a pensare invece a una scadenza anticipata di qualche mese alla primavera del 2027. Quello che invece sappiamo è che ci saranno delle elezioni amministrative molto importanti in quella primavera del 2027, quella che è probabilmente la città più importante che andrà al voto è proprio Milano.

0: E da mesi, ci sono movimenti in entrambi gli schieramenti, in particolare nello schieramento del centro-sinistra, dove c'è una parte del Partito Democratico che spinge per fare le primarie con candidature che già si sono espresse e manifestate. Altri settori invece del PD e l'ala più centrista della coalizione, che invece le primarie non le vuole fare perché vuole una candidatura, diciamo, calata dall'alto, scelta magari dal sindaco di Milano e dal suo stretto entourage. Sapete che sono stati fatti diversi nomi, tra cui quello di Mario Calabresi. Stasera, se avete ascoltato Metro Regione, avete sentito che c'è invece una candidatura nel centro-sinistra, nel campo del centro-sinistra, nell'area grande del centro-sinistra, per fare il sindaco il candidato sindaco attraverso le primarie, quella di Tommaso Goisis, che noi tra un po' avremo anche in onda con Roberto Mangione, che è andato proprio alla manifestazione di lancio della sua candidatura per le primarie del centro-sinistra, primarie che però non ci sono, cioè ancora devono essere decise. Lui è uno dei leader dell'associazione Sai Che Puoi, che si occupa di un sacco di temi che riguardano la vita sociale e politica della città. Con lui vorremmo questa sera parlare anche, ad esempio, quello che è in questo momento l'emergenza numero uno, che è il clima, in una città che fa veramente molto poco, nonostante i proclami, per le mitigazioni. Ma anche dall'altra parte, attenzione, si stanno cominciando a muovere, perché a destra, nel centrodestra, fino a questo momento nomi veri non erano circolati, nomi così un po' farlocchi sì, ma veri no. E beh, ci ha pensato la Lega invece a fare un nome pesante, che è quello di Silvia Sardone, ieri con una manifestazione pubblica, con una serie di così gazebo messi qua e là nella città. Hanno chiesto ai cittadini chi deve essere la tua candidata o il tuo candidato. I leghisti hanno risposto in una maggioranza relativa Silvia Sardone, che sappiamo è una rappresentante molto radicale di destra, non soltanto del suo partito ma un po' di tutto lo schieramento. E però c'è già qualcuno che ha detto no, e allora io saluto la persona che ha cominciato a dire no, che è di Forza Italia, si chiama Amir Atrus. Buonasera Amir.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Abbiamo già avuto qui a questi microfoni quando avevate organizzato una manifestazione all'Arco della Pace per sostenere così il diritto alla cittadinanza delle persone nate in Italia da genitori immigrati, e questa cosa aveva fatto arrabbiare i vostri alleati della Lega. Adesso li fate arrabbiare, li fai arrabbiare un'altra volta dicendo no a Silvia Sardone.
1: Ma è impensabile in una città come Milano, che è una città internazionale, che incarna l'integrazione perfetta, dove ci sono centinaia di nazionalità di persone che convivono tra di loro, lo vediamo nel quotidiano, ovunque nella città, e la Lega rilancia queste fantomatiche primarie che non capisco neanche il senso. Va bene lo sforzo di fare queste gazebate per decidere un nome per sentire i loro elettori, però Silvia Sardone, sappiamo tutti le posizioni estreme che lei incarna, è una persona che ultimamente ha preso una persona per strada per il semplice fatto che era velata, l'ha fermata e gli ha detto: come sei vestita, come un sacco della spazzatura. Parliamo di questo livello di persona qui. Io capisco tutto, ma da una persona delle istituzioni questi atteggiamenti non sono accettabili, e tantomeno per un futuro candidato sindaco per la città di Milano. Non è pensabile che una persona che ricopre ruoli di vice segretario della Lega, europarlamentare, andare in giro a fermare la gente per strada come se fosse una persona qualsiasi. I politici devono avere una responsabilità, quello di non fomentare l'odio sociale, perché abbiamo in Italia 6 milioni di stranieri residenti qua sul nostro territorio, di cui 2 milioni sono italiani. Quindi abbiamo 2 milioni di nuovi italiani, rappresentano il 10% della nostra popolazione. E fomentare lo scontro sociale, l'odio sociale, per accaparrarsi qualche voto, questa politica da influencer non è più tollerabile.
0: Però tu sai, Amir, immagino sia consapevole del fatto che, al di là della così, figura di una potenziale candidata a fare la sindaca di Milano come Silvia Sardone, insomma, forse sono i tuoi discorsi un po' stonati rispetto al centrodestra in questo momento in Italia, non soltanto pensando a Milano.
1: No, perché io vedo che la linea di Forza Italia l'ha espressa anche il coordinatore regionale Sorte, non è quella di sostenere un candidato politico, ma è quella di sostenere un candidato moderato, civico, è quello che a Milano attualmente serve. Non servono estremisti, io capisco che magari la Lega soffre Vannacci che li sta tallonando, però andare su altre linee ancora più estreme non porta un beneficio per Milano e i milanesi.
0: Sì, tu dici Vannacci li sta tallonando a livello nazionale, in realtà quella linea lì, incarnata da quella candidata lì, è sempre stata un po' una linea leghista, no? Con cui anche Forza Italia è sempre stata alleata e continua a essere alleata. Allora questa è una contraddizione, perché voi dentro quella coalizione ci rimanete.
1: Sì, ho capito, però Forza Italia ha anche un'identità politica, Forza Italia incarna un'area liberale, moderata, ha dei valori, la Lega ultimamente sta avendo una deriva islamofoba, attacca continuamente la sua esponente di punta che è Silvia Sardone, che la vediamo in tutte le trasmissioni televisive, ogni due e tre dai e dai al musulmano, cerca la caccia dell'islamico di turno, addirittura si ferma a fare i video, ma che idea di paese abbiamo? Cosa vogliamo fare? La rivolta civile? Vogliamo far scoppiare musulmani contro e poi per scaricare la colpa dei problemi reali del paese sugli ultimi? A me non mi sembra un atteggiamento responsabile. Poi si parla di integrazione e continuiamo a ghettizzarli, continuiamo a etichettarli. Facciamo anche una specie di campo di concentramento di musulmani. Cosa dobbiamo fare con i musulmani? Ne abbiamo 5 milioni sul territorio nazionale. Si
0: Senti.
1: dica la Lega cosa intende fare con i musulmani. Facciamo dei campi di concentramento per i musulmani, li rimigriamo come propone Vannacci. Senza indistinzione di massa, li prendiamo, li portiamo chissà dove. Non lo so. La gente ha bisogno anche di soluzioni concrete e non di slogan che non portano a nulla.
0: Qual è il vostro candidato ideale?
1: Il candidato ideale per Milano è un uomo del fare, moderato, che conosca la città, che abbia voglia di mettere mano in questa città che è abbandonata a se stessa, sia a livello di degrado, sia a livello di decoro urbano, sia a livello urbanistico. Serve una persona che abbia una visione di Milano per farla tornare grande e non una Milano che è diventata solo esclusiva per pochi, come in questi anni il centro-sinistra l'ha resa, che ormai a Milano non ci può più vivere nessuno, tranne una fascia elitaria che si può permettere di comprare un appartamento a 7-8 mila euro a metro
0: E qual è
1: quadro.
0: il nome o i nomi che corrispondono a questo profilo?
1: Guardi, io purtroppo non ho il potere decisionale, questo lo decideranno i leader nazionali, perché nelle grandi città quelli che decidono i nomi sono i leader. Io non ho autorevolezza per dare dei nomi, però posso dire che non condivido affatto la proposta della Lega per avere qualche titolo di giornale di proporre la Sardone e non stare lì in una coalizione, riflettere veramente per vincere la partita di Milano, che è una partita che si può vincere perché il centro-sinistra ha fatto tantissimi danni e i milanesi ne sono ben consci.
0: Le decisioni le prendono altri, però i nomi circolano. Ad esempio, il nome di Maurizio Lupi potrebbe essere un nome giusto per voi?
1: Maurizio Lupi e i dirigenti di partito si sono già espressi e hanno detto che preferirebbero un profilo civico per Milano. Lupi è un politico, è una persona capace. Ripeto, io non ho il potere decisionale, qualsiasi cosa, qualsiasi candidato verrà deciso dalle stanze dei leader, purché sia un candidato spendibile e competitivo per Milano, perché dall'altra parte abbiamo Maiorino. Cioè, non è che abbiamo un Maiorino o si parla di Calabresi. Questi sono i candidati che il centro-sinistra sta adesso avanzando. Quindi la partita io penso che a Milano si può fare, il candidato giusto è fondamentale, è bene che si discute sul candidato, vuol dire che il centrodestra per una volta ha capito che a Milano si può fare la differenza.
0: Amir Atrus, grazie, una buona serata.
1: Grazie a te, grazie a voi, grazie.
0: Ammiratore responsabile di Per Forza Italia dei Giovani qui a Milano e in Lombardia.

0: Amir diceva a sinistra hanno già Maiorino, hanno già Calabresi, in realtà a sinistra, nel centro-sinistra non hanno ancora deciso, c'è chi le primarie proprio non le vuole fare e non le vorrebbe fare, le primarie invece le invocano tanti altri, lo sappiamo, non è ancora stata presa la decisione se farle o meno. C'è un candidato ufficiale che si chiama Tommaso Goisis e adesso qui con me c'è Roberto Maggioni che lo intervista. Buonasera Roberto, dove sei anzitutto?
1: Buonasera Luigi, siamo in Piazza Sicilia, nella insomma, zona ovest di Milano. Sì, come dicevi tu, in realtà è il primo candidato ufficiale alle primarie del centro-sinistra che ancora non ci sono, perché come sappiamo c'è tutta una questione ancora da risolvere. Alcune personalità del mondo politico del centro-sinistra hanno detto chiaramente che le primarie servono per scegliere il candidato, l'ha detto Pierfrancesco Maiorino, l'ha detto Anna Scavuzzo, l'ha detto anche Pacini, che è un giovane consigliere del municipio 1. Oggi però abbiamo un candidato, è Tommaso Goisis, ha 36 anni, è una persona che anche a Radio Popolare abbiamo sentito spesso come attivista dell'associazione Sai Che Puoi e di altre campagne, come ad esempio quella sulle piscine pubbliche, e qui nell'intervento che ha fatto davanti a oltre 400 persone ha ricordato proprio anche quella campagna per le piscine pubbliche. Allora io gli do subito la parola, perché poi dovrà anche ritornare sul palco, dovrà anche ritornare sul palco per finire i suoi interventi e chiudere così, ecco, la sua questo esordio di campagna. Tommaso, la prima cosa che ti volevo chiedere è come ci si sente essere candidati di una cosa che però al momento non c'è, cioè le primarie del centro-sinistra milanese.
2: Allora, ci si sente benissimo, perché questa sera in Piazza Sicilia ci sono centinaia di persone alle quali si è riaccesa la luce negli occhi, centinaia di persone che a sentir parlare di politica, di candidatura, di primarie, di città, hanno sognato che una città diversa è possibile se la costruiamo insieme. Le primarie confidiamo che si tengano, confidiamo che nel breve tempo possibile vengano annunciate, vengano dette le regole, i tempi giusti. Alla fine, che cosa sono le primarie? Sono uno strumento per dar voce alla città e aprire una stagione nuova per Milano. E questa sera da questa piazza centinaia di persone hanno detto che loro ci sono per il destino di Milano.
1: Ti metto già nella parte del candidato, facendoti replicare a cose che sono state dette in giornata. Il sindaco oggi ha detto: a settembre è meglio andare con un nome su cui siamo tutti d'accordo e via, senza troppe discussioni. E quindi no primarie.
2: Le discussioni sono una cosa meravigliosa quando si hanno delle idee, perché è un modo di migliorare le idee, di aprirle alla città. Alla fine la città e le istituzioni sono qualcosa che riguarda tutte e tutti noi. Noi dovremmo discutere di più della città, dovremmo discutere di più di dove vogliamo andare. E le elezioni, in particolare le primarie, che chiamano a raccolta il popolo del centro-sinistra, sono un modo straordinario di fare un dibattito democratico, civile, ordinato e rispettoso di quale idea di città ci rappresenta di più. Quindi evviva i dibattiti, evviva le discussioni, perché alla fine, se non si ha paura, i dibattiti e le discussioni migliorano le decisioni.
1: Senti, dicevo prima, ci sono oltre 400 persone che sono venute qui ad ascoltarti. Perché siamo proprio in Piazza Sicilia?
2: Allora, sono 400, ma sarebbero potute essere migliaia, e quindi il primo invito che faccio a chi ci ascolta è di andare su www.vola27.it per unirsi a questa sfida incredibile che sta partendo questa sera. Abbiamo scelto di partire in una piazza e davanti a una scuola pubblica, perché è da qui che tutto comincia, è dalle scuole che noi possiamo rendere la nostra società più giusta. Le scuole sono un luogo dove le istituzioni si presentano alla città, si presentano alle persone che la abitano, e se noi partiamo dalle scuole, partiamo dagli spazi davanti alle scuole, partiamo dai programmi educativi, riduciamo nel concreto le disuguaglianze nella città e miglioriamo la sicurezza sociale di chi vive in città.
1: Ecco, tu come lavoro, come professione, sei anche insomma un esperto di politiche pubbliche, hai collaborato con le giunte milanesi tra il 2013 e il 2018. Nel 2018 hai lasciato la tua collaborazione con la giunta Sala, l'hai ricordato anche prima, perché?
2: Allora sì, il mio mestiere è proprio far accadere le cose nell'amministrazione pubblica, ed è per questo anche che mi candido a sindaco. Nel 2018 ho lasciato l'amministrazione Sala perché io ho avvertito nitidamente che la partecipazione era vissuta come un fastidio, era vissuta come qualcosa che rallentava i tempi invece di migliorare le decisioni. Questo l'ho visto in più episodi, quello che più mi è rimasto in testa era questo capannone in via Novara che poteva diventare uno straordinario cinema e teatro di quartiere. Invece si è scelto di vendere a un privato e adesso diventerà un supermercato.
1: Questo tuo doppio sguardo, un po' dentro le istituzioni, un po' fuori come attivista, pensi possa aiutare? In che modo?
2: Allora, cambiare la città è un esercizio difficilissimo. perché tu devi conoscere le istituzioni e devi conoscere la città. Io nella mia vita è da 20 anni che mi occupo del cambiamento di questa città, l'ho fatto partendo come volontario di un'associazione, di un luogo scuola, l'ho fatto dentro le istituzioni e negli ultimi 5 anni l'ho fatto nella città. L'ho fatto con l'attivismo, l'ho fatto impegnandomi su alcuni temi, le piscine pubbliche, la sicurezza stradale, gli eventi nei quartieri. Penso di essere pronto a governare una città come Milano perché conosco cosa vuol dire cambiarla da dentro e cambiarla da fuori, ma soprattutto perché voglio cambiarla insieme a chiunque di voi ci stia ascoltando.
1: Luigi, hai delle domande
0: sì.
1: da studio?
0: Allora, io ho due domande, non so se gliele fai, te le giro a te oppure me lo passo, gliele faccio io, questo poi tecnicamente lo vediamo. La prima domanda è...
1: Sì, ti sente.
0: Ah, ok, perfetto, buonasera Goisis. Allora, la prima domanda diciamo è di carattere più... così di architettura politica, che senso ha moltiplicare alle primarie candidature più o meno di sinistra, perché naturalmente ce ne saranno gli altri, delle altre insomma, non avete ancora nemmeno deciso quali sono le regole delle primarie, ma potrebbe essere una dispersione di voti questa.
2: Alle primarie sono uno straordinario modo per avvicinare persone alla politica. Noi è mesi che stiamo costruendo questo processo collettivo che sfocia nella mia candidatura e delle 500 persone che abbiamo ingaggiato fino ad ora 350 sono persone che mai prima d'ora avevano partecipato al dibattito delle primarie. Il metodo con cui le stiamo coinvolgendo è un metodo che allarga. Abbiamo davanti un momento in cui dobbiamo discutere, dobbiamo allargare, dobbiamo portare le persone ad appassionarsi alla politica, quindi vogliamo allargare la torta, ecco, non sottrarla.
0: Naturalmente questo poi comporterebbe la seconda domanda: cosa succederebbe in caso vincesse qualcun altro di questa esperienza, che cosa rimarrebbe? Magari questa domanda la rifacciamo più avanti nel corso della campagna che ci sarà, forse se ci saranno le primarie. Invece c'è una questione molto concreta che riguarda oggi, lo vediamo, lo soffriamo tutti quanti, che è questo disastro climatico, no? Che, di cui tutti vediamo le conseguenze. Milano è una città non pronta ad affrontarlo. Che tipo di misure lei pensa si debbano prendere per la mitigazione ambientale a Milano?
2: Allora, noi abbiamo tre priorità strategiche nella campagna. La terza è essere una città pronta al futuro. I dati dell'IPCC ci dicono che nello scenario attuale le giornate estreme di calore nei prossimi 20 anni a Milano potranno raddoppiare. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per rendere Milano una città che anche in giornate come questo, diciamo, sia vivibile da chi oggi sta meglio. E questo vuol dire rendere la città più fresca, vuol dire depavimentare, vuol dire piantare alberi e vuol dire anche... in un'ottica di adattamento emergenziale, lavorare sull'ombra delle città. L'ombra delle città è ciò che può permettere alle persone di, come dire, vivere e sopravvivere in condizioni come questa. E ricordiamoci di una cosa, che noi parliamo spesso di spazio pubblico. Lo spazio pubblico non è un orpello per i ricchi, lo spazio pubblico serve a chi non ha i condizionatori nelle case. Uno spazio pubblico fresco ha una funzione straordinaria di riduzione delle disuguaglianze in momenti di crisi climatica.
0: Luigi. Roberto, eccoci qua. Dimmi tu se hai un'altra domanda, altrimenti lasciamo Tommaso Goisis a questa manifestazione che continua. Lo salutiamo.
1: Il discorso, io volevo chiedergli appunto, dacci altre due o tre cose, insomma, concrete che butterà in questa campagna elettorale che tu appunto stai avviando candidandoti alle primarie che al momento ancora non ci sono.
2: Guarda, ti faccio un esempio che parte dall'attualità. Noi ragioneremo di tutta una serie di cose che il comune può fare direttamente. Ma sui grossi temi, il costo della vita, l'abitare, il reddito, il comune da solo non può fare tutto. Allora il comune però ha un potere specifico, che è quello di influenzare il dibattito e di usare il peso politico sulle istituzioni. Questo peso politico si può usare nei confronti della regione e del governo per organizzare le Olimpiadi, ok? Come è stato fatto. Oppure si può usare per dire che da Roma e da Palazzo Lombardia devono arrivare risorse per affrontare insieme il tema della crisi abitativa. Questo posso dire che è una cosa che faremo, useremo la voce del comune per parlare a chi non riesce a stare nel costo della vita oggi a Milano.
1: Grazie Tommaso, grazie mille Tommaso Goisis.
2: Grazie a voi, vola27.it per chi volesse unirsi a questa sfida.
1: A te la linea, Luigi.
0: E grazie a te Roberto Maggioni, un buon lavoro a questo punto, visto che questa manifestazione continua. Ciao.
2: Grazie.

0: Ed è adesso con noi Michele Polito, che è presidente di un'associazione che si chiama Bovisa Attiva. Buonasera Polito.
1: Sì, buonasera.
0: Bovisa, che è un quartiere a nord di Milano, storico, ex quartiere operaio della città, adesso in via di trasformazione urbanistica come tante altre zone della città, su cui insomma ci sono molte mire per gli spazi vuoti, per il desiderio di cambiare, forse anche bisogna stare un po' attenti e pulito, no, naturalmente alla speculazione immobiliare, che a Milano insomma è una cosa che vediamo abbastanza chiaramente tutti i giorni. Si parlava poco fa di come agire per la mitigazione ambientale in una città che è tra le più calde d'Europa, vorrei dire quasi del mondo, perché se guardiamo il parallelo con quello che sta succedendo nel resto del pianeta, Milano sta in cima alle classifiche, purtroppo, con questa emergenza climatica in una città che è tra le più calde d'Europa, vorrei dire quasi del mondo, perché se guardiamo il parallelo

0: Perché la Bovisa è più calda di tutta Milano? Perché è uno dei quartieri con meno verde pro capite in assoluto su tutta Milano. Ma quello che noi vogliamo sottolineare è che almeno quando si fanno delle strade nuove, il Comune recentemente ha riqualificato alcune vie come via Andreoli, via Durando, si potrebbe prevedere almeno in questi casi di mettere del verde. L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione, l'abbiamo chiamata Respira Bovisa e sia l'assessore Grandi sia l'assessore Granelli ci hanno promesso di intervenire. Allo stesso municipio ha fatto una delibera, delibera 93, dove si chiedeva un intervento urgente per mettere del verde in questa via e invece è passato un anno e ancora non c'è verde.
1: Insomma, si rifanno le strade, poi lì in Bovisa ci sono grandi lavori di trasformazione urbanistica anche contestati, no? Pensiamo al destino di quel famoso locale Spirit di Milano di cui si è discusso qualche giorno fa, che è stato sfrattato perché lì chissà che cosa verrà su quell'area industriale dismessa. Ci sono gli studentati che sono appena stati costruiti. Ecco, a voler cercare le piante bisogna stare, come dire, un po' attenti a trovarle.
0: La motivazione che ci dà il comune è che il progetto era vecchio e di qualche anno fa e non avevamo previsto le piante. Ho capito, il progetto è più
1: Cambia
0: vecchio che
1: progetto,
0: vuoi,
1: che ci vuole.
0: cambia progetto, non possiamo, in via di realizzazione cambi progetto o almeno inserisci una ciclabile. Si parla tanto di ciclabili, mi vai a togliere una trentina, una quarantina di parcheggi, allargano il marciapiede, allargano, raddoppiano il marciapiede che non c'è bisogno perché lì è il marciapiede dell'università, in realtà non è che c'è il passeggio per vedere vetrine, allarghi il marciapiede, prevedi una ciclabile, prevedi lo spazio verde, no, se qualcuno va a vedere, noi faremo sui nostri canali social, Instagram e così via, faremo vedere come hanno realizzato questa via Durando e via Andreoli, senza prevedere né un angolo di verde né una ciclabile che si poteva benissimo mettere, anzi hanno messo tutto in San Pietrini che quindi rende anche più difficile per le biciclette anche andare sul marciapiede.
1: Eppure hanno detto che hanno depavimentato molto a Milano.
0: Questo in Bovisa no, in Bovisa è da tempo che chiediamo che ci sono varie vie larghe dove si potrebbe depavimentare e tra l'altro le usano per parcheggiare chiaramente, poi dove c'è un marciapiede largo, oggi come oggi
1: C'è
0: parcheggiano.
1: un furgone,
0: Ma la
1: un'automobile
0: soluzione?
1: parcheggiata sopra.
0: Tutti, le soluzioni, adesso mettono dei paletti, i Granelli molto giustamente, mettiamo pure i paletti per impedire il parcheggio, però se mettessimo anche degli alberi non sarebbe male. La motivazione principale è che non si può depavimentare perché sotto ci sono i canali tecnologici, tutta la fibra, il gas e la luce. Vabbè, mettiamo dei vasconi. Tra l'altro, nei quartieri vicini, non si capisce perché, nei quartieri vicini si è potuto mettere, ne hanno già messi a Dergano, Afori, Comasina, ha messo questi vasconi pieni di terra con degli alberi anche alti. Mentre qui in Bovisa dovrebbero arrivare, arriveranno, dicono, ma è un anno che aspettiamo e non sappiamo che fine faranno. Quindi il 26, giovedì, faremo una manifestazione in piazza che abbiamo chiamato aperitivo nel verde che non c'è. Portiamo noi il verde, noi porteremo delle piante e decoreremo di verde a via Andreoli e ci faremo un aperitivo serale venerdì.
1: Sull'asfalto e sul
0: Sull'asfalto lo
1: architrave
0: vedi.
1: dei marciapiedi della Bovisa. Grazie Michele Polito per essere stato con noi, Associazione Bovisa Attiva. Naturalmente abbiamo parlato con lei perché ci interessa il fatto insieme, anche perché è paradigmatico, per usare una parola difficile, no? Di come non si lavori in realtà attivamente a sufficienza, per affrontare questa emergenza climatica. Grazie, una buona serata.
0: Grazie, buona serata.
1: Le 20 e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta perché lo spazio è terminato, noi ci sentiamo domani come sempre attorno alle 18 anzi alle 18 precise per l'orizzonte, quello del pomeriggio e attorno alle 20, dipende dalla meteorologia prima, per l'orizzonte delle 20 una buona serata, rimanete con noi con i nostri programmi.

0: esteri. Il giro del mondo in 24 ore.
1: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
2: Sommario della puntata. L'essenza stessa dell'infanzia è stata distrutta. Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite stabilisce che il deliberato attacco israeliano contro i bambini conferma l'intento genocida a Gaza. 10 anni di Brexit, il referendum che ha cambiato l'Unione Europea e il Regno Unito, visto dalla Scozia. A Bruxelles arriva una delegazione di talebani. Davanti alle continue violazioni dei diritti umani in Afghanistan, l'UE vuole concordare i termini per i rimpatri dei migranti. Stati Uniti, alle primarie di New York, un importante test per i socialisti sostenuti dal sindaco Mamdani. I risultati influenzeranno la direzione del Partito Democratico. Un altro giorno difficile per Pedro Sanchez, la moglie Begoña Gómez, convocata per restituire il passaporto, una misura cautelare considerata sproporzionata per il reato di corruzione. Rubrica sportiva, il pareggio di Capoverde al suo esordio ai mondiali è già entrato nella storia del piccolo paese africano. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Lo sentivate dai titoli, la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite su Gaza e i territori palestinesi occupati ha pubblicato oggi un nuovo rapporto, dopo quello di settembre 2025, con il quale ha stabilito che Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi e che questo è un fattore chiave per stabilire che quello in corso a Gaza è un genocidio. Il team investigativo aveva inizialmente stabilito nel rapporto di settembre che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza. Nel rapporto di approfondimento pubblicato oggi affermano che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ne abbiamo parlato con Chris Sidoti, giurista del diritto internazionale ed uno dei 3 membri della Commissione ONU che ha redatto il rapporto.
3: Well, we've observed that the situation of children in Gaza and the West Bank, we looked at both.
4: Abbiamo osservato che la situazione dei bambini a Gaza e in Cisgiordania è davvero spaventosa, continua a essere spaventosa e di fatto per molti aspetti sta peggiorando. Il numero di bambini morti a Gaza è di per sé una cifra talmente enorme da risultare scioccante e angosciante. Sappiamo che sono stati identificati quasi 22.000 corpi di bambini morti come conseguenza diretta della violenza. E questo non è il numero totale di bambini uccisi a causa della guerra dal 7 ottobre 2023. Si tratta di circa 20.000 corpi di bambini identificati. Ci sono poi corpi non ancora identificati, bambini sepolti sotto le macerie, che si stima siano migliaia, bambini dispersi che potrebbero essere detenuti in Israele o essere morti. E questi sono solo i bambini che sono morti o potrebbero essere morti come conseguenza diretta della violenza. Ci sono anche bambini morti come conseguenza indiretta della guerra, ad esempio quelli che avevano patologie curabili che non hanno potuto essere trattate e quindi sono morti. A causa della terribile situazione sanitaria a Gaza, delle acque reflue che scorrono per le strade, dell'acqua contaminata e della mancanza di cibo, molte persone hanno contratto infezioni gravissime. Molti bambini sono morti a causa di malattie prevenibili e curabili, proprio per l'alto tasso di infezioni e malattie a Gaza. A tutto ciò si aggiungono la malnutrizione e la fame. Nel mio intervento alla conferenza stampa di oggi ho fatto riferimento al caso specifico di una bambina morta a 12 anni affetta da celiachia. Ora, la celiachia è una malattia comune, non è una malattia terminale. Richiede semplicemente una gestione oculata. Le autorità israeliane hanno liquidato la sua situazione e quella di molti altri bambini a Gaza, attribuendola a patologie preesistenti, ma si tratta di una patologia preesistente che non avrebbe dovuto causare la morte. La causa della morte è stata la fame. Questa bambina non riusciva a procurarsi il cibo di cui aveva bisogno, ovvero cibo senza glutine. Ha perso un terzo del suo peso in 6 mesi. Si è ammalata gravemente, ha sviluppato un'insufficienza multiorgano ed è morta. Le autorità sanitarie hanno tentato di trasferirla fuori Gaza per curarla e salvarle la vita, ma la richiesta non ha ricevuto risposta fino a 2 settimane dopo il decesso, quando è stata approvata. Un esempio di ciò che posso solo definire insensibilità assoluta, brutalità totale e disprezzo per i bisogni di questa bambina di 12 anni. Quindi la cifra di 22.000 morti non include tutti questi bambini, come questa bambina, che sono morti in modo prevenibile, evitabile a causa delle condizioni a Gaza negli ultimi 2 anni e mezzo.
3: As a result of the conditions in Gaza over the last 2.5 years.
1: That's very important because and this is immagino che il vostro rapporto servirà anche come materiale probatorio nell'indagine condotta dalla Corte Penale Internazionale e del processo per genocidio alla Corte Internazionale di Giustizia. In che modo e perché gli attacchi contro i bambini sono elementi chiave per stabilire l'intento genocida?
5: Key elements in establishing the genocidal intent as we said before.
3: The attacks on children firstly
4: gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono 5 categorie di atti che costituiscono atti genocidari. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che 4 di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l'uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l'impatto di queste prove sulla scoperta dell'intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l'uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c'era alcun vantaggio militare da ottenere. E questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l'unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l'unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell'istruzione, privati delle cure mediche. E l'unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.
1: La seconda parte dell'intervista in onda domani ad Esteri.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 10.

0: 10 anni fa il referendum sulla Brexit che ha cambiato l'Unione Europea e il Regno Unito, oggi lo guardiamo da un punto di vista particolare, cioè quello scozzese, la cui comunità ha manifestato oggi a Bruxelles. Sentiamo Federico Baccini.
1: Dieci anni sono passati dal referendum che con uno scarto di poco più di un milione di voti ha portato alla decisione del Regno Unito di abbandonare l'Unione Europea. Un processo che è ancora in corso in un paese che non riesce a trovare stabilità istituzionale dopo aver effettivamente lasciato l'Unione. Ma c'è una parte del Regno Unito che non ha mai voluto la Brexit, né nel 2016 né oggi, e che in questo decimo anniversario del referendum ha voluto ribadire a Bruxelles la propria aspirazione a un futuro europeo. In Scozia il 60% degli elettori ha votato per rimanere nell'Unione Europea. La Scozia è una delle aree che resistono al buco nero e in quanto inglese la sostengo. Noi inglesi impareremo dalla Scozia. A un certo punto dovremo dire basta e rompere con questo processo. Le parole sono quelle di Anthony Barnett, scrittore inglese e fondatore del media indipendente Open Democracy, che ha voluto partecipare alla manifestazione organizzata dalla campagna paneuropea Europe for Scotland di fronte alle istituzioni dell'UE. L'obiettivo è mostrare che l'aspirazione del movimento indipendentista scozzese oggi non è tanto la secessione da Londra, ma guidare tutto il Regno Unito di nuovo verso l'Unione Europea e invertire un processo iniziato 10 anni fa che Barnett così descrive a Radio Popolare. La Brexit è come una supernova, una grande stella anziana che esplode. L'intero universo è rimasto sorpreso da questa enorme emissione di energia, perché la Brexit è stata un grido democratico degli inglesi. Ma poi la stella collassa in un buco nero e tutto, persino la luce, viene risucchiato. È proprio ciò che sta accadendo con la Brexit. Perché 7 primi ministri? Perché questo processo di collasso è ancora in corso. Per l'Unione Europea la Brexit rimane un enorme rimpianto, forse il più grande fallimento del non essere riusciti a convincere la maggioranza dei cittadini britannici che la scelta di uscire dall'Unione avrebbe portato solo a più problemi, non più soluzioni. I 10 anni che hanno seguito quel referendum l'hanno dimostrato e ora a Bruxelles le porte non sono chiuse a un ripristino dei rapporti. Difficile un ritorno come membro a pieno titolo, come spererebbero gli scozzesi, ma quantomeno un allineamento maggiore sui temi di interesse comune sembra possibile. La nuova crisi istituzionale, con le dimissioni di Starmer, l'ascesa del sindaco di Manchester Burnham e lo spettro passato, presente e futuro di Farage sempre all'orizzonte, di nuovo ritardano questo riavvicinamento. Mentre le cornamuse scozzesi ancora suonano l'inno europeo tra Edimburgo e Bruxelles.
0: Restiamo a Bruxelles, ma per tutt'altro tema. Oggi si è tenuto un incontro tra una delegazione talebana e funzionari dell'Unione Europea per discutere il rimpatrio di cittadini afghani presenti sul territorio europeo, un confronto che ha suscitato forti critiche perché se da un lato l'Unione Europea non riconosce ufficialmente i talebani, dall'altro rischia di legittimare un regime sempre più repressivo e il dialogo viene attivato unicamente per il tema dei rimpatri. Valentina Bosoni ne ha parlato con il giornalista esperto di Afghanistan Giuliano Battistone.
2: È una visita molto molto significativa, nasce da un invito della Commissione Europea, sollecitata da alcuni governi, una ventina di governi dell'Unione, che hanno chiesto che si trovasse un accordo quadro in qualche modo per fare ciò che l'Unione Europea già faceva, cioè rispedire, che faceva già ai tempi del vecchio regime, quello collassato nel 2021, cioè rispedire in patria, rimpatriare forzatamente, deportare con voli charter quegli afghani che abbiano commesso i crimini o che la cui richiesta di asilo sia stata rigettata dai paesi membri. È un accordo rischioso e tante associazioni per i diritti umani contestano alla Commissione Europea che in questo modo si legittima un governo che usa metodi molto violenti contro le donne, che discrimina, e contro il resto dei cittadini.
3: E c'è speranza di un maggiore dialogo fuori dall'argomento principale che sarà l'immigrazione?
2: Beh, diciamo che ai paesi, ai governi europei interessa il dialogo solo su certi settori, interessa dare una risposta alle opinioni pubbliche sul tema della migrazione, ma è davvero contestabile il fatto che si invitino a Bruxelles i rappresentanti di quello stesso governo che non si riconosce formalmente, ai quali si chiede invece il rispetto dei diritti umani. Ricordiamo che invece in Afghanistan, l'Afghanistan è l'unico paese al mondo che nega alle ragazze sopra i 12 anni l'accesso alle scuole, nega l'accesso all'università, e tutte le attenzioni di queste ore sono puntate su questa incongruenza tra richiesta di rispetto dei diritti umani da parte dei governi a parole e poi l'invito che viene fatto agli stessi rappresentanti del cosiddetto Emirato Islamico d'Afghanistan.
3: Questo incontro avviene in un momento particolare, perché appunto nelle settimane scorse si è parlato tanto delle proteste ad Herat, delle grandi violenze sui cittadini. È una coincidenza?
2: È una cattiva coincidenza, è una anche qui un'incongruenza su cui le associazioni, gli attivisti, le associazioni della diaspora afghana, compresa quelle delle città principali di Roma e di Milano, stanno appuntando l'attenzione. Proprio poche settimane fa i talebani hanno dimostrato che tipo di interpretazione danno dell'attivismo, della possibilità di manifestare. Hanno represso nella violenza, uccidendo almeno due persone, delle manifestazioni da parte delle donne e degli uomini in ad Herat, città dell'ovest del paese. E poche settimane dopo, appunto, si aspetta che visitino Bruxelles.
0: Ora andiamo in Spagna con un altro giorno difficile per Pedro Sánchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
4: È stato un altro giorno difficile per Sánchez. Oggi pomeriggio sua moglie Begoña Gómez è stata convocata dal Tribunale di Madrid per restituire il passaporto. Si tratta di una delle misure cautelari imposte dal magistrato che ha deciso il rinvio a giudizio di Begoña Gómez per corruzione nella gestione di un master di cui era direttrice all'Università Complutense.